0: Hitchcock, perché nel film La signora scompare del 38, evidentemente all'epoca un po' datato, ma che mantiene una straordinaria tensione e un certo ritmo che per un film del 38 è qualcosa di davvero formidabile, che rivela la qualità e lo straordinario talento di Hitchcock. Dicevo che la storia parte da un viaggio in treno attraverso l'Europa con questa giovane inglese, Iris Anderson, che fa amicizia con una signora anziana, Miss Froy. Dopo un colpo alla testa, Iris si riprende e scopre che la sua compagna di viaggio è scomparsa nel nulla. Ma la cosa che davvero la inquieta è che nessuno dei passeggeri o del personale ammette di averla mai vista. Tutti cercano di convincere Iris che si tratta di un frutto della sua immaginazione. Aiutata da Gilbert, che è un giovane musicologo con cui tra l'altro aveva anche litigato, Iris inizia a indagare scoprendo che il treno è pieno di spie e che Miss Froy è un agente segreto. Poi vi spiego. Il film, abbiamo detto che ha tanti protagonisti importanti per quell'epoca, sono attori che negli anni 30-40 erano famosissimi: Margaret Lockwood, Michael Redgrave, Dame May Whitty, Paul Lucas, Cecil Parker, attori che all'epoca, dicevo, avevano un grandissimo successo. Il film diretto da Alfred Hitchcock, che è uno dei suoi film inglesi più celebri ed è un classico dei thriller sul treno. C'è la sceneggiatura scritta da Sidney Gilliatt e Frank Launder, che si basa sul romanzo The Wheel Spins di Ed Little Lina White. Hitchcock appare tra l'altro anche qui in un cameo alla stazione di Londra. Il film è considerato una opera fondamentale che mescola con maestria suspense, commedia e spionaggio. Andiamo ad ascoltare un estratto, sentiamo.
1: Noi lo definiamo frattura cranica con compressione. Sa di che si tratta?
2: Oh, certo, di una bella botta in testa.
3: Neppure lei, dottore, ha visto la mia amica?
1: Sfortunatamente no. E proverò a domandarlo alla baronessa. Baka Ankara Vaskin, Femona Baronak.
3: Nagrai Femona.
1: Ed esculpe, usted ha visto la signora?
3: No, io non l'ho vista. Che cosa hanno detto?
1: Hanno detto che non l'hanno mai vista.
3: Ma questo non è vero, era lì dove è seduto lei.
1: La può descrivere?
3: Beh, è difficile, era una donna di mezz'età molto normale.
1: Che vestito aveva?
3: Di tweed, color beige a puntini marroni, un soprabito corto con tasche applicate, una sciarpa, un cappello, scarpe marroni, una camicetta e aveva un piccolo fazzoletto blu nel taschino. È tutto quello che posso ricordare.
1: Mi sembra che abbia notato quasi tutto. Senta, siete andate a prendere il tè?
3: Sì.
1: Allora avrete incontrato qualcuno?
3: Sì, è probabile. Aspetti, mi lasci pensare. Un signore inglese che ci ha passato lo zucchero.
1: È già qualcosa, cerchiamo di rintracciarlo.
4: Scusate, potrei venire con voi? È un caso molto interessante per me.
1: A noi non piace la gente curiosa, ma lei è il benvenuto.
3: Un momento, qualcun altro ci ha visto. Inciampando, Miss Froy è entrata in questo scompartimento. C'era un signore alto insieme a una signora.
1: Molto bene, se riusciamo a trovare qualcuno che l'ha vista, facciamo ispezionare il treno.
5: Posso esserle utile?
1: Sì.
3: È lui quel signore.
1: Ecco, ricorda di aver visto questa signorina passare di qui insieme a una signora inglese?
5: Mi dispiace, temo proprio di no.
3: Ma deve averla vista, è quasi caduta nel suo scompartimento. Non può essersene dimenticato, è importante. Tutti dicono che non era sul treno, ma io so che c'era. E la troverò, anche se dovessi fermare il treno per cercarla.
0: Da La signora scompare, adesso veniamo al mistero della signora scomparsa. Questo è il remake del film del 1938, girato da Anthony Page, e che è un remake perfetto, assolutamente straordinario, con una grande Sybil Shepherd, Angela Lansbury, la signora in giallo, che non è la donna che risolve il mistero, ma è la donna che scompare in questo film, fa la parte di Miss Froy. E un grande, anche altrettanto grande, Elliot Gould, che è nella parte di Robert Condon. Il film del 79 è il rifacimento, dicevo, della signora scompare, e il remake è basato anche qui sullo stesso romanzo, che è stato poi pubblicato anche in Italia come Il mistero della signora scomparsa. A differenza del film di Hitchcock, ambientato in una nazione immaginaria, questa versione è ambientata esplicitamente nella Germania nazista del 39. Il cast, abbiamo detto, che è eccezionale, e il film ha questa sequenza. Io prima vi ho fatto sentire la signora scompare nel momento in cui la donna che sta cercando, in questo caso Amanda Kelly, che sta cercando la signora, e tutti dicono: ma io non l'ho vista, ma io non l'ho vista. Ecco, vi ho fatto sentire questa sequenza fino a un certo punto nel film del 1938. Ora vi faccio sentire come prosegue nel film del 1979, e quindi sentiamo insieme.
6: Sei lì, Caldicott?
7: Sì.
6: Sono Charters, posso entrare?
7: Che c'è, vecchio mio?
6: È di nuovo quella ragazza americana. Sta facendo l'inferno lì fuori, dice che ha perso un'amica.
7: Beh, qui dentro non c'è da bere.
6: No, ma minaccia di fermare il treno.
7: Cosa?
6: Se lo ferma perdiamo la coincidenza Basilea.
8: Allora è matta, Certes.
9: L'ho visto andare da questa parte, eccolo.
8: Aspetti un attimo, la prego, scusi se la disturbiamo, ma mi chiedevo se ci poteva aiutare. Aiutarvi?
9: Io stavo prendendo il tè circa un'ora fa con una signora inglese, lei l'ha vista, no?
8: Non so rispondere, stavo conversando con il mio amico, non
10: sì,
8: è vero?
10: Sì, certo.

0: La prego, adesso non mi fraintenda. Neanch'io sono un santo e confesso che adoro lo champagne. Basta dire che qualche volta non resisto e lo bevo anche a colazione. Non sarebbe molto meglio se mi dicesse quanto whisky...
1: Non sono ubriaca, ci vuole altro per ubriacarmi. Le dimostro che sto perfettamente in piedi. Visto?
0: Va tutto bene?
1: Sì.
0: Perché abbiamo rallentato?
1: Ma non lo so.
2: Veniamo adesso invece ad un altro film, Flight Plan, quello con Jodie Foster. Ecco, se vogliamo l'impostazione è uguale alla signora scompare, solo che a scomparire in un ambiente così ristretto come quello di un aereo è una bambina. E qui è Jodie Foster che tra l'altro non soltanto si trova a chiedere a tutti dove sia finita sua figlia, ma anche qui, come nel film La signora scompare, c'è un complotto perché tutti dicono di non aver mai visto la signora, cioè Jodie Foster, entrare a bordo con una bambina. E quindi tutti negano che lei abbia mai veramente avuto una figlia. Quindi chiaramente si va dalle parti dell'angoscia e quindi soltanto la capacità di Jodie Foster di rimanere presente a se stessa nel film ovviamente le permette di arrivare a capo di questa vicenda. Allora andiamo a sentire il trailer di Flight Plan.
3: Mamma, l'hai fatto tu quell'aereo?
4: Sì, è nuovo di zecca. Ha due piani. Ci sono 7 cucine, alloggi per l'equipaggio.
3: Com'è grande.
4: Siamo alla 26. Sì, eccola qua. Quando ti sveglierai, saremo a New York.
3: Anche papà?
4: Sì, anche papà.

0: Ha visto passare una bambina?
1: No, cerco mia figlia.
0: Ha 6 anni.
1: Forse ci ha visto salire a bordo.
0: I capelli rossicci. Aveva con sé un orsetto di cinghia.
1: Non riesco a trovare mia figlia.
2: Qualcuno ricorda di averla vista?
3: No.
1: No, signore.
0: Cosa mi nascondete? Cosa mi nascondete?
1: Mi dispiace, ma non credo che sia qui.
0: Cosa?
1: Signora, sua figlia non è mai stata registrata a bordo.
0: Era al posto accanto al mio, 26A.
1: Il 26A è libero.
0: Non c'è lo zainetto, l'hanno rapita. Capitano, le devo parlare!
2: Fate sedere i passeggeri e aprite tutti gli scomparti.
3: È squilibrata,
4: sta facendo agitare i passeggeri.
0: Cercate nelle stive, adesso!
2: Il mio equipaggio sta cercando una bambina che nessuno crede sia mai salita a bordo.
0: Con chi sta parlando?
2: Non è questo il posto per discuterne.
0: Dov'è mia figlia?
2: È chiaro?
0: Dov'è mia figlia?
2: Secondo il responsabile dell'obitorio, sua figlia è morta 6 giorni fa.
0: Cosa?
2: L'ha detto alla sicurezza, l'accompagnerà al suo posto.
0: Voi lo sapete che è qui ed è viva.
4: Perché nessuno l'ha vista?
0: Non lo so. Mia figlia è viva.
5: Che succede alle luci? Dov'è finita?
0: Giulia!
4: A terra verrà arrestata.
0: Giulia! Dov'è Giulia?
6: Veniamo adesso invece ad un altro film che purtroppo non ha un... traduzione in italiano, o meglio, l'abbiamo visto in italiano, l'hanno fatto anche in televisione, ma non esistono purtroppo, non abbiamo trovato sequenze che avrei voluto fargli sentire. Il film Tell No One, nella di a persona, non dirlo a nessuno, questo è il film di Guillaume Canet, film straordinario, che racconta di Alexandre Beck, che nel film è François Clouzet, il quale è un pediatra parigino e 8 anni prima sua moglie Margot è stata uccisa da un serial killer. Il corpo non è mai stato ritrovato. Una notte riceve una mail anonima con un video in diretta di Margot che lo chiama. E allora inizia una corsa disperata per scoprire se sua moglie sia davvero viva, mentre la polizia lo sospetta dell'omicidio. È un thriller vertiginoso con un colpo di scena finale. È un film che vi raccomando di vedere perché è veramente un gioiello. Tratto da un romanzo, quello di Harlan Coben, Guillaume Canet ha dichiarato di aver girato 60 finali diversi prima di scegliere quello giusto. La scena dell'inseguimento nel parco è stata girata con controfigure professioniste. Dicevo, non esiste una parte in italiano, un trailer, una clip in italiano, ma vi raccomando di recuperare, non dirlo a nessuno. Veniamo infine a The Forgotten, film di Joseph Ruben, che racconta la

0: vicenda di Telly Paretta nel film Julian Moore. Qui davvero siamo dalle parti dell'angoscia esistenziale, del metafisico. È una madre in lutto, lei è una madre in lutto per la perdita del figlio Sam, morto in un incidente aereo 14 mesi prima. Il suo psichiatra Gary Sinise le dice che il bambino però non è mai esistito, è una psicosi. Tutte le foto, i ricordi, i video scompaiono. E diciamo anche suo marito nega che sia mai esistito a un certo punto il figlio. E lei scopre di essere parte di un esperimento governativo che le ha cancellato la memoria delle persone. Suo figlio invece è vivo, ma rapito da chi? È un thriller, dicevo, fantascientifico sulla scomparsa come manipolazione della memoria. Dicevo, Julian Moore, Gary Sinise, Dominic West e anche Alfred Woodward nei protagonisti, film anche stroncato dalla critica per questo finale, che poi non vi racconto, diventato poi però un cult. La scena del camion che si schianta contro la macchina di Telly è stata girata con una gru e Julian Moore ha dichiarato di aver pianto per ore addirittura dopo le riprese. Andiamo a sentire il trailer di The Forgotten.
1: Mamma! Sono Telly, la mamma di Sam.
2: Io sono Ash.
1: Sembra che non ci vogliano fra i piedi.
2: No.
3: Cosa accadrebbe se vi dicessero...
1: Ciao!
3: ...che tutti i momenti che avete vissuto... ...tutti i ricordi che vi sono più cari... sono mai esistiti.
1: Perché hai cambiato la foto?
4: Non ho toccato niente.
1: Hai sostituito il mio album con un album vuoto. Tu hai cancellato nostro figlio.
4: Quell'album è sempre stato vuoto.
1: Sam! Sam! Sam Paretta, lo conoscete? Dov'è mio figlio?
2: Telly, lei non ha mai avuto un figlio. A volte ci sono delle persone che inventano addirittura tutta una vita alternativa, con amici immaginari, una famiglia immaginaria, dei figli.
1: La smetta, perché vi fa questo? Avrei inventato tutto! Jim!
4: Mi scusi, ci conosciamo?
1: Sono io.
4: E chi è lei?
1: Ash, ti prego! Ti ricordi di me?
5: No, non ti ho mai visto, io non ti conosco.
1: Lauren e Sam erano amici!
5: Non ho mai avuto figli.
1: Era la stanza di tua figlia.
5: Aspetta! Me lo ricordo! Me lo ricordo!
1: Chi ha cancellato le nostre vite? Chi è stato? Ti prego, dimmelo. Nessuno saprà mai che hai parlato con noi. Te lo giuro.
6: Ci ascoltano.
3: The Forgotten.
0: Da The Forgotten veniamo adesso ad un film che è The Wicker Park. Da qui c'è una canzone meravigliosa di Coldplay, The Scientist. Testo che parla di tornare indietro nel tempo per trovare qualcuno che si è perso. È un film quindi chiaramente anche dedicato alle persone scomparse. Allora andiamo ad ascoltare The Scientist dei Coldplay.

0: questa canzone meravigliosa di Coldplay veniamo ad un altro film, In fondo al cuore, e Ulu Grosbard è il protagonista. Un film del 1999 e che racconta di Beth e Pat Capadora. Nel film sono Michelle Pfeiffer e Treat Williams, che hanno tre figli. Treat Williams, lo ricorderete, in Air, era il protagonista di Air. Durante una reunion di famiglia in un hotel a Chicago, il loro figlio di 3 anni, Ben, scompare. 9 anni dopo il ragazzo bussa alla porta per vendere i biscotti. Da loro ha il volto di Ben e loro scoprono che è stato adottato da una famiglia vicina che non sapeva fosse stato rapito. Il film esplora il dilemma: restituire il bambino ai genitori biologici o lasciarlo con quelli che lo hanno cresciuto? È un film tratto da un bestseller di Jacqueline Mitchell, primo romanzo del club di Oprah Winfrey, tra l'altro. Michelle Pfeiffer ha perso, tra l'altro, per il film 10 kg per interpretare la madre in lutto, disperata. E anche la foto della segnaletica, se vedete il film, è stata improvvisata. Andiamo a sentire qui una clip.
1: Ecco, su quella lapide c'è scritta la storia di quel terribile incendio. Oh, guarda Sam, aveva solo 14 anni. Come si può morire così giovani? Però, vedi, 1869, è morto 2 anni prima dell'incendio.
2: Magari si è suicidato come mia madre. Voglio dire, Cecilia.
1: Cosa te lo fa credere? Tieni, guarda qui.
2: Beh, io penso che Cecilia non avesse più voglia di vivere. Forse anche questo ragazzo era stanco di vivere.
1: Che cosa vuoi dire?
2: Che ci sono cose peggiori della morte.
0: Veniamo adesso invece ad un altro film, che è Uomini che odiano le donne. Men som hatar kvinnor, il titolo originale, di Nils Arden Oplev, e che racconta la storia di Mikael Blomkvist, che è un giornalista investigativo che è assunto da Rick Wanger per risolvere la scomparsa di suo nipote Harriet, sparita 40 anni prima. Aiutato da Lisbeth Salander, che è la protagonista nel film Naomi Rapace, è un'investigatrice privata che ha un passato però di abusi, che scopre una serie di omicidi di donne che però sono legati a una famiglia, la famiglia Wanger. E la verità è però è ancora più agghiacciante di quello che uno possa immaginare. Harriet è viva, fuggita per scampare al padre per un motivo che poi scoprirete vedendo il film. La versione svedese è stata candidata a un Oscar. Naomi Rapace si è fatta forare il naso e le orecchie per il ruolo. La scena dello stupro e della vendetta è stata girata in 5 ore senza pause. E allora andiamo ad ascoltare una clip di Uomini che odiano le donne.
3: Trascrizione dei suoi sms, email, rendiconti bancari. Com'è arrivata questa documentazione?
4: Non sono fatti suoi, lei ordina, io consegno.
3: Lisbeth, che cos'altro mi può dire riguardo a Blomkvist?
4: È tutto nel fascicolo.
3: Sintetizzi in poche parole.
4: Mikael Blomkvist, soprannominato Kalle Blomkvist da quando ha risolto il caso di alcune rapine negli anni Ottanta. Da allora è una figura pubblica che ha pochi segreti, perciò molte notizie vengono da ritagli di giornale.
3: Pochi segreti vuol dire che comunque ha dei segreti?
4: Tutti hanno dei segreti.
3: Fino a che punto crede che sia colpito dalla crisi di Millennium? Dal punto di vista finanziario, intendo.
4: È tutto scritto nel rapporto, provi a leggerlo.
3: Lisbeth, signorina Salander, per caso c'è qualcosa che vorrebbe aggiungere? Magari anche qualche sua riflessione un po' più personale.
4: Qualcosa non va nel caso Wennerstrom.
3: Lei dice? C'è sotto più di quello che appare?
4: Mi ha chiesto notizie su Blomkvist, non di scavare nel suo lavoro.
3: Però mi interesserebbe molto conoscere la sua opinione personale su questo argomento.
4: Blomkvist è pulito. Non ho trovato niente su di lui, è completamente pulito. Non credo che abbia fabbricato le prove contro Wennerstrom. Secondo me l'hanno fregato.
0: E ora con Uomini che odiano le donne chiudiamo qui questo blocco di Soul Kitchen dedicato alle persone scomparse. Tra poco l'ultima parte con tantissimi altri film, rimanete con noi.
5: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il Timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 2:24.
7: Giornale Radio.
8: Meteo.
9: La settimana si apre all'insegna di un caldo intenso e afoso su gran parte dell'Italia per effetto dell'anticiclone africano Caronte, ormai al culmine della sua forza. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale con qualche disturbo limitato quasi esclusivamente alle Alpi. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca sulle aree montuose, in particolare lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica del centro. Sul resto del paese le condizioni rimarranno stabili e molto calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Ultima parte di Soul Kitchen dedicato alle persone scomparse e adesso andiamo a raccontare di un film che è un classico, un film di Robert Zemeckis che ha fatto tanti film estremamente multiformi, molto diversi l'uno dall'altro. Uno di questi è Le verità nascoste, film di grande fascino con una coppia di attori straordinarie come Michelle Pfeiffer ed Harrison Ford. Loro fanno la parte di Claire e Norman Spencer, che sono una coppia che vive in una casa sul lago in Vermont. E Claire inizia a vedere il fantasma di una ragazza scomparsa, Madison. Norman, professore di medicina, crede che siano allucinazioni. Ma Claire scopre che Norman ha ucciso la sua amante e l'ha gettata nel lago. E il fantasma chiede giustizia. Ovviamente stiamo un po' liofilizzando la trama. È un thriller soprannaturale sulla scomparsa come segreto sepolto. Oltre a loro, Michelle Pfeiffer e Harrison Ford, il protagonista è anche Miranda Otto, giovanissima all'epoca. Robert Zemeckis ha girato il film durante una pausa, tra l'altro di Castaway, che stava girando. La scena della vasca da bagno è stata girata con Michelle Pfeiffer trattenendo il respiro per 2 minuti. Harrison Ford ha improvvisato la scena del telefono che cade in acqua, tra l'altro. Va detto che è curioso che Robert Zemeckis abbia girato un film come Castaway che racconta la storia di un uomo che scompare. E dal punto di vista della persona che scompare, però, perché in Castaway abbiamo Tom Hanks che ha un incidente aereo e sparisce in un'isola deserta e di fatto tutti lo danno per morto, e gira un film che parte invece dal punto di vista di chi rimane sulla storia di una ragazza che scompare ma che parla con una ragazza, una donna che è Michelle Pfeiffer. È curioso che Robert Zemeckis abbia girato questi due film sovrapposti e che parlano fondamentalmente sempre di casi di scomparsa. Andiamo adesso ad ascoltare i trailer di Le verità nascoste.
10: Ma che ne starà facendo?
11: Credo che abbiano fatto pace.
10: Lasciala aperta.
11: Pensi di batterli?
10: Possiamo tentare.
12: Dietro un matrimonio perfetto.
10: 5, 6, 4. Ho sentito dei rumori. Non volevo disturbarti, ma a casa, non lo so, ho avuto paura.
12: Si cela una verità non detta.
11: Claire sente delle cose strane.
13: Che cosa sente?
10: Cose, voci, sussurri.
12: Una domanda senza risposta.
10: Lei stava proprio lì.
11: Mi spaventi, Claire.
10: Non me lo sto inventando.
11: Una persona che mi è molto vicina crede di essere in contatto con una sorta di entità o spirito.
10: Forse sto impazzendo, ma se invece non fosse così...
11: Stai esagerando.
12: È un mistero.
10: Si ricerca la ragazza scomparsa.
12: Irrisolto.
14: Mi sono fermata in un bar a prendere un caffè e ho visto Norman. Ma non era solo.
10: La conoscevi?
11: Ho avuto una storia con lei e quando ho tentato di troncarla è come impazzita. È venuta qui a casa e ha minacciato di uccidersi.
10: Vattene!
11: Possiamo buttarci questa storia dietro le spalle. Non è troppo tardi. Claire! Non avrei mai voluto che accadesse.
10: Hai avuto una relazione con una ragazza e adesso lei vuole farti del male.
12: E ora un passato che lui non può dimenticare.
7: Salve, dottor Spencer.
10: È lei!
11: Smettila!
12: Si è trasformato in un incubo al quale non possono sfuggire.
10: Sta zitto, professore. Che cosa vuoi?
12: Dal regista vincitore del premio Oscar Robert Zemeckis. Harrison Ford.
11: Non c'è nessun fantasma.
12: Michelle Pfeiffer.
10: Sta succedendo qualcosa in casa nostra!
0: Veniamo adesso invece a un altro film. Sto parlando di The Missing di Ron Howard, di cui vi parlo ma non vi faccio ascoltare il trailer, perché la storia non è Missing, ma è The Missing, quindi è un altro film del 2003, dicevo, di Ron Howard. Ron Howard altri non è che Ricky Cunningham di Happy Days, regista di tantissimi film importanti, tra cui forse uno dei più celebri, Apollo 13. La storia si svolge nel Nuovo Messico nel 1885 con Maggie Gibson, che sarebbe del film Kate Blanchett, che vive con le due figlie. Ma una notte i pistoleros rapiscono sua figlia, la figlia maggiore, Lily, che nel film è Evan Rachel Wood. Maggie chiede aiuto al padre, che non vede da anni, Samuel Jones, che nel film è Tommy Lee Jones, il quale vive con gli indiani e conosce le pratiche sciamaniche. Inseguono i rapitori attraverso le montagne, ma c'è una maledizione che minaccia di uccidere Samuel. E diciamo che Tommy Lee Jones ha imparato a parlare in Apache per il film. Le scene di inseguimento sono state girate in Argentina e Kate Blanchett ha fatto tutte le scene a cavallo da sola. Vediamo un altro film di cui adesso sentiremo un breve estratto. Il film è Strangerland. Strangerland è un film importante per motivi misteriosi e insondabili. Se voi cercate su YouTube o magari delle sequenze in italiano, non esistono. E c'è soltanto un mini trailer e basta, di pochi secondi, che tra poco vi faremo ascoltare. Ma la storia è quella di Catherine e Matthew Parker, che si sono appena trasferiti con i loro due figli adolescenti, Lily e Tom, in una città australiana di Nadgari, nel mezzo del deserto. La loro vita è già difficile, viene sconvolta però quando una notte scoprono che i loro figli sono scomparsi. Mentre una tempesta di sabbia improvvisamente si abbatte sulla città, la coppia e la polizia locale iniziano le ricerche, ma vengono presto alla luce segreti e tensioni familiari che mettono a dura prova il loro matrimonio. Dicevo, Nicole Kidman, Joseph Fiennes i protagonisti, il detective David Ray è Hugo Weaving. Hugo Weaving è il cattivo di Matrix, quello con gli occhiali da sole, no? È lui, Hugo Weaving. E l'altro protagonista è Nicholas Hamilton, insieme appunto a Madison Brown, che fa la parte della figlia. È il film di esordio alla regia di Kim Farrant, presentato in anteprima al Sundance Film Festival nel 2015, il film che si concentra più sulla tensione psicologica e sul disfacimento della famiglia che sulla soluzione del mistero della scomparsa, con un finale volutamente ambiguo. Ha ricevuto anche recensioni contrastanti, ma è stato notato appunto per le grandi interpretazioni del cast, in particolare di una Nicole Kidman particolarmente ispirata. Andiamo a ascoltare questo mini trailer, che poi praticamente è uno di quelli che si sentono nelle televisioni quando racconta di un film che verrà trasmesso. E allora andiamo a sentire questo breve estratto.
7: Fu da quel momento che le cose iniziarono a essere diverse.
13: L'amore per la famiglia.
15: È colpa tua se siamo qui.
13: Dentro ogni difficoltà.
7: I ragazzi sono venuti con te stamattina.
13: Tra incomprensioni e risposte da trovare. Per il ciclo Essere donna. Nicole Kidman, Joseph Fiennes, Strangerland.
0: Vediamo adesso invece ad un altro film, L'uomo del labirinto. È un film del 2019 e che racconta di Samantha Andretti, una ragazza che viene rapita mentre va a scuola, e c'è un investigatore privato, Bruno Genco, che viene incaricato dalla famiglia di ritrovarla, ma ogni tentativo è vano praticamente. 15 anni dopo Samantha si risveglia in un letto d'ospedale, viva ma senza alcun ricordo degli anni della sua prigionia. Il dottor Green, che è un profiler, cerca di aiutarla a recuperare la memoria per trovare il suo rapitore. Contemporaneamente Genko, a cui restano soltanto 2 mesi di vita, riprende le indagini per risolvere il caso prima di morire. Bruno Genko, o Genko, è Tony Servillo, mentre Valentina Bellè interpreta Samantha Andretti, c'è Dustin Hoffman nella parte del Dottor Green e Vinicio Marchioni nella parte di uno dei, diciamo, villain del film. È stato tratto da un romanzo di Donato Carrisi e che firma anche la regia e la sceneggiatura, uscito nelle sale italiane il 30 ottobre del 2019 e distribuito da Medusa Distribuzione. Il film è un thriller psicologico che esplora la mente della vittima come un labirinto di ricordi e di inganni. La partita tra i due attori protagonisti, Tony Servillo e Dustin Hoffman, è uno dei punti di forza del film. Andiamo a sentire il trailer di L'uomo del labirinto.
15: Sam, riesci a sentirmi? Sam, sei al sicuro? Dove credi di trovarti?
16: Nel labirinto.
17: Pare che con la ragazza adesso ci sia un profiler.
18: Un profiler?
17: Provano a entrare nella sua testa.
18: È stata ritrovata, ormai non c'è più bisogno di te.
19: Ieri notte eri nella palude. Hai visto la ragazza? Ti sei fermata e chiamato i soccorsi. La ragazza non era sola, giusto?
15: Ti chiami Samantha Andretti. Sam, sei stata rapita 15 anni fa.
19: In tanti anni ho imparato a non trascurare nessuna pista.
18: Conigli.
19: Forse è giunto il momento di farle conoscere Bunny.
15: Vogliamo i tuoi ricordi, ne abbiamo bisogno ora.
19: E devo arrivarci prima di lui.
18: Perché?

0: La storia non finisce così, giusto?
1: La caccia non è là fuori, ma dentro la tua mente.
2: Andiamo a ascoltare anche l'ultima canzone adesso del nostro Soul Kitchen dedicato alle persone scomparse. Andiamo a ascoltare un pezzo dalla colonna sonora di Broken Circle Breakdown, film del 2012. Il titolo di U2, del film, della canzone di U2, Where the Streets Have No Name, evoca l'idea di luoghi senza identità dove le persone possono scomparire. E quindi con questo abbiamo deciso di chiudere un po' il programma con questa canzone. Andiamo a sentire il pezzo di U2.

0: Da questa canzone di Liu Chu abbiamo ancora tre film da farvi ascoltare. Uno di questi è La ragazza senza nome. È un film dei fratelli Dardenne, che normalmente sono noti insomma, per fare un cinema certamente un po' fermo, come si dice, ma che è certamente molto interessante. Quello che andiamo a raccontare è un film che racconta di Jenny, un medico giovane che lavora in un ambulatorio in un quartiere povero di Liegi e che una sera dopo l'orario di chiusura riceve una visita. Qualcuno suona il suo campanello, Jenny però non apre. Il giorno dopo il corpo di una ragazza annegata viene ritrovato nel fiume ed è la ragazza che aveva suonato. Jenny si dedicherà a identificare questa ragazza sconosciuta per darle un nome e seppellirla con dignità. Un film sulla colpa e sulla responsabilità. Andiamo a sentire il trailer.
1: Le prescrivo uno sciroppo per abbassargli la temperatura se dovesse salire molto.
2: Arrivederci, grazie.
1: Arrivederci. Il prossimo paziente, prego.
3: Allora, cara dottoressa Davan, benvenuta.
1: Non aprire, abbiamo chiuso da un'ora.
4: Buongiorno, la dottoressa Davan?
1: Sì.
4: Ben Mahmoud, polizia giudiziaria.
1: È successo qualcosa di grave?
4: Abbiamo trovato il cadavere di una donna vicino al fiume, qui di fronte.
5: Lo studio era già chiuso da più di un'ora, io...
4: Le facciamo vedere le immagini. Se la riconoscesse ci sarebbe molto utile. Non aveva niente addosso, né documenti né telefono.
6: Mai venuta in ambulatorio.
1: Riguardo la causa della morte, l'indagine procede?
4: Non la riguarda, dottoressa.
1: Se le avessi aperto la porta sarebbe viva come me.
6: Ha ragione, ma non è stata lei ad ucciderla.
1: Il suo collega mi ha detto che ha trovato lei il corpo della ragazza.
7: Laggiù, sulla sponda, con la testa su un blocco di cemento.
6: E chi è la persona che dice di averla vista qui?
1: Cerco il nome della ragazza perché si sappia che è morta. Qualcuno la seguiva.
8: Lei ha visto Brian poco fa e continua a tormentarlo con quella ragazza. Dobbiamo chiederle di stare lontana da lui.
1: Brian!
9: Siamo noi gli inquirenti, non lei.
1: Perché vi dà fastidio? Ma ho solo mostrato la foto sul mio cellulare e basta.
9: Lo so, ma anche questo è troppo.
1: Ho provato quello che hai provato tu. Anch'io volevo aprire, poi... Non riesco ad abituarmi all'idea che la seppelliranno senza sapere come si chiama.
0: Veniamo adesso alla luce sugli oceani, The Light Between Oceans, film di Derek Chanfrans, e che racconta la storia di Tom, nel film sarebbe Michael Fassbender, un guardiano del faro su un'isola remota al largo dell'Australia che insieme alla moglie Isabel, nel film Alicia Vikander, dopo due aborti una barca si arena sull'isola con un uomo morto e un neonato vivo. Isabel convince Tom a tenere la bambina e a seppellire il morto. Anni dopo scoprono che la bambina è figlia di una donna che l'ha persa in mare. È un film sulla scelta morale e anche sull'eventualità di una scelta, la scelta di restituire o meno una bambina scomparsa. Film tratto da un bestseller di M.L. Steadman, la location del faro dove è girato è in Nuova Zelanda. Alicia Vikander ha imparato a nuotare per le scene in acqua perché lei non sapeva nuotare. Andiamo ad ascoltare il trailer di La luce sugli oceani.
10: Carissima Isabella, non so smettere di pensare ai momenti passati insieme.
1: Carissimo Tom, la prima volta che ti ho visto ho sentito di conoscerti da sempre. Ho immediatamente immaginato la mia vita con te.
10: Essere amato da te mi fa sentire di nuovo vivo.
11: Che posso fare? Che devo fare?

0: suo arrivo non può essere una coincidenza.
1: È una bimba deliziosa, ma non puoi tenerla.
0: Lei è nostra. Non facciamo niente di sbagliato. Sono certa che sarai un padre meraviglioso.
1: Per il mio papà, con amore, per sempre, sempre, sempre e sempre.
0: Come ti chiami?
2: Lucy.
0: Lucy, sono felice di conoscerti.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Mia sorella ha vissuto una terribile tragedia. Ha perso in mare il marito e la figlia. Ora avrebbe l'età della vostra bambina.
1: Dobbiamo dirlo a tutti. È sua madre.

0: sembrerà solo un brutto sogno. Con amore, per sempre, sempre, sempre, sempre.
1: Veniamo adesso a Searching, film di David Kim, vedovo che vive con la figlia adolescente Margot. Una sera Margot però scompare e inizia così una ricerca a partire da David, che la cerca attraverso i social media, il computer che, della ragazza, le chat, le videochiamate. Film girato interamente attraverso schermi di computer e telefoni, che insomma è scoprendo che la figlia aveva una vita segreta online che lui non conosceva. Protagonista John Cho, Debra Messing e Michelle Lah. Andiamo a sentire il trailer.
2: Il mio telefono è quasi scarico. Ho bisogno che vediate questo video. Mia figlia Margot Kim è scomparsa da 36 ore. Mi serve il vostro aiuto.
3: Scattiamoci una foto. Uno, due, tre. Ciao tesoro, che fai?
4: Gruppo di studio, devo scappare.
3: D'accordo. Ciao, papà. L'ultimo esame di oggi?
5: Lasciate un messaggio o scrivetemi.
3: Ciao tesoro, ti chiamo perché eri già uscita per andare a scuola stamattina. Ciao Margo, sempre papà. Per quale motivo hai lasciato il computer a casa? Non riesco a trovare Margo.
6: Aspetta, non riesci a trovare Margo?
4: Abbiamo studiato fino alle 9.
3: Non è rimasta tutta la notte?
4: No, lei se n'è andata alle 9.
7: Le autorità chiedono a chiunque avesse informazioni di contattare il 911 immediatamente. Aggiornami se hai novità.
3: Lei ti ha parlato di qualcosa di insolito ultimamente?
7: Non siamo così intimi.
3: Voi siete amici, no?
6: Più o meno.
3: Lei ha degli amici, giusto?
6: È una ragazza riservata.
7: È un tipo silenzioso.
6: L'ho vista pranzare da sola.
3: Giovedì?
6: Tutti i giorni.
3: Ha effettuato un'operazione in uscita di $2,500.
7: Ha preso un documento falso giorni fa.
3: Ma non ha senso.
7: Dobbiamo valutare la possibilità che Margo sia scappata.
3: Conosco mia figlia. Non è scappata.
7: È il posto perfetto per non fare niente.
3: È il suo portachiavi. Avevi detto che era scappata!
7: Il veicolo è stato trovato ieri notte.
6: C'erano $2,500 in contanti all'interno.
3: Qualcosa non torna.
6: E se l'avesse rapita un perfetto sconosciuto?
7: Non riesce a essere obiettivo.
3: Aiuto! Cerco di aiutarvi a ritrovare mia figlia.
7: Non ci serve il tuo aiuto.
3: Dov'eri la notte in cui mia figlia è scomparsa?
1: E chiudiamo con un film che vi avevamo raccontato già un paio di settimane fa, il film Weapon, che poi ha diciamo, vinto anche l'Oscar, cioè negli ultimi premi. Titolo che in qualche modo evoca un evento metafisico. La storia è quella di una tranquilla cittadina della Pennsylvania. Un gruppo di 17 bambini, tutti compagni di classe, scompare misteriosamente durante la notte. L'unico bambino rimasto, Alex, nega di sapere cosa sia accaduto. La comunità sconvolta inizia a cercare risposte e punta il dito contro l'insegnante, Justin Gandy, e il padre di uno dei bambini scomparsi, Archer Graff, che da accusatore si trova ad essere accusato. La verità è più oscura del previsto e coinvolge la zia di Alex, Gladys, una strega che usa la magia nera per controllare le menti. E allora andiamo ad ascoltare il trailer.
8: Ecco, per prima cosa voglio dirvi che mi dispiace tantissimo.
9: Dovremmo rinchiuderla finché non ci dice la verità.
8: La verità è che io voglio delle risposte esattamente come le volete voi.
10: Qui stiamo parlando di 17 bambini, tutti in una sola classe. Voglio sapere che è successo in quella classe. Perché solo quella classe? Perché solo la sua?
8: Io amo quei bambini.
11: Questa è una storia vera, accaduta qui, nella mia città. Molte persone moriranno in circostanze strane durante questa storia, ma non ne hanno parlato nei notiziari.
12: Quei bambini hanno lasciato le loro case volontariamente. Nessuno li ha obbligati. Cosa vede che a me sfugge?
13: Guidami. Dove sei finito?
14: Sta succedendo qualcosa di molto grave.
13: Andiamo, di cosa si tratta?
15: Lascia che a indagare siano gli investigatori.

0: E allora con questo film Weapons noi chiudiamo la nostra puntata di oggi, film che hanno raccontato vicende di persone scomparse. E allora noi a questo punto non possiamo che salutarci, darci appuntamento la prossima settimana sempre qui sul Giornale Radio con Soul Kitchen. Io ringrazio Samuele ed Elisa, da Napo De Carlo un saluto, come sempre rimanete con noi e noi ci sentiamo la prossima settimana con Soul Kitchen. Ciao a tutti!
1: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio.

0: ogni supporto digitale. E c'è con noi una delle maggiori esperte europee di questi temi, che è Alessandra Di Lorenzo, che ringrazio di essere con noi. E ha pubblicato un libro in la versione italiana, perché ce n'è anche una in inglese che ha avuto grande successo, si chiama Just. In Italia invece è Pubblicità Oggi, pubblicato da Este, e spiega come funziona oggi il mondo della pubblicità. E la prima domanda, dottoressa, è proprio su questo, sul funzionamento della pubblicità online. Lei spiega che qui non si tratta più di spot o di cose che catturano lo sguardo dell'utente, ma di una vera e propria economia della persuasione, cioè in qualche modo veniamo catturati e manipolati da questi spot. In che modo?
1: Allora, innanzitutto grazie mille per questo riassunto molto incisivo di tutto il mio pensiero. Allora sì, è esattamente così. Il libro è intitolato Pubblicità Oggi perché la mia tesi, il mio diciamo pensiero principale è che avendo osservato il web negli ultimi 20 anni, avendo contribuito anche alla creazione di molte piattaforme che tuttora girano il web, tra cui eBay, lastminute.com e grandi aziende, posso dirvi che praticamente il modo in cui la pubblicità ci sa riconoscere e sa prevedere che cosa ci interessa allo scopo commerciale, quella stessa tecnologia adesso fa girare tutto il web. Quindi quello che dico è che fondamentalmente tutto il web, dalle notizie, i nostri newsfeed, per esempio, quando facciamo swipe left, andiamo a sinistra dei nostri telefoni, quello è un ambiente che praticamente è regolato da sistemi pubblicitari che vogliono prevedere cosa ci può interessare. I sistemi di e-commerce, per esempio, quando usiamo applicazioni come Temu o anche Amazon, per esempio, un terzo delle ricerche degli acquisti su Amazon avviene tramite il loro motore di ricerca. Quindi c'è un elemento molto persuasivo, algoritmico, anche nel modo in cui noi acquistiamo le cose online e così via, fino al modo in cui noi cerchiamo informazioni oggi. Se vediamo oggi come funzionano i grandi sistemi, Google per esempio, no? I sistemi di ricerca online, ormai non cerchiamo più nel web, non andiamo più navigando una sorta di ecosistema neutro dove possiamo cercare e poi farci le nostre idee. Tutto quello che il 60% delle ricerche online oggi, questo è un fatto, risulta senza un click aggiuntivo, vale a dire che le persone guardano quello che l'algoritmo, il sistema e l'intelligenza artificiale ci ritorna dopo la domanda, e dopodiché non cercano più niente dopo. Quindi c'è un grosso cambiamento culturale nell'utilizzo e della società, nell'utilizzo del web di oggi, che è insomma molto preoccupante dal mio punto di vista.
0: Ecco, lei sta dicendo che da un lato tutto il web è un'enorme macchina pubblicitaria e di profilazione, quindi anche di manipolazione, e quindi noi ogni volta che cerchiamo un contenuto, cerchiamo qualcosa, noi stiamo in realtà regalando qualcosa di noi e anche dei soldi alle aziende che circolano. Mi pare che lei abbia fatto anche un calcolo, no, in questa in questa economia. Adesso le dico cosa mi ero segnato.
1: È la tassa dell'attenzione, no?
0: 100 euro all'anno sono più o meno, sì, forse anche di più, dipende quanto stiamo online. Quindi noi regaliamo soldi. Contemporaneamente possiamo dire che la nostra libertà viene meno, ma ce la togliamo da soli, nel senso che noi stiamo in una specie di camera dell'eco in cui ci rimbalzano soltanto cose che noi insomma che abbiamo già dimostrato che ci sono gradite, in qualche modo ci interessano, quindi non abbiamo lo stimolo ad andare oltre.
1: Sì, allora io non amo la parola manipolazione perché penso che sia in un certo senso fuorviante. Più che altro mi piace usare la parola persuasione, perché il web al momento ha un obiettivo che principalmente stava nel mondo della pubblicità, che era però isolato e chiaramente marcato. Adesso questo obiettivo sta dappertutto, tutte le piattaforme, tutti gli ecosistemi su cui navighiamo cercano di fare una cosa molto semplice, che è quella di tenerci collegati il più tempo possibile al fine di monetizzarci, al fine di fare soldi dalla nostra attenzione, e fin qui lo sappiamo tutti. Il tema è che siccome c'è una quantità

0: quantità di contenuti impossibile da navigare per un essere umano, ci vogliono sistemi che ci diano una mano nel navigare questa mole di informazioni. Nel farlo, però, si creano dei problemi. Questi problemi sono esattamente i problemi di persuasione. Come funzionano questi sistemi? Funzionano su quattro, lo chiamo il framework delle quattro A o la 4. Prima di tutto, ci sono sistemi algoritmici molto forti dove fondamentalmente le informazioni vengono organizzate. Alla base del web ci stanno gli algoritmi. Questi algoritmi non sono nuovi, esistevano anche 20 anni fa o 15 anni fa. Al di sopra degli algoritmi sono state aggiunte sempre di più l'analisi dei dati. L'analisi dei dati, cosa sono i dati? Sono le informazioni che il web prende da noi in base a quello che noi facciamo. Quindi tutte le volte che clicchiamo, guardiamo un video, eccetera, stiamo dando degli input al sistema. La terza A sono le aste. La nostra attenzione viene venduta in tempo reale a pubblicitari o a contenuto, perché ogni piattaforma, quando noi facciamo qualcosa, vuole farci vedere altro contenuto relativo a quella cosa per tenerci collegati. E infine, e questa è la grande novità, l'intelligenza artificiale, che fa due cose: rende le prime tre A più intelligenti e la seconda cosa è ci risponde, ci dà delle risposte. E qui entrano in gioco i chatbot e tutto il tema, no? Molto attuale della, insomma, dei sistemi persuasivi conversazionali, dei chatbot.
1: Ecco, quindi da un punto di vista, diciamo così, della libertà di pensiero, no? Che è poi quello che mi interessa, cioè noi in realtà pensiamo di essere liberi poiché siamo consapevoli, cioè ce lo diciamo sempre, no? Vabbè, ci prenderanno i dati, però insomma ciascuno di noi stabilisce ogni volta che va online che il calcolo costi-benefici sia a suo vantaggio, perché altrimenti smetterebbe di navigare. E quindi è convinto in questo modo di poter gestire, no, tutta questa faccenda. Dall'altra parte però, se c'è qualcuno che ci dà contenuti sempre simili a quelli che abbiamo già cercato, poi dopo significa che siamo bombardati dallo stesso tipo di informazioni e restiamo sempre all'interno di binari prestabiliti. Forse non è una manipolazione, magari è un'automanipolazione in qualche modo, cioè ce la facciamo da soli, però ci precludiamo una parte, sì, dell'esistente.
0: Sì, è vero, è un tema un po' filosofico, devo dire, e mi interessa molto, perché effettivamente quello che succede è che nei primi 3-4 secondi di interazione con le piattaforme, che può essere Temu, Shein, Amazon, il nostro newsfeed, Google, eccetera, già viene presa una decisione da parte dell'algoritmo su chi siamo, cosa abbiamo visto prima, cosa milioni e milioni di persone simili a noi vedono e vorranno vedere, e i sistemi fanno una scommessa. La scommessa è cosa faccio vedere a questa persona adesso? Cioè, qual è il next step? Ok? Quindi l'intelligenza artificiale non è altro che un grandissimo, potentissimo sistema predittivo. Quindi più informazioni hai, più informazioni tu hai dato alla piattaforma, più la piattaforma sa di te e può prevedere cosa ti potrebbe piacere. Il tema è che è preoccupante, che non lo fa solo in base a quello che noi abbiamo fatto, ma quello che fa è, grazie all'analisi dei dati, una delle 4 A di cui parlavamo, paragona il nostro comportamento a quello di profili simili a noi, milioni e milioni se non miliardi di profili simili a noi. E quindi la persuasione avviene anche in questo, perché dice: se Alessandra si comporta così perché è una donna di una certa età, eccetera, cioè ha una figlia così, e tutte le altre persone simili a lei fanno questo, allora io le faccio vedere un contenuto che è relativo a, per esempio, un tema di fitness nei 40, ok? Però è estremamente, come diciamo in inglese, biased, cioè crea una sorta di bias collettivo che secondo me dovrebbe essere, da un punto di vista di diritti umani, molto regolamentato dagli stati e governi.
1: Beh, crea, diciamo, intanto uno spaventoso conformismo di massa.
0: Completamente.
1: Perché presuppone che tutte le persone come Alessandra, di quell'età, con quelle caratteristiche, sì, agiscano in un certo modo. Il problema è che questa cosa poi ha un effetto, cioè è una profezia che si autoavvera, perché se io presuppongo una cosa e poi spingo tutte quelle persone a vedere un certo tipo di contenuti, ad accedere a un certo tipo di prodotti, di fatto sto realizzando questo livellamento di vero e proprio.
0: Sì. Esattamente così. Cioè, al momento online c'è un livellamento causato dagli algoritmi e dalla profilazione di cui stiamo parlando noi adesso, perché è ovvio, no? L'imbuto va in quella direzione. C'è un livellamento della qualità dei contenuti online, c'è un livellamento su contenuti, sappiamo, no? Adesso c'è quello che gli inglesi chiamano AI slope, è tutto bellissimo ma tutto uguale. Quindi gli articoli che vengono scritti con l'AI sono tutti scritti bene, ma sono tutti uguali. I contenuti di questi anche influencer finti, tutta questa roba che finisce online, è tutto uguale, tutte le stesse facce, sono tutti caucasici, alti e snelli. La realtà è che c'è un bias incredibile e molto spaventoso che esiste sia nell'algoritmo, perché viene programmato per uno scopo, ricordiamocelo, il web non è neutro, il web ci monetizza. E inoltre c'è anche un appiattimento dei contenuti, perché i dati all'inizio l'intelligenza artificiale li prendeva da tutti noi, dalla nostra conoscenza collettiva, e li ha rubati, perché così è, e poi per fare quello che è l'educazione del sistema, no? Il training di questi chatbot viene fatto sui dati e le informazioni che esistono online. Il tema è che adesso la gran parte delle informazioni che ci sono online è stata creata essa stessa dall'AI, e di conseguenza, cioè, è come, non so, è come mangiare lo stesso, è come, non so, ruminare sulla stessa erba, non so come dire.
1: Certo, e peraltro, insomma, ci sono dei tentativi, no, di difendere, adesso li vediamo, ma io credo che se noi, diciamo, un quarantenne, una persona, insomma, un po' più adulta, ha degli strumenti perché comprende un po' questi meccanismi, se non altro ne ha sentito parlare o magari ha letto il suo libro o sente questa intervista, e poi ci sono intere generazioni molto più giovani che forse questi meccanismi non li comprendono, non se ne rendono conto, e sono anche, proprio in virtù della giovane età, molto meno schermate e molto più facili da indirizzare. Penso banalmente, se io trovo ok, io faccio il giornalista e sono abituato magari a confrontare tante fonti, sì, però penso che anche lei non si basi sulla prima risposta che riceve dall'intelligenza artificiale dello smartphone. Invece un ragazzino o una persona con meno alfabetizzazione digitale, diciamo così, invece tende a fidarsi, e quindi questa opera di livellamento è ancora più potente, più persuasiva. Cioè, sì, che genere di umanità può produrre nel giro di pochi anni?
0: Allora, partiamo da un fatto. Agicom ha scritto un rapporto, ha fatto una ricerca molto importante che ritengo fondamentale, che ha visto in Italia che praticamente circa il 65% degli italiani ha una nulla o scarsa alfabetizzazione algoritmica. Di questo stiamo parlando, ok? Quindi non sa perché i social, una piattaforma, le o gli fa vedere un contenuto, come smettere di vederlo e praticamente quali sono gli effetti, no, di questo contenuto. Quindi la maggior parte delle persone non capisce, più del 50%, diciamo, okay, della popolazione. Se poi andiamo a vedere le popolazioni più giovani, il tema lì è che c'è una illusione di avere una maggiore comprensione, ma nelle popolazioni più giovani manca lo spirito critico, dove lei, io, della stessa generazione abbiamo imparato a scuola, no, a fare questo lavoro. Se lo spirito critico viene a mancare, c'è quel pericolo forte, no?
1: E qui c'è un tema enorme, perché qualcuno ha pensato e pensa, il Regno Unito, mi pare anche l'Australia a un certo, sì, punto, e altri, hanno pensato di mettere al bando i social. Guardi, io le dico, essendo io profondamente luddista, sono assolutamente favorevole. D'altra parte però ci vedo anche un doppio fine, soprattutto in quello che hanno fatto in Inghilterra. Cioè, penso che sia, da un lato, chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, come si dice dalle nostre parti, e poi mi fa paura, devo dire la verità, quello che fa quel regolamento inglese. Non solo proibisce i social ai ragazzini, ai minori di 16 anni, ma impone agli adulti tutta una serie di registrazioni, di profilazioni, di monitoraggio, cioè la creazione di identità digitali chiaramente riconoscibili. E io ho la sensazione che poi, in un modo o nell'altro, si vada verso la profilazione anche lì.
0: Certo. Allora, il problema, parlando appunto di questa mossa, di questa nuova, diciamo, iniziativa del governo, perché poi non è ancora stata messa in atto la legge, si parla di un'implementazione dall'aprile del 27, quindi vediamo cosa poi verrà effettivamente implementato e cosa diventerà realtà. Come in tutte le cose, allora la mia opinione su questo è esattamente allineata con la sua, perché il tema principale è come verrà poi applicata, come verrà applicata dalle piattaforme, come verrà usata dalle famiglie. Guardiamo alcuni dati, più dell'80%, abbiamo visto, ultimamente leggevo questa statistica, che dopo che l'Australia ha implementato questa stessa legge simile, hanno visto che comunque l'80% dei ragazzi utilizzava i social, lo stesso, perché o con i VPN o con gli account dei genitori riuscivano comunque ad accedere, ok? Quindi chi di noi non ha mai falsificato una firma? Ok, il mio punto è ottimo, bellissimo, perché ne stiamo parlando, siamo più o meno 10 anni in ritardo con queste misure, e in più, se guardiamo il dettaglio della misura, vediamo che all'interno di questa legge che è stata proposta e semiapprovata, non rientrano i sistemi di messaggistica, vale a dire WhatsApp non rientra in questo sistema, quindi in questa legge. Cosa vuol dire? Che abbiamo chiuso una porta, ma il portone è completamente aperto, perché all'interno di questi sistemi di messaggistica si insidiano i chatbot, e i chatbot sono estremamente insidiosi, perché lo sappiamo, no? Hanno la possibilità di risponderti subito, sono dappertutto, hanno un bias, cioè cercano di darti ragione in continuazione, se ne è parlato tanto, e vivono in questi sistemi che non hanno alcuna regolamentazione. Non c'è un modo per un genitore di spegnere il chatbot che è dentro il WhatsApp del ragazzo. Cioè Meta ha implementato un chatbot che non puoi spegnere, che non puoi regolare, vale a dire che il ragazzo ha accesso a tutto il web in un sistema persuasivo implementato come chatbot comunicativo, ok, senza nessuna regola, senza nessun aiuto, e così via negli ecosistemi dei giochi, eccetera. Quindi sono delle leggi che vanno benissimo, ma siamo in ritardo tantissimo. Sì,
1: è un po' come le restrizioni che hanno fatto sui contenuti hard, no? Che chiedono l'identità, però poi ci sono 100 modi diversi di aggirare queste cose, e alla fine funziona per ridere, insomma. Sì. Il problema è che poi a tutto questo si aggiungono anche altri tipi di minacce, cioè penso alle backdoor, penso a tutti gli altri modi poi per prenderci, sì, contenuti anche a nostra insaputa. Immagino che la sua soluzione sia la, insomma, maggiore consapevolezza digitale, se non altro parlare di questi problemi e capire come funzionano. Per un genitore anche solo il pensiero di togliere per esempio il telefonino a un ragazzino, una ragazzina, insomma, è come andare in guerra.
0: Allora, io sono d'accordo, nel senso che io ho una bambina di 5 anni, quindi il problema del telefono ci arriverà fra qualche anno. Il tema qua è che non credo particolarmente nella filosofia della demonizzazione, no? Quindi togliere o chiudere o bannare, se vogliamo usare un termine inglese, no? Questi strumenti, perché sono strumenti che fanno parte della vita. L'intelligenza artificiale, se usata bene, può aiutare nei compiti, se usata per esempio con un'impostazione socratica, no? Può aiutare a capire, a imparare. No? Può essere un compagno molto valido. Quindi dire no, sì, chiudiamo, non chiudiamo, secondo me è più che altro una sorta di, diciamo, mossa politica, ok? Che non altro, perché poi alla fine questi strumenti vengono utilizzati, ok? Quindi il problema, secondo me, fondamentale, che è un problema della nostra società attuale, è che i genitori e le insegnanti e gli insegnanti di scuola media superiore e insieme ai genitori sono in prima linea e non hanno la minima idea, e non lo dico con una condiscendenza, lo dico perché è una realtà, almeno lo dico per le persone con cui parlo in Regno Unito, la minima idea di come funzionano. Quindi io al momento sto facendo un grosso lavoro con due società non charities, quindi NGO qua in UK, dove vado dagli insegnanti dei genitori e insegno come funzionano gli algoritmi.
1: Ecco, questa è una cosa molto interessante. In Italia si parla tanto di educazione civica, sesso affettiva, di tutte queste cose per i bambini, invece forse sarebbe meglio fare qualche corso in più per i genitori, sì, per affrontare questi temi, perché poi a monte risolvono tutta una serie di altri problemi e se non altro danno qualche strumento di riflessione. Poi uno si fa la sua idea, io rimango nel mio luddismo intransigente e alla civiltà diciamo pre-digitale, quindi insomma, però capisco che sia una posizione condivisa solo da me e pochissimi altri, però credo che questo approfondimento sia estremamente utile. Quindi io vi consiglio il libro Pubblicità Oggi, della quella che è una, possiamo dire, una delle più importanti counselor dal punto di vista dei media in Europa, è stata anche riconosciuta come una delle personalità più influenti nel Regno Unito, quindi vi invito, l'editore Est, il libro è Pubblicità Oggi, lei è Alessandra Di Lorenzo, la ringrazio per essere stata con noi. Ora noi ci fermiamo qualche istante, ma poi ritorniamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. State qui.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3 e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Questa è Corrente alternata. E adesso è venuto il momento di entrare nei misteri d'Italia. Qui c'è pane per gli appassionati di misteri e di trame oscure, perché e soprattutto per gli appassionati della ricerca della verità, dei fatti che tante volte è nascosta sotto le pieghe della storia, diciamo così, ufficiale. Io ho in mano il primo volume, bello denso come piace a me, tra l'altro con questa bella carta che fa proprio venire voglia di sfogliarlo, di 1983 di Giampaolo Pellizzaro, e bastano le prime due righe del sottotitolo. Mirella Gregori, Emanuele Orlandi e l'istruttore del giudice Martella sull'attentato al Papa. E qui sono due dei casi più celebri, ovviamente quello di Emanuele Orlandi, diciamo un po' fagocita forse tutti gli altri, però anche quello di Mirella Gregori è stato importante. E parliamo di due ragazze scomparse a distanza di pochi giorni, in realtà una a maggio dell'83, l'altra a giugno, verso la fine di giugno del 1983. Mirella Gregori non dà più le sue notizie dal 7 maggio di quell'anno, il 22 giugno invece è il giorno in cui scompare Emanuele Orlandi. E allora Giampaolo Pellizzaro, grazie di essere con noi, e io partirei dall'inizio, da Mirella Gregori, e proverei ad addentrarmi in questi due enormi misteri d'Italia. Io conosco abbastanza, insomma, mi sono interessato del caso di Emanuele Orlandi, devo dire meno di quello di Mirella Gregori. Ho sentito che negli anni, quando si è provato a collegare i due, poi dopo è uscito sempre, insomma, ne sono uscite sempre delle smentite, no? Non sono collegati, sono due cose indipendenti. Allora io partirei da Mirella Gregori. Mirella Gregori, 7 maggio 1983, scompare. Chi è Mirella Gregori? In che ambiente siamo? E che cosa succede a questa ragazza?
8: Allora, 7 maggio 1983 era un sabato. Mirella Gregori è una studentessa di un istituto tecnico commerciale di 15 anni che vive insieme con la famiglia in via Nomentana 91, famiglia composta dal padre, la mamma e la sorella più grande Maria Antonietta. Quel sabato riceve questa citofonata inaspettata a casa intorno alle 14.45. Testimone di questa citofonata è la mamma Vittoria Arzenton, che sente parlare la figlia con qualcuno che lei all'inizio non riconosce, ma poi nel corso di questa breve conversazione citofonica Mirella sembra riconoscere un suo ex compagno delle scuole medie, tale Alessandro. I due si danno appuntamento alle 15.30 nei pressi o sotto il monumento del Bersagliere a Porta Pia. Quindi Mirella attende un po' prima di scendere, poi alle 15.30 esce di casa dicendo alla mamma torno fra 10 minuti, ma non porta con sé né la borsa né il portafogli né i soldi, nulla. Questo lascia intendere che effettivamente aveva questo appuntamento dell'ultimo momento non programmato, tant'è che non porta con sé nulla, giusto il tempo di scendere, salutare questo suo presunto compagno di scuola e poi tornare a casa. Però Mirella, dopo essere scesa in strada, invece di dirigersi direttamente al monumento del Bersagliere, fa questa piccola deviazione, cioè va al bar, cioè uscendo di casa, volta a destra, e sempre su via Nomentana c'era il bar della sua migliore amica, questa allora ragazza, si chiama Sonia De Vito. Lei, Sonia, era una ex compagna delle scuole medie, aveva conosciuto questo Alessandro, e Mirella entra nel bar e avrebbe trascorso almeno un quarto d'ora a parlare con questa amica Sonia, dopodiché sarebbe uscita dal bar di questa Sonia De Vito, avrebbe girato a destra e sarebbe andata all'appuntamento, da cui non tornerà mai più. Il caso Gregori è tutto qua, cioè è un fatto assolutamente abnorme di ciò che è accaduto a questa ragazza, perché è come se fosse stata inghiottita da un buco nero. Questa ragazza è sparita nel nulla in pieno giorno, un sabato di maggio, e non ha lasciato più alcuna traccia di sé. Nessuno l'ha più vista, nessuno l'ha più sentita, nessuno l'ha incrociata per strada, su un autobus, nulla di nulla. È uno dei più grandi misteri di scomparsa, non solo italiano ma internazionale, soprattutto perché il caso Gregori, dopo qualche mese, esattamente il 4 agosto del 1983, si interseca, si lega con l'altra scomparsa che ebbe molta più risonanza sui media, che era quella di Emanuela Orlandi, un'altra quindicenne studentessa al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e studentessa di musica alla Scuola di Musica Sacra Ludovico da Vittoria, che sparisce anche lei in circostanze assolutamente inquietanti, in pieno centro a Roma, intorno alle 19.30 del 22 giugno 1983. Il 4 agosto, quando, dicevo che i due casi si intersecano e si legano, il 4 agosto il nome di Mirella Gregori compare sul primo comunicato di un fantomatico e sedicente Fronte Turkish. Era una formazione costruita a tavolino da coloro che rivendicavano il sequestro di Emanuela Orlandi, e in questo comunicato fatto pervenire all'Ansa di Milano compare il nome di Mirella Gregori. Addirittura nel comunicato la formula utilizzata era questa: Mirella Gregori, punto di domanda, attendiamo informazioni. È come se qualcuno chiedesse a un altro gruppo che si era occupato di Mirella Gregori di far pervenire le informazioni su che fine avesse fatto anche quella ragazza. Da quel momento, ovvero dal 4 agosto 1983, che peraltro è una data singolare perché proprio il 4 agosto, nella giornata del 4 agosto, giurerà al Quirinale il primo governo Craxi, da quel momento poi ci fu il pentapartito e Craxi rimase a Palazzo Chigi per molti anni. Quello fu il giorno in cui giurò il primo governo Craxi. Lo stesso giorno comparve questo primo comunicato del fronte Turkish in cui veniva citato il nome di Mirella Gregori. Quindi dal punto di vista investigativo all'epoca, a un certo punto si resero conto che i due casi dovevano essere collegati.
1: Ecco, restiamo su Mirella intanto. Questo amico esisteva realmente? È mai stato individuato, trovato? E che cosa fa Mirella in quei 15 minuti al bar?
8: L'amico venne individuato, rintracciato e purtroppo per lui interrogato molte volte. Ma non c'entrava assolutamente nulla con la citofonata delle 14:45. Quindi questo Alessandro venne identificato, interrogato, vogliamo dire anche indagato, con una formula, diciamo così, un po' non iscritto sul registro degli indagati, ma veniva trattato come se fosse il principale sospettato. Questo è andato avanti per parecchio tempo. Questo ex compagno di scuola fornì un alibi, perché quel pomeriggio lui stava da un'altra parte della città, verso Viale Libia, che non è molto distante da Via Nomentana, però non è che fosse proprio lo stesso quartiere, e aveva fornito i nomi di altri compagni del liceo con i quali aveva trascorso tutto il pomeriggio di quel giorno. E quindi questo ragazzo, peraltro di buona famiglia, un bel ragazzo, poi si scoprì che era ai tempi delle medie era l'oggetto del desiderio di Mirella. Mirella si era presa una cotta per questo Alessandro, ma il fatto che il nome Alessandro sia comparso in questa misteriosissima citofonata lascia, diciamo, aperto al sospetto che chi ha utilizzato quel nome fosse al corrente del fatto che Mirella aveva un debole per Alessandro, tanto che la convince a scendere. La cosa che ha fin dall'inizio, peraltro, stimolato i sospetti della mamma, che era molto attenta a ciò che facevano le figlie, ovviamente, era il fatto che Mirella in un primo momento non l'avesse riconosciuto al citofono. Solo dopo l'insistenza di questo, che si spacciava per Alessandro, Mirella si convinse che forse potesse essere lui. Comunque, la vicenda andò così. Alessandro venne individuato, identificato e sottoposto a indagini per un lungo periodo di tempo. Da lì non se ne uscì più, perché quella pista non portava a nulla. L'altra domanda, che è una delle più, diciamo così, importanti di tutto il caso Gregori, è che cosa fece Mirella quando entrò nel bar della sua migliore amica. La sua migliore amica, teniamo conto che era poco più grande di Mirella, ma di pochi mesi, però già a quell'età lavorava dando una mano ai genitori nella conduzione di questo bar sotto casa di Mirella. Mirella era solita, diciamo, affacciarsi a questo bar andando verso casa o uscendo. Ogni volta passava là davanti e si faceva vedere al bar di Sonia. Quel giorno io ho cercato di, diciamo così, compulsare tutto quello che c'era da compulsare su questa vicenda, perché ci fu un'attività di indagine, la prima attività di indagine, quella immediatamente dopo la scomparsa, possiamo considerarla quasi nulla. Cioè, ci fu un periodo in cui le indagini vennero fatte veramente con scarsa, diciamo, attenzione. Fu solo dopo, paradossalmente, l'intervento del fronte Turkish, che il caso Gregori venne ripreso ai fini di indagine e venne, diciamo così, analizzato con una attenzione maggiore. Quindi in quella fase istruttoria vennero sentiti tutti i compagni di scuola, di classe, sia delle medie che dell'istituto tecnico, e quindi compagnie varie, amicizie varie. Quindi quel pezzo della storia, ovvero quel quarto d'ora trascorso da Mirella nel bar della sua migliore amica, è un qualche cosa che rimane appeso solo ed esclusivamente alle parole della sua migliore amica e alla testimonianza del barista, cioè del dipendente dei genitori di Sonia De Vito, che lavorava in quel bar e che pare fosse presente nel momento in cui Mirella entrò nell'esercizio commerciale. Dopodiché nulla si sa di che cosa si sono dette, perché rimase un quarto d'ora a parlare nel bagno con la sua amica invece che recarsi all'appuntamento. Questo è uno dei nodi irrisolti del caso, che il caso, ripeto, è tutto qua, non c'è altro. La vicenda Gregori è ancor più di tante altre un mistero inviolabile, perché non ha ulteriori elementi di riscontro. Tutto si appoggia su ciò che ha sentito la mamma della citofonata, la mamma che vede uscire la figlia da casa alle 15.30, e poi questa testimonianza della sua migliore amica che dice: sì, Mirella è passata nel mio bar e siamo rimaste a parlare nel bagno un quarto d'ora, punto, non c'è altro, non ci sono altri elementi.
1: Quindi qualcuno le tese una trappola, insomma, probabilmente sì. Immaginando, sapendo che aveva un debole per questo ragazzo, altrimenti non sarebbe scesa, perché diciamo il compagno delle medie, insomma, non è che ti fa scendere di casa, magari, specie dopo anni che non lo vedi, no? Invece approfittano di questa sua passione per il ragazzo, scende e sparisce. E questo caso è più riaffiorato, a parte nell'agosto dell'83, all'interno di testimonianze, cioè c'è qualcosa che sappiamo noi oggi di diverso su questo tema o che sospettiamo?
8: Allora, il caso è stato indagato all'epoca dal 4 agosto in poi, perché poi a un certo punto l'avvocato che curava gli interessi della famiglia Orlandi, che è un nome ormai diventato abbastanza famoso per chi conosce la vicenda, che è l'avvocato Gennaro Egidio, lo stesso avvocato il 5 agosto assunse il patrocinio anche della famiglia Gregori, quindi i casi si legarono anche dal punto di vista del loro legale, ma si legarono dal punto di vista delle indagini. Domenico Sica, che era il sostituto procuratore di Roma, che aveva in quel momento il fascicolo sulla scomparsa di Emanuele Orlandi, decise di unificare i due procedimenti in uno solo, perché c'era questa entità che rivendicava il rapimento sia di Emanuele Orlandi sia di Mirella Gregori. Il caso in sé finisce sostanzialmente qui, se non per avere poi una fiammata peraltro molto importante nel settembre, nell'ottobre del 1983, quando gli stessi che rivendicavano il rapimento di Emanuele Orlandi iniziarono a telefonare allo studio dell'avvocato Gennaro Egidio, fornendo delle informazioni che solo chi poteva aver avuto a che fare con Mirella poteva conoscere, ma informazioni molto dettagliate su alcuni aspetti di ciò che era accaduto addirittura il giorno prima della sparizione di Mirella. E qui c'è un elemento che non solo fa riflettere, ma è particolarmente inquietante. Il venerdì, il giorno prima della sparizione, il 6 maggio, allora, la famiglia Gregori viveva, era una famiglia monoreddito, perché c'era questa attività condotta dal papà di Mirella, che era la gestione di un bar che ancora esiste oggi in via Volturno, nei pressi della stazione Termini. In questo bar lavorava, dava una mano anche la sorella maggiore Maria Antonietta e l'allora suo fidanzato, oggi suo marito, Filippo Mercurio. Quindi si avvicendavano a dare una mano al papà, che stava praticamente tutto il giorno al bar. Il giorno precedente la sparizione vi fu una sorta di rinfresco, perché con un enorme sacrificio di carattere economico avevano ristrutturato il bar. Quindi il papà, la mamma, Mirella e la sorella erano impegnate in questo rinfresco tardo pomeriggio di venerdì 6 maggio. Durante questa, chiamiamola, festicciola, ecco, con amici di Mirella, amici di Maria Antonietta, clienti abituali, conoscenti, durante questa sorta di rinfresco o festicciola accadde un fatto che solo chi era presente lì poteva aver testimoniato che cosa? Una sorta di non proprio un litigio, ma una forte incomprensione tra Mirella e l'allora suo fidanzato che viveva a Centocelle. Questa vicenda è legata al fatto che Mirella in quella circostanza aveva prestato poca attenzione al suo fidanzato. Il suo fidanzato si era risentito e a un certo punto questo ragazzo dice ai suoi amici: io me ne vado perché tanto lei non mi si fila, andiamo via. E quindi lui e altri suoi amici, forse anche un'amica sua, che erano tutti diciamo compagni di scuola o della comitiva che Mirella frequentava a Centocelle, se ne vanno lasciando Mirella al bar. Questo episodio viene colto da qualcuno che era presente, tanto che in una telefonata del settembre del 1983, lo stesso che telefonava per il caso Orlandi, che poi è stato diciamo soprannominato l'americano, o quantomeno qualcuno che parlava o faceva finta di avere un forte accento anglosassone, telefona riferendo e parlando con l'avvocato Gennaro Egidio, riferisce che il giorno prima della scomparsa di Mirella la ragazza aveva avuto, parola testuale, un baruffo con il suo ragazzo, che è un ragazzo di Borgata. Questo dettaglio è uno dei dettagli più inquietanti di tutta la vicenda, perché fa capire che chi fornisce questa informazione era presente sul luogo di dove è avvenuta la vicenda, ovvero questo litigio, questa incomprensione fra i due ragazzi, il giorno prima della scomparsa. Quindi la scomparsa è legata a un qualcosa di premeditato, perché le due persone, io dico due persone perché poi la mamma fornirà una descrizione di questi due giovani uomini che non erano da loro conosciuti e che avevano destato il suo sospetto, e fornisce tanto la descrizione che i carabinieri ne ricaveranno un identikit. Uno dei due era presente nel momento in cui Mirella e il suo fidanzato hanno questo momento così di attrito. Essendo il giorno precedente, vuol dire che Mirella era pedinata, e quindi la sua sparizione non può essere frutto di un incidente accaduto per caso all'ultimo momento, perché se c'è qualcuno presente al bar il giorno prima della scomparsa e assiste a quella scena e poi mesi dopo riferirà quella circostanza all'avvocato della famiglia, tutto questo diciamo così fa crollare l'ipotesi che Mirella sia finita diciamo così in una trappola attesa all'ultimo momento e per motivi futili.
1: Questa persona che chiamava poi non poteva aver letto queste informazioni da qualche parte.
8: Da nessuna parte, era un'informazione che non conosceva nessuno, e peraltro era un'informazione che era legata solo ed esclusivamente al fidanzato di Mirella e a quei due o tre amici che facevano parte di quel gruppetto che aveva assistito sostanzialmente alla scena. Siamo in un periodo, inutile ripeterlo, 1983, siamo in un periodo che ho paragonato oggi, siamo alla preistoria, quindi non abbiamo social, non abbiamo internet, non abbiamo nulla di tutto questo, quindi nessuno poteva aver carpito queste informazioni se non avendole vissute in prima persona. Sarebbe stato quasi impossibile penetrare quegli ambienti da parte di un estraneo, andare dai compagni o dagli amici della comitiva chiedendo loro: ma che è successo? E questi raccontavano. È un'ipotesi assolutamente inverosimile. Siamo in un momento in cui queste informazioni, peraltro lo stesso che parlando con l'avvocato fornisce questa informazione del baruffo con il fidanzato, il cosiddetto americano, qualche giorno prima aveva telefonato al bar De Gregori in settembre 1983. Ci sono una serie di telefonate, ma una in particolare, questo qua con l'accento americano telefona e detta al fidanzato di Maria Antonietta, la sorella maggiore, la marca degli abiti indossati da Mirella il giorno della scomparsa. Stiamo parlando non di una descrizione degli abiti, stiamo parlando della marca della maglia, dei pantaloni, delle scarpe. C'è una descrizione drammaticamente puntuale delle marche di abbigliamento che aveva Mirella il giorno in cui è sparita. Quindi abbiamo qualcuno che ha seguito, pedinato, osservato e ha avuto un contatto molto ravvicinato con la vittima. Quindi questo è un dato di fatto, diciamo, incontrovertibile e insuperabile.
1: Persona mai individuata.
8: Mai individuata.
1: Quindi
8: tutti i tentativi fatti per risalire alle telefonate sono tutti falliti. Se fosse stato un caso di un caso di sparizione legato a rapporti interpersonali, familiari, amici, compagni di scuola, nel corso delle indagini, vista la mole di intercettazioni telefoniche che è stata disposta per non so quanti anni, qualcuno sarebbe caduto nella trappola, perché alla fine qualcuno si sarebbe tradito e qualche telefono sarebbe stato, diciamo, individuato. Ogni tentativo fatto per risalire all'utenza che veniva utilizzata dal cosiddetto americano è fallito, sia per quanto riguarda il caso Gregori e soprattutto per il caso Orlandi.
1: Cioè, quindi noi abbiamo una ragazza che sparisce nel nulla, 15 anni, dicendo vado a incontrare un mio ex amico, insomma ex compagno di scuola. Questo compagno di scuola ha un alibi, non era lì, dice di non saperne nulla. Tempo dopo, nel vuoto assoluto di questa indagine, con l'amica, migliore amica del bar, che non dà aiuto, non dà informazioni, diciamo, comunque non sa nulla, questa storia, appare una voce che al telefono dice conosce delle informazioni particolari molto dettagliate, riguardano solo alla vita dei giorni immediatamente precedenti alla scomparsa di Mirella, quindi quello che succede, che le succede in quei giorni, sia informazioni molto dettagliate sui suoi abiti. Questa persona ha informazioni anche sul caso Orlandi. Questo esatto. È il quadro.
8: Esatto.
1: Il che ci fa pensare che i due casi siano collegati. Allora io la dico tutta, sul caso di Emanuele Orlandi ne ho sentite di tutti i colori. C'è chi è convinto che sia stato uno zio a farla sparire, insomma un personaggio vicino alla famiglia con gusti, diciamo, un po' inquietanti. Altri che immaginano invece grandi complotti. Sappiamo l'attivismo del fratello di Emanuele Orlandi. Io delle volte su alcune ricostruzioni ho qualche dubbio, perché mi sembrano delle volte tirate un po' all'eccesso. Però questa coincidenza è piuttosto curiosa, insomma, dell'esistenza di questo, diciamo così, informatori di cui non si hanno, se capisco bene, tracce, cioè non si sa chi sia, però è una persona molto ben informata che chiama, e poi bisognerebbe capire perché chiama, ma su questo torneremo magari in una prossima occasione, perché insomma queste sono sempre questioni molto scivolose in cui bisogna muoversi con grande attenzione. Però nel frattempo, se volete, potete leggere il libro di Pellizzaro 1983, pubblicato da Baldini e Castoldi, che è in tutte le librerie. Noi sapete che diamo spazio a questi temi, a questi grandi misteri, continueremo a farlo. Abbiamo raccontato un pezzo della storia finora, ma altri tasselli ci sono da aggiungere, quindi lo faremo ancora nelle prossime puntate. Adesso ci fermiamo qualche istante, state qui perché torniamo subito con altri interessanti argomenti, quindi state su Giornale Radio, la radio libera di informare, fra poco.
4: Sono le 3 e 57 minuti.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Ci siamo occupati dei misteri del web, ci siamo occupati dei grandi misteri italiani, adesso andiamo a occuparci dei misteri del nostro corpo, della nostra salute. Mai come in questi giorni si deve prestare attenzione al benessere, al corpo, alla forma fisica, ovviamente insomma c'è l'estate di mezzo, non c'è solo l'estetica, c'è anche proprio il benessere. C'è un tema che è ricorrente nei discorsi oggi anche proprio a livello diciamo popolare, e questa parola che ogni tanto si sente evocare, chissà come è entrata nel linguaggio comune, però sono sempre di più le persone che conoscono il termine. Il termine è cortisolo, che da un lato ha una, come dire, una funzione un po' autoassolutoria, cioè uno dice vabbè ho messo su peso ma non perché mangio troppo, perché c'è il cortisolo, e quindi questo è diciamo una cosa che ci aiuta a scaricare la responsabilità, però in effetti è qualcosa a cui stare molto attenti, e chi volesse veramente conoscere in profondità questo tema e anche trovare poi delle come dire delle forme di lotta a questo problema legato poi alle circostanze che vedremo fra un attimo, deve leggere questo libro, Il reset del cortisolo, che è una, proprio una sorta di manuale di sopravvivenza che spiega come gestire bene questo ormone di cui tutti parlano. L'autore è Emanuele De Nobili, medico ormai molto noto, specialista di medicina preventiva, che ringrazio di essere con noi. Dottore, io comincerei proprio da una definizione generale. Che cos'è il cortisolo?
9: Bene, allora innanzitutto grazie per l'invito, e mi fa molto piacere parlare appunto di questo ormone, il cortisolo, che è sulla bocca di tutti. Non dimentichiamo che sono però anni che se ne parla, cioè in medicina si studia il cortisolo, è un ormone chiave, pivot in quello che è il metabolismo poi del nostro corpo. Ma che cos'è? Un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali, soprattutto dopo quello che viene definita l'attivazione dell'asse ipotalamo ipofisi surrene, cioè dal cervello parte un segnale che arriva all'ipofisi, per cui tutto a livello centrale, e poi a livello periferico le surreni producono questo ormone, un glucocorticoide, e viene spesso appunto chiamato ormone dello stress, e alle volte anche con accezione negativa, no? Sembra il cattivo di turno. Io spiegherò invece anche nel mio libro che ha un'accezione molto più ampia, è un regolatore dell'energia, dell'adattamento e dei ritmi biologici, i cosiddetti ritmi circadiani. A che cosa serve questo ormone? Ad esempio al mattino è quello che ci dà quella spinta ad alzarci dal letto e ad affrontare la giornata. È quello che mobilizza anche il glucosio, lo zucchero nel sangue, per farci avere energia a livello sia fisico, muscolare, che a livello anche cerebrale. È importante anche quando mantiene il suo ritmo per le funzioni cerebrali, per cui memoria, concentrazione, focus. Attenzione che quando è in eccesso può modulare in senso negativo l'infiammazione, cioè accentuarla e ridurre anche la funzionalità del sistema immunitario. Poi non dimentichiamo, l'ha già detto prima, no? È ingrasso perché sono stressato.
1: Ecco, adesso c'è
9: una verità,
1: ci arriviamo. Adesso esatto. Ci arriviamo a questo. Quindi lei dice sostanzialmente questo è un ormone estremamente utile perché ci aiuta, diciamo, appunto ad avere un po' di spinta, una sorta di attivatore in qualche esatto. modo, no? del nostro fisico. E allora, partendo da qui, quali sono però gli effetti negativi invece che può avere sul nostro corpo e quando si manifestano?
9: Perfetto. Allora, il cortisolo generalmente dà origine, quando è alterato il suo ritmo, che dovrebbe essere alto al mattino quando ci svegliamo e poi man mano durante la giornata decadere, a differenza di alcune situazioni di allarme che gridano proprio il sintomo, il cortisolo lo sussurra, da quelli che sono dei sintomi vaghi che perdurano per giorni, mesi, addirittura anni. Uno dei primi che lui va a influire è sul sonno, altera il ritmo sonno-veglia. fa difficoltà ad addormentarci, risvegli frequenti durante la notte, soprattutto tra le 2 e le 4 di mattina, energia instabile. Sono quelli che al mattino, quando si alzano, hanno bisogno subito: datemi il mio caffè, perché altrimenti non riesco ad andare avanti. E può influire, come dicevo prima, sulla mente, sia sulle funzioni cognitive, ma anche sull'umore. Tende anche a ridurre l'umore, a dare una sorta di sindrome depressiva quando è alterato in maniera abnorme. Può andare a lavorare anche sull'appetito e il metabolismo. È una delle cause principali della cosiddetta fame nervosa. Chiaramente, fame nervosa, di solito siamo attirati verso cibi densamente calorici, ecco che allora il sovrappeso poi è dietro l'angolo. Può comportare delle tensioni a livello muscolare. Dicevo anche prima, è un regolatore anche del sistema immunitario e di tanti altri ormoni, per cui può favorire, quando è alterato, infezioni ricorrenti. E non dimentichiamo che finché è attivo, magari in eccesso, comporta quindi questi sintomi, ma attenzione a un rischio: così come può essere perennemente alto, c'è anche il rischio che rimanga perennemente basso, e questo è un segno di esaurimento, quello che viene definito in genere il burnout, dove la persona è come con le batterie scariche.
1: Ecco, e quando è allora che, perché la cosa si sente dire, no, nel senso comune, è che una persona si sente stressata, quindi magari si sente gonfia, sente che mette su peso, oppure che appunto si sente appesantita. Il cortisolo ha questo tipo di effetti, e quando?
9: Allora, ha anche questo tipo di effetti, soprattutto quando è in eccesso. Abbiamo detto che il cortisolo dovrebbe avere un ritmo circadiano, cioè nell'arco delle 24 ore, e più alto al mattino verso le 6-7 di mattina, poi verso l'ora del mezzodì dovrebbe diminuire a metà, fino ad arrivare ai valori minimi nelle ore serali. Se invece questo rimane alterato tutto il giorno in maniera verso l'alto, ecco che questi sintomi di gonfiore, perché va a interferire anche con la digestione. In realtà una cattiva digestione comporta poi gonfiore immediato postprandiale, cioè subito dopo il pranzo, ma anche a distanza, perché va a interferire anche con quello che è la flora batterica intestinale, e chiaramente siamo più soggetti ad avere il gonfiore anche tardivo, legato a una disbiosi, per cui un'alterata, no, funzione del batteri buoni e cattivi nell'intestino, con questa si dice fermentazione che produce gas, ma non solo, perché non è solo gas quello che poi ci fa sembrare più grassi, ma è anche fa accumulare più grasso a livello soprattutto viscerale.
1: Quindi possiamo dire che è vero che fa ingrassare il cortisolo.
9: Esatto. Ritenzione, e questi sono, diciamo, i sintomi, quelli, diciamo, adesso chi vorrebbe, no, andare al mare, la prova costume, essere stressati ti peggiora anche la possibilità di andare con un fisico in forma, perché appunto ritenzione, accumulo di grasso, gonfiore.
1: Ecco, ma le chiedo una cosa, dottore, perché il concetto di stress, diciamo così, è... se vogliamo anche piuttosto vago, molto dipende anche dalla singola persona. Quando è che sappiamo, insomma, che, come dire, siamo oltre una soglia limite, no? Quali sono gli indicatori dello stress che ci fanno capire che non siamo semplicemente un po' stanchi, ma siamo veramente in una condizione a rischio, e quindi possiamo anche avere questi effetti negativi dovuti al cortisolo?
9: Beh, il primo ricasco, ma sempre lì, il sonno. Crea dei perché se il cortisolo è alto alla sera, impedisce al nostro corpo, e in particolare alla ghiandola pineale, all'epifisi, di produrre la melatonina, di conseguenza avremo veramente disturbi, un'insonnia reale. Poi la stanchezza fisica, legata anche al fatto che, sa che se dormiamo male e poco, il sonno serve anche a recuperare l'energia, serve anche poi a pulire il cervello durante la notte e a far sì che di giorno abbiamo più energia. Per cui il sonno è uno forse dei primi campanelli d'allarme, assieme alla stanchezza cronica. Poi vanno valutate anche altre situazioni, ma questi sono i due sintomi principali: la difficoltà di perdere peso, o al contrario l'aumentare peso in maniera sconsiderata pur non modificando le proprie abitudini alimentari, perché lavora a livello di mobilizzazione degli zuccheri, insulina. L'insulina è un ormone anabolizzante soprattutto verso, cioè che fa aumentare soprattutto la massa grassa e poi a livello di tutto questo minore, dicevamo, prestazioni anche mentali, cioè chiunque di noi che ha un lavoro intellettuale fa molta più fatica a portare a termine, no, i propri obiettivi giornalieri a livello lavorativo.
1: Ecco, vorrei chiedere questo: c'è una prova che uno può fare in casa banalmente per capire se effettivamente si ha

0: e alle 22. E poi l'indomani portare tutto in laboratorio. Perché questi quattro punti? Perché appunto dovremmo trovare che alle 8 il cortisolo è alto, a mezzogiorno un pochino più basso, a metà, alle 16 inizia ad arrivare ai valori minimi e alle 22 dovrebbe essere al suo minimo storico per favorire poi la melatonina. Cosa succede quando fai questi test? Che più delle volte nel soggetto che ha i sintomi che abbiamo definito prima, il cortisolo è perennemente alto, cioè non ha la curva a picco e poi decade, ma un plateau, cioè è sempre alto. Oppure, e questo l'ho descritto nel libro, iniziare a tenere un diario con diverse colonne dove metti il sonno, le abitudini ai pasti, l'ora in cui ti corichi, il tipo di attività fisica, la stanchezza, tutto con dei valori da 0 a 10. Lo fai questo diario per un paio di settimane e poi vai a vedere, ad esempio, dove hai messo i voti più bassi. Quello sarà il cosiddetto la tua priorità su cui agire eventualmente per andare a risolvere la problematica. Perché, attenzione, come dico sempre, se trovate che avete il sonno disturbato, fate poca attività fisica, mangiate male, non andiamo a modificare tutto e subito. Diventerebbe fonte di stress fare cambiamenti troppo repentini e immediati. Troviamo magari quello che per noi è più facile da cambiare.
1: Cioè questi voti da 1 a 10, non so, oggi ho dormito bene, voto 10.
0: Oh, 10, perfetto.
1: Diciamo, ho fatto poco esercizio fisico, voto 5.
0: Bravissimo.
1: Ecco, bravissimo. E quindi andiamo a vedere, poi si capisce lì, insomma, un po' esatto.
0: Cioè, se il sonno è sempre stato a 8 e l'esercizio fisico a 4, anche se magari uno vuole ambire all'ottimo, al 10, dice, beh, prima di andare a lavorare sul sonno, magari metto un po' a posto l'attività fisica. Oppure mangio male, mangio tardi, salto i pasti, andiamo a lavorare su quello. Cioè per obiettivi e non tutto subito.
1: Le chiedo questo, quando uno, mettiamo, ha tutti questi sintomi, no? E quindi comincia a pensare, va bene, qui c'è di mezzo il cortisolo, come si può fare rapidamente per abbassare i livelli? Cioè qual è la cosa più efficace da fare nell'immediatezza?
0: Perfetto. Di solito faccio lavorare anche, è una cosa banale, sull'esposizione alla luce, ovvero un bel bagno di sole al mattino, cioè luce del sole, no, che inizia, non quello dell'alba, ma quello delle prime ore del mattino, e alla sera, di contro, tenere tutto molto più sobrio, luci soffuse. Perché questo? Perché la luce blu del mattino attiva il cortisolo e lo fa elevare, ma in un momento corretto. Alla sera, dove dovrebbe prevalere invece la luce arancione del tramonto, certo che se io invece luce artificiale di casa, la retroilluminazione blu di computer, telefonini e quant'altro, do un continuo segnale a quelli che sono i nostri fotorecettori retinici della retina, che sono collegati all'ipotalamo, che è giorno anche di notte, per cui vado ad alterare il ritmo circadiano. Per cui la prima cosa semplice è cercare di rispettare un po' il ritmo luce e buio. Questa è la cosa più semplice.
1: Ecco, quindi mi sta dicendo che chi, come si fa normalmente oggi, si mette a letto, poi comincia a scrollare il telefonino,
0: è la cosa più sbagliata. Esatto. Sì. Perché ecco, non ti permette il recupero, non ti fa raggiungere quel tipo di sonno, che non è tra l'altro solo una quantità, ma è la qualità. Chi come me si occupa di sonno, io addirittura porto anche un anello, un wearable device, un dispositivo indossabile che misura la qualità del sonno. Il fatto di avere un sonno disturbato non ti permette di raggiungere la profondità, la cosiddetta fase 3 del sonno o la fase REM, quella dei sogni, che è quella che ti fa recuperare energie, cioè rimani sempre in un sonno leggero di dormiveglia, e questo non è un sonno riposante e ristoratore. Per cui vietato alla sera fare lo scrolling sul telefonino prima di addormentarsi, mandare i saluti agli amici, reel o quant'altro.
1: Ecco, meglio leggere, diciamo, piuttosto. Un'altra cosa, immagino che l'esercizio fisico poi sia fondamentale per tutto, per curativo, no? Da

0: punti di vista.
1: Sì, allora, io ai miei pazienti dico sempre: il movimento è medicina. Ho tanti pazienti anche con sindrome metabolica, ipertesi, col colesterolo alto, col diabete. Dico: prendete tutti i giorni la vostra pillola? La risposta è retorica, è sì. Dico: fate movimento tutti i giorni, che è la mia medicina? No. Per cui il movimento è fondamentale. E tra l'altro, col mio trainer anche, insegniamo ai nostri pazienti, clienti, che il movimento non deve essere solo o la camminata, o per chi è amante della palestra i pesi, o per chi è amante dell'aerobica, chi è amante dello yoga e del pilates, ma dovrebbe essere un po' di tutto questo. Cioè, il nostro corpo ha bisogno dell'aerobica leggera e pesante, di sollevamento pesi, degli esercizi di flessibilità e di equilibrio. E chiaramente non tutti i giorni, ma fare una tabella anche questa nell'arco della settimana. Ma una delle cose anche lì più facili, l'ho detto anche in una recente intervista, non serve iscrizioni in palestra, non serve iscrizioni in piscina. Adesso che estate, scarpette, pantaloncini e maglietta e camminare in mezzo alla natura. Ha un doppio effetto, sia l'attività fisica, ma anche un effetto, no, di rallentamento. Stare in mezzo alla natura aiuta, magari in compagnia, per cui anche la parte sociale.
0: Ecco, magari non, se andate in mezzo alla natura con gli amici, magari non portatevi, ecco, 12 panini,
1: esatto,
0: con il salame. Cioè, salame fritto nella sugna, perché per questo, cui, questo non va bene. Anche
1: bruci
0: se
1: 200 calorie, ne mangi 500.
0: Perché poi uno fa così, lo sa, cioè meglio di bello. Sì, esatto. Sono andato in palestra, quindi stasera
1: posso,
0: ho fame, posso mangiare. Immagino anche che mangiare adesso, per esempio, mangiare tanto la sera possa essere una cosa che disturba, quindi conviene la sera alleggerire un po' tutto.
1: Esatto, è il vecchio adagio: colazione da re, pranzo da principe e cena da povero. E in questo, ormai sono 30 anni che faccio il medico, ho un po' di esperienza, soprattutto sulla parte dello stress. Divido due persone: lo stressato ipoattivo e lo stressato iperattivo. Nello stressato ipoattivo tendo a dare principalmente alla sera le classiche verdure e delle proteine ad alta digeribilità. Nello stressato invece iperattivo ci aggiungo anche un po' di carboidrato, che ha l'effetto calmante. Sai che il carboidrato un po' appaga, fa produrre più serotonina e dopamina, che sono gli ormoni della felicità. Chiaro, per carboidrato non intendo il dolce, ma intendo, cioè, del riso integrale, della pasta integrale, delle patate lesse. E questo nel soggetto iperattivo, perché il carboidrato ha un effetto proprio calmante e piccole, ecco, quantità.
0: Non c'è invece un superfood che possa aiutare ad abbassare il cortisolo?
1: Allora, ci sono dei superfood, sono cibi che contengono un aminoacido che è il triptofano, ad esempio la banana e il cioccolato fondente. Presi nel tardo pomeriggio, il triptofano è un precursore della serotonina, che a sua volta è un precursore della melatonina. Per cui sono alimenti che danno, come dire, spontaneamente delle sostanze, oppure anche il magnesio, delle mandorle, delle sostanze che rallentano, ci aiutano un po' a rilassarci, sia a livello muscolare per le tensioni, ma anche a livello cerebrale.
0: Ecco, quindi uno, se vuole, nel tardo pomeriggio può mangiare un pezzettino
1: banana
0: di cioccolato,
1: banana con una manciata di mandorle, e poi il goloso dei quadratini di cioccolato extra fondente 70-80%.
0: Ecco, questo aiuta a rilassarsi.
1: Esatto, rilassarsi in maniera naturale. Poi ci sono integratori, piante adattogene, le più comuni, no? Il magnesio, soprattutto il magnesio bisglicinato, l'ashwagandha, poi le classiche tisane della sera, camomilla, melissa, passiflora, biancospino, la stessa melatonina in compresse.
0: Ecco, quello aiuta, però insomma dopo uno può rischiare di abituarsi.
1: Esatto.
0: E di dover usare sempre quella.
1: Sempre dosaggi.
0: Una pianta particolarmente efficace potrebbe essere quale? Prima di dormire.
1: Tra le erbe, il biancospino e la melissa. La passiflora.
0: Perfetto, quindi sostanzialmente cercare di fare un po' di movimento, di alleggerire i pasti la sera, di non stressarti.
1: E anche mangiare presto, cioè non troppo tardi, entro le 7, massimo le 20, perché dovremmo sempre coricarci circa 3 ore prima dopo aver finito di mangiare. Per cui se uno mangia alle 21 significherebbe tirar tardi, ma questo non va bene perché il nostro corpo ha bisogno di ritmi circadiani.
0: Quindi mangiare presto, mangiare leggeri, fare un po' di movimento, se volete un pezzettino di cioccolata, va bene, di cioccolato va bene e vi godete. Questa è una, sono informazioni.
1: Poi un'altra cosa che faccio personalmente e che insegno sono le tecniche di respirazione per rallentare, cioè per stimolare il nervo vago, anche di questo se ne parla molto, e sai che quasi tutti noi siamo sempre con l'ipertono del simpatico, cioè che è la parte del sistema nervoso autonomo dell'attacco o della fuga, cioè quello che dice ti fa sentire sempre in pericolo. Di contro esiste il sistema parasimpatico, dove la componente principale è il nervo vago, che si può attivare con dei tipi di respirazione che usano soprattutto il diaframma. E anche qua a letto, invece di contare le pecore, uno fa la cosiddetta respirazione quadrata 4-4-4-4. In cosa consiste? Mentre sei comodamente steso a letto in procinto di prendere sonno, fai delle inspirazioni per 4 secondi dal naso, trattieni in apnea 4 secondi, espiri 4 secondi, ulteriore apnea espiratoria di 4 secondi e poi riparti il ciclo. Mentre lo fai, conti. E questo ti distrae da pensieri ricorrenti, perché se sei concentrato sulla respirazione non puoi pensare a quello che ti è capitato durante la giornata o alle preoccupazioni del giorno dopo. E in più il fatto delle apnee, no, che ti fa aumentare la CO2, favorisce anche l'addormentamento.
0: E allora io ringrazio il dottor De Nobili, vi invito, se volete, a leggere il suo libro per capire come resettare il cortisolo. Credo che questo sia uno dei temi più importanti di tutti in questa fase, in questo momento dell'anno, è una cosa che appunto sta sulla bocca di tutti, quindi credo che vi interesserà molto. Ora ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, che Corrente Alternata arriva subito.
2: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Sono le 4:22. Giornale Radio.
4: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un caldo intenso e afoso su gran parte dell'Italia per effetto dell'anticiclone africano Caronte, ormai al culmine della sua forza. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale con qualche disturbo limitato quasi esclusivamente alle Alpi. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca sulle aree montuose, in particolare lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica del centro. Sul resto del paese le condizioni rimarranno stabili e molto calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata. Le tensioni della politica italiana. Con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, ancora un po' di tempo insieme, dopo aver parlato di misteri, di problemi relativi al web e quindi anche di libertà di pensiero. Insomma, oggi è stata una puntata dedicata molto alla libertà di muoversi, di vivere in maniera sana, la libertà di informarsi, anche di scavare, no? La libertà che ci prendiamo delle volte noi giornalisti, che dobbiamo coltivare, di andare a approfondire i misteri d'Italia. Un po' questo è il nostro, diciamo così, il nostro filo conduttore qui a Corrente Alternata. E allora chiudiamo in bellezza ancora sul tema della libertà. Devo confessare che in questi giorni sono crollate molte delle mie certezze e si è sbriciolata proprio la mia, quasi la mia identità, devo dire, perché leggo delle cose da cui non riesco a trarre delle indicazioni chiare per la mia esistenza. Ad esempio, ho letto un articolo di Massimo Recalcati, illustre analista, autore, saggista, insomma una personalità di tutto rilievo, tutto rispetto nella cultura italiana, che dice che insomma la maldicenza alla fine appartiene a tutti, che si possono dire cose cattive, si può anche esercitare la critica ferocissima, si possono anche pronunciare insomma delle cattiverie, però io ero rimasto che con il politicamente corretto e tutte queste belle cose non si potessero usare, non dico cattiverie, frasi cattive, ma come dire, parole troppo critiche, insomma, che non si potesse violare certi limiti, e invece adesso scopro che si può fare. Allora io sono davvero spaesato, per cui non posso non chiedere consiglio al mio filosofo di riferimento, che è Rick Duffer, che ringrazio di essere qui per guidarmi oggi dobbiamo fare una consulenza filosofica perché
5: spero di essere all'altezza, perché no, è complicata qua.
0: Allora, più che nel mio caso complicatissima, guarda, però non ti chiedo la salvezza diciamo dell'anima o del corpo, ti chiedo solo di aiutarmi a capire che diamine succede. Provo a ricostruire come l'ho capita io. Allora, dopo cose di cui abbiamo già discusso, suscitando anche un po' di polemiche, cioè l'esclusione di Henry De Luca dal Festival Salerno Letteratura, e poi la cosa simile di Eshkol Nevo, e poi c'è stato il patentino antifascista per impedire, patentino antifascista contestato da antifascisti doc, ad esempio Luciano Canfora, Massimo Cacciari e altri alla fiera Più Libri Più Liberi, adesso è arrivata un'altra cosa che io trovo la più potente di tutte. Succede che siamo sul torpedone del premio Strega. Sapete che il premio Strega, grande evento italiano, prevede una serie di date. Se non lo sapete, ve lo dico io adesso. Prevede una serie di date in giro per l'Italia in cui i finalisti dello Strega, quindi la creme della creme della letteratura italiana, vengono portati in giro per confrontarsi col pubblico. E succede che su questo torpedone c'è il super favorito Michele Mari, autore di culto pubblicato da Einaudi, che negli ultimi anni è diventato proprio un'icona, e il quale a quanto pare si lascia andare da alcune valutazioni su Michela Murgia. In sostanza avrebbe detto che la Murgia era molto aggressiva, una femminista molto aggressiva, perché era brutta. No, questo è il succo. Queste parole pronunciate sul torpedone, non in pubblico, vengono udite da un'altra scrittrice, Teresa Ciabatti, la quale si arrabbia tantissimo perché è amica della Murgia e ha scritto un libro su di lei, e a quel punto si scatena l'inferno, cioè i giornali riportano di chiamate della Ciabatti a destra e a sinistra, alla fine la storia esce sui giornali e fin qui tutto normale. Qual è la cosa che mi stupisce, caro Rick? È che poi tutta una serie di figure importanti, Michele Serra, Aldo Cazzullo, Recalcati, Corrado Augias, ci hanno detto che insomma non si può prendersela troppo con Mari, un po' perché era una frase privata, un po' perché appunto stava confabulando con altri, un po' perché alla fine insomma si deve anche lasciar correre sulle maldicenze e la gente le dice, un po' perché bisogna distinguere l'opera dall'autore. Cioè, in pratica l'hanno giustificato. Il premio Strega, la fondazione del premio Strega, prima ha fatto un comunicato per dire che queste frasi sono inaccettabili, poi però ha detto non possiamo, il regolamento non prevede l'espulsione di nessuno, quindi Mari resta in gara. E quindi che lezione dobbiamo trarre da tutto ciò?
5: Beh, allora, intanto dobbiamo trarre il fatto che c'è una gerarchia di offensività delle cose che si dicono. Faccio una piccola parentesi in questo, Francesco. Chiunque si sia stupito per queste eventuali parole di Michele Mari, forse perché non ha mai letto Michele Mari. Cioè, nel senso, io sono un grande appassionato dei suoi testi, tipo 100 poesie d'amore a Lady Hook. È un testo politicamente scorretto, è una raccolta di poesie bellissime, piene di cose politicamente scorrette in un senso interessante. Quindi Michele Mari è da sempre uno che, come si suol dire, non le manda a dire. Però quello che sta succedendo è che di nuovo viene ribadito questo fatto che abbiamo vissuto gli ultimi, direi, 20 anni, che adesso stanno sgretolandosi da questo punto di vista, in cui una certa parte dell'intelligenza italiana ha cercato di far passare un'idea che la filosofia cerca di smontare da 3000 anni, cioè che se viene detto qualcosa di offensivo, il sentirsi offesi è la vera libertà e l'esprimere qualcosa di eventualmente offensivo dovrebbe essere invece represso ed eliminato. Basta leggere Epitteto, il mio amatissimo Epitteto, che 2000 anni fa diceva: se qualcuno parla male di me, in realtà eventualmente devo dirgli beh, perché non mi conosce ancora abbastanza bene, quindi al massimo fare dell'ironia, ma soprattutto ricordando che l'atto di offendersi è un atto deliberato. Cioè il fatto di ritenere offensiva e farsi colpire da una parola, da una frase, è una mia decisione. E lo stoicismo si fonda sull'idea che una delle cose su cui abbiamo il controllo, una delle poche cose su cui abbiamo il controllo peraltro nella vita, è il fatto di determinare la mia reazione a una certa offesa. Il politicamente corretto è il tentativo di rovesciare questa regola stoica da sempre, cioè l'idea che una parola abbia un grado di offensività universale. Ma questa è palesemente una stupidaggine, perché in realtà va a confondere la sintassi con la semantica. Quindi ci vuol far credere che le parole abbiano un significato universale e che sia quel significato slegato dai contesti in cui le parole vengono dette. Ora, è evidente che la reazione nei confronti di Michele Mari, che peraltro mi ha fatto tanto ridere, perché ripeto, secondo me è una vicenda veramente di pura comicità. Ed è comicità sotto tantissimi livelli. Un livello è il fatto che l'opinione di Michele Mari su Michela Murgia, nell'ambito dell'intelligenza, trova tantissimi riscontri. Cioè, io stesso ho conosciuto Michela Murgia e si possono dire tante cose, ma non il fatto che fosse una persona particolarmente disponibile al dialogo, all'interscambio, una persona che fosse particolarmente amichevole e via dicendo. Su questo non si può dire nulla. Quindi c'è il grado della sua visione della persona. Dopodiché c'è il grado, come dicevi, del contesto. Cioè, questa persona ha parlato con altri in un contesto privato. E già questo dovrebbe smorzare qualsiasi reazione. Poi su questo mi viene da dire che forse il premio Strega aveva bisogno di farsi un po' di pubblicità, possiamo dirlo questo?
0: Ecco, ma lì arriviamo, attenzione, perché mi permetto di interromperti e aggiungo alcune valutazioni. Sono totalmente d'accordo con quello che hai detto, peraltro, come io lo dico molto semplicemente, senza Epitteto, che però ci aiuta a gestire meglio gli epiteti che ci vengono rivolti, c'è anche questa, beh, è nomen omen. Se ti offendi per una cosa che io dico, è un problema tuo, fondamentalmente, no? Anche perché sta nella tua possibilità replicare, sta nella tua possibilità non farti toccare dalla cosa che io ti dico, perché io potrei essere anche un perfetto idiota che ti sta dicendo una cosa facendoti in realtà un complimento di fatto, no? Per cui, insomma, come diceva quello, molti nemici. Qual è il punto, però? Anche io ho incrociato Michela Murgia molti anni fa e fu particolarmente sgradevole. Io la invitai in un programma televisivo e lei mi rispose che con alcune persone che c'erano in quello, lei di principio non parlava, e quindi questo non lo trovo una cosa, diciamo, molto elegante né molto, secondo me, intelligente. Penso però che non fosse affatto una stupida, era una persona che aveva delle idee che io consideravo aberranti, però le sapeva anche difendere, argomentare bene. Sicuramente si è fatta largo fra gli altri intellettuali, diciamo, della sua generazione e di quella parte politica, anche per dei meriti, per carità. Probabilmente era meglio come polemista che non come narratrice. Trovo l'uscita di Mari, che peraltro fu esplicitata molto prima e però pubblicamente, anche con qualche più coraggio, da Vittorio Feltri, che probabilmente disse questa cosa, e sì, lo disse, lo fece in un tweet, un post su X, insomma, e venne giù l'universo. Io non la trovo particolarmente condivisibile, cioè è un po' come dire che il nano è una carogna di sicuro, no? Quella roba lì, ecco, io la trovo, posso dire, un po', anche perché insomma la bellezza e la simpatia non sono anche lì dei opinabili, diciamo, in certi
5: non
0: casi.
5: Siamo lombrosiani, non siamo lombrosiani.
0: No, ma no, ma poi voglio dire, era una persona di enorme successo, quindi figuriamoci, cioè non credo che avesse particolari problemi. Quello che mi dà fastidio in tutto questo è che io non conosco Michele Mari, conosco la sua opera, che non mi dispiace affatto, peraltro penso che per anni sia stato anche un po' giustamente, no? O comunque era un po' underground, c'era cioè per appassionati, per eletti, poi negli ultimi anni è abbastanza esploso, forse anche per mancanza di concorrenza a quel livello, fa un po' di tutto. Trovo curioso che una parte di questa intelligenza arrivi a difendere, a dire delle cose anche sensate, che sono un po' quelle che hai detto tu, ma è sensato dire, come fa Cazzullo, che c'è la privacy, che uno può dire in privato quel diamine che gli pare sul torpedone dello strega, o dire, come dice Michele Serra, che ci vuole anche un limite, cioè a un certo punto basta, un conto è certa roba veramente feroce, un altro conto è insomma dire una scemenza così mentre si è in viaggio. Cioè tutte queste cose qui saltano fuori perché si tratta di Michele Mari, cioè un autore Einaudi, favorito lo strega, uno che è stimato universalmente in quel giro lì di intellettuali che contano. Se questa cosa l'avesse detta pubblicamente, come è già accaduto, qualcun altro, non staremmo qua a porci il problema. Cioè c'è un'ipocrisia, certo, secondo me, enorme.
5: Ma più che altro perché in quello che dicevo prima, quindi la sintassi che valica la semantica, il ruolo valica qualsiasi lettura di contesto, quindi Michele Mari ha un suo ruolo e questo ruolo gli impone una certa etichetta. Ora, io sono d'accordo con te, possiamo dire che l'uscita di Mari, come quella di Feltri quella volta, è una uscita di cattivo gusto, ecco questo, cioè non mi sentirei di andare tanto oltre.
0: Sì,
5: forse
0: sì.
5: Si aggiunge, non ricordo se quella di Feltri fu con Michele Murgia ancora in vita, mi sembra di sì.
0: Penso di sì.
5: Forse in questo caso si aggiunge anche il fatto che Michela Murgia, a differenza di me, di te, via dicendo, non può rispondere, non si può difendere. Su questo ed è un altro ordine di discorso che ha a che fare con, di nuovo, la buona educazione e il buon o cattivo gusto. Il punto che fai emergere, secondo me, è importante perché significa che noi abbiamo trasformato collettivamente, peraltro, l'intellettuale in un LLM. Cioè, voglio dire, da Michele Mari tu ti aspetti, con il prompt giusto, l'output giusto. Ovvero, le aspettative del pubblico, le aspettative di un certo tipo di pubblico, ormai sono tutto ciò che conta nell'ambito della validazione di un'opinione. E questo, secondo me, è drammatico. Lo abbiamo visto nel caso che abbiamo discusso l'altra volta con Henry De Luca, con Zero Calcare. Lo abbiamo visto con Escolnievo, in cui gli si chiede di esprimere un non abbastanza espresso. Cioè veramente lì c'è, sembra l'utente davanti a ChatGPT che gli ha dato un prompt, ma ricevendo una risposta non soddisfacente aggiusta il prompt per far dire all'LLM esattamente quello che ci si aspetta, altrimenti cambio da ChatGPT passo a Gemini. Cioè guarda che è lo stesso identico atteggiamento. Abbiamo trasformato la cultura in, come dicevo anche la scorsa volta, in una serie di bandierine da piantare. E questo, secondo me, denota, sai cosa? Una sinceramente angosciante fragilità di qualsiasi posizione. Cioè, prendi il caso di Escolnievo, ok? Perché un festival, una classe culturale, una classe dirigenziale, una classe l'intelligenza che stiamo chiamando in questo modo, peraltro con una parola che mi sta anche un po' antipatica, però chiamiamola così, ok? Intelligenze. Perché questo gruppo di persone chiede la validazione di una posizione che è loro, che ovviamente è una posizione in ambiti complessi, attraverso l'espressione esattamente della liturgia che si richiede in quel caso a quello scrittore, se non per il fatto che quelle stesse persone di fronte a quelle posizioni tremano e non hanno certamente solide basi su cui appoggiarsi, perché una posizione che si ritenga veramente solida non ha bisogno di iperboli, preghierine, litanie, non ha bisogno di espressioni obbligate.
0: Se posso, non ha bisogno, certo, neanche di conferme, perché questo è un elemento che tiri fuori molto interessante. Cioè, succede così quando si discute, diciamo molto genericamente, di diritti. Cioè, ci sono alcune cose su cui, da un lato, gli altri non possono parlare, perché è così, cioè c'è quella roba che deve stare esattamente in quei termini, la posizione è questa perché l'abbiamo deciso noi, quindi gli altri non possono dire nulla, non possono opporsi, criticare, avere un'idea diversa, però cosa devono fare? Devono validare, cioè si impone all'altro una presenza esclusivamente come accettazione, che uno può anche dire ma scusa, se io sono libero se tu mi metti davanti un argomento, una tesi, una questione, di anche solo di ignorarla, perché sono costretto a darti ragione per forza. E questo è drammatico, perché significa cancellare totalmente l'alterità e quindi parlare costantemente in una camera dell'eco dove le cose rimbalzano e si rafforzano a vicenda. E poi, come dici tu, se io ho una mia opinione, non è detto che io abbia bisogno del anche della peer review, non so come dire, cioè che è un meccanismo oggi molto diffuso che io contesto, ad esempio nella scienza, cioè Galileo, se è da solo a dire una cosa, nella peer review viene smontato, diciamo così, no? Però ha ragione lui, cioè io non ho bisogno, se sono da solo a sostenere una posizione, quella posizione è quella giusta, adesso sto molto semplificando, ma chi se ne frega se gli altri non sono d'accordo?
5: Sì, sì, beh, questa, sulla peer review magari quando abbiamo a che fare con cellule staminali è meglio, meglio utilizzarla,
0: no, cioè, carità,
5: dipende dal contesto. Quando poi si tratta, no, certo, certo, quando si tratta di cose, quando la prendiamo così come l'esprimevi tu, quindi la validazione, ecco, questo credo sia veramente importante, è perché al fondo c'è un'insicurezza grave, cioè è quella, adesso uso una frase che forse è fin troppo abusata, però quella che si chiama crisi dei valori, ok? Da dov'è che la vedi? Non è che la vedi soltanto dal fatto che sì, nelle piazze la gente si insulta, si pesta e via dicendo, la si vede soprattutto dal fatto che noi cerchiamo continuamente conferme di quello che crediamo di credere, pensiamo di credere in qualcosa, ma se tu credi veramente in qualcosa, come ci insegnano anche i grandi mistici cristiani medievali, tu non hai bisogno, anzi, l'espressione di quello in cui credi, questo è interessante, diventa addirittura una falsificazione di quello in cui credi. Da lì, nella religione, l'iconoclastia, cioè l'idea di eliminare tutte le espressioni verbali, di immagine, del divino, è fondamentale. Perché? Perché se tu ci credi in quella cosa lì, esprimerla va a svilirla, va a impoverirla. Noi siamo in una iconomania invece, quindi dall'iconoclastia abbiamo l'iconomania, abbiamo una classe culturale, e questo è questo lo voglio dire, è molto trasversale, cioè nel senso è una cosa comunque che non ha a che fare soltanto con una posizione, una parte, una sensibilità, è una cosa molto trasversale.
0: Basta guardare certi commenti che leggiamo, che sono stati rivolti, diciamo c'è, io mi concentro nel caso sul mondo, poi non è nemmeno la sinistra in realtà, è un mondo, diciamo, intellettuale che occhieggia a degli elementi progressisti, ma voglio dire, semplicemente è più numeroso, ha più influenza, è lì da più tempo,
5: sì, sì.
0: Però se si
5: fa
0: guarda persino quelli che rivendicano il dissenso, no? Poi dopo sì. Se vuoi dissentire devi dissentire come pare a me, cioè,
5: esatto, esatto, esatto, esatto, con le parole giuste, con le iperboli giuste, ecco, è questa la cosa che io sono anni ho questa cosa che la dico, cioè uno dei segnali chiari che questo nostro periodo si sarebbe sviluppato nei modi in cui si sviluppa è proprio l'uso dell'iperbole. Quando tu vedi una politica, ma anche una cultura, che per esprimere qualsiasi cosa deve sempre assurgere alle parole più iperboliche, le più esagerate, significa che tu hai desensibilizzato completamente la tua capacità invece di esprimere quello che senti veramente. Sei diventato un LLM, cioè prima che l'intelligenza artificiale effettivamente prenda il sopravvento siamo diventati noi algoritmi, siamo diventati noi creature che rispondono a dei prompt precisi e devono rispondere con una certa liturgia, perché altrimenti no, non vai bene, altrimenti ti rimpiazziamo. Questo secondo me è il problema, è forse il problema più grave culturale con cui ci trova ad avere a che fare, perché l'insicurezza di fondo dei valori che dovrebbero poi fondare una visione letteraria, artistica e via dicendo, quell'insicurezza poi ci porta a usare le parole come delle scuri, e quindi finisce anche per trasformare in un caso nazionale sta roba, cioè questa di Michele Mari, Francesco, è una cosa così ridicola e comica che veramente fa
0: Ma, sì, da un lato, dall'altro però talmente tanti livelli di lettura, cioè nel più superficiale è veramente demenziale, no? c'è gente, uno che fa un commento in torpedone mentre va, cioè come se fosse in gita, capito, con gli altri, viene ascoltato e diventa un caso nazionale, è una cosa, tra l'altro è veramente ridicolo, però allo stesso tempo è anche molto inquietante, perché i posti dove si origlia quello che dice uno all'angolo della strada e poi lo si va a riferire all'autorità, al di là delle scuole elementari con la maestra, dove però insomma, però quelli sono è il meccanismo del regime, cioè dove c'è un grande padre e una grande madre a cui poi io mi vado a dire guarda che quello si è comportato male. Allo stesso tempo c'è una mancanza di coraggio da tutti i punti di vista, cioè io mi sono dispiaciuto del fatto per esempio che Michele Mari si sia scusato. Cioè se tu dici una cosa di cui sei convinto, ma perché ti devi scusare? Che è un'altra roba che qui va di mo. Mi scuso, non l'ho detto ma mi scuso se ho ferito qualcuno. No, non me ne frega niente se ho ferito qualcuno, perché se io penso quella roba lì, la dico e sono affari miei e si arrangerà quello che è stato ferito, chiedo io. Poi l'educazione, ripeto, il buon gusto, per carità, è viva, ma...
5: Cioè, al massimo scusarsi perché lei non può rispondere, ecco, al massimo quello, cioè mi dispiace che lei non può più rispondere, che ci sta. Ma guarda che mi hai fatto venire in mente una cosa, sempre per la consulenza filosofica, Spinoza nel Trattato teologico-politico a un certo punto tira fuori un ragionamento che sembra proprio disegnato per queste situazioni qua. Lui dice: uno Stato, un gruppo di persone che si convince di poter controllare il pensiero delle persone attraverso ciò che esprimono le persone, quindi controllare il linguaggio per capire cosa le persone hanno dentro, che è esattamente questo tipo di sistema, non genera credenti ma genera solo ipocriti. Cioè è la radice della superstizione, e in questa cosa qua lui ha perfettamente ragione, e noi vediamo esempi di questo tipo ogni giorno. Quante volte capita che l'influencer di turno che magari ha fatto lotte per Gaza, per i poveri, per i deboli, per gli emarginati, poi alla fine, come è successo anche in questi giorni, finisce per mostrare che in realtà a quella roba ci crede soltanto fino a un certo punto, fin tanto che il vil danaro non ci mette lo zampino. Quante volte capita che ci siano casi in cui personaggi anche famosi, anche in vista, nel pubblico, in pubblico dicono le loro liturgie, però poi in privato viene fuori che magari credono l'esatto opposto, e magari su cose molto dirimenti, molto importanti. E in fin dei conti è esattamente questo, cioè se tu crei, e questo secondo me è il dato su cui dovremmo veramente ragionare, se tu produci un gruppo culturale convinto che credere in qualcosa corrisponda a usare la giusta sintassi, tu ti sottrai la possibilità di effettivamente sapere se quelle persone credono veramente in quello che dicono, perché quelle persone diranno quello che dicono per convenienza, per paura, per ricatto, per non perdere privilegi e via dicendo, e questo ovviamente crea un problema, perché se nell'ambito culturale tu non hai più intellettuali che hanno il coraggio di dire quello che pensano, magari anche quando pensano qualcosa di inaccettabile, ok, di terribile, e tu ti stai sottraendo una parte di comprensione del mondo fondamentale, e questo credo che sia
0: ma anche non solo di terribile, cioè qualcosa di diverso dal paradigma dominante, no? Adesso senza scomodare Thomas Kuhn queste cose, però le rivoluzioni si fanno anche un po' così, cioè c'è un paradigma, arriva uno che dice una cosa apparentemente fuori, no? da tutti i canoni, e poi magari col tempo quella nuova cosa diventa invece un nuovo paradigma. Se non abbiamo la capacità nemmeno di farci toccare, no? Ci facciamo toccare solo in senso negativo, c'è una cosa che ci urta, non ci spinge a riflettere o a rispondere o a elaborare, ci offende e basta, che tra l'altro è una cosa di una sterilità mostruosa.
5: Ma poi anche se non diventasse un nuovo paradigma, è un segnale, capito? Cioè nel senso, le idee delle persone sono segnali per capire cosa si sta sviluppando nel tessuto sociale. Ti faccio un esempio. C'è un libro che io ho letto più o meno quando è uscito, che è un libro veramente eretico, che è di, forse lo conosci, Richard Millet, che è Elogio letterario di Anders Breivik. Okay,
0: guarda, io mi pregio del fatto che Richard Millet abbia fatto la prefazione al mio ultimo libro. Io sono onoratissimo, l'ho fatto scrivere, insomma per me è un genio assoluto e un eroe. Prego.
5: Quello, ecco vedi, questo è interessante perché quello è un testo che io esprime delle posizioni con cui io mi trovo fortissimamente in disaccordo. Eppure l'ho letto e ne ho parlato anche pubblicamente, perché secondo me andare ad affrontare quei testi, andare ad affrontare anzi le posizioni con cui sei fortemente in disaccordo, lasciando che si esprimano e che creino i loro riverberi nella società è ciò che ti permette una reale comprensione del mondo, è ciò che ti permette di capire, per esempio, in Europa alcune cose che stanno succedendo, secondo me sono molto legate a ciò che ha scritto in quel libro Millet. Ora, al netto del contenuto, che possiamo anche discutere in un altro ambito, però il coraggio dell'intellettuale, secondo me, è quello di esporsi a queste cose, leggere proprio quelle idee, affrontare quelle idee con cui sei fortemente in disaccordo, non soltanto per rafforzare la tua consapevolezza, ma anche perché poi che intellettuale è quello che non si mette in discussione, quello che dà il patentino di antifascismo dicendo io voglio entrare in contatto soltanto con cose che condividono le mie basi ideologiche. Poi ripeto, è tutto da vedere quello, perché ci sono antifascisti con dei simboli, insomma, che possono essere tranquillamente anche peggiori di quello, però
0: ti stai
5: sottraendo una parte del mondo.
0: Sono d'accordo. Io su Richard Millet, io lo trovo che sia un eroe al di là delle sue posizioni. Cioè, a me non interessa, a questo punto non interessa neanche più che cosa dica Millet. Alcune cose le condivido, altre no, altre penso che lui le dica come pungolo, per fare un pungolo. Poi le cose più efficaci sono quelle che ha scritto sul romanzo nel corso degli anni. Uh-huh. La sorte che gli è toccata è terribile. Cioè, Richard Millet è stato oggetto di una petizione di gente, cioè questo non ha detto una porcheria, ha scritto un libro. Contestate il libro, gli hanno fatto una petizione, gli hanno fatto perdere il lavoro, hanno trasformato quello che era il più celebrato editor di Francia in un reietto, no? E mm-hmm. questo è, cioè, io ammiro l'uomo che nonostante tutto ha tirato avanti, ha continuato a dire le sue cose e lo ha fatto con un coraggio da leone, mettendosi proprio, come dire, no, al servizio delle sue idee a costo di perdere ogni cosa che aveva. Comunque di Richard Millet avremo occasione di parlare ancora, spero. Io ringrazio Rick Duffer di essere stato con noi, è sempre interessante, stimolante, anche appunto quando ci sono opinioni diverse, come nel caso di Millet o di altri, insomma, di idee sulla politica italiana e internazionale, però credo che sia sempre bello confrontarsi su temi di attualità, anche con, appunto, proprio soprattutto con chi ha una visione differente. Ringrazio tutti voi di essere stati all'ascolto. Beh, ma adesso non andatevene, restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché continua l'informazione libera con un sacco di cose che trovate qui e non altrove. Noi ci risentiamo la settimana prossima. Ciao!
2: Superare la frontiera dello spazio,
6: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
6: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: Ed è un sabato torrido quello di oggi qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop. Avete visto che caldo? Una settimana di caldo torrido, anche se devo confessarvi che io non soffro il caldo, cosa che mi porta ad avere tante battutacce antipatiche, però io non lo soffro, a me piace. Sono così felice che sia arrivata finalmente la mia stagione preferita, quella dell'estate. Ragazzi, insomma, quando è estate fa caldo, quando è inverno fa freddo, è da secoli che va avanti così. Comunque questo sabato parleremo di tantissimi argomenti, fra poco ci sarà il nostro green designer Emanuele Lai che ci racconterà un po' come combattere il calore. Questo e molto altro è Green Pop, a fra poco.

0: la ricordate la celebre pubblicità che diceva Anto, fa caldo? Ebbene sì, è verso il momento della nostra rubrica Evergreen, che non sente né caldo né freddo, quanto verde c'è.
1: Quanto verde c'è, quanto verde c'è.
0: Eh sì.
1: Quanto verde.
0: E il verde è il verde, ragazzi, non si scappa. E parlando di caldo, di come combattere il caldo, di come non dover rispondere ai vari Anto fa caldo, abbiamo con noi il nostro green designer della Studio Lai Valenti, Emanuele Lai.
2: Emanuele. Buongiorno Lucia, sono qua assolutamente. Non mi sono ancora sfogliato. Ma che dire, in realtà sono in giro per cantieri con una temperatura che vale tra i 35 e i 38 gradi a Milano, ma credo che non sarò l'unico, saranno tutti i nostri ascoltatori, siamo in buona compagnia.
0: Senti, ma tu sei tipo da in giro per cantieri col cappellino e la bottiglietta d'acqua, in giro per cantieri con l'ombrellino o in giro per cantieri con quella specie di ventilatore portatile, quello che compri dai cinesi, quello a forma di draghetto e via di seguito?
2: Cappellino e bottiglia d'acqua, tanta acqua, okay, perché dobbiamo bere, cappellino sempre,
0: dobbiamo tenerci idratati. Senti, ma parlando, esatto, come lo combattiamo sto caldo in città, in tutte le città d'Italia e del mondo, come si combatte?
2: Allora, come si combatte? Si combatte, ovviamente sembra banale dirlo da parte dal mio punto di vista, però si combatte con il verde, ma non solo con la piantumazione di grandi vialoni con delle alberature specifiche che riescono a catturare i raggi del sole e il calore, e limitando quelle che sono le chiamate le isole di calore che si generano nelle grandi città, ma attraverso una serie di tecniche che vi vado adesso a raccontare.
0: Ma che cosa sono le isole di calore? Quelle poi possono fare più caldo?
2: Beh, più o meno sì, diciamo che in gergo un po' più tecnico sono degli ambienti all'interno delle città dove la cementificazione ha una percentuale così elevata rispetto al verde e ad altri elementi tecnici come le strade drenanti, dove il calore permane senza riuscire a esplodere, a evadere.
0: Insomma, le isole di calore sono quelle tipo le piazze senza alberi, quelle che piacciono tanto all'amministrazione Sala, giusto?
2: Guarda, stavo dicendo che Piazza San Babila è perfettamente l'esempio dell'isola di calore, ahimè mi duole dirlo.
0: Anche Conciliazione e tante altre piazze di Milano, Corodusio, che insomma sono queste mega isoloni di calore dove 50 gradi lì, perché non si capisce come mai certe amministrazioni amano il verde però tagliano gli alberi.
2: Sentiamo in questo discorso,
0: lasciare
2: io so
0: cittadina
2: anche
0: il verde. Vabbè, ecco, comunque esatto, andiamo avanti con il nostro...
2: Dico solo che il vero motivo è che, come per chiunque compri o acquisti o utilizzi del verde, il verde è come un bambino, va cresciuto, va mantenuto, va curato. Curare il verde nelle città è un costo e forse ci sono degli equilibri economico-politici che fanno sì che il costo non debba essere affrontato ma veicolato da un'altra parte. Ma torniamo a parlare delle nostre isole di calore.
0: Esatto.
2: Se no diventiamo polemici. Allora, esatto. Come si fa per abbattere le isole di calore?

0: salame a tavola delle fresche serate estive. Io, no, in realtà, okay, guarda, no. C'è una cosa molto utile ed è la creazione di tetti bianchi sulle superfici dei lastrici solari. Tetti bianchi, cosa fa il bianco? Il bianco è riflettente. E quando il calore arriva su un tetto che è stato creato non più con le guaine, la classica guaina nera che si utilizzava negli anni 60, fino in realtà a qualche decennio fa, si utilizzano dei materiali tipo la poliurea, che ha un colore molto chiaro, è rifrangente e quindi permette al calore di toccare la superficie e tornare verso l'alto. E quindi abbassare.
1: Ma è sostenibile questa poliurea? È sostenibile?
0: Allora, diciamo che come sempre bisogna trovare un equilibrio. Stanno utilizzando sempre di più anche all'interno della poliurea, ovviamente ci sono parti che sono chimiche, ma ci sono dei materiali sempre più sostenibili, non dico totalmente sostenibili, però c'è sempre un po' come quando si fa una fertilizzazione di un campo per abbattere, per utilizzare i pesticidi. Ovviamente il pesticida, per essere efficace, ha bisogno di una minima componente chimica, però se prima era 90 chimica e 10 naturale, adesso è 85 naturale e 15 chimica. Stessa cosa per l'utilizzo di questi materiali riflettenti. E questa,
1: beh,
0: però,
1: la cosa
0: è
1: bella della poliurea, dobbiamo dirla, che tu hai detto, hai suggerito una cosa molto valida per l'ambiente, perché la poliurea, ad esempio, nonostante sia un materiale impermeabilizzante, perché oggettivamente, sì, è un polimero, quindi è un materiale impermeabilizzante, ma allo stesso tempo la cosa bella, ottima, che va anche in virtù del principio della normativa europea, non contiene PFAS per definizione. In sintesi, bravissima, la poliurea non contiene inquinanti eterni e allora è perfettamente allineata con quello che definiamo noi guardare al futuro, utilizzare materiali che ci consentono di vivere bene e non danneggiare né la salute, ma soprattutto l'ambiente.
0: C'è un altro modo però, che non è solo legato alla poliurea, ma che ovviamente io, come dire, sponsorizzo caldamente. E per fortuna, tornando al discorso del dibattito politico, qui a Milano ci abbiamo i nostri palazzi della regione, che hanno i tetti sui quali è stata distesa una bellissima, come si dice, una pavimentazione fatta di sedum a rotoli. Cosa vuol dire? Sono i famosi tetti verdi che vediamo magari in giro di solito in Irlanda, vediamo nel nord Europa, molto utilizzati sui tetti spioventi. In questo caso sono dei tetti piani, quindi il classico lastrico solare, che però viene piantumato con questo tappeto di micropiante grasse, che assorbono tantissimo il calore, lo dipanano all'interno dell'apparato radicale per permettere la crescita delle piante, hanno bisogno di pochissima acqua, direi quasi zero, perché si nutrono dell'umidità che c'è in città o dove vengono posizionati, e poi hanno una manutenzione pari a zero. Quindi il tetto verde di sedum a rotoli è davvero il must have.
1: Beh, guarda che Palazzo Lombardia ha avuto dei progettisti di tutto rispetto, pensiamo a Cobb. Ad esempio Henry Cobb è stato proprio pensato e voluto, nonostante non sia una costruzione recente ma abbia, credo, ormai quasi 20 anni, è stato pensato e voluto proprio in virtù del rispetto dell'ambiente, come la Lombardia ha sempre dimostrato nel corso degli anni, di realizzare opere come Palazzo Lombardia e Cobb, ma fu anche un altro studio, ci fu anche Paolo Caputo della Caputo Partnership, mi viene in mente Sistema 2000, insomma è stato pensato proprio per proteggere l'ambiente, ecco perché è stato realizzato con i materiali, col concetto di cui hai parlato tu, e questo è molto importante. Anche è bello che tu l'abbia riportato come esempio, perché è uno dei fiori all'occhiello un po' dell'amministrazione, di quella che fu di Roberto,
0: esatto,
1: Formigoni.
0: Esatto.
1: Beh, noi siamo quasi arrivati alla fine, insomma, lo sai?
0: Allora do
1: lo
0: una chicca, che... do una chicca per i nostri ascoltatori. Cosa dovete fare per abbassare la temperatura delle vostre abitazioni? Se avete un balcone anche piccolo, un terrazzo con una parete esposta al sole, mettete una bella pianta lampicante. Se siete al sud, giocate con i colori della bougainville. Se siete al nord, usate il falso gelsomino profumatissimo o semplicemente dell'edera. Fate sì che si crei una bella parete verde che, oltre a darvi colore, abbassa fino a 6 gradi la temperatura interna di casa.
1: Fino a 6 gradi, incredibile. Ma il falso gelsomino si chiama così perché è un gelsomino bugiardo?
0: No, non è bugiardo, ma in realtà falso, perché il vero gelsomino è quello che in realtà si utilizza soprattutto da Roma in giù, e al nord Italia, in altre regioni dove fa un po' più freddo, si è usato il falso gelsomino, conosciuto come trachelospermum jasminoides, e non è una parolaccia,
1: trachelospermum.

0: Sei un tracker di spermo.
1: Esatto, che in realtà ha proprio la
0: brutto
1: capacità di resistere.
0: Brutto falso gelsomino, tra che lo spermo che non sa. Bene, abbiamo coniato una nuova parolaccia per i nostri nemici, perché falso gelsomino, però in realtà è una pianta veramente, veramente bellissima.
1: Adorabile.
0: Utilizziamola, come ci suggerisce il nostro green designer, per abbassare le temperature delle nostre case. Grazie Emanuele, grazie. Il tempo insieme vola e questo, insomma, ogni volta mi lascia un po' così. Però, che dire, ci regala sempre tante perle. Ma intanto che Elisa cerca il prossimo ospite, rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: ma insomma questi pezzi che ci accompagnano qui a Giornale Radio sono sempre così suggestivi. Siamo arrivati al momento della nostra intervista, abbiamo con noi Costantino Amadei. Chi è Costantino Amadei? È il presidente del gruppo GNL di Assogas e Liquidi Federchimica. GNL, mi conferma dottor Amadei, che sta per l'acronimo di gas naturale liquefatto, giusto?
1: Assolutamente sì, innanzitutto buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto qui a Green Pop, grazie per essere qui con noi. Allora, noi qui a Green Pop siamo abbastanza eco-friendly, lo dico sempre, ormai questa parola eco-friendly forse diventerà un neologismo, chi lo sa, e ci diamo del tu, posso darle del tu?
1: Assolutamente, certo, grazie.
0: Ecco, ti ringrazio Presidente. Allora, parlando appunto di GNL, che viene spesso descritto come un combustibile di transizione, insomma oggi vediamo che abbiamo degli obiettivi importanti di decarbonizzazione, è ancora un alleato credibile o con questa transizione ecologica rischia di risultare penalizzato proprio da queste politiche comunitarie?
1: Ma guarda, assolutamente il GNL e il BioGNL resta in assoluto un alleato credibile e indispensabile. È un'industria giovane, nata meno di 15 anni fa, è fatta da imprese che hanno avuto una visione e che hanno puntato su un prodotto ad alto potere calorifico che è facile da trasportare ed è tra le pochissime vere alternative ai carburanti tradizionali. Certo, se mi permetti, certo, posso dare anche dei numeri per farti un po' un quadro del mercato del GNL in Italia per quanto riguarda il trasporto, la navigazione e l'industria. Nel 2025 sono state commercializzate 270.000 tonnellate, con una crescita 231.000 tonnellate con una crescita dell'11%. L'autotrasporto pesante rappresenta sempre il 75% del consumato, l'industria il 22% ed il navale sta nascendo adesso, del 25 è stato diciamo l'anno zero per la nascita del bunkeraggio a GNL.
0: Chiaro, chiarissimo. Allora, parlando appunto, Presidente, del report, il vostro report mostra proprio una forte crescita del settore navale e dell'industria, mentre da una parte l'autotrasporto si vede che rallenta. Ma il problema qual è? Del tecnologico, di costi o di scelte politiche?
1: Ma guarda, è soprattutto politica ed è un gap anche economico, che la tecnologia c'è, è matura. Abbiamo i camion, abbiamo la rete, l'autotrasporto non è in calo, è stabile, resta il 75% del mercato, ma il trend di crescita ha rallentato perché si è fermato il rinnovo delle flotte. E lì la palla adesso è in mano alla politica, dobbiamo ridurre il gap del costo totale, il TCO tra l'acquisto, i capex, la gestione e gli opex rispetto al diesel. Dobbiamo sbloccare questo piano di incentivi del Ministero dei Trasporti che è stato già firmato per il rinnovo della flotta dei mezzi pesanti ed estendere il credito d'imposta anche al GNL e al BioGNL. L'industria invece abbiamo visto che cresce già al 22% del mercato perché lì la convenienza è evidente. Abbiamo un costo inferiore rispetto agli oli combustibili e c'è un taglio sui costi delle emissioni. Laddove il conto torna da solo, il mercato corre. Nell'autotrasporto serve solo un segnale che riallinei i conti.
0: Chiarissimo, Presidente. Ma il BioGNL, parlando appunto del BioGNL, vogliamo ricordare chi ci ascolta che sta per gas naturale liquefatto. Il BioGNL può davvero rappresentare una risposta concreta per abbattere le emissioni del trasporto pesante senza fare particolari rivoluzioni nelle infrastrutture esistenti?
1: Ma guarda, assolutamente sì, è una risposta che è già pronta, già funziona, è un combustibile drop-in, va negli stessi distributori, negli stessi camion, nelle stesse navi del GNL. Tieni presente che in Italia c'è una rete di stazioni di servizio che sono in grado di distribuire GNL e BioGNL, dove il sistema infrastrutturale italiano ha investito più di 300 milioni di euro senza avere degli incentivi per realizzare questa rete. Quindi decarbonizzo senza cambiare nulla, sfruttando la rete già esistente appunto di queste 180 stazioni e che quindi abbiamo bisogno di non avere queste incertezze sulle regole, mancano degli strumenti chiari.
0: Quindi fondamentalmente gli ostacoli che ne stanno frenando la diffusione sono meramente normativi.
1: Assolutamente sì, c'è questa mancanza di strumenti chiari per la certificazione della sostenibilità del prodotto e i sistemi di certificazione non sono armonizzati. Anche qui c'è una soluzione. Nel recepimento della direttiva europea sulle rinnovabili, l'Italia deve premiare di più il bio-GNL sul modello tedesco. Noi in questo momento abbiamo
0: premiarla
1: in Germania.
0: Come? Penso alla tassonometria dal punto di vista fiscale.
1: Praticamente c'è un sistema in Germania che premia praticamente la carbon intensity. Praticamente con il bio-GNL prodotto da scarti agricoli abbiamo la possibilità di azzerare completamente le emissioni di CO2. E questo risparmio nelle emissioni di CO2 viene premiato. Questo premio viene utilizzato per diminuire il prezzo del bio-GNL alla pompa. Adesso in Germania abbiamo un prezzo di bio-GNL alla pompa che è la metà di quello italiano. E questo è dovuto a un quadro normativo che è diverso. Quindi,
0: la Germania anche sul trattamento dei rifiuti, insomma la Germania nonostante sia Europa, come siamo anche noi, come siamo la comunità europea, ha sicuramente un modus operandi normativo molto più snello sotto vari punti di vista ambientali, nonostante abbia un partito Verdi più forte rispetto a quello italiano, perché noi non abbiamo una grande tradizione di partito Verdi forte, invece l'Europa sì. E la Germania da questo punto di vista rappresenta un po' un modello per lo snellimento delle pratiche burocratiche, anche se dal mio punto di vista, da presidente dell'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente, non vedo un modello replicabile che stia molto attento alle esigenze della protezione dell'ambiente, mentre la Lombardia in tal senso è un'eccellenza. Ma parlando del paese Italia, grazie alla sua posizione nel Mediterraneo, secondo te potrebbe diventare un hub europeo per lo stoccaggio, per il bunkeraggio navale a GNL, mi viene a pensare. Cosa manca oggi per trasformare questa opportunità in un vantaggio realmente competitivo, cioè di creare appunto questo bunkeraggio navale a GNL? Queste navi che funzionano con questo gas naturale liquefatto.
1: Come dicevi poc'anzi, l'Italia è situata diciamo nel mezzo del Mediterraneo, sulla tratta diciamo che va da Gibilterra al canale di Suez. Come ho detto prima, il 2025 è stato un po' l'anno zero, sono partite le prime operazioni nave-nave, quindi ship-to-ship. Attualmente sono operative 3 navi che sono in grado di bunkerare GNL e bio-GNL ed una quarta è in arrivo. Il potenziale è enorme, il navale può passare da poche migliaia di tonnellate di adesso a quasi 190.000 tonnellate nel 2028. E la flotta mondiale, che attualmente è di circa 850 navi, le previsioni e i portafogli degli ordini danno un numero di 1.600 navi alimentate a GNL entro il 2030. Quindi la posizione mediterranea ce l'abbiamo. Cosa manca? Mancano delle regole uniformi e snelle. Quindi, primo, semplificare e standardizzare le procedure autorizzative nei porti, ancora troppo lente e disomogenee. Secondo, dare piena attuazione alle linee guida nazionali. Terzo, rendere i porti italiani più attrattivi, perché se la nave trova delle condizioni migliori da altre parti, da noi non viene. Quindi l'opportunità è reale, ma le finestre si aprono e chiudono molto rapidamente. O la cogliamo adesso o la perdiamo.
0: Certo, sì. E insomma è una nave che passa e non si ferma più. Io ti ringrazio Presidente Amadei, ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti ringrazio per aver portato la tua testimonianza qui a Giornale Radio, qui a Green Pop. E adesso sappiate che vi controllo, lo sapete, fermiamoci un attimo per questa piccola pausa.
2: Tutti ne parlano. È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
3: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Sono le 5 e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Bravi, bravi, devo dire che siete bravi. Bentornati qui a Green Pop, sono la vostra Lucia Lopalo. Siete bravi perché non vi siete mossi e mi avete aspettato, e questo mi riempie d'orgoglio. Ebbene sì, oggi abbiamo sentito Emanuele Lai che ci ha raccontato di come, per chi come noi, come tanti in Italia, sta in città, come combattere un po' il caldo con queste isole di calore, come cercare di proteggersi, e ci ha dato anche consigli sul bere e mangiare la frutta, bere tanta acqua e mangiare la frutta, grazie Emanuele. E poi abbiamo parlato con il presidente Costantino Amadei, che ci ha raccontato del gas naturale liquefatto, di come potrebbe essere maggiormente influenzato. Adesso è arrivato il momento dell'intervista con Alessandra Astolfi, che ci parlerà appunto dello spazio, ma rilassiamoci, lo sentite già arrivare col prossimo pezzo.

0: Ed eccoci qua che siamo tornati al nostro, alla nostra intervista, al nostro momento insieme qui a Giornale Radio, la Radio Libera di Informare. Sono la vostra Lucia Lopale, siamo tornate Green Pop. In questo momento abbiamo con noi Alessandra Stolfi, che ci parlerà appunto di un tema fondamentale come quello della space economy, anche perché insomma sembra una cosa da sottovalutare, sembra una cosa di cui non se ne parla tanto, però Alessandra Stolfi ci racconterà appunto cosa fanno, chi è Global Exhibition Director della divisione Green Technology di Italian Exhibition Group, coordina lo sviluppo strategico e il posizionamento internazionale del portafoglio di manifestazioni dedicate appunto all'innovazione tecnologica. Noi parliamo sempre di ricerca, di sviluppo, di innovazione e alla transizione sostenibile. È tra i fondatori di BEX. Che cos'è BEX? Beyond Exploration Expo, l'Expo Conference in programma a Rimini dal 23 al 25 settembre 2026, a cui non possiamo mancare. L'evento è dedicato alla convergenza, appunto, come dicevo all'inizio, fra space economy e industrie terrestri, dall'energia alla sostenibilità, all'agri-food, fino alla salute e alla mobilità. Sotto la sua guida, BEX si propone come una piattaforma di incontro tra il comparto spaziale e i settori produttivi del territorio. Benvenuta Alessandra Stolfi qui a Green Pop.
1: E buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità.
0: Grazie a lei per essere qui con noi. Voglio chiederti subito a bomba, perché lo chiedo sempre a tutti i nostri ospiti: possiamo darci del tu, perché noi siamo molto eco-friendly?
1: Ma assolutamente,
0: grazie.
1: Molto piacere.
0: Ti ringrazio. Ecco. Per molti, parlando appunto di spazio, di universo, di spazio, di questo meraviglioso tema che è sopra le nostre teste, è ancora sinonimo di esplorazione. Oggi invece è sempre più uno strumento per affrontare le sfide anche qui sulla Terra. In che modo la space economy può contribuire concretamente alla tutela dell'ambiente e alla transizione ecologica?
2: Allora, intanto, come dicevi tu, bisogna partire da un cambio di prospettiva. E noi, andando a Houston, a questa missione con la Regione Emilia-Romagna 3 anni fa, abbiamo capito che lo spazio, che per molti, per me stessa e per la maggior parte di noi, era ancora il razzo e l'esplorazione, come dicevi tu, e comunque la parte hardware, quindi qualcosa di molto lontano, in realtà gran parte del valore di quello che è generato dallo spazio ha delle grandissime ricadute sulla nostra vita quotidiana. Quindi anche tutto il sistema satellitare restituisce alla Terra non solo degli strumenti di misura, ma anche degli strumenti di prevenzione. Pensiamo a tutti i grandi cambiamenti climatici che stanno impattando terribilmente sulle nostre vite, la capacità, certo, di poterli prevenire, la capacità di poter anche avere degli ambiti di applicazione in agricoltura e quindi per l'acqua, per ridurre gli sprechi. Quindi tutto questo mondo è anche ha una grandissima ricaduta anche in quella che è la transizione ecologica e la tutela dell'ambiente, la tutela delle acque, la qualità dell'aria. Quindi questo già dal punto di vista dei dati satellitari, e quindi abbiamo un programma europeo, come probabilmente tu sai, che si chiama Copernicus, dove appunto ci sono dati gratuiti per chiunque, e questo abbatte le barriere d'ingresso e tutti possiamo avere accesso a questi monitoraggi e alla capacità di leggere i tanti dati che arrivano dallo spazio, perché poi il tema è come usiamo le informazioni e i dati che ci arrivano. Però ecco, lo spazio è uno degli ambienti più critici in assoluto e più complessi, quindi quello che funziona nello spazio sicuramente nella Terra funziona certamente. Quindi tutti gli esperimenti che vengono fatti in microorbita, in microgravità, hanno poi avuto delle ricadute straordinarie nella nostra qualità della vita, e questo è un dato che mi ha molto colpito, e l'abbiamo trasformato in una fiera, quindi, no, da quello che noi siamo.
0: La Beyond Exploration Expo.
2: Esattamente. Ecco, questa BEX nasce proprio da questa intuizione, nasce per far arrivare, diciamo così, mettere in connessione, in dialogo, diciamo così, quello che sono le imprese non spaziali con la grande, diciamo, il grande dominio spaziale.
0: Beh, questo è molto bello, perché io dico sempre che andrebbe accorciata la forbice fra le istituzioni e le imprese sul territorio e la collettività. Qui addirittura parliamo di accorciare la forbice fra lo spazio e il territorio sulla Terra, ed è sicuramente è un obiettivo, un traguardo super ambizioso. Ma in che modo operate voi per far sì che avvenga questo traguardo ambizioso?
2: Allora, intanto questa fiera, che ci sarà appunto dal 23 al 25 settembre, è una prima edizione, quindi una start-up, e abbiamo lavorato mettendo insieme ad un tavolo, sembra banale ma è molto complicato, sia gli attori spaziali, quindi dalle agenzie spaziali italiane, all'ESA, quindi la European Space Agency, ai ministeri della difesa, all'aeronautica militare, al Made in Italy, alla Confindustria, ma anche con altri soggetti come Assosport, come Confindustria Tessile Moda, quindi cercando di far dialogare quei mondi che generalmente non parlano, quindi non hanno, diciamo, delle intersezioni. Quindi noi, che facciamo 59 fiere all'anno di tante industrie diverse, ci siamo messi in testa che potevamo essere forse quelli che potevano riuscire ad avvicinare questi mondi, queste industrie che fanno ricerca, fanno innovazione, far capire loro che lo spazio appunto è un grande laboratorio di innovazione. Ma non è semplice lavorare nello spazio, bisogna avere delle certificazioni, bisogna, come dire, avere tutte quelle caratteristiche che ti possono consentire effettivamente di fare esperimenti in microgravità. Quindi, per colmare questo divario, cercheremo di fare appunto degli appuntamenti, abbiamo già pianificato diversi convegni che danno l'opportunità alle aziende, ai gruppi che investono in ricerca e sviluppo, di avvicinarsi a questo mondo e capirne le opportunità anche di business, chiaramente a medio-lungo termine, perché sono percorsi che necessitano di tempo, ecco. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo, e di diventare...
0: Ma scusami,
2: quindi...
0: parlavi poco fa dello spazio come hub, diciamo, di sperimentazioni, super avanguardistico, però di difficile accesso. Quindi possiamo definirlo che è ancora un lusso per pochi, o è uno strumento concreto per rendere sostenibile, più sostenibile, perché poi sai che poi noi siamo qui per parlare appunto anche di sostenibilità, la vita di tutti i giorni, è un lusso per pochi o è accessibile a tutti?
2: Ma allora, diciamo che ancora è comunque un ambiente, come dire, complesso, si viene definito critico, come vengono definite critiche le materie di cui necessitiamo per fare la transizione energetica. Però c'è proprio questa, anche la nuova legge sullo spazio e tutta la traiettoria europea vanno in questa direzione, cioè sono stati messi proprio fondi, e il pubblico e il privato devono lavorare insieme per cercare di ottenere sempre più, diciamo, vantaggio e valore dallo spazio. Pensa anche solo al tema dei detriti spaziali, noi abbiamo tantissimi detriti e non lo sappiamo, certo, sulle nostre teste, e da lì possiamo...
0: Io sto ancora aspettando che facciano la navicella spaziale dell'AMSA, cioè tipo quelle lì della AMSA, della COGEMI, mi vengono in mente quelle lombarde, ma ci sono in tutta Italia i gestori dei rifiuti urbani, che facciano queste navicelle, che vadano in qualche modo a pulire lo spazio, perché i detriti spaziali sono un grosso problema. E tra l'altro, visto che parliamo di terre rare, che è un argomento che adesso è sempre di più alla ribalta come obiettivo strategico geopolitico, io credo che nello spazio di minerali da recuperare ce ne sarebbero veramente veramente tanti, nei rifiuti. Non parliamo solo di meteoriti, ma parliamo proprio di minerali recuperabili nei rifiuti spaziali. Chissà quante rarità si potrebbero prendere se riuscissimo a recuperare i detriti spaziali, non credi, Alessandra?
2: Certo, ma assolutamente, guarda, c'è una quantità enorme di detriti che sono lasciati in orbita e che possono essere recuperati. Quindi noi faremo proprio anche un paio di convegni dove raccontiamo quali sono le tecnologie, quali sono le opportunità, e poi i satelliti, insomma, anche quando non vengono più utilizzati si devono riparare, perché tu sai che, certo, nella legge europea, insomma, comunque il repair è uno delle parole chiave, no?
0: degli obiettivi del recupero,
2: degli obiettivi. E quindi non solo
0: trasformare
2: il pianeta
0: rifiuti
2: terra,
0: in valore, Ti interrompo un attimo perché adesso ci ascoltiamo il prossimo pezzo e dopo continuiamo la nostra interessantissima intervista insieme. Breakfast at Tiffany, Deep Blue Something.

0: Che bello colazione da Tiffany. Chi se la scorda Audrey Hepburn in colazione da Tiffany? Moon River. Insomma, non è la stessa canzone, però colazione da Tiffany è un must. Pensate che io da ragazza ero convinta che si facesse colazione veramente da Tiffany. Ci sono rimasta un po' male quando ho scoperto che c'erano solo dei gioielli incomprabili. O no, Alessandra, non vale anche per te?
1: Sì, è stata una grande delusione.
0: Esatto, che non c'era la brioche, ma c'era
1: che non c'era, che non si poteva andare lì, certo.
0: Esatto, e siamo qui, qui siamo tornati qui a Green Pop, abbiamo con noi Alessandra Stolfi e stiamo parlando con lei della space economy, dell'impatto positivo sicuramente che ha sia sulla Terra che sul sul pianeta Terra, ma declinando nel micro sui territori e su tutto ciò che riguarda anche la gestione, la prevenzione dei danni da cambiamento climatico, la prevenzione, la gestione dei dati, perché sicuramente dallo spazio si ha una visione molto molto più ampia, ma soprattutto anche il recupero di quello che sono i detriti, i rifiuti spaziali, perché intorno all'orbita terrestre ci sono una marea di satelliti dismessi che sono là, che girano, vagano. C'è anche la cagnolina Laika, che si sa, se non si sa se è ancora viva, comunque sta di fatto che vagano intorno al pianeta. E parlando di BEX, questo evento fieristico che vuole unire space economy e industria, ma qual è la tecnologia, Alessandra? Qual è la tecnologia spaziale che nei prossimi 5 anni cambierà davvero il nostro modo di produrre e vivere? Perché io suppongo che voi un po' ci potreste spoilerare le pozioni che fate lì a BEX o che vedete a BEX.
1: Ma allora, sicuramente la ricerca che noi stiamo vedendo, perché poi noi all'interno di BEX presenteremo la fiera in un modo originale, quindi costruiremo all'interno.
0: Ah, io vengo assolutamente, invitatemi, perché come presidente di ARPA Lombardia io sono già lì.
1: No, tu considerati assolutamente lì tra i nostri divulgatori, no? Perché tra l'altro un tema fondamentale di BEX è la divulgazione scientifica e parlare un linguaggio chiaro, cosa che oggi spesso nelle fiere sulla space economy non avviene, perché è un mondo, certo, per addetti ai lavori, quindi anche il linguaggio, anche come lo si racconta è fondamentale. Diciamo che uno dei temi, che una delle novità, è che creeremo all'interno della fiera una casa dell'astronauta, che non è tanto la casa in sé, ma è capire quali sono, e si deve preparare anche chi vive nello spazio, quali sono le caratteristiche della
0: quindi
1: vita in
0: è
1: orbita.
0: Un contesto prima dello spazio o durante lo spazio, nel senso che riproducete la vita dell'astronauta che si prepara alla vita o l'ambiente dell'astronauta?
1: Fasi. Esatto, sì. La fase sia preparatoria sia in orbita.
0: Quindi c'è anche la possibilità di sperimentare la no gravity?
1: No, nel senso che noi riproduciamo con delle immagini di intelligenza artificiale in realtà aumentata quello che succede ad un astronauta che deve partire e andare nella stazione spaziale.
0: Certo, chiarissimo.
1: E questo perché te lo dico? Perché una delle cose importanti, interessanti, è tutta la parte del corpo, dell'allenamento del corpo, di come ci si allena, di come ci si prepara anche mentalmente, che è qualcosa che, se tu pensi anche negli atleti che fanno sport estremi, succede, no? Quindi avere una forte anche concentrazione, oltre che preparazione atletica. E poi c'è anche una parte fondamentale che è come ci si nutre, cosa si mangia in orbita, no? In microgravità, quindi e cosa si utilizza, perché per esempio la microgravità è un luogo dove l'acqua è scarsissima, bisogna riciclare tutto, bisogna consumare il meno possibile, quindi è veramente il luogo dove l'economia circolare è davvero, come dire, messa in campo. Quindi noi tu mi hai fatto la domanda: che cosa faremo vedere? Faremo vedere anche un po' come si producono gli ortaggi, come si produce il cibo in assenza, diciamo, di acqua, insomma, comunque con delle meccanismi per recuperare tutta l'acqua che serve, perché certo, qualsiasi grammo che viene portato in aria ha dei costi molto molto elevati. Quindi questo è un percorso, certo, esperienziale che noi faremo per far capire anche, no, tutto quello che sono il dormire, il mangiare, l'abitare, l'allenarsi, gli esperimenti diciamo legati proprio alla farmacologia, quindi alla salute, non solamente al benessere, ma proprio alla salute. Quindi tu sai che e quando si va in microgravità comunque c'è un rallentamento, un invecchiamento anche della precoce, no? Dell'uomo. Quindi ci sono delle cose che nessuno di noi sa e che vogliamo in qualche modo ridurre questo divario, sia di conoscenza. Vogliamo anche avvicinare i giovani e le giovani professioni a quello che è il mondo dello spazio, quindi il mondo dello
0: spazio. Parlando proprio di giovani, che è un tema che a noi qui sta tanto a cuore qui a Giornale Radio e soprattutto qui a Green Pop, se dovessi convincere un giovane a guardare allo spazio come opportunità professionale, quale messaggio gli daresti in una sola frase, per dire, quale messaggio potresti darlo, suggestivo, enzimatico?
1: Ma insomma, che lo spazio è innovazione ed è motore di crescita e di connessione di mondi che oggi sono tra loro abbastanza separati, quindi non è più solo l'ingegnere aeronautico, ma è anche il designer, ma è anche il biologo, ma è anche l'esperto di dati, di big data, che quindi deve mettere insieme tutte le informazioni che diciamo prima sulla capacità di interpretare i dati satellitari. Quindi il messaggio è che è sicuramente un ambiente ricco di opportunità e anche di sfide. Bisogna essere anche molto bravi, quindi avere anche molta ambizione, insomma, no? Secondo me, di scoprire, di raggiungere dei risultati di un certo livello. Quindi noi organizzeremo anche un hackathon insieme all'Agenzia Spaziale Italiana, dove porteremo università da tutta Italia, ma anche dall'Europa, e dove gli daremo tre compiti da eseguire, e li premieremo l'ultimo giorno, che è il 25 settembre. Quindi anche per i giovani c'è molta carne al fuoco e ci sono insomma delle opportunità.
0: Ma che bello, sai che insomma questo dei giovani è una sfida, ma è anche una missione, secondo me, parlando appunto di spazio, una missione non solo spaziale, ma una missione della nostra quotidianità e di chi fa politica, ma non solo, anche di chi fa imprese, anche di come voi che avete organizzato questi spazi così importanti di ricerca, sviluppo e innovazione. Ma fra 10 anni, secondo te, penseremo allo spazio come oggi pensiamo a internet, cioè una tecnologia indispensabile nella vita quotidiana?
1: Sì,
0: ci sarà più vicino questo spazio?
1: Sì, sarà assolutamente più vicino, perché comunque avremo accorciato le distanze sia di conoscenza sia proprio di sperimentazione, i costi saranno drasticamente diminuiti, e un po' come avviene, no, nelle commodity quando ormai diventano di uso comune, quindi diciamo che ci permetterà, secondo me, di vivere in modo più facile, anche più sostenibile, come dicevi tu prima, e soprattutto ci saranno, mi auguro, più aziende, che tutte quelle aziende che in Italia fanno ricerca e sviluppo, ti dico insomma, non solo i grandi nomi come Prada, che sta lavorando con Axion per la tuta spaziale particolare che è stata presentata, come avrai visto, no, in tutti i giornali,
0: sì.
1: Ma tanti esperimenti che permetteranno anche alle aziende, ma anche il packaging, come ti dicevo prima, no? Cioè avere sempre dei prodotti che vanno in orbita, che sono più leggeri, che sono meno impattanti, ma tutto il tema della mobilità, dell'energia, l'energia è un grande driver, l'agri-food, la salute, quindi tutte queste industrie avranno dei benefici e a nostra volta, quindi io la dico sempre, dalla terra allo spazio, dalla spazio alla terra, quindi la vedo in una circolarità.
0: Sì.
1: Di benefici comuni, insomma, di benefici.
0: Ti ringrazio tanto, Alessandra, perché ci hai raccontato uno spaccato di cui non parliamo tantissimo, ne parla tanto Francesco Massardo che seguirà dopo di noi oggi pomeriggio, ne parla tanto anche lui con Cosmo 2050, ed è uno spaccato che veramente è importante portare alla conoscenza, piedi piantati ben in terra ma la testa sempre verso il cielo. E siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento insieme, che è il momento che detesto, perché congedarmi da voi non mi piace, mi piace stare con voi, raccontarvi e permettervi di ascoltare, di sentire queste testimonianze di impresa, di vita, di voglia di fare, di ricercare. Sono la parte buona dell'essere umano, la parte che ci tiene davvero a passare il testimone ai nostri giovani, per poter gestire un'istanza così importante come quella che poi alla fine si chiama vita, ma vita consapevole. Ne approfitto per ringraziare il direttore Biachessi, Daniele Biachessi, Melzi, instancabile direttore di Giornale Radio, il nostro Graziano Melzi, station manager, e la mia Elisa, la mia meravigliosa Elisa, che è anche la mia insegnante di inglese, povera, mi sa che la sto esaurendo. E poi vi lascio la programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane, come ho detto prima, con Cosmo 2050 di Francesco Massardo, perché avete sentito l'ultima parola che ha detto la nostra ospite precedente, l'Alessandra Stolfi: noi siamo energia, e questa energia ve la voglio mandare tutta per rinfrescarvi per tutta la settimana. A sabato prossimo, ciao.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
4: Eccoci qua, sono le 6.01 di questo 29 di giugno. Una buona giornata da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovate e ben ritrovati qui su Giornale Radio all'ascolto del timone. Oggi sono in conduzione per iniziare la giornata in sostituzione del direttore Daniele Biacchessi. La regia è di Peter Bescapè. Allora qui la giornata comincia un po' prima. Anche questa giornata che potrebbe essere una giornata da record, non per un motivo di cui andare particolarmente fieri. Fa molto caldo in Europa, in Italia, lo ha fatto nel fine settimana, ma oggi potrebbe, almeno nel nostro paese, essere la giornata da bollino rosso per eccellenza, quindi ovviamente valgono tutte le classiche raccomandazioni, ma poi il caldo ha effetti purtroppo devastanti su di noi e sull'ambiente. Vi daremo tutti gli aggiornamenti nel corso di questa giornata, che passeremo comunque ovviamente in vostra compagnia. Cosa ci ha portato il weekend? Purtroppo un passaggio di umore in Venezuela, dove torneremo tra poco, insomma, dagli ultimi giorni per cercare di salvare vite alla rassegnazione, perché adesso tra le macerie di La Guaira si trovano soprattutto cadaveri, anche se qualche ora fa sono stati salvati un uomo e suo figlio. Non mancano i casi quasi miracolosi in quella che però è una città fantasma, con la segnalazione peraltro anche di tanti sciacalli che stanno scavando tra le macerie, magari per appropriarsi di beni trovati nel disastro del Venezuela. Dicevamo appunto delle città bollenti, parleremo anche di quello. L'OMS parla di oltre 1300 morti in una settimana in Europa dovuti al caldo, per cui una cosa su cui ovviamente non sarebbe bene scherzare. Vi daremo le ultime dal Medio Oriente: alta tensione tra Stati Uniti e Iran a Hormuz nel weekend, ma poi nuove prove di tregua. E poi qualcosina anche sui mondiali. Abbiamo il nome della prima qualificata agli ottavi, sono i padroni di casa del Canada, che a Los Angeles però hanno fatto fuori il Sudafrica, mentre in Francia, in attesa che si giochi il mondiale, impazza la furia per una vignetta abbastanza fuori luogo di Charlie Hebdo sulla madre morta dell'allenatore francese Didier Deschamps. Tanti temi per questo lunedì, per partire insieme. Aspettiamo i vostri messaggi: 334 11 11 622 e poi la nostra musica che non manca mai, James Bay con Sheryl Crow. Questa è You and Me Time.

Allora eccoci qua pronti a ripartire, con il timone. Ancora una buona mattina da parte di Francesco Massardo sulle frequenze di Giornale Radio per dare inizio alla giornata con la nostra rassegna stampa, iniziare ad ascoltare le voci del giorno e poi entreremo ovviamente nel dettaglio con i nostri approfondimenti, i servizi della redazione e le nostre interviste. Dicevamo che intanto il tema del weekend, il tema della giornata sarà inevitabilmente quello del grande caldo che fa registrare temperature record un po' in tutta Europa, quantomeno nell'Europa occidentale, lo zero termico sui ghiacciai delle Alpi sopra i 4500 metri, non rimane praticamente nulla sopra questa altitudine e questo è senza dubbio il dato da tenere sotto controllo. Poi c'è tutto quello che accade a terra e in mare e anche oggi non andrà meglio, quindi insomma sarà una giornata che purtroppo potrebbe anche scrivere dei record. Non se la passa meglio il Venezuela con il terremoto, anzi due terremoti che hanno aperto intere città, soprattutto La Guaira, dove si continua a scavare tra le macerie ma non più con l'idea di provare a recuperare qualche vita, ma soprattutto con quella di aumentare purtroppo il numero delle vittime riconosciute a quattro giorni dalla calamità che ha devastato il paese. Dunque La Guaira è di fronte a una delle tragedie più grandi e ogni ora passa la speranza appunto di trovare qualcuno in vita. I vigili del fuoco italiani hanno individuato, stanno lavorando sulla segnalazione di una donna e hanno individuato tre persone ancora in vita a La Guaira. Questo è un esempio insomma che qualche miracolo può accadere, che c'è grande solidarietà internazionale, non potrebbe che essere così ovviamente per un paese che al di là dei terremoti era in enormi difficoltà economiche e questo mostra la fatica sia a prevenire purtroppo le vittime con costruzioni sismiche sostenibili, diciamo così, sia poi nell'affannosa ricerca. E poi il Medio Oriente che fa segnalare qualche disguido, diciamo così, tra Iran e Stati Uniti a Hormuz, anche

0: non ci siano altre azioni. Certamente è un equilibrio molto instabile, però dobbiamo fare in modo che possa stabilizzarsi la situazione, gli interessi di tutti, interessi dell'Iran, interessi degli Stati Uniti, interesse nostro. Noi con il Med9, come sapete, abbiamo con i paesi dei Balcani, abbiamo anche lavorato per dar vita ad una coalizione che è stata battezzata a Roma per lavorare sul tema dei fertilizzanti, c'è il tema petrolio, gas, ma c'è anche il tema fertilizzanti, che è importante per la nostra agricoltura, ma anche per l'agricoltura africana. Ne abbiamo parlato anche ieri durante la presentazione della relazione annuale del piano Mattei con Lazzo Ligi, e continuiamo a lavorare intensamente. Ne parleremo anche oggi alla riunione del Metrai.
1: Così Tajani, che si è poi espresso anche sull'altro accordo arrivato venerdì, quello tra Israele e Libano, accordo anche questo estremamente fragile per il fatto che non è incluso Hezbollah, diciamo, nei patti, ma è certamente un passaggio positivo per la pace nella regione. Ascoltiamo sempre Tajani a tal proposito.
0: Trasformare l'accordo in un'azione pratica, però noi siamo pronti a fare la nostra parte anche in futuro, d'accordo con la Francia. L'Italia credo potrà svolgere un ruolo non secondario per la ricostruzione di un sistema anche istituzionale che deve essere sempre più garante della sovranità libanese.
1: Così dunque Tajani, torneremo tra pochissimo a sentire le ultime sul Medio Oriente. Facciamo anche un salto da noi, dove il grande tema politico di questi giorni resta la legge elettorale, con la classica corsa contro il tempo poi per approvarla in tempo per le prossime elezioni. Piace alla maggioranza, insomma, più o meno, non piace alle opposizioni. Si è espresso ultimo nell'ordine cronologico il presidente del Movimento 5 Stelle Conte, che annuncia, insomma, una battaglia in aula contro questa legge elettorale. Lo sentiamo.
2: Ma noi contrastiamo questa legge elettorale perché la riteniamo assolutamente inadeguata. Non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo in carica, un segno di grande difficoltà. Dovrebbero andare a casa più semplicemente, piuttosto che cambiare le regole del gioco. Quel premio di maggioranza, peraltro, è un premio che allontana ancora di più gli elettori dagli eletti. Noi siamo per un proporzionale con soglie di sbarramento e con le preferenze. Abbiamo presentato un progetto di legge, speriamo che tutti lo possano votare. In commissione non mi sembra, ma confidiamo che quando arriveremo in aula ci possa essere questa possibilità, per restituire la possibilità ai cittadini di scegliere anche i propri eletti e nello stesso tempo cercare di contrastare questa riforma, che è assolutamente inaccettabile, inadeguata e anche distorsiva della rappresentatività.
1: E poi noi rientriamo ancora sul Medio Oriente. Altro weekend, dicevamo, piuttosto complesso, pieno di colpi di scena, cui ormai in realtà abbiamo fatto l'abitudine, come un film visto, molto bello magari, ma visto tante, troppe volte. Ci racconta le ultime nel suo servizio il nostro Michele Ceci.
3: Buongiorno Francesco, è difficile trarre conclusioni da un singolo episodio, ma bisogna sospettare che i negoziatori del protocollo d'intesa fra Iran e Stati Uniti non abbiano dormito sonni tranquilli. Gli Stati Uniti hanno infatti condotto ieri una massiccia serie di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trattasi ufficialmente di una ritorsione, dopo che un drone iraniano ha colpito nella giornata di sabato una petroliera commerciale battente bandiera panamense. Potrebbe arrivare un momento in cui saremo costretti a portare a termine militarmente l'opera che abbiamo avviato. Se ciò dovesse accadere, l'Iran cesserà di esistere, ha commentato su Truth Donald Trump. Teheran ha fatto sapere di aver vendicato l'offensiva attaccando alcuni target legati alle forze americane, e non è impossibile riconoscere quali, perché il Bahrain e il Kuwait hanno riferito di attacchi sul loro territorio. Il Regno del Bahrain invita un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana, scrive il ministro degli esteri Al Khalifa in una nota. Se le difese aeree del regno hanno

0: Ho intercettato i missili, verosimilmente diretti contro la locale base della quinta flotta statunitense. Il Bahrain ha parlato di Teheran come unico responsabile della violazione di impegni assunti con il memorandum d'intesa concluso formalmente in Svizzera. Accuse che si infrangono contro il capo della diplomazia iraniana Araghchi, che mette in guardia gli Stati Uniti da ogni tentativo di interferenza nell'amministrazione del traffico dello stretto di Hormuz, che rimane, cito, sotto la completa vigilanza e gestione dell'Iran. Nel pieno di una nuova fase di trambusto regionale, il conflitto porta con sé anche alcuni inattesi sfondamenti di questa settimana. La crescente cooperazione militare fra due storici rivali come Turchia ed Egitto, ma anche la corsa diplomatica della Siria, a cui Donald Trump sembra a tutti i costi intenzionato ad affidare la gestione di Hezbollah in Libano. Il movimento sciita ha respinto, definendolo umiliante, il primo memorandum d'intesa fra il governo di Beirut e quello israeliano. Nel fine settimana, l'esercito libanese è severamente intervenuto nelle strade contro alcune azioni dimostrative del Partito di Dio. Rimane quindi lo spettro di una guerra civile mai davvero giunta al termine. A te la linea, Francesco!
1: E grazie a Michele Ceci. A tutto questo scenario ben riassunto va aggiunta una notte di attacchi anche sul fronte tra Pakistan e Afghanistan, con attacchi pakistani nell'Afghanistan orientale che hanno causato la morte o il ferimento di decine di civili. Così ha dichiarato poco fa il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid. Gli attacchi aerei, scrive su un post pubblicato su X, hanno colpito le province di Paktika, Paktia e Kunar, così appunto precisa, condannando le azioni militari pakistane come un vile atto di aggressione. Quindi insomma la guerra non manca neppure a quelle latitudini, evidentemente, ed è uno scenario da tenere sotto controllo. Da parte pakistana arriva la comunicazione che sono stati effettuati alcuni attacchi aerei contro i militanti, appunto nella regione orientale. Comunica il ministro dell'informazione pakistano Atollah Tarar, che parla di 25 morti, quindi è una situazione ovviamente da tenere altrettanto sotto controllo. Tante cose da dire dunque a livello internazionale, tra poco faremo il punto, anche qualche notizia più curiosa. Il caldo non risparmia neppure gli Stati Uniti ed è stata un discreto flop la fiera per i 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti, organizzata da Donald Trump ma contraddistinta da numerosi blackout nei vari stati americani e da un'affluenza molto bassa proprio a causa dell'ondata di calore, della heat wave, per dirla come la dicono da quelle parti. Tutto questo tra pochissimo. Noi ripartiamo dalla musica. Role Model su Giornale Radio, questa è High Hopes 3000.

0: Allora, eccoci qua pronti a ripartire con il nostro timone. Apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti e partiamo come sempre dallo scenario internazionale, dalla nostra pagina degli esteri. E allora abbiamo in collegamento con noi Marco Di Liddo del CESI, Centro Studi Internazionali. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno e buon inizio di settimana.
1: Grazie, buongiorno a lei e radioascoltatori.
0: Ecco, tanto da dire perché è stato un weekend affollato anche sul fronte internazionale, soprattutto in Asia e in Medio Oriente, partendo dalla fine, da segnalare anche insomma questo ritorno all'uso delle armi, per così dire, tra Pakistan e Afghanistan, nelle regioni orientali afghane colpite da raid pakistani, che volendo trarne, come dire, una sorta di morale che sia valida anche per altri scenari, dimostrano che quando i conflitti sono così a macchia di leopardo, diciamo, e anche i cessate il fuoco in vigore sono così fragili, poi il rischio di effetto domino in realtà è presente. È un weekend che ci porta, che non ci porta fortunatamente alcuna escalation, ma ci conferma che bisognerà veramente lavorare sul filo di un rasoio sia in Libano sia a Hormuz, è così?
1: Esattamente, ci dice anche, ci conferma per l'ennesima volta che dal 2014 in poi, quindi dall'inizio della prima fase dell'invasione russa dell'Ucraina, il mondo è cambiato, il mondo è tornato in una modalità in cui l'uso della forza è più disinvolto, in cui la fiducia negli strumenti diplomatici bilaterali e multilaterali è minata. Le classi internazionali vigenti percepiscono che siamo entrati in una nuova fase, percepiscono il fatto che c'è una mancanza di struttura politica condivisa, una mancanza di governance condivisa, e quando ci sono questo tipo di lacune la risposta più immediata per far valere i propri interessi è l'uso della forza. Ce lo dice il Medio Oriente, ce lo dice l'Ucraina, ce lo dice il Pakistan o comunque il quadrante asiatico, e speriamo non ce lo dica in futuro il quadrante estremo orientale.
0: Ecco, forse proprio in tal senso, nel senso di un nuovo mondo in cui sguazzano soprattutto i signori della guerra, possiamo leggere le recenti affermazioni di Putin, che dice, mischiando un po' secondo me ironia ma anche serietà, aspettiamo i negoziatori americani quando saranno meno impegnati con l'Iran, il che ci dice intanto che finché Hormuz rimane chiuso o aperto a intermittenza, per la Russia tutto sommato non è un problema, ma anche che Putin ha chiaramente individuato nei negoziatori americani gli interlocutori principali per la guerra in Ucraina, sa evidentemente di poter strappare condizioni migliori, insomma possiamo leggerle così queste affermazioni?
1: Le possiamo leggere in tanti modi. Il primo è purtroppo uno che abbiamo imparato a conoscere, cioè Putin nega la dignità statuale e civile all'Ucraina e quindi ritiene che un paese dalla grande tradizione internazionale, dal grande status come la Russia, debba parlare con gli americani. Poi ci dice come Putin continua a interpretare questo conflitto non un conflitto con Kiev, ma come una guerra più ampia con l'Occidente, e quindi il negoziato deve passare con il primo, tra virgolette, degli attori occidentali, quindi gli Stati Uniti. Terzo punto, il discorso di Putin è quello di trattare Ucraina e Europa non come entità politiche degne, ma come un terreno di scambio con il quale, diciamo, del quale parlare con Washington. Però attenzione, perché le parole del capo del Cremlino non sono suffragate dai fatti, perché la guerra non sta andando assolutamente bene. E soprattutto nelle ultime settimane la Russia sta incassando una sconfitta dietro l'altro, l'ultima delle quali è il fatto che il fidato Lukashenko abbia ceduto alle minacce di Zelensky, abbia spento i ripetitori radar fondamentali per attività militari russe con i droni nelle regioni settentrionali e occidentali dell'Ucraina.
0: Ecco, chiuderei facendo una riflessione sull'uomo che festeggerà, diciamo, in qualche modo il compleanno, l'ha fatto da poco, ma i 250 anni di indipendenza alla fine di questa settimana. Donald Trump, la sua fiera, lo dicevamo poco fa, sta andando un po' disertata a causa dei blackout e della scarsa affluenza, ma insomma è anche un uomo che entra ufficialmente praticamente in campagna elettorale, ha risolto, lui dice, non so a che punto siamo col conteggio delle guerre, ma sembrano non mancare mai. Sarà un'estate in cui lo vedremo particolarmente attivo, ha bisogno di portare a casa dei risultati con i consensi in continuo calo.
1: Beh sì, dovrà recuperare sul piano internazionale, ma dovrà recuperare soprattutto sul piano interno. L'economia americana non è in quell'epoca d'oro che lui aveva promesso in campagna elettorale, e quindi Donald dovrà inventarsi qualcosa. Poi questi 250 anni sono anche un'occasione per noi europei per riflettere, nel senso dobbiamo considerare il fatto che abbiamo sempre avuto un'idea, una percezione degli Stati Uniti che sono state dal nostro punto di vista, e che magari non rispecchiavano al 100% quello che gli Stati Uniti davvero erano, davvero sono e davvero saranno. Quindi non dobbiamo vivere in un'idea stereotipata di un partner idealizzato che cerca sempre una condizione e una soluzione condivisa alle crisi, ma dobbiamo entrare nell'ordine di idee che ognuno cerca di portare l'acqua al proprio mulino. Anche gli Stati Uniti, e certe volte quell'acqua e quel mulino non sono quelle che convengono all'Europa.
0: Eh sì, questo diciamo lo spirito con cui ci avviciniamo a una giornata molto simbolica, soprattutto appunto al di là dell'Atlantico. Peraltro l'Italia dà una prospettiva abbastanza particolare visto quello che è successo nelle ultime settimane, però sarà davvero l'occasione per un ragionamento più ad ampio respiro sulle relazioni transatlantiche. Io ringrazio molto Marco Di Lido per essere stato con noi questa mattina. Ovviamente una buona settimana, c'è tanto altro da dire sullo scenario internazionale, ma torneremo con i nostri servizi anche nella seconda parte di trasmissione, in cui apriremo anche ovviamente la pagina politica interna, e poi concluderemo come sempre con la scoperta di un libro da acquistare con intervista al relativo autore. Tanti temi dunque per questo timone di apertura di settimana. Ci prendiamo una brevissima sosta con la regia di Peter Bescape, pronta a tornare subito dopo la pausa. Rimanete con noi.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6:31.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. La settimana si apre all'insegna di un caldo intenso e afoso su gran parte dell'Italia per effetto dell'anticiclone africano Caronte, ormai al culmine della sua forza. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con qualche disturbo limitato quasi esclusivamente alle Alpi. Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca sulle aree montuose, in particolare lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica del centro. Sul resto del paese le condizioni rimarranno stabili e molto calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
6: Eccoci qua, 6:32 di questo 29 di giugno, ancora una buona giornata da parte di Francesco Massardo, ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto del Timone con la regia di Peter Bescapè, avanti insieme fino alle 7 per aprire la giornata, un po' prima degli altri per raccontarvi i fatti del weekend e buttarci già in quelli di questa giornata, che sarà una giornata ancora fatta di mondiali di calcio, giusto darvi un aggiornamento, visto che si gioca poi sostanzialmente in tarda serata o nella notte. E noi raccogliamo quel che arriva nella prima partita dei sedicesimi di finale, quindi la prima gara eliminazione diretta. Il Canada ha eliminato il Sudafrica con un gol all'ultimo minuto, 1-0, e si è qualificato, unica squadra finora, agli ottavi di finale. Poi ci sono tutte quelle storie collaterali fatte dal mondiale, intanto gli sconfitti della fase a girone che si leccano le ferite, ognuno a modo suo. All'Uruguay, grande delusione della prima fase, ai giocatori non è stato concesso di rientrare con un volo, diciamo, pagato e organizzato. La federazione gli ha detto: bene, avete perso, ognuno adesso se ne torna a casa un po' come vuole, quindi non proprio un trattamento da eroi. Il CT, l'allenatore della Corea del Sud, altra grande delusa della fase a gironi, invece si è dimesso su pressioni arrivate addirittura dal governo. E poi la grande polemica, questa è una storia su cui ognuno si farà insomma un'opinione, la polemica che arriva in Francia per quel confine sempre molto fragile tra libertà di satira e rispetto del dolore personale. Ancora una volta una copertina di Charlie Hebdo dedicata al CT della nazionale francese Didier Deschamps, che pochi giorni fa ha perso la madre Ginette. La vignetta raffigura l'allenatore della nazionale francese mentre solleva un'urna funeraria con la scritta Maman, come se fosse un trofeo, come se fosse evidentemente la Coppa del Mondo. In Francia si è scatenata insomma l'indignazione con la federazione, che sostiene pienamente la libertà di espressione ma giudica la copertina irrispettosa e indecente. Anche in Italia qualcheduno si è già interessato alla questione. Sappiamo che Charlie Hebdo non risparmia proprio nessuno, non aveva risparmiato i tempi neppure il nostro paese. Tra poco nel nostro paese noi rientriamo per la nostra pagina politica, ma ascolteremo anche i servizi della redazione. Intanto ci ascoltiamo Chris Cornell con You Know My Name. Ancora musica.

0: E allora eccoci, noi ripartiamo con il nostro timone qui su Giornale Radio, ripartiamo con i servizi della nostra redazione. Cominciamo dal nostro Matteo Respinti che ci porta in Russia. Dopo mesi di attacchi ucraini alle raffinerie, infatti, la guerra sta presentando il conto anche a Putin, che ammette la crisi dei carburanti, mentre Mosca valuta nuove restrizioni alle esportazioni di diesel per garantire i rifornimenti interni. Ascoltiamo il servizio.
1: Francesco, buongiorno. La guerra in Ucraina comincia a produrre effetti sempre più evidenti anche all'interno della Russia. Il presidente Vladimir Putin ha riconosciuto pubblicamente la gravità della crisi dei carburanti provocata dai continui attacchi ucraini con droni contro le raffinerie e ha aperto la possibilità di sospendere anche le esportazioni di diesel dopo il blocco delle esportazioni di benzina già in vigore dallo scorso aprile. Durante una riunione dedicata all'approvvigionamento energetico delle regioni russe, Putin ha ammesso che i problemi persistono e che in molte aree del paese continuano a registrarsi lunghe code ai distributori e difficoltà nel reperire alcune tipologie di carburante. Nonostante le riserve nazionali di benzina risultino soltanto il 4% inferiore rispetto allo scorso anno, il Cremlino ritiene necessarie misure straordinarie per stabilizzare il mercato interno. Secondo il governo, le raffinerie stanno lavorando al massimo della capacità e numerosi interventi di manutenzione sono stati rinviati per mantenere elevata la produzione. La crisi, tuttavia, continua a colpire decine di regioni russe. In Crimea la distribuzione di carburanti è stata temporaneamente sospesa, mentre nella regione siberiana di Irkutsk è stato dichiarato lo stato di massima allerta per contrastare anche il mercato nero dei carburanti. A Mosca, intanto, sono ormai frequenti le code davanti alle stazioni di servizio. Le difficoltà sono direttamente collegate alla strategia ucraina di colpire le infrastrutture energetiche russe. Negli ultimi mesi Kiev ha intensificato gli attacchi con droni contro depositi e raffinerie, cercando di compromettere la capacità logistica e produttiva della Federazione Russa e di aumentare i costi economici della guerra. Sul piano politico, Putin ha intanto confermato che le elezioni per la Duma si svolgeranno regolarmente a settembre. Il partito di governo Russia Unita candiderà nelle proprie liste anche decine di veterani della guerra in Ucraina, insieme ad alcune delle principali figure dell'establishment russo, tra cui il ministro degli esteri Sergei Lavrov, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin e il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev. A te la linea, Francesco.
0: E allora grazie a Matteo Respinti. Noi rientriamo verso l'Italia, verso il nostro paese, cominciando da ciò che è stato al centro del dibattito pubblico negli ultimi giorni, ossia l'attacco hacker sferrato alla compagnia ferroviaria Trenitalia. Allora sentiamo maggiori dettagli con il nostro Nicola Compagnone.
2: Francesco, io do il buongiorno qui al timone ad Enrico Marcolini, Ethical Hacker e CEO di Dottor Mark, perché Dottor Marcolini c'è stato insomma al centro delle cronache quello che è stato l'attacco hacker a Trenitalia. Ecco, che tipo di attacco è stato?
3: Buongiorno alla redazione e a tutti gli ascoltatori. Quello che ha colpito Trenitalia nelle ultime ore è un classico e grave caso di data breach, ovvero una violazione dei sistemi informatici. L'obiettivo dei criminali, ancora una volta, non era bloccare i treni, ma rubare quella che definiamo sempre la vera moneta dei nostri tempi, i nostri dati personali. La buona notizia è che le nostre carte di credito e le nostre password sono al sicuro, perché conservate su sistemi separati, ha detto Trenitalia. La cattiva notizia è che gli hacker sono riusciti a sottrarre i nostri dati anagrafici, come nomi, email, numeri di cellulare, e cosa ancora più insidiosa, i dettagli precisi dei nostri spostamenti, come le tratte, le date e i numeri dei biglietti.
2: Cosa rischiano in particolare gli utenti?
3: I criminali non ci attaccano tecnicamente, ma usano la psicologia. Costruiscono truffe su misura, personalizzando i messaggi fraudolenti per essere più efficaci. Infatti, nelle prossime settimane potrebbero arrivarci un SMS, un'email che dice: attenzione, c'è un problema con il suo viaggio Roma-Milano di 2 settimane fa. Clicchi qui per il rimborso. Sfruttando la nostra fatica digitale, la nostra naturale tendenza a fidarci di comunicazioni che citano i nostri reali spostamenti, ci spingono a cliccare per consegnargli volontariamente i dati bancari, ad esempio. E come ci tuteliamo? In questi casi il software non serve, dobbiamo come sempre accendere il cervello. Trenitalia non ci chiederà mai la password o la carta di credito via email o SMS. davanti a messaggi che mettono fretta, prendiamoci sempre quei famosi 10 secondi di pausa. Respiriamo, non clicchiamo su nessun link e verifichiamo la situazione solo ed esclusivamente tramite l'app o il sito ufficiale. Come sempre, la consapevolezza è l'unico vero antivirus che funziona.
2: Francesco da Roma, è tutto, a te la linea.
0: E grazie a Nicola Compagnone. Insomma, non si può davvero mai stare tranquilli sul fronte dei treni in questo paese. Apriamo anche ufficialmente la nostra pagina politica con il servizio riassuntivo di questo inizio di settimana a cura del nostro Marco Trombetta.
4: Buongiorno. In primo piano la politica internazionale. Giorgia Meloni esprime soddisfazione per l'accordo di tregua tra Israele e Libano e la Premier è al lavoro anche per rendere l'azione europea più unitaria. Tajani invece condanna gli attacchi dell'Iran al Bahrain e al Kuwait. I partiti discutono di legge elettorale. Salvini, dalla festa dei giovani della Lega, si dice contrario alle preferenze e chiede che si ritorni a dialogare con la Russia. Il leader del Carroccio sarà segretario per i prossimi 3 anni e se di nuovo al governo, al Ministero degli Interni, ha detto. Su Vannacci, sempre Salvini, esclude per adesso un'alleanza. Le opposizioni non ci stanno. Per la Schlein, la legge elettorale in discussione alla Camera porta al premierato, bypassando una riforma ad hoc e la volontà dei cittadini. Sempre la segretaria dei Dem contro l'azione del governo, ritenuta fallimentare su salari, sanità e infrastrutture. E Giuseppe Conte affonda sul calo della produzione industriale. Nel campo delle alleanze, leader 5S per adesso freddo nei confronti di Renzi, ma non esclude dei cambiamenti. In AVS con Fratoianni puntano il dito contro l'aumento del costo della vita e Calenda viene minacciato da Russia Today. È tutto, a voi la linea. Marco Trombetta, giornale radio, Roma.
0: Allora, grazie a Marco Trombetta. È con noi Alberto Faustini per proseguire sulla pagina politica. Intanto grazie per essere con noi, buongiorno, bentornato.
5: Buongiorno, bentrovato e un saluto a chi ci ascolta.
0: Insomma, i temi politici non sono, almeno a livello interno, così sorprendenti, o almeno il weekend con il grande calore forse ha tenuto un po' a riposo anche la politica. Si parla di legge elettorale, si parla sempre e sempre di più anche del generale Vannacci, che però insomma fin qui tra magliette, cori, slogan è ancora più in clima, diciamo, sagra di paese più che discesa in campo. Fatto sta che per molti la nuova legge elettorale guarda sicuramente al tentativo di disorientare un po' la sinistra, ma guarda anche al tentativo di mettere, come dire, un guardrail anche a destra, è così?
5: Ma non c'è dubbio, innanzitutto poi bisogna vedere che legge elettorale arriverà in porto, perché ci sono ancora troppe questioni aperte, come la grande questione delle preferenze che potrebbe alterare gli equilibri all'interno della maggioranza che oggi governa il paese, ma anche alterare altri equilibri, perché tornare alle preferenze cambierà lo scenario. Io sono tra i favorevoli, nel senso che ricordo bene quando l'Italia decise di rinunciare alle preferenze dopo Tangentopoli, pensando che le preferenze fossero il male assoluto, però poi ci siamo ritrovati come elettori di fatto persone imposte dai partiti, per cui un ritorno alle origini a questo punto di vista lo vedo positivamente. Resta il fatto che in questo momento si cerca di immaginare una riforma capace di consentire che il governo di restarci, cosa non nuova, perché altre riforme elettorali sono nate con questo intento e con anche l'intenzione di lasciare fuori chi potrebbe dar fastidio. E rispetto alla sagra Vannacci, è una sagra da prendere però seriamente, perché secondo me è il tipico fenomeno italiano, non tanto diverso dai grandi successi dei 5 Stelle, della Lega, ma anche se volete di Renzi. Cioè, ci sono dei momenti in cui il paese ha bisogno, magari per un quarto d'ora, perché poi cambia idea, dell'uomo forte, per cui non è solo un fenomeno di destra, è un fenomeno trasversale che preoccupa giustamente tutti i partiti, con la differenza il centrosinistra potrebbe avvantaggiarsi da questa frattura a destra che comunque crea grosso imbarazzo, perché Giorgia Meloni da una parte non può permettersi di perdere tipo il 10% dei voti che potrebbe andare a Vannacci, stando agli ultimi sondaggi, dall'altra però non può nemmeno permettersi, dopo aver cercato di palesarsi al paese come moderata per 4 anni, non può neanche permettersi, dicevo, di tornare così a destra, per cui è un bel rebus con un'incognita che darà fastidio agli uni e agli altri.
0: Ecco, sicuramente si preoccupa Giorgia Meloni dell'ascesa, diciamo, di Vannacci nei sondaggi, ma è il grande dilemma a questo punto di Matteo Salvini. Sentivamo poco fa, insomma, è stato rinnovato alla guida della Lega per i prossimi 3 anni, ma adesso c'è anche poco spazio di manovra, diciamo, anche in fase di campagna elettorale. Cosa lo differenzia da Giorgia Meloni? Alcune attitudini, soprattutto di politica estera, però si rischia di andare poi proprio nel campo di gioco di Vannacci, se parliamo ad esempio dei rapporti con la Russia, per citarne uno. E nei sondaggi la Lega nel weekend sembrerebbe essere stata superata anche da AVS, diciamo un calo abbastanza inesorabile, e un partito che fa fatica però a scegliere magari di cambiare leadership.
5: È così, allora premetto che io non credo ai sondaggi, soprattutto quando i sondaggi sono fatti così tanto tempo prima del voto, chiamiamoli certo. Tendenze, chiamiamoli emozioni. Le emozioni sicuramente sono queste: Salvini in difficoltà, è in difficoltà sia rispetto al nord, torna il tema di Zaia e Fedriga, cioè i governatori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, ma è in difficoltà anche rispetto all'idea di un partito nazionale che oggettivamente è stata salutata come un miracolo di Salvini qualche tempo fa e che oggi invece gli viene imputata come una grande accusa di non aver capito il paese che sta cambiando. Ed ecco che si ragiona in termini di CSU, CDU, cioè come accade in Germania con i partiti di fatto federati dentro un unico grande partito. Allora è vera una cosa, ed è che Salvini cerca di prolungare la sua vita cercando di ricompattare i suoi, però 3 anni in politica sono un'era geologica, per cui in 3 anni può davvero capitare di tutto. E anche questa idea di impuntarsi sul Ministero dell'Interno potrebbe rivelarsi fallimentare, perché in questo momento in cui i trasporti funzionano male, pensare a una ripromozione di Salvini penso sia un po' una sorta di miracolo impossibile. Certo è che la politica estiva ci ha abituato a diverse sparate e ci ha anche detto che c'è poi un paese che non vota, e a quel paese che non vota si rivolge non solo Vannacci, ma cercano di rivolgersi un po' tutti, perché cambierebbe tantissimo la situazione politica qualora molti elettori, magari anche affascinati dal vannacismo o da altri fenomeni, dovessero tornare a votare.
0: Cosa credi convenga fare al generale Vannacci, visto che oggi insomma inevitabilmente si parla molto di lui? Da un lato ci sarebbe la possibilità, come dire, parliamo solo di ipotesi, però la sensazione è che guadagnerebbe in notorietà e in voti più rimanendo fuori, diciamo, dall'eventuale compagine della coalizione del centrodestra, e quindi fare un turno, diciamo, all'opposizione e aumentare, almeno così hanno fatto quasi tutti i partiti dell'estrema destra in Europa, i propri consensi, o sfruttare il treno finché passa, insomma, perché poi del domani non v'è certezza. Non so se sia tra i poeti preferiti dal generale, però lo diceva molti anni fa Lorenzo De Medici.
5: Allora, da una parte dico, elettoralmente certo gli converrebbe essere l'unico oppositore. Pensiamo a come questo abbia pagato per esempio con Giorgia Meloni, quando era l'unica che si oppose al governo Draghi, ma non solo, e poi riuscì a raccogliere questi risultati.
0: Però dalle penne a Nigel Farage, insomma.
5: Esatto, Farage, esatto. No, però è, dicevo che le emozioni però durano poco in Italia, per cui fare un paragone con altri paesi potrebbe essere fuorviante. Certo. A Vannacci conviene probabilmente incassare subito questo eventuale successo elettorale, adesso è un consenso molto ipotetico, in 4-5 anni le cose potrebbero molto cambiare, come hanno dimostrato ad esempio i 5 Stelle, non solo per come sono stati ridimensionati elettoralmente, ma anche per come sono cambiati diventando pragmaticamente una forza di governo. Chi l'avrebbe mai detto? Anziché aprire la scatola di tonno, si sono tuffati nel tonno in un certo senso, per cui Vannacci è di fronte a una svolta. E aggiungo una cosa: l'opposizione paga sempre ed è la cosa più facile del mondo, perché dire no a tutto è una cosa che riusciamo a fare facilmente tutti noi. Provare a governare, che si stia da una parte o dall'altra, diventa molto complicato, soprattutto in uno scenario internazionale così difficile, uno scenario internazionale che costringe l'Italia ogni giorno a decidere da che parte stare e come investire, non solo in termini militari ma anche in termini ideali.
0: E chiedo, ti faccio un'ultima domanda che riguarda ovviamente anche l'altro schieramento, perché il campo largo, è vero, lo ripete quasi costantemente Alice Schlein, quando si è presentato unito nel paese ha quasi sempre fatto bene, però non può essere, come dire, questa l'unica ricetta, ecco, per vincere le elezioni. Sarebbe, come dire, l'ennesimo veramente passo falso scontrarsi ancora una volta sul tema della leadership, di cui peraltro a tanti elettori dormienti, diciamo, del centro-sinistra interessa veramente poco, anzi forse poi è il motivo per cui non si va a votare, eppure ancora, insomma, c'è stata la fase delle primarie, non si capisce bene che direzione voglia prendere il centro-sinistra su un tema che dovrebbe essere, come dire, il meno importante.
5: È già un campo largo che si è ristretto da questo punto di vista, perché non riescono a trovare una sintesi, prevalgono i personalismi in tutto il mondo, il o la leader del partito, diciamo, che raccoglie più consensi all'interno della compagine automaticamente propone la o il Presidente del Consiglio. Il fatto stesso che ci sia un dibattito su questo tema ci dimostra quanto sia ancora aperta la battaglia dentro il campo largo, che appunto è una definizione davvero che fatica a riassumere quello che sta accadendo. Va detta anche una cosa, che o stanno uniti o hanno davvero poche chance di vincere, per cui qualcuno dovrà fare un passo indietro, ma vedo che più di uno sembra far fatica anche rispetto a un millimetro indietro, non dico un passo.
0: Chiaro, vedremo cosa ci riserverà questa estate molto calda anche sul fronte politico. Intanto ringrazio per essere stato con noi per la nostra pagina politica Alberto Faustini. Andiamo verso la conclusione di questa puntata del Timone. Un paio di notizie ancora. Intanto occorre, come dire, soffermarsi ancora un attimo sull'ondata di caldo che nel weekend ha travolto l'Europa e che continuerà a colpire ancora per almeno qualche giorno. L'ondata di caldo è il killer silenzioso, dice l'OMS, che parla di 1300 vittime, di cui 1000 solo in Francia, che fin qui è stato decisamente il paese più colpito, ma in realtà le temperature record tra ieri ed oggi verranno raggiunte, sono state raggiunte in praticamente tutto il vecchio continente, dalla Repubblica Ceca alla Germania, dove la polizia a Berlino ha utilizzato gli idranti, se non per disperdere la folla ma per darle un po' di refrigerio. Poi la Polonia, 40 gradi e mezzo, record di sempre per il mese di giugno. C'è attesa per l'ingresso di correnti più fresche dal nord Atlantico, che da martedì, quindi da domani, potrebbero portare a un progressivo abbassamento delle temperature, più diciamo nel nord Europa che da noi, dove continua a imperversare l'afa, dove le temperature restano alte anche la notte, ma credo di non darvi notizie particolarmente sconvolgenti. A Torino la minima 27.3 gradi è ovviamente un record, valore più elevato mai registrato dal 1753, non perché facesse molto caldo in quell'anno, ma perché è l'anno d'inizio delle misurazioni, ma soffrono un po' tutti in Italia, soprattutto le grandi città, Milano, Firenze, Roma e Napoli, che sfiorano tutte i 40 gradi, e poi il Veneto oppresso dal calore con 39 gradi di massima nella giornata più calda della stagione, purtroppo finora, bisogna aggiungere. Sul fronte internazionale un'ultima notizia che insomma è abbastanza curiosa e con cui in qualche modo volevamo chiudere, che il governo israeliano, che di cui abbiamo già parlato oggi perché ha raggiunto, lo sapete, poco prima del weekend un accordo storico, anche se molto fragile, con il Libano per provare a chiudere il fronte, ha riconosciuto un genocidio, ma non fatevi strane idee, ha riconosciuto ufficialmente il genocidio degli armeni compiuto durante la prima guerra mondiale dall'impero ottomano, una decisione che potrebbe in effetti addirittura peggiorare i rapporti già molto complicati tra Israele e la Turchia, stato che è l'erede dell'impero ottomano. ottomano e che, lo sapete, non ha mai riconosciuto il genocidio degli armeni. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha detto che non si tratta di un atto di ritorsione, ma, come dire, di un dovere storico e etico a partire dal 1915. Sapete, furono uccise circa 1,5 milioni di persone armene che vivevano nei territori dell'impero ottomano più di 100 anni fa. La Turchia si è sempre rifiutata di usare il termine genocidio per descrivere questo massacro, ma altri 32 paesi lo hanno fatto, tra questi anche l'Italia, la Francia, la Germania e gli Stati Uniti, che hanno praticamente tutti in comune anche il fatto invece di non averlo voluto fare per quello di Gaza. Ovviamente non è una classifica e nessuno si diverte a decidere cosa sia o meno un genocidio, però ci dice tanto anche dell'ipocrisia, se vogliamo, che c'è nell'utilizzare o meno questo termine a livello internazionale. Io termino così questa puntata del Timone. Ringrazio ovviamente tutta la squadra, la redazione per i servizi, grazie a Peter Bescapè in regia. Da domani dalle 6 alle 7 torna il direttore Daniele Biacchessi. Noi però ci sentiamo già oggi per l'edizione serale dalle 20 alle 21 con il nostro Timone, mentre adesso vi lascio all'attimo fuggente con Luca Telese, con Giuliano Guidabardi. Insomma, la giornata e la settimana su Giornale Radio ripartono di cose da dire, come avete capito ce ne sono tante. Ci auguriamo di trascorrerla con voi appunto su queste frequenze. Da Francesco Massardo è tutto, passate una buona giornata e passatela, anche se al caldo, qui con noi.
6: Giornale Radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 7.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per far tacere le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati, domani nuovo tavolo negoziale in Qatar, sempre altissima la tensione sul fronte libanese. Il devastante terremoto in Venezuela, salgono a 1450 i morti, più di 50.000 i dispersi, padre e figlio estratti vivi dalle macerie 4 giorni dopo il sisma. Atteso per oggi il picco di caldo in Italia, ieri temperature record in Germania dove sono stati sfiorati 42 gradi, l'OMS in 7 giorni, oltre 1300 morti in Europa. Mondiali, il Canada vola agli ottavi, Sudafrica eliminato, a un passo dai supplementari, questa sera tocca Brasile e Germania.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin e Davide Camera, per lo sport Lorenzo Villanetti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid, mentre il premier Netanyahu ribadisce il no ad uno Stato palestinese. Sentiamo.
11: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane, accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura struttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese. Il premier israeliano Netanyahu non arretra e a pochi mesi dalle prossime elezioni, con sondaggi in calo, prospetta un governo di unità nazionale intorno a un punto, il no a uno Stato palestinese tra il mare e il Giordano. Per Giornale Radio Alessandro Cislin.
10: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando alla segnalazione di una donna con 2 dei 3 suoi figli ancora in vita in un edificio crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, la zona maggiormente colpita dal terremoto. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. E purtroppo nuove vittime anche in Italia, dove si raggiunge oggi il picco di calore. In Sardegna è morto un 75enne colpito da un malore in spiaggia, ricoverata in rianimazione una donna di 48 anni colta da infarto. E la cappa di caldo che avvolge l'Italia favorirà temporali improvvisi e acquazzoni. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Atteso da domani un calo delle temperature.
12: Raffica di bollini rossi, quelli che invitano tutti a osservare precauzioni, non solo le persone considerate più a rischio, più vulnerabili. In questi giorni c'è stata un'impennata di accessi al pronto soccorso di vari ospedali, che alcune volte hanno già le loro problematiche, ma il caldo, oltre ai problemi fisici, per molte persone difficilmente sostenibili, ne porta altri, come il sovraccarico di elettricità legata all'uso dei climatizzatori, che in questi giorni ha causato molti blackout, il rischio di incendi che possono trovare facile esca non solo nei boschi ma anche tra le lamiere delle auto. Situazioni che accomunano tutta l'Europa, non solo per le temperature vere, che in alcune zone superano i 40 gradi, ma anche per quelle percepite e per il caldo assorbito dalle abitazioni, che la sera presenta condizioni addirittura invivibili in certe zone. Pensiamo a Parigi, dove i tetti in zinco rischiano di trasformarsi in trappole mortali di calore per i residenti. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno e le temperature scenderanno a 30-32 gradi tra domani e mercoledì, ma arriveranno violenti temporali, il contrappasso atteso per questa settimana e oltre di inferno. Per Giornale Radio, Davide Camera.
10: Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato e arrestato un 49enne italiano, ora in carcere. Nel Viterbese proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, dove si era tuffato per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Messaggi di vicinanza alla ministra Roccella dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale, tra gli ultimi quello del segretario della CGIL Landini. Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco, in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. I verdeoro sfidano il Giappone, i tedeschi sono opposti al Paraguay. Sentiamo.
13: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Sifene Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto, attualmente in forza proprio nei Los Angeles FC, regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico rivolgendo rivolgendosi ai suoi ragazzi riuniti attorno alla sua panchina dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti, ed è scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
15: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
16: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
17: L'attimo fuggente.
18: L'attimo fuggente.
19: Stop al genocidio.
20: Parole e idee possono cambiare il mondo.
21: Qui c'è uno che chiama le armi.
22: Lo senti l'odore?
23: Cosa? Che cos'è? Diesel.
24: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
25: La domanda è: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
26: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
27: Fagli vedere chi sei.
28: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
29: Aperego, sei democratico?
28: Padre di un figlio assassinato.
29: Oh! Dico, sei democratico?
28: Marito di una moglie uccisa.
29: Sei democratico?
30: E allora me la fa parlare, Bill.
28: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
31: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
32: Abbiamo gente furiosa.
10: Punto 1, ovviamente l'acqua, beviamone tanta, beviamola fresca, ma non ghiacciata e non gasata. Punto 2, gli orari, evitiamo di uscire nelle ore centrali della giornata. Ho fatto sport tutta la vita, ancora lo faccio, e non esiste nessuna medaglia d'oro per chi corre all'una del pomeriggio, quindi se non mangiamo al fresco. Punto 3, il cibo. Per qualche giorno cerchiamo di mangiare alimenti più leggeri.

0: supera solo ciò che si attraversa. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Considerando la situazione politica attuale del nostro paese, considerando che tutte le forze politiche stanno sbattendo come i tonni per cercare di capire dove andare, cosa fare, cosa proporre per riuscire a continuare a stare seduti su quella poltrona, io vi invito a riflettere già da adesso. È importantissimo, ci è rimasto un solo diritto vero, concreto, quello di andare a votare per ribaltare tutto quello che non va bene. Quindi andare a votare significa mettere la nostra classe politica, tutta la nostra classe politica, opposizione e governo, in una situazione dove non possono più prenderci per il culo. E è l'unico modo, perché tanto se non si mettono insieme tutti quanti per cercare di risolvere una situazione, collaborando seriamente, politicamente, da un punto di vista economico, da un punto di vista proprio di aiuto, di conservazione di quello che sono i valori del nostro paese, non arriviamo da nessuna parte.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidapardi. La ministra Roccella cerca il marito, sono ore disperate in un lago, forse scomparso, affogato, non si sa, e i commenti, la

compagnucci, seminate l'odio, siete veramente delle persone malvagie, seminate l'odio nei vostri commenti, e a me questa cosa non mi spaventa, non mi tange, perché io lo sento tutti i giorni da parte vostra, siete persone cattive, voi Gaza, voi sì, voi siete per l'inclusività, ma in fondo siete soltanto delle vittime del livore politico. Questo siete, cari compagni, non vi fermate nemmeno di fronte alle tragedie, compagnucci. Dovevate, siete cresciuti a pane e festa dell'unità e questo è il risultato. Andate a leggere i commenti che hanno scritto, vergogna! E nemmeno due righe sui giornali della sinistra, sui ciclostile della sinistra, nemmeno due righe! Vergognatevi, cari compagni, vergognatevi, non vi fermate nemmeno di fronte alle tragedie. Buona giornata.

Sveglia dormienti, sveglia, sveglia. Si complica sempre di più lo stretto di Hormuz. E ormai sembra che il tempo laggiù, in quel varco che è cruciale per l'economia di tutto il mondo, si divide in due stati. Il primo, quando l'America e l'Iran sono in guerra, e il secondo, quando l'America e l'Iran fingono di sottoscrivere una tregua. La verità, mentre Trump dice la tregua appeso al filo, è che siccome io non penso che siano stupidi, né penso che uno dei due, fra gli Ayatollah e Trump, sia pazzo, la verità è che forse questo stadio di incertezza nel varco che collega tutto il petrolio iraniano e quello del Golfo al Mediterraneo, io penso che alla fine la guerra convenga a quei protagonisti di più, altrimenti ci sarebbe davvero la pace. Ma allora sveglia dormienti, sveglia, perché Salvini chiude la sua super manifestazione a Milano Marittima e dice due cose. La prima, che lui vuole ridiventare ancora una volta ministro dell'interno e dispiace, e la seconda, che resta altri tre anni, vuole il governatore al suo fianco e dice che Vannacci non lo frega più. Mica male, eh? Bel programma, realizzasse almeno una di queste cose.

E poi parla anche Vannacci da Vicenza, dove ha una delle sue manifestazioni. Ebbene, sentite e leggiamo il retroscena sull'uomo al momento, scritto su Repubblica da Lorenzo De Cicco. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, è lui che cambia passo. Il generale apre, ma solo uno spiraglio con la mano già sulla maniglia. Al Teatro Comunale di Vicenza, Roberto Vannacci si dice assolutamente disponibile all'alleanza con il centrodestra. Subito dopo però stende tante linee rosse davanti all'uscio, tante linee rosse, e l'arte del sì condizionato: tendere la mano purché l'altro impari prima a stringerla come vuole lui. Però qualcosa si muove in maggioranza, visto che i sedicenti futuristi e l'ex Parà, scrive Repubblica, continuano la galoppata nei sondaggi e diventa sempre più difficile non tenerne conto. Ieri Repubblica ha raccontato che sta ancora cambiando linea, ancora una volta cambiando linea, il futuro di Roberto Vannacci. Eh sì, i sondaggi riservati lo proiettano, attenzione, udite udite, in breve addirittura in doppia cifra, intorno al 10%. È questa la progressione che l'ho portato in poche settimane al 6, e che secondo il sondaggista potrebbe portarlo al 10. Non è un'apertura a tutto tondo, ma qualche segnale di abboccamento c'è fra la Meloni e Vannacci. Per evitare di lacerare troppo i rapporti da quelle elezioni, mette caso servisse davvero siglare un'intesa. E Vannacci come risponde a questa linea della Meloni? Dal Veneto si mostra un filo più conciliante del solito. Siamo assolutamente disponibili a entrare in coalizione, dice assolutamente, ma appunto se verranno rispettate le nostre linee rosse, cioè le condizioni, e ne ha su tante cose, premette subito Vannacci. E poi inizia sul posizionamento internazionale, che vuol dire in sostanza abbassare l'Ucraina al suo destino, invece all'investimento sull'energia e sulla sicurezza. Meno tranchant Vannacci è sull'economia, visto che parla di un sistema che noi giudichiamo debba creare benessere e ricchezza. Con la Premier racconta: non mi sono ancora sentito, non le ho mai parlato, ho spesso detto che non mi piace parlare per interposta persona. Se la Meloni ha qualcosa da dirmi al mio numero, mi chiami, non abbiamo nessun problema a sostenere ogni discussione. E ancora prosegue De Cicco su Repubblica: non si mostra pugnace nemmeno con Salvini. Vannacci, che pure si sente giubilato, l'ex militare ora in pensione, non servono ancora con lui, l'esperienza fatta nella Lega è stata costruttiva, non sento di aver fregato nessuno, disponibile persino assolutamente dunque, ma con le mani libere e senza chiudere alla corsa in solitaria. Che succede? Spiega il generale. Salvini non mi vuole? Ognuno va avanti per la sua strada. Non solo alle politiche, anche alle prossime amministrative, visto che il futuro nazionale sarà presente in quasi tutte le situazioni che richiederanno un suffragio dal 27 in poi, annuncia. E dice frasi così: il mio sestante viene fatto con le stelle, né con la Meloni, né con Salvini, né con Tajani. E così fra i fratelli, sentite, si ragiona da giorni sulla strategia migliore per contenere Vannacci. Qualcuno apre, come ha fatto pure con molta cautela il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami in TV di venerdì. Altri raccontano, per esempio, e la pensi così anche Giovan Battista Fazzolari, preferirebbero invece tenerlo fuori dalla comunicazione, costi quel che costi.
cioè al prezzo di perdere le politiche. Allora avete capito questo articolo quanto è complesso, è un retroscena accurato, ben scritto, soprattutto è racconta le contraddizioni di tutti a destra nel gestire Vannacci o nell'essere Vannacci con questa alleanza. Ricordiamoci però, questa mattina Nicola Compagnone si è svegliato all'alba e si è messo a lavorare. Wow!

0: belli, sono i Foo Foo Fighters, godiamoci. Allora, sentite Lush Line, costruire alternativa anche quando sempre lontana.
1: E crediamo che le cose si cambino soltanto insieme. Questo è il ruolo della sinistra e questo è il ruolo di un grande partito democratico e progressista come il nostro. E quando ti dicono che non c'è un'alternativa, il nostro compito è costruirla anche quando sembra lontana. Ma soprattutto quando vi chiederanno chi siete, voi rispondete che noi siamo quelli che vogliono attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo.
0: E sentite che cosa dice Giuseppe Conte.
2: Ma noi contrastiamo questa legge elettorale perché la riteniamo assolutamente inadeguata, non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo in carica, un segno di grande difficoltà, dovrebbero andare a casa più semplicemente piuttosto che avviare le regole del gioco. Quel premio di maggioranza, peraltro, è un premio che allontana ancora di più gli elettori dagli eletti. Noi siamo per un proporzionale con soglie di sbarramento e con le preferenze. Abbiamo presentato un progetto di legge e speriamo che tutti lo possano votare. In commissione non mi sembra, ma confidiamo che quando arriveremo in aula ci possa essere questa possibilità, per restituire la possibilità ai cittadini di scegliere anche i propri eletti e nello stesso tempo cercare di contrastare questa riforma che è assolutamente inaccettabile, inadeguata e anche distorsiva della rappresentatività.
0: E allora questo era Conte, ovviamente la legge elettorale lo abbiamo dall'inizio spiegato che è il nodo decisivo, cioè cambia tutto se si vota con quello che per ora conosciamo come Melonellum e non è che la terza bozza del centrodestra, oppure se si vota ancora, si fa per dire, con il Rosatellum, cioè la legge che volle Renzi. È complicato, ci sono molte variabili e una esattamente cosa farà il centro. Sentite intanto cosa farà la destra. Salvini chiude la porta a Vannacci e dice: se ci ritiene falliti non penso che per serenità cambierà voto in un anno.
3: A livello nazionale arriveremo credibili e in forza con questa alleanza,
4: con un accordo con Vannacci, io lo reputo impossibile
3: con questa alleanza.
4: No, ma tu lo faresti oggi un accordo di nuovo? Cioè, alcuni dicono che senza,
3: ma oggi evidentemente no, perché scusa, settimana scorsa, sì, guardiamo i fatti, settimana scorsa il Parlamento ha approvato il piano casa, dopo 50 anni lavoriamo da questa settimana in avanti per restituire almeno 100.000 case che oggi non ci sono, sono vuote agli italiani. E come ha votato la fiducia al governo sul piano casa, per dare la casa agli italiani, ha votato contro, legittimamente. Quindi se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte in Parlamento adesso dici questo governo ha fallito e deve andare a casa, io immagino che per serietà, se ci ritiene dei falliti adesso, non è che cambierà il giudizio fra un anno.
4: No, quelle sono,
3: immagino,
4: permettimi di dire che quelle sono schermaglie. Mi pare di dire che non dici mai, cioè non è che mai con Vannacci, no, mai con Vannacci non lo dici.
3: Mai o per sempre sono due avverbi.
4: Mai,
3: voglio dire.
0: Devo dirvi che fra il retroscena sulla Meloni e fra questa mezza retromarcia di Salvini rispetto ai toni spavaldi non ci alleeremo mai, e poi invece fanno di conto col pallottoliere e provano a blandire il generale. Ma sentite che meraviglia, che follia, Valditara esalta il modello texano della Bibbia e sbaglia anche la citazione, ma va bene, Valditara 1, 9 cioè.
5: Perché la nostra è la scuola che vuole costruire, è una cultura che vuole costruire. E allora abbiamo riscoperto l'identità, la nostra identità, l'Occidente, l'identità occidentale, la nostra storia, i nostri territori, i nostri distretti, sia nel campo dello studio della storia, della letteratura, della storia dell'arte, della geografia. Perché se tu non conosci quali sono i fiumi del nostro paese, quali sono i monti del nostro paese, qual è l'economia, i distretti industriali, banalmente, le potenzialità del nostro paese, come fai ad essere veramente un cittadino italiano? E come fai ad essere un cittadino italiano se, è una cosa che mi ha lasciato sconvolto, se la storia del nostro paese viene compressa? E per esempio pensate, quando mi sono trovato a guardare alcuni libri di testo in terza elementare, un anno intero a parlare dei dinosauri. Ma che mi importa un anno intero a parlare di dinosauri e poi di Grecia, Roma, cristianesimo? Un anno soltanto, tutto compresso lì dentro, perché devi dare un grande spazio alle altre culture che non hanno contribuito a formare la nostra identità.
0: Interessante, vero? Eh sì, molto molto molto interessante. Allora continuiamo con questa antologia del nostro compagnone.
5: Allora, anche qui dobbiamo essere chiari. Vogliamo veramente integrare gli stranieri? Perché guardate, gli stranieri non è che gli stranieri siano brutti e cattivi, sia ben chiaro. Dobbiamo essere molto chiari anche su questo. Gli stranieri regolari, fra l'altro, quelli che vengono qui con un contratto regolare, sono utilissimi al nostro paese e vanno integrati. L'immigrato clandestino va rispettato nella sua dignità, ma l'immigrazione clandestina va contrastata, e va contrastata duramente, come stiamo facendo, non a chiacchiere, non sparando numeri impossibili, ma facendo una politica seria come quella che sta facendo la Lega, che ha fatto Matteo Salvini, ancor prima di lui Roberto Maroni quando era ministro dell'interno, la continuità dei ministri dell'interno leghisti. Ma vedete, se noi vogliamo veramente integrare chi vuol vivere insieme con noi, perché chi non vuol vivere insieme con noi, vuol seguire le sue regole, prego si accomodi, dobbiamo avere noi la consapevolezza dei nostri valori, della nostra identità, perché se non sappiamo più chi siamo, e come facciamo a integrare? Ed è solo così che noi possiamo dare un futuro. E fra l'altro mi ha fatto piacere leggere ieri che anche il Texas ha deciso di riscoprire l'identità occidentale e di limitare le varie culture alternative che ormai dominavano e dominano in America proprio a causa della cancel culture.
0: E allora cosa stiamo sentendo? Questa volta mi hai fregato, Peter. Ah, bene, sempre i Foo Fighters. E allora abbiamo volato fino alle 7:30, ci fermiamo per pochi attimi e poi ricominciamo a correre. State lì.
6: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in ripresa, ma ancora piuttosto fluido questa mattina in Lombardia. Primi incolonnamenti in A4 tra Dalmine e Trezzo e tra Monza e Cinisello verso Torino. Code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo verso Milano. A Milano poi code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e a seguire in est fino a via Padova verso Bologna. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. Verso Roma code per il traffico sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova da raccordo a Corso Francia, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e sul grande raccordo anulare interna da Roma Sud a San Giovanni, a Napoli da segnalare solo i primi incolonnamenti per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
5: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo

0: Ciao, buon lunedì da Paolo. Jonathan, hai rotto i coglioni. Ciao.
1: Volevo fare una considerazione sul commento urlato che ho sentito prima. E questo è una cosa che spazia da destra a sinistra, ma soprattutto da persone che si considerano di destra, e dove qualunquismo, frasi fatte e urlate sono ciò che anima i messaggi e ciò che anima le frasi di queste persone. Il ragionamento sta da un'altra parte. E per intervenire in radio e urlare, come poi si fa al bar, come si fa poi a casa o in piazza, ma magari pensateci due volte. Grazie.
2: Mi ricollego a quanto detto da Giancarlo, se non sbaglio, da Genova, che l'unica arma che abbiamo è andare a votare, e sono assolutamente d'accordo. Ma a chi dobbiamo votare? A questi quattro cialtroni che si presentano in tutti i partiti di maggioranza e opposizione? Se si presentasse, io faccio un nome che sostengo da tempo, Rosi Bindi, allora correrei a votare di corsa. Adesso sono pieno di perplessità. Saluti Marco da Napoli.
3: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma quale pace ad Hormuz? Ma quale pace con l'Iran? E poi in Libano? Perché Netanyahu se ne vuole andare dal Libano? Ma veramente siamo lontanissimi dalla pace, ogni due per tre pace, pace, e poi vedi filmati, manifestazioni in Libano, Hezbollah completamente escluso, che per quanto ci faccia schifo, e fa schifo pure a me, poi non mi piacciono tutte le associazioni fanatico-religiose, non mi piacciono, di qualsiasi tipo siano, però loro devono essere inclusi, perché Hezbollah fa parte di questo conflitto, quindi non potete fare la pace senza Hezbollah. Però a Netanyahu non gliene frega niente, perché la sua idea è completamente diversa dalla pace. Vuole stare in Libano, vuole lo spazio, vuole una grande Israele, e quindi altro che pace. E poi a Hormuz siamo ridotti proprio male, pagheremo i dazi, roba da matti. Cioè, Trump non ne ha azzeccata una. Io sto solo aspettando le elezioni di midterm e vedrete che casino succederà, perché lui non accetterà il verdetto. Io non lo so cosa può succedere in quel paese lì. Sono molto preoccupata, questi sovranisti sono il problema del pianeta. Ciao ciao.
4: Ah, ah, ah. Quante provocazioni. Allora, due giornali opposti per capire le cose, ma altrettanto utili. Allora, pensate che il Fatto Quotidiano al suo interno spiega ovviamente la cronaca che abbiamo detto, e poi si butta nell'analisi anche lui della situazione. Ma c'è un titolo che veramente mi ha folgorato anche questa mattina. Ovviamente è un titolo interessante perché riguarda la Chiesa contro l'Unione Europea. Avete adottato due pesi e due misure con Israele e l'America, e invece con la Russia. Avete capito? Questa non è da poco, e fra l'altro spiega tante tante cose. Domani intanto si chiude il PNRR, il primo bilancio, e che ci sono molti ritardi. Ma andiamo invece, vi dicevo e mi piace combinarli, lo sapete chi ascolta questo programma lo sa, al titolo della verità di Libero. E come sapete ha sempre una genialità creativa contro qualcuno, che so, la sinistra, eccetera. Allora oggi ditemi che vi pare i cretini a tastiera, Roccella travolta dall'odio sui social. Ora, inutile dire che chiunque abbia scherzato sulla scomparsa nel lago del marito della Roccella, Luigi Cavallari, 84 anni, un ingegnere e marito, ma chiunque abbia scherzato su questo è stupido, scemo, criminale. Ma dopodiché io sono rimasto veramente stupito che si possa fare un titolo in prima pagina su tanti, dicono loro, ma insomma su un po' di commenti sotto un post, come se fosse un affare di Stato. Allora meglio dire, ecco, vi racconto chi è capitalizzando questo sforzo, piuttosto che avere sempre questo titolo, chiamiamolo così, bastonato. Ma c'è anche la verità da guardare, la verità, come sapete, ha sempre uno sguardo terzo. C'è un titolo di apertura su lo scoop della verità che inguaierebbe Conte, e poi c'è una notizia in prima pagina, un tanto di foto del bengalese che ha ucciso una famiglia con una mannaia e si è rivelato essere un attivista del partito pro-islamico. E proprio lui bisogna fregarsene. Le vostre voci al 334 11 11 622, quelle raccolte da Nicola Compagnoni, invece ve le fa sentire il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. E allora entriamo di nuovo in questa strepitosa antologia del giorno e sentiamo che cosa dice Massimo Teodori al punto G sulla presidenza di Trump. 17.
5: A mio parere la presidenza, soprattutto la seconda presidenza Trump, ha rappresentato un elemento di frattura, di rottura con tutta la tradizione statunitense, sia quella del mondo conservatore sia quella del mondo progressista. Quindi c'è stata una vera e propria frattura. L'interrogativo che oggi molti si chiedono è se questa frattura è una frattura che rimarrà anche dopo la presidenza Trump, oppure se è una frattura che si ricomporrà alle prossime elezioni presidenziali. Questo è essenzialmente è l'interrogativo che molti si pongono. Il mio parere è che, dato il sistema americano, che è un sistema sostanzialmente bipartitico, la frattura si ricomporrà dopo questo elemento abbastanza eccezionale e singolare che è stata la presidenza e che è la presidenza Trump.
4: Esatto, ma adesso andiamo a sentire, molto importante, la stroncatura con cui Paolo Mieli ha liquidato al punto G Rutte, il segretario generale della NATO.
6: Rutte si dimostra in questi giorni inadeguato, a differenza del suo predecessore Stoltenberg, che fu un eccellente segretario della NATO. Si dimostra per l'ennesima volta inadeguato. Tutte le espressioni di omaggio a Trump che ha avuto davvero smodate, ridicole, le hanno reso ridicolo davanti a tutto il mondo, e in più questa operazione che lei ha ricordato, che è una cosa che ci espone anche a dei rischi. Cioè lui ha detto che noi, e perché la cosa non può essere troppo scoperta, ha indicato pure la Romania, l'Italia e la Romania, dall'Italia e la Romania erano partite a missioni di guerra nei confronti dell'Iran. L'ha detto in modo molto contorto e sbagliando pure sulle cifre degli aerei partiti.
4: Bene, siamo tornati ancora in questa bellissima staffetta fra le notizie del giorno, le opinioni, i pensieri lunghi. Ma allora sentite Arianna Farinelli come spiega questa buffonata di Trump, che vorrebbe vedere, anzi immaginava di vedere già nelle strade del Venezuela gente che canta e che balla con come se non fosse successo niente. E di chi è il merito? Ah, ovviamente suo.
7: Il giorno in cui sembra che il cessate il fuoco sia saltato, che i 14 punti del memorandum d'intesa siano saltati anche, che l'Iran rivendica il controllo dello stretto di Hormuz almeno per 30 giorni, lui si vanta del fatto di aver vinto la guerra in Venezuela, che chiama One Hour War, cioè la guerra di un'ora. Quindi ha vinto questa guerra in un'ora soltanto, e ora i venezuelani, secondo lui, sono molto più felici perché sono più ricchi, e sono più ricchi grazie ai milioni di barili di petrolio che gli Stati Uniti e le loro aziende estraggono. E quindi dice che sono più felici, che ballano e cantano in strada, questo al netto del terremoto. In realtà il terremoto dimostra proprio che sì, forse il regime di Delcy Rodriguez si è arricchito, ma certamente non il paese, non i venezuelani, perché infatti gli ospedali sono al collasso, non riescono a prendersi cura dei migliaia di feriti, perché il sistema sanitario era già al collasso prima che ci fosse il terremoto.
4: Incomincia a delimitarsi questo complessissimo quadro fatto di veti, minacce, scelte drastiche, ultimative, abbandono delle altre possibilità. Allora, ancora il numero 334 11 11 622, e adesso ci infiliamo dentro un altro passaggio cruciale, ed è ovviamente Renzi che, udite udite, continua a voler essere super alleato del centrosinistra, e lo spiega così. 11.
8: Quelli di Forza Italia e più in generale quelli della destra sono impauritissimi, perché Vannacci sta crescendo nei sondaggi, e quindi quelli che fino a una settimana fa dicevano mai con Vannacci, oggi sono a implorare il generale perché stia con loro. Dopodiché non so cosa farà Vannacci. Al suo elettorato sarà difficile far digerire l'idea di allearsi con quelli che in questi 4 anni non hanno fatto niente, ma non c'è dubbio che Mulè e tutto il resto della coalizione, utilizzo le parole di Trump per la Meloni per la foto, stiano implorando Vannacci perché Vannacci stia con loro. Quanto a me, Telese, mi scusi, io sono quello che ha fatto la legge sulle unioni civili, Vannacci è quello che dice che i gay non sono normali, io con Vannacci non ho niente a che fare.
4: No, ma
8: ho
4: non
8: soltanto
4: detto
8: a differenza di altri, no lo dico, ma non lo dico a lei, perché a differenza di altri ho sempre detto, guardate che qui si sta sottovalutando il fattore Vannacci, perché se lui entra nei canapi del Palio è la Meloni in difficoltà, non è futuro nazionale, non è Vannacci. Quindi la Meloni pregherà Vannacci di stare con lei, glielo chiederà in ginocchio, vediamo se Vannacci accetta, perché se Vannacci accetta di stare con questi ha perso la faccia e perde mezzo elettorato. Tutta una partita da vedere, la destra per la prima volta è davvero divisa.
4: Ed eccoci qua, siamo tornati in studio. Io voglio i vostri messaggi. 34 11 11 622.
9: Buongiorno, c'è una Scarea. No, stamattina volevo parlare del caldo veramente, ma afoso, non torrido, perché il torrido farebbe anche, insomma, voglio dire, non fosse così, è sopportabile, ma l'afoso è qualcosa di eccezionale, infatti 40 gradi non si capisce. Però volevo dire una cosa, parlano di morti adesso, però se uno vuole vedere la motivazione di questi morti per il caldo, la maggior parte viene per annegamento, cioè vanno a fare i bagni nei fiumi, nei laghi oppure al mare e non sanno nuotare. Cioè, attenzione, non tanto il calore proprio per sé, perché al limite tu lo puoi anche combattere, vai in un grande magazzino, prendi un ventilatore, un condizionatore, i poveretti magari vanno nei bar, qualcosa. Però se voi andate a vedere i morti, la maggior parte viene per annegamento, cioè vanno a fare i bagni nei laghi, nei fiumi, negano. Questo è l'ultimo, come si vede, non è morto ancora perché non è stato ritrovato, ma il marito di quella ministra ha fatto il bagno nel lago. Ecco, questo volevo soltanto dire. Buongiorno a tutti.
10: Buongiorno, mi pare che sia passata un po' in sottordine, un po' sottaciuta la notizia che la vostra collega, la giornalista Federica Valenti, sia stata in qualche modo censurata dalla GI, la sua agenzia di stampa a cui faceva riferimento, perché in un suo articolo si è permessa di sottolineare ha parlato dello sconquasso della Lega e dei problemi ai vertici della Lega fra Salvini e Zaia, ecco, e quindi praticamente il giornale, la sua agenzia di riferimento, l'AGI, l'abbia trasferita dal Cronaca Parlamentare, se non sbaglio, alla Cronaca Estera. Mi chiedo dove sia in tutto ciò l'ordine dei giornalisti, dove siano i sindacati dei giornalisti, dove siano i colleghi giornalisti, che solidarietà abbiano manifestato la loro collega, perché non ho sentito parlare di scioperi rispetto a una notizia così importante e così devastante, perché insomma parliamo proprio di censura pura, quindi passiamo davvero il limite della famosa linea rossa. Dove siete? Dov'è questa notizia? Franco Pavia.
11: Sentir parlare il ministro Valditara è come sentir parlare di politica al Gianni, al Circolino, dopo il quarto bianco sporco. Sem ruina, bagai del signor, sem ruina. Ciao a tutti, Davide D'Alecco.
12: Quindi la Schlein si lamenta di un commento omofobo che arriverebbe dalla sua parte politica. Ma la sinistra non ha nulla da imparare a quanto mosse da Fazziane o Fuoco Amico. Ricordiamoci le cadute di governo per opera di Bertinotti e i famosi 111 di Prodiana memoria. Ma cos'è? Hai paura di governare? Cos'è? Manca l'analisi e poi non c'ho l'elmetto, come diceva Venditti, però in salsa wok? Ma MDR.

0: Rieccoci qui in studio, fra pochi istanti arriva fra di noi, puntuale come un cronometro, il dottor ingegner, ragionier, commendatore, liberator Giuliano Guida Bardi. Ci spiegherà alcuni segreti del rito della mattina, intendo non il pediluvio, ma il dialogo con De Angelis, con colleghi, giornalisti e poi col più grande analista della storia. Allora, ovviamente io, ancora una perla selezionata dal nostro Nicola Compagnone, ed è ovviamente il ministro Valditara che cita la Bibbia, pensa di citare la Bibbia e invece Pulp Fiction.
1: Perché la nostra è la scuola che vuole costruire, è una cultura che vuole costruire. E allora abbiamo riscoperto l'identità, la nostra identità, l'Occidente, l'identità occidentale, la nostra storia, i nostri territori, i nostri distretti, sia nel campo dello studio della storia, della letteratura, della storia dell'arte, della geografia. Perché se tu non conosci quali sono i fiumi del nostro paese, quali sono i monti del nostro paese, qual è l'economia, i distretti industriali, banalmente, le potenzialità del nostro paese, come fai ad essere veramente un cittadino italiano? E come fai ad essere un cittadino italiano se, è una cosa che mi ha lasciato sconvolto, se la storia del nostro paese viene compressa? E per esempio pensate, quando mi sono trovato a guardare alcuni libri di testo in terza elementare, un anno intero a parlare dei dinosauri. Ma che mi importa un anno intero a parlare di dinosauri e poi di Grecia, Roma, cristianesimo? Un anno soltanto, tutto compresso lì dentro, perché devi dare un grande spazio alle altre culture che non hanno contribuito a formare la nostra identità.
0: Rieccoci Giuliano, ci sei? Non ancora, peccato, perché qui si fa interessante questo scenario così complesso, incrociato, ma anche poi la discreta gaffe, perché sentiamolo ancora l'ultimo pezzo di Valditara.
1: Allora, anche qui dobbiamo essere chiari. Vogliamo veramente integrare gli stranieri? Perché guardate, gli stranieri non è che gli stranieri siano brutti e cattivi, sia ben chiaro. Dobbiamo essere molto chiari anche su questo. Gli stranieri regolari, fra l'altro, quelli che vengono qui con un contratto regolare, sono utilissimi al nostro paese e vanno integrati. L'immigrato clandestino va rispettato nella sua dignità, ma l'immigrazione clandestina va contrastata, e va contrastata duramente, come stiamo facendo, non a chiacchiere, non sparando numeri impossibili, ma facendo una politica seria come quella che sta facendo la Lega, che ha fatto Matteo Salvini, ancor prima di lui Roberto Maroni quando era ministro dell'interno, la continuità dei ministri dell'interno leghisti. Ma vedete, se noi vogliamo veramente integrare chi vuol vivere insieme con noi, perché chi non vuol vivere insieme con noi, vuol seguire le sue regole, prego si accomodi, e dobbiamo avere noi la consapevolezza dei nostri valori, della nostra identità, perché se non sappiamo più chi siamo, e come facciamo a integrare? Ed è solo così che noi possiamo dare un futuro. E fra l'altro mi ha fatto piacere leggere ieri che anche il Texas ha deciso di riscoprire l'identità occidentale e di limitare le varie culture alternative che ormai dominavano e dominano in America proprio a causa della cancel culture.
0: Chi sono Peter? Questi dobbiamo ballare. Chi? I Foo Fighters, il gruppo feticcio del comandante Bescapè. E allora balliamo.

0: Ormuz. La situazione di equilibrio sia molto instabile, ma va sei.
1: È stata un'azione, una reazione, speriamo che si concluda così, che non ci sia un'altra azione. Certamente è un equilibrio molto instabile, però dobbiamo fare in modo che possa stabilizzarsi la situazione, che è interesse di tutti, interesse dell'Iran, interesse degli Stati Uniti, interesse nostro.
0: Vabbè, quando c'è l'interesse c'è tutto. Giuliano, eccoci.
2: Certo che questi ministri, anche a volerli difendere, anche a volerne pensare bene, d'estate potrebbero prendere fresco, andare in qualche luogo con l'aria condizionata, leggere un libro, perché francamente sono dichiarazioni che tra Valditara primo e Tajani dopo riescono ad avere il crisma della indifendibilità. Buongiorno e buona settimana e soprattutto auguri. Tu che sei un romano d'adozione, per la festa di Roma, oggi sono i santi Pietro e Paolo.
0: Ah, vedi che lo sai, eh? Pur essendo cresciuto
2: tante cose, caro,
0: in una provincia irsuta, isolata. Bravo.
2: Guarda,
0: bravo.
2: L'unico irsuto qui presente sei tu, sia fisicamente che intellettualmente, quindi lasciamo perdere l'irsutismo provinciale che è fuori
0: luogo.
2: No,
0: invece commentiamo la cosa del giorno, che mi sembra incredibile che Salvini e la Meloni, dopo aver detto peste e corna fino alla settimana scorsa, aprono sostanzialmente, anche forse.
2: Sì, comprendo Luca, comprendo, però tra le cose incredibili che ci sono, non ci sono solo quelle di Salvini e della Meloni, che hanno un atteggiamento non radicale come quello che tu avresti desiderato con Vannacci, ma permettimi di notare che però è più curioso che invece importanti esponenti del centro-sinistra, che però dal centro-sinistra vengono presi a calci negli stinchi, vadano a vedere cosa succede dalle parti della destra. A me comincerebbe a piacere più un sistema nel quale ognuno parla delle cose di casa sua, ci dice intanto che cosa vuole fare, perché i cittadini hanno diritto di sapere.
0: Ma
2: a un'incollatura dalle
0: elezioni. Io ti stavo dicendo
2: A Renzi, sto dicendo che mi riferisco a Renzi e a te, cioè a due leader di centro-sinistra che, anziché andare a parlare di quello che succede a casa loro, del motivo per cui non hanno ancora un premier, un programma, uno straccio di coalizione, un'idea di cosa andare a fare, vanno a mettere il ditino nella vicenda Vannacci, Meloni, Salvini. Come siamo contenti, come siamo contenti. Parlate un po' di voi.
0: Allora, ti ringrazio molto, tu che sei
2: con piacere, lo faccio
0: destra,
2: con affetto,
0: sociale ed extraparlamentare,
2: di sociale extraparlamentare
0: a te, ma io sono un libero pensatore,
2: un
0: po' corsaro,
2: liberissimo, corsarissimo, proprio un irregolare,
0: certo. Capire come è possibile, l'aveva previsto Paolo Mieli, che un voto apparentemente del tutto virtuale, solo registrato dai sondaggi, quando ha superato in questa formula, senza nessun voto vero, senza una scheda, improvvisamente, quando ha superato la Lega e quando ha continuato a crescere anche dopo, ha fatto capitolare i tre leader del centrodestra come delle mammolette.
2: Basta con i sondaggi, basta con rilevazioni fatte senza un contesto, basta con queste dichiarazioni e analisi sul nulla. Ora ti faccio ascoltare un po' di giornale radio e poi di questo argomento ne parliamo bene nella prossima mezz'ora.
0: Bene.
3: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Giornale radio.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Se ti piace Giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 8:03.
9: Giornale Radio News.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid, mentre il premier Netanyahu ribadisce il no ad uno Stato palestinese. Sentiamo Alessandro Cesilin.
11: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poche ore fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese. Il premier israeliano Netanyahu non arretra e a pochi mesi dalle prossime elezioni, con sondaggi in calo, prospetta un governo di unità nazionale intorno a un punto: il no a uno Stato palestinese tra il mare e il Giordano.
10: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando alla segnalazione di una donna con 2 dei 3 suoi figli ancora in vita in un edificio crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, la zona maggiormente colpita dal terremoto. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. E purtroppo nuove vittime anche in Italia, dove si raggiunge oggi il picco di calore. In Sardegna è morto un 75enne colpito da un malore in spiaggia, ricoverata in rianimazione una donna di 48 anni colta da infarto. E la cappa di caldo che avvolge l'Italia favorirà temporali improvvisi e acquazzoni. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 9 regioni, atteso da domani un calo delle temperature. Il servizio è di Davide Camera.
12: Raffica di bollini rossi, quelli che invitano tutti a osservare precauzioni, non solo le persone considerate più a rischio, più vulnerabili. In questi giorni c'è stata un'impennata di accessi al pronto soccorso di vari ospedali, che alcune volte hanno già le loro problematiche, ma il caldo, oltre ai problemi fisici, per molte persone difficilmente sostenibili, ne porta altri, come il sovraccarico di elettricità legata all'uso dei climatizzatori, che in questi giorni ha causato molti blackout, il rischio di incendi che possono trovare facile esca non solo nei boschi ma anche tra le lamiere delle auto. Situazioni che accomunano tutta l'Europa, non solo per le temperature vere, che in alcune zone superano i 40 gradi, ma anche per quelle percepite e per il caldo assorbito dalle abitazioni, che la sera presenta condizioni addirittura invivibili in certe zone. Pensiamo a Parigi, dove i tetti in zinco rischiano di trasformarsi in trappole mortali di calore per i residenti. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno e le temperature scenderanno a 30-32 gradi tra domani e mercoledì, ma arriveranno violenti temporali, il contrappasso atteso per questa settimana e oltre di inferno.
10: Nel Viterbese proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, dove si era tuffato per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Messaggi di vicinanza alla ministra Roccella dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale, tra gli ultimi quello del segretario della CGIL Landini. Mondiali di calcio: il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco. Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. I verdeoro sfidano il Giappone. I tedeschi sono opposti al Paraguay. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
13: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92. Sifene Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di Ocon dal limite dell'area. Stoppa di petto, insacca al volo in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto, attualmente in forza proprio nei Los Angeles FC, regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico rivolgendosi ai suoi ragazzi riuniti attorno alla sua panchina dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
10: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
14: Il corsivo.
9: A cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
15: La NATO e i suoi vincoli. Le incaute, almeno così vogliamo sperare, parole di Mark Rutte hanno offerto alle opposizioni un assist degno del Gianni Rivera dei tempi migliori per presentare la vicenda dei 500 voli partiti da Aviano e Sigonella come la prova di un coinvolgimento italiano nella guerra contro l'Iran. Cerchiamo allora di fare un minimo di chiarezza. Come è noto, sono numerose le basi militari collocate sul nostro territorio a ospitare forze armate statunitensi o anche di altri paesi NATO, sia in pianta stabile che in occasione di particolari manovre con concordate in seno all'Alleanza Atlantica. E stiamo parlando non soltanto di forze terrestri, navali e aeree, ma anche di svariate installazioni tecniche destinate alle comunicazioni, al controllo dello spazio aereo e delle zone di frontiera. Di regola, tutto quanto avvenga in questi ambiti è, salvo casi davvero straordinari se non addirittura inimmaginabili, controllato dallo Stato italiano attraverso le sue forze armate, le sue forze dell'ordine e i suoi servizi di intelligence. Il loro impegno, come si può ben immaginare, è particolarmente intenso dal momento che tutte le attività che si svolgono senza sosta in queste basi sono, in definitiva, proprio quelle che contribuiscono ad assicurare la costante difesa di ogni paese che aderisca all'alleanza. E a questo proposito può anche capitare che in situazioni particolari, proprio come quella che ha appena visto un massiccio impiego di forze statunitensi nel Golfo, emergano esigenze specifiche a livello di logistica, di rifornimenti o di spostamenti rapidi di personale. Esigenze che ultimamente hanno appunto

0: In sostanza, nessun aereo statunitense decollato da basi italiane per andare a bombardare l'Iran o altri obiettivi nell'area, mentre non pochi hanno invece fatto scalo in Italia prima di raggiungere altre postazioni situate nelle zone di guerra. Poi, ovviamente, come siamo stati utilizzati una volta giunti in Medio Oriente, non può più essere un problema di competenza anche italiana. Dobbiamo quindi essere chiari ed evitare di nasconderci dietro ipocriti o poco credibili esercizi di ambiguità politica, poiché partecipare a un'alleanza militare, come la NATO, comporta pure il dovere di contribuire sempre al mantenimento di un alto livello di capacità operativa delle forze militari, e non solo in Italia, ma ovunque queste stiano agendo. Di conseguenza, il solo pensare di potersi furbescamente sottrarre a determinati compiti vorrebbe già dire che, in pratica, si è deciso di uscire dalla cooperazione militare. In altre parole, sebbene le distinzioni politiche all'interno della NATO restino, e oggi in particolar modo, assolutamente legittime e giustificate, non debbono comunque mai spingersi fino al punto di mettere in discussione i vincoli di solidarietà tra alleati. Altrimenti, meglio illudersi di poter fare da soli e non lamentarsi quando poi si prova sul serio l'effetto che fa la zannata dell'orso sulla nostra pelle.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
3: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
4: La Romania ha le tre basi più grandi d'Europa, sempre costruite dagli americani, in terra rumena. Quindi fanno quello che vogliono, come hanno fatto qua ad Aviano e tutti gli altri posti. Loro, gli ebrei, si comprano ogni posto dove vogliono, come adesso in Sardegna, in Puglia e tutti gli altri posti. Ciobeli.
5: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. A me questa questione di Val di Tara fa molto sorridere. Una questione identitaria portata alle estreme conseguenze. Dobbiamo studiare di più i greci e i romani che i dinosauri. Bah, che dire. Io sono laureato in storia e mi viene da dire questo. Se vuoi sapere chi sei, devi guardare anche agli altri. Soprattutto per una popolazione come l'Italia, che si è formata mischiando varie culture, varie popolazioni, che si è sedimentata sopra, lo diceva giusto Val di Tara, no? Su Roma, che è un impero che includeva varie culture. Però, oltre questi voli pindarici, accademici, su quello che è l'identità italiana, di Val di Tara dirò soltanto che la sua ignoranza è pari alla sua mancanza di immaginazione. Buona giornata, Giacomo da Milano.
6: Buongiorno, cioè prima mi coprite di vergogna e poi mi mettete generalissima a ogni piè sospinto che dice sciocchezze, perché i dinosauri magari si studiassero per un anno, mi ci riscriverei alle elementari. No, sarà un paio di settimane, una polemica vecchia rispolverata da cretinate che aveva detto Val di Tara nel 2024. Più che altro nessuno parla del vero oggetto della questione, che era la manifestazione, o come la volete chiamare, a favore di Mario Roggero, che io difendo. Ciao Roberto da Amsterdam.
7: Allora, questa, tantissime cose, tante in questa mattinata piena di notizie, ma quando ce lo dai il tuo parere su
8: cosa lo desideri, caro Luca?
7: Eh?
8: Su cosa lo desideri in questo marasma mentale mattutino, in questo sfacelo umano che si dipana di fronte alle orecchie degli ascoltatori? Su che cosa desideri il parere, caro? Su Mario Roggero,
7: hai
8: come ci ha appena chiesto
7: di prima battuta?
8: No,
7: poi
8: ma figurati,
7: sì,
8: figurati,
7: sì.
8: Se illudo, eravamo alle 7:59:59, capisci?
7: Non e non hai voluto dire nulla su che cosa.
8: Allora,
7: ti
8: io
7: sembra
8: ti rispondo subito su che cosa mi sembra della questione Vannacci e compagni. Mi sembra che sia un dibattito totalmente prematuro. L'ho già detto diverse volte, lo ripeto anche questa: finché non si decide quale sarà la legge elettorale, la vicenda delle coalizioni non si può comporre, perché nel momento in cui tu dovessi avere una legge elettorale che ti consente di arrivare al 40%

0: e col 40% di poter avere una maggioranza in Parlamento utile a governare, allora ti dico che il centrodestra l'accordo con Vannacci
1: è
0: lì, se fosse un po' meno, e no, non è un dettaglio, sai, non è un dettaglio, è una cosa importante.
1: La votano, hanno i voti.
0: Perché quel 2% ti consente di pensare di arrivare al 40% senza Vannacci. E dunque di poterlo serenamente lasciare fuori. E Vannacci si attesterà, te lo dico qui oggi, il giorno dei Santi Pietro e Paolo del 2026, scrivilo pure per potermelo poi rinfacciare nel giorno delle elezioni. Guidabamus ti dice oggi che non si attesta a una cifra superiore al 4,3, 4,5, 4,7%, che è la quota alla quale in Italia sono da sempre i movimenti di estrema destra e fascisti, hanno quella quota lì da sempre storicamente in Italia, quindi uno può fare a meno di Vannacci. E se invece non si ottenesse quella legge, certo che dovranno caricarselo, cercheranno di caricarselo, perché se la legge fosse una legge rigidamente bipolarista che porta tutti dentro, a sinistra, con buona pace di Appendino, Maiorino, Baldino e di tutte queste passionarie amiche tue, si caricano Renzi e anche quell'altro bel gagà che è andato l'altro giorno dalla Gruber, e a destra si caricano Vannacci, e questo rimane fatale. Ma chi comanda è la legge elettorale, sarà quello il vero momento decisivo, non saranno altre considerazioni che francamente servono così, no, a fare un po' di schiuma.
1: Prende, non comanda la legge elettorale, comanda quanti voti prende
0: lo si vedrà dopo le elezioni,
1: come saranno i sondaggi, e quindi
0: allora ti chiedo scusa, però tu che sei il più grande analista della storia del pianeta, ti ricorderai, bravo, che gli ultimi sondaggi sono stati Venezia assolutamente vincente di 9 punti al centro-sinistra, la certezza granitica che se fosse andato a votare più del 39% al referendum,
1: ma no, quello per... te l'ho spiegato, era un trucco.
0: Ma sono tutti trucchi, i sondaggi sono sempre la creazione della realtà sull'esigenza del committente.
1: Va bene.
0: I sondaggi,
1: e allora
0: sono,
1: ti do
0: falsi.
1: Questa lettura, che se i sondaggi creeranno l'illusione che Vannacci sia a due cifre, ovviamente cambia tutto e il centrodestra se lo carica con qualunque legge elettorale.
0: Se dovesse succedere questo, io non credo che succeda questo, e credo che i problemi siano, come dire, proprio di scelta dello strumento con il quale si andrà a votare sul fenomeno Vannacci. E poi io soprattutto non credo che Vannacci sia stato programmato per far parte della coalizione, credo che Vannacci sia stato programmato da chi se lo è inventato per distruggere qualsiasi tipo di coalizione e destabilizzare il sistema politico.
1: Spectre.
0: E questo io penso, e abbi pazienza, e ognuno ci avrà anche un piccolo diritto mattutino a un complottismo. Io
1: Trump,
0: penso che i russi e gli americani, io penso che ci sia un forte sostegno internazionale a questi movimenti altrimenti squilibrati, che vanno da Farage a Davascal all'AFD a Vannacci, cioè movimenti che propongono delle soluzioni che non risolvono, che propongono cattivismo spinto da tutte le parti, considerare anormali vaste categorie di persone, consentire al loro massimo di poter guidare la macchina, chiedere la remigrazione forzata con questa specie di operazione da cartone animato di 400.000 persone, insomma delle follie che non hanno nessun altro scopo se non quello di catturare i radicali, fare una specie di piccolo zoccolo duro e sobillare le modalità di convivenza civile di paesi complessi e di realtà molto molto stratificate come quelle moderne, delle nostre moderne società. Questo penso.
1: Ma
0: però, sai, vedremo. Il mio parere conta davvero come il 2 di picche,
1: allora
0: a bistola, perché qui abbiamo un parere che arriva invece a molto
1: sinistra.
0: Te la faccio fare la mappa rovesciata a sinistra, visto che tu ti sei dilettato a parlare di destra, chiediamo ad un noto esponente della destra di parlare di sinistra, perché è tornato a trovarci il nostro Francesco Giubilei. Buongiorno.
2: Buongiorno. Quindi devo fare il contrattare della sinistra?
0: No, quindi, visto che Telese parla della destra, tu parla della sinistra.
2: Mi sembra giusto, non fa una piega.
0: Mi sembra corretto, no?
1: È ubriaco, Francesco, non ci fare caso. La mattina è qui. Allora, no, però facciamolo perché è interessante. Come prevedi che andrà nella disputa fra i diversi centri che sono in ballottaggio per allearsi con il campo progressista?
2: Ma fatemi intanto dire una breve cosa sul tema di Vannacci, poi arrivo alla sinistra.
1: Ah, bene, ieri, bene.
0: Lui vuole parlare della destra.
2: Un flash. Ieri sono stato alla festa dei giovani della Lega, Nexus, che hanno organizzato Milano Marittima, in cui la sera Salvini ho fatto questa intervista al segretario giovanile Toccalini, e devo dire che al netto di quello che hanno scritto alcuni giornali, ho visto un clima comunque da parte del partito anche di carica in vista di quelli che saranno gli appuntamenti elettorali, quindi io non darei, anche perché manca un anno, la Lega per spacciata o comunque con risultati anche sotto le aspettative, quindi manca un anno e potrebbero esserci anche delle sorprese da quel punto di vista. Dopodiché sul tema della sinistra, ma allora c'è questa operazione, poi sarei curioso di sapere anche voi cosa ne pensate, questa operazione centrista che si sta cercando di costruire e che si divide da un lato con l'idea del terzo polo, in cui probabilmente ci sarà Calenda e ci sarà, vediamo quale altre forze. Io francamente Marattin tenderei a darlo quasi più con il centrodestra, però questo vedremo che cosa succederà.
1: Sì, per le cose che dice, sì.
2: Potrebbe essere un'ipotesi di Marattin che fa un accordo con il centrodestra, quindi a quel punto bisogna capire Calenda con chi rimane, perché se resta da solo e con pochi altri non so se riuscirà a superare lo sbarramento. E poi c'è quest'altra operazione che stanno facendo di casa riformista con Onorato, che mediaticamente è molto spinto, insieme a probabilmente il mondo renziano ed altre realtà. Il mio unico dubbio è qual è l'identità di questi partiti o di queste realtà centriste, cioè mi sembra che ci siano più sigle, più nomi, più prime donne anche talvolta, che poi concretamente elettori. Non so qual è la vostra opinione cioè che siano delle operazioni più costruite forse a tavolino che in realtà abbiano un consenso popolare, cioè a differenza del tema di Vannacci, comunque al netto delle critiche che si possono fare, ha in determinati mondi un radicamento anche più popolare, poi mondi possono più o meno piacere, però che esistono e ha un suo seguito. Queste operazioni qui mi sembrano più delle operazioni costruite in modo artificiale, che non so poi alla prova dei fatti concretamente quanto valore aggiunto possano dare anche al campo largo. Cioè questo civismo, il tema principale che io vedo è l'assenza di identità in un contesto politico qual è ormai quello attuale, in cui è tutto polarizzato e i partiti che crescono sono i partiti che hanno maggiormente identità, e guarda a sinistra il caso magari di AVS, che è un partito che comunque ha una sua identità e infatti negli ultimi anni è molto cresciuto.
0: Insomma, tu dici che ha una grande eco mediatica Onorato. Io l'ho ascoltato con molta attenzione l'altra sera nell'unica uscita che ho potuto beccare sua, cioè dalla Gruber, e io francamente non ho capito niente.
2: Io guarda, sono fatto tante trasmissioni insieme, mi sarà capitato almeno 7-8 volte di confrontarmi con lui, e il problema di fondo, cioè, è quello che dici tu, cioè il fatto che questo civismo, sì va bene il civismo, però il civismo può andar bene alle elezioni comunali. Cioè, le elezioni comunali si fa il civismo perché poi si avanzano delle proposte che sono delle proposte concrete sul territorio, quindi delle proposte che incidono anche nella vita quotidiana, e può avere un senso, tant'è che in tanti comuni, anche grandi, vincono dei sindaci che sono dei sindaci civici. Però quando il piano si sposta su delle
0: elezioni, ma vincono su un programma, cioè vincono su asfaltiamo qui, facciamo lo stadio qua. Non si può andare a presentarsi alle elezioni dicendo è meglio il bene piuttosto che il male, vogliamo una società prospera piuttosto che una società in difficoltà, perché questo adesso sarebbe veramente il momento di avere anche un giornalismo che fa un controllo sui fatti e sulle proposte. Quando Vannacci dice che vuole fare la remigrazione, semplicemente bisognerebbe ricordare, si potrebbe ricordare a Vannacci che non si tratta di un elemento identitario o di un elemento politico, si tratta di un elemento impossibile, così così come da altre parti quando si fa una patrimoniale che oscilla dai 300.000 euro ai 30 milioni e non si capisce di che cosa si parli. Se si tornasse veramente e francamente a capire che cosa si deve fare, quando, con quali denari e chi dovrebbe portare in porto una barca che affronta quella rotta, probabilmente faremmo un servizio.
1: Giuliano,
0: tutti,
1: ma
0: politici,
1: non si può
0: e giornalisti al paese.
1: Quello che è impossibile.
0: Come non si
1: non
0: può?
1: Non c'è riuscito nessuno. Ci stanno provando 100 governi
0: e
1: al
0: allora
1: mondo.
0: Andiamo per simpatia, andiamo
1: e
0: per simpatia per questioni
1: che fa la reimmigrazione
0: estetiche. Ma appunto non la può fare ed è dovere sia di una coalizione di centrodestra evoluta sia di una stampa evoluta di dire stai parlando di questioni che non sono assolutamente proponibili, perché al di là delle vicende etiche non si possono fare.
2: Ma infatti io su questo sono d'accordo. Io però vedo un errore che si fa anche diciamo mediaticamente una certa sinistra. Se tu presenti il dibattito contro Vannacci dicendo Vannacci è razzista, Vannacci è misogino, Vannacci è fascista, Vannacci
0: non è che
2: vuole
0: siano calunnie,
1: ma noi non
0: Francesco,
1: abbiamo detto questo. Abbiamo detto il suo punto di forza, la reimmigrazione non è realizzabile e non l'ha realizzato nessuno nel mondo.
2: Ma io qui volevo arrivare, no, mi riferivo a voi, cioè io dicevo quello che vedo in una parte del dibattito pubblico, che non è il vostro caso, è dire e demonizzare Vannacci con questi epiteti. Se tu da sinistra ti senti in un talk show, in un articolo di giornale pubblicamente utilizzare questo schema contro Vannacci, lo fai solo che crescere. Perché l'elettorato di destra, quando si trova di fronte a una retorica di questo genere, quasi per ripicca dice: ah, voi lo considerate così, allora io lo voto. Invece Vannacci, e torno a quello che dicevate voi, va contrastato nel merito. Cioè, nel merito, ad oggi non esiste ancora un programma di Futuro Nazionale. Se voi andate sul loro sito, non c'è ancora un programma. Non si capisce quali sono i programmi sui temi economici. Cioè, sui temi economici, che cosa propone Vannacci, che non è una cosa secondaria? Cioè, a quali sono le misure, quali sono le coperture per le misure che vuole portare avanti? Sul tema dell'immigrazione, sì, benissimo, grandi slogan, reimmigrazione e quant'altro, ma poi concretamente, come, se fosse lui al governo, come riesce a far sì che le sue proposte si concilino con il tema del diritto, quindi tutti i problemi legati poi al rispetto di determinati diritti, i tribunali, eccetera? Come si
1: Francesco,
2: riesce
1: a ma non stai dando una versione un pochino bambaciona, come si dice a Roma, che non è possibile, dell'elettorato del centrodestra? Cioè, non è che c'è una crescita di consenso per Vannacci solo perché qualcuno lo demonizza, qualcuno dice che è un pericoloso fascista, no, c'è perché si è rotto un blocco di consenso intorno al governo che ha retto per tanto tempo e che oggi, di fronte a alcune difficoltà, alcune oggettive, la politica internazionale, la crisi energetica, la mancanza di risposte radicali ventilate in campagna elettorale, crea il bisogno di dire: e proviamone un'altra, no? Proviamone un'altra. E sempre quel 20% di elettorato mobile che aveva detto con Grillo: vabbè, non hanno mai governato, proviamone un'altra. Lo ha detto con Salvini: proviamolo, vediamo com'è. E poi l'ha fatto anche con la Meloni. Adesso questi elettori, io li sento, li avverto, li scavo quando
0: li parlo, percepisce.
1: Adesso che si dicono: non mi potrete dire che è scemo Vannacci perché parla tanto chiaro, perché è tanto bravo, io voglio provare. E questo, Francesco, è il punto. Non lo senti anche tu?
2: No, questo è un elemento che indubbiamente c'è. Dopodiché io vedo più, diciamo, sotto alcuni punti di vista, più comunanze con quanto era accaduto con il 5 Stelle che nel caso della Meloni e di Salvini. Cioè, nel senso, il caso di Meloni, della Meloni e di Salvini, comunque, pur essendo leader nuovi, vengono da due partiti e da due storie politiche con alle spalle classi dirigenti strutturate nel corso degli anni e comunque un background molto più strutturato. Invece 5 Stelle era una cosa nata da zero, e anche quella di Vannacci, che poi ad oggi poi magari vedremo magari si strutturerà, però non ha una classe dirigente anche sui territori che sia, che
1: ma
2: esprima,
1: non gli
2: diciamo,
1: serve
2: queste...
1: è un messaggio, è un messaggio di opinione simbolico, potente. E poi tu dici la Meloni, ma la Meloni era in discontinuità con Alleanza Nazionale. Poi dici Salvini, ma Salvini ha cambiato totalmente la Lega, ha distrutto i postulati di Bossi. Quindi tutti hanno dato, se vuoi, una grande illusione, una grande idea di cambiamento, e adesso lo fa anche lui.
0: E scopriamo molto dire, un telese vannacciano
1: sul territorio
0: vannacciano. È così.
1: No, e non sono vannacciano, puoi capire qual è il fenomeno, figure che sono vannacciano.
0: Io vi ascolterei ancora per ore, cari miei, però siamo arrivati al momento della pubblicità, quindi grazie a Francesco Giubilei.
2: Grazie a voi.
0: E noi ci
2: voi.
0: Becchiamo
1: grazie.
0: Un po' di consigli per gli acquisti a fra pochissimo.
3: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 8:34.
11: Guidare informati.
12: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dal tratto veneto della 4, dove per un incidente ci sono circa 4 km di code tra Verona Sud e Verona Est verso Trieste. Più avanti, nella stessa direzione, per un altro incidente circa 3 km di code tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. A Padova, inoltre, code in tangenziale sud da via Piovese verso Padova Est, e sul tratto lombardo della 4 code per il traffico tra Dalmine e Trezzo verso Torino e tra Pero e Cormano verso Trieste. A Milano code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna e da San Donato a Cam verso Monza. In Liguria code in A10 tra aeroporto e Genova ovest verso Genova, in A7 tra Bolzaneto e Genova ovest verso San Pier d'Arena. In A14 per un incidente circa 4 km di code tra la diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna. In Toscana code sulla Firenze Pisa Livorno tra la Strassigna e Scandicci verso Firenze. In Umbria code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Ferro di Cavallo nelle due direzioni. A Napoli per un incidente traffico bloccato tra Cardito a Fragola e Frattamaggiore verso Lago Patria, con lunghe code a partire da Casalnuovo. Code inoltre in A1 da Casoria al bivio per Napoli Centro verso Napoli e sulla statale Domiziana da Quarto a Pozzuoli verso la tangenziale di Napoli. Queste le notizie più importanti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
15: Noto dell'insoddisfazione.
16: Caro Giuliano, Terese è andato e nei vannacciani Complimenti per la tua trasmissione della domenica. Lo sai che io non sono un guida partner, però fai veramente un bel programma. Gabriele da Milano.
5: Buongiorno a tutti, Franco da Monza. Ma veramente Guidabardi, lei ha detto ancora si caricherebbe questi fascisti, ma la volete smettere di chiamare fascisti tutti quelli che non sono a sinistra o che non hanno a che fare col centro-sinistra? Ma Vannacci non c'entra niente col fascismo. Le idee di Vannacci sulla rimigrazione, sulla la sovranità sono le stesse che ha Trump, sono anche migliori di quelle di Netanyahu. E volete chiamare fascista Netanyahu? Sì, nazista, lo volete chiamare nazista? Un ebreo? Volete chiamare Trump un fascista, un nazista, un americano liberale, straliberale, ultraliberale? Ma la volete finire di parlare di fascismo, di comunismo? È possibile che non riuscite a parlare normalmente senza dire una volta? Io credo che se facessero un censimento, la parola fascismo, fascista è la più usata di tutto il vocabolario italiano. Ma smettetela di parlare di questo e parlate di politica seria, cosa che non fate mai, che fate soltanto quando si profila un'idea che non sia quella liberale, conservatrice o progressista. Ecco, questa è la verità. Basta veramente, avete stancato.
0: Fantastico. Hai stancato, caro Luca? Speriamo che no. Stanchiamo.
1: Però se ci pensi, per contrario, sì, questo messaggio è un grande complimento. Abbiamo stancato, e come in nome di un'identità che loro custodiscono nostro malgrado, capito? È così.
0: No, non bene, però mi applicherò dopo nel corso della giornata a cercare di comprendere concetti così articolati, profondi e complessi. E intanto io me ne vorrei andare un po' all'estero e vorrei vedere che cosa succede dalle parti della Gran Bretagna, perché abbiamo visto arrivare con un passo di cavalleria, anzi a passo di bersagliere, Burnham, Andy Burnham, l'ex sindaco, il sindaco di Manchester, arrivare alla Camera dei Comuni e caricare il povero Keir Starmer, che lascerà l'incarico, o meglio si è già dimesso, lascerà Downing Street appena ci sarà un nuovo primo ministro. E poi ci siamo un po' distratti, travolti dalle questioni internazionali, dai trumpismi, dalle paci sì, paci no, paci forse dell'Iran e dalle tregue tra il Libano e Israele, che continuano a darsi tregua e a bombardarsi. Allora io direi, se siete d'accordo, di tornare con uno dei più grandi osservatori della politica e della società britannica per cercare di capire un po' meglio che cosa sta succedendo dalle parti della perfida Albione. E c'è con noi Federico Gatti, buongiorno e bentornato.
10: Buongiorno ragazzi, è un piacere iniziare la settimana con voi.
0: Mai quanto il nostro di iniziarla con te e di sentire che cosa succede a Londra.
10: Dunque, cosa succede? Succede che c'è stato un piccolo colpo di Stato fatto dal partito laburista nei confronti di uno Starmer che aveva iniziato questa premiership con l'idea di rimanere per 5-10 anni e in meno di 2 è stato costretto a fare le valigie e andare a casa. Ora, oggi giornata molto importante, perché finalmente sapremo qualcosa di più dei piani e delle intenzioni di Andy Burnham, perché ci sarà uno speech a Manchester in cui si capiranno di più le sue posizioni sulla politica estera, sull'economia eccetera. Non è tutto oro quello che luccica, perché se è vero che è già stato soprannominato il re del nord, ex sindaco di Manchester, pronto a rivoluzionare la politica, è vero anche che non avrà quella legittimazione politica senza essere passato attraverso una leadership contest. Quindi lui si fa incoronare da Manchester senza essere stato però né votato dall'elettorato né scelto dai deputati laburisti.
0: Ecco, proprio questo, Federico, è la questione di cui ti volevamo chiedere e che mi lascia perplesso. Al di là delle alchimie, perché poi si tratta di alchimie, un importante leader del partito laburista arriva, dà la carica a Starmer si sente non sufficientemente appoggiato, si dimette e suppone di aver fallito nelle sue politiche. Ma che cosa c'è di diverso tra Starmer e Burnham, al di là del nome e al di là delle, come dire, provenienze ideologiche? Stesso partito, stesso programma, stessa coalizione, stessi deputati?
10: Sì, qua già parlano di una carbon copy, di una copia carta carbone. Non è molto dissimile come programma, ci sono dei punti differenti. Il primo è relativo alla personalità. Ovvero Starmer non è mai stato un grande comunicatore, non ha mai saputo dimostrare empatia, è sempre stato molto rigido, molto robotico e non ha mai avuto carisma. E questo nella politica britannica prima o poi la paghi, perché soprattutto in questi tempi in cui hai a che fare con Putin, hai a che fare con Trump, hai a che fare con Musk, devi avere un altro tipo di atteggiamento e di piglio. E infatti, ricordiamolo, 10 giorni dopo essere arrivato a Downing Street, già Starmer ha dovuto sopportare e vedere le periferie britanniche a ferro e fuoco sulla questione migranti, e non è mai riuscito a cavalcare quella risposta giusta per. Quindi sicuramente un aspetto caratteriale e personale. Secondo, il fatto che Starmer si sia sempre dimostrato più un tecnico che un politico. Ricordiamolo, lui arrivava da una carriera nella magistratura, uomo di legge, uomo tecnico, per quanto brav'uomo e riconosciuto da tutti come una persona che si voleva battere per il bene del proprio paese fino in fondo, non riusciva a rappresentare la gente comune, cosa che invece un sindaco di Manchester, che poi ha avuto già una carriera molto importante con i precedenti governi e governi ombra laburisti con Gordon Brown e Jeremy Corbyn, invece ha. Terzo, le posizioni politiche sono simili ma con qualche eccezione. Oggi ne sapremo di più, però già
0: è un po' più di sinistra, si dice.
10: È un po' più di sinistra, lui vuole praticamente replicare il modello Manchester al paese. Lui, Andy Burnham ha preso Manchester 9 anni fa, un'area tra le più depresse del paese, e l'ha trasformato in un epicentro e volano economico tra i principali del Regno Unito. Quindi vuole replicare lo stesso modello, attirare investimenti e metterli nelle comunità locali, spostare il centro di potere da Londra e puntare sulle comunità in giro per il Regno Unito. Quindi già lui ha manifestato la volontà di prendere un pezzo di Westminster e portarlo a Manchester come iniziativa simbolica, quindi stiamo parlando di funzionari dello Stato,
0: di amministrazione,
10: e cercare di puntare su una coesione sociale maggiore rispetto all'epicentro Londra, che poi a cascata va in tutto il Regno Unito.
0: Federico, non so quanto sia importante la relazione con le articolazioni amministrative dello Stato, ma so che è molto importante la relazione invece con l'identità vera di Londra, cioè l'identità finanziaria, la City. I laburisti e gli elettori laburisti hanno preso le distanze dagli interessi della City, cioè continua ad esserci la contrapposizione Labour Tories proprio sugli interessi finanziari e sulle prospettive finanziarie di Londra?
10: Sni, ottima domanda, sni, nel senso che ormai è inevitabile diciamo tenere bravi e buoni i mercati se vuoi non essere spodestato, perché l'economia va in quella direzione, ormai è andata in quella direzione da anni. E se tu vuoi essere un buon primo cittadino o un buon primo ministro, i conti a posto li devi avere. Ecco perché non tutti nella City sono calmi e tranquilli, perché Andy Burnham ha già annunciato di voler aumentare il debito per finanziare la spesa pubblica, tra cui anche il welfare. Quindi questo è sicuramente un aspetto molto delicato per Burnham, e non è escluso che ci sia il rischio di ripetere l'esperienza di Liz Truss, che è stata 49 giorni, ha presentato la sua iniziativa, la riforma fiscale, riforma economica, e i mercati l'hanno affossata nel giro di 49 giorni, rimanendo
0: affatto mettere le scarpe. Sì.
1: Anche tu meno, che con Burnham non è la stessa cosa, ha una credibilità enormemente più alta, non è una matricola, ha governato una città importante, è stato praticamente insediato a furor di popolo con un regicidio sanguinoso che ha massacrato Starmer in una settimana. Non è un debuttante allo sbaraglio, no? È uno che lì con un mandato e con la forza elettorale per sostenerlo in Parlamento, in discussa.
10: Sì, ma per i mercati non basta. Quindi bisogna capire, lui appena stilerà la
0: butta
10: sua...
0: le carte sul tavolo.
10: Sì, appena si scopre si capiranno le reazioni dei mercati, e c'è molto nervosismo, Federico, ecco perché sì. sta puntando su Ed Miliband, sta decidendo se mantenere la stessa cancelliera dello scacchiere, Rachel Reeves, per dare continuità. Quello è il punto centrale. Bisogna capire oggi, secondo me qualcosina in più la sapremo.
0: Te le immagini se dovesse vincere il record dell'ultima premier e fare meno di 49 giorni? Ultimissima domanda, Federico, poi ti liberiamo subito. ti liberiamo immediatamente se ci dici qualcosa su come si stanno invece riorganizzando i Tories.
10: Allora, i Tories hanno vinto in Scozia un seggio, però ancora non si stanno... non stanno riuscendo a risalire la china, sono il quarto partito, in alcuni seggi addirittura il quinto. Cammy Badenoch, che è la leader, io penso che appena ci sarà l'occasione verrà rimpiazzata da qualcun altro, e ormai la battaglia non è più con i conservatori, tra i conservatori laboristi, ma tra laboristi e Farage, ma anche Farage di Reform UK, nonostante gli scandali, su base nazionale il primo partito, se la deve vedere con un partito ancora più a destra, che è quello di Restore Britain, partito supportato da Elon Musk, partito con posizioni ancora più estreme rispetto a quelle di Farage, che hanno già provocato un piccolo scossone, perché proprio a causa della presenza e della nascita di questo nuovo partito, Restore Britain, Farage ha perso, diciamo, la maggioranza e si è ritrovato sconfitto da Burnham. C'è una teoria secondo cui appunto ora l'estrema destra si sta ulteriormente frantumando tra chi per esempio parla di remigrazione e chi invece no, A vantaggio dei laburisti, a vantaggio sì dei laburisti e di Burnham. Quindi noi siamo arrivati a un partito conservatore che è stato modello del centrodestra, diciamo, europeo per un secolo, ad essere dopo i laburisti, in alcuni seggi i verdi, in alcuni seggi i liberal democratici, e Farage.
1: E anche qualche cosa nei quartieri fortemente segnati dall'immigrazione, anche quel che resta del My Party corbiniano, no? Qualche collegio uninominale.
10: Sì, adesso i giovani che sono cresciuti con Corbyn stanno votando.
1: Sono nei verdi.
10: Sì. Sì. Sì, perché è un partito nuovo rispetto alla tradizione, è un partito che c'entra anche ben poco con la politica nazionale, perché si batte più su questioni legate a Gaza, il cambiamento climatico, vabbè, ci sta, sono i verdi, grazie, la redistribuzione del wealth, quindi della ricchezza, i social, quindi è più un partito ideologico che politico, ecco. Però sta riscuotendo tantissimo successo il nuovo Hamdani, no? Non a New York, però a Londra, nord di Londra, ad Hackney, c'è Polanski, ebreo, che si fa riprendere con la bandiera palestinese, corre alle 5 del mattino tra i palazzi della periferia con il suo hoodie, e fa i video parlando, dicendo: qua siamo tutti di fretta e dovremmo invece riuscire a metterci relazioni personali, familiari, figli, tempo libero, siamo contro le banche, quindi poco verde per, diciamo, la nostra modo di pensare, però sta prendendo molto piglio, perché va a prendere i giovani, va a prendere i disoccupati, va a prendere i disabili, va a prendere gli scontenti, senza però fare perno su quell'odio e quell'intolleranza che sta nutrendo politicamente invece Farage.
17: E così succede sempre, che gli epuratori vengono epurati da qualcun altro. Grazie a Federico Gatti, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie Federico, buongiorno e buon lavoro.
10: Buona giornata. Altrettanto, ciao.
1: Guarda che questa
18: non
1: costante
18: finisce mai, è sempre peggio.
1: È pazzesca questa costante, c'è sempre il più puro e ti è pura. Se pensi che Nenni l'avrà coniata negli anni 30, 40.
17: E infatti anche noi adesso verremo epurati dal più puro che arriva dall'Abaro, perché sta arrivando come ogni mattina a quest'ora Alberto Fazzolo.
19: E buongiorno, anche stamattina che giorno di festa qui.
17: Ah, è sì. Vero che stai protestando perché stai lavorando anche di festa. Guarda che questa era una sottile, esatto, protesta, così capisci.
19: Cioè, l'hai letta,
17: mi avete
19: nel modo
17: chiamato
19: giusto.
17: Anche oggi, maledetti. E noi ce ne freghiamo di questa protesta e ugualmente ti chiediamo che cosa succede oggi nel mondo di nuovo.
19: Beh, innanzitutto dobbiamo andare con il cuore, soprattutto in Venezuela, dove continuano a uscire cadaveri su cadaveri dalle macerie. Qualcuno, in realtà qualche corpo ancora estratto vivo, ma al momento non sappiamo quantificare il numero delle vittime. È una tragedia senza limiti e in cui si sta aggiungendo anche il problema, perché capite bene quali possono essere le temperature da quelle parti, il problema quindi del rischio di epidemie, perché ci sono cadaveri un po' ovunque, quindi il rischio che questo si possa trasformare in un secondo dramma è estremamente alto. Detto ciò, è stato un fine settimana di bombardamenti un po' in tutto il mondo, perché appunto abbiamo visto gli scontri che sono ripresi nel Golfo Persico, dove è stato colpito anche il Bahrain, che sostanzialmente era stato risparmiato fino a questo momento, ma anche sul fronte ucraino non se le sono risparmiate. L'Ucraina ha portato a segno un colpo significativo, raggiungendo con 3 droni il Flamingo, quindi quelli un po' più grandi, quelli che fanno danno grosso, per 3 volte, quindi è riuscito a colpire una fabbrica dei missili Iskander che si trovava a Volgograd, mentre a Rostov l'Ucraina ha colpito sì? Dimmi?
17: No, vai, finisci, poi una domanda sulla benzina.
19: No, sulla benzina ci arriviamo. L'Ucraina ha colpito a Rostov il museo della seconda guerra mondiale e l'annesso complesso monumentale, perché c'erano una serie di anniversari nei quali l'ex premier Poroshenko si è unito a una cerimonia in memoria di un collaborazionista nazista. Quindi questo è stato un po' il colore, la parte folcloristica del fine settimana ucraino.
17: Allora, ma la notizia che Putin abbia ammesso che ci sono problemi sui rifornimenti di carburante in Russia, è vera?
19: È vera, e ha imposto una significativa riduzione dell'export di idrocarburi fino al 31 luglio, perché l'Ucraina è riuscita a fare danno grande nel sistema logistico sia di raffinazione che di distribuzione del petrolio, e questo ha portato un inedito anche aumento dei prezzi in tutto il paese, che ovviamente si ripercuote sull'economia in generale. È una misura provvisoria, però ovviamente si dimostra che l'Ucraina con questi attacchi riesce a portare danno, io penso che non si fermeranno tanto a breve, e quindi continueremo a vedere attacchi sulle postazioni petrolifere e di raffinazione.
17: Luca, ti sei sentito? Sì, mi è mancata la voce, ridillo.
1: No, aia, perché anche l'analisi che fai, Alberto, ci consegna proprio nessuna prospettiva di aggiustamento dell'equilibrio, almeno anche dei traffici energetici, nel breve periodo.
19: Assolutamente no, nessun fronte, nessull'altro, non ci sta nessuna possibilità di una stabilizzazione, perché in realtà dal lato russo-ucraino è tutto abbastanza semplice e lineare, due paesi che si scontrano e questo porta alla crisi energetica, mentre sul lato iraniano è un po' più complessa la situazione, perché l'escalation c'è stata innanzitutto per il fatto che l'Iran voleva togliersi un po' di sassolini dalle scarpe con i vicini, ma anche per il fatto che l'accordo che è stato siglato a Washington tra Israele e Libano viola sostanzialmente l'accordo che gli Stati Uniti hanno mediato con l'Iran, e quindi è tutto un po' intrecciato, quindi non è solo una questione energetica, ma si intreccia anche una questione umanitaria, perché a questo punto è anche difficile prevedere la tenuta dell'accordo su Libano, perché ricordiamolo che l'accordo tra Iran e Stati Uniti prevedeva la fine di ogni ostilità anche sul territorio del Libano, ma era un accordo che firmavano Stati Uniti e Iran e che quindi non vincolava Israele, mentre l'accordo siglato a Washington vincola Israele e Libano ed è stato mediato dagli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti, ponendosi da mediatori, di fatto hanno un ruolo attivo in questo accordo che viola quello precedente, quindi un disastro, e si tornerà a combattere anche in Libano.
17: Senti Alberto, ma il quadro in Iran peggiora perché va male la pace ucraina, cioè Mosca e Rubio, come tu sai, si scontrano su Anchorage.
19: Sì, no, sono strettamente legate le due cose, e noi parliamo sempre del conflitto di interessi di Donald Trump, che è qualcosa di mostruoso, lui e il suo cerchio magico che guadagnano tanti soldi dalle varie operazioni, ma guardate che di cerchi magici ce ne sono tanti nel mondo e che riescono a influenzare qualsiasi governo.
17: È così, caro Luca.
1: Sì. Allora, siamo arrivati, sapete che succede?
17: Alla fine.
1: Che anche stavolta cosa devi succede? Arrivare a trarre una sanguinosa morale da questa puntata così vagamente pessimistica.
17: E allora rimaniamo in questo pessimismo del lunedì, andiamo a pescare nella cultura giapponese, dove Hayao Miyazaki diceva che l'uomo sente l'urgenza tanto di creare quanto di distruggere.
1: Beh, te la sei cavata alla grande, e noi diciamo a tutti gli ascoltatori: rimanete inchiodati su queste frequenze, sul DAB di Giornale Radio, godetevi la programmazione della mattina e abbiate fede anche se non vedete la luce, perché qualunque cosa accada ogni maledetta mattina, torneremo anche domani con tutta la banda.
17: Come sei messianico. A domani.
20: L'attimo fuggente.
21: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:02.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Ondata di calore eccezionale anche nel resto d'Europa, tra i paesi più colpiti Spagna, Francia e Germania, dove ieri sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno nel vecchio continente ci sono stati più di 1300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana. Tra queste, due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere. Proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una 50 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile gesto estremo. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Il corsivo a cura di Ferruccio Bovio, in studio Roberto Frangipane.
3: La NATO e i suoi vincoli. Le incaute, almeno così vogliamo sperare, parole di Mark Rutte hanno offerto alle opposizioni un assist degno del Gianni Rivera dei tempi migliori per presentare la vicenda dei 500 voli partiti da Aviano e Sigonella come la prova di un coinvolgimento italiano nella guerra contro l'Iran. Cerchiamo allora di fare un minimo di chiarezza. Come è noto, sono numerose le basi militari collocate sul nostro territorio a ospitare forze armate statunitensi o anche di altri paesi NATO, sia in pianta stabile che in occasione di particolari manovre con accordate in seno all'Alleanza Atlantica. E stiamo parlando non soltanto di forze terrestri, navali e aeree, ma anche di svariate installazioni tecniche destinate alle comunicazioni, al controllo dello spazio aereo e delle zone di frontiera. Di regola tutto quanto avvenga in questi ambiti è, salvo casi davvero straordinari se non addirittura inimmaginabili, controllato dallo Stato italiano attraverso le sue forze armate, le sue forze dell'ordine e i suoi servizi di intelligence. Il loro impegno, come si può ben immaginare, è particolarmente intenso dal momento che tutte le attività che si svolgono senza sosta in queste basi sono, in definitiva, proprio quelle che contribuiscono ad assicurare la costante difesa di ogni paese che aderisca all'alleanza. E a questo proposito può anche capitare che in situazioni particolari, proprio come quella che ha appena visto un massiccio impiego di forze statunitensi nel Golfo, emergano esigenze specifiche a livello di logistica, di rifornimenti o di spostamenti rapidi di personale. Esigenze che ultimamente hanno appunto richiesto una intensificazione delle attività americane nelle basi in questione. Il tutto però avviene sempre sotto controllo italiano. In questi casi vige infatti stabilmente una distinzione netta tra missioni di combattimento e missioni di altra natura tecnica. Pertanto, come del resto già successo in passato, l'Italia sul conflitto iraniano ha negato l'uso delle sue basi per missioni di combattimento, mentre ha consentito tutte quelle di carattere tecnico e logistico. In sostanza, nessun aereo statunitense decollato da basi italiane per andare a bombardare l'Iran o altri obiettivi nell'area, mentre non pochi hanno invece fatto scalo in Italia prima di raggiungere altre postazioni situate nelle zone di guerra. Poi, ovviamente, come siamo stati utilizzati una volta giunti in Medio Oriente, non può più essere un problema di competenza anche italiana. Dobbiamo quindi essere chiari ed evitare di nasconderci dietro ipocriti o poco credibili esercizi di ambiguità politica, poiché partecipare a un'alleanza militare, come la NATO, comporta pure il dovere di contribuire sempre al mantenimento di un alto livello di capacità operativa delle forze militari, e non solo in Italia, ma ovunque queste stiano agendo. Di conseguenza, il solo pensare di potersi furbescamente sottrarre a determinati compiti vorrebbe già dire che in pratica si è deciso di uscire dalla cooperazione militare. In altre parole, sebbene le distinzioni politiche all'interno della NATO restino, e oggi in particolar modo, assolutamente legittime e giustificate, non debbono comunque mai spingersi fino al punto di mettere in discussione i vincoli di solidarietà tra alleati. Altrimenti meglio illudersi di poter fare da soli e non lamentarsi quando poi si prova sul serio l'effetto che fa la zannata dell'orso sulla nostra pelle.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
7: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
8: Ci siamo, eccoci qua. Buongiorno e benvenuti da Vicky Mangone, lunedì 29 giugno. Veniamo da un weekend mica tanto leggero, arranchiamo tutti, anche quelli che dicono quanto è bella l'estate. Una volta. Oggi non è mica più così, quantomeno non in questi giorni. E non è così se sei in città, non è così se durante la giornata ti devi spostare con i mezzi pubblici, e anche se devi rimanere in casa e non puoi permetterti un condizionatore. È veramente durissima, signori, è durissima. Le temperature sono uno dei temi che tratteremo questa mattina con Giulio Betti, meteorologo del CNR, ma parleremo anche di annegamenti, 42 in Francia in un solo weekend. Ne parleremo col presidente del sindacato italiano Balneari, parleremo di diritti dei passeggeri aerei con alto consumo e poi di animali, perché col caldo soffrono anche loro. E poi, sempre in tema di animali, parleremo del decreto sparatutto, l'hanno chiamato così, di fatto allarga e di parecchio anche le maglie della caccia. Domani si vota. 334 11 11 622, usatelo questo numero, fateci sentire le vostre voci.

caldo del weekend sembra persino superfluo, e invece no, perché è un modo per condividere una situazione che intanto ci causa del disagio, per non dire peggio. E poi ci preoccupa da tanti punti di vista, anche per esempio quello dei consumi, no? Se proprio vogliamo dirla tutta. E comunque 1300 morti in Europa per il caldo mi sembra sia una notizia. E le scene di questi idranti sulla gente a Berlino per dare refrigerio, non per dissipare la folla, insomma, hanno fatto veramente impressione. Qualcuno però nelle prossime ore respirerà, in alcune regioni sono previsti temporali. Leggo, nel torinese si passa da 34 a 22 gradi, allagamenti, grandine, frane, treni bloccati in Valtellina, perché ormai si è persa la misura, no? O si muore di caldo, oppure non dico di freddo, ma comunque di temporali, di danni, di allagamenti. Chi può va al mare, chi ha la possibilità di farlo va a rinfrescarsi un po', e allora voglio raccontarvi questa storia perché merita. Fa parte di quelle stranezze che sono anche un po' fuori dal tempo, sono molto fuori dal tempo, o meglio ci riportano a tempi lontani. Succede a Trieste, c'è una spiaggia storica, si chiama Pedocin, ed è un posto unico in tutta Europa che resiste dal tempo resiste dal tempo dell'impero asburgico. La sua particolarità è che ha un muro, e questo muro divide la spiaggia a metà, da una parte gli uomini, dall'altra parte le donne con i bambini fino a 12 anni. Come dicevo, è una tradizione radicata, quasi un rito sociale, dove le coppie entrano separate e poi si ritrovano direttamente in mare, nuotando fino alle boe. Bene, qualche weekend fa una coppia di turisti da Milano, che non conosceva la particolarità di questo posto, si piazzano insieme nella zona riservata agli uomini. A un certo punto una signora del posto, che si trovava in quel settore per aiutare il figlio disabile, vede la scena, si avvicina alla ragazza per spiegarle la regola di quella spiaggia, la invita a spostarsi dall'altro lato del muro. Adesso io non lo so, sarà stato il caldo che un po' dà alla testa, sarà che siamo tutti in linea generale un po' più nervosi. È bastato un attimo, la situazione è sfuggita completamente di mano. La turista milanese, all'invito di questa signora triestina di andare dall'altra parte del muro, ha reagito in modo molto aggressivo, ha insultato i presenti definendoli arretrati, sessisti, medievali, urlando che con queste usanze non si può nemmeno essere considerati italiani. Una dipendente della spiaggia, che era intervenuta per cercare di riportare la calma, si è presa pure uno spintone. Insomma, alla fine i due decidono di andarsene, ma non prima di pretendere e ottenere il rimborso del biglietto d'ingresso, che è una cifra simbolica di 2,40 euro. Chiaramente la notizia, che è finita sui giornali locali, si è spostata subito sui social, dove è esploso quello che tutti chiamano il caso Medioevo. Ma c'è un dettaglio fondamentale che ai turisti è sfuggito, che a Trieste quel muro non è visto come un limite, ma come una conquista e una protezione della propria libertà. Le prime a difenderlo, ogni volta che si è accennato all'ipotesi di abbatterlo, sono sempre state proprio le donne. Per loro quello spazio separato significa totale relax, la possibilità di chiacchierare in santa pace, prendere sole in topless, al riparo da sguardi indiscreti. Ecco, magari non fatelo, no, nel senso, il sole in topless fa male, no, così cioè,

la butto lì così, no? Meglio evitare. Comunque, per tutto il resto, come dicono i frequentatori della spiaggia, basta semplicemente farsi una nuotata e incontrarsi alle boe. Oppure, se il muro disturba e non piace, basta scegliere un'altra spiaggia. A Trieste ce ne sono tante. Cosa ne pensate? 334-1111-622. Tra poco i vostri messaggi. 334-1111-622.

0: Torniamo sul caso della spiaggia di Trieste, dove una coppia di turisti ha scatenato il caos per via di questo muro che divide gli uomini dalle donne in questa spiaggia storica chiamata Pedocin. È una storia che sta facendo discutere tantissimo, quantomeno sui social. Allora vediamo cosa ne pensate. Ma questi turisti che pretendono di viaggiare senza nemmeno informarsi, dove vanno? Il Pedocin è un'istituzione, un pezzo di storia, scrive Marco da Udine. Guardate che quel muro è la vera libertà, scrive Valentina. Poter stare in spiaggia senza gli sguardi degli uomini addosso, senza l'ansia di come indossi il costume e in totale relax, è un lusso che ormai non esiste più da nessuna parte. E ancora, sarà anche una tradizione storica, ma nel 2026 sentire ancora di un muro che divide uomini e donne a me fa un po' impressione. Capisco il folklore e la privacy, ma la reazione della turista, anche se esagerata nei modi, solleva un punto reale. Sembra davvero una roba d'altri tempi, in effetti lo è. Roberto da Milano. Bene, grazie a voi per i messaggi. Chissà cosa ne pensa il nostro prossimo ospite. Adesso glielo chiediamo, anche se il tema che approfondiremo con lui è quello degli annegamenti. Buongiorno, benvenuto Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Ha sentito questa storia della spiaggia a Trieste divisa da un muro dove da una parte stanno le donne e dall'altra stanno gli uomini? La conosceva?
1: Sì, è un caso noto in tutta Italia, è l'unico caso tra l'altro, e rappresenta
0: sì, certo,
1: anche la memoria storica della balneazione attrezzata italiana che è sorta sì, prima della Rivoluzione Francese. Noi abbiamo il primo stabilimento balneare in Italia a Livorno, i bagni Baretti del 1781, quindi è un patrimonio storico, lo sanno tutti in Italia, quindi polemica su questo stabilimento balneare mi sembra, diciamo, sbagliato, fuorviante.
0: Sbagliato, poi, infatti. Poi loro, i triestini ci tengono molto a questo
1: stabilimento. Perché è un elemento identitario del bagno fatto lì a Trieste, non ha mai dato, non ha mai creato problemi, fastidio ai triestini. Tra l'altro ci sono tantissimi altri stabilimenti balneari, tutti gli altri stabilimenti balneari, non solo di Trieste ma di tutta Italia, dove questo non c'è. E, ripeto, è un elemento della tradizione non solo di Trieste ma anche di tutta Italia. Nell'Ottocento si faceva il bagno persino, diciamo, in cabine separate, non si poteva esporre. Del resto l'abbronzatura del Novecento è recente, l'elemento distintivo per i nobili era appunto il nobile pallore fino alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento. È stato tra l'altro Coco Chanel ad aver capovolto, diciamo, nell'immaginario collettivo l'abbronzatura, non come segno di fatica ma come segno appunto di uno status di benessere anche economico. Quindi noi siamo la storia, un pezzo di storia di questo paese. Ma
0: bene, ci ha regalato anche un pezzo veramente di storia.
1: Sì, ma
0: e la ringrazio per questo, un fuori programma. Prego, prego.
1: Grazie a voi, ma soprattutto ecco l'argomento che lei ha accennato: non solo siamo un pezzo di storia di questo paese, ma siamo un elemento di vantaggio competitivo della balneazione attrezzata italiana rispetto a quella di tutti gli altri paesi, proprio per l'efficienza dell'organizzazione che abbiamo costruito nel salvare vite umane. Perché se abbiamo
0: questo è verissimo. Questo è verissimo. Io vorrei un attimo guardare fuori dall'Italia, nel senso, notizie di questi giorni, questo numero è impressionante, no? In pochi giorni in Francia ci sono stati 42 annegamenti, 42 persone che hanno perso la vita per annegamento. Le chiedo, Antonio Capacchione, ma il caldo, questo caldo che stiamo vivendo, sta un po' cambiando anche il modo in cui le persone vivono il mare, vivono le spiagge?
1: Ma guardi, dobbiamo affrontare questa nuova situazione climatica. Noi l'anno scorso abbiamo lanciato anche Spiaggia della Salute, che la stiamo facendo anche quest'anno.
0: Anche quest'anno, sì.
1: Sì, con dei consigli che diamo sulle spiagge italiane. È un passo in più rispetto a quello che abbiamo sempre fatto. Ma naturalmente il caldo influisce, ma influisce soprattutto la cattiva organizzazione. Ora, se il portavoce della sicurezza nazionale francese invita ad andare a farsi il bagno negli stabilimenti balneari, quello che si è sempre detto in tutti questi anni polemizzando contro gli stabilimenti balneari, una polemica che veramente la ritengo stucchevole, per cui tutte spiagge libere, gli stabilimenti balneari, noi abbiamo il dato non solo francese, dove ci sono pochissimi stabilimenti balneari e tantissima spiaggia libera, ma abbiamo anche il dato italiano dell'osservatorio, che tra l'altro presenteremo dopodomani i dati analitici dell'osservatorio sugli annegamenti del Ministero della Salute italiana, che è stato pubblicato il 12 di giugno, da cui si evince chiaramente che nelle spiagge libere c'è il doppio degli annegamenti rispetto alle spiagge attrezzate. Se noi abbiamo l'indice più basso, deriva appunto dal fatto che comunque i titolari degli stabilimenti balneari, noi siamo sorti per questo. Cioè, gli stabilimenti balneari sono stati inventati dallo Stato italiano affinché il bagno avvenisse in sicurezza. Poi abbiamo moltiplicato i servizi, per cui forniamo anche il bagno con tutti i comfort, ma l'elemento fondamentale è la sicurezza.
0: Senta, ma il ruolo dei bagnini rimane centrale non ci piove, ma è sufficiente, le chiedo, nei momenti di massimo affollamento? O ci sono degli strumenti aggiuntivi, o sarebbero utili degli strumenti aggiuntivi?
1: Noi abbiamo anche potenziato in questi anni gli ausili degli assistenti bagnanti, oltre al pattino, le moto d'acqua. Adesso stiamo ragionando, è iniziato dalla nostra organizzazione del Veneto, stiamo ragionando anche sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, dei droni, per potenziare il lavoro insostituibile degli assistenti bagnanti. Da mesi stiamo chiedendo al governo e al Parlamento di emanare un riconoscimento per il lavoro di questi assistenti bagnanti. Cioè, noi riteniamo che sia indispensabile, essendo degli incaricati di pubblico servizio, che sia indispensabile che coloro che scelgono di fare questo lavoro stagionale abbiano poi la possibilità nei concorsi pubblici, per esempio, di avere un titolo di preferenza. Sarebbe un incentivo per indurre i giovani a fare questo tipo di lavoro.
0: Mancano i bagnini? Si fatica a trovare questa figura indispensabile, allora, sulle spiagge?
1: Si fatica a trovare lavoro stagionale, perché ovviamente i giovani preferiscono il lavoro annuale e non quello stagionale. Fra i lavori stagionali preferiscono fare altre mansioni, come per esempio quello del cameriere rispetto all'assistente bagnante, perché l'assistente bagnante comunque ha delle responsabilità maggiori, e poi magari facendo il cameriere uno arrotonda con le mance. Ci stiamo rivolgendo anche all'estero, formando degli assistenti bagnanti che vengono dall'estero, ma soprattutto stiamo migliorando il tipo di organizzazione, cioè nel senso che stiamo passando dall'assistenza bagnante per stabilimento balneare a dei piani collettivi, per rendere il servizio più efficiente, eliminando il rapporto che c'è tra assistente bagnante e singolo stabilimento balneare, in modo tale che l'assistente bagnante è certo che poi svolge esclusivamente la funzione di assistente bagnante, ma dotando appunto il servizio di ausili maggiori, di un'organizzazione che rende il servizio più efficiente.
0: E poi ci vuole, e poi ci vuole anche educazione del bagnante, no? Perché non c'è consapevolezza sufficiente spesso, no?
1: Sì.
0: Insomma, il mare non è mai un ambiente senza rischi, no?
1: Questo, su questo stiamo ragionando, e anche su questo c'è un'interlocuzione con il comando delle capitanie di porto e con le autorità marittime, perché noi condividiamo la sollecitazione che ci viene proprio dall'osservatorio del Ministero della Salute di dotare gli assistenti bagnanti di un potere di ammonimento, comunque di un potere sanzionatorio verso comportamenti sbagliati. Se uno procura un allarme per sua negligenza, nel senso che per esempio prende una barca, noleggia una barca e non mette il gasolio sufficiente, se poi interviene la motovedetta deve pagare le spese, così come se uno si avventura in alta montagna per sua negligenza.
0: Capacchione, la devo salutare. Siamo in chiusura, è finito il tempo a nostra disposizione. La devo salutare, Antonio Capacchione, presidente del SIB, Sindacato Italiano Balneari. Voglio leggere, prima di dare la linea alla regia, altri due messaggi arrivati sempre sul Lido Pedocin di Trieste. Gli uomini sono felici, giocano a carte, si risparmiano le chiacchiere petulanti di mogli ed amiche. Marco Ambrogio di Milano. E un altro messaggio scrive: ottima soluzione la divisione uomini-donne, a Trieste si ha la possibilità di scegliere dove stare in tranquillità e senza l'idea di essere comunque giudicate dai soliti maschilisti. Va bene, sono le 9:31 minuti, linea alla regia, torniamo in ritardo. Ma
2: giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
0: Con Vicky Mangone.
6: Sono le 9:34 minuti, tutti ne parlano. Buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati. Messaggi arrivano, mandateci messaggi freschi, che non abbiamo bisogno di calura. Che belli, fresh. 334 11 11 622. Per affrontare il caldo, signori, si può fare anche a tavola, ovviamente. Allora, per farlo a tavola può essere utile cambiare l'ordine con cui si consumano gli alimenti. Il consiglio è quello di iniziare con verdure e proteine e lasciare i carboidrati per ultimi. Quindi iniziamo col secondo e terminiamo con la pasta. Ecco, se pasta o riso vengono consumati dopo le verdure e le proteine, risultano più facili da assimilare, il pasto è più leggero, favorendo anche la digestione. Dunque la pasta, se consumata a fine pasto, segnatevi queste cose però che vi dico, dopo verdure, fibre, proteine, invece che all'inizio, come abitualmente si è soliti fare, diventa anche un alleato, diciamo, della sazietà e della corretta digestione, perché tanto caldo fa caldo, e farà caldo fino al 2 luglio con 9 gradi in più. A dirlo è Giulio Betti, meteorologo climatologo presso l'Istituto CNR, il Consorzio Lamma. Lo sentiremo tra poco.

0: in mezzo a temperature davvero complicate, diciamo difficili, episodi di maltempo, di acquazzoni improvvisi, di grandinate molto violente con raffiche di vento fortissime. I danni li abbiamo visti tutti, alberi sradicati, coltivazioni rovinate, eccetera. Questo è un fenomeno meteo estremo di cui si sente parlare sempre più spesso, il downburst. Una delle ultime città a farne le spese è stata Taranto, letteralmente travolta da un muro di vento e di acqua. Si tratta di una tromba d'aria. O meglio, non è esattamente una tromba d'aria, ma è altrettanto devastante. In pratica è una colonna d'aria fredda che precipita a folle velocità dalle nuvole verso il basso. Quando questa massa d'aria si schianta al suolo, non potendo sprofondare, esplode in avanti creando raffiche di vento lineari pazzesche che in alcuni casi possono persino superare i 200 km orari. Immaginate la forza d'urto, no? Il vento che si espande a raggiera, che scoperchia i tetti, che sradica alberi secolari e distrugge in pratica tutto quello che trova. Il problema è che, secondo gli esperti, con questo caldo torrido il rischio che si ripetano altri downburst in varie zone d'Italia è molto molto alto. Il motivo è anche molto semplice: l'atmosfera è carica di energia termica, alimentata anche da un mar Mediterraneo letteralmente bollente, che funziona come una vera e propria caldaia. Quando l'aria fredda incontra questa massa di calore, l'impatto diventa esplosivo. Infatti la Protezione Civile sta diramando bollettini di allerta gialla in continuazione. Abbiamo visto cosa ha fatto poche ore fa anche nel Torinese e anche in Valtellina. Diciamo che non è il modo ideale per rinfrescare l'aria, ecco. È una cosa ben lontana dal temporale estivo, no? Queste tempeste portano solamente danni, solamente pericoli per la caduta di rami, per la caduta di alberi, e purtroppo non abbassano le temperature, o meglio le abbassano, ma veramente per un periodo circoscritto, per pochissimo tempo. La situazione non riguarda solamente l'Italia, lo scenario europeo non è dei più leggeri, soprattutto Spagna e Francia. In Francia, ne parlavamo prima, lo sappiamo il caldo che fa, ora questa gigantesca cupola di calore si sta spostando verso l'Europa centrale. In Germania, a Berlino in particolar modo, 40 gradi non si erano mai visti. Ieri gli idranti hanno dato refrigerio alla gente in strada, stessa situazione bollente in Polonia, e tutti a dire che si tratta del caldo africano. Non fatevi sentire da Mario Giugliacci. Noi abbiamo trovato questa cosa. A proposito di Mario Giugliacci, sentiamo cosa ha detto. Vediamo se la nostra regia ce lo manda.
1: Dice: sono veramente, veramente arrabbiato dallo spettacolo indecoroso di tutti qua, quasi tutti i siti meteo, che dicono che il caldo in arrivo è per colpa dell'africano. Allora, non è vero che adesso, oggi giovedì, c'è l'africano, c'è un'alta pressione centrata sul sud della Spagna che spinge aria più calda atlantica sulla Francia e sull'Inghilterra, dove già fa caldo. Non è vero che tra il 24 e il 27, quando avremo temperature oltre 30 gradi su molte regioni dell'Italia, sia colpa dell'africano, bensì di un'alta pressione centrata sulla Francia, la quale risucchia aria calda subtropicale, la spinge sulla Francia e sull'Inghilterra e persino sul centro-nord dell'Italia. E quindi basta, per favore, con questa ignoranza collettiva.
0: Io adoro Giugliacci. Parlava delle temperature evidentemente di qualche giorno fa, 24-27 giugno, ma insomma sempre lì, stessa zuppa. Non ci ho capito niente di quello che ha detto. Diciamo che ho capito che ciascuno dice la sua, questo sì l'ho capito, e che nel 90% dei casi è una castroneria. Ecco, siamo tutti un po' meteorologi della domenica. Però ha ragione Mario Giugliacci, no? Che è un uomo intelligente, sa il fatto suo, soprattutto conosce la materia, a dire che il web è pieno di siti meteo un po' così, insomma, un po' arraffazzonati, no? Che dicono cose un po' a caso. Cosa che non fa di certo il nostro prossimo ospite, Giulio Betti, meteorologo, climatologo presso l'Istituto per la Bioeconomia del CNR e il consorzio LAMMA. Lo sentiremo tra pochissimo, subito dopo Bon

0: L'ondata di caldo andrà avanti almeno, dico almeno, non lo dico io, fino al 2 luglio. Quel che accadrà dopo non è sicuro, siamo in una situazione eccezionale. Giulio Betti è meteorologo e climatologo del CNR, del Consorzio Lamma di Firenze, e descrive così una fase che sta mettendo sotto stress, devo dire, gran parte d'Europa. Le temperature in Francia, ne stiamo parlando da giorni, hanno superato di gran lunga i 40 gradi, con anomalie fino a 18 gradi sopra la media. In Italia, lo stiamo sentendo tutti, si registrano valori fuori scala, soprattutto al centro-nord, notti tropicali massime che superano di molto le medie stagionali. Non si tratta solo di un picco passeggero, ecco la notizia è questa. Il caldo estremo si accompagna a temporali violenti, rischi di siccità e una progressiva alterazione delle dinamiche atmosferiche in un contesto sempre più segnato dal cambiamento climatico, ahimè. Eccolo qua, Giulio Betti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito, sempre un piacere.
0: E non abbiamo ancora visto niente.
1: Diciamo abbiamo visto molto,
0: ma non tutto, molto ma non tutto, ecco.
1: Esatto, prego. Esatto, molto ma non tutto, sì sì, no, grazie ancora, sì abbiamo visto molto ma non tutto, perché come ormai diciamo in maniera quasi, diventa quasi un mantra ormai, bisogna mettersi in testa che questo tipo di situazioni saranno sempre più ricorrenti nel futuro. Lo dicevamo 20 anni fa, lo dicevamo 10 anni fa, continuiamo a dirlo adesso, sperando che qualcuno raccolga questi ormai appelli disperati, perché di questo si tratta, perché a un certo punto non sappiamo più come dirlo, la scienza lo dice da 40-50 anni, ora stiamo toccando con mano ciò che era stato ampiamente previsto, quindi cosa fare? Bisogna cominciare seriamente ad adattarci a questo nuovo clima, oltre ovviamente a tutto ciò che riguarda la mitigazione, perché ribadisco, da domani non scompaiono queste ondate di calore né i fenomeni estremi. Tra l'altro, come detto, questo ondata di calore ci accompagnerà fino a mercoledì e verrà costellata però tra oggi e mercoledì da dei temporali locali che, gioco forza, visto le temperature estreme, potranno essere molto intensi, come già si stanno osservando adesso in Germania, per esempio. In Germania abbiamo avuto 41 gradi, in Galizia, in 40-40 gradi, anche in Repubblica Ceca, in Ungheria, insomma in Polonia, e adesso ovviamente al primo fronte fenomeni estremi di pioggia, ma ribadisco, non c'è niente di strano. In realtà è molto intuibile, se vogliamo.
0: Quello che pesa, Giulio, è la continuità di questi giorni così caldi, no? Che non molla la morsa, come si dice, no? Di notte non si dorme, continua il caldo sempre, giorno e notte.
1: Esatto, è proprio questo una caratteristica, un'osservazione molto giusta, cioè è la durata, perché come andiamo dicendo anche da tanto, questi fenomeni ci sono sempre state, le ondate di calore in passato, va bene, ok, lo abbiamo capito, ma non così, nel senso non con questa frequenza, no, e soprattutto non con questa durata, perché in Italia vorrei ricordare che in Valpadana, centro-nord Italia, siamo al 15° giorno di ondata di calore, senza sosta, con minime tropicali, quindi sopra i 20 gradi abbondantemente, massime stabilmente sopra i 36-38 gradi, quindi è la durata, non è il picco. Avrei preferito due giorni a 40 gradi, per dire, 41 sul centro-nord Italia, e fine.
0: Senti, ma si può ancora pensare a un'estate normale, a un ritorno? Vabbè, voglio dire, l'abbiamo capito, fa caldissimo. Beh, fino qua mercoledì, benissimo, mercoledì sarà il 2, giusto? Dico bene, fammi vedere.
1: Esatto,
0: no, giovedì 2 luglio, va bene. Ecco, e poi?
1: Poi ci sarà un break. Però, come dicevamo prima, il break, che interesserà un po' tutta Italia, direi soprattutto il centro-sud, con un bel calo delle temperature consistente tra giovedì e venerdì, tra giovedì e venerdì, durerà poco. Il problema è questo, che questi intervalli con temperature normali, tengo a precisare perché siamo a giugno, Poi uno dice, certo. Arriva a 32 gradi e sembra di essere che sia fresco, in realtà temperature medie al nord Italia e centro sud dovrebbe essere tra i 29-32 gradi in questa fase dell'anno, tanto per capirci. Sarà breve perché sembra comunque a partire dal 6-7 luglio, quindi molto molto molto prossimo al,
0: quindi un brevissimo break
1: fronte, un brevissimo break, quantomeno il ritorno del caldo stavolta dovrebbe essere accompagnato almeno inizialmente da bassi tassi di umidità, però ribadisco, l'ondata di calore intensa è ancora arrivando.
0: Senti, ma perché il caldo non è mica colpa tua, però
1: vorrei tanto
0: un ventilatore gigantesco sul mondo. Invece no.
1: Comunque c'è un break, prendiamoci il break, viviamo alla giornata.
0: Sì, esatto, andiamo a piccoli passi, esatto, non facciamo programmi troppo in là nel tempo. Infatti, ma perché il caldo si concentra spesso sul centro-nord, mentre il sud mi sembra rimanga un po' più ai margini di questa ondata, o sbaglio?
1: Allora, anche questa no, è un'osservazione correttissima. La cosa incredibile per il, diciamo, il pregiudizio climatico che abbiamo,
0: certo,
1: è che tipo Calabria e Sicilia sono stati, insieme alla Grecia, insieme addirittura all'Egitto settentrionale, a parte del Nord Africa orientale, tra le zone più fresche del Mediterraneo.
0: Bisogna andare a Enna per stare freschi, mica sulla Marmolada.
1: Esatto. Enna comunque è fresca, 900 metri, insomma,
0: vedi?
1: è una località Nebro, insomma, poi noi spesso associamo la Sicilia al caldo estremo, non è sempre così. Anzi, le coste spesso beneficiano di brezze meravigliose. Ora, il fatto è questo, che tutto l'estremo sud Italia è rimasto ai margini dell'anticiclone, perché questo anticiclone si è strutturato proprio dal Marocco, passando per la penisola iberica, andando a prendere la Francia, la Germania, l'Europa centrale e chiudendo sul centro nord Italia. Quindi rimane esposto a correnti un pochino più fresche il sud, intendo proprio dire dalla Grecia fino alla Calabria e la Sicilia. Già dalla Puglia in su si comincia a sentire il caldo, però sì, c'è stata questa particolarità. Generalmente quando le ondate di calore sono molto intense sull'Europa centro-occidentale e sul centro-nord Italia, lo sono molto meno sul sud, e viceversa ovviamente.
0: Poi fra l'altro si sta parlando anche di rischio siccità, no? Nonostante, va detto, l'inverno sia stato piuttosto piovoso, no? Cosa succede ai bacini, alle riserve idriche? Evapora tutto?
1: Allora, per forza, cioè, se io ho delle... Non dimentichiamoci l'ondata di calore di fine maggio, che comunque fu molto intensa. Se io nell'ultimo mese ho avuto 3 settimane di caldo estremo, è chiaro che l'evapotraspirazione e la richiesta idrica agricola industriale è aumentata, sì, e anche per raffreddamento è aumentata molto, e quindi io praticamente posso dire a spanne che in 3 mesi ho perso l'acqua di evaporazione che perderei in 2 mesi, in poche settimane ho perso l'acqua per evaporazione che perderei in 2 mesi, quindi è tutto accelerato. Poi le piogge, sì, è piovuto, è vero, in autunno e in inverno, però non è nevicato molto sulle Alpi centro-orientali, abbiamo avuto un aprile molto secco, quindi
0: la neve è una riserva idrica importantissima, molto più del chiaramente. Molto più della pioggia. Abbiamo un vocale, lo ascoltiamo subito.
2: Volevo chiedere al meteorologo che sta intervenendo se sono stati fatti degli studi su quanto incida la antropizzazione del territorio, quindi la scomparsa della vegetazione,
0: certo,
2: oltre che la CO2.
0: Corretto.
2: Cioè, secondo me il primo fattore è quello della cementificazione, antropizzazione, certo, potrebbe essere veramente rilevante in quanto sottrae tutta la parte importante della funzione della vegetazione.
0: Acuto il nostro ascoltatore, prego Giulio.
1: Acuto, poi si vede che c'è una conoscenza profonda, sì, perché tra le cause ovviamente l'aumento delle temperature, oltre a esserci la causa primaria che sono le emissioni di gas serra a partire dall'uomo, c'è anche l'uso del suolo. L'uso del suolo ha un impatto sull'aumento delle temperature. È chiaro che cementificare, antropizzare eccessivamente spazi naturali, deforestare non fa altro che acuire e accelerare l'aumento delle temperature. Questo è un fatto scientifico, infatti dovremo andare in direzione della depavimentazione, dovremmo andare nella direzione del regreening, del rinverdimento e anche della riforestazione, però attenzione, non come slogan,
0: no,
1: ma come proprio azioni tecnico-scientifiche.
0: Bisogna togliere il cemento, togliere il cemento, piantare alberi, ci vuole il verde, ci vuole il terreno in grado di assorbire la pioggia.
1: Esatto, sia di raffrescare l'aria, sia di assorbire la pioggia e di ridurne l'impatto, il ruscellamento. Cioè, è una cosa che anche questa, ribadiamo, io sono l'ultimo, ovviamente ci sono colleghi molto più bravi di me che lo dicono da decenni.
0: Non dire così, cioè, sei bravissimo,
1: Non si dovrebbe cementificare più un metro quadrato di territorio.
0: Vero, è vero. Anzi, bisognerebbe fare l'operazione inversa. Senti Giulio, esatto. Però tu hai detto che El Niño non c'entra niente in questa fase.
1: No, non c'entra niente perché El Niño è appena nato, diciamo. È bello cattivo, è bello arrabbiato questo Niño.
0: Appunto. Quindi il meglio deve ancora arrivare.
1: Sì, però ecco, ci tengo a precisare una cosa, che non è detto che la maturazione del Niño acuisca le ondate di calore in Europa, questo non è automatico, cioè paradossalmente abbiamo avuto delle fasi di gran caldo e di grandi siccità durante la Niña in Europa, quindi non funziona esattamente così, però il Niño chiaramente quando andrà in fase, quindi fine estate, autunno, inverno, contribuirà ovviamente all'aumento ulteriore delle temperature globali, all'aumento del vapore acqua in atmosfera, e quindi i fenomeni estremi potrebbero essere ulteriormente ancora più probabili. Però attenzione, non c'è un collegamento diretto con le ondate di calore.
0: Definisci fenomeni estremi del Niño?
1: Piogge. Il Niño porta generalmente delle zone dove impatta in maniera diretta forti precipitazioni alluvionali e nel contempo anche siccità estreme tipo in Australia, in Indonesia, o grandi piogge sull'America Latina, su parte dell'America Latina. Da noi, ripeto, è indiretto l'effetto perché getta benzina sul fuoco di un sistema già molto caldo, lo va a riscaldare ulteriormente.
0: Bene, solo belle notizie, dai, grazie Giulio Betti, grazie al nostro meteorologo. Sì, moltissimo, moltissimo, e ti vogliamo bene. Giulio Betti è meteorologo, climatologo presso l'Istituto per la Bioeconomia del CNR, il Consorzio LAMMA. Breve pausa, linea alla redazione di Roma per le ultime notizie, poi si torna e io qua vi aspetto.
3: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 10. Ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Stop agli attacchi, nuova intesa tra Stati Uniti e Iran, domani ripartono i negoziati in Qatar, ancora forti tensioni in Libano. Resta accesa la speranza in Venezuela, si continua a scavare tra le macerie, nel fine settimana recuperate vive 32 persone, finora 1450 i morti accertati per il terremoto. Oggi il picco di caldo in Italia, attese temperature fino a 40 gradi, ma scatta l'allerta gialla in 9 regioni, temporali e grandinate in Piemonte e Lombardia. Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell, secondo Verstappen, terzo Antonelli, male le Ferrari.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti ed Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi, aprendo nuove tensioni anche fra Teheran e il mondo arabo. Sulla ripresa dei negoziati attesa per domani pesano però ancora i raid israeliani in Libano. Sentiamo.
9: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Fuoco incrociato accompagnato dai consueti rimpalli di responsabilità su chi avesse aperto il fuoco per primo e dalle proteste dei paesi arabi coinvolti nelle rappresaglie iraniane. Il Bahrain in particolare ha chiesto ieri una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre l'Iran minaccia azioni ancora più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi americani. Sulla riapertura negoziale e le prospettive di un'intesa tra Washington e Teheran, dal nodo nucleare alle pretese di controllo sullo stretto di Hormuz, pesa peraltro il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco. Protestano gli Hezbollah che sull'intesa quadro siglata nei giorni scorsi da Tel Aviv e Beirut avvertono: non rinunceremo a difendere il nostro paese, così come il premier israeliano Netanyahu puntella: non ci sarà mai uno stato palestinese. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
8: A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani in azione in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una mamma che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e due dei suoi tre figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. E ieri, al termine dell'Angelus, il Papa è tornato a ribadire la sua vicinanza al paese e ai familiari delle vittime, rivolgendo un particolare ringraziamento ai soccorritori. Sentiamo le sue parole pronunciate in spagnolo.
10: Renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a quantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda e di assistenza.
8: Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia, con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cunese. Vento, pioggia forte e grandinate anche in Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni. Ondata di calore eccezionale anche nel resto d'Europa. Tra i paesi più colpiti Spagna, Francia e Germania, dove ieri sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno nel vecchio continente ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto l'OMS. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana in Sicilia, a Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un ventenne, è rimasto ferito nello scontro ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata nel Salernitano. È caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere. Proseguono a tappeto le ricerche di Saadat Hussein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio ventenne sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1, in Austria trionfa la Mercedes di Russell, il pilota britannico accorcia in classifica sul compagno di squadra Antonelli terzo, tra i due la Red Bull di Verstappen. Sentiamo.
11: FP3 qualifica e gara, non è mai stato in discussione il primato di George Russell, autore in Stiria di un weekend perfetto. Dall'Australia all'Austria, per il pilota inglese della Mercedes si tratta della seconda vittoria in questa stagione, in mezzo i 5 successi di fila di Antonelli terzo e quello di Hamilton a Barcellona. In classifica il distacco si accorcia con le due frecce da d'argento divise da soli 40 punti. L'analisi di Kimi affidata a Sky.
12: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
11: Nonostante i primi aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo, deludono le Ferrari alle prese con un divario di motore difficile da colmare. Sentiamo Leclerc, arrivato ottavo.
13: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes, c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore. Oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
11: Quinto invece Hamilton, ugualmente pessimista sulla differenza di cavalli. Prossimo appuntamento Silverstone, dove Ray Lewis ha trionfato 9 volte. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30, il debutto sul centrale da campione in carica dello slam londinese di Jannik Sinner. L'azzurro sfida il serbo Kecmanovic. Sentiamo le sue emozioni della vigilia.
14: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va. Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Tutti ne parlano. Con Vicky Mangone.
0: 10:09 in questo istante, state ascoltando Tutti ne parlano, questo è Giornale Radio, io sono Vicky Mangone. Dai che con l'inizio di luglio, l'ha detto anche Betty, l'ha detto prima il meteorologo Giulio Betty, che con l'inizio di luglio è atteso una sorta di cambio di scena, arriva una perturbazione che porterà aria più fresca, metterà fine all'ondata di caldo tra il 2 e il 4 di luglio. Il forte contrasto tra le masse d'aria potrebbe favorire però fenomeni intensi, bene e non, ma non benissimo, della serie. Ci saranno, potranno esserci temporali violenti, grandinate, possibili trombe d'aria e forti raffiche di vento. Il vento mi fa abbastanza paura, fa un sacco di danni. Successivamente le temperature sono destinate a diminuire, riportandosi su valori più vicini alle medie stagionali, nella maggior parte delle regioni sotto i 35 gradi. Quindi possibile raffiche di vento, grandinate, trombe d'aria, poi ci saranno aerei che non voleranno per il maltempo, treni che si fermeranno per lo stesso motivo. E qui non c'è pace fra gli ulivi. Fra poco parleremo di diritti dei passeggeri aerei e ne parleremo con altro consumo. Prima c'è Alex Warren.

Non bastavano i ritardi cronici, non bastavano i treni cancellati, i guasti sulla linea che ormai fanno parte del bollettino quotidiano dei pendolari. No, non bastavano. Adesso per Trenitalia si apre un altro fronte caldissimo. No, non parliamo di caldissimo, di cose caldissime. Ed è una notizia che tocca da vicino la privacy di moltissimi viaggiatori. L'azienda ha inviato una raffica di mail ai propri clienti per comunicare d'aver subito un pesante attacco informatico da parte di hacker non ancora identificati. Ci mancavano solo gli hacker. In pratica c'è stato un accesso non autorizzato ai sistemi di Trenitalia con il furto di dati personali legati ai biglietti e ai titoli di viaggio. Hai visto cosa abbiamo combinato? Abbiamo messo cosa ci hanno portato a fare? Abbiamo messo le nostre vite in mano a quello che è in pratica un buco nero. È vero, tutto molto comodo, facciamo tutto online, però poi succedono queste cose, no? Una volta andavo allo sportello, buongiorno, dove deve andare? Devo andare a Roma con l'Intercity delle 16:45. Bene, l'operatore stampava il biglietto e via con questo cartoncino che si andava. Va bene. Comunque l'azienda adesso non è più così, ovvio. L'azienda si è giustificata dicendo che ci è voluto del tempo per completare le analisi tecniche, per capire esattamente quanti e quali utenti fossero stati colpiti. E solamente adesso sta partendo la comunicazione ufficiale. Allora, vediamo nel dettaglio cosa è stato violato. Il bottino degli hacker è purtroppo molto ricco e comprende nome, cognome, data e luogo di nascita del passeggero, ma anche di chi ha acquistato materialmente il biglietto. Ci sono poi i dati di contatto, quindi l'email, i numeri di telefono, tutti i dettagli del viaggio, come la tratta, l'orario, il codice della carta fedeltà, l'azienda per cui si lavora e perfino gli estremi dei documenti di identità. Trenitalia ha subito precisato che i dati sensibili di pagamento, come i numeri delle carte di credito, le scadenze o i codici di sicurezza, sono al sicuro, non sono stati toccati, così come le password di accesso agli account personali. La violazione dei dati è stata comunque subito segnalata al garante della privacy ed è partita una denuncia formale alla procura di Roma. Vabbè, insomma, noi sta cosa rincuora il giusto, La rassicurazione sui conti correnti non basta a placare la rabbia dei cittadini e delle associazioni dei consumatori. L'Udicon è intervenuta in maniera molto dura sulla questione, rimarcando che questo furto di informazioni espone i cittadini a rischi enormi, come il furto di identità e campagne di phishing mirate con finte email che useranno i dati reali del viaggio per truffare gli utenti. Questo sarebbe l'ennesimo segnale che le infrastrutture critiche del paese non sono protette a sufficienza, non come dovrebbero quantomeno, e che i cittadini restano l'anello debole della catena. Da qui la richiesta immediata al governo di intervenire con misure strutturali, con misure definitive, anche perché la fiducia non si gestisce con una mail inviata quando il danno ormai è fatto. Allora, quindi resta veramente altissima la tensione sul fronte dei trasporti e sul fronte della tutela di chi viaggia. Questo è un tema che non riguarda soltanto le linee ferroviarie, ma che tocca da vicino anche chi sceglie l'aereo per i propri spostamenti. Proprio per fare chiarezza su tutele, rimborsi e tutto quello che c'è da sapere quando si prende un volo, abbiamo chiamato Altro Consumo. Tra poco Anna Vizzari. Con Anna Vizzari parleremo dei diritti dei passeggeri aerei. Thank you.

0: raggiunto un accordo politico per aggiornare le regole sui diritti dei passeggeri aerei. Un'intesa che, secondo le associazioni dei consumatori, introduce importanti novità a tutela di chi vola. Tra i punti principali c'è la conferma del diritto al risarcimento in caso di ritardi, evitando un ridimensionamento delle tutele. Cambiano anche le regole sulla trasparenza delle tariffe, sui servizi accessori e sull'assistenza ai passeggeri con esigenze particolari. Cambiano le regole anche sulla gestione del bagaglio a mano. Non mancano le criticità. Resta il timore che alcuni servizi finora inclusi nel prezzo del biglietto possano diventare in futuro opzionali e o a pagamento. Ne parliamo con Anna Vizzari, Altro Consumo. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta Anna. Quindi sei arrivati a un accordo europeo sui diritti dei passeggeri aerei. Questa intesa si aspettava da mo', direbbe qualcuno, da un sacco di tempo.
1: Da più di 10 anni aspettavamo questo aggiornamento del regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei, che appunto è del 2004 e poi più volte è stato aggiornato in parte, ma appunto noi poi avevamo chiesto maggiori tutele e ci si stava lavorando veramente da più di un decennio. E quindi di conseguenza diciamo che siamo parzialmente soddisfatti. Perché diciamola tutta, abbiamo anche rischiato di avere un forte ridimensionamento dei diritti dei passeggeri nel corso appunto di questa revisione, visto che si parlava sostanzialmente concedere il risarcimento per i voli in ritardo soltanto se i voli erano in ritardo a partire dalle 4 ore in avanti o dalle 6 ore in avanti per i voli più lunghi, quando attualmente questi limiti sono 3 e 5 ore rispettivamente. E è chiaro che aspettare un decennio per avere un ridimensionamento, insomma, delle regole che comunque sono a tutela dei passeggeri aerei sarebbe stato un paradosso. Quindi accogliamo ovviamente con favore questa notizia del fatto che le regole sui risarcimenti per i passeggeri non cambiano. E ci sono anche altre novità positive, come hai detto tu, per esempio il fatto che sarà garantito senza alcun sovrapprezzo dappertutto in Europa la possibilità per i genitori di viaggiare accanto ai minori. Attualmente c'erano alcune compagnie che prevedevano dei sovrapprezzi, oppure per persone più vulnerabili, stessa regola per le persone con disabilità o le donne in gravidanza. E ci sarà, ci auspichiamo anche una maggiore trasparenza delle tariffe, perché questo chiede il regolamento. Non tutto però ci lascia soddisfatti, questo è da dire. Ci sono ancora un po' di incertezze per quanto riguarda i bagagli, soprattutto il bagaglio a mano, che sappiamo nel corso degli anni è stato oggetto di diverse, no, contenziosi.
0: Bagaglio a mano, infatti ci sono persone che viaggiano con 15 maglioni addosso, no? Esatto. E vedi che 7 paia di scarpe, di tutto di più, va bene.
1: Esatto, peraltro appunto non c'è ancora una definizione universale di che cosa si intenda per bagaglio a mano, per cui tutti sappiamo che ogni compagnia ha le sue regole e questo complica la vita anche al passeggero. E diciamo che apprezziamo il fatto che ci sarà sicuramente maggiore trasparenza nelle tariffe, visto che adesso il regolamento prevede che quando si fanno le comparazioni, quindi quando si arriva a fare l'acquisto di un biglietto, sarà in prima battuta mostrato il biglietto complessivo, quindi con anche i famosi extra costi per il bagaglio a mano. E quindi questa è sicuramente una buona notizia, perché ci faciliterà la vita nei confronti, nelle comparazioni.
0: Poi sulla confrontabilità delle offerte, se no poi ci si perde, non si capisce più niente.
1: Assolutamente. Ci vuole chiarezza. Questo è assolutamente un vantaggio per tutti noi, potremmo facilmente capire quello che è il biglietto meno costoso. Però che cosa succede? Che d'altra parte il regolamento dà la possibilità alle compagnie, subito dopo aver mostrato questo biglietto complessivo, di mostrare il biglietto senza l'extra costo per il bagaglio. E quindi diciamo che c'è il rischio che si ritorni al passato, nel senso che sì, è vero.
0: E questo crea confusione però, nascondino.
1: Esatto, si torna un po' indietro in seconda battuta e quindi c'è il rischio che alla fine questi extra costi alla fine rimangano e che la confusione rimanga lo stesso. È per questo che non siamo pienamente soddisfatti. Si poteva fare qualcosa in più, e su questo cercheremo, insomma, di portare le nostre riflessioni a livello europeo con la nostra organizzazione
0: Euroconsumers. Fatelo. No, però sto pensando, bigaglio a mano, ecco, può diventare veramente un servizio finto incluso, no?
1: Assolutamente, è infatti per questo che intendiamo dire che sostanzialmente da una parte si è arrivato a quello che volevamo, cioè avere una tariffa completa, no?
0: Sì, però con una mano dai e con l'altra togli.
1: Ecco. Perfetto, con l'altra togli, e quindi c'è il rischio che la situazione attuale che vediamo degli extra costi, delle tariffe che cambiano improvvisamente, continui a rimanere. E quindi appunto noi, appunto, come Alto Consumo, come Euroconsumers, che ci rappresenta anche a livello europeo, cercheremo di far cambiare le cose in attesa del voto finale di questa bozza, che comunque ha trovato un accordo a livello di Consiglio e di Parlamento, e che dovrà essere votata definitivamente, ci auguriamo, entro metà luglio. Dopodiché quello da ricordare ai passeggeri è che per il momento, fino a fine 2026 almeno, la situazione non cambierà, e che quindi le nuove regole entreranno in vigore da gennaio 2027 in avanti. Ecco, questa è un'altra cosa da dire per non creare ulteriore incertezza e confusione nei passeggeri. Stiamo parlando di regole che saranno in vigore prossimamente, il prossimo anno.
0: Il prossimo anno, ma sempre a proposito di costi aggiuntivi, c'è anche l'eliminazione del costo del cambio del nome, che prima era pagamento.
1: Sì, esatto, questa qui è un'altra delle novità che arriverà e che sarà uguale dappertutto in tutti i paesi europei. Noi in Italia avevamo già avuto dei pronunciamenti su questo da parte dell'antitrust italiana, per cui erano dei sovrapprezzi che erano stati in qualche modo eliminati grazie a dei procedimenti sanzionatori dell'antitrust nel nostro paese, ma è chiaro che è bene avere regole uniformi dappertutto, quindi apprezziamo anche il fatto che questo sovrapprezzo sia stato definitivamente eliminato per quanto riguarda il cambio del nome sul biglietto. C'era anche qualche compagnia che addirittura faceva pagare delle penali se il nome della carta d'identità non era perfettamente uguale a quello presente sul biglietto, no? Abbiamo vissuto in passato questa cosa.
0: Sì.
1: E quindi appunto anche qualche errore ortografico poteva costare molto salato al passeggero. Adesso questo sarà eliminato, insomma, dalle nuove regole che arriveranno. Nel frattempo ricordo che sul nostro sito altoconsumo.it c'è a disposizione di tutti la nostra inchiesta proprio sui voli aerei e gli extra costi, e abbiamo visto che i costi extra fanno aumentare il prezzo del biglietto fino a 5 volte, quindi un volo da 16 euro può arrivare a costarne 82. Questo appunto per far capire quanto stiamo parlando di una questione che effettivamente incide moltissimo sulle tasche dei passeggeri, che vengono abbindolati spesso con prezzi civetta, e poi alla fine si scopre, appunto, quando si va a pagare, che il prezzo è lievitato enormemente. Quindi ben venga la trasparenza, ecco, e speriamo che il regolamento porterà definitivamente nelle regole, insomma, delle tariffere.
0: Poi viene introdotta anche una lista di circostanze straordinarie che esonerano le compagnie dal risarcimento, no? È un elemento, secondo te, di maggiore chiarezza, oppure rischia di lasciare ancora margini interpretativi, che poi uno si fa un po' il bello e il cattivo tempo come...
1: Esatto, allora sì, questa delle circostanze eccezionali è sempre un elemento molto critico. È chiaro che una lista esaustiva di tutto non ci potrà essere mai. Perché una lista di per sé comunque sempre circoscritta, e che il contenzioso non potrà mai essere eliminato del tutto, però sicuramente è positivo
0: la lista ha un nome, si chiama sì però.
1: No, sì. Brava. In effetti potrebbe essere questa. però devo dire che, però, appunto, quello da ricordare è che spetta sempre alla compagnia dimostrare la presenza e la circostanza eccezionale, no? Quindi la compagnia deve portare delle prove effettive, concrete, puntuali del fatto che si tratta di una circostanza eccezionale. Per esempio, faccio un esempio, molto spesso la compagnia dice: no, il ritardo non è stato causa mia, c'è uno sciopero, ma in realtà lo sciopero viene comunicato molto tempo prima, e lo sciopero molto spesso legato a situazioni che riguardano anche la compagnia. Ecco, questo non può essere considerato una circostanza eccezionale, no? Perché la compagnia aveva la possibilità di organizzarsi bene già prima per poter far fronte alle esigenze dei passeggeri, e quindi in questo caso sicuramente la circostanza eccezionale non può essere invocata. E allora, però, come dicevo, la lista non potrà mai essere esaustiva e purtroppo il contenzioso non potrà mai essere eliminato su questi aspetti. Spetterà poi, per esempio, a noi organizzatori dei consumatori salvaguardare le posizioni dei passeggeri, come spesso accade, perché non è una cosa nuova questa.
0: Vero.
1: E quindi far valere i diritti del passeggero, dimostrare che quella circostanza eccezionale assolutamente non era, ecco.
0: Mi raccomando, Anna, siamo nelle vostre mani, anche nelle mani di Altro Consumo, va bene. Grazie, bene. Grazie ad Anna Vizzari, grazie Altro Consumo. 10-30 minuti, breve pausa e poi torniamo con Tutti ne parlano.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
7: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
6: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
7: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
8: Sono le 10 e 33 minuti.
9: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Tutti ne parlano.
10: Con Vicky Mangone.
11: Con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge sulla caccia, una riforma fortemente sostenuta dal ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, duramente contestata dalle associazioni ambientaliste e animaliste che la definiscono una legge sparatutto. C'è stata anche una raccolta di firme di una lunga lista di parlamentari rimasta fino a questo momento inascoltata. Il provvedimento che ora passa all'esame della Camera modifica in maniera profonda la legge, questa legge quadro sulla fauna selvatica del 1992, introducendo un significativo ampliamento dell'attività venatoria. Si allargano le maglie sulla caccia. Tra le principali novità figurano la possibilità per le regioni di estendere la stagione di caccia oltre i primi 10 giorni di febbraio. Ci sarà l'allargamento delle aree in cui sarà consentito cacciare, sarà consentito l'utilizzo senza limiti dei richiami vivi, ci sarà la possibilità di ottenere licenze anche per cacciatori stranieri e ci sarà la realizzazione di nuove postazioni di caccia ed è prevista anche l'apertura dell'attività venatoria anche in alcune aree del demanio marittimo. La riforma è stata criticata da oltre 50 associazioni, tra cui EMPA, LAV, LIPU, Legambiente, WWF Italia e OIPA, che sentiremo dopo, che denunciano un grave rischio per la biodiversità e la sicurezza dei cittadini. Le organizzazioni hanno manifestato a Roma durante il voto sostenendo che il testo favorisca un'espansione incontrollata della caccia. Sul provvedimento sono arrivate anche le osservazioni della Commissione europea e del Consiglio d'Europa. Bruxelles aveva già espresso perplessità su alcuni aspetti della riforma, come l'estensione della caccia fuori stagione, come il ridimensionamento del ruolo scientifico dell'ISPRA, impiego di visori ottici e la disciplina dei richiami vivi, ritenendo che alcune disposizioni possano entrare in conflitto con le direttive europee sulla tutela della fauna selvatica. Il 30 giugno, cioè domani, si va al voto. Ne parleremo tra poco con OIPA. Parleremo di questa e anche di altre notizie relative agli animali. Caldo tanto, è un po' il tema del giorno, no? Caldo per noi, ma anche per loro, anche per gli animali. Non siamo solo noi a soffrire di queste altissime temperature, ma anche i nostri animali, insomma, bene non stanno. La cosa che molti proprietari non sanno è che il loro organismo fa una fatica tremenda a buttare fuori il calore in eccesso. Quando la temperatura sale a picco, il loro cuore è costretto a fare gli straordinari per pompare il sangue e rinfrescare il corpo, un meccanismo sotto stress che rischia di far esplodere patologie cardiache silenti che prima non si vedevano, non si conoscevano. I veterinari dunque lanciano l'allarme, ma questo sarà il primo tema della puntata di domani. Dicevo, lanciano l'allarme perché questo sforzo immane può peggiorare di colpo malattie respiratorie, problemi renali cronici o disturbi alla valvola mitrale nei cani e gravissime cardiomiopatie invece nei gatti. A rischiare grosso sono soprattutto le razze fragili, sono i cuccioli, sono i soggetti obesi, sono i casi brachicefali, cioè quelli con il muso schiacciato come i carlini, come i bulldog francese, che non riescono a respirare bene a causa della loro canna nasale ridotta. Attenzione al colpo di calore, bisogna stare molto attenti ai campanelli d'allarme, come un ansimare continuo, come la bava alla bocca, come le gengive molto rosse, i tremori possono preannunciare un collasso improvviso. Questo succede al cane, che quando sta male si lamenta in modo evidente, mentre il gatto invece tende a nascondere quando sta male, il dolore lo nasconde fino all'ultimo. Poche regole anche per i cani possono veramente fare la differenza, per esempio portarli a spasso solamente all'alba o la sera tardi, non lasciarli mai e poi mai chiusi in macchina neanche per pochi istanti, rinfrescare le stanze, evitare di farli correre e controllare che abbiano sempre acqua fresca e una zona d'ombra per riposare. Attenzione a non farli camminare sull'asfalto rovente, vi prego, perché si ustionano i polpastrelli. E poi non fate quelli che mi girano in bicicletta col cane al guinzaglio, vi prego, vi buco le gomme se vi vedo fare questa cosa. Tra poco arriva l'OIPA, l'avvocata Claudia Taccani, parleremo di animali e bestialità umane, varie ed eventuali, sempre tante.

0: Il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge che riforma la normativa sulla caccia, un provvedimento che divide la politica e ha suscitato la netta contrarietà delle associazioni animaliste e ambientaliste, ma dico è sufficiente avere del buon senso. Ne parliamo con l'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, apriamo così la pagina del lunedì dedicata agli animali. Claudia Taccani, buongiorno.
1: E ciao Vicky, buongiorno a tutti, eccoci.
0: Dunque, ciao. Domani 30 giugno ci sarà un passo in avanti per questa legge detta spara tutto. Io i punti salienti li ho detti prima di questo collegamento: cambierebbe la legge del 92 con tante novità, si potrà cacciare in aree più vaste per più tempo, si potranno usare richiami vivi, nuove postazioni di caccia, si potrà cacciare anche in spiaggia, licenze date anche a cacciatori stranieri. Basta, mi fermo qui.
1: Insomma, viva l'interesse dell'armeria, parliamoci chiaro. Comunque, nella premessa tengo a specificare che non siamo soltanto noi associazioni che siamo contro questo disegno di legge sparatutto, ma in realtà siamo appoggiati da una gran parte di esponenti del mondo scientifico, tra l'altro di spessore, che sono contro questo provvedimento, che effettivamente dà un calcio proprio nel sedere, perdonami il sì. termine, a una, sì, sì. Una serie di diritti a livello nazionale, addirittura costituzionale, perché ricordiamo che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata dall'articolo 9 della Costituzione, ricordiamolo, e poi anche da principi europei. Quindi sia nel mondo scientifico c'è, diciamo, approvazione alla nostra posizione contraria, e addirittura, parliamoci chiaro, si è espresso il Papa, che solitamente in queste cose non si è mai sentito che un pontefice si sia espresso. Quindi
0: è vero.
1: Veramente tanto pensare, Vicky, questo, ma tanto.
0: Allora, stanno arrivando i nostri ascoltatori, ci stanno pensando molto perché stanno arrivando i messaggi. Scrive Enrico da Grosseto: sono un allevatore di capre con 60 di anni di fondo aperto, che vuole dire che, scusami, è scritto un po' così il messaggio, c'è qualche errore di battitura, vuole dire che non sei padrone a casa tua. Tra raccoglitori di funghi, di asparagi e peggiori i cacciatori, nel periodo di caccia sono prigioniero a casa mia. Questa è la realtà. La gestione della fauna selvatica andrebbe fatta solo ed esclusivamente in selezione. Enrico da Grosseto, che pensi?
1: Beh, allora, sicuramente diciamo che è una testimonianza piuttosto comune, perché ci sono persone che vivono in posti meravigliosi ma che purtroppo veramente sono prigioniere a casa propria, poiché si trovano veramente cacciatori che esercitano l'attività all'interno della proprietà privata, perché la normativa prevede,
0: certo,
1: che in realtà tu come proprietario
0: Enrico da Grosseto
1: cercare...
0: cinghiali, uguale cinghiali, no? Cioè, vengono
1: sì,
0: a mente,
1: esatto,
0: i cinghiali,
1: certo, beh, prevalentemente sicuramente, quindi insomma diverse, no? Sono le persone che segnalano il fatto che purtroppo si spara all'interno delle proprietà, poi noi adesso immaginiamoci comunque proprietà immense, e poi vabbè, ovviamente lui parla di caccia selettiva, io qua ovviamente come posizione sia personale che come OIPA non sono d'accordo, perché noi abbiamo un'altra chiaramente diciamo posizione riguardo all'eventuale contenimento, alla necessità di contenimento di una specie selvatica, perché ci sono tante alternative come appunto prevede la scienza, però qua veramente,
0: esatto, perché le alternative esistono, perché le alternative esistono, va detto,
1: certo,
0: no?
1: Sì. Certo. sì esistono, e in questo caso comunque ripetiamo, a parte la scusa quella di andare a tutelare l'ambiente, quando in realtà non è così, perché non possiamo definire la tutela dell'ambiente il fatto che addirittura aumenti i periodi in cui puoi cacciare, quando ci sono degli uccelli migratori che hanno bisogno effettivamente, cioè migrano per loro natura, e invece possono essere abbattuti anche in quel periodo. Quindi veramente si va a dare uno schiaffo, ma non soltanto ai principi di diritto, ma anche alle basi della natura. Quindi non so, qua è veramente tornare
0: messaggio. Messaggio, audio messaggio, sentiamo.
2: Buongiorno, sono Claudio da Napoli. Una considerazione sul decreto sparatutto: ma perché non si fa una bella consultazione referendaria sull'argomento? Oppure il referendum ce li fanno fare solo quando fa comodo a loro?
0: Claudio, grazie per questo messaggio.
1: Sì, referendum? No, beh, guarda, noi in realtà abbiamo presentato, tutte le associazioni abbiamo presentato, grazie alle firme dei cittadini italiani, una proposta di legge per eliminare l'attività venatoria. Il quorum l'abbiamo raggiunto, l'abbiamo depositato anche ufficialmente in Senato, come prevede la procedura, e adesso staremo a vedere, però è chiaro che seguirà un iter che purtroppo è lento rispetto invece alla procedura velocissima, e sottolineiamo, che il governo ha adottato in questo periodo per far passare lo sparatutto, perché non si è mai vista una velocità così.
0: C'è stata abbiamo un'accelerata. È vero.
1: Abbiamo messo anni ad avere la modifica sulla legge, la legge sul maltrattamento degli animali, che rappresenta una pericolosità sociale. Qua parliamo invece di uno schiaffo agli animali, alla sicurezza pubblica, e l'approvazione è veramente lampo. E ti ripeto, non bisogna essere per forza animalisti per andare contro.
0: Fra l'altro, Claudia, la Commissione europea ha espresso anche diverse perplessità, no, su questo testo. Non c'è il rischio che l'Italia entri anche in conflitto con le direttive europee?
1: Certo, potrà esserci anche il pericolo di infrazioni, quindi l'infrazione vuol dire che l'Europa ti richiama, l'Unione Europea ti richiama, tu non adempi, continui e sei sanzionato, quindi poi noi italiani dovremmo pagare paradossalmente una multa, perché alla fine siamo noi che la paghiamo, è ovviamente lo Stato, quindi noi contribuenti. Eh sì, perché sono comunque contro dei principi fondamentali, tra cui appunto quello che dicevamo prima, anche il fatto di aumentare i periodi in cui si può procedere con l'attività venatoria, e si va proprio in violazione dei periodi di nidificazione e soprattutto di migrazione di una gran parte di volatili, che nel nostro paese chiaramente non rimangono tutto l'anno, e quindi ci sono già stati certamente delle valutazioni negative a livello addirittura comunitario.
0: Io pensavo anche all'estensione delle aree in cui sarà possibile esercitare questa attività venatoria, no? Le spiagge addirittura.
1: La spiaggia, poi immaginiamoci anche magari se vogliamo farci una passeggiata nel bosco con il nostro cane o da soli. Insomma, poi purtroppo parliamoci chiaro, può essere regolamentato quanto vuoi, ma il Far West esiste già adesso con la 92, la legge del 92, cioè bracconaggio, si sentono vittime a causa dell'attività venatoria, così aumenterà ancora di più.
0: Altro vocale, lo ascoltiamo insieme, lo chiediamo alla regia, via.
3: Buongiorno, a proposito della caccia della dottoressa Vicky Mangone, ma cortesemente, quanti sono gli operatori, le persone deputate al controllo del bracconaggio, al controllo dei cacciatori? Per esempio nella provincia da cui sto chiamando, la provincia di Pavia, che è una delle più, insieme a quella di Brescia, notoriamente, no, per ragioni storiche, è una di quelle più, insomma, dove il fenomeno della caccia è più radicato, è più esteso, è più penetrante, insomma. Quanti sono i guardiacaccia? Quanti sono le persone? Per esempio, io sono un volontario della regione Lombardia, una guardia ecologica volontaria. Alcune fra noi, sono deputate al controllo dei cacciatori. E quanti sono però le persone stabilmente, non volontarie, stabilmente deputate a questo lavoro, a controllo antibracconaggio, controllo delle licenze di caccia, degli ambiti? Ecco, Franco Pavia.
0: Grazie a Franco di Pavia. Chi controlla, Claudia?
1: Ma la paradosso è che adesso con la nuova normativa i controllori saranno anche controllati, perché anche qua si aumenta la competenza, diciamo, in capo a chi ha la licenza di caccia, quindi il cacciatore, ed è anche previsto la possibilità appunto di effettuare delle segnalazioni magari per coloro che a loro volta cercano magari di interrompere delle attività, non so, per esempio se c'è la caccia, qualcuno lo contesta, può essere sanzionato, e insomma aumentano i controlli anche in tal senso. E poi Franco ha detto la cosa giusta, addirittura qua parliamo di volontari, ci sono delle persone che come volontari fanno, chiamiamoli guardiacaccia, ma e poi ci sono anche magari, sicuramente fa parte magari della, per intenderci, la polizia provinciale, che adesso in tanti posti non si chiama più così perché le province sono state accorpate in città metropolitana, per città metropolitane, però sono pochi, non sono tanti rispetto al numero che dei cacciatori presenti in Italia, che comunque è limitato, sottolineiamolo, nel senso che comunque l'attività venatoria viene esercitata da un numero veramente minimo rispetto agli italiani, però purtroppo si sentono. Ecco, quindi sono pochi, cioè i controlli purtroppo sono pochi, e sono stati, con questo DDL, sono stati indicati degli strumenti che daranno ancora meno forza per controllare, questo è un altro dei grandi problemi.
0: Va Va bene, e qui chiudiamo la parentesi sul DDL caccia. Che dici, Claudia? Magari ci torniamo nelle prossime settimane. Certo. Veniamo invece adesso a questa vicenda, una vicenda che ha suscitato forte indignazione, arriva dalla provincia di Cremona. Un uomo di 64 anni è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di uccisione di animali ed esplosioni pericolose. Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, avrebbe sparato ai due cani di sua proprietà, dichiarando di non sopportare più l'abbaiare. Dice: questi sono due cani che abbaiano e quindi io gli sparo, salvo poi seppellirli nel cortile di casa. Che storia è questa? Che ne è di quest'uomo?
1: Allora, sarà veramente macabra, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Tra l'altro sottolineo che dalle informazioni che abbiamo avuto, perché ci stiamo interessando, anche perché OIPA chiaramente interviene con denuncia e partecipazione all'eventuale procedimento penale, è una persona con la licenza, quindi l'allarma era regolarmente denunciata, e due segugi che sono stati abbattuti, che sono animali tipicamente usati per l'attività venatoria, quindi 2 più 2 fa 4, sì. Probabilmente cacciatore, quindi per cui noi abbiamo chiesto anche un intervento per la revoca del porto d'armi. Che cosa devo dirti, Vicky? Faccio un paragone.
0: Ma di questo signore, vabbè, è stato denunciato, che ne sarà di lui? Come viene punita questo? Come viene punito
1: allora,
0: questo reato?
1: Per il allora sono una serie di reati, anche perché c'è sparo, l'uccisione di animali, lo sparo in luogo pubblico e poi la segnalazione che abbiamo fatto noi, anche quello di le carcasse che non dovrebbero essere spellite in giardino, cioè certo. Dirsi, ma i corpicini degli animali che sono carcasse, lo smaltimento, ecco, perdonami, è regolare in questo modo. Questo è un altro tipo di reato che lede l'ambiente, quindi noi abbiamo fatto la segnalazione anche per questo. Viene previsto, il carcere per legge, poi il procedimento farà il suo corso, però qua lasciamelo dire, io faccio un paragone che sicuramente sarò richiamata all'ordine, ma voglio dire, se una persona dovesse ragionare in questo modo e ti trovi in un posto dove ci sono tante persone che urlano o magari un bambino che piange, che cosa fai? Decidi di sparare? Parliamoci chiaro.
0: No, ma è una cosa pazzesca questo.
1: L'escalation quando è dietro l'angolo, io lo sottolineo sempre.
0: Sì, davvero.
1: Sempre.
0: Sì, è vero.
1: È dietro l'angolo. Oggi è il dente avvelenato, perdonatemi, buon lunedì.
0: va bene, Claudia, noi ci risentiamo lunedì prossimo, però ci sentiamo come sempre
1: Speriamo
0: a quest'ora speriamo di trovarle, perché poi grazie all'avvocata Claudia Taccani, portavoce di OIPA, che tornerà lunedì prossimo sempre a quest'ora. Tutti ne parlano. Noi ne abbiamo finito, sono le 10:54 minuti, adesso c'è Orso Bruno, arriva Francesco Borgonovo, noi come sempre ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up, la trasmissione dedicata alla salute, alle cure e alla ricerca. Un saluto da Vicky Mangone. A più tardi.
4: Tutti ne parlano.
5: Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Siamo alle comiche finali, o all'insulto finale, o al mostro finale, vedete un po' voi. Siamo all'insulto finale nei riguardi di tutti coloro che sono stati discriminati nell'epoca Covid, di tutti coloro che hanno subito dei danni dopo le iniezioni, di tutti coloro che sono stati insultati e vilipesi perché osavano alzare un ditino e dire: scusate, ma forse qui non ce la state raccontando proprio giusta, dovremmo avere qualche informazione in più. Vi ricordate per quanto tempo i medici, anche molto autorevoli, che avevano dubbi sulla gestione sanitaria della pandemia, hanno provato a chiedere un confronto con quelli che invece andavano e vanno ancora oggi in televisione a pontificare su tutto, anche se avevano sbagliato ogni cosa, avevano mentito a ripetizione? Io me lo ricordo, mi ricordo quando ad esempio il dottor Donzelli diceva: ma facciamo un bel tavolo, mettiamoci lì, prendiamo i dati ufficiali, non cose strane, i dati ufficiali, e verifichiamo come sono davvero andate le cose. Quante volte io e altri abbiamo chiesto una bella commissione scientifica? Io la chiesi addirittura al ministro Schillaci, che promise che l'avrebbe fatta, poi dopo insomma la cosa è un po' svanita nel nulla, e ogni tanto io mi permetto di ricordarlo pubblicamente al ministro, che farà finta di nulla, però insomma io insisto. E perché non si è fatta questa commissione scientifica? Beh, io mi ricordo l'atteggiamento che aveva l'opposizione, mi ricordo quante barricate hanno fatto contro la attuale commissione Covid, che peraltro non ha il compito di indagare sul piano scientifico, perché non è tenuta a farlo e non funziona per quello, deve semplicemente indagare sulla gestione della pandemia, quindi la gestione politica, economica, e tanto basta, perché insomma per ora è già importante, molto, molto importante quello. Poi la verità scientifica è uscita in mille altri studi, e se uno non ha veramente la faccia di tolla è costretto a riconoscerlo. Però quello che succede è che appare su Repubblica un articolo di Michele Serra che rappresenta una parte di quel pensiero, e siamo all'insulto finale, dico io, perché c'è un totale ribaltamento della realtà. In questi giorni vediamo Giuseppe Conte che fa un po' la vittima, si lamenta, dice sono io il perseguitato, fanno una commissione contro di me per attaccarmi. Beh, sarebbe bastato che da subito ci fosse un confronto limpido e serio con Conte, che si sedesse lì davanti alla commissione e rispondesse a tutte le domande, e non ci sarebbe stato alcun problema, alcuna discussione, e invece questo non è avvenuto. Poi dicevo, arriva Michele Serra e dice studiare il Covid è troppo faticoso. Capite che cosa fa? Dà la colpa ai populisti, sovranisti, questi cattivoni ignoranti che non vogliono studiare il Covid. Dice Serra che la commissione Covid ha come unico scopo evidente quello di mettere sotto accusa Giuseppe Conte. Ah, ma davvero? E poi va avanti a dire, invece di fare questo, cosa dovrebbe fare la commissione Covid? Dovrebbe dirci finalmente se avevano ragione i Provax oppure i Novax, dovrebbe dirci se ha avuto ragione lo Stato a prendere le decisioni che ha preso, oppure se avevano ragione tutti coloro che soprattutto a destra contestavano la gestione della pandemia. Visto che il Covid è un argomento prima di tutto scientifico, bisognerebbe fare questo a qualche anno di distanza, capire se avevano ragione i fautori della vaccinazione oppure i sabotatori della vaccinazione. Intanto già così capite che quello scontro pro vax e Novax significa che questo signore non ha capito nulla. Ma io gli chiedo, ma caro Michele Serra, tu ricordi che cosa diceva il PD quando è partita la commissione Covid? Ricordi le resistenze e le osservazioni e i paletti che sono arrivati addirittura dal Quirinale quando la commissione Covid è partita? Si diceva che non si poteva toccare il tema Green Pass perché era già stato affrontato a livello costituzionale, quindi guai a toccare le decisioni della Corte. Ricordi come sono finiti i vari processi, dove addirittura tutto il materiale messo a disposizione è stato così trattato come se non esistesse, con domande al ministro Speranza che sinceramente, insomma, forse in una scuola dell'infanzia sarebbero state più pressanti. Ricordi che cosa dicono gli esperti che scrivono su Repubblica e tutti i grandi luminari e le virostar ogni volta che si affronta l'argomento scientifico? A me non risulta che qualcuno di loro si sia reso disponibile a un confronto scientifico. Sono stati chiamati all'inizio della commissione dal PD solo per rallentare i tempi. E allora che oggi qualcuno come Michele Serra, che rappresenta, ripeto, un mondo, un portabandiera di un universo culturale, ci venga a dire che il problema che si vuole ancora una volta evitare la scienza, beh, è un totale ribaltamento della realtà. E queste cose vengono dette così ancora impunemente, senza che nessuno si indigni. Allora un po' mi indigno io sinceramente, perché mi ricordo cosa è stato fatto in quel periodo e mi ricordo tutti i rifiuti che sono stati opposti alla richiesta di indagare scientificamente. E allora una commissione scientifica andrebbe fatta finalmente, se non altro per far stare zitti questi mentitori.
4: Giornale Radio.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Miles, il viaggio inizia dallo stile. sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 11 ed un minuto.
11: Giornale Radio News.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
12: Il sisma in Venezuela. Oggi abbiamo recuperato persone in vita. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana ad interim Rodriguez, che poi precisa: alla Guaira recuperata la luce per il 75%, l'acqua per il 60%, la viabilità 90%. Il lavoro di salvataggio non si ferma. Intanto dall'esilio la leader dell'opposizione Nobel per la pace Corina Machado annuncia: è giunto il momento, è mio dovere stare accanto al mio popolo. Ne avrebbe già parlato con funzionari americani, ma l'amministrazione Trump non sarebbe entusiasta dell'idea.
13: Ora la cronaca: è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, una struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio, che dopo aver investito il bambino si è data alla fuga.
12: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena a Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero, che indagano per capire cosa sia successo.
13: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 chilometri da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta, operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
12: Il tennis: il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'erba britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop che gli è servito a superare i problemi fisici patiti a Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo senza Alcaraz ed è il favorito. Il suo percorso comincia oggi contro Kecmanovic.
13: Ed è tutto, a più tardi.
14: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Next Economy.
16: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
17: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente. Lo
18: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
19: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
20: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
15: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
2: Buongiorno, eccomi con voi 11.05, Emanuela Donghi, Next Economy, Giornale Radio. Siamo insieme per iniziare una nuova settimana, una nuova puntata, naturalmente con tanti spunti molto molto interessanti, a partire dai mercati finanziari che inaugurano questa settimana in ordine sparso dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere gli attacchi reciproci che avevano segnato, lo avrete sentito, questa ripresa delle ostilità nelle ultime ore, e hanno deciso finalmente di proseguire in settimana le discussioni sul memorandum d'intesa. L'appuntamento dovrebbe essere per domani a Doha, siamo nella capitale del Qatar, e chiaramente l'incontro sarà dedicato alla gestione dello stretto di Hormuz. Tra poco facciamo un po' il punto su questo, vi racconterò anche quali altri appuntamenti finanziari importanti ci sono al centro dell'attenzione, andremo a vedere come si stanno comportando i mercati e poi ne parleremo anche con un esperto. E poi tanti altri temi oggi, parleremo di denatalità ma legata all'uso degli smartphone, una visione che sta diventando sempre più importante tra chi analizza, no, questo calo di denatalità che non riguarda solo l'Italia ma tutto il mondo. Poi parleremo di scadenze fiscali, parleremo di competitività delle aziende e poi di lavoro, insomma una bella bella puntata oggi con tanti ingredienti. La ricetta è sempre questa, potete scriverci al 334 11 11 622 per dirci la vostra, e intanto ascoltiamo la prima canzone e poi partiamo insieme con Next Economy.

Eccomi con voi 11.09, possiamo iniziare ufficialmente questa puntata di Next Economy con le borse europee che hanno iniziato la settimana in ordine un po' sparso, con molta cautela perché guardano ancora come sempre al Medio Oriente. Nelle ultime giornate si era ricreata un po' di tensione, diciamola in questo modo, attacchi incrociati tra America e Iran che avevano messo in discussione ancora una volta la tregua e le prospettive di accordo. Diciamo che la tregua in questi momenti, perché è successo qualche ora fa, è diventata ancora più fragile. Poi però hanno concordato entrambe le parti di stoppare questi attacchi incrociati e di provare a riparlare nuovamente. Effettivamente dovrebbe esserci questo incontro dedicato alla gestione dello stretto di Hormuz domani a Doha, siamo in Qatar. Entrambe le parti cesseranno gli attacchi per il momento e le navi potranno muoversi liberamente, questo all'interno dello stretto di Hormuz. Questo è quanto ha spiegato un funzionario americano. E naturalmente poi sullo sfondo collegato, non è direttamente collegato ma chiaramente sì, il collegamento lo troviamo per forza di cose, anche la minaccia al vecchio continente, all'Europa, lanciata la scorsa settimana dal presidente americano Donald Trump di dazi al 100% contro chi introduce la digital tax. Allora, poi ci sono altri appuntamenti importanti questa settimana. Intanto nel tardo pomeriggio inizierà il forum della Banca Centrale Europea a Sintra, siamo in Portogallo, che sarà inaugurato dal discorso della presidente Christine Lagarde. Quindi apertura della Lagarde, un meeting che si concluderà il 1° di luglio. Quindi dura questi 3 giorni, avrà al centro la crescita e la stabilità economica dell'Eurozona. Chiaramente la banca centrale si muoverà un po' tra tutte le riflessioni tra tensioni geopolitiche e chiaramente previsioni macroeconomiche a livello dell'Eurozona. E anche a livello macro la settimana è ricca di dati, a partire da quello sull'inflazione europea che arriverà mercoledì e quelli sul lavoro americano il 2 luglio. Ecco, i dati sul mercato del lavoro americano sono indubbiamente tra i più importanti, lo sappiamo, oltre che quelli dell'inflazione, soprattutto in ottica Fed, perché la Fed ha il doppio mandato, diversamente da quanto ha la Banca Centrale Europea, quindi deve monitorare l'inflazione, non deve farla alzare troppo, ma contemporaneamente deve andare a equilibrare il mercato del lavoro, mentre invece la BCE, ricordiamolo, ha solo il controllo dell'inflazione. Abbiamo a Piazza Affari focus su STM Trevi. STM perché il governo sudcoreano ha presentato un piano colossale dal valore di oltre 1.000 miliardi di euro in 10 anni per la costruzione di questi stabilimenti per la produzione di semiconduttori e centri dati per l'intelligenza artificiale. E sul fronte bancario abbiamo già parlato del grande impulso che ha avuto il nostro FTSE MIB. Sapete, i titoli finanziari sul nostro listino la fanno da padrona, meno quelli tecnologici. Questo ha permesso al FTSE MIB di riportare la migliore performance in Europa. E sul fronte bancario, appunto, il risico è ancora sotto i riflettori, con Intesa San Paolo che nel fine settimana ha depositato alla Consob il documento di offerta chiarimento per Banca Monte dei Paschi di Siena, appunto proprio sulla banca senese. Bisogna registrare il chiarimento del MEF, che ha smentito la possibilità di una cessione imminente della partecipazione del 4,8% detenuto nel

sono confuse, sono nervose, ci sono determinati fattori che dobbiamo calcolare oggi quando parliamo di mercati. Chiaramente la scorsa settimana abbiamo ragionato anche su quello che è successo sui mercati, l'azionario che ha perso un po' del suo smalto, il reddito fisso che ha continuato ad attirare denaro, quindi bisogna chiedersi se questa è una questione di coincidenza o se i mercati, quando i mercati diventano una questione di flussi, è sempre utile chiedersi dove questi flussi stiano andando, e questo è il nostro compito, o meglio il compito degli analisti che ogni puntata chiamiamo con noi. Insomma, cerchiamo di capire un po' cosa stanno aspettando le borse al di là di questi temi che noi andiamo sempre a mettere sul tavolo, tipo il Medio Oriente. Allora, 334 11 11 622, vi ricordo sempre il nostro numero di WhatsApp, manda messaggio, saluto Gabriele che sì, parla di Hormuz, dice saltato tutto di nuovo, vabbè adesso si dovrebbero incontrare domani, speriamo. Poi ci sarà anche il tema dei pedaggi, perché chissà, l'Iran potrebbe mettere dei pedaggi e Trump ha già detto anche su quello che se ci fossero pedaggi lui metterebbe dazi, quindi si creerebbe una situazione economica un po' fuori controllo, ma noi speriamo di no. Noi monitoriamo, caro Gabriele, saluta anche regia e redazione, c'è anche Daniela Vindigni adesso, così saluti vanno a tutti. Ascoltiamo la canzone di Mark Hambourne, New York Confident, e poi ripartiamo.

0: Eccoci qui, allora arrivano già le vostre considerazioni al 334 11 11 622 e saluto intanto Stefano, tra poco ascoltiamo il suo messaggio, e saluto Edoardo, eccolo qui, che scrive: ciao Manuela, la situazione è eccellente, una bilancia che si sposta alla minima piuma, le piume sono tutte in mano ai potenti che fanno una barca di soldi. Si riferisce sicuramente alla premessa che abbiamo fatto un po' incrociando tutte le notizie, la reazione dei mercati e il fatto che cerchiamo di trovare sempre una bussola, no, in questo contesto. Cerchiamo di farlo con Davide Biocchi, che saluto, trader, formatore, finfluencer. Buongiorno Biocchi, bentornato.
1: Grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, ha sentito, il nostro amico si è un po' adeguato alle sue metafore che ci porta sempre, no? Bilancia che si sposta alla minima piuma e le piume sono tutte in mano ai potenti che fanno una barca di soldi. Si ritrova in questo?
1: Ma sì, cioè un pochino è possibile. Io credo che sia sempre successo, ma che oggi sia più facile per certi versi intuirlo, coglierlo. C'è molta più attenzione, c'è molta più, per certi versi, trasparenza, la qualcosa rende tutto meno opaco.

0: sì, ci può stare, anche se poi di fatto quello che sta succedendo sui mercati è coerente con una decisione che i mercati hanno preso unilateralmente a fine marzo, e cioè che la guerra era finita e a loro non importava più nulla. Si sono rivolti all'azionario, il petrolio ha cominciato lì un calo che ancora oggi non è finito, e tutto si è rimesso su binari diversi da quelli che la narrativa imperante sui media raccontava. I mercati hanno raccontato una storia diversa, si sono preparati dapprima a passare dalle magnifiche sette alla fanteria, dai reparti di elite, quelli belli anche da mostrare, no? Nvidia, Google, Microsoft, si è passati alla fanteria, che spesso passa per essere la parte più, meno appariscente, no? Di un esercito, è anche molto tattica, per certi versi poco strategica, ma che sicuramente ha un impatto. Mi sto riferendo a Micron Technology, mi sto riferendo a SanDisk, Western Digital, roba da scaffali, non roba da vetrine patinate, però si vede che la Apple è stata costretta a alzare i prezzi e ha lasciato il mercato nel dubbio che forse questo rialzo potrebbe non essere abbastanza. Se volete posso spiegare facilmente perché.
1: Certo.
0: E perché Apple scende, uno dice certo, alzi i prezzi e scendi, perché? Allora provo a spiegarlo.
1: Sì. L'abbiamo già accennato anche la scorsa settimana, ma assolutamente questi sono i trend del momento, quindi assolutamente rientriamo nel merito, certo, Biocchi.
0: Allora, Micron Technology è cresciuta solo quest'anno del 340%, solo da inizio anno. Non parliamo di quante mila per cento è cresciuta da prima, ma solo in questo anno è cresciuta così tanto, ciò nonostante il suo PE forward, cioè il suo rapporto tra i prezzi e gli utili prospettico da qui a un anno, è inferiore a 10, intorno è poco meno di 8, quindi è un titolo apparentemente ancora stra cheap, cioè stra conveniente dal punto di vista di questo parametro di valutazione, cioè di quanto costi rispetto a quanto genererai. Questo fa pensare che c'è una parabola che è molto lontana dall'essere arrivata circa i prezzi dei beni, che sono poi i microchip. Quindi il dubbio del mercato è: ma se i titoli di questa categoria sono visti crescere così tanto da qui a un anno, com'è possibile che l'aumento dei prezzi di chi come Apple poi vende prodotti che assemblano anche questa componentistica possa essere finita qui? Cioè, da qui al futuro, o Apple pensa che la gente spenderà molto di più per i computer e tutta la famiglia di tecnologia combinata, oppure dovrà ulteriormente alzare i prezzi, e questo
1: certo,
0: è un problema,
1: certo,
0: oppure dovrà accettare di ridurre i margini, e in questo caso ridurre i margini vorrebbe dire meno profittabilità. In ogni caso, due fattori su tre: rischio percepito, rischio di calo dei margini, rischio di vedere ancora i prezzi aumentare, e il titolo scende, ci sta,
1: perché certo.
0: Se io fatturo uguale a parità di prezzi, a parità di fatturato, i prezzi sono aumentati, vendo meno pezzi, e se addirittura devo ridurre i margini, ci sta. O suppongo che la gente guadagnerà così tanto di più da potersi permettere prezzi molto più alti,
1: se pensiamo
0: alla Volkswagen che lascia a casa 100.000 dipendenti su 600.000, non è che c'è tanto da fare.
1: Infatti
0: lì,
1: non ce la vedo quella strada. Senti, è saltata fuori effettivamente una nuova parola, un nuovo concetto legato all'inflazione dei chipflation, è quello che lei adesso che ci ha riportato all'attenzione, no? E ecco, visto che tanti investimenti sono stati fatti sul comparto tech, visto che si punta a quello, effettivamente bisognerà capire, è questo, no, il dilemma che ci porta a ragionare se e quanto questi investimenti poi avranno degli effetti pratici e concreti a posteriori. Magari gli effetti saranno anche questi, che poi aumenteranno i prezzi, appunto.
0: Ma noi, per quanto riguarda i cosiddetti hyperscaler, cioè questi che stanno facendo questa specie di gara di Decathlon dove il primo che arriva si prende tutto, i data center e tutto quanto, il secondo è il primo dei perdenti, e quindi vale todo. Vale todo vuol dire che io devo spendere di più, non importa quello che spendo, ma devo arrivare primo. potendo ti faccio anche lo sgambetto, così tu non mi segui nemmeno più, no? Quindi certo, c'è una battaglia fortissima, ferocissima, dopodiché forse solo a quel punto si capirà se chi ha speso troppo ha vinto, ma speriamo non la coppa del nonno, nel senso deve vincere e poi deve dimostrare nei numeri, perché ci sono aziende, Meta, Oracle, non parliamone, ma Meta e Google che hanno messo fior di bonus, e nonostante siano le società più ricche del mondo, la spesa è talmente elevata che devono emettere debito per stargli dietro, e quindi qui il mercato ha un forte dubbio. Ora, quello su cui noi ci dobbiamo diciamo focalizzare è: se questi spendono, qualcuno incassa, e questa è la narrativa del momento, no? Questi spendono, a incassare sono Micron, SanDisk e la famiglia, e quindi il mercato è come una bilancia a due piatti, scende da una parte ma sale dall'altra, la spesa resta nella finanza, resta in quel settore, e quindi la borsa può continuare a crescere.
1: Certo.
0: Ma se la narrativa è i prezzi dovranno un po' scendere, magari qualcuno mollerà un po', questi spenderanno ma non si conosce, cioè
1: sì, sì, sì, sì,
0: qualche preoccupazione.
1: Certo.
0: Comunque il mercato sta già ruotando, basta guardare il grafico dell'S&P 500 e quello del Russell per capire che da 10 giorni a questa parte è cambiata la musica.
1: È cambiato. Lei aveva messo in evidenza come da una parte abbiamo avuto l'azionario meno brillante, dall'altra parte il reddito fisso che invece ha continuato a tirare denaro, quindi il ritorno di interesse verso i bond che ha cambiato questa dinamica?
0: Allora, il ritorno di interesse verso i bond è una cosa da considerare. Perché? Perché se il mercato ha dei dubbi, e noi ne abbiamo appena accennato qualcuno potenziale, che per ora si manifestano solo in nervosismo e polarizzazione delle borse. Cioè, un conto è tutti saliamo dell'1 e la media fa più 1. Se tutti, cioè se c'è tanti che salgono del 10, e altri che facciamo alla fine, se si polarizza troppo la cosa, magari l'effetto è uguale, ma il risultato è molto diverso. Ecco, qui abbiamo una situazione stranissima, perché abbiamo a crescere più titoli di quelli che scendono, ma il mercato fa fatica, perché a scendere sono le Big Seven, no? Le magnifiche sette, e questo mostra un mercato nervoso. A quel punto ci sono degli operatori che almeno da 12 settimane, questo dicono i flussi, stanno mettendo soldi anche nei bond. Questo perché uno dice, vabbè, senti, io in sto dubbio un 4,5% sul decennale americano o un 5 addirittura sul ventennale me lo porto via, ma abbiamo visto che sul bund si pagavano il 3,18, quasi il 3,20, adesso siamo al 2,80, quindi gli acquisti sono stati corposi, e quello che dico io è proviamo a mettere la classica spugna sotto il getto della doccia, no? Si riempie di acqua e si inzuppa. Ecco, noi immaginiamo che se questa è la liquidità, l'obbligazionario è un pozzo nero, è una spugna in grado di assorbire liquidità incredibile, la voracità con cui i governi emetterebbero bonus se potessero a interessi bassi, ovviamente. Quindi, è enorme,
1: certo,
0: quindi
1: certo,
0: quel mercato lì assorbe e non restituisce a brevissimo, cioè non è day trading, è magari un parcheggio temporaneo, ma non è oggi per domani.
1: Certo,
0: quindi
1: certo, indubbiamente.
0: È sicuramente un'alternativa che può creare degli effetti.
1: Allora, a proposito di comparti che possono andare e non possono andare, uniamo anche i mercati con l'economia reale. Le faccio ascoltare, Biocchi, siamo quasi in chiusura, veramente. In 3 minuti il messaggio e poi 1 minuto al suo commento di Stefano che dice questo.
2: Buongiorno Manuela. Personalmente vorrei che il governo italiano pestasse un pochettino di più i piedi sul fatto delle spese per la difesa, non tanto per le spese in sé, ma quanto il fatto che se noi comunque dobbiamo rientrare al di sotto del tetto del 3% del rapporto deficit-PIL, questa spesa noi non possiamo permettercela. Quindi voglio dire, non è che questa spesa a mio avviso va fatta o in deroga a questo limite, o non è che non ci indebitiamo per aumentare le spese per la sanità, ma ci indebitiamo per aumentare le spese per
1: allora
2: la
1: ecco qui Biocchi, Stefano, grazie Stefano, al 334 11 11 622 parla di difesa. Beh, qui bisogna dosare bene, mentre i mercati ovviamente sono attirati, no, magari da comparti che sono forti proprio per lo scenario geopolitico, qui però subentra quello che noi come paese possiamo fare. fare, no? E dobbiamo fare per garantire equità?
0: Ma io dico tre cose velocissime. Uno, sulla difesa si crea hype. Pensiamo a tutta la storia dei droni negli aeroporti che sono arrivati e sono spariti, però sono serviti a creare un consenso verso l'acquisto in borsa dei titoli della difesa, che adesso che non c'è più il sostegno di quella narrativa vengono indietro come per cotte, lo vediamo. È servito a far accettare che si spendesse meno in sanità e magari più in difesa, e chissà, magari su questo si farà un'emissione europea, no? Perché vedendo come Trump ora disdegna l'Europa e magari uscirà dalla NATO, chi lo sa, sì, lo minaccia, sicuramente può essere che noi abbiamo bisogno ancora di più di spendere. Però ecco, quello che dice è sinceramente condivisibile.
1: Certo. Allora Biocchi, grazie, così abbiamo risposto anche al nostro amico e ai nostri amici che ci scrivono, e che ringrazio perché oggi sono partiti già col piede giusto. In apertura di settimana ringrazio Davide Biocchi, trader, formatore e finfluencer. Noi abbiamo appena iniziato questa puntata di Next Economy, come detto tra poco tante altre notizie, sono uscite anche un po' di dati macroeconomici sulla fiducia dei consumatori e delle imprese nell'Unione Europea, poi ci sarà il vertice, il forum della BCE, si parla della situazione dell'Europa, insomma tanti ragionamenti da fare, e poi parleremo anche tra pochissimo di denatalità, ma sotto un'altra chiave di lettura, perché bisogna comprendere come mai questo trend continua a non invertire, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. Allora vi aspetto tra poco dopo una breve pausa.
3: Giornale radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 11 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dugno.
4: Lunedì 29 giugno 2026, 11:32 minuti, eccoci qui con Next Economy. Abbiamo iniziato poco dopo le 11, questo è il nostro orario, 11:13, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sintonizzatevi sempre in DAB, FM, se volete anche in streaming, insomma portateci sempre con voi e spargete la voce. Samuele Campochiaro in regia annuisce, quindi giustamente l'appello è nostro e l'appello è anche quello di iscriverci al 334 11 11 622 per partecipare non solo magari sui temi che andiamo ad affrontare. Peraltro tra poco uno sarà particolarmente croccante, come mi viene da dire, tra poco ve lo racconto, ma anche per portarci i vostri spunti, magari se volete parlare di qualcosa, spesso è accaduto, no? E quindi noi, per quanto c'è possibile, cerchiamo di seguire anche l'onda degli amici di Giornale Radio. Allora, tra poco facciamo anche un po' il punto della situazione sui mercati e anche su alcuni dati macroeconomici che sono arrivati nel frattempo e che ci servono sempre per capire un po' l'indirizzo della nostra economia, fermo restando che tutto un po' in pending, anche i mercati finanziari sono un po' confusi, si aspettano notizie dal Medio Oriente e non solo. Intanto questa è la canzone dei Black Keys, No Rain, No

E le borse europee sono poco mosse con questa nuova sequenza di escalation prima e poi di de-escalation tra America e Iran. Diciamo che il fine settimana ha visto questa nuova montagna russa, no? Tra Washington e Teheran intorno allo stretto di Hormuz. Perché? Perché sabato c'è stato questo attacco alla petroliera panamense da parte delle guardie rivoluzionarie della rappresaglia statunitense contro 10 obiettivi militari iraniani, seguita nella notte dagli attacchi iraniani contro le basi americane di Ali al-Salem in Kuwait e Port Salman in Bahrain. Entrambe le parti hanno infine concordato domenica sera invece questa tregua, con il ripristino della libera circolazione nello stretto di Hormuz e la ripresa dei negoziati tecnici per domani, martedì 30 giugno, l'abbiamo già detto, a Doha, sull'intero memorandum d'intesa in 14 punti. Intanto Iran e Oman hanno condotto a Muscat il primo meeting di un comitato congiunto proprio sullo stretto di Hormuz. Ce lo ha detto questa mattina il vice ministro degli esteri iraniano. Tra gli altri market mover di questa settimana a livello economico-finanziario ci sono il forum della BCE a Sintra, che si apre questa sera con il discorso di Christine Lagarde intorno alle 18:30, e poi arriverà proprio al suo apice mercoledì con una tavola rotonda che riunirà anche altri esponenti di altre banche centrali. Quindi è il forum della BCE, però chiaramente i riflettori sono in generale sulle banche centrali. Ci sarà per esempio anche Kevin Warsh della Federal Reserve, e qui si parlerà delle conseguenze dello shock petrolifero. Poi ovviamente c'è tanti altri ragionamenti sull'eurozona e sulle conseguenze di quello che sta succedendo e sulle previsioni future. Questa settimana avremo anche i dati sull'inflazione nell'eurozona, la Spagna e la Germania, il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti, che è stato anticipato a giovedì a causa della chiusura di Wall Street, perché venerdì è il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza, quindi Wall Street resterà chiusa. Sul fronte macroeconomico sempre abbiamo oggi i dati dell'inflazione in Spagna, che si mantiene su livelli elevati a giugno, perché abbiamo un più 3,2% su anno, uguale all'attesa al mese precedente, e quindi questo lo abbiamo già oggi. E abbiamo anche la fiducia dei consumatori e delle imprese nell'Unione Europea, sempre per quanto riguarda il mese di giugno. Per i consumatori abbiamo una fiducia pari a meno 17,7 punti, in aumento rispetto al precedente meno 19 punti. Qui siamo in linea con le stime degli analisti, e direi che possiamo andare anche a vedere invece la fiducia delle, adesso lo peccolo qua, avevo perso quella delle imprese e l'ho ritrovata. Imprese, passiamo a pari a meno 7,7 punti, e qui siamo in aumento rispetto al precedente meno 7,9 punti. La previsione era di meno 7,8 punti. E poi ancora abbiamo la fiducia dell'economia in generale, sempre per quanto riguarda l'Unione Europea, pari a 95 punti, anche qui in aumento rispetto al precedente 93,7, la previsione era di 94,3 punti. Evidentemente poi questa leggera risalita nella fiducia, nel sentiment da parte dei consumatori, da parte delle imprese in generale nei confronti dell'economia, è dettata dal fatto che c'è sempre comunque questo ottimismo rispetto alla chiusura dei negoziati appunto in Medio Oriente, quindi tra America e Iran e di conseguenza anche Israele. Però chiaramente poi lo vediamo, no? I mercati si muovono anche con particolare cautela, questo è normale. Allora, io volevo anche vi porto dopo sul nostro sito con il sondaggio del giorno, o meglio la vostra opinione, sapete, però andate comunque a curiosare giornaleradio.fm, c'è sempre sulla home page la vostra opinione, quindi ogni giorno vi facciamo una domanda, ma voglio dedicare tempo adeguato, perché tra poco noi invece parleremo del calo delle nascite, che non è più solo un fenomeno italiano, cioè noi ne parliamo per quanto riguarda il nostro paese, ci mancherebbe, l'invecchiamento della popolazione, i bambini che non nascono più, quindi tutte le problematiche di un sistema che sta diventando sempre più fragile. Però questo problema riguarda quasi tutte le economie avanzate e una parte crescente dei paesi emergenti, e la denatalità, dobbiamo proprio assolutamente dirlo, sta un po' ridisegnando gli equilibri globali. E gli effetti sono profondi sulla crescita, sulla produttività, sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici, delle dinamiche del lavoro.
Quindi a livello macroeconomico fare meno figli significa avere meno forza lavoro futura, più pressione sulle generazioni attive, più pressione fiscale ovviamente, e poi anche un rallentamento strutturale della crescita chiaramente, no? Se c'è una macchina che si muove meno velocemente e meno in maniera meno forte, chiaramente tutto si rallenta. Però attenzione, perché oggi noi ne parleremo, lo facciamo spesso, ma cerchiamo di analizzare non solo questi fattori economici tradizionali, potremmo dirlo in questo modo, ma anche da nuovi comportamenti che abbiamo tutti noi legati alla tecnologia e legati proprio a una società che è cambiata. E ci baseremo su un articolo che è stato pubblicato nei giorni scorsi dal Corriere della Sera, e tra poco vi presenterò il mio ospite. Però ecco, è importante capire quanto questo trend di denatalità va a collegarsi per esempio con l'uso degli smartphone, con l'uso di app di incontri, insomma questo è un po' il tema. Questo non cambia il discorso, perché se hanno responsabilità anche le nuove tecnologie, ancora di più, visto che la tecnologia è sempre al centro, no? Continueremo ad andare in aumento di questo trend di denatalità, invece noi non ce lo possiamo permettere. Allora vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Su questo mi piacerebbe sentire qual è la vostra opinione, e intanto ascoltiamo una canzone e torno.

0: calo delle nascite. Parliamo di questo e ne abbiamo già parlato tante tante volte, che non è più solo un fenomeno italiano. Ovviamente noi ci ragioniamo per quanto riguarda il nostro paese in prospettiva futura. Abbiamo un calo delle nascite combinato con un invecchiamento della popolazione, non è che le due cose sono necessariamente sulla stessa strada, però da noi c'è, in Italia c'è questo doppio binario che rende ancora gli ragionamenti sul futuro più urgenti. Il calo delle nascite, che riguarda però tutte le quasi tutte le economie avanzate e una parte crescente dei paesi emergenti, e che sta ridisegnando gli equilibri globali. Gli effetti che porta sono sicuramente sulla crescita, sulla produttività, sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici e le dinamiche del lavoro. Meno figli significa meno forza lavoro futura, più pressione fiscale sulle generazioni attive, un rischio concreto di rallentamento strutturale proprio della crescita. E però noi di solito, quando parliamo di abbiamo ragionato con tanti ospiti, tanti esperti, con tante chiavi di lettura, abbiamo sempre ragionato a partire da quelli che possiamo definire i fattori economici tradizionali: la precarietà, il costo della vita, la difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia. E però non sono solo quelli, almeno così non sembra. Intanto fatemi salutare Federico Fubini, vice direttore ad personam, inviato editorialista del Corriere della Sera. Federico, buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno. Grazie dell'invito.
0: Grazie per essere con noi.
1: E dell'interesse per questi temi così negletti.
0: Molto, molto, hai ragione. Guarda, perché io sono sempre particolarmente attirata, ma proprio per capire un po' le diverse chiavi di lettura che possiamo dare a una problematica che ormai, di cui ormai si discute da tempo, anzi per fortuna si è cominciato a discutere, perché non lo si faceva prima, sei d'accordo Federico? Si mascherava sempre dietro un po' a un'evoluzione quasi naturale, che ci mancherebbe, c'è, ma che poi insomma porta con sé delle conseguenze importanti. Quindi è stata un po' ignorata come tematica, secondo te?
1: Ma in parte è stata ignorata, in parte forse è stata raccontata non benissimo dalla politica, no? Perché naturalmente gli strumenti a disposizione di un governo per affrontare questi temi sono tutto sommato non enormi, almeno nel breve termine quasi nulli, e come sempre quando i politici non hanno strumenti cercano di raccontare la cosa in maniera non molto approfondita, perché non si capisca che hanno ben poco da farci. Allora dicono sì, abbiamo messo il bonus bebè o cose che magari durano poco tempo e che fondamentalmente non possono invertire le tendenze, spesso a volte mettendo anche tanti soldi con costanza. Per esempio la Corea del Sud ha messo qualcosa come un intero PNRR e più per cambiare la traiettoria della natalità, e non ci sono riusciti.
0: Sì, dunque.
1: È un pochino questo il motivo, secondo me, per cui non è stato raccontato molto bene, perché c'è una discrepanza con gli strumenti che la politica ha a disposizione.
0: Certo, sono d'accordo. Peraltro l'Istat proprio continua a aggiornare, per esempio non solo l'Istat, i numeri che riguardano proprio l'investimento che una coppia deve fare quando vuole avere un figlio. Non è che si ferma solo ai primi anni di vita, un figlio è per sempre, anzi poi le spese si moltiplicano e già moltiplicano e poco strada facendo. Tutto sommato, quando sono piccoli i bambini sono anche più gestibili. Senti Federico, appunto, qualche giorno fa hai scritto questo articolo molto interessante a cui mi voglio agganciare: più Tinder meno incontri, ecco perché crollano le nascite in tutto il mondo, attenzione, non solo in Italia. È sostanzialmente un mistero che viene spiegato con lo smartphone. Cioè io dicevo, ci sono ovviamente dei fattori economici tradizionali, però possiamo dire che analizzare questo trend di denatalità ci porta inevitabilmente a considerare nuovi comportamenti sociali e tecnologici.
1: Sì, chiaramente bisogna stare un po' attenti, no? Perché non c'è mai la singola bacchetta magica o la singola spiegazione. Sicuramente c'è stato un aumento degli studi basati su dati, studi seri fatti in maniera molto accurata, che sembrano mostrare almeno una correlazione tra i tempi dell'introduzione dello smartphone, territorio per territorio, per esempio contea per contea negli Stati Uniti, perché lo smartphone negli Stati Uniti è arrivato tra il 2007 e il 2008, il 2010, in quegli anni, l'iPhone sostanzialmente sì, della Apple, ed è stato portato con la rete digitale, poiché diciamo all'epoca era AT&T, l'azienda telefonica che portava la rete digitale contea dopo contea e aveva l'esclusiva di distribuzione degli iPhone. Si sa in quali contee l'iPhone è arrivato prima, è arrivato dopo, è arrivato in un terzo momento, eccetera, e alcuni studi fanno vedere che le contee, man mano che arrivava la diffusione dello smartphone, mostravano, soprattutto nelle classi di età più giovani, un netto calo della fertilità, delle sì, nascite.
0: Sì.
1: Dunque c'è questa correlazione. Per adesso ci sono almeno due studi abbastanza precisi, uno sugli Stati Uniti, uno sugli Stati Uniti e la Gran Bretagna, che fanno vedere la stessa cosa.
0: Quali sono i paradossi secondo te, Federico, in tutta questa, in tutto questo ragionamento che ci troviamo a fare? Poi ci sono anche degli interventi di ascoltatori che tra poco magari ascoltiamo, però ecco, ci sono dei paradossi in evidenza che credi che possano farci ancora di più, no, arrotolare, invischiare in questi ragionamenti?
1: Allora, il tema del nostro rapporto con la dimensione digitale, nessuno qui sta proponendo di tornare al mondo di prima, no?
0: No, ci mancherebbe.
1: Non sarebbe né sensato né giusto. Il tema del rapporto, soprattutto dei più giovani con il mondo digitale, sta iniziando a porsi.
0: Sì.
1: È una lotta di potere, perché è una lotta di potere con interessi economici molto grandi, perché da un lato ci sono le esigenze, se vogliamo, anche della salute pubblica, della crescita equilibrata delle persone e della vita equilibrata delle persone, dall'altro ci sono quotazioni di borsa di aziende che valgono in borsa il doppio del prodotto interno lordo dell'Italia, ciascuna di loro, e che dunque ha, come sappiamo, modo di farsi sentire e esprimere i propri interessi. La Cina poi è un caso ancora più estremo, perché
0: La Cina dalla politica del figlio unico è passata invece a una situazione di denatalità importante, insomma, no?
1: La Cina, allora, ha tolto il vincolo del figlio unico nel 2016.
0: Sì.
1: Da allora, invece di vedere un aumento della fertilità, si è visto il secondo maggiore, più rapido crollo delle nascite al mondo dopo le Filippine, che però sono a un livello più alto, cioè nelle Filippine le donne hanno quasi due figli per donna, in Cina siamo sotto un figlio per donna ormai, e anche lì c'è sicuramente una correlazione con una presenza pervasiva della dimensione digitale dello smartphone.
0: Certo,
1: ci sono queste app dove tu hai tutta la tua vita dentro.
0: Certo.
1: Tutte le tue attività.
0: Diciamo, la penetrazione degli smartphone in Cina è molto più capillare che in altre. L'hai scritto anche tu, giustamente, l'hai messo in evidenza rispetto ad altri paesi, no? Quindi, e peraltro ci sono delle piattaforme che controllano sostanzialmente ormai molti aspetti della vita. Quindi anche il fatto di sentirsi controllati, anche il fatto di, appunto, il controllo, ma di poter avere tutto subito, forse penalizza in ultima battuta.
1: Ma io credo che sia un tema di solitudine, di socializzazione.
0: Se
1: dovessi cercare di darmi una spiegazione, forse è più questa, perché naturalmente per fare figli, come minimo, devi prima conoscere qualcuno
0: almeno così si spera.
1: Il tema della socializzazione forse è uno degli aspetti, poi dopo è un tema, cioè è una discussione molto complicata, articolata. Non si può neanche pensare che lo smartphone sia l'unica causa. Ci sono anche cause che sono tra virgolette positive, come l'emancipazione femminile, dunque le donne vogliono completare i loro percorsi,
0: certo,
1: giustamente, di studio e avanzare nei loro percorsi di carriera.
0: E quindi rimandano e poi magari questo momento non
1: riduce il complesso, perché molto spesso, statisticamente almeno, 100 coppie 35 anni che cercano di avere un figlio hanno meno probabilità, diciamo, di vedere, allora, probabilmente in 80 casi riescono, in 20 no.
0: E certo,
1: 100 coppie 25 anni magari riescono in 95
0: casi. Sì, ma ecco. certo, più si aspetta. Allora Federico, ci sono, intanto c'è Mario al telefono. Mario, buongiorno, perché ci sono altre considerazioni che ovviamente ci spostano anche dal tema tech, ma li inseriamo. Mario, dici la tua.
2: Sì, buongiorno Manuela. No, io avevo mandato un messaggio perché non mi rispondevate, però volevo solo sottolineare un piccolo aspetto, che in Italia ci sono 60.000 aborti all'anno. Questo dato conta in qualche modo sulla denatalità, solo che quando uno parla di questi argomenti viene crocifisso in nome del wokismo, eccetera. Però secondo me è un dato da tenere molto presente.
0: Sì, sicuramente sì.
2: Sono in dieci anni sono 600.000 persone, no? Che non sono nate, e questo secondo me è un problema da prendere in considerazione, al di là degli aspetti religiosi, è anche un fattore economico, un fattore di mentalità. Guardi, io ho fatto 5 figli e non mi sono mai fatto posto un problema economico. Mano a mano che arrivavano, li abbiamo presi, li abbiamo accolti.
0: Tu dici qualcosa faremo, certo. Tu dici qualcosa faremo.
2: Ecco, i miei figli oggi lavorano tutti, sono tutti sistemati.
0: Insomma, ce l'avete fatta. Dici quando arrivavano li prendevamo, sì, diciamo, va bene, certo.
2: Esatto. Però questo è un grosso problema, perché non farli, un po' c'è poi anche da dire che molto adesso le coppie si sposano anche molto in ritardo, per cui magari di figli non ne fanno più o ne fanno uno solo. Uh-huh. Però tenetelo in conto.
0: Ma certo,
2: aspetto,
0: Mario, guarda, ti ringrazio. Adesso ma non c'è solo lo smartphone, come non c'è solo questo, come non c'è solo il lavoro, come non c'è solo il problema dell'economia, ovviamente. Grazie Mario, intanto grazie per la riflessione. C'è anche Daniela che scrive: questa società ci spinge a cercare falso benessere anche attraverso l'uso spinto della tecnologia e quello distorto del marketing. Siamo disposti forse troppo spesso, senza renderci conto, a derogare per raggiungere un falso benessere a discapito della libertà. Buona giornata anche al tuo da me molto apprezzato interlocutore. E c'è anche Enrico che saluta anche te Federico e dice: giriamo sempre intorno al solito argomento sulla paura delle ricadute economiche legate alla denatalità, quando il problema si potrebbe risolvere, vabbè, con la regolarizzazione e formazione degli immigrati, se si studiasse, si attuasse un comune piano europeo. Federico, questo per dire che effettivamente sono tanti piani di valutazione, no? Però il fatto che lo smartphone ci abbia fatto cambiare vita forse è quello che ci fa riflettere anche sugli altri punti. Che ne dici?
1: Sì, in realtà c'è un tema di cui si parla troppo poco, che secondo me alla fine, almeno nel caso dell'Italia e probabilmente della Corea e presto anche della Cina, è il più importante, cioè che poiché la denatalità oramai è un fenomeno di una o due generazioni fa, oggi rispetto alle dimensioni della popolazione la proporzione di, purtroppo devo dirlo, soprattutto donne in età di procreazione la quota è molto bassa. La quota di donne in età di procreazione in Italia negli anni 70 a parità di popolazione era più che doppia,
0: sì,
1: probabilmente.
0: Sì, sì.
1: E dunque in qualche modo al di là delle scelte delle persone e degli stili di vita c'è questo tema che purtroppo è un tema molto importante.
0: Indubbiamente Federico, guarda, io ripeto, ho voluto parlarti subito dopo aver letto il tuo articolo che ho molto apprezzato, ma perché? Perché io lo dico sempre ai miei amici, non c'è solo una motivazione, però dobbiamo cercare di capire tutti insieme come invertire una rotta che non ci sta portando sicuramente né a noi come Italia ma neanche nel resto del mondo a una strada percorribile a lungo, cioè prima o poi qualcosa, insomma già stiamo perdendo dei pezzi, prima o poi qualcosa succederà, quindi bisogna parlarne, bisogna mettere sul tavolo tutte le motivazioni possibili e immaginabili per poi capire da dove poter cominciare per invertire la rotta. Quindi io ringrazio Federico Fubini. Federico, mi auguro di averti magari presto ancora con noi, e ti salutano anche i miei ascoltatori che hanno molto apprezzato il tuo intervento, quindi ci sentiamo presto, intanto grazie.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata. Federico Fubini, vice direttore ad personam, inviato e editorialista del Corriere della Sera. Allora, sono le 11.59, 58 secondi, quindi giusto in tempo per dare la linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie e poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
3: Giornale radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12.
6: Giornale Radio, News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi, ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una settantina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis, si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30. Il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardari contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: Eccomi ancora con voi, 12.03, dunque la seconda ora di Next Economy. Abbiamo già parlato un po' della situazione geopolitica, abbiamo già parlato dei mercati, ovviamente i mercati li continuiamo a monitorare, abbiamo già parlato di denatalità e del fatto che uno dei motivi per cui si fanno meno figli, ovviamente non è l'unico, è che abbiamo tante app di incontri, tanta tecnologia che ci rende anche più solitari, no? Perché una volta per vedere una persona bisognava per forza uscire, no? Ci si dava appuntamento e poi bisognava sperare che fosse puntuale l'altra persona, perché non si poteva chiamare, non c'erano i telefonini, e poi da lì si attivava un'amicizia. Invece adesso, no? Spesso si pensa di conoscere una persona solo parlando attraverso uno smartphone, esempio classico. Questo ci fa essere più soli e quindi di conseguenza rimandare anche per altre ragioni, no? Il momento di pensare di fare una famiglia e un figlio, e quindi si fanno sempre meno figli. Comunque uno sguardo interessante che è arrivato da Federico Fubini, collega del Corriere della Sera, che ne ha parlato con noi. Anche voi avete partecipato. Se volete restare ancora su questo tema, naturalmente mandate messaggio al 334 11 11 622, perché poi sono tutte tematiche che riprendiamo. Detto questo, tra poco vi racconto altre notizie, vi racconto anche di cosa parleremo. Vi ricordo che siamo in diretta insieme fino alle 13 e intanto ascoltiamo la musica di Giornale Radio. Ecco, tra poco andiamo anche sul nostro sito a vedere la domanda del giorno, quindi il nostro sondaggio e quindi la vostra opinione. Malcolm Todd, I Saw Your Face, questa è la canzone che ascoltiamo insieme mentre aspettiamo di ripartire con le notizie economico-finanziarie, naturalmente con

0: 12.07, eccomi con voi. Allora, eccomi con voi per portarvi sul nostro sito giornale, nel nostro sito proprio, entriamo nel nostro sito giornaleradio.fm. Vi ricordo che trovate tutti i programmi con i podcast che potete riascoltare, le puntate che potete riascoltare se per caso vi è piaciuto in particolar modo qualche spunto o se vi siete persi qualcosa. Poi tutte le rubriche che pubblichiamo ovviamente, e poi potete anche ascoltarci dallo streaming, no? Ascolta la diretta se siete più comodi, però poi ci trovate anche in FM e DAB. Allora, se scorrete sulla home page trovate appunto sempre la vostra opinione con una domanda al giorno che vi chiediamo di commentare, o meglio di commentare sì, no. Poi se invece volete commentarlo attraverso i nostri programmi potete far riferimento, perché no, a questa domanda. Allora, la domanda di oggi è: ha destato sconcerto soprattutto in ambienti cattolici la notizia che in Olanda per la prima volta è stato sottoposto a eutanasia un bambino minore di 12 anni? È un tema, insomma, vengono i brividi a pensarci, lo dico sinceramente. Vabbè, l'obiezione di fondo che viene mossa a questo modo di procedere è quella che nessuno può assumersi la responsabilità di decidere il fine vita per un soggetto che non ha ancora raggiunto la piena maturità per decidere autonomamente. Questa è un'obiezione che voi vi sentite di condividere? Sì, no. Allora, è difficile parlare di questi temi, è un po' un mio limite a volte, perché porto, adesso non ne parliamo noi qui, però è solo un invito a votare, insomma, sì no, sul nostro sito. Io porto sempre alcune motivazioni, che però sono motivazioni che ovviamente facciamo quando siamo nel pieno delle nostre facoltà mentali. E però per me la difficoltà maggiore è proprio quella che nel momento in cui non si è nel pieno delle facoltà, cioè cambia il punto di vista, no? E quindi come fare a sapere cosa pensiamo? Ovviamente poi ci sono dei casi anche limite, però è per quello dico, il discorso è talmente ampio che non si riesce poi ad approfondire così chiacchierando come del più e del meno. Come facciamo a sapere poi cosa vorremmo per noi se dovesse capitare qualcosa? Ancora di più quando dobbiamo decidere per un minore, che certo poi dipende anche in che stato si trova. Allora, c'è un altro messaggio sul tema della denatalità, lo ascoltiamo molto volentieri, anche se siamo usciti dal perimetro, diciamo, di questo discorso, però perché no, anche perché poi ci torniamo sicuramente. Il messaggio di Luciano, ascoltiamo.
1: Luciano da Napoli. Ci sono due altri motivi molto importanti. Il primo è che tantissime ragazze e donne giovani decidono di non fare un figlio perché non hanno fiducia in questo mondo, nel futuro di questi bambini, quindi veramente c'è una decisione di non farli in tantissime donne. L'altro, che forse è poco conosciuto, è che la Terra va considerata come un organismo vivente e come tale a un certo punto diminuisce la fertilità delle donne, diminuisce perché la Terra si difende da una sovrappopolazione, su un sovrappopolamento, e anche se questo uno può non crederci, in realtà esiste, perché si è scoperto che Gaia, la Terra, non è semplicemente una palla con sopra le persone, le piante, ma è un organismo vivente che quindi si autoregola in questa direzione. Mi sembra questo molto importante e interessante.
0: Allora, grazie Luciano. Questa è una spiegazione scientifica, ovviamente io non ci entro perché bisognerebbe sentire qualche esperto. Non ho dubbi che possa essere così, e come non ho dubbi, come ho detto, che ci sono tante ragioni che poi continuano a aumentare questa denatalità a livello globale, anche perché se aumenta a livello globale un motivo ci sarà, cioè poi è vero, ci sono dei paesi che rimangono virtuosi, non è che dappertutto, dove sicuramente ci sono delle politiche di welfare più strutturate che esistono da sempre. sempre, non è che ci si può svegliare un giorno e dire, men che meno quando l'emergenza c'è, risolviamo tutto. Come si risolve in quel caso? Dando degli aiuti a pioggia, che però non vanno a smuovere veramente le acque. Quindi bisognava pensarci prima, sì, però siccome siamo esseri pensanti e dobbiamo agire, cerchiamo di ragionarci anche adesso, perché altrimenti tra un po' non ci saremo più, per forza, no? Adesso sto esagerando, però se si aspetta e il trend continua a aumentare, e prima o poi arriverà un momento in cui qualcuno, adesso non ricordo, una società aveva fatto un video provocatorio ipotizzando che ci fosse l'ultimo bambino nato, l'ultimo praticamente, e che quindi poi non si andasse più avanti. Ma al di là di questo, è ovvio che quella è una situazione limite, però dobbiamo ragionarci, anche se è un po' troppo tardi rispetto a quanto avremmo dovuto fare, però dobbiamo ragionarci. Sicuramente le motivazioni sono tante, e vi ringrazio per quelle che avete portato oggi, vi ringrazio per quelle che porterete ancora, perché me lo sono segnata, anche su questo tema ci torniamo, assolutamente sì. Tra poco invece parliamo dell'economia in generale, ovviamente ne parliamo sempre, però ci concentreremo come focus sull'economia lombarda, che sta vivendo una fase cruciale. Da una parte c'è la necessità di rafforzare la presenza internazionale delle imprese, dall'altro l'urgenza di accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale, soprattutto nella manifattura. Perché parleremo di questo? Perché con noi tra poco ci sarà il presidente di Asso Lombarda, e queste sono due leve strategiche che Asso Lombarda sta portando avanti con tantissima decisione. C'è stata una missione recente in Canada che ha acceso i riflettori sull'internazionalizzazione, e poi ci sono state altre iniziative che hanno acceso i riflettori con altrettanta forte luce.

mentalità che abbiamo, ma le risorse ci sono, ecco, cerchiamo di incrociare sempre questo doppio aspetto. Jet Hurry Hurry è la canzone che ci accompagna, prendetevi un attimo di respiro e poi scriveterci al 334 11 11 622.

0: E quando parliamo di economia non possiamo non usare delle parole, no? Delle parole chiave che soprattutto si riferiscono al momento attuale. Momento attuale ampio, perché è un momento attuale che dura già da un po' di tempo e che sta già collegando il passato, sicuramente più recente, il presente e il futuro, anche quello più recente, per poi andare in quello più lontano. Di quali parole mi sto, a quali parole mi sto riferendo? Vabbè, intanto internazionalizzazione. Perché una volta forse poteva essere una scelta, ma oggi non lo è più, no? Per le imprese che vogliono competere sul mercato, che è sempre più globalizzato, quindi è una condizione quella dell'internazionalizzazione per competere, appunto, come dicevamo, per aprire nuovi mercati, per attrarre investimenti, costruire delle partnership, soprattutto tecnologiche. L'altra parola, l'altro concetto è, vabbè, sì, tecnologia, l'abbiamo già detto, e intelligenza artificiale, perché ovviamente l'intelligenza artificiale sta forse cominciando a diventare il vero discrimine tra chi rimarrà competitivo e chi rischia di essere tagliato fuori. Quindi chi non neanche osa, quindi chi crede nelle potenzialità dell'intelligenza artificiale e investe affinché possa correre un po' più velocemente e quindi non restare tagliato fuori. Allora, io intanto saluto Alvise Biffi, presidente di Asso Lombarda, che è con noi. Buongiorno, presidente.
1: Buongiorno, Manuela.
0: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, possiamo dire che l'economia lombarda, allora, in generale l'economia tutta del nostro paese, ma parliamo proprio della Lombardia, che lei, insomma, qui rappresenta oggi con le sue analisi. L'economia lombarda sta vivendo una fase cruciale, cioè da un lato abbiamo la necessità più primitiva, se mi permette questa parola, di

0: rafforzare la presenza internazionale delle imprese, di far sì che le imprese possano rimanere, dall'altra invece l'urgenza di accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale soprattutto nella manifattura, quindi di cavalcare tutte quelle nuove sfide che ormai sono davanti ai nostri occhi in ogni momento. È così, è una fase cruciale per la Lombardia?
1: Oggi per la Lombardia, ma per tutto il mondo, non solo per la Lombardia, l'internazionalizzazione non è più una leva di crescita, è diventata una necessità. Noi come Assolombarda stiamo rafforzando relazioni e partnership in aree strategiche come Nord America, India e paesi del Golfo, perché oggi la competitività la costruiamo solo attraverso il presidio dei mercati più dinamici e più innovativi. Le grandi trasformazioni anche geopolitiche, industriali, le catene del valore si stanno ridisegnando. Oggi le imprese devono stare dove si sviluppa la nuova tecnologia, attrarre investimenti e sviluppare opportunità di business, e la grande rivoluzione che stanno affrontando è proprio la rivoluzione dell'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: L'intelligenza artificiale vale 2 miliardi di euro, è cresciuta del 50% nell'ultimo anno, e i dati europei ci dicono che il 16% delle imprese italiane con più di 10 dipendenti già utilizza l'intelligenza artificiale, ed è una quota che è raddoppiata nell'ultimo anno, ma se ci confrontiamo ad esempio con i colleghi europei la media è del 20%. Con le punte dei migliori che supera il 35%. Se guardiamo un dato più specifico anche della Lombardia, il Politecnico di Milano ci dice che le piccole imprese hanno una quota ferma all'8% e i problemi di questa diffusione sono diffidenza al cambiamento e alla condivisione dei dati, la mancanza di standard di interoperabilità dei dati per allargare i data lake, la sicurezza con cui condividere questi dati e mantenere una governance del knowledge. Ed è per questo motivo che come Assolombarda abbiamo lanciato Forgia, Forge AI, che è l'ecosistema dei dati industriali che la nostra associazione ha messo a disposizione delle nostre aziende associate per poter beneficiare di questo grande vantaggio moltiplicatore della produttività, che è il tema centrale dell'azione di tutte le imprese che stanno affrontando le transizioni tecnologiche e di sostenibilità e di energia, per poter essere competitive e sviluppare i mercati internazionali.
0: Certo, ecco Presidente, infatti le due cose sono assolutamente collegate. Faccio un passettino indietro, poi torniamo sul progetto Forgia assolutamente. So anche che si è da 10 giorni conclusa una missione istituzionale in Canada di Assolombarda. Quali obiettivi, proprio sul tema, no, dell'internazionalizzazione, quali obiettivi vi siete posti con questa missione? E soprattutto incontri con istituzioni e imprese, temi principali sono questi che lei ci ha già illustrato e che poi si collegano a tante altre iniziative che state portando avanti?
1: Il Canada è un ecosistema di innovazione a livello globale. È in Canada che è nato nell'Università di Toronto il Transformers, che è quella tecnologia che rende possibili gli LLM, i Large Language Model, alla base dell'intelligenza artificiale moderna, quindi vari ChatGPT, Gemini, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Quindi è fondamentale avere un presidio là dove la tecnologia nasce, perché le nostre aziende possano collaborare sulla parte di ricerca. Inoltre il Canada è ricco di quelle che sono le materie prime critiche. Noi siamo un'industria di trasformazione, quindi importiamo materie prime critiche e componenti per trasformarle con la nostra manifattura, rimanendo come quadrilatero di Assolombarda, Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia, il territorio a più alta densità manifatturiera d'Europa. Quindi l'obiettivo della missione è stato duplice: da un lato sinergie sulla parte di ricerca per la rivoluzione legata all'intelligenza artificiale, dall'altro un'esigenza più urgente che è quella dell'approvvigionamento materie prime. Dalla crisi medio orientale, tutte quelle che sono le rotte tradizionali di approvvigionamento delle nostre aziende sono andate in forte sofferenza, non solo di prezzo, anche di disponibilità. Quindi l'obiettivo è preparare il terreno per un prossimo accordo che stiamo realizzando in sinergia sia con la parte politica del Ministero delle Risorse Naturali canadese che con gli attori economici locali, per garantire alle nostre imprese prima di tutto una priorità nella disponibilità di materie prime, qualora ci sia shortage, quindi scarsa disponibilità, non sono le nostre aziende a rimanere senza o con ritardi nelle consegne, e in secondo luogo, mettendo insieme i nostri 7200 associati, li aiutiamo ad avere un'economia di scala per condizioni di prezzo migliorative che possano ulteriormente migliorare la competitività.
0: E certo,
1: in ultimo,
0: quindi è un
1: abbiamo
0: presidio,
1: anche avviato
0: sì.
1: una collaborazione sul nucleare di ultima generazione, che è un'altra delle priorità del Ministero canadese, su cui noi abbiamo industrie con grandi competenze all'avanguardia che abbiamo messo a disposizione dal governo canadese per aiutarli nello sviluppo di questa tecnologia.
0: Ecco, dicevo, io stavo appunto facendo un po' sintesi anche di quello che ci ha detto lei, Presidente, cioè c'è un presidio continuo, no, strategico di questi territori, perché attraverso questo presidio si può dare alle aziende quegli strumenti che le rendono competitive, no? Che non le fanno restare fuori, dicevamo poco fa, perché poi il rischio se no è questo, anche andare a sondare il terreno in altri mercati laddove poi condizioni geopolitiche avverse dovessero limitare i rapporti commerciali, no? Questa è l'internazionalizzazione su più fronti, cioè cercare di capire che cosa può fare per le imprese che voi conoscete bene sul territorio. Questo è un po', no? il passaggio da un testimone all'altro, dico bene?
1: Dice molto bene, e oltre a quello aprire anche proprio strade concrete di sviluppo, ad esempio sul Canada, settori come difesa aerospazio, grandi infrastrutture, mining machinery, sono grandi attrattive di esigenze canadesi su cui noi siamo andati ad agevolare lo sviluppo delle nostre imprese.
0: Ecco, lei prima parlava del progetto Forge, appunto, che aiuta concretamente, no, le aziende a integrare l'intelligenza artificiale nei processi produttivi. Ci sono già dei casi che magari lei ci vuole raccontare velocemente, che stanno utilizzando, cioè con risultati? Avete già notato qualcosa o è tutto ancora in fase di definizione, Presidente?
1: È già operativo, l'abbiamo lanciato nella mia assemblea dello scorso ottobre e nell'evento Rethinking Manufacturing della scorsa settimana quattro raggruppamenti di aziende, uno guidato da Hydroservice, che è una piccola media azienda di impianti, ha presentato insieme alla sua filiera di clienti e fornitori un'integrazione dei loro dati di magazzino utilizzando appunto il nostro ecosistema Forgia, che permette di reperire più rapidamente i componenti, ridurre le scorte e quindi essere più veloci e più efficienti e competitivi sulle richieste di mercato. Un'altra azienda, Maire, che è una grande azienda per la realizzazione di grandi impianti industriali oil and gas, anche lì ha messo tutta la catena di fornitura in collegamento per quanto riguarda il pre-order management, che su un'azienda di quella categoria ha migliaia di fornitori collegati, permettendo una pianificazione che è time to market, quindi riducendo i ritardi e semplificando la burocrazia per essere più rapidi nelle risposte.
0: Certo.
1: La EPTA, che è un'altra grande azienda del mondo della refrigerazione, ha integrato tutta la parte ESG, quindi sulla sostenibilità, per finanziamenti e monitoraggio di performance più efficienti, e ad esempio la Bracco, che è tecnologia per la diagnostica biomedicale, ha valorizzato il progetto Ippocrate attraverso il nostro sistema Forgia per addestrare, quindi fare training, addestramento dell'IA utilizzando dati distribuiti su una filiera ampia di aziende, mantenendo però la riservatezza del dato ad ogni singolo attore, ma grazie a Forgia potendo addestrare l'applicazione di intelligenza artificiale in modo cooperativo e competitivo.
0: Certo.
1: Che è la grande innovazione di Forgia, che sta vincendo la resistenza delle aziende proprio ad andare in questa direzione.
0: Senta, Presidente, siamo in chiusura, però io volevo chiedere, l'avete proposto anche di una ZIS, cioè zona di innovazione e sviluppo per Milano, sul tema dell'innovazione? Cioè Milano dovrebbe essere il polo da cui parte tutto, me lo dice brevemente, poi magari ci torniamo, perché questo è importante?
1: Il nostro territorio ha una forte base manifatturiera, sistema universitario e ricerca di eccellenza, competenze digitali diffuse, attrae investimenti e è svelto nelle trasformazioni imprenditoriali, per cui abbiamo proposto appunto a Regione Lombardia la ZIS sulla intelligenza artificiale. Devo dire che la nostra proposta è stata sempre all'evento Rethinking Manufacturing della scorsa settimana accolta molto favorevolmente dal presidente Fontana e stiamo lavorando con molto supporto da parte dell'assessore Guidesi nel portare avanti questo laboratorio, che può essere un laboratorio non solo italiano ma anche europeo, sull'applicazione dell'intelligenza artificiale lungo le filiere della manifattura italiana ed europea.
0: Allora, io ringrazio Alvise Biffi, presidente di Asso Lombarda, no? Perché poi qui si è parlato proprio dell'accelerazione dell'adozione dell'intelligenza artificiale nella manifattura per rafforzare la competitività del sistema industriale europeo, no? E poi nuovi modelli di cooperazione tra imprese, ricerca e istituzioni. Questi sono un po' gli obiettivi da condividere. Anche in altre occasioni Alvise Biffi, che è stato con noi, ha detto che l'intelligenza artificiale sarà per questa generazione di imprese ciò che l'elettricità è stata per l'industria del Novecento, quindi si tratta di una rivoluzione che comporta alcune sfide epocali. Allora, rush finale su questo, perché effettivamente è una delle sfide più importanti. Noi lo decliniamo come tutti i temi in molti modi diversi. Tra poco parliamo di scadenze fiscali, di tasse e poi di lavoro con la nostra rubrica Work in Progress.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Tutti ne parlano.
7: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
8: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 12 e 31 minuti.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi.
0: Eccoci pronti, allora siamo al rush finale fino alle 13, che eccolo qui, arriva, eccolo. E c'è sempre, no, così non ci dimentichiamo che dobbiamo correre, ma nel senso buono, cioè che dobbiamo ancora dare tante informazioni, perché fino alle 13 Next Economy è presente sul Giornale Radio con me, Manuela Donghi, oggi con Samuele Campochiaro, che ormai è entrato di rigore, no? A far parte del team, e quindi lo ringrazio. Oggi è prima diretta completamente con me, Samuele, quindi grazie, ma abbiamo ancora appunto questa mezz'ora da passare insieme, peraltro con due argomenti diversi. Parleremo di tasse tra pochissimo e poi parleremo di lavoro. Intanto volevo solo dare un occhio ai mercati, ma allora oggi le borse sono comunque abbastanza caute, anche se il nostro FTSE MIB in questo momento è salito sopra la linea di parità più 0,13%, o meglio c'era anche prima, è rimasto lì. Invece gli altri listini sono tutti negativi, quindi il FTSE MIB è l'unica borsa che per ora rimane sopra la linea di parità, quindi con segnale verde. Allora, tra poco le tasse. Entro fine mese le imprese devono versare 22,9 miliardi di euro, è una scadenza fiscale appunto, gli imprenditori, è quanto dovranno versare all'erario. Ne parliamo come ogni lunedì con la CGA di Mestre, che ha divulgato un po' di numeri, un po' di considerazioni e anche un po' di soluzioni. Parleremo anche di evasione fiscale, perché è ovvio, no? Quando si affrontano questi argomenti.

0: out, la nostra musica, la musica che accompagna la nostra informazione. Naturalmente non può mancare la musica che ci dà modo un po' di riflettere anche sulle notizie che mettiamo sul tavolo. C'è già chi scrive: che brutta ricorrenza quella del giorno di riscossione, tu devi versare un mucchio di soldi sudati, sani sani. Questo solo le piccole e medie imprese vengono colpite di più selvaggiamente. Gabriele da Milano: e sono le piccole e medie imprese a fare più PIL. E beh, nel nostro paese sì. Anche Daniela scrive: ma che mondo è quello dove il gettito fiscale dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, cioè quelli che producono e hanno prodotto il reale benessere del paese lavorando, è molto superiore a quello delle rendite finanziarie spesso speculative, che magari realizzano profitti su cose terribili come le guerre. Grazie per questo spazio e buona giornata. Ma grazie a voi, insomma, avevo anticipato l'argomento. Tasse entro fine mese, le imprese devono versare 22,9 miliardi di euro. Buongiorno Andrea Vavolo, CGA di Mestre, bentornato.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Insomma, questo è uno degli adempimenti più impegnativi dell'anno, dico bene?
1: Sì, diciamo che nei mesi caldi sono caldi non solo per il clima, ma anche per gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori, ma anche per le imprese in genere, perché è il momento di fare i conti col fisco e versare il dovuto. In realtà tra giugno e luglio le somme da versare sono molte di più di quello che abbiamo annunciato. Ammontano grosso modo a 44 miliardi, solo che sono divisi grosso modo tra giugno e luglio, non nel senso che uno le paghi in due rate, ma nel senso che la scadenza è il 30 giugno, però si può pagarla anche a fine luglio con un leggero aggravio, e quindi c'è chi sceglie una maniera o nell'altra anche facendo conto dei tempi a disposizione. In realtà quest'anno chi è soggetto agli ISA, cioè la maggior parte, coloro i quali hanno un volume d'affari sotto i 5 milioni di euro, possono godere di una proroga 20 luglio senza aggravi o 20 agosto con un aggravio dello 0,8%. Noi abbiamo stimato che al 30 giugno entreranno nelle casse dello Stato qualcosa come 22 miliardi tra IRAP, IRES, IRPEF, e quindi le principali imposte dirette praticamente. In particolar modo abbiamo l'IRES attorno ai 16 miliardi, 15 miliardi e 8, l'IRAP 5 miliardi, l'IRPEF 1 miliardo e 7, e attorno ai 200 milioni di euro le addizionali. E quindi è un momento caldo per le imprese, è il momento di reperire le risorse e onorare il proprio debito con il fisco.
0: Certo.
1: La questione riguarda 8 milioni di soggetti tra giugno e luglio, perché le imprese individuali sono quasi 4 milioni, a cui si aggiungono i titolari di reddito di partecipazione e gli amministratori delle società di capitali. Quindi una platea nutrita che si approccia a fare i conti con il fisco.
0: Certo, ma giugno comunque è uno dei mesi più pesanti, no, dell'anno sul fronte fiscale.
1: Giugno, luglio e poi novembre con l'autoliquidazione e gli acconti.
0: E voi avete messo in evidenza ancora una volta, perché con voi ne abbiamo parlato in altre occasioni, siamo al quinto posto in Unione Europea per pressione fiscale. Quindi noi siamo al quinto posto, chi ci supera, chi ci batte?
1: Ci supera praticamente la Francia, che ha una pressione fiscale del 46,1%, la Danimarca il 45,5%, il Belgio 44,2% e l'Austria 44,1%. Stanno meglio di noi i contribuenti tedeschi col 41,8% di pressione fiscale e spagnoli 38,1%. Noi principalmente dobbiamo guardare a questi soggetti, i nostri principali competitor, che sono appunto Spagna, Germania e Francia, perché non ha poco senso rapportarsi con stati che magari hanno le dimensioni della nostra Lombardia.
0: Certo,
1: la pressione fiscale media europea è il 47 praticamente. Ecco, ora in realtà però
0: Mi dica.
1: Se noi consideriamo che c'è una considerevole quota di ricchezza non dichiarata, ci accorgiamo subito che in realtà la vera pressione fiscale è più alta, perché la pressione fiscale è data dal rapporto tra il gettito fiscale e il PIL, cioè la ricchezza prodotta, però la ricchezza prodotta comprende anche la ricchezza in nero, cioè quella non dichiarata. Se io depuro il PIL dalla quota del sommerso, dalla ricchezza non dichiarata, che ammonta in base alle ultime stime 217 miliardi, scopro che in realtà la pressione fiscale sui contribuenti onesti è più alta, è più alta di 5 punti, siamo attorno al 47%. Quindi ben vengano le azioni di recupero della dell'evasione fiscale nel momento in cui si reperiscono risorse che possono essere destinate a uno sgravio, introdurre
0: ecco,
1: una legge di limite
0: ma
1: fiscale.
0: Come stiamo andando su questo, da questo punto di vista? Cioè gli evasori sono incalzati dal fisco? Che ci sono dei risultati che vuole condividere?
1: Sì, certamente. Beh, allora, in occasione... ci sono dei risultati, c'è una continua lotta che viene fatta tra l'amministrazione e chi le tasse non le paga. Proprio in questi giorni qua c'è stato il 25esimo dell'Agenzia delle Entrate e anche la Guardia di Finanza ha fatto il suo bilancio. L'Agenzia delle Entrate praticamente questo ha chiuso il 2025 col maggior livello di recupero di gettito dall'evasione, parliamo di 36 miliardi che segna un incremento del 44% rispetto al 2022. Uh-huh. E che cosa è avvenuto? È avvenuto che sono stati messi in campo nuovi approcci, c'è anche tutta un'azione, pensiamo alla fatturazione elettronica, all'invio telematico dei corrispettivi. Fra poco ci sarà l'incrocio tra i dati dei POS e i dati dei corrispettivi. Cioè vengono messi in campo tutta una serie di accorgimenti grazie anche alla maggior disponibilità tecnologica. C'è poi da dire che si cerca di intercettare i fenomeni evasivi prima quasi che questi vengono messi in atto.
0: Perché sennò se no il danno è fatto, voglio dire, no?
1: Esatto,
0: quindi bisogna.
1: Esatto.
0: Quindi controllo preventivo sta dicendo Vavolo?
1: Controllo preventivo che si realizza attraverso la chiusura d'ufficio di partita IVA. Perché uno dei fenomeni delle partite IVA apri chiudi è tristemente famoso, nel senso che io apro un'attività, compro materiale o addirittura sono attività fittizie in cui vado a rimborso e poi sparisco e ora che mi prendono praticamente non, ho fatto perdere le mie tracce. Quindi questo tipo di strutture vengono fatte molte volte per cercare di far valere crediti inesistenti. E quindi ne hanno chiuse attorno alle 13.000, mi pare, l'Agenzia delle Entrate, mentre la Guardia di Finanza ha segnalato qualcosa come 5.000 partite IVA connesse al fenomeno di far valere crediti che non esistono. Ecco.
0: Ok, ok.
1: Ecco, 217 miliardi che vi dicevo prima, si tratta della ricchezza non dichiarata, mentre se vado a parlare di tasse non pagate, siamo attorno ai 107 miliardi che sono prevalentemente localizzate. Allora, è chiaro che se vado a vedere dove sono in termini maggiori sono magari in regioni che praticamente hanno, che sono Florida, pensiamo alla Lombardia, ma questo fa poco testo visto che ha 9 milioni di abitanti.
0: Certo.
1: Si guarda in questo senso all'incidenza dell'evasione, alla sua propensione, dove si evade di più, e quindi se a livello nazionale su 100 euro incassati ne ho 12 non dichiarati, questi importi qua sono più rilevanti in Calabria, in Puglia e Sicilia, dove in Calabria abbiamo 20 euro non incassati, che diventano 18 in Puglia e 18 tra Puglia e Sicilia. Dall'altro capo della classifica abbiamo le regioni più virtuose, tipo Provincia Autonoma di Bolzano, la Lombardia, Trento, ma anche Friuli, Venezia, Giulia.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo dei divari territoriali che sono legati da molteplici motivi, motivazioni.
0: E quindi che fare per adesso? Io vedo che stanno arrivando anche dei messaggi, vediamo se siamo quasi in chiusura, vediamo se riusciamo a sentire qualcosa. Che fare per ecco.
1: Innanzitutto qua abbiamo una molte volte quando chiudo gli occhi e penso all'evasore mi viene in mente l'istallatore.
0: Qualcuno ci scrive che se qualcuno guardi, forse non riesco a far sentire il messaggio perché siamo in chiusura,
1: sì.
0: Dice che chiudendo gli occhi gli evasori pensa agli avvocati o agli artigiani. Prego, forse.
1: Ma, diciamo per carità, l'evasione è trasversale.
0: Sì, infatti,
1: in
0: io credo che i furbetti ci siano dappertutto.
1: Esatto, però non sono questi gli episodi, gli elementi più preoccupanti. Gli elementi più preoccupanti sono fenomeni che molte volte sono connessi a situazioni di malavita. Ecco, i bonus edilizi molte volte si andavano a riscontrare. Ecco, la Guardia di Finanza da quando sono iniziati ne hanno recuperati qualcosa come 6 miliardi praticamente, quindi una cifra enorme praticamente. Abbiamo frodi connessi a cartiere. Si ha più la sensazione, leggendo i rapporti della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate, che ci siano proprio dei meccanismi di vocati a cercare di lucrare sulla spesa pubblica, che non è tanto nel piccolo artigiano, del piccolo commerciante, che per carità non va bene, evadere,
0: certo, no, ho capito, ma c'è,
1: drenano...
0: diciamo che non, nessuno deve evadere, perché comunque poi anche una gocciolina, una, due, tre, quattro, cinque, diventa un oceano. Sì. E quindi insomma, vabbè, qualcuno dice, ma quale, ma la devo salutare, concluda, sì, mi dica cosa stava dicendo.
1: Ecco,
0: sì,
1: questi sono quelli che hanno la patente, molte volte sono ipercontrollati. E quindi
0: okay,
1: è giusto prestare,
0: vabbè,
1: l'attenzione,
0: certo,
1: a chi la patente non ce l'ha, che quindi...
0: Ok, chiaro, ha fatto bene a dirlo. Grazie Andrea Vavolo, intanto CGA di Mestre. E qualcuno, che non so come si chiama perché il nickname è Machine Game, vabbè, lo saluto lo stesso, se vuole dirmi come si chiama ovviamente lo può fare. Ma quale malavita? La malavita è la metà. E vabbè, poi sarà tutto una goccia di qua, una goccia di là, l'ho detto anch'io, è vero che alcuni magari rispetto ai grandi evasori evadono poco, però magari abbiamo numericamente parlando piccoli evasori che poi diventano un oceano, ecco, questo è, diciamo che a prescindere nessuno dovrebbe evadere e dovrebbero esserci controlli preventivi, perché se arriva dopo qualcuno che agisce da multe, ma tanto non abbiamo risolto il problema, insomma, perché chiaramente il danno è già fatto, e quindi il danno significa anche che i contribuenti onesti devono pagare di più, giusto? Perché questo è il punto, da qualche parte i soldi devono arrivare, quindi lo Stato... Vabbè, allora, che dici Samuele? Andiamo ad ascoltare l'ultima canzone per quanto riguarda Next Economy, così poi andiamo sugli annunci di lavoro? Sì, dai, direi di sì. Questa è la canzone di Paul McCartney, Come Inside.

0: allora, tra poco, come sempre accade il lunedì in chiusura di puntata di Next Economy, i nostri annunci di lavoro, peraltro, insomma, oggi più quotidiani parlano di un boom di offerte per gli esperti di intelligenza artificiale. Tra poco chiedo alla mia ospite, però iniziamo così.
1: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
0: Allora, abbiamo 859 annunci pubblicati questa settimana. Saluto Maria Grazia Pietrini, AFOL Metropolitana, collaborazione con AFOL per questa rubrica. Ciao Maria Grazia.
2: Ciao Manuela, buongiorno a tutti.
0: Senti, ma vi risulta questo? Cioè, nel 2025 annunci in crescita per gli esperti di intelligenza artificiale del 69% sul 2024. Settori tech, media, telecomunicazioni, oltre che per professionisti e manifattura. C'è veramente un boom di offerte?
2: Sì, effettivamente, soprattutto come competenza anche trasversale, nel senso
0: certo,
2: su diverse professioni.
0: Certo.
2: Ecco, esatto. Quindi competenza trasversale che viene sempre più richiesta dagli annunci. Per cui assolutamente sì, più che invece tecnici proprio.
0: Sì, nel senso specifici, magari diverse professioni, però poi se si sa usare l'intelligenza artificiale,
2: esatto,
0: diciamo aumenta l'appeal, mettiamola così.
2: Esatto, e questo riguarda anche in realtà le competenze in ambito ambientale, quindi nel senso su quelle green.
0: Certo.
2: Green e digitali sono trasversali e stanno sempre più aumentando, quindi richieste delle competenze.
0: Sì, sì, oggi c'è un, poi lo approfondiremo anche noi, un interessante articolo all'interno del Sole 24 Ore. Va bene, allora, dicevo, 859 annunci, vai Maria Grazia.
2: Sì, di cui allora 262 a Milano e 21 annunci di Eures, quindi per chi è interessato alle opportunità all'estero, e 576 nell'Interland milanese. Allora, iniziamo come al solito un po' con gli eventi, anche se siamo un po' verso l'estate, sono sempre di meno, magari facciamo però anche un'anticipazione sulle fiere,
0: certo,
2: del lavoro, perché da settembre poi partiremo proprio diciamo alla grande con tanti eventi molto ricchi di opportunità per le persone. Allora, per quanto riguarda invece luglio, abbiamo il 2 luglio diverse opportunità, nel senso che abbiamo un evento al centro di Arese per UNES e IPER che ricercano oltre 46 posizioni, sia per Arese che diciamo per tutti i punti vendita, sia di UNES che di IPER. Perché ci sono poi alcune aperture di punti vendita di queste società. Per cui la mattina dalle 9:30, diciamo anche andando anche oltre nel pomeriggio, ci sarà la possibilità di effettuare colloqui proprio con i recruiter delle aziende. Le posizioni sono ad esempio anche nella ristorazione del food, perché ci sono alcune società che loro gestiscono come Roma Antica, per cui ci saranno un'apertura con 20 posizioni aperte per il centro di Arese, come addetti freschi, addetti ristorazione, ma anche per City Life, che dove ci sarà una nuova apertura, per cui ci sono 20 posizioni aperte, e poi invece per Roma Antica, Buenos Aires, Corso Genova e Largo La Foppa a Milano. L'altro evento invece è sempre il 2, giovedì 2 luglio dalle 9:30 alle 13 a Cormano in via dell'innovazione, e si trova tutto comunque nel link all'interno della pagina offerte di lavoro, c'è proprio un link con tutti gli eventi in programma, quindi tutti gli eventi sono in questa agenda che si trova nella pagina sul sito afolmet.it offerte di lavoro, c'è appunto il link con gli eventi. E il secondo è appunto invece dedicato a chi vuole lavorare nella cura delle persone, quindi ad esempio badanti, OSA, ASA, sì. E come funziona sia il lavoro che la formazione, per anche gratuita, l'Academy, per avere i titoli per svolgere questa attività, e i servizi anche di incontro domanda offerta proprio dedicati specificamente a questo tipo di lavoro, quindi anche che si rivolge anche alle famiglie. Che invece il nostro servizio non segue, ad esempio, perché noi non seguiamo magari le RSA o le strutture, però l'incontro domanda offerta tra famiglia e persone che si occupano di cura non è gestito direttamente dal nostro servizio, ma ci saranno appunto informazioni anche su questo. Quindi questo è un altro tipo di evento che faremo sempre il 2 luglio. Mentre l'anticipazione rispetto a settembre è che avremo a settembre già 7 eventi, tra cui una fiera del lavoro il 16 settembre a Settimo Milanese, nella zona rovense, sì. E abbiamo poi il 22 settembre un job day a Rescaldina, al centro commerciale Rescaldina, perché si sta ampliando con una nuova area, con nuovi brand, che quindi stanno ricercando personale, quindi a settembre faremo un recruiting day proprio per i nuovi punti vendita all'interno del centro commerciale Rescaldina. Poi avremo invece il centro commerciale Brianza a Paderno il 24 settembre, un job day a Inveruno e un altro recruiting day per Unes a Cassano d'Adda, zona Melso. Quindi questo già solo un'anticipazione per settembre. A ottobre avremo due fiere del lavoro, una a Sago e una a Biasco Grasso.
0: Sì.
2: E a novembre avremo a Legnano una fiera del lavoro storica, la rifaremo anticipandola a novembre, e poi Expo Training a Ro il 18 e 19 novembre, dove già stiamo raccogliendo. Quindi insomma c'è una buona programmazione già per l'autunno, diciamo, da
0: direi
2: settembre
0: di sì,
2: in poi.
0: Direi di sì, vedi, noi anticipiamo, siamo lungimiranti, vogliamo darli subito, così almeno non ci sono
2: sì,
0: alibi per non cogliere
2: già
0: la palla al balzo, giusto? Questo è il segreto, va bene, poi diamo qualche informazione ancora, abbiamo un minutino e mezzo, Maria Grazia.
2: Allora, abbiamo delle ricerche per Apul Metropolitana, che sta ricercando insegnanti per i centri di formazione professionale, e sono 24 gli annunci. C'è una pagina sul sito dedicata con la parola chiave insegnanti, quindi se volete vedere tutti diciamo le posizioni aperte per sia docenti di materie multidisciplinari che per docenti di laboratorio, quindi materie più tecniche, per cui magari possono essere interessati anche i professionisti che hanno voglia di insegnare ai giovani, ci sono tutte le informazioni sulla pagina web, ma anche sulla nostra pagina delle offerte di lavoro.
0: Okay.
2: Sono tante, gli insegnanti ovviamente partiranno a settembre per l'anno scolastico, il prossimo anno scolastico, il rapporto è in somministrazione. Poi abbiamo una ricerca ad esempio per Eures, per mm-hmm. Malta,
0: sì.
2: Dove si ricercano 62 tecnici di processo a Malta a tempo indeterminato, finanziato il biglietto aereo per il trasferimento e il bonus pare a un mese di stipendio basso, quindi c'è un anticipo dello stipendio. Lo stipendio è di 21-23 euro l'anno, diciamo una RAL di 21-23 mila, ed è appunto per lavori in ambito ingegneria di processo. Quello che è richiesto è sono richieste anche competenze trasversali come la proattività, le ottime capacità,
0: sì,
2: di assistenza al cliente, e almeno 2 anni di esperienza, un diploma, laurea tecnica e la conoscenza dell'inglese,
0: sì,
2: almeno B1.
0: Perfetto.
2: Ok.
0: Perfetto.
2: Poi,
0: no, ci dobbiamo fermare qui.
2: Finito?
0: Sì. Guarda, mancano okay. 20 secondi, quindi devo avere il tempo di salutare te, ringraziarti, la cosa più importante naturalmente. Affolmet.it, trovate lì tutti gli articoli, gli annunci pubblicati 859, e naturalmente per Grazia Pietrini la ritroviamo con noi la prossima settimana con Work in Progress. Grazie ad Affol Metropolitana per questa opportunità e questa collaborazione importante. E allora ciao Samuele Campochiaro, bravissimo in regia, e Daniela Vindigni in redazione. Sono le 13:02, la parola passa al timone delle 13 e io, Manuela Donghi, torno domani naturalmente sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, naturalmente sempre con il nostro Next Economy dopo le 11. Buona giornata.
1: Giornale Radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 13 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Venezuela allo stremo ma non si perde la speranza, 33 persone estratte vive dalle macerie, i morti accertati salgono a 1450, recuperato anche il corpo di un italiano disperso a Caracas con la sua famiglia. Ancora caldo estremo sull'Italia, oggi 22 le città da bollino rosso, domani saliranno a 25, ma arrivano anche piogge violente e grandinate al nord. Nuova intesa USA-Iran per fermare le ostilità, ma sulla ripresa dei negoziati a Doha, Teheran frena. Ancora tensioni sul fronte libanese. Tennis al via il torneo di Wimbledon. Grande attesa per il debutto di Jannik Sinner. In campo anche altri italiani.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola Compagnone e Nicola De Muro, per lo sport Gerardo De Vivo. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Senza tregua il lavoro dei soccorritori che scavano tra le macerie, ritrovato il corpo dell'uomo originario di Salerno, disperso con la sua famiglia dopo il sisma.
7: La speranza resta accesa anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo. Non si ferma neppure la macchina degli aiuti internazionali. La Cina ha fatto sapere che invierà 14,7 milioni di dollari. Pechino garantirà rifornimenti di emergenza per sostenere i lavori di soccorso e la successiva ricostruzione. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente tempeste che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. Prendono fiato invece le regioni europee atlantiche, registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano, revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi, ma sui negoziati che dovrebbero ripartire domani in Qatar pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano.
8: Nel continuo alternarsi di minacce e attacchi incrociati e poi fasi di relativa pausa bellica, USA e Iran sembrano comunque mantenere una linea negoziale e questa settimana, almeno in teoria, sono già in calendario diversi contatti e in tre località. Il primo passaggio è atteso tra oggi e domani, martedì 30 giugno, in Svizzera, dove le delegazioni tecniche riprenderanno il lavoro sulla roadmap dei 60 giorni delineate il 17 giugno, al momento della firma sul memorandum d'intesa tra i due paesi. In Svizzera, tra oggi e domani, si parlerà del nucleare iraniano, delle ispezioni dell'AIEA e poi delle misure di sicurezza nello stretto di Hormuz, su cui l'Iran continua a rivendicare piena sovranità. Subito dopo, tra il 1 e il 2 luglio, il dossier si sposterà a Doha, capitale del Qatar, sede di una sessione volta a verificare se esistono le condizioni politiche per un primo pacchetto di concessioni reciproche dal settore petrolchimico ai beni iraniani congelati. La settimana si chiuderà tra il 3 e il 4 luglio a Islamabad, dove il Pakistan, mediatore riconosciuto, ospiterà nuove consultazioni tecniche dedicate alla sicurezza regionale e al coordinamento con la cellula congiunta tra Washington e Teheran sul Libano, che rimane forse il nodo più complicato di tutti per l'intransigenza di Israele. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
6: Ancora un fine settimana di sangue sulle strade italiane. A Torrefarro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che sabato sera è stato investito da un'auto pirata nel Salernitano e caccia al conducente che si è allontanato senza prestare soccorso. Altre due vittime anche nel Mantovano e nel Cosentino, dove hanno perso la vita un 19enne e un 26enne. Sono proseguite per tutta la notte, anche con l'ausilio di droni e robot, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico. In azione anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze. Attestati di solidarietà bipartisan sono giunti alla ministra dopo le offese e i messaggi irrispettosi pubblicati sui social. Tennis, attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon alle 14:30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro sfida il serbo Kecmanovic. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Darderi, che se la vedrà con Quinn.
9: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
10: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
9: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
10: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
9: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no, perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
10: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
12: Con la giornata forse più calda dell'anno, in alcune zone d'Italia almeno, dovrebbe essere iniziata finalmente la settimana della svolta climatica, che già da domani potrebbe portare ad un sensibile calo delle temperature e ad un allentamento della morsa dell'afa. Attenzione però, perché sono in arrivo temporali, lo avete sentito anche nei nostri notiziari, anche di forte intensità le prime avvisaglie e i primi danni già nelle ultime ore in alcune zone del nord Italia. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, buon inizio settimana, in diretta da Napoli come sempre, a Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Clima incandescente, dicevamo, ma non solo sotto l'aspetto del meteo. Nel fine settimana sono tornati missili, droni sui cieli del Golfo Persico e anche su alcune navi nello stretto di Hormuz, con la tregua tra Stati Uniti e Iran ad un passo dall'essere completamente spazzata via, e le nuove pesantissime minacce di Washington a Teheran. E poi c'è la guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha annunciato 40 giorni di incursioni profonde nel territorio russo per portare Putin al tavolo della trattativa. Noi parleremo di questo e anche di altro evidentemente con Maurizio Boni, analista geopolitico ed ex generale della NATO, lo faremo in apertura tra pochissimo. E ancora la politica, con le parole di Salvini, che di fatto il vice premier ha chiuso la porta a Vannacci dopo che il generale aveva lasciato intendere che avrebbe valutato un ingresso in una maggioranza di centrodestra. Con noi ci sarà l'onorevole Luca Toccalini, deputato della Lega, e poi andremo a Napoli, dove sabato ci sono stati i funerali di Lorenzo Spasiano, il 21enne incensurato, incolpevole, ucciso a colpi di pistola all'alba di martedì scorso per una partita di calcetto, non tanto per la partita ma per un diverbio nato su un campo di calcetto, ed ha impressionato soprattutto il tono di un post video con cui l'ex PM Anticamorra, oggi magistrato a Campobasso e capo dell'opposizione in consiglio comunale proprio a Napoli, Catello Maresca, ha condannato, di fatto maledetto, l'autore di questo ennesimo delitto assurdo. Con noi ci sarà proprio lui, proprio Catello Maresca, per spiegarci. Tra l'altro lui appunto è un ex PM Anticamorra, contribuito alla cattura di uno dei boss della camorra più sanguinari, della camorra più sanguinaria della Campania. Comunque parleremo con lui, cerchiamo di capire cos'è che lo ha stravolto così tanto. È evidente quello che quali sono i motivi, ma insomma ce lo faremo dire da lui. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, naturalmente sia scritti che vocali. Adesso partiamo dalla musica con 30 Seconds to Mars, Seasons.

0: parleremo dopo con di questo argomento, ma c'è un altro tema politico importante, quello della legge elettorale da sciogliere. Ci sono ancora gli ultimi nodi che dividono anche la stessa maggioranza di governo. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Paolo, buongiorno. Manca poco al primo vero banco di prova parlamentare della nuova legge elettorale. Tra il 7 e il 9 luglio la Camera sarà chiamata a votare la riforma, ultimo grande passaggio prima della pausa estiva. Il testo poi passerà al Senato, dove l'obiettivo della maggioranza è arrivare a un'approvazione rapida. In questi giorni però restano ancora aperti alcuni nodi politici. Il primo riguarda le preferenze. Fratelli d'Italia continua a spingere per reintrodurre un maggiore potere di scelta agli elettori, mentre Lega e parte degli alleati restano contrari. Tra le ipotesi allo studio c'è il cosiddetto modello toscano, un capolista bloccato e la possibilità di esprimere preferenze tra i candidati indicati nella lista. Una soluzione che, almeno per ora, non convince tutti nella maggioranza. Altro tema è quello del voto dei fuorisede. Si lavora a una soluzione che consenta agli studenti e ai lavoratori domiciliati lontani dal comune di residenza di votare senza rientrare a casa. Tra le opzioni in esame c'è quella di conteggiare il voto nel collegio in cui viene espresso, anche se il Viminale ha evidenziato alcune criticità tecniche. Sul fronte delle opposizioni si annuncia una battaglia parlamentare. PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra presenteranno circa 250-300 emendamenti, oltre a diverse pregiudiziali di costituzionalità, con l'obiettivo di rallentare l'iter e modificare il testo. Tra gli emendamenti ci sarà anche quello di Noi Moderati per introdurre le preferenze, mentre l'area vicina a Roberto Vannacci propone di eliminare l'esonero dalla raccolta firme concesso ai partiti che hanno costituito un gruppo parlamentare soltanto nel corso della legislatura. Una modifica che riguarderebbe forze come Azione, Italia Viva e la stessa Noi Moderati. Insomma, prima del voto finale restano ancora diversi punti da sciogliere, ma la maggioranza punta a chiudere la partita entro luglio, così da consegnare al Senato un testo già definito e arrivare all'approvazione definitiva subito dopo la pausa estiva. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, Matteo. Beh, la politica divide naturalmente, divide anche sotto gli aspetti tecnici, come è tecnico chiaramente l'aspetto della legge elettorale. Staremo a vedere dove si arriverà. Del resto, voglio dire, sono pochi i giorni che mancano prima della pausa estiva e quindi qualcosa dovrà pur muoversi in questo periodo. 334-1111-622, continuate a scriverci se volete. Adesso torniamo alla musica con Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Situazione geopolitica sempre più complessa e direi, userei questo termine, anche un po' ingarbugliata, perché in qualche modo i vari fronti sono collegati tra di loro, lo dimostrano le parole del presidente russo Vladimir Putin, il quale ha detto di attendersi negoziati da Washington una volta che gli Stati Uniti saranno meno impegnati con l'Iran. E quindi due fronti, Medio Oriente, Golfo Persico e Ucraina e Russia, che in qualche modo si incrociano tra di loro. Nel mezzo ci siamo anche noi, perché le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte l'altro giorno, lo ricorderete, insomma, hanno generato una tempesta, tant'è che addirittura Teheran ha accusato il nostro paese di essere parte del conflitto. Questa è una cosa che riguarda anche la guerra in Ucraina, la guerra tra Russia e Ucraina. Più di una volta il presidente russo Vladimir Putin ha detto che l'Europa e naturalmente anche il nostro paese sono coinvolti direttamente, ma le cose evidentemente hanno anche diverse letture e sembra che qualcosa possa muoversi al netto della finta tregua nel Golfo Persico, dove anche ieri e l'altro ieri ci sono stati i missili e insomma hanno parlato le bombe sia sulle navi in transito nel Golfo di Hormuz sia nei paesi del Golfo. Allora, per cercare di mettere insieme tutti quanti i pezzi, abbiamo Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO. Boni, benvenuto, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, da dove vogliamo partire, visto che, considerato che qualcosa, insomma, sembra che ci sia un filo che collega o comunque cuce, no, tutti quanti i vari fronti?
1: Ma intanto c'è moltissima carne al fuoco. Un filo, beh, più che filo ci sono un po', secondo me, un po' di incongruenze. Anche perché, insomma, gli Stati Uniti adesso, anche durante il G7, a margine del G7, hanno avviato una serie di iniziative, fatto delle dichiarazioni che fanno intendere che aumenteranno le pressioni su Mosca, accogliendo quella che è una chiara istanza europea e ucraina, soprattutto da parte del presidente Zelensky. E quindi sembra oramai che la politica o la strategia di esercitare le pressioni su Mosca per costringere in qualche modo a negoziare abbia preso un po' il sopravvento su questo. Sul fronte iraniano, gli Stati Uniti devono gestire adesso un memorandum, uno sviluppo del memorandum che non è a loro assolutamente favorevole. Basta vedere adesso anche l'impasse dell'accordo quadro tra Libano e Israele, che è stato negoziato grazie all'intermediazione degli Stati Uniti, che devono adesso assolutamente in qualche modo cercare di riportare in un contesto gestibile anche questo problema. Quindi ci sono sicuramente dei collegamenti, ma ci sono, ripeto, secondo me molte incongruenze, paradossi e sicuramente difficoltà a garantire una risposta efficace su tutta in tutti questi contesti che sono francamente molto molto complessi.
0: Secondo lei l'apparente ammorbidimento, no, sulle posizioni di un'eventuale riapertura di una trattativa da parte di Vladimir Putin sono dettate più dalle parole di Donald Trump oppure anche da Kiev, che ha intensificato e approfondito gli attacchi all'interno del territorio russo, e quindi anche l'opinione pubblica russa comincia evidentemente a creare problemi anche di carattere di consenso nei confronti di Putin? Tra l'altro Zelensky ha detto che è iniziato qualche giorno fa un periodo di 40 giorni proprio teso a mettere pressione all'interno della Russia, con attacchi all'interno della Russia fino a Mosca, proprio per dare, insomma, per spingere Putin ad arrivare a un tavolo delle trattative. È credibile che questo possa succedere?
1: Ma è proprio questo il quadro che citavo prima, cioè il fatto di incrementare la pressione su Mosca per costringerla a negoziare. A me personalmente non sembra una strategia particolarmente illuminata, anche perché poi noi europei in particolare non siamo nelle condizioni di imporre alcunché. È anche vero che in questo contesto la Germania è sempre stata un po' la capofila di questa prospettiva della guerra perenne. Ricordo sempre le parole del cancelliere Merz alla conferenza di Monaco del febbraio febbraio di quest'anno, dove ha detto chiaramente che l'unico modo per negoziare con la Russia è quella di farle raggiungere i propri limiti, le proprie capacità economiche e militari, che mi sembra per l'Europa, come siamo conciati in questo momento, un obiettivo molto difficile da raggiungere, molto ambizioso. E gli stessi Stati Uniti, insomma, hanno in parte delegato la gestione del conflitto a noi proprio per esaurimento proprio delle risorse. Figuriamoci se si può arrivare a quel discorso. Quindi c'è questo incremento della pressione su Mosca, ma in questo momento io credo che Putin stia investendo molto e scommettendo sugli esiti dell'operazione militare speciale. Quindi se è vero che si stanno creando le condizioni in Donbass in qualche modo per chiudere la partita, anche le ultime dichiarazioni che lui ha fatto a margine di un incontro con Lukashenko in Bielorussia parlano addirittura di non fermarsi al Donbass, di estendere le operazioni alla Novosiria, cioè che comprende anche Odessa, il che fa rientrare in gioco anche la prospettiva che avevamo più volte presentato e anticipato e che credo non sia mai stata abbandonata dai pianificatori russi, quella di estendere le operazioni anche a Odessa, che di fatto è la capitale economica ucraina, molto più importante di Kiev da questo punto di vista. Quindi dichiarazioni a parte che penso possano far parte anche del gioco delle parti. In sostanza io credo che Putin stia investendo molto su questo aspetto e il suo entusiasmo, il suo ottimismo al riguardo penso che sia dettato anche dagli ultimi successi sul campo di battaglia in Donbass. E quindi ecco, non è mai bianco e nero, bisogna cercare un po' anche nelle pieghe degli eventi, no, la spiegazione delle cose.
0: Certo, ma poi bisogna vedere se Putin realmente ha le capacità anche di estendere, diciamo, il fronte per poter, insomma, trovare il sistema di conquistare anche Odessa. Poi magari vedremo, perché già qualche difficoltà l'ha ammessa. Poi la guerra si gioca anche sulle parole, no? E su quello che non viene detto, soprattutto.
1: È un'ipotesi che costringe in qualche modo anche gli Stati Uniti a considerare questa eventualità, cioè non a caso sta uscendo con queste dichiarazioni che non sono mai state così chiare, no, evidenti rispetto ad adesso. Quindi Odessa secondo me rientra anche in un quadro negoziale, probabilmente. Certo. Il fatto di non aver mai citato Odessa potrebbe far parte di qualche accordo preso anche in separata sede con gli Stati Uniti, che probabilmente non avrebbero mai consentito, no, di raggiungere un obiettivo così strategicamente determinante, ambizioso. Però il fatto proprio di questa escalation, no, di attacchi nei confronti dei russi possono giustificare anche il fatto di questa estensione operativa. È un po' una risposta che Putin potrebbe dare anche ai falchi del Cremlino che chiedono delle misure più drastiche che vadano anche oltre il Donbass. Quindi secondo me dobbiamo leggerla anche da questo punto di vista. In ogni caso niente scontato, come sempre poi i fatti daranno ragione alle varie teorie, ma dovremmo monitorare attentamente quello che accadrà nelle prossime settimane.
0: Boni, ci resta meno di un minuto, però volevo chiedere, lei che è un esperto della NATO, è stato generale della NATO, insomma, che idea si è fatto sulle parole di Mark Rutte? È stato azzardato, è stato, diciamo, inopportuno, oppure faceva parte del ruolo del segretario generale della NATO dire quelle parole che riguardavano anche membri dell'Alleanza Atlantica?
1: Ma ruolo proprio no, io personalmente credo che Rutte sia il segretario più più inopportuno, no, della storia, veramente meno capace e meno responsabile di tutti quelli che si sono succeduti nella lunga storia dell'Alleanza Atlantica. Poi in un certo senso c'è una fortissima ipocrisia da parte di tutti, ha rivelato il segreto di Pulcinella, cioè basta per vedere che tipi di voli sono partiti dalle basi italiane, basta consultare dei database come Flight Radars che sono disponibili di dominio pubblico. E quindi il traffico militare in partenza dall'Italia si può facilmente verificabile.
0: Insomma, non ha detto nulla di nuovo, ma forse avrebbe fatto bene a non dirlo.
1: ma non c'è dubbio.
0: La ringrazio, grazie mille, grazie a Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno i classici temporali di calore sui rilievi alpini. Temperature massime anche fino a 38-40 gradi sulle pianure del centro-nord. In serata e nella notte condizioni buone con instabilità in totale esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: Poco fa abbiamo parlato di geopolitica, delle possibili trattative di pace tra Mosca e Kiev, della situazione in Medio Oriente, ma anche del ruolo, forse insomma qualcuno potrebbe dire anche imbarazzante, da quello che è emerso di Mark Rutte come segretario generale della NATO. Lo abbiamo fatto con Maurizio Boni, analista geopolitico ed ex generale della NATO. Chi meglio di lui, insomma, fa a spiegarci cosa dovrebbe fare o cosa dovrebbe dire un segretario generale della NATO. E vi assicuro, è stato, se non avete seguito l'intervista, non è stato proprio delicato Boni nei confronti di Mark Rutte. Se vi siete persi qualche cosa potete andare poi a cercare, a trovare, anzi è facile ascoltare la puntata in podcast nel momento in cui sarà terminata, qualche minuto dopo naturalmente, sul nostro sito che è giornaleradio.fm, sezione programmi, insomma ve lo trovate con in ordine cronologico. Tra poco la politica con le parole di Matteo Salvini, che di fatto ha chiuso la porta a Vannacci dopo che il generale aveva lasciato un altro generale intendere che avrebbe valutato un ingresso in una maggioranza di centrodestra per le prossime elezioni. Con noi ci sarà l'onorevole Luca Toccalini, deputato della Lega. E poi andremo a Napoli, dove sabato ci sono stati i funerali di Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso a colpi di pistola all'alba di martedì scorso nell'ambito di un diverbio nato su un campo di calcetto. Ed ha impressionato il tono di un post video con cui l'ex PM Anticamorra, oggi magistrato a Campobasso e capo dell'opposizione in consiglio comunale a Napoli, Catello Maresca, ha condannato e di fatto maledetto l'autore di questo ennesimo delitto assurdo che colpisce la città di Napoli, colpisce l'Italia intera, colpisce la morale e anche l'idea, no, di civiltà per quanto ci riguarda. Con noi ci sarà proprio Catello Maresca. Se volete interagire con noi, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso Dua Lipa, Don't Start Now.

C'è un personaggio politico che insomma è uscito fuori così dal nulla e fu messo lì da Matteo Salvini, stiamo parlando naturalmente del generale Vannacci. Oggi sta acquisendo un'importanza anche dal punto di vista proprio dei numeri in vista delle prossime elezioni. Chi lo avrebbe detto? Forse qualcuno lo avrebbe detto, anzi lo aveva detto, a dir la verità il primo a dirlo era stato Matteo Salvini, il quale l'ha accolto nella casa, nella grande casa della Lega, e fino insomma lo accolse come l'ultimo, il migliore degli arrivati. Alla fine insomma sappiamo come è andato a finire. Vannacci ha deciso di dissociarsi da alcune linee della Lega dopo aver acquisito popolarità anche dal punto di vista politico. Ha deciso di fondare un suo movimento che è Futuro Nazionale, un movimento insomma che fino a un certo punto non ha preoccupato più di tanto, perché i soliti scettici poi davano insomma questa come fosse un fuoco di paglia. Evidentemente così non è stato, ci sono stati poi c'è stata una sorta di campagna acquisti. Io sto facendo una cronostoria, no, di quello che è successo. È una campagna acquisti che ha diciamo pescato non soltanto nella Lega ma anche in altri partiti dell'attuale maggioranza di centrodestra. E poi l'altro giorno quando l'ex sindaco di Roma Alemanno ha lasciato il carcere, il primo ad incontrare in serata è stato proprio il generale Vannacci per aprire un discorso evidentemente politico. Anche là, anche quella figura politica come l'ex sindaco di Roma ha diciamo dato l'impressione che questo movimento, che questo partito Futuro Nazionale possa davvero fare la differenza. Del resto anche i sondaggi danno per scontato questo, tant'è che Vannacci nel corso degli ultimi giorni insomma non ha escluso la possibilità di far parte di un'eventuale coalizione di maggioranza, quella attuale, in vista delle prossime elezioni politiche. E ci sono forze politiche interne all'attuale maggioranza che non escludono questa possibilità, anche se i malumori ci sono in tutti e tre i principali partiti. Parlo della Lega, parlo di Fratelli d'Italia, parlo di Forza Italia, però i numeri sono numeri e qui ogni tanto bisogna fare anche i conti con la matematica. L'unico evidentemente che ancora è fermamente opposto alla possibilità che Vannacci possa entrare all'interno della coalizione di maggioranza del centrodestra è proprio Matteo Salvini, il quale ha detto insomma ci siamo fatti fregare una volta, non ci faremo fregare un'altra volta. Adesso alle prossime politiche arriveremo con questa alleanza, ma con Vannacci oggi evidentemente no, perché ha votato contro la fiducia a questo governo, ha votato contro il piano casa. Bisogna anche tenere presente, no, che ci sono poi degli altri partiti politici dell'attuale maggioranza dell'attuale maggioranza che di fatto sono contrari evidentemente a Vannacci, non tanto per quello che è stato ma per quello che rappresenta, ovvero la sua il suo ideale politico, il suo collocarsi a destra. Parlo naturalmente di Forza Italia. Forza Italia è un movimento di centrodestra ma molto più moderato rispetto al resto della coalizione, e quindi gli scenari che si possono aprire per le prossime politiche sono davvero tante, come un allargamento, sostanzialmente la creazione di un terzo polo sul quale sembra crederci il leader di Azione Calenda, insieme ad una parte di quelli che insomma al momento sono pochi ma usciranno evidentemente anche dall'area più moderata del Partito Democratico. Insomma una situazione politica molto complessa anche in divenire, e in cui in mezzo c'è proprio, anzi in mezzo sull'estrema destra c'è proprio la questione tra Salvini e Vannacci. Salvini poi tra l'altro ha detto e se ci ritiene dei falliti adesso non penso che cambierà idea tra un anno. Lo ha detto dal palco di Nexus, che era la manifestazione organizzata da Lega Giovani a Milano Marittima, e quindi lui ha escluso l'ipotesi di un'alleanza con Futuro Nazionale. Non sopporto, ha detto, la mancanza di serietà, e il riferimento
riferimento chiaramente al momento in cui Vannacci ha deciso di abbandonare di punto in bianco la Lega dopo essere stato accolto in quel modo, e poi ha aggiunto sempre Salvini, ha detto è legittimo che facciano la loro corsa, ma a me interessa vincere, non per il gusto di vincere, ma vincere per fare quello in cui credo, come per esempio l'autonomia. Seguiterò la prossima campagna elettorale, questa è stata una delle domande, anche uno dei punti al centro della questione, ha detto c'è sempre la variabile ultraterrena, però insomma ha detto di sì, se la salute me lo permette, assolutamente sì, la forza della Lega è sempre stata e sempre sarà la squadra. E poi anche sulla squadra, no? Ha parlato di un lavoro di squadra, un lavoro tra l'altro usando anche il termine generale, ha detto non sarà una campagna elettorale solitaria, servono i capitani ma servono anche le truppe, perché capitani o generali o colonnelli senza truppe motivate, determinate e orgogliose non vanno da nessuna parte. Quindi ha detto Zaia e Fedrica, i sindaci e i governatori, me li aspetto tutti, non dietro ma di fianco per vincere. Questa è la precisazione di Salvini, sapete che insomma evidentemente c'è anche una questione di leadership all'interno della stessa Lega in una situazione così complessa. Comunque, se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso la musica con Ava Max, Wet Hot American Dream.

0: sono notizie che quando arrivano a noi che facciamo i giornalisti, ma anche evidentemente fatti che anche i magistrati, cui anche i magistrati sono abituati, fatti anche gravi, anche gravissimi, parliamo di omicidi, e a volte insomma dobbiamo essere in qualche modo cinici nel raccontare quello che succede, ma non lo siamo necessariamente, e quindi quando poi le cose vanno oltre l'immaginario e quello che stiamo raccontando diventa anche purtroppo un fenomeno a volte ricorrente, anzi troppo spesso ricorrente, allora anche il giornalista si indigna, anche il magistrato si indigna, anche se quel magistrato è un ex PM anticamorra, è colui che ha guidato la cattura del boss Michele Zagaria, insomma una persona che di voglio dire Michele Zagaria, capo di un clan camorristico dei più sanguinari che esistono, che sono esistiti, non so adesso, magari lo chiedo a lui se c'è ancora una recrudescenza da quel punto di vista in Campania, e insomma che cosa è successo? È successo che la scorsa settimana c'è stato a Napoli l'omicidio di un ragazzo incensurato 21enne, ucciso a colpi di pistola. Allora quando noi sentiamo queste cose la mente corre alla criminalità organizzata, fenomeni di camorra e quant'altro, nulla di questo. Lorenzo Spasiano è stato ucciso per un diverbio nato su un campo di calcetto. Chi l'ha ucciso evidentemente è figlio di una cultura criminale che a Napoli insomma ha superato ogni limite, e questo ha innescato un post che a me ha colpito molto, un post forte da parte proprio dell'ex PM anticamorra, oggi magistrato e capo dell'opposizione di centrodestra in consiglio comunale a Napoli, Catello Maresca, che ha il telefono con noi. Maresca, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, ben trovati.
0: Allora Maresca, io ho fatto un'introduzione perché a me ha colpito tantissimo il tono con cui lei ha di fatto maledetto una persona che ancora non conosciamo, comunque non si conosceva nel momento in cui ha postato quel video forte sui social, e soprattutto la tensione da parte di una persona che, lo dicevo prima, come lei ha avuto a che fare con la camorra, una camorra crudele, una camorra sanguinaria, insomma fa capire quanto sia drammatico quello che è successo, lo esprime nella sua più elevata, no? Drammaticità. Cos'è che l'ha spinto a fare quel post e perché è così indignato più di ogni altro evento di cronaca degli ultimi tempi?
1: Guardi, io credo che non possiamo più tacere, cioè è arrivato il momento per tutti, parlo della cosiddetta società civile, parlo dei professionisti, parlo delle persone per bene. Quando viene sparato a sangue freddo un ragazzo di 21 anni, sembra, ma le ricostruzioni ormai sembrano stabili da questo punto di vista, per una lite su un campo di calcetto, peraltro di qualche mese prima, abbiamo davvero superato il limite. Io credo che sia peggio ancora di quella criminalità organizzata di cui lei parlava, del clan dei Casalesi. Siamo davvero andati oltre, perché si è perso proprio il valore della vita umana. Io credo che queste persone davvero siano maledetti, io lo ripeto, perché non può che nascere questo sentimento nei loro confronti. Io spero che vengano presi presto e che la giustizia, come si dice, faccia il suo corso, ma che deve essere un corso di grande severità, perché guardi, io ho rivisto, e forse da qui nasce anche un po' la mia ulteriore agitazione, no, di fronte a questo episodio, perché io ho rivisto anche me stesso. Io sono nato in un quartiere complicato di Napoli, che ancora oggi è difficile, a Barra, sì, nell'area est, Ponticelli, San Giovanni.
0: E io sono a San Giorgio a Cremano, quindi conosco.
1: Sì, poi sono stato a San Giorgio a Cremano. E dico, purtroppo io 45 anni fa vivevo le stesse situazioni, e pensare che da 40 anni a questa parte non sia cambiato niente. Anzi, all'epoca forse non si sparava, si minacciava, ci si picchiava, qualche volta usciva un coltello, ma pensare che siamo andati ancora oltre, siamo andati al punto, siamo arrivati al punto che davvero non possiamo più essere sereni. E in questo adesso parlo da genitore, perché io ho un figlio di quell'età già, che gioca a calcio, e io appena istintivamente, appena ho sentito la notizia, ho alzato il telefono perché non era a casa, e gli ho detto: amore, stai più attento, ancora di più, anche quando giochi a calcio, anche quando pensi di essere in una situazione di comfort, di divertimento, perché questo è successo e questo sta succedendo, bisogna dirlo, purtroppo non solo a Napoli, perché di questi episodi, ahi noi, ormai ne sentiamo e ne vediamo tanti in giro per il paese. Però io credo che oggi la classe dirigente, non parlo di politica, ma credo che la classe dirigente di questo paese abbia l'obbligo di porsi questo problema. Questi episodi non sono casuali. Questi episodi non succedono, anche perché sono tanti. Nella sola provincia di Napoli negli ultimi due anni abbiamo pianto sei o sette ragazzini di meno di vent'anni, di più che ventenni, ragazzini.
0: Sì.
1: E non può accadere, non credo, no, che possa...
0: Ci sono altri omicidi che hanno delle similitudini con questo. Io ho comunque per lo più giovani ragazzi o persone che sono state uccise per sbaglio, vittime innocenti, per lo più di errori. C'è però un episodio che mi è venuto alla mente, che risale al 31 agosto del 2023, che è molto simile a questo nel modo in cui è maturato, è quello di Giogiò, di Giovan Battista Cutolo. Il ragazzo che fu ucciso in piazza Municipio a Napoli per una lite per un parcheggio di uno scooter. Là c'è stato un errore, c'è stata una volontà specifica di farlo, è quello che preoccupa maggiormente.
1: Guardi, io leggevo ieri, credo, o potrei sbagliare di qualche ora, o ieri o l'altro ieri, di un accoltellamento avvenuto nello stesso posto, cioè a Piazza Municipio, dove è stato ammazzato Giogiò due anni e mezzo fa, e quindi segno tangibile del fatto che dicevo prima, che le istituzioni evidentemente un giorno, due giorni se ne parla, i mass media accendono i riflettori, c'è il funerale, piangiamo tutti, e poi si torna di nuovo in quella situazione. Io mi chiedo perché non mettere in campo una strategia seria. Evidentemente non esiste più una funzione deterrente della pena, noi l'abbiamo studiata all'università, la pena non è solo per chi la riceve, ma è anche un messaggio per gli altri, no? Io, certo. Se tu fai questa cosa ed è una cosa brutta,
0: mi dispiace interromperla, perché secondo me uno del senso, insomma, anche di quello che ha detto, io ho ascoltato con attenzione quello che ha detto, sembrava anche un monito agli altri a non farlo, perché c'è un passaggio, no, del suo sfogo attraverso i social in cui dice: tu marcerai, passerai il tuo futuro in galera, non potrai avere una fidanzata, non potrai vivere come una persona normale, e questo, insomma, sembrava proprio quella parte, no, della dottrina, no, della pena, quella che deve essere di monito dagli altri, insomma, non fate così, perché così, insomma, anche voi vi rovinate, però evidentemente non basta, come diceva lei, così.
1: Evidentemente non siamo tanto forti da far arrivare il messaggio anche a queste persone che pensano di poter ammazzare un loro coetaneo, e che evidentemente non si rendono conto, perché io solo questo posso pensare, no? Le vite spezzate quando succedono queste tragedie non sono solo quelle delle persone ammazzate che purtroppo non ci sono più, ma sono anche dei carnefici, cioè i carnefici rovinano la loro vita inevitabilmente, certo. Nella migliore delle ipotesi prendono 30 anni, pensi a 20 anni, a 18 anni entrare in carcere e starci 30 anni, poi non saranno 30, saranno 25, saranno 23, anche questo è un po' sbagliato, no? Io credo che la certezza della pena serva anche a dire: guarda, questo sarà, non si torna indietro, non c'è. Poi la rieducazione, tutto quello che vogliamo, percorsi, ponti d'oro, no? A chi si vuole anche redimere. Però prima di tutto io credo oggi sia arrivato il momento di dire: guardate, se fate questo, che è una cosa impensabile, no? Anche da un punto di vista cristiano, io sono molto cattolico, togliere la vita ad un'altra persona è una cosa impensabile, no? Inumana, è una bestia, per tutto il rispetto per le bestie.
0: Certo, Maresca, poi voglio dire, uno degli esempi, no, di come anche ai massimi livelli della criminalità quanto non paghi essere criminale, l'esempio è proprio lo stesso Michele Zagaria, che era costretto a vivere in un tugurio sostanzialmente, poi voi l'avete scovato, insomma quella è stata un'operazione clamorosa in considerazione anche del consumo dell'energia elettrica, se non ricordo male, perché era un bunker costruito con degli apparecchi elettronici che consumavano energia per spostare addirittura una parte delle fondamenta di una casa, no? Ricordo male o era più o meno questa la storia?
1: No, ricorda bene, ma è giusto proprio il segnale e l'ansia che io ricordo quando sono sceso nel bunker, lui era latitante da 16 anni, io ho pensato proprio questo, ma com'è possibile un capo, perché si tratta di uno dei capo dei capi, qualcuno lo ha descritto così, di un clan peraltro molto, purtroppo, molto, molto pericoloso in Italia. E che un capo che evidentemente, no, spesso si tende a pesare anche con i soldi che questi hanno, il loro potere, che evidentemente ha accumulato tanti soldi togliendoli alle comunità con le estorsioni, con la droga, con le loro attività illecite, con i rifiuti, no, facendo morire migliaia di persone anche per cancro, perché gli effetti delle loro gesta
0: le paghiamo ancora adesso in una zona, certo, dei confini tra le province di Napoli,
1: la terra dei fuochi purtroppo è frutto di questa follia criminale. Ecco, questa persona, quando io sono sceso attraverso un cunicolo angusto, maleodorante, umido, ho pensato: ma come fanno questi? Ma chi glielo fa fare? Ma conviene? Perché questo dovrebbe essere poi la domanda, no, che si fanno tutti, anche da ragazzini: ma mi conviene quello che sto facendo, o piuttosto sto facendo un errore clamoroso, un errore fatale che mi condizionerà per tutta la vita? Io questo dico, e dobbiamo provare a rivolgerlo sempre di più ai ragazzi, anche nelle scuole, perché questo messaggio io credo che deve passare anche di fronte purtroppo ad una disinformazione, a talvolta ad un'esaltazione anche del crimine che invece arriva da altre parti.
0: Maresca, la devo salutare purtroppo, è sempre un piacere parlare con lei, insomma spero che potrà essere nostro ospite per questioni sicuramente meno tragiche di questa, anzi sicuramente magari potremo approfondire anche quelle che sono le dinamiche criminali proprio ai fini delle educativi, no? Per cercare di capire e di fare anche noi, di dare insomma un minimo per fare la nostra parte qui a Giornale Radio. Grazie a Catello Maresca, ex PM Anticamorra, oggi magistrato a Campobasso e capo dell'opposizione di centrodestra in Consiglio Comunale a Napoli. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13, grazie a voi per essere stati con noi, vi lascio a Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari che con Sport Club, grazie a Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione, vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre dalle 13 alle 14, a domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
7: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela, lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
6: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
7: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernaio di plexiglass ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì, nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
6: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla Pomigliano e, come ha comunicato l'EAV, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 chilometri di cavi.
7: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon, subito in campo alle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti Ruud Urkacz e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
9: Ciao, iniziamo questa settimana, va? Questa
10: freschi,
9: settimana
10: belli freschi, riposati.
9: Sì, era ora. Ho passato finalmente un weekend dove avevo le coperte e non me ne frega niente, ho rischiato, pazienza, ho messo l'aria palla, l'aria condizionata,
10: certo.
9: A palla.
10: Vabbè, come fai?
9: Non fa bene.
10: No, non fa bene, ma comunque si dorme male uguale anche con l'aria condizionata.
9: No, ma poi l'ho abbassata. Però ho detto, dai, vediamo cosa succede. Ti ricordi quando avevi freddo? Non so se ti ricordi. Io non so se qualcuno si ricorda.
10: È stato anche un inverno freddo, oltretutto.
9: Sì, ma non so se io mi ricordo che ho avuto un periodo nella storia in cui ho avuto freddo. E quindi volevo ricordarmi cosa si provava, insomma, ho avuto questo momento. E vabbè, adesso dicono che però si attenuerà. L'attenuerà vuol dire che fondamentalmente ieri quando siamo tornati c'erano 41 gradi a Milano, 41, e da mercoledì ce ne saranno 38. Cioè non è che stiamo parlando.
10: Ma allora,
9: è la minima che scende un pochino di notte,
10: ad avere un po' di refrigerio notturno sarebbe un gran vantaggio.
9: Ma mi ricordo che
10: poi
9: sono
10: estate, fa caldo,
9: non
10: lo sappiamo.
9: Non c'è dubbio. Vabbè, poi io andremo avanti parlando di temperature, di caldo.
10: Esatto. Calcio oggi.
9: Calcio.
10: Chi se ne frega.
9: C'entra niente.
10: Ma basta.
9: Allora, è iniziato il primo sedicesimo con un entusiasmante Canada-Sudafrica.
10: Ho provato a vederla, giuro. Mi sono addormentato tre volte.
9: Però non ha giocato male.
10: No, è vero.
9: Però onestamente una partita anche dimenticabile. Stasera si fa più sul serio, la partita più bella in assoluto di tutto il mondiale la giocano alle 3 del mattino.
10: Vabbè, adesso non puoi sapere se sarà la partita più bella. Sicuramente
9: dal punto
10: è il 16.
9: Olanda-Marocco è la più bella, è la squadra che è stata quarta nel mondiale.
10: C'è questo Brasile-Giappone dal sapore di Ollie e Benji, ragazzi, che è meraviglioso. Ho già visto un sacco di meme con i parallelismi.
9: Fino al mese vedremo se Shingo Tamai segnerà. Il mio sogno è che vinca il Giappone con un gol di Nagatomo. Questo è il mio sogno.
10: Un gol
9: di Nagatomo. E allora siamo arrivati adesso alle 14:06. È iniziato Wimbledon e già subito con una bruttissima notizia perché Bellucci che ha fatto una stagione sull'erba meravigliosa, pronti in partenza via. Sabato ha fatto un allenamento, è riuscito a farsi male pure lui. Io non ho mai visto in tutta la mia vita infortuni a raffica così. Tra l'altro aveva ottime possibilità di arrivare avanti, perché sull'erba lui gioca molto bene. Niente, cioè io onestamente ero ad andare a Lourdes.
10: Tra
9: ad
10: ogni modo, divisa bellissima.
9: Tra l'altro,
10: continuo.
9: Ad ogni modo, mentre Sinner dell'anno scorso si vede mentre lui mostra la coppa, un'immagine di repertorio, noi andiamo ad ascoltare Ed Sheeran. Questo è Bad Habits.

0: E allora di nuovo insieme in questa giornata, e a quanto pare c'è un vice che sarà presente con un CT della nazionale e con l'altro. Non era mai successo.
1: Ma di chi stai parlando? Sai che non me la sono persa.
0: Questa è nuova, ma è così. Allora, tu sai che ogni CT della nazionale ha un vice che poi diventa il responsabile, un po' come Conte a Stellini, no? Faccio un esempio.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Qui no. Qui ci sarà un vice che sarà uguale sia che venga Conte sia che venga Mancini.
1: Ah, ma dici della nazionale italiana?
0: Certo,
1: ah, pensavo al mondiale. Io dico, ma chi è che magari?
0: Magari ci andassimo al mondiale.
1: No, ma pensavo fossero delle nazionali del mondiale. Perché sai che Deschamps, purtroppo, poverino, ha perso la mamma.
0: Sì, lo so.
1: Dovuto assentarsi.
0: Con Charlie Hebdo che ha fatto questa vignetta, di cui ovviamente si è parlato molto, perché si può sempre sconfinare nel cattivo gusto, ma fino a un certo punto. Vedo che sembra sempre che chi fa questo genere di vignette non capisca che comunque ci deve essere comunque la capacità di avere il buon senso e il freno. E invece hanno fatto questa coppa che sarebbe fondamentalmente l'urna della madre, no? Una cosa che è imbarazzato, ne hanno parlato tutti quanti, perché Charlie Hebdo, come tutti quelli che fanno satira, non colgono spesso.
1: Secondo scivolone dei media francesi, comunque, dopo la critica al calciatore, a Doku, che vorrebbe tornare in casa di nascita.
0: Vignetta, quella è il giornalista.
1: No, esatto, però dico, i media francesi stanno un po' esagerando, diciamo.
0: Io penso che non è una questione né di Francia o di altro, è proprio nel mondo.
1: Senza dubbio.
0: È come se nel mondo il buon gusto e il cattivo gusto non venissero più definiti. Meno male che c'è un ultimo avamposto, che è quello dell'indignazione. Perché l'indignazione è l'unica cosa. E quando ti dicono, vabbè, ma non fare il moralista, come se in qualche modo esprimere un momento di sconcerto per una battuta fuori luogo, fuori contesto, quello che è successo al ministro Roccella è abbastanza clamoroso, dove sono riusciti a fare dell'ironia anche con il marito di lei che è morto in circostanze tragiche, sono riusciti nonostante tutto a fare dell'ironia e anche ad attaccarla, cioè io non lo so, a quel punto vale tutto. Il tema è sempre rimane sempre il concetto che se un personaggio è pubblico sembra che molta gente sia convinta che può sentire
1: dire tutto quello che
0: vuole.
1: Ma questo è un po' purtroppo il meccanismo che hanno generato i social, perché spesso e volentieri le persone non collegano che un commento anche fatto sui social comunque rientra nella vita reale.
0: Sì.
1: E spesso e volentieri si dice vabbè, ma non si può scherzare su niente. Poi ci sono delle categorie di contro su cui invece non si può assolutamente mai scherzare, anche se tutto sommato sarebbero battute più leggere rispetto a alcune che si
0: io ho detto che nel mio piccolo ho ricevuto recentemente un tizio che su YouTube è riuscito a fare un pezzo di 8 minuti su di me. E io non sono famoso come
1: tu ti lamenti perché è troppo corto, cioè dici poteva parlare di me molto di più.
0: Sai che è la migliore battuta che hai fatto quest'anno?
1: Addirittura,
0: giuro, non sto scherzando, pensare
1: migliore.
0: Devo dire, intanto Wimbledon ha iniziato, dicevamo prima, con Bellucci che per una somma di motivi, insomma, purtroppo si è infortunato. Addirittura ieri lo vedevano camminare con le stampelle, mi sembra fosse palese che non avrebbe potuto partecipare, e aveva fatto una
1: e non sarà un finto infortunato,
0: no, ovviamente. Dico, però è incredibile. Sinner va benissimo, Roland Garros sta per vincerlo, si fa male. Non lo so, Berrettini arriva ai quarti di finale, sta alla grande, può andare, si fa male. Musetti inizia la stagione, finalmente dai primi 10 al mondo, può arrivare, si fa male, ma si fa male seriamente. Bellucci fa una stagione sull'erba veramente fantastica, fa risultati importanti, arriva a Wimbledon per completare l'opera, si fa male. Boh, io onestamente una cosa così raramente nella mia vita. L'anno scorso è stato il momento di Arnaldi. Non so se noi italiani siamo più fragili degli altri, perché ci fanno male anche gli altri. Ma
1: stavo
0: pensando
1: più che altro emotivamente, forse. Siamo un po' più deboli dal punto di vista emotivo. Boh, mi verrebbe questo dubbio.
0: Viene meglio anche a me. Onestamente, una cosa del genere non. Cioè, non so più neanche cosa dire.
1: Sembrano più mali psicosomatici a questo punto rispetto a mali.
0: Sì, non saprei anche come altro definirlo. Fatto sta che adesso speriamo che anche altri italiani non lo so, abbiano. A uno verrà il mal di pancia, un altro si farà male al polso, un altro non lo so. Anche

0: Ragazzi, mi ha stupito tantissimo.
1: E poi c'è un Olanda-Marocco che è equilibratissima, sì. 50-50.
0: Sanguinosa come partita, perché erano due delle mie outsider preferite, ne perderemo una già ai sedicesimi.
1: Sì, sì.
0: E saranno, sono due protagoniste fino adesso delle, di quelle che ho amato di più.
1: Il Corriere della Sera di oggi dice che è una strada già spianata per una finale già certa, cioè Francia-Argentina. L'Argentina ha oggettivamente un tabellone facilissimo, cioè inizia col Capoverde, ma poi dopo va avanti tipo con una formazione, adesso non ricordo quale, però adesso devo vedere il tabellone.
0: Però sono anche i campioni del mondo, ci sa che abbiano un percorso un po'.
1: La Francia meno, perché al secondo turno dovrebbe incontrare la Germania.
0: 4 luglio, dovrebbe essere il 4 luglio, pazzesco, incredibile, sarebbe una partita clamorosa.
1: Va bene, allora siamo arrivati alle 14:15, noi vi ricordiamo qual è il nostro numero per partecipare, il 334-1111-622, andiamo avanti con Alex Warren, questo è Passenger.

0: Paolo De Paola che è già pronto. Paolo, cosa ne pensi?
1: Di cosa?
0: Sapevo
2: niente, non era pronto.
0: Non era pronto, non ci ascoltava prima, non ci ascoltava prima. Io ho fatto, era un test per vedere se ci ascoltavi prima, Paolo, ma non ci ascoltavi.
1: Ero sul motorino, non potevo.
0: Sul motorino. Ah, sei un vespista anche tu, uno di quei 50.000.
1: Sì. Scooterista.
0: Va bene, perché sai che c'erano stati i 50 anni della Vespa,
2: sì,
0: giusto l'altro giorno a Roma, hanno fatto una bellissima iniziativa.
1: Sì.
0: Allora, vorrei subito andare con Paolo a iniziare questo lunedì. Vabbè, non ti faccio Paolo De Paolo, ha detto.
1: Paolo. Mi hai chiamato Paola.
0: Ma oggi cos'è? Il giorno.
2: Oggi è il caldo. Quando non sai cosa dire, è il caldo. È caldo.
0: Non lo so cosa succede. Comunque, Paola, volevo dirti, volevo chiederti questo. Non ti faccio parlare di Canada, Sudafrica facendo l'analisi della partita.
2: No?
0: Perché
2: no.
0: Ti risparmio, ovviamente. Non voglio. Però vorrei iniziare un po' questa nostra giornata sapendo che improvvisamente Milan, così, pronti, partenza via.
2: La squadra paga il doppio, un attaccante.
0: Di non aver mai parlato tanto di Milan come quest'estate.
2: Pazzesco.
0: Ma sì, perché
1: ha detto bene Tommaso.
2: Paga il doppio, un attaccante, perché per me è molto forte. Però l'ha pagato il doppio.
1: Sui 40 milioni lo paga 70 milioni, vabbè.
0: Ma io capisco
2: più della cifra che lo ha pagato il Paris Saint-Germain quando l'ha preso dal Benfica, oltretutto.
0: Sì,
2: cioè, una roba allucinante.
0: Volevo che tu la così.
1: È una delle poche società che fa fare una plusvalenza al Paris Saint-Germain.

0: incredibile.
1: Ma cioè, ovviamente è Mendes che sta facendo
0: sicuro,
1: tutto la
0: ma
1: regia.
0: Secondo me non è solo un consulente di mercato, ma questa è un'idea mia, non ho le prove.
1: È un consulente pessimo, se gli fa perdere un sacco di soldi.
0: Ripeto, secondo me non è solo un consulente, ma magari verrà fuori tra qualche anno.
1: Va bene, adesso poi non so, però insomma il concetto è, se Mendes fa il mercato in entrata, però lo deve fare anche in uscita, perché altrimenti poi non è giustificabile. Quindi immaginiamo che Milan cederà un altro giocatore ad una cifra iperbolica.
2: No, per il momento stanno prendendo anche ancora un altro giocatore, che è il centrale, il difensore, Silva.
0: Antonio Silva, sì.
2: Antonio Silva, che servirebbe per la difesa a tre che ha in mente Amorim, parla portoghese, ha 22 anni, è alto bene, ben piazzato, quindi è un giocatore che potrebbe fare a caso. Però ecco, ribadisco, il mercato del Milan credo che sia uno degli acquisti, forse l'acquisto più caro della storia del Milan.
0: Sì.
2: Quello rappresenta un punto di svolta, cioè non lo puoi sbagliare, secondo me, no? Non puoi sbagliare l'acquisto più caro della tua storia. È una cosa rischiosa, bisogna fidarsi, fidiamoci. Però ecco, non ci sarà più, diciamo, la critica: spendete poco sul mercato, giocatori da 20 milioni, 30 milioni al massimo. No, questi stanno spendendo 70-75 milioni, che è una cifra, cioè la più importante adesso in Italia, sicuramente.
0: Eh sì, non credo che ci saranno al netto di Nico Paz, che è stato acquistato dal Como per 60 milioni, non credo ci saranno acquisti più alti quest'anno, perché no, non mi sembra che ci siano
2: proprio
0: società neanche che abbiano la possibilità di fare acquisti più onerosi.
1: No, secondo Milan News, il piano del Milan per finanziare Ramos, Gonzalo Ramos, è vendere Gimenez e Leao per fare cassa, visto che Leao vuole andare via.
0: Sì,
1: insomma.
0: Però tu stai perdendo due attaccanti, comunque Leao è stato un simbolo degli ultimi anni del Milan, e stai perdendo un attaccante che non ha mai avuto neanche la possibilità di mettersi in mostra per prendere un altro attaccante, secondo me ottimo, perché ribadisco, Gonzalo Ramos è un ottimo attaccante. Però costa una cifra.
2: Dall'operazione.
0: Esatto.
2: Anche dall'operazione come è uscito, non si sa.
0: Esatto.
2: Non si sa e non è utilizzato. Vabbè, è chiaro, hai dei mostri come Dembélé lì davanti, e non è che può giocare lui. Però dico, è uno che bisogna vedere come va. Però è un buon giocatore.
0: Assolutamente.
2: Per quel che ho visto io, è un bellissimo giocatore.
0: È che il Milan, anche con i portoghesi, soprattutto gli attaccanti portoghesi, a parte Leao, a sprazzi, non è mai stato troppo fortunato, ecco, nella vita. Quindi è un acquisto, secondo me, un po' azzardato. A me piace come giocatore, lo ribadisco nuovamente, perché poi ricevo ondate di critiche dai tifosi milanisti, ma secondo me è stato pagato veramente uno sproposito. Questo...
2: No, è stato pagato tanto, ma io freno l'ondata dicendo che in questo mercato ci mette la faccia Cardinale, no? Per tutta la stagione è stato criticato, ha voluto decidere lui in prima persona, ha detto che ci metteva lui, diciamo, non solo i soldi, ma anche la faccia, ce la sta mettendo, sta, diciamo, percorrendo una strada veramente rischiosa, nel senso che il direttore sportivo doveva essere uno, quello che ha scelto Amorim, e non sarà più quello. Adesso ha una serie di collaboratori, ma pare che praticamente il punto di partenza sia Calvelli, che lavora, diciamo, nell'ombra, però è un italiano con esperienza assolutamente internazionale di altissimo livello, e si spera che attorno a Calvelli si riesca a creare appunto questa fantastica magia di un Milan risorto, che al momento, insomma, non intravediamo ancora.
0: Ma per rimanere invece sempre nell'ambito attaccanti, ma cambiare club, ti convince questo Kolo Muani alla Juventus, o ti sembra un po' troppo simile effettivamente agli attaccanti di cui la Juventus si sta liberando come caratteristiche? Oltretutto,
2: no,
0: come
2: no,
0: media
2: no,
0: gol
2: no.
0: Ne ha segnati anche meno degli altri due in carriera.
2: No. Allora, i due paracarriche che la Juve aveva.
1: Però non ti trattenere, però, cioè, lasciati andare.
2: Dico, devono andare via, cioè non possono rimanere. Sono giocatori deliziosi nel guardarsi allo specchio, ma fragili, leggerini, inconsistenti, proprio fuffa, direi, da un punto di vista calcistico.
0: Ti piacciono, devo dire.
2: No, Kolo Muani è uno che è molto più efficace, è uno che, diciamo, non solo nell'area, ma nel dribbling, nella voglia di saltare l'avversario, ha più consistenza. Quindi a me non dispiace. Poi ribadisco, il Kolo Muani visto nelle mani di altri allenatori è una cosa, il Kolo Muani nelle mani di una Juve che si presenta con 7 giocatori in area può essere una differenza notevole, perché se tu hai giocatori di gamba e di dribbling come Conceição, Kolo Muani, il Diz, inizia a mettere una qualità molto forte nel motore. Se ti capitano tutti e tre al limite dell'area o in area, beh, qualcosa può nascere, ed è questo l'intento, capito? Aumentare la qualità, il tasso tecnico, ma anche un po' di spinta, cioè il tasso tecnico di David lo conosciamo, ma non è che si deve esprimere, diciamo, contro le squadre modeste, deve esprimersi nelle battaglie, e nelle battaglie David e Open Dust sparivano.
0: Sì. Mi hai convinto.
1: Sì, è vero. Scusatemi, mi ho distratto un attimo perché ho visto la gara di ieri di Marcel Jacobs, sì, con quell'esaltato di Lyles, che no, Lyles.
2: 9,96.
1: Sì, impressionante, devo dire.
0: Speriamo che sia un buon segno.
2: Sta salendo.
1: Sta salendo. Terzo dietro Lyles, ma di niente. Quindi complimenti a Marcel Jacobs. Sì, sì. Lo dico a maggior ragione perché ho mangiato nel ristorante della madre di Marcel Jacobs giusto l'altro ieri.
0: Ah sì?
1: Sì,
0: ed è il motivo per cui ho fatto questo tempo.
1: Esattamente,
0: con
1: ero lì che dire,
2: il ristorante della mamma.
1: Sì, perché così ci hanno detto.
2: Non l'hai citato ancora, è strano.
1: Cosa non l'hai citato?
0: Chi?
2: Non hai citato il nome del ristorante.
1: No, io non posso fare queste cose. Non so. Comunque andate tutti sul Garda e andate.
2: Esatto.
1: No. Senti, invece vorrei chiederti della Roma, perché la Roma. Ti sto dicendo un attimo. Oggi è un po'.
0: Dica, era una battuta.
2: Era una battuta. Continuate
3: così. Mi raccomando, sapete a cosa mi riferisco.
0: Sì, perché non voleva che parlassi. Perché è un nostro ascoltatore che non vuole.
1: Non vuole che parliamo della Roma, non vuole. Allora c'è Massimo ce l'ha piazzato sotto, così abbiamo creato ancora più confusione, però hai capito il concetto, non vuole che parliamo della Roma. Tuttavia, questa Roma che in questo momento sta pensando più a non vendere, per esempio l'Inter
2: c'è
1: vorrebbe...
2: C'è la mannaia.
1: La Roma sa che l'Inter vuole Pisilli e anche Ndicka. La tua sensazione è che uno di questi due parta comunque?
2: Ndicka?
1: Sì, Ndicka. Mi pardo quando fai così. Ndicka.
2: No, mi piace molto perché come lo chiama Pardo,
1: sì, lo so perché sono in una chat con Pierluigi e quindi ogni volta
2: tipo Alberto Sordi, no?
1: Sì,
2: Dica,
1: sì. E quindi
2: parliamo un po' della Roma. E la Roma c'ha questa mannaia, c'è poco da fare, deve stare dentro certi parametri, deve vendere. E non credo, ecco, che le mani del nuovo direttore sportivo e l'armonia che si è creata con Gasperini portino però, diciamo, i nomi che adesso si fanno li vedremo forse più avanti, perché due o tre colpi devono partire. Pisilli sicuramente è uno di questi, e forse Ndicka, però Ndicka
1: sì,
2: è un giocatore che mi piace, cioè un giocatore che mi spiacerebbe vederlo fuori dalla Roma.
1: Dall'altra parte poi c'è anche un Inter che deve ricominciare da capo, perché sembrava che l'Inter avesse fatto tutta la campagna acquisti già pronta entro fine giugno, con l'unico acquisto nuovo che mancava, che fondamentalmente avrebbe dovuto essere appunto il centrocampista, però appunto il centrocampista non è venuto, l'esterno non è arrivato, il portiere deve essere ancora completato.
0: Vabbè, però il mercato inizia dopo domani.
1: Non c'è dubbio, io ti sto dicendo che quello che...
0: Sì, no, certo.
1: Però è un mese che ci si sta muovendo, quindi dimmi.
2: Però se tu dici dall'altra parte, dopo aver parlato della Roma, io penso che mi parli della Lazio. Invece mi parli dell'Inter.
1: Dall'altra parte,
2: dall'altra parte.
1: Possiamo ripristinare la blacklist, la tanto cara blacklist che mettevamo una volta.
2: Allora, no, ma non mi devi tirare in mezzo l'Inter poi in un periodo come questo, in cui insomma mi sembra che state rimediando un po' di bruciature con questo sole.
1: Stanno
2: rimediando un po' di bruciature, questo sole scotta sull'Inter. Non ne azzecca una, o sbaglio?
1: No, vai avanti, io sono lì che ti prego.
2: Ma come fa quella canzone? Allora, loba, paloba.
1: Sì, sì.
0: Oggi splendida forma.
1: È incredibile.
2: E nemmeno
1: c'è duplicato. Paolo duplicato, non sembra. Perché gente, chi fa così è Roberto duplicato, non è Paolo.
0: È vero.
1: La crasi praticamente. Ma senti, no, quindi di fatto tu dici la società è allo sbando. Cioè, nel senso, la società è un po' confusa.
2: No, non diciamo sciocchezza, assolutamente. Anzi, è tutt'altro, una società allo sbando. Mi sembra che Gasperini abbia dato finalmente. Ma a proposito, è sparito Ranieri? Avete notizie? Non ha fatto un'intervista? Niente,
1: è sparito?
2: Sparito. Ma come mai?
1: E avrei pensato sai che l'avrei chiesto a lui di fare il CT della nazionale? La trasmissione è finita.
2: Già sto boccheggiando.
1: Esatto. Ho capito,
0: dicessi c'è almeno uno sotto i 70,
2: solo per età, forse solo per età, sono d'accordo.
1: Sì,
2: uno sui 46, 47, sotto i 50,
0: esatto.
2: Ne voglio.
1: Giovane vuol dire più bravo,
0: No, però proviamo.
2: No, no, però uno che abbia energia e non abbia un mondo già precostituito in testa, e non sappia che quella tal cosa finisce così. Ecco, tutte quelle cose da vecchio che io non vorrei più sentire, anche se io sono vecchio, per carità. Ma dico, sono quelle cose che riconosco a volte nei miei coetanei e che io ripugno, anzi ripugno non va bene, ripudio.
1: Sì.
2: E quindi dico, no. Però dico, ribadisco, la Roma sta costruendo, secondo me, un buon futuro, deve andare con i piedi di piombo per questo financial fair play, c'è poco da fare.
1: Non c'è dubbio. Paolo, sono arrivato.
2: No, non finire così, no, dai, fammi un'altra domanda.
1: Che ore sono? Sono le 14:30, te lo dico io.
2: Siamo da 13 minuti insieme. Sì. Arriviamo almeno a 15, dai.
1: Ho capito, ma mi stanno distruggendo qua. Poi arriva l'editore, entra dentro in diretta e mi dice: "Non rispetti i tempi e quant'altro".
2: Ah, sì.
1: Sì, facciamo così. Continuiamo a parlare fuori onda. Fuori onda.
0: Io vado avanti volentieri.
1: Vedi che, perché si diverte con noi.
0: Lo so. Ma anche io mi diverto. Certo. Io mi diverto un sacco con Paolo.
2: Sui mondiali sarebbero tanti argomenti, ragazzi.
1: Lo so.
2: Bellissimi.
1: Io ti terrei anche un'altra volta. Facciamo così, ne riparliamo, guarda, magari ti richiamiamo anche settimana, hai visto mai?
2: Ma se... quando vuoi, quando
1: dai,
2: vuoi.
1: Volentieri. Ti abbraccio, Paolo.
0: Grazie mille, a presto. Ciao. Grazie.
1: Ciao. 14:31, subito in pausa, torniamo con voi tra poco.
4: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Grazie ragazzi, veramente, siete gentili e veramente sempre a disposizione, siete persone a posto, veramente. Comunque vi faccio già, ve lo dico già io da adesso, non parte, parte solamente sulle. Se parte, parte sulle. Di cari mane pisiliani, state sereni che la Roma quest'anno non si svende.
5: Il centenario deve vincere lo scudetto, quindi dovrà puntare, fare un all-in quest'anno. Io la vedo, no? A parte gli scherzi, la Roma potrebbe tranquillamente quest'anno puntare allo scudetto.
6: Sì, ma io non ho ancora capito che formazione.
5: Vorrei avere una piccola telecamera su Giancarlo mentre dico queste cose. No, secondo me Giancarlo, la Roma rischia di essere veramente favorita
6: per lo scudetto. Adesso sta scherzando ovviamente. Però il concetto è che la Roma, io finché non so che squadra ha, non posso dire niente, è ingiudicabile. È un po' come fare il fantacalcio il 4 agosto.
5: Ma vorrei, posso.
6: Ma come si fa a fare il fantacalcio al 4 agosto?
5: Non lo so, Lampo, chiedilo ai tuoi colleghi di fantacalcio, no. Perché siete gli unici al mondo.
6: Ma poi facciamo l'asta di riparazione, ho capito, ma il 4 agosto è come non fare. Vabbè, lasciamo perdere.
5: Comunque, volevo dire che se Solé dovesse partire dalla Roma, è un altro elemento della famosa Under 23 della Juventus, che alla fine non è che ha fatto esattamente quella carriera che tutti si aspettavano.
6: No.
5: Io continuo a domandarmi effettivamente a che cosa servano allo stato attuale le seconde squadre nel campionato di Serie C, perché non mi sembra che stiano dando dei risultati. L'Inter non ha risultati, il Milan non
6: è il primo anno però.
5: Beh, l'Inter è già qualche anno che ha l'Under 23. E quanti anni ha?
6: Quest'anno.
5: L'Inter.
6: Primo anno quest'anno.
5: L'Inter, sì. Ma non c'era già l'anno scorso?
6: Primo anno.
5: Il Milan va bene anche parlarne, la Juventus tolti i primi che comunque ha comprato, perché Yıldız l'ha comprato dal Bayern Monaco, gli altri li ha comprati da squadre in cui già erano giocatori di un certo livello, dopodiché ha smesso di produrre giocatori. Miretti è stato ceduto al Bologna.
6: Sì,
5: quindi...
6: ma la domanda è, arrivano giocatori della Serie C anche da altre squadre? Non mi sembra.
5: No, però ci siamo inventati questa cosa delle Under 23 per aiutare le squadre ad avere giocatori più facilmente.
6: Dovremmo
5: in realtà non ce n'è nessuno.
6: Chi di competenza? Magari sentiremo anche un navigato esperto come Paolo Ghisoni, che per tanti anni ha seguito il calcio di questo livello. Intanto andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Lewis Capaldi. Il nostro numero 334 11 11 622 è entrato in campo Sinner.

0: Giulio Scapaldi, e già tutto cambia forma, perché insomma questo pomeriggio diventa improvvisamente molto così, molto cool,
1: molto caldo. Soft.
0: Ci vuole qualcuno che spezzi questa armonia, che interrompa un po' questo tipo di atteggiamento.
1: Chi hai scelto?
0: Senti, adesso vi dico io, spiego
1: tutto. Giancarlo da Genova.
0: No. Daniele Longo per il calcio mercato, così. Ciao.
1: Scusate,
0: Daniele.
1: Ma...
0: Ciao Daniele, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ci sono quelli che hanno uno stile musicale, un tipo di ospite da, capito, jazz, quelli da, capito, da pop, lui è rock. Allora adesso. Per cui partiamo, Daniele, andiamo subito e andiamo a vedere squadra per squadra, partendo, beh, non possiamo non partire ormai in questo periodo, è la protagonista di quest'estate, il Milan, che di fatto...
1: Più di lui non, nessuno può raccontarci bene da dentro che cosa succede.
0: Gonzalo Ramos, i possibili addii di Jimenez e forse di Leao, altri acquisti che il Milan vuole fare, vai.
2: Allora, Gonzalo Ramos, vi dico che l'aggiornamento, il piccolo aggiornamento che abbiamo è che dovrebbe diventare ufficiale nella giornata di oggi o al massimo domani, quindi nelle prossime 24-48 ore sarà reso ufficiale l'acquisto record della storia del Milan, perché scalza dal primo posto del gradino più alto del podio Rafael Leao, che era acquistato per circa 49,5 milioni di euro dall'Lille 6 stagioni fa. Gonzalo Ramos sfonda addirittura il muro dei 70 milioni di euro, perché con i bonus leggermente superiore ai 70 milioni di euro ha già firmato nella giornata di venerdì.
1: Ma quindi la cifra ufficiale?
2: La cifra, no, chiaramente, sai che il Milan non è quotato in borsa e quindi non comunica mai la cifra del trasferimento, lo dovremmo vedere fra un anno con il bilancio, ma fonti molto accreditate ci dicono che arriva a 70, la potrebbe anche superare con dei bonus.
1: Ma non è tantissimo, ti chiedo a te, perché ce lo domandavamo prima con Paolo De Paola, mi sembra una cifra assurda, cioè un giocatore ottimo.
0: Grande attaccante, però onestamente la cifra è iperbolica, il che ci fa pensare veramente che ci sia una regia dietro a questo tipo di acquisti.
2: Guarda, allora ci sono due ragionamenti da fare. Il primo è che sicuramente quando vai a trattare col Paris Saint-Germain e c'è di mezzo Mendes, le condizioni sono difficili, perché comunque prendere un giocatore dal Paris Saint-Germain ci riescono in pochi. Lui non era un giocatore messo sul mercato, è stato lui a chiedere al Paris Saint-Germain di andare via, perché voleva giocare di più, perché dopo 3 anni dove era praticamente il 13esimo, entrava molto spesso quando le partite non si riuscivano a sbloccare, soprattutto in campionato, è stato lui a chiedere di andare via, siccome i rapporti sono buoni, sono accontentato. C'è una seconda ragione, anzi sono 3 ragioni, la seconda ragione è che comunque di grandi attaccanti sul mercato non ce ne sono, e molti attaccanti che sono stati sondati da club italiani, soprattutto dal Milan, in Italia non vogliono venire, soprattutto in una squadra che comunque in questa fase della sua storia è in difficoltà, perché non è un caso che il Milan per 2 anni consecutivi non parteciperà alla massima.
0: Cioè, se fosse europea, stato in Champions League, sarebbe arrivato magari più facilmente, insomma, sostanzialmente.
2: Magari puoi andare anche su altri obiettivi. Gonzalo Ramos era stato, il dossier Gonzalo Ramos era presente sulla scrivania di casa Milan già da marzo, perché Mendes voleva portarlo in Italia, perché il ragazzo aveva espresso un gradimento per l'Italia, era stato proposto anche alla Juve, ma la Juve si è fissata con Colomani e dovrebbe chiudere, mettiamo sempre il condizionale perché comunque è una trattativa estenuante quella per Colomani, ma dovrebbe chiudere nelle prossime 24-48 ore. Il discorso è che c'era anche l'Atletico Madrid e il Milan ha dovuto accelerare. Secondo me dietro però a questo prezzo pieno, perché di solito il Milan è quello che comunque ci sorprende e magari ci fa capire anche quello che è il nuovo cardinale, perché il cardinale nei suoi primi 4 anni del Milan ha sbagliato tanto, ma molte volte ha sbagliato anche con la testa degli altri, questo non lo assolve dai suoi peccati, però comunque prima si è fidato di Furlani e ha cacciato Maldini perché Furlani insisteva su questa cosa qui, e poi si è fidato ciecamente di Allegri e i risultati non sono arrivati. Per la prima volta da quando è uscito con l'uscita di Elliott gestirà il mercato in prima persona con un modello che a noi sembrava un grande mappazzone, ma in realtà a livello operativo 15 giorni fa loro avevano già fatto fare le visite mediche in tutta segretezza in Florida a Gonzalo Ramos. La cifra però mi fa pensare che, siccome è da tanto che ne sappiamo che Cardinale tratta in prima persona con Mendes, perché Mendes ormai è diventato è come se si muovesse un club, ormai è una holding, no? E lui non tratta con i direttori sportivi Mendes, ma direttamente a parlare con i presidenti, le operazioni, certo, che fece Joe Felix, la fece direttamente col presidente. Mi sembra di capire che dietro questa valutazione piena, perché il Milan tratta sempre sui prezzi, magari gli chiedono 70, ma comunque cerca sempre uno sconto, cerca sempre di prendere il giocatore alle proprie condizioni, dietro questo prezzo pieno, anzi pienissimo, secondo me si nasconde una volontà di aiutarli soprattutto nel mercato in uscita, con la cessione soprattutto di quello che è il giocatore più importante in uscita, cioè Rafael Leão.
0: Senti, la Juventus va verso l'arrivo di Colomoni, Vlahovic?
2: Vlahovic ha ricevuto un'offerta faraonica da parte del Besiktas, che praticamente aveva accontentato di tutto e per tutto le richieste della gente, cioè un'offerta da 20 milioni di euro di premio alla firma per la propria agenzia e 8 milioni a salire, più bonus importante, la vittoria del campionato e la classifica dei marcatori. Il problema è che arrivato a un certo punto dove la trattativa stava entrando nel vivo, nella fase, non dico di definizione, ma nella fase un po' più calda, il giocatore si è tirato indietro, non vuole andare in Turchia, il Besiktas ha detto di no, non credo che i turchi insisteranno più di tanto perché sono molto permalosi da questo punto di vista, ha fatto saltare la trattativa quando era stato accontentato in tutte le richieste. Vlahovic si sente il giocatore da Barcellona, ma in questo momento il Barcellona non lo segue, da capire però se il Bayern Monaco dovesse cedere Harry Kane, sarebbe qualcosa di, scusatemi, il Bayern Monaco dovesse cedere Harry Kane, sarebbe qualcosa di clamoroso, perché ci sono stati dei contatti col Barcellona, allora Vlahovic potrebbe diventare a sorpresa una buona soluzione per il Bayern Monaco. La Juve invece ha deciso di chiudere per Colomoni, probabilmente fare uno sforzo anche qui molto alto per il cartellino, e qui infatti tipo, la Juve stanno sorciando un po' il naso, perché è vero che la Juve fece bene in quei sei mesi, però viene da una stagione da 25 presenze, un gol in Premier League e 2 o 3 gol in Champions, non ricordo bene, ma credo 2 gol in Champions. E soprattutto il giocatore ha un anno della scadenza del contratto, ma in realtà il Paris Saint Germain anche qui punta i piedi, vuole 30 milioni di euro, probabilmente verrà accontentato.
1: Senti, invece Kalaili tra Napoli e Inter, perché leggevo adesso che sembra che l'Inter sia passata, diciamo, in vantaggio,
2: sì,
1: sull'esterno.
2: Il sorpasso è netto, già dal fine settimana scorso è andata in vantaggio l'Inter, che comunque ha tanto da fare, e comunque su questo ragazzo ha avuto delle referenze ottime da parte dell'area scouting. Il Napoli non si è trovato d'accordo di fronte alla valutazione di 25 milioni di euro, l'Inter potrebbe fare questa scommessa. Ci sono ancora delle valutazioni in corso a livello interno tra Marotta e Ausilio, perché la segnalazione è arrivata soprattutto dall'area scouting, ma è un nome che dobbiamo tenere assolutamente ben posizionato. Non dico che sia la primissima scelta, ma non ci va nemmeno lontano.
0: Io ti chiedo poi, sempre per l'Inter a questo punto, se per esempio io pensavo che Michele Darian avessero già deciso, ma non hanno deciso niente, perché il giocatore non ha ancora deciso se rimanere all'Inter oppure farsi un ultimo anno da qualche altra parte e poi ovviamente interrompere la carriera. E poi c'è la questione anche collegata alla volontà o meno di prendersi un giocatore come Curtis Jones, perché il tempo passa, è vero che mancano 2 mesi, tra 1 mese e 20 giorni parte il campionato, ma avere già le idee chiare sul tipo di giocatore da andare a prendere in esterno per non avere la solita asta, forse per i nerazzurri sarebbe meglio.
2: Allora, Mkhitaryan da diversi anni, ma come spesso accade per i giocatori che comunque sono già un po' più là con l'età, gestisce i propri interessi in maniera proprio autonoma. Ricordo di una recente intervista di Piero Ausilio in cui parlava proprio della capacità di Mkhitaryan, di sapere dell'intelligenza di Mkhitaryan, che magari voleva anche con lui nel magari post carriera nel suo staff, perché dice che ha una intelligenza superiore, quindi la scelta è completamente sua. L'Inter deve solo aspettare la comunicazione, gli ha dato la possibilità, ampia possibilità di rimanere per un'altra stagione, ma è chiaro che è una scelta di vita più che una scelta progettuale. Per Curtis Jones invece la situazione si è cristallizzata da una settimana, non ci sono né passi avanti né passi indietro. Vi spiego perché il Curtis Jones già a gennaio aveva aperto in maniera netta all'Inter, non è una cosa scontata, è vero che l'Inter è campione d'Italia, ma per i giocatori della Premier, lasciare la Premier per andare in Italia, come dicevo prima, viene visto come un passo indietro nella propria carriera. Questo invece non è visto da Curtis Jones, che vuole essere protagonista. Sai che all'Inter c'è grande concorrenza a centrocampo, ma c'è anche la possibilità di avere un minutaggio superiore rispetto a quello che c'è in Liverpool. L'Inter però ha stanziato un budget di 25 milioni di euro per questa operazione, non vuole andare oltre i 25 milioni di euro per un giocatore che comunque ha scadenza di contratto nel 2027, quindi magari a febbraio potrebbe anche essere libero di accordarsi con qualsiasi altra società a parametro zero. Il problema è che invece il Liverpool, forte anche di alcuni interessamenti di squadre inglesi, chiede di più, chiede 30 milioni di euro e non si è mai mosso da questa valutazione. Ci sono degli intermediari che stanno lavorando all'operazione, che sono abbastanza sicuri che poi questo affare si farà, vedremo però nei prossimi
0: anni. Ultimissima domanda, abbiamo ancora 30 secondi. Ruggeri, che dovrebbe lasciare l'Atletico, potrebbe arrivare alla Roma o alla Fiorentina, è così?
2: È un giocatore che è in uscita dall'Atletico Madrid, più Fiorentina che Roma, perché la Roma è vero che c'è il suo mentore Gasperini, ma in questo momento è più la Fiorentina ad avere la possibilità di investire, perché la Roma è ancora un po' bloccata da quelle che sono le uscite. Se la Fiorentina convince le ragazze, cioè a chiudere prima, anche perché non è facilissimo, anche se la Fiorentina è una piazza importante, però Ruggeri è un giocatore che negli ultimi 4 anni ha sempre fatto la Champions League, quindi vedremo quella che sarà la scelta. Comunque vi confermo che sono le due piste che sta portando avanti il Centurage, non risultano invece contatti con la Juventus.
0: Molto bene Daniele, grazie ancora, e ci sentiamo.
1: Grazie,
0: ciao,
1: mille, a presto.
0: Ciao. 14:50, quindi 3-10. Nel frattempo la Cocciaretto meglio nel secondo set, dove prima l'ha perso 6-3 contro la Wang, adesso siamo 3-1 per l'italiana nel secondo set. Sinner qualche difficoltà nel tenere il servizio contro Kecmanovic, ma è 2-1 per lui.

0: 14 e 54, 3 meno 5 del pomeriggio, qua con l'Apo De Carlo, Tommaso Lavizzari, Sport Club, tutti i giorni in onda dalle 14 alle 16. Purtroppo due brutte notizie che vi riporto non hanno nulla a che vedere con lo sport, ma in Germania la sparatoria in un centro giovanile a Stade con 5 morti e diversi feriti. Sono state fermate due persone, due dunque gli arrestati, e diciamo che le vittime ancora non si sa se siano bambini o adolescenti, e tutto questo è avvenuto all'interno di un centro giovanile nella cittadina di Stade in Bassa Sassonia. L'altra brutta notizia purtroppo arriva anche dal Venezuela, perché c'è stata una nuova forte scossa di terremoto e c'è una corsa contro il tempo dei vigili del fuoco per salvare una donna e due figli. Tra l'altro ci sono anche dei vigili del fuoco italiani, si sta scavando da 13 ore, ci sono anche purtroppo c'è una famiglia italiana che è morta, Enzo Trini e Isabella Cuomo, che erano originari di Laviano, i nonni erano morti tra l'altro nel sisma del 1980 in Campania. Torniamo adesso invece alle cose sportive, anche perché appunto vi davamo un aggiornamento su questa vicenda, ma torniamo poi parlando di, diciamo, di un mondiale che è arrivato, dato è confermato che Donald Trump consegnerà la coppa.
1: Però anche 4 anni fa, voglio dire, ce la ricordiamo tutti la scena della premiazione di Messi con l'abito tradizionale arabo, e c'è tutte le critiche, per cui ci sta, sì, che il capo di stato consegni il trofeo,
0: sì,
1: ci sta.
0: Anche no, nel senso che noi abbiamo in questi anni avuto un'ingerenza politica sempre più evidente. Ora, da sempre gli eventi sportivi hanno sempre subito un intervento da parte dei governi di turno, abbiamo parlato anche di te tante volte, fin da anche le Olimpiadi organizzate, no, quando furono a Berlino da Hitler, poi di fatto quando ci fu anche di Dela nel governo argentino, e potremmo andare avanti ancora e ancora. Però proprio perché siamo in un'epoca un po' anomala, un po' qui di fatto non è più la politica, ma è un intervento da protagonisti che va oltre la politica. Cioè quello che fa Trump, per esempio, non è qualcosa che fa per elevare il suo governo o il governo americano, ma se medesimo.
1: Assolutamente.
0: È qualcosa che dunque è differente come tipo di modalità, cioè è proprio il narcisismo eletto a sistema di potere, che piace anche ad una parte evidentemente di elettori, cioè l'uomo
1: purtroppo
0: forte,
1: mi sembra che piaccia sempre di più agli elettori in generale nel mondo, perché mi sembra che la tendenza sia sempre. Però sai, dopo tanti anni in cui effettivamente magari ti sei sentito abbandonato dalle istituzioni, hai questo sentimento, credo che sia abbastanza spontaneo avere il sentimento del dammi uno stato nuovamente genitoriale che mi conduca,
0: pensi
1: che pensi a tu,
0: sì,
1: a me,
0: io non voglio
1: che
0: pensare...
1: mi sostituisca, esatto, che si sostituisca completamente a me, ai miei problemi, e che mi venga incontro in quelle che sono le mie esigenze di quotidianità. Poi in realtà non succede mai questa
0: fatto
1: cosa.
0: Fatto sta che adesso però... ovviamente ci sono tutti ben guardati da criticare questa scelta all'interno del meccanismo del mondiale, e se comunque qualcuno si è lamentato non è venuto fuori.
1: Ma come fa? È creato dei precedenti, ripeto, la premiazione del mondiale d'inverno è
0: intanto
1: emblematico.
0: Però a proposito di mondiale, Taremi ha fatto un'altra intervista in cui dice: noi siamo stati trattati malissimo, poi da loro arriva anche la certezza che loro sono stati trattati anche dal punto di vista arbitrale,
1: sì,
0: male.
1: Sì, quello certo. Vabbè, poi sai, quello la critica di Taremi è vera fino a un certo punto, perché poi vai ad analizzare gli spostamenti, in realtà loro sono la 39esima squadra per numero di spostamenti e distanze percorse durante il mondiale, quindi non è vero che l'Iran ha avuto delle condizioni peggiori di altre nazionali. È pur vero che può essere che loro abbiano avvertito nel loro ritiro anche un atteggiamento contrario a loro, ma ci può stare, ragazzi, è già assurda tutta la situazione che un paese in guerra vada a giocare un mondiale proprio in casa del paese che lo aggredì. È tutto assurdo, è tutto assurdo, è tutto assurdo.
0: Detto questo, poi nella giornata di oggi, dicevo, abbiamo delle sfumature calcistiche, ma non ci sono soltanto quelle, perché poi è una giornata di lunedì, è sempre un giorno un po' complicato, perché è un minestrone di sport bellissimo, divertente.
1: Bello, sì.
0: Però a proposito di suicidi sportivi degli italiani, è incredibile come Bezzecchi per la terza volta consecutiva sia riuscito a farsi del male da solo, cadendo in un momento in cui la gara poteva andare nelle sue mani. E ti vorrei completare il discorso con la formula, con la Ferrari, perché io non ho mai visto una cosa del genere. Cioè, soltanto noi riusciamo ad avere questo tipo di capitomboli. Adesso esagero, perché
1: no,
0: non è così. Però adesso poi, come c'era Leo Torrini, che tanto oggi sarà con noi, che ha chiamato Russell, Lord Voldemort, Russell,
1: sì,
0: sì. Harry Potter.
1: Io non riesco a capire anche perché stia così antipatico Russell. In effetti non ha un bell'atteggiamento, ma è un atteggiamento tipicamente inglese, quindi non credo che sia necessariamente lui a essere così antipatico. La Ferrari è ripiombata nell'anonimato dopo questo Gran Premio, però è anche vero
0: aveva
1: che
0: aveva fatto delle prove libere fantastiche,
1: aveva fatto delle buone prove libere,
0: sembrava che Russell venisse squalificato, sì, invece sì, poi al contrario,
1: ma lì secondo me il problema è proprio in te, perché noi tendiamo a criticare, a difendere Antonelli contro Russell che lo consideriamo il cattivone, però non è che in Ferrari l'ambiente sia molto migliore tra Leclerc e Hamilton. Ieri Hamilton si è subito premurato di rispondere a dei messaggi ricevuti dai box dicendo ma perché, sostanzialmente, ma perché parlate con me che vado comunque più veloce di Leclerc che è dietro, come per dire parlate con lui, rompete le scatole a lui, non a me. Non c'è un bel ambientino all'interno della Ferrari,
0: no,
1: questo
0: dubbio,
1: è poco ma sicuro, però Leclerc ha appena rinnovato eccetera eccetera.
0: Beh, insomma, intanto poi, e poi c'è un'ultima questione, vado, faccio completo il nostro minestrone del lunedì con il calcio ancora, perché per la Lazio c'è la possibilità di prendere Zaniolo. La domanda è se Zaniolo può essere un valore aggiunto o meno, perché è un giocatore che onestamente è uno che cambia squadra ogni anno.
1: Sì.
0: Cioè, la questione è, ma se fa così bene anche l'Udinese, no? Dove
1: soprattutto,
0: non sembra...
1: soprattutto con Zaccagni, non è che ha un bellissimo idea, rapporto.
0: Zaccagni
1: quindi...
0: sarà felicissimo. Ma la questione è, banalmente, ma se fa così bene come pare che fosse l'Udinese, perché lo vogliono mandare via?
1: Non hanno trovato l'accordo economico che soddisfi il giocatore.
0: Quindi forse...
1: probabilmente l'Udinese, vabbè, magari lui ha chiesto delle cifre, adesso non conosco le cifre, però evidentemente
0: può essere un giocatore gestito peggio di così.
1: No, sono d'accordo con te, anche
0: cioè,
1: perché
0: lui
1: Zaniolo
0: si gestisce male, ma poi anche il suo entourage,
1: ma poi aveva trovato finalmente un equilibrio di vita a Udine, stava così bene.
0: Niente.
1: Ma io lo dico anche per il bene della nazionale italiana,
0: apparentemente.
1: Beh, no, mi dicono da Udine gente proprio della società che quest'anno è stato esemplare lui nel modo di comportarsi.
0: Allora,
1: però non riesco
0: così...
1: a capire il motivo per cui non so.
0: La Lazio farebbe un acquisto, se davvero fosse così forte, ma pericoloso per i meccanismi. 15 in punto, grazie a Tommaso.
1: Grazie a te, Lapo, a domani.
0: A domani, andiamo avanti, adesso notiziario.
2: Giornale Radio. Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e due minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi tre figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri premi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. È stato arrestato per omicidio stradale il motociclista ventenne che ieri sera ha investito una quindicenne a Torre Faro di Messina. Il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava effettuando una manovra azzardata e la quindicenne è stata scaraventata ad una decina di metri. È morta durante il trasporto in ospedale. Disposti sul ventenne gli accertamenti alcolemici e tossicologici. La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, lo ha detto stamane Papa Leone XIV nel corso della messa celebrata per la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. All'Angelus poi un nuovo richiamo: evitiamo ciò che logora o lede la comunione, le parole del Pontefice.
5: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità, alla cui sola luce ciascuno diventa per l'altro strumento di crescita.
4: Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
6: Siamo nella seconda parte di Sport Club e tra pochissimo avremo nostri ospiti, insomma, personaggi come Leo Turrini, come Doriano Rabotti, per andare a parlare di Formula 1, di quello che poi che volle, di quello che poi d'altro domani avremo una bella pagina dedicata anche all'atletica, a nuoto e quindi naturalmente, però oggi con Doriano Rabotti continueremo a parlare, dicevo, di volley, con Fabio Fagnani di MotoGP, Marco Mazzoni di tennis e Leo Torrini di Formula 1. La parte dell'atletica è fondamentale perché il Marcel Jacobs è tornato, ma poi c'è anche, dicevo, il nuoto con la Curtis, che ha fatto un record del mondo straordinario. Domani. New York City

0: E allora di nuovo insieme con Sport Club e con il volley che torna a essere protagonista in una settimana importante, con la nazionale maschile e quella femminile, e nel quella maschile i giovani che sono un po', insomma, stati messi alla prova e sono, come dire, saliti alla ribalta per la corsa alle finals, e poi dall'altra invece con la nazionale femminile che si conferma ai vertici assoluti, occupando fondamentalmente il terzo posto nella classifica di ANEL 2026. Ma andiamo a parlarne con Doriano Rabotti. Ciao Doriano, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Dunque, partiamo dal nazionale maschile con insomma gli ultimi risultati. La seconda settimana si è conclusa in modo trionfale dopo, insomma, delle partite un po' anonime con Bulgaria e soprattutto con l'Ucraina, due sconfitte. Poi l'Italia si è rilanciata, ha battuto prima il Brasile, che è più forte, 3-1, e poi la Slovenia, sempre 3-1 a Lubiana. Cioè, come dire, con avversari più deboli abbiamo perso, con quelli più forti abbiamo vinto.
1: Beh, Bulgaria è comunque la rivale dell'ultima finale mondiale, quindi sì, sì. Debole fino a un certo punto.
0: Più debole, non debole.
1: No, no, nel senso che comunque, insomma, è chiaro, quella è stata una partita più equilibrata. Diciamo che il vero campanello d'allarme potrebbe essere stato quello contro l'Ucraina, però in realtà sia per la nazionale maschile che per quella femminile bisogna ragionare sul, diciamo, sul dato concreto, che è quello che nessuna delle due formazioni che finora hanno giocato in Nations League può essere raccontata come una formazione titolare. Cioè, mancavano sia nel gruppo di Velasco sia in quello di De Giorgi, mancavano giocatori e giocatrici fondamentali. Quindi, come sempre, da quando, prima con la World League, adesso con la Nation League, e questa lunga kermesse estiva che precede il vero appuntamento dell'anno, che siano europei, mondiali, olimpiadi, i nostri CT cercano di usare soprattutto la fase preliminare per far fare esperienza a giocatori che fino a quel momento non hanno giocato così tanto. Quindi onestamente è brutto parlare di squadre B, perché non è neanche giusto, però nel caso di Velasco per esempio gli è servito per provare e archiviare definitivamente, cosa che a me dispiace, ma ovviamente lui ne sa molto più di me, l'esperimento Antropova schiacciatrice, e nel caso di De Giorgi cominciare a dare spazio da protagonisti a giocatori come Porro Bottolo, che in teoria non sarebbero titolari se la via Micheletto fosse al 100%.
0: Ma è rischioso per l'Italia usare la Nations League come laboratorio a pochi mesi dall'europeo in casa?
1: Un po' sì. Diciamo che è un equilibrio sopra la follia, nel senso che da una parte sai che sei sul filo del rasoio del rischiare di fare brutta figura, dall'altra sei consapevole della forza anche delle tue seconde linee e sai che puoi fargli fare esperienza soltanto se veramente le fai giocare. La pallavolo da questo punto di vista è l'esempio perfetto di quello che bisognerebbe fare e quello che per esempio il calcio non ha fatto mai. Per cui ti dico onestamente, io da questo punto di vista non ero preoccupato prima dell'inizio della WNL. I risultati hanno confermato che comunque, insomma, si poteva affrontare questa fase della WNL. Poi attenzione, anche delle altre nazionali hanno usato alcune queste prime partite per sperimentare giocatori nuovi, quindi è un discorso che serve un po' a tutti, fa comodo perché sono tante partite, non c'è subito la parte di eliminazione diretta, e perché comunque puoi far maturare ragazzi che invece nel momento in cui devi stringere magari non avrebbero lo stesso spazio. E per esempio nei giochi di Parigi, nel caso dei maschi, si è visto che sarebbe stato meglio avere dei ricambi più pronti di quello che sono stati in quelle circostanze.
0: Ecco, poi c'è, intanto c'è una notizia non piacevole di tennis con Sinner, che ha perso il primo set 6-4, veramente un brutto Sinner, da un punto di vista tennistico è lento nei riflessi, molto stabile, molto fermo sulle gambe e proprio irrigidito. Si spera che migliori qualcosa nel secondo set, perché sennò qui mi esce al primo, come già era accaduto, mi ricordo,
1: a Federer. Un giocatore non trascendentale, come
0: esattamente.
1: Sa che sarebbe servito, però insomma non è certo un fenomeno.
0: Mi viene in mente Federer quando uscì dal Wimbledon contro Stakovsky, che poi era un giocatore di tennis ucraino che adesso è andato a combattere poi contro i russi. Detto questo, invece, al contrario, c'è un'altra considerazione da fare sul nazionale, in questo caso per Velasco, perché la nazionale femminile viaggia stabilmente al vertice, ma le uniche frenate in Nations League sono arrivate contro Brasile e Stati Uniti, quindi formazioni invece di altissimo livello. E cosa manca allora per colmare questo ultimissimo step nelle partite che contano?
1: Beh, anche in questo caso Velasco ha dato ancora più spazio a giocatrici che non avevano avuto il ruolo di protagoniste fino a questo momento. L'estate di Velasco è particolare, l'estate della nazionale femminile, perché al di là del turno di riposo, delle qualche settimane di riposo date le giocatrici che hanno tirato veramente la carretta per tanti anni, come Gono, Danesi, Orro, eccetera, il vero rebus di quest'estate è l'addio della De Gennaro, perché un libro così non ce l'ha nessuno al mondo, non ce l'aveva nessuno al mondo, adesso non ce l'abbiamo più neanche noi, però bisogna organizzare un gioco che tenga conto delle caratteristiche diverse dei libri che abbiamo a disposizione adesso, e quindi risistemare tutta una serie di equilibri. Devo dire

0: europeo è ricostruire questo equilibrio di ricezione, e senza De Gennaro chiaramente diventa tutto molto più complicato.
1: Altra domanda, in questo caso c'è anche questo tema che è legato ai presidenti di Lega con il blocco delle giocatrici di Conegliano che trascinano la nazionale femminile, mentre De Giorgi deve inventarsi soluzioni per i giovani che, insomma, nei club faticano a trovare spazio. Diciamo, il campionato italiano secondo te protegge abbastanza i talenti azzurri?
0: È quello che lo fa meglio di tutti, perché il campionato italiano maschile è l'unico, approfittando del fatto che non è un campionato professionistico, lo è nella sostanza, no, non lo è nella natura giuridica, che è poi il vero problema che voleva sottolineare Gravina, secondo me, quando ha fatto quella uscita infelice e interpretata come una critica dilettante. In realtà il presidente della FIGC Gravina voleva spiegare che solo calcio e basket, essendo sport professionistici dal punto di vista del riconoscimento, diciamo, normativo e legale, sono obbligati a non porre vincoli di un certo tipo. Il pallavolo maschile da anni ha trovato un equilibrio con un gentleman agreement sul numero degli italiani obbligatori in campo, che tecnicamente potrebbe saltare da un momento all'altro se una società decidesse di andare davanti a una corte dell'Unione Europea e dire non va bene perché non si rispettano le regole. Però i club si sono dati queste intese, quindi la pallavolo maschile è un esempio di come la volontà di fare sistema nel corso degli anni ha premiato. Quella femminile ha esigenze diverse perché ha una base di produzione di giocatrici molto più ampia, e in un certo momento paradossalmente fu liberalizzato il numero delle straniere perché le italiane avevano bisogno di confrontarsi con un livello diverso. Per cui non ci sono dogmi, secondo me, ci sono situazioni che vanno affrontate volta per volta con realismo. Il volley da questo punto di vista, secondo me, non perché qualche tempo fa io ho fatto un'intervista al presidente della Lega maschile Massimo Righi che spiegava questo, no? Cioè la sinergia trovata, il sistema fatto nella realtà, non solo a parole, con la federazione ha permesso di far crescere comunque un certo numero di giocatori che nel caso della maschile sono un po' meno di quelli della femminile per questioni anche fisiologiche.
1: Abbiamo ancora 30 dottori. Secondi, scusami, dicevi?
0: Ho finito comunque, dai, siamo capiti, il concetto era quello lì.
1: Molto bene, Doriano, scusami, perché abbiamo un sacco di...
0: Figurati, io parto poi.
1: Non c'è dubbio. Beh, Doriano, io ti ringrazio moltissimo, poi torneremo ancora a parlare di volley la prossima settimana. Doriano Rabotti con noi dal QN, grazie a te intanto, a prestissimo, buon lavoro.
0: Grazie a voi,
1: ciao,
0: buona
1: a te.
0: Giornata.
1: Grazie ancora, noi andiamo avanti, lo facciamo con adesso, tra poco, la MotoGP. Prima però ci ascoltiamo Rosé con Toxic Till the End.

0: questo è arrivato il momento del MotoGP con il momento di Fabio Fagnani che si è collegato con noi. Fabio, ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao, un saluto a tutti, a poi a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, ciao Fabio, ben trovato. MotoGP che ha dato un'altra spallata a Bezzecchi, che non so, io il modo in cui è riuscito a farsi del male da solo la terza volta consecutiva, onestamente, una volta colpa di Martin, Jorge Martin, e poi le altre due volte colpa sua. E stava andando benissimo questo mondiale, straordinariamente, poi deve essere successo qualcosa, forse a livello mentale anche.
1: È quello che tutti un po' si stanno chiedendo, cosa sia successo, e la risposta più veritiera è quella della pressione, no? È ripartito quest'anno nel 2026 come aveva lasciato nel 2025, quindi andando fortissimo, riuscendo a fare ottimi risultati, le vittorie, le pole position, il record di giri in testa consecutivi nelle gare di MotoGP, e poi è successo qualcosa. Al Balaton è evidente che è stata una rocambola sfortunata, fortuita, che ha fatto uno strike incredibile di Jorge Martin, poi l'errore di forse frustrazione, forse rabbia, forse chissà cos'altro ha fatto sì che Bezzecchi perdesse le staffe contro un Marshall, e però forse arriviamo al primo zero vero commesso in gara per delle colpe sportive. Ecco, se prima erano colpe di qualcun altro o colpe soltanto di reazione, no? A qualche caduta di troppo nella sprint, a Brno mi riferisco, qua ad Assen ovviamente l'errore è stato tutto suo, errore di valutazione, è entrato troppo forte, troppo piegato in quella curva, poi adesso per fortuna solo qualche graffio, ed è veramente, come dire, un grande sospiro di sollievo, perché è uscito, è entrato in ghiaia a più di 200 km orari in quella curva, ha fatto dei ruzzoli veramente pazzeschi, e quindi va bene così, archiviato che sia andata bene e non c'è nulla di rotto. Adesso però bisogna pensare a mettere dei punti in cascina, perché come hai potuto vedere gli altri vanno e vanno forte, soprattutto le Aprilia, con Ugura Fernandez e Jorge Martin, che sono molto più concreti di Bezzecchi in questa parte dell'anno.
0: Senti, in questo momento il weekend olandese, insomma, anche ha rimescolato le carte in cima alla classifica, no? Marco Bezzecchi, dopo questa caduta al secondo giro, abbiamo detto, è caduto, e quindi ovviamente c'è stato un passaggio di consegne in vetta. Quindi la domanda è: come gestirà Jorge Martin la situazione, e anche all'interno della scuderia, se possono cambiare un po' in base ai risultati le logiche politiche all'interno e della condotta di gara?
1: Allora, io credo che Bezzecchi forse sia più bravo mentalmente a rincorrere che a scappare via, in campionato quantomeno, se non in pista. In pista ha dimostrato anche di saper scappare, però forse un riferimento davanti gli può essere utile dal punto di vista mentale. Il tema è che quel punto di riferimento, Jorge Martin, è già stato campione del mondo nel 2024 e se non sbaglio Erez, se non prima, si mise primo, e primo ci restò per molto tempo fino alla pausa estiva, e poi riconquistò subito la vetta portandola fino a Valencia con la vittoria del suo unico mondiale in MotoGP. Aprilia dal canto suo ha sempre dichiarato che non ci saranno differenze, e io credo ad Aprilia, soprattutto alle parole di Massimo Rivola, perché è un'occasione d'oro per Aprilia vincere un mondiale in MotoGP, qualcosa di storico, di mai accaduto prima nell'epoca recente della MotoGP, e cercare di dare delle strategie come se fosse la Formula 1 intanto non sarebbe nella logica della moto mondiale, anche se è capitato che ci fossero delle strategie soprattutto in Ducati, però non sarebbe opportuno in questo momento. Però è vero, ed è l'obiezione che molti fanno, che magari mi stai per fare tu, che però così facendo rischi di portarti via dei punti a vicenda, un po' come ha fatto Ugura vincendo domenica, sabato ha vinto Fernandez.
0: Sì, su Ugura era la mia prossima domanda, no? Perché abbiamo visto una doppietta storica, no? del team di Trekhaus, e quindi Ugura ha conquistato questa vittoria straordinaria, e la questione è: con questo exploit, insomma, lui adesso quarto posto, può anche lui aspirare a vincere?
1: Secondo me sì, Cioè con ieri Ogura ha preso un biglietto per il mondiale, nel senso che il viaggio è lungo, bisogna stare attenti a mille imprevisti. Marquez ieri non è andato forte, ma è impossibile non candidarlo alla lista di chi può, di papaveri vincitori del mondiale, anche perché arriva da due super vittorie a Balaton e a Brno. Dustin ha dovuto controllare, gestire e comunque portato a casa dei punti. Un Marquez che non sta cadendo, anche perché sa benissimo che se cade sono guai per le sue braccia, le spalle,
0: quindi rischia di meno.
1: Rischia molto di meno, certo. Ogura non ha nulla da perdere, è un pilota fortissimo, al secondo anno in MotoGP, è già vincitore del mondiale in Moto2 tre anni fa, e lui davvero è uno che non ha pressioni addosso. L'anno prossimo lascerà Aprilia perché andrà in Yamaha insieme a Jorge Martin, ne abbiamo parlato settimana scorsa, e quindi non ha nessuna pressione addosso, e guidare senza pressione è la cosa più importante per i piloti, e per questo io lo metto tra i papabili. Certo, non sto dicendo che è il favorito, ma è uno in lizza per vincere insieme a Di Gian Antonio, insieme a Bezzecchi, Jorge Martin e Marc Márquez sicuramente.
0: Invece al contrario abbiamo una situazione drammatica, quasi la crisi di Borgo Panigale, perché la domanda è molto semplice e molto netta: che cosa accade alla Ducati Lenovo e a Bagnaia in particolare?
1: Allora, Bagnaia è appena diventato papà, quindi penso che potesse avere in testa altro questo weekend, anche se stava andando molto bene fino alla rottura di domenica, nel senso che ha avuto un problema al freno, se non ho capito male. Infatti ha voluto parlare con tutti gli ingegneri per capire che cosa non andasse, anche a guardare la telemetria per capire cosa non andasse, e anche Brembo, che è tutta l'azienda che si occupa degli impianti frenanti di MotoGP, voleva capire quale fosse il problema riscontrato da Pecco. Borgo Panigale deve probabilmente comprendere che non è più la moto del 2023, del 2024 e neanche dell'anno scorso. L'anno scorso c'è stata un innamoramento tra Ducati 2025 e Marc Márquez, si sono trovati e coniugati perfettamente la guida di Marc Márquez e la moto del 2025, tant'è che fece un filotto impressionante. Questa non è più quella moto e Marc Márquez non è ancora al 100%, lo continuiamo a dire, ma probabilmente non lo sarà più Marc Márquez davvero al 100%. Poi abbiamo visto al Balaton e a Brno che forse un Márquez al 90% basta e avanza per vincere le gare, perché siamo davanti a uno dei GOAT di questo sport, lui, Valentino Rossi, Giacomo Agostini, inarrivabili. Probabilmente non gli servirebbe essere al 100%, però se la Ducati non arriva a dargli una moto che è performante, i risultati sono questi: quinto, sesto, settimo, quarto, terzo. Non riesce a giocarsi le vittorie se la Ducati non è performante, settata in maniera adeguata. Ovviamente ogni tracciato ha un setting diverso per la moto. Se riuscirà Ducati a fornire a Márquez set circuito dopo circuito, adesso si andrà al Sachsenring, che è casa di Marc Márquez, io mi aspetto un exploit come Balaton. Vedremo se accadrà, è un po' la cartina da tornasole. Vederlo vincere vuol dire ok, allora è Assen la mosca bianca in questo ultimo periodo. Se invece anche a Sachsenring faticherà, allora c'è qualcosa di più profondo.
0: Senti, invece Di Gian Antonio, abbiamo ancora un minuto, 30 secondi al volo, quindi se me lo puoi dire, Di Gian Antonio e la VR46 possono essere un po' i terzi incomodi?
1: Ma i punti dicono questo, cioè sono troppo pochi punti, ormai in ogni weekend ha 37 punti se uno fa primo in sprint, primo in Gran Premio sono 37 punti, sono troppi per pensare che 30, 40, 50 punti possono essere un gap troppo esagerato per non ambire almeno a sognare di vincere il mondiale. Di Gian Antonio fa benissimo a sognarlo, Ducati VR46 fa benissimo a provarci, è ovvio che poi bisogna iniziare a vincere le gare, no? Quindi non basta più il podio. Certo che ieri, dopo il long lap penalty inflitto a Digia per il sorpasso all'ultima curva su Márquez, rivederlo dopo il long lap è stato qualcosa di incredibilmente bello, nel senso abbiamo visto un pilota con fame, ferocia, con capacità, con grande anche esperienza, seppur più giovane di Marc Márquez, ha subito risuperato sia Marc che poi Alex, e poi ha conquistato un'ottima top 5, che sono comunque tanti punti, come dicevo. Quindi Digia deve continuare a essere consistente, è ovvio che poi se gli altri vincono e tu gli arrivi dietro, il gap rischia di aumentare sempre di più, però l'importante è essere lì fino al secondo terzo, sì, della stagione, quando sì, se ne arriverà in Asia.
0: Fabio, ti ringrazio moltissimo e ovviamente ci sentiamo presto per un altro Gran Premio. Grazie a te, Fabio.
1: Grazie a te, Rappi.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Fabio Fagnani. 15:30, subito una pausa, ci fermiamo un attimo, torniamo con voi tra poco con il tennis.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
7: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
6: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 15 e 33 minuti.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sport Club, il cuore dello sport.
11: Di nuovo insieme e si lotta nei campi di Wimbledon con la Cocciaretto al terzo set che deve adesso cercare di respingere un break che sarebbe forse decisivo, quindi bisogna sperare che invece si riprenda, mentre Sinner nel secondo set è tornato a essere Sinner. Siamo 4-1 per lui, un po' più vicino a essere quello che è Sinner, perché è ancora un po' lento, ha sbagliato ancora, ha fatto un paio di doppi falli ancora, si capisce che non è contento del suo tennis, però il punteggio ci mette nelle condizioni di pensare che il 4-1 maturato e questi risultati, questo modo di giocare nella seconda parte di gara, non possono altro che crescere. Intanto la Cocciaretto è riuscita a respingere il break, adesso andiamo avanti con i Rem.

0: tennis con delle difficoltà iniziali che sta vivendo Sinner e con la Cocciaretto che invece sembra un passo dall'eliminazione, se è vero come è vero che quando perdi il servizio a Wimbledon a quel punto il set sembra compromesso. Ma insomma, andiamo a parlarne con il vice direttore di Live Tennis, Marco Mazzoni. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio e buon Wimbledon a tutti.
0: Eccoci, un Sinner, ho detto prima che tu intervenissi, fermo sulle gambe, lento nei movimenti, imbastito, per carità ci sta tutto dopo che non giochi più per un mese e mezzo, però è sempre un rischio giocare il primo turno così, con specie contro Kecmanovic che infatti è in vantaggio di un set.
1: Sì, è stata una partenza un po' particolare, 32 giorni senza giocare, poi comunque secondo me quello che è successo a Parigi è comunque un pochinino nella testa ti rimane, c'è bisogno un po' di sciogliersi. L'unico colpo che ha funzionato bene però nella partita di Sinner è stato il servizio, infatti è stato strano vedere quel game dove ha fatto due doppi falli, insomma non bene. Inizio del secondo set ha fatto un cambiamento tecnico importante perché Čekmanović magari non è un giocatore conosciutissimo, ma è stato un ex numero uno del mondo, è uno che colpisce la palla molto bene quando la può colpire all'altezza dei fianchi, quando gioca di anticipo, se li tira forte te la ritira più forte banalmente. Infatti come l'ha fatto il break all'inizio del secondo set Sinner? Arrotando un pochino più il diritto, colpo che ha tolto un filo di sicurezza al rivale invece gliel'ha data a lui. Adesso è avanti 4-2, ora 15-30. Comunque la partita sembra un po' girata perché soprattutto Sinner sembra più sciolto, sembra un pochino più dinamico.
0: Come l'hai detto,
1: un po' più sicuro.
0: Ha sbagliato un colpo, 15-30 per Kecmanovic.
1: Boomerang televisivo classico. Però esatto. Ad ogni modo, vediamo ora se la partita è veramente cambiata. Sta comunque continuando a servire bene, sembra soprattutto Sinner che a volte faccia un filo, fatica a trovare la distanza ideale per impattare la palla quando scambia. E poi soprattutto dà l'idea a volte di essere un filo indeciso se attaccare a tutta per fare il punto oppure prendere campo e poi andare in avanti, probabilmente proprio la mancanza della partita, ma l'idea è che se scappa via, pareggia un set pari, poi dopo si spera che l'inerzia vada tutta alla sua parte, insomma via.
0: Sì, è molto importante vincere questo set e quindi anche con un tennis meno bello, perché quindi quello che vediamo è al contrario ancora un po' di titubanza, di incertezza dei propri colpi, e si vede che manca proprio la sensibilità e anche nel corpo, cioè quello che sento è proprio l'incertezza di come i propri movimenti siano fluidi. Quando tu hai un corpo che non risponde a quello che vorresti fare è chiaro che hai più paura, no? Questo è un po' il tema della giornata. Detto questo, è una giornata nella quale, detto già, partita malissimo con Bellucci, io ci sono rimasto non male, malissimo, perché ho detto dai che vediamo un Bellucci che può spingersi lontano nel tabellone visto che sull'erba è forte, e invece anche lui, l'ennesimo giocatore italiano e non solo, che ha un infortunio.
1: È stata veramente una disdetta perché io ho seguito molto attentamente le partite di Bellucci su erba prima di sbarcare qua a Londra e aveva divertito, cosa fondamentale, aveva vinto partite importanti e comunque aveva dimostrato che il suo gioco fantasioso, di grandissimo anticipo, un tennis estremamente brillante, un po' anni 80, no? Se vogliamo, poca potenza ma tantissima gestione manuale della palla sull'erba, dà noia anche a giocatori estremamente forti e molto molto performanti. Quindi questo infortunio e maledizione non ci voleva, si è fatto male in allenamento ed è veramente un peccato perché tra l'altro non aveva neanche un tabellone malvagissimo, quindi poteva veramente fare bene Mattia, e quando la sfortuna si mette di traverso siamo una squadra fortissima, no? Per prendere sì, in giro sì, un po', ma anche un po' sfortunati, perché francamente negli ultimi periodi tra Musetti, Arnaldi che non può manco giocare la semifinale Roland Garros per un virus, insomma non gira proprio benissimo dal punto di vista della fortuna, ecco. Però speriamo che con gli interessi poi ci rifacciamo, io soprattutto, non per anticipare i temi di cui vuoi parlare, ma io ho buone speranze per Berrettini, perché secondo me il torneo di Parigi gli ha dato una grandissima fiducia, se regge il fisico ha un tabellone brutto,
0: ma
1: può fare bene.
0: La discriminante è proprio il fisico, non è altro, io sì, mi aspetto che lui sì, faccia questo su Berrettini, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è appunto che lui sul più bello si presenta, magari va ai quarti del Roland Garros e si ritira. Poi c'è il problema, ripeto, io non ho mai visto in vita mia così tanti infortuni e soprattutto di italiani. Arriva Berrettini ai quarti di finale, si infortuna. Arnaldi va avanti in semifinale, si infortuna. Musetti inizia la stagione, si infortuna. Sinner arriva a Roland Garros, si infortuna. Adesso Bellucci, io onestamente davvero non so più cosa dire, c'è qualcosa che tra l'altro è curioso, perché non so se sia soltanto sfortuna o una questione.
1: No, allora guarda, ne abbiamo parlato anche di recente quando abbiamo commentato in diretta e arrivò la notizia mentre eravamo insieme a telefono che Musetti non avrebbe giocato Wimbledon. Il problema è che queste infortuni purtroppo stanno diventando un po' una costante nel tour. Noi abbiamo tantissimi giocatori forti e quindi ovviamente pensiamo ai nostri e vediamo gli infortuni dei nostri, ma in realtà sono veramente tanti giocatori che hanno anche questo Wimbledon, che hanno dovuto saltarlo o che lo giocano ma in condizioni precarie, in brutte condizioni. È difficile unire le situazioni di vari giocatori e comunque sull'erba si gioca un tennis ancora un filo più basato sulla velocità e meno sulla potenza, ma resta il fatto che comunque le partite sono lunghe, si gioca ormai un tennis troppo stressante per i fisici e quindi ovviamente molti tendono a pagarne le conseguenze in un momento piuttosto che in un altro dell'anno. Chiaramente adesso siamo nel torneo più importante dell'anno, quindi incrociamo le dita che i nostri che sono in gara possano giocare bene per il loro miglior tennis da Sinner in giù, ovviamente.
0: Ecco, poi dato Sinner è riuscito a vincere il game 5-2, ma c'era una palla break per Kecmanovic, sì. Avrebbe potuto andare sul 4-3, che sarebbe stato pericoloso. Detto questo, invece, mi ha colpito la dichiarazione di Cobolli, che ha detto: Zverev mi ha detto che giocherò tante altre finali slam, ma siccome qualcuno mi ha fatto notare così, un collega che non si occupa di tennis e che è convinto che si sia fatto quella finale, però è stato un exploit ma non accadrà mai più, la pensi anche tu così?
1: Allora, io penso che Cobolli è un giocatore che, se mi ricordo cos'era, 3 anni fa ha performato molto più di quello che io mi immaginavo, ma questo da un certo punto di vista è un suo punto a grandissimo favore, perché vuol dire che probabilmente ancora lui non ha toccato quelli che sono i suoi limiti, che è una cosa straordinaria per un tennista. Se guardiamo il suo Roland Garros a freddo, ha avuto oggettivamente anche un tabellone discreto, perché comunque insomma ha affrontato dei giocatori non così strepitosi, ma le partite le devi vincere, lui le ha vinte bene, quindi questo cosa significa? Significa intanto che lui è, come dicono a Roma nei circoli in cui è cresciuto, il partitario, no? Cioè lui uno che comunque la partita la sa vincere, e questa è una dote che non te la insegna nessun maestro, quindi è già una qualità importantissima. Il fatto che lui abbia obiettivamente giocato la finale di Parigi non benissimo, Zverev è probabilmente più forte in generale, ma lui è stato quasi sempre a rincorrere, comunque pochi sono stati i momenti in cui è riuscito davvero ad andare sopra a livello di Zverev, fa capire che comunque lui probabilmente sta ancora studiando su se stesso, e siccome stiamo parlando di un top ten, non dell'ultimo arrivato, questo è un indice secondo me straordinario di quanto ancora lui può crescere, perché se guardiamo le prestazioni di Flavio, spesso commentiamo sue partite che vince servendo tipo il 48% di prime palle, che nel tennis maschile è una cosa allucinante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ha ancora margine di crescita in settori del gioco importantissimi. La stessa cosa a volte succede in risposta. Flavio non sempre risponde bene e comunque è top ten, quindi vuol dire che c'è del margine. Certo. Allora, se hai del margine vuol dire che magari un'altra finale di slam la puoi fare assolutamente.
0: Marco, ti ringrazio moltissimo, grazie a te.
1: Forse. Ci sentiamo presto,
0: va bene. Ciao. Ciao Marco, ciao a te. Certo, insomma, tutti i giorni ci occuperemo di Wimbledon, perché evidentemente è il torneo del momento. Qualunque sport voi seguiate, intanto la Cocciareto ha praticamente perso 5-2 per la Zheng che ha di fatto quasi messo le mani sulla partita. Nel frattempo Rublev ha rischiato di uscire, ma adesso sta recuperando contro Safiulin. Noi andiamo avanti con i Rolling Stones e tra poco Leo Turrini.

0: andiamo a parlare di Formula 1 in questa parte finale di Sport Club qua su Giornale Radio, e andiamo a parlare di Lord Voldemort e Harry Potter, come li chiama Leo Turrini, i nostri piloti Russell e Kimi Antonelli. Leo, ciao, ben trovato.
1: Eccomi qui, sono la tua Rowling.
0: Bravo.
1: La scrittrice,
0: lo so,
1: della grande saga.
0: Hai fatto una bella battuta, perché me la devi spiegare? Mi sono quelli che fanno la barzelletta e poi mi spiegano la battuta. Guarda, sei incredibile.
1: Ma sai che tanta gente magari non ricorda,
0: no, capito, ma c'è
1: Harry
0: limite.
1: Potter, no?
0: Certo.
1: Voglio dire, no?
0: Vabbè, c'è tutto il limite. Però senti, allora, detto questo, però, Leo, è una settimana in cui effettivamente tu hai parlato di Russell, Lord Russell Voldemort, che tu chiami, non ami particolarmente, mi pare di aver capito. Però insomma è stata la sua settimana.
1: No, devo fare una premessa. Russell è un gran pilota,
0: sì.
1: L'ha mostrato in passato quando ancora Kimi Antonelli non era in Formula 1, e quindi niente da dire sul suo talento. Dopodiché è chiaro che lui, se vuoi anche per ragioni simboliche, essendo un driver con un po' di esperienza in più, occupando un ruolo in Mercedes da anni, è appunto il Lord Voldemort di fronte al nostro ragazzino italiano. Harry Potter Kimi, che è arrivato a luci spente nella notte, come scriveva il mio amico Mogol per Battisti, che ha già vinto 5 Gran Premi in questa stagione, e si arriverà ormai, secondo me, fatalmente allo schianto frontale, perché se Mercedes, anche per colpa di Ferrari, dovesse rimanere dominante nel contesto del campionato, come è fino a questo momento, 8 Gran Premi, 7 vittorie della Freccia d'Argento, è chiaro che tra Kimi e Harry Potter e George Lord Voldemort finirà schifio, cioè si prenderanno ruotate, perché sai, c'è poco da fare, sono in due, uno vince e l'altro perde.
0: Quindi non c'è gestione interna, ma pista libera praticamente.
1: Beh, lì bisognerà vedere come si comporterà chi governa Mercedes, in questo caso Toto Wolff. È evidente anche da fuori che sta maturando, come posso dire, una insofferenza reciproca, no? Cioè, Russell dal sabato in Austria fa la pole in maniera, per carità, legale, ma un po' furbacchiotta, no? E poi via radio grida in mondo visione: stai calmo, lui che è inglese, in italiano, a chi si stava rivolgendo? All'Harry Potter di Bologna, il quale vorrà rendergli la pariglia il prossimo weekend, subito adesso che si va in Inghilterra, casa di Russell, e vedrai che se Antonelli dovesse stare davanti dirà: Schmel.
0: Certo,
1: questo non te la traduco.
0: Senti, no, beh, lo sappiamo tutti anche quella. Però l'altra questione è invece legata a Max Verstappen, perché la Red Bull ha, se vogliamo, davvero abdicato per quest'anno. Cioè, Verstappen ha dichiarato apertamente che la Red Bull ha troppi problemi per lottare per il titolo quest'anno.
1: Beh, fin qui è vero, cioè fin qui i bibitari non hanno mai avuto una macchina top. Io sono curioso di capire come riusciranno a sviluppare la vettura già dalla prossima gara, perché in Austria Verstappen è andato molto forte. Se non finiva fuori pista il sabato, forse faceva la pole. Ieri si è messo sotto la bandiera a scacchi tra i due Mercedes. Verstappen è un campionissimo, cioè voglio dire, lui è veramente, dato che so che tu non sei milanista, il Marco Van Basten della Formula 1.
0: Sì, sì.
1: Cioè, Verstappen è un fuoriclasse assoluto. Se gli danno la macchina, fa ancora in tempo a togliersi molte soddisfazioni, e potrebbe anche essere lui l'arbitro della contesa tra Antonelli, Harry Potter e Russell Lord Voldemort.
0: Invece, al contrario, dicevamo per Lewis Hamilton, a questo punto bisogna chiedere se dopo aver, lui ha sbloccato la sua stagione vincendo a Barcellona con la Ferrari, Hamilton adesso è rimasto ai piedi del podio a Spielberg, però è a 6 punti da Russell, e quindi la questione è se il prossimo appuntamento in Gran Bretagna, quindi a Silverstone, è un po' lo snodo per capire se davvero Hamilton può superare anche Kimi Antonelli, può superare anche Russell in classifica e può avvicinarsi ad Antonelli, può lottare per il titolo seriamente?
1: In teoria sì, però in questo weekend ultimo in Austria la Ferrari ha fatto un grande favore ai fan italiani, perché da noi si muore di caldo e questa delusione della Rossi in Austria è stata veramente una doccia ghiacciata, gelatissima. Ci hanno aiutato a riportare la temperatura corporea a livelli più, diciamo così, sopportabili, nel senso che la macchina è andata veramente piano e venendo dalla vittoria di Barcellona dello zio Baronetto le aspettative erano clamorosamente diverse. È stata una grande delusione. Hamilton, devo dirti, è tornato lui, ha guidato benissimo anche in Austria, però proprio per i limiti della vettura si è dovuto accontentare di un quinto posto dietro anche la Red Bull e la McLaren, che non significa nulla, cioè che non gli apre prospettive per il futuro. Ora qui si tratta di capire, al netto della crisi di identità del mio idolo personale Carletto Leclerc, che è arrivato ottavo, bla bla bla bla, si tratta di capire se la Ferrari ha la possibilità tecnica di migliorare la monoposto così da permettere ai suoi piloti di lottare, di combattere per il grande risultato, o se invece, come è stato appunto in Australia, ci dovremmo rassegnare a un'estate da anonimi comprimari vestiti di rosso.
0: Leo, stiamo quasi per chiudere, ma abbiamo ancora una domanda, perché poi ce la facciamo. La questione è anche legata a Leclerc, perché insomma cosa serve a lui per ritrovare la quadra? Onestamente, prima era troppo autocritico, poi fa degli errori che sono abbastanza marchiani, adesso poi non lui, cioè, vede anche Hamilton che torna a essere Hamilton e lui invece continua a chiudere in opacità.
1: Bravo. Secondo me Leclerc è in difficoltà psicologica.
0: Motiva, certo.
1: Quello che ho detto sulla macchina vale per lui, vale per Hamilton. Se la Ferrari è quella dell'Austria, comunque sei un comprimario. Però se tu vai a prendere la classifica del mondiale, Hamilton ha quasi 50 punti in più di Leclerc. Ora Carletto in 8 anni di Ferrari non è mai stato abituato a stare dietro al compagno di squadra. E deve, diciamo così, reagire a una situazione anche emotiva che non ha mai sperimentato. Per il momento non ce la fa, nel senso che Hamilton riesce ad arrivare quinto e Leclerc cosa fa? Ottavo. Quindi deve essere Charles a trovare la maniera, insomma, di aggiustare le cose, ripeto, sempre tenendo presente che parliamo di Formula 1, se la macchina non è veloce tu non puoi vincere. Però Hamilton fa quinto, Leclerc ottavo, Hamilton ha 50 punti o quasi in più di Leclerc in classifica, vuol dire che fra i due c'è una differenza di rendimento, punto.
0: Leo, io ti ringrazio moltissimo e naturalmente poi arriva sempre la domanda in extremis, quindi sto per salutarti ma non posso non fartela, perché evidentemente te lo chiede così espressamente Roberto, ma Vasseur a te piace o no? Cioè ti convince o no?
1: A me?
0: Sì.
1: Ma Vasseur sembra un curato di campagna venuto dall'entroterra francese che ti spiega con delle omelie anche, devo dire, tutto sommato apprezzabili,
0: sì,
1: che un giorno arriveremo a conoscere la luce della gloria e della verità. Il problema è che Vasseur predica e questo giorno non arriva mai. Ti va bene come risposta?
0: A me va benissimo, spero vada bene anche Roberto che ci ha scritto, quindi ovviamente te lo riprendo anche a te. Va bene, grazie a te intanto, ciao Leo, prestissimo.
1: Ciao
0: a te, grazie Leo Turrini, che a questo punto salutiamo, ma salutiamo anche noi perché l'appuntamento è per domani dalle 14 alle 16 con Sport Club. Ringrazio naturalmente Massimo Tedesco, Michele Ceci e soprattutto Tommaso Lavizzari con me nella prima ora. Adesso sta arrivando Vicky Mangone, è già arrivata in realtà, è pronta con Check Up, appuntamento che dunque, dicevo, si rinnova domani. Come sempre rimanete con noi con Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela, diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, composte di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali. Alle 19 Brasile e Giappone, chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
9: Immaginate la scena, è notte fonda, tutto tace, ma per voi il riposo è un miraggio. Vi rigirate nel letto, ma quella fitta alla parte bassa della schiena non vi dà tregua. Non è il dolore acuto di uno sforzo fatto in palestra, è proprio una morsa sorda, costante, che paradossalmente sembra peggiorare proprio ora che dovreste rilassarvi. E la beffa arriva al mattino, quando la sveglia suona, vi sentite come arrugginiti, rigidi, quasi come se aveste bisogno di un ingranaggio oliato per iniziare a camminare. Molti lo chiamano semplicemente mal di schiena, danno la colpa allo stress, al materasso vecchio piuttosto che all'età che avanza, anche se magari hanno solamente 30 anni. Bene, in realtà quel dolore ha un nome preciso: spondilite assiale. È una patologia di cui si parla ancora troppo poco, che spesso viene diagnosticata con anni di ritardo, rubando tempo prezioso alla qualità della nostra vita. Succede che la schiena fa male al riposo e migliora col movimento. Non è una malattia legata all'avanzare dell'età, spesso colpisce i giovani nel pieno della loro attività. Esistono, per fortuna, delle armi per tornare a dormire sonni tranquilli. Ne parleremo con un ospite, il professor Francesco Ciccia, ordinario di reumatologia all'Università Luigi Vanvitelli. Con lui faremo un viaggio dentro questa infiammazione invisibile, smontando i falsi miti e scoprendo che oggi, grazie alla ricerca, non si deve più avere paura di restare bloccati. Se anche voi combattete ogni notte con quel dolore che non passa, potete intervenire in trasmissione 334 11 11 622. Il professore avrà risposte da darvi. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: un tipo di mal di schiena che invece di passare mentre si è a letto ci sveglia nel cuore della notte. È un mal di schiena che ci fa sentire, come dire, arrugginiti appena mettiamo i piedi a terra. Si chiama spondilite assiale. Ne parliamo con il nostro ospite, il professor Francesco Ciccia, ordinario di reumatologia all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Benvenuto, buon pomeriggio professore.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie per l'invito.
0: Perché questa schiena ci tormenta proprio quando dovremmo riposare?
1: Perché un mal di schiena che ha delle caratteristiche diverse dal mal di schiena normale. Mal di schiena legato a patologie degenerative, artrosi, che è quello più frequente nella popolazione generale, quello per intenderci legato alla presenza di invecchiamento delle strutture della colonna, con la presenza di ernie discali che possono determinare appunto lombalgia. Però questo tipo di lombalgia è una lombalgia che ha delle caratteristiche diverse, è una lombalgia più dei soggetti anziani, anche se può presentarsi in qualunque fascia di età, e ha delle caratteristiche appunto sono tipiche, sono il fatto che questo mal di schiena aumenta durante il movimento, mentre invece migliora con il riposo notturno. Il mal di schiena a cui lei si riferisce alla domanda, invece un mal di schiena di soggetti di età più giovane, generalmente soggetti hanno meno di 40 anni, in cui il dolore non è legato alla presenza di una patologia degenerativa e quindi artrosi della colonna, ma alla presenza di infiammazione. E purtroppo tutti i meccanismi infiammatori che si realizzano nel nostro corpo di notte vanno peggio per una serie di motivi: il calo per esempio del cortisolo endogeno, una serie di modifiche circadiane durante la giornata nella dinamica di alcune cellule infiammatorie, per cui di notte generalmente il dolore va peggio quando c'è un'infiammazione articolare, poi a maggior ragione, e quindi il dolore notturno è associato, come diceva lei, a questo arrugginimento, questa sensazione di blocco articolare che è particolarmente evidente al risveglio, comunque dopo qualunque momento di riposo che il paziente assuma o abbia.
0: Quindi colpisce soprattutto i giovani, non è una malattia, mi passi il termine, da vecchi, non è una malattia legata all'età che avanza. Spesso diamo la colpa al materasso, diamo la colpa magari al troppo lavoro, invece c'è un campanello d'allarme preciso che deve farci sospettare qualcosa di diverso, di più serio?
1: Sì, ci sono delle stigmate che vanno tenute in considerazione, le abbiamo anche un po' accennate, cioè un dolore presente di notte che ci risveglia, un dolore che è presente al mattino e che va meglio con il movimento, la rigidità mattutina, se un soggetto che abbia meno di 40 anni sono degli elementi che devono farci pensare che il mal di schiena non sia legato, come diceva lei, al materasso o al lavoro o al carico, ma potrebbe essere legato ad una malattia infiammatoria articolare.
0: Ma esiste una predisposizione genetica? Siamo noi con i nostri comportamenti, con le nostre magari cattive abitudini a favorire l'insorgenza di questa tipologia di mal di schiena?
1: Questa è una domanda estremamente interessante. Sicuramente c'è una predisposizione genetica che rende conto però complessivamente di non più del 30% del rischio di sviluppare la malattia. In particolar modo c'è un'associazione con una molecola genetica che si chiama HLA-B27 che è presente nella popolazione generale intorno nel 5-8% dei soggetti anche sani, ma al contrario è presente nel 90% dei pazienti con spondilite assiale, specialmente nella sua forma più aggressiva ed evolutiva, che è la forma radiografica, che una volta era chiamata anche spondilite anchilosante. La base genetica è importante per tutte le malattie del nostro organismo, specialmente le malattie reumatologiche. Ci sono alcuni comportamenti che possono aumentare il rischio, sicuramente l'obesità è un fattore legato ad un incrementato rischio di sviluppare una malattia infiammatoria articolare della colonna, ma anche il fumo di sigarette è un altro fattore che va assolutamente ad incidere sia sul rischio sia poi su una malattia più severa e meno responsiva ai farmaci. Si discute tanto di microbioma intestinale, ci sono dei dati ormai molto molto forti che suggeriscano un ruolo anche del microbioma intestinale nel modulare appunto risposte infiammatorie che poi dall'intestino si trasferiscono alla schiena, alle articolazioni, però ad oggi non ci sono interventi specifici che possano essere utilizzati per modificare questo tipo di, come dire, di fattore ambientale.
0: Vorrei girarle dei messaggi dei nostri ascoltatori. Ho 38 anni, ogni mattina sembro un vecchietto, scrive Matteo da Caserta. Ci metto mezz'ora solo per riuscire a infilarmi le calze perché la schiena è bloccata. Stiamo parlando di una persona di 38 anni. Ma è possibile alla mia età o sono io che sono fuori fase?
1: No, assolutamente. Diciamo, c'entra esattamente il problema, l'età è perfettamente l'età. Al rischio di cui parlavamo, sì. Il fatto che il dolore sia un dolore mattutino con questa difficoltà anche nel movimento sicuramente è un segnale di qualcosa che andrebbe sicuramente approfondito in ambito reumatologico.
0: Il mio datore di lavoro pensa che io stia fingendo perché durante il giorno mi vede muovermi normalmente, ma io la notte non dormo per il dolore. Come si spiega questa malattia a chi non la vede, scrive Giulia, perché poi non è neanche facile da diagnosticare, no? Quanto tempo passa in media dal primo dolore alla diagnosi corretta, professor Ciccia?
1: Questo tocca un punto dolente con questa domanda, perché gli studi più recenti indicano che ancora c'è un ritardo diagnostico in Europa di circa 7-8 anni, e quindi dall'esordio del sintomo, nel momento in cui viene fatta una diagnosi, possono passare tanti anni. Molto spesso il paziente ha delle trafile, degli iter un po' complicati, nel senso talvolta finisce anche con l'essere operato dall'ortopedico, perché c'è l'evidenza di un'ernia e quindi si immagina che sia l'ernia a produrre il dolore. Quindi c'è un ritardo diagnostico importante. Soprattutto le donne sono le maggiori, hanno maggiori problemi perché sono meno credute rispetto agli uomini nel momento in cui lamentano un dolore, per cui c'è anche una sovradiagnosi di fibromialgia, per cui non molto spesso vengono etichettate come, insomma, sei fibromialgica o comunque non credute, e sono poi i soggetti che hanno sicuramente un maggior ritardo diagnostico. La diagnosi, ci sono degli step codificati per fare la diagnosi, c'è da dire che però ci sono molte barriere relativamente alla fattibilità di alcuni test, in particolar modo alla lettura di alcuni test, in particolar modo la risonanza magnetica, per cui ancora oggi rimane un po', come diceva lei, complicato, insomma, arrivare ad una diagnosi corretta in tempi rapidi.
0: Però ci sono, diciamo, degli esami bussola per non perdere tempo. Subito risonanza?
1: No, non ci sono degli esami specifici,
0: non c'è
1: in realtà sulla base del sospetto il reumatologo consiglierà degli esami, tra cui l'utilizzazione anche dell'AB27, la radiografia della colonna del bacino ed eventualmente una risonanza, sulla base di quella poi

0: grado di mandare il paziente in remissione, che significa scomparsa sostanzialmente dei segni e dei sintomi, consentono anche di bloccare l'evoluzione della malattia, che può evolvere specialmente nei maschietti, specialmente nei pazienti che hanno l'HLA-B27, specialmente nei fumatori, può evolvere verso quella condizione che si chiama spondilite anchilosante, che è, diciamo, lo stadio evolutivo finale di questo processo infiammatorio, in cui l'infiammazione esita nella formazione di ponti ossei che finiscono col saldare le vertebre l'una all'altra, determinando un quadri molto drammatici, devo dire, come il paziente che non riesce più a guardare l'orizzonte perché è curvo, ha sviluppato una gobba, non riesce più a muovere la colonna e quindi non riesce neanche a sollevare il collo. Tutto questo oggi è possibile intervenire praticamente per modificarlo, e quindi il messaggio è sicuramente rassicurante, nel senso che abbiamo terapie che consentono di restituire una vita normale, una vita normale lavorativa, sociale, sessuale ai nostri pazienti, e quindi il problema è fare una diagnosi precoce, fare una diagnosi corretta e precoce, e questo ci consente di entrare in questa logica appunto terapeutica con farmaci estremamente potenti per sostenere l'infiammazione.
1: Questo ci conforta. Ci fermiamo per qualche istante, professor Francesco Ciccia, torniamo fra poco.

0: Brava, davvero fantascienza. Siamo in diretta con il professor Francesco Ciccia, uno dei massimi esperti del settore, per capire cosa succede quando il nostro corpo decide di attaccare la nostra colonna vertebrale. E, oltre alla schiena, professor Ciccia, ci sono altri segnali che il corpo ci manda. Lei prima ha menzionato il microbiota intestinale, ma anche gli occhi possono essere coinvolti, persino i talloni. È così?
1: Sì, assolutamente, è una malattia infiammatoria sistemica e quindi la parte, diciamo, articolare, la parte della colonna è soltanto uno degli attori che ci troviamo ad affrontare. Abbiamo sicuramente un coinvolgimento oculare, molto spesso i pazienti, circa un terzo dei pazienti può avere anche un esordio con un'infiammazione oculare, specialmente della camera anteriore dell'occhio, quella si chiama uveite anteriore, l'occhio diventa rosso. Il paziente ha difficoltà, anche doloroso, il paziente ha difficoltà a guardare la luce, quindi ha una fotofobia, e questo sicuramente l'uveite anteriore è sicuramente un qualcosa che va considerato. Se chiaramente esordisce dopo la diagnosi, è facile inquadrarla, molto spesso esordisce prima della diagnosi, ma devo dire che ormai gli oculisti sono molto attenti nell'inquadrare le uveiti non infettive nel sospetto di una malattia reumatologica e di una spondilite. Ci può essere un coinvolgimento della cute, il coinvolgimento più frequente è la psoriasi cutanea nelle sue varie forme. La psoriasi è un fattore di rischio veramente importante per lo sviluppo della spondilite, delle spondiliartriti in generale. Ci sono anche altre manifestazioni un po' più rare, ma insomma la psoriasi è sicuramente quella più frequente. Può essere coinvolto il cuore, specialmente il tessuto, il pacemaker, il tessuto di conduzione tra atrio e ventricoli, quindi bisogna fare attenzione, specialmente nei giovani, alla comparsa di alterazioni del ritmo, specialmente se queste sono transitorie e poi si ripristina il tutto. Questo è qualcosa che va guardato sempre nel sospetto, ovviamente in un maschio giovane, nel sospetto di una spondilite. La malattia può complicarsi con insufficienza aortica, insufficienza valvolare, e sicuramente l'altro elemento è l'intestino, perché molti pazienti, indipendentemente dall'alterazione del microbioma, hanno una infiammazione intestinale. Si calcola un 50-60% hanno un'infiammazione intestinale che non è clinicamente evidente, che cioè evidenziamo soltanto facendo una colonoscopia, ma molti pazienti hanno, cioè pazienti con spondilite molto spesso hanno pure una malattia infiammatoria cronica intestinale tipo Crohn, rettocolite ulcerosa, e quindi anche questi pazienti devono guardare con molta attenzione a questo dolore alla colonna infiammatorio, perché potrebbero avere un'associazione con una spondilite.
0: Le chiedo, lo sport fa bene o rischia di infiammare ancora di più la colonna?
1: Questa è una domanda estremamente interessante. Lo sport fa bene, l'ideale, quello che noi consigliamo, anzi fa parte dell'attività, della terapia delle spondiliartriti. Quello che consigliamo è attività aerobica che non solleciti in maniera molto intensa le articolazioni, perché quello che sappiamo, specialmente in studi che derivano da modelli murini, cioè in topini che sviluppano la malattia, è che lo stress meccanico sui tendini è un fattore fondamentale per l'innesco della malattia. E quindi c'è una necessità di trovare un bilancio, un bilanciamento tra la necessità di fare attività fisica e il non sollecitare eccessivamente queste certo. strutture. E quindi noi consigliamo generalmente il nuoto, attività fisica in acqua o il Pilates, che sicuramente rappresenta un caposaldo, ci sono anche degli studi, un caposaldo nel trattamento della malattia. I nostri pazienti, quando fanno attività fisica aerobica, stanno meglio. Ai pazienti che non la fanno. Mai immobilizzare il paziente con spondilite. C'erano ortopedici, insomma, molti anni fa, che mettevano il busto, il paziente poi si ritrovava con la colonna completamente bloccata. Quindi movimento è fondamentale, bisogna però avere attenzione, insomma,
0: alla tipologia del movimento.
1: Tipologia del movimento.
0: Esiste un'alimentazione specifica che può, non dico risolvere, ma aiutare almeno un po' a spegnere questa infiammazione, professor Ciccia?
1: Sì, esistono delle terapie. Abbiamo cominciato 25 anni fa con i farmaci che bloccano le citochine sono delle piccole proteine che servono alle cellule per comunicare l'una con l'altra, e in un sistema immunitario esuberante, impazzito come quello dei pazienti, come diceva lei, sia immunitario che aggredisce la colonna, che aggredisce le strutture proprie, queste proteine, queste citochine, questi comunicatori tra le cellule sono molto molto numerosi, e quindi c'è la possibilità di bloccarle e di ridurre quindi questa comunicazione aberrante tra le cellule, di ridurre l'infiammazione. Io ho cominciato 25 anni fa con il blocco di una di queste proteine, si chiama fattore di necrosi tumorale, gli anti-TNF alfa, che hanno modificato la vita e la storia naturale della malattia negli ultimi, già all'inizio li abbiamo cominciato ad utilizzare e continuiamo ancora ad utilizzarli nella pratica clinica. Sono arrivati altri farmaci che bloccano altre citochine, come per esempio l'interleuchina 17, e più di recente abbiamo dei farmaci che, queste sono tutte terapie iniettive sottocutanee, più di recente abbiamo invece visto l'introduzione di compressi, di pillole, che hanno un'azione un po' più profonda, intracellulare, e che bloccano il segnale appunto di queste proteine citochine all'interno della cellula, ma di tante citochine contemporaneamente. Questa è l'ultima terapia arrivata nel trattamento delle nostre malattie.
0: Bene, la ringrazio moltissimo, professor Francesco Ciccia. Abbiamo parlato di spondilite assiale col professor Francesco Ciccia, ordinario di reumatologia all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Grazie ancora.
1: Grazie a lei, arrivederci.
0: E adesso diamo la linea alla regia per una brevissima pausa e poi torniamo, perché dobbiamo parlare di calcoli renali.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

semplice mal di schiena è una vera e propria sfida per il sistema immunitario. La spondilite assiale può cambiare la vita, ma oggi la medicina ha qualche arma che fino a 10 anni fa sembrava

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Quando si parla di calcoli renali, spesso si pensa a un problema acuto legato al dolore improvviso della colica. In realtà la nefrolitiasi è una malattia cronica che tende a ripresentarsi e che richiede una strategia di lungo periodo. Una recente revisione scientifica ha analizzato decine di studi su oltre 30.000 pazienti per capire cosa funziona davvero nella prevenzione delle recidive. E il quadro che emerge è interessante ma anche complesso. Alcuni farmaci sembrano offrire un beneficio come i tiazidici o l'allopurinolo o i citrati, ma le prove non sono sempre forti e spesso gli studi hanno limiti metodologici importanti. Anche sul fronte della dieta le certezze sono poche ma chiare su alcuni punti: bere di più, ridurre il sale e mantenere un apporto adeguato di calcio. Molto più controverso invece è l'uso di rimedi naturali o integratori come il succo di limone, che in alcuni studi mostra un possibile effetto protettivo ma con problemi di aderenza e tollerabilità. Il messaggio degli esperti quindi è prudente: qualcosa funziona, ma non esiste ancora una soluzione unica e definitiva per prevenire i calcoli. E la ricerca continua a muoversi tra conferme parziali e nuove ipotesi. 334 11 11 622 è il numero di WhatsApp per intervenire sul prossimo argomento in questa discussione. Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: I calcoli renali sono un disturbo molto comune che colpisce circa il 10% della popolazione e tende spesso a ripresentarsi nel tempo. Si formano quando alcune sostanze presenti nelle urine come calcio o salato o acido urico si concentrano troppo e danno origine a cristalli. Questi cristalli aggregandosi diventano veri e propri sassolini che possono restare nel rene oppure scendere nelle vie urinarie. Il risultato nei casi più acuti è la colica renale, un dolore improvviso molto intenso. Negli ultimi anni però la ricerca ha cambiato prospettiva, non solo trattamento del dolore ma soprattutto prevenzione delle recidive. Tra dieta, idratazione e farmaci le strategie esistono, per fortuna, ma le evidenze non sono sempre così definitive. Anche rimedi come succo di limone sono ancora oggetto di studio, ma ne parliamo con la dottoressa Maria Cristina Gregorini, direttrice struttura complessa nefrologia e dialisi presso l'azienda USL di Reggio Emilia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Dottoressa Gregorini, i calcoli renali sono, come detto, piccoli sassolini, no? Che si formano. Come si formano?
1: Assolutamente sì, sono dei veri e propri sassi, tant'è che nell'antichità venivano chiamati mal della pietra, non a caso. Si formano, come diceva lei giustamente nell'introduzione, per la precipitazione di cristalli, cioè ci sono sostanze che in determinate condizioni, prima di tutto la sovrasaturazione, cioè l'eccessiva quantità di queste sostanze in un volume di urina piccolo, quindi quando c'è una elevata concentrazione di certe sostanze e si verificano alcune condizioni, queste sostanze si aggregano, formano dei cristalli e nel tempo, nell'arco di anni, possono crescere fino a formare questi veri e propri sassi, cioè i calcoli.
0: Sì. E uno dei fattori principali sembra essere proprio il fatto di avere urine troppo concentrate. Quindi bere poco è davvero così determinante?
1: Allora, bere poco è un fattore altamente predisponente, sì.
0: Sì.
1: La prima cura per tutti i tipi di calcoli è sempre un'abbondante idratazione, che non è solo bere una certa quantità di acqua, ma bere una quantità di acqua utile a mantenere il flusso il volume, cioè la quantità totale di urina prodotta superiore almeno a 2 litri nelle 24 ore. Cosa significa? Che in certe situazioni, per esempio d'estate o in caso di un lavoro all'esterno con una temperatura molto elevata, la quantità di acqua potrebbe essere anche superiore ai 2 litri, ai 2 litri e mezzo per avere questo volume di urine. In altre situazioni, se io faccio un lavoro tranquillo, seduta a una scrivania con l'aria condizionata, magari ho bisogno di bere una quantità inferiore. Questo è un po' per sfatare il mito del litro, 2 litri, ecco.
0: Certo.
1: In realtà bisogna far riferimento a condizioni un pochino più complesse.
0: Però nella vita quotidiana incidono anche, non so, l'assunzione di sale, proteine animali, no? Quindi lo stile di vita rimane centrale.
1: Assolutamente sì, i calcoli sono una malattia del metabolismo, più frequenti in persone appunto che abbiano, come dire, un po' di deragliamento metabolico, non so, le persone obese, le persone con diabete, anche se in realtà i calcoli possono colpire chiunque, però certamente fanno parte, diciamo così, di un certo modo anche di vivere, quindi
0: sì.
1: L'alimentazione è fondamentale, l'idratazione è fondamentale e purtroppo alcune cattive abitudini alimentari come utilizzare cibi molto saporiti, molto ricchi di proteine, come diceva giustamente, sono dei fattori favorenti.
0: Anche il calcio, c'è ancora l'idea diffusa che eliminare il calcio dalla dieta aiuti. È così?
1: Allora, assolutamente no. Allora, questo è un punto fondamentale, perché nell'immaginario collettivo, siccome la maggior parte dei calcoli sono effettivamente fatti in buona parte di calcio e altri minerali, si pensa che eliminare il calcio dalla dieta aiuti. È esattamente il contrario. Quindi questa è una cosa che è molto importante far sapere, perché non solo il calcio non va eliminato, ma in determinate situazioni va addirittura aumentato, perché è in grado di legare certe sostanze impedendone l'assorbimento e quindi ha addirittura una funzione protettiva. Non bisogna fare confusione, diciamo, con l'elevata escrezione di calcio con le urine, che tecnicamente si chiama ipercalciuria, e che molto spesso è legata a un eccessivo consumo di sale.
0: Sì.
1: E non di calcio.
0: E non di calcio. Abbiamo dei messaggi degli ascoltatori, giro il primo. Ho avuto un calcolo renale 2 anni fa e da allora vivo con la paura che possa tornare. Bevo tanto, ma vorrei capire se c'è qualcosa che posso fare di più per prevenire le recidive. È Massimo a scrivere questo. Intanto ci dica quanto è alto il rischio di recidiva. E poi rispondiamo anche a Massimo. Prego.
1: Ma il rischio di recidiva effettivamente è alto, è variabile nel tempo, ma si stima tra il 10 e il 40%, quindi chi ha avuto una colica renale, chi ha espulso un calcolo è effettivamente a rischio di avere una recidiva. Chi ha avuto una colica ovviamente vive nella paura, perché la colica è un dolore veramente molto molto forte, che si ricorda bene. Talvolta i calcoli possono anche essere asintomatici, quindi senza dolore. In tutti i casi, bere molto è sempre estremamente importante. Non so se l'ascoltatore abbia fatto analizzare il calcolo.
0: Questo non ce lo dice.
1: Passato. Esatto. Allora, per chi espelle in qualche modo un calcolo, è molto importante farlo analizzare. È un esame molto semplice, si porta in laboratorio e viene fornita l'analisi chimico-fisica, cioè ci dice la composizione del nostro sasso.
0: E questo, e quanto è importante utile? Conoscere la composizione del sasso?
1: È importante perché ci aiuta, diciamo, nel dare indicazioni anche di tipo dietetico più precise, tenendo però presente che ci sono indicazioni di massima valide per tutti i tipi di calcoli, che sono bere tantissimo, ridurre drasticamente il consumo di sale e alimenti salati. Questo è proprio un fatto centrale che riguarda tutte le tipologie di calcolosi, e ridurre le proteine animali. Poi ci sono, per ciascun tipo di tipologia di calcolo, delle indicazioni un pochino più precise. Un esempio, i calcoli di ossalato, insomma, si combattono anche evitando di assumere cibi in grandi quantità, cibi che contengano molto ossalato. Per l'acido urico, cioè la riduzione delle proteine animali è molto importante, perché bisogna ridurre le fonti di purine che si trasformano poi in acido urico. Quindi ci sono delle indicazioni un pochino più puntuali, che però in linea di massima vanno bene, diciamo, per tutti. Quindi il consiglio per il radioascoltatore è quello di bere tantissimo, di ridurre il sale, non solo il sale che aggiungiamo ai nostri alimenti,
0: ma anche il sale nascosto, che è quello più insidioso, no?
1: Che
0: perché
1: fa
0: poi
1: la parte del leone.
0: Esatto. Va bene, e noi ci fermiamo per qualche istante, brevissima pausa, e poi torniamo a parlare di calcoli renali con la dottoressa Maria Cristina Gregorini. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that

0: come find me. La calcolosi renale non è solo un episodio acuto, ma una condizione che tende spesso a ripresentarsi, richiede quindi una gestione nel lungo periodo. Negli ultimi anni una revisione su migliaia di pazienti ha analizzato cosa funziona davvero nella prevenzione delle recidive. Alcuni farmaci mostrano possibili benefici, ma con evidenze ancora non sempre solide. Si può intervenire, si deve intervenire anche sul fronte alimentare, lo dicevamo prima con la dottoressa Maria Cristina Gregorini. Dottoressa, molti associano i calcoli renali a un dolore acuto. Cosa succede davvero nel nostro corpo quando si formano?
1: Ma il dolore acuto è espressione del movimento di un calcolo. Se il calcolo rimane fermo lì dov'è, non provoca dolore, quindi la colica è espressione di un tentativo del nostro organismo di liberarsi di questo corpo estraneo. E il dolore violento è dovuto proprio al fatto che c'è una contrazione della muscolatura liscia, soprattutto dell'uretere, che cerca davvero di buttar fuori questo ospite indesiderato. Però se non c'è questo movimento, il calcolo rimane lì dov'è, può crescere. Ci sono calcoli che crescono in maniera enorme, i cosiddetti calcoli a stampo, chiamati così perché fanno proprio lo stampo della cavità all'interno del rene in cui si sviluppano, e raramente danno coliche, rimangono lì. Ci sono dei reperti proprio anche storici, addirittura di tutte le cavità renali occupate da questi sassi che somigliano quasi a dei rami di corallo.
0: Ma i calcoli non rimossi, dottoressa Gregorini, possono trasformarsi in altro, in altre cose?
1: Neoplasie? Sì. Direi di no. I calcoli non rimossi, se crescono eccessivamente, o dipende molto anche dalla sede in cui si trovano, possono favorire le infezioni sicuramente, e soprattutto possono dare dei quadri di ostruzione delle vie urinarie, che possono portare anche all'insufficienza renale acuta. Quindi è molto importante, quando si sa di avere un calcolo, che questo venga studiato.
0: Certo.
1: Sia dal punto di vista morfologico.
0: Intanto individuato.
1: La posizione, le dimensioni, per poter decidere quale strada terapeutica sia la migliore. Più indicata.
0: Messaggio ancora a Elena che scrive: in famiglia abbiamo casi di calcoli renali, volevo sapere quanto incide davvero la predisposizione genetica rispetto allo stile di vita.
1: Beh, la familiarità nella litiasi renale, nella calcolosi renale è abbastanza importante, abbastanza forte. Poi in medicina non esiste nulla scolpito nella pietra.
0: Certo.
1: Però diciamo che spesso persone che hanno i genitori o insomma parenti stretti con problemi di calcoli tendono ad averli. Lo stile di vita è fondamentale anche per contrastare questa eventuale predisposizione. Un'altra cosa che non abbiamo detto sin qui, che è invece estremamente importante, è lo studio metabolico delle persone che hanno scoperto di avere un calcolo.
0: Sì.
1: E si fa con degli esami del sangue e degli esami dell'urina, fatti sulla raccolta dell'urina delle 24 ore, che va ad identificare esattamente tutte le sostanze che vengono escrete, che vengono rilasciate con l'urina e diciamo la loro quantità, perché questo aiuta a capire come intervenire appunto prima di tutto con la dieta e anche eventualmente con degli integratori.
0: Come si tratta il calcolo? E quando è il caso di intervenire chirurgicamente? Quali sono oggi le tecniche chirurgiche?
1: Bene, allora, prima di tutto, come dicevo, bisogna fare questi esami, perché comunque la terapia, diciamo, medica è sempre indicata. Spesso si utilizzano degli integratori, non sono dei veri e propri farmaci, sono di fatto degli integratori prevalentemente a base di citrato di potassio e di magnesio, che servono a correggere un po' queste alterazioni metaboliche. Chiaramente se il calcolo supera una certa dimensione, quindi oltre i 5 mm o addirittura arriva vicino al centimetro, è difficile che e non viene espulso spontaneamente, perché la colica renale a volte è efficace nel portare fuori, nell'espellere il calcolo. Ma se questo non è avvenuto, quindi il calcolo è ritenuto, bisogna rivolgersi all'urologo per decidere quale sia l'intervento migliore. Oggi ci sono dei trattamenti cosiddetti mini invasivi, cioè non si va ad aprire il rene per togliere il calcolo, ma si può utilizzare ad esempio la litotrissia extracorporea, cioè il cosiddetto bombardamento con onde d'urto che si fa dall'esterno.
0: Che è una cosa diversa dal laser, mi scusi se la interrompo.
1: Sì. Sono proprio onde d'urto generate da una macchina che frammentano il calcolo, dopodiché i frammenti vengono, diciamo, passati. Poi ci sono invece delle tecniche di rimozione endoscopica, cioè si passa attraverso le vie naturali, quindi l'uretra, la vescica, l'uretere, il tubino che porta l'urina dal rene in vescica, e si va a prendere il calcolo nel punto in cui si trova, che può essere più o meno alto. E ci sono varie tecniche, queste sono proprio delle tecniche urologiche, quindi di pertinenza, diciamo, chirurgica. Se queste tecniche endoscopiche, che sono più di una, non sono percorribili perché magari il calcolo è proprio incastrato, è troppo grosso, eccetera, allora si può ricorrere anche alla litotomia percutanea, cioè dall'esterno si fa un taglietto che va a tagliare appena, insomma, un pezzetto di rene dall'esterno per entrare nelle cavità ed estrarre il calcolo. È una tecnica chirurgica, ma
0: richiede ricovero?
1: Sì. Questa tendenzialmente sì, anche perché comunque poi bisogna, insomma, ci vuole anche una terapia di supporto.
0: Certo.
1: Poi naturalmente dipende da caso a caso, insomma, ci sono situazioni diverse.
0: Chiudiamo con il succo di limone. È una leggenda metropolitana, invece non è vero, funziona, perché sul succo di limone si è detto molto, no? C'è chi lo usa come alternativa naturale ai citrati. L'effetto è significativo?
1: Allora, come la leggenda metropolitana del calcio, qui invece è all'opposto, vale a dire il succo di limone è assolutamente indicato.
0: Ah, bene.
1: Non a caso il limone, il nome scientifico della pianta di limone è citrus, perché perché è acido, ma soprattutto perché contiene molti citrati. Quindi tutti gli agrumi in genere, molta frutta contiene dei citrati, anche alcune verdure, però il limone in particolare, quindi il succo di limone è indicato, è un vecchio consiglio che però mantiene una sua assoluta validità, fa parte, come dire, dei corretti stili di vita, quindi
0: ben venga il limone. Quindi ben venga il limone.
1: Assolutamente sì, magari uno potrebbe coltivare una meravigliosa pianta,
0: certo,
1: un po' esigente, ma ad uso specifico.
0: Va bene, la ringrazio moltissimo, dottoressa Maria Cristina Gregorini, direttrice struttura complessa nefrologia e dialisi presso l'azienda USL di Reggio Emilia. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
0: Ed è tutto, Check Up finisce qui, vi lascio alle notizie, linea alla redazione, e a seguire Roberto Poletti con Italia No Limits. Un saluto, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.

0: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
2: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Sparatorie in Germania, 5 morti a Stade, 2 persone fermate. Terremoto in Venezuela, nuove forti scosse a Caracas e La Guaira. Trovato il corpo del disperso salernitano. Triplice omicidio a Roma, prosegue la caccia al sospettato in tutta Italia. Mondiali, Brasile e Germania, ora si fa sul serio. Missione ottavi, la Seleção incrocia il Giappone, per i tedeschi l'insidia Paraguay.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi e a redazione Nicola Compagnone e Barbara Salandri, per lo sport Gianni De Gaetano. Sparatoria in un centro giovanile della Bassa Sassonia. I morti sarebbero almeno 5, diversi i feriti, 2 gli arresti. Sentiamo.
3: Strage in Germania nella Bassa Sassonia, dove almeno 5 persone, tutte sembra maggiorenni, sono state uccise in una sparatoria vicino a un centro giovanile della cittadina di Stade, nei pressi di Amburgo. La polizia locale parla anche di diversi feriti. Grande dispiegamento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e trovare i responsabili dell'agguato. 2 persone sono state fermate in quanto sospettate di essere coinvolte, tra cui il presunto autore materiale della strage. Non ci sarebbero altre persone in fuga. Le autorità locali non hanno fornito al momento indicazioni sul momento o sul contesto della sparatoria, mentre la polizia ha diffuso un messaggio sui social chiedendo di evitare l'area. Secondo quanto riporta la Bild, 2 elicotteri hanno sorvolato la cittadina per diversi minuti e, dopo quasi un'ora, le forze dell'ordine hanno ritirato l'allerta per la popolazione in quanto non sussiste più alcun pericolo, ma consigliano comunque di non avvicinarsi troppo all'area della sparatoria. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela e diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata ora italiana registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi, una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige di 69 persone evacuate, 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Ancora un fine settimana di sangue sulle strade italiane, diverse le vittime, tutte molto giovani, tra loro un ragazzino di 11 anni che sabato sera nel Salernitano è stato investito da un'auto pirata e ora è ricoverato in terapia intensiva a Napoli. Sentiamo.
4: Aveva 15 anni la vittima più giovane di questo ennesimo weekend tragico sulle strade italiane. La ragazza è stata investita ieri sera da una moto a Torre Faro di Messina, proprio davanti casa dei nonni. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi, è deceduta poco dopo le 23 durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il ventenne alla guida della moto che avrebbe perso il controllo del mezzo durante una manovra azzardata. Il giovane, anche lui rimasto leggermente ferito, è stato sottoposto ai test di alcol e droga. Incidenti mortali anche nel Mantovano e nel Cosentino. Un 19enne ha perso la vita all'alba sulla tangenziale di Guidizzolo. Il ragazzo era alla guida della sua auto che si è scontrata con un tir guidato da un 58enne. Sempre la notte scorsa, scontro tra una vettura e un camion sulla statale 106 Ionica nel comune di Pietrapaola. Morto un 26enne, feriti gravemente altri 2 giovani che viaggiavano con lui. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: Intanto è stato individuato il pirata della strada che sabato sera ha investito il bambino di 11 anni in provincia di Salerno. Si tratta di un 32enne di Angri. I carabinieri hanno individuato l'auto, una Golf di colore grigio, sotto casa dell'uomo, che poi avrebbe ammesso le sue responsabilità. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne, sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto, con posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport e calcio. Con il Canada già promosso agli ottavi e rompono sulla ribalta mondiale Brasile e Germania, due tra le grandi favorite al titolo iridato. Alle 19 a Houston, i verde e oro di Ancelotti incrociano il Giappone. Arbitra il nostro Mariani. Alle 22:30 a Boston i tedeschi affrontano il Paraguay. Il servizio.
5: Carlo Ancelotti più Vinicius meno gioco bonito uguale Coppa del Mondo numero 6. Chissà che non sia questa la formula magica del Brasile un po' italiano, meno sparagnino al netto dell'innato talento. Ma la strada è lunga e tortuosa. Primo ostacolo il Giappone dell'ex Bologna Tomiyasu di Kamada, meteora laziale. Verde oro guidati dalla stella Real, già 4 reti e tra campo e panchina un manipolo di campioni ammirati nel nostro campionato. A Houston si gioca alle 12 locali, le 19 italiane farà caldo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia-Svezia, sempre domani, uscirà l'avversario dell'altra gara di stasera, ore 22:30 Boston, Germania-Paraguay. Dirige il marocchino Jayed, finora scartamento ridotti Panzer, così come l'asso del Bayern Musiala, il 10, ancora poco 10. I sudamericani mettono sul piatto la gara di chi ha poco nulla da perdere, rientra dopo la squalifica al Mironi, il primo espulso per aver parlato coprendosi la bocca. Stanotte alle 3 italiane Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Alla finestra attende il verdetto il Canada, già agli ottavi. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
6: E chi l'avrebbe mai detto? Siamo arrivati alla puntata 200, se non ho sbagliato i conti, se Matteo Respinti non ha sbagliato i conti, ma Lorenzo Cappadone me lo conferma. Siamo alla puntata 200 che inizia questa puntata 200 dopo il brano parlando del mega caldo.

E allora, puntata 200, dicevo, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1. Andate sul nostro sito giornaleradio.fm, vi ci mando sempre su giornaleradio.fm. Trovate tutto sulla nostra radio. Noi questa sera partiamo nuovamente dal caldo perché l'Italia è ancora nella morsa dell'afa. Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, molte città viaggiano tra i 35 e i 40 gradi. A Roma il bollino rosso resta anche per il 30 giugno e il 1 luglio. In Lombardia, dopo un weekend con punte vicine ai 40 gradi, si attendono temporali anche violenti con rischio grandine e vento, lo stesso in Veneto. Quindi il quadro è doppio: prima caldo estremo, poi possibile instabilità forte. Allora, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e nei prossimi mesi? Questa è un'ondata arrivata al picco, avremo altre fiammate. L'estate 2026 sarà un'estate normale, solo partita in modo aggressivo, oppure dobbiamo prepararci a settimane sempre più difficili? C'è poi il tema delle città. Coldiretti, sulla base di dati CNR, ricorda che alberi, prati e aree verdi possono abbassare le temperature urbane fino a 3 e 5 gradi. Non è un dettaglio estetico, è una questione pratica. Asfalto, cemento e coperture possono arrivare a temperature altissime, trasformando in centri urbani in forni. In Milano in questi giorni ha avuto la stessa temperatura di Bangkok. Una pianta adulta può assorbire polveri sottili, un ettaro di vegetazione può sottrarre CO2 all'atmosfera, le abitazioni circondate dal verde possono risparmiare anche energia, eppure nei capoluoghi italiani il verde urbano resta ancora troppo poco rispetto alla superficie costruita. Dunque serve meno cemento, servono più alberi, più ombra, più parchi, più rifugi climatici. Le nostre città sono progettate per un'estate come questa. Poi c'è la salute. Il Ministero della Salute dice che al momento in Italia non risulta un aumento della mortalità tra gli over 65, ma avverte: attenzione alta, anziani da proteggere, pronto soccorso da non sovraccaricare. In Lombardia nel weekend sono aumentate le chiamate e gli accessi ai pronto soccorso. Bologna ha aperto biblioteche e spazi climatizzati come rifugi climatici. A Roma si moltiplicano le misure contro il caldo. E infine l'agricoltura: preoccupazione per riso, mais, pomodori, ortaggi, frutta, pascoli e stalle. Il caldo, pensate, può ridurre la produzione di latte anche del 15-20%, aumentare i costi di irrigazione e mettere sotto pressione un settore già colpito dai rincari energetici. Come state vivendo questo inizio d'estate? Vi sentite protetti da questa emergenza? E allora ditemelo, scriveteci, mandate i vostri vocali 334 11 11 622, raccontatemi la vostra esperienza con il caldo. E poi andremo anche alla politica, con la sfida Vannacci Salvini, ma per ordine, cominciamo con il caldo.

0: al meteorologo Andrea Giugliacci. Salve Andrea.
1: Buonasera Roberto.
0: Allora, cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore?
1: Allora, nelle prossime ore pochi cambiamenti. Questo vuol dire che, ahimè, ci sarà ancora da soffrire per il caldo, un caldo intenso che si farà sentire anche nelle ore notturne. Non mancherà qualche temporale, soprattutto sulle zone montuose. Attenzione, non è escluso che dalle montagne qualche temporale riesca a scivolare anche sulle vicine pianure. E la situazione non vedrà grossi cambiamenti neanche domani, magari un po' più di instabilità nelle ore pomeridiane, quindi qualche temporale in più, ma ancora con una giornata decisamente calda. Qualcosa potrebbe cambiare invece a metà settimana. Perché? Perché l'alta pressione a metà settimana potrebbe indebolirsi e favorire così il passaggio di una perturbazione con delle correnti relativamente più fresche. Questo significa che le temperature sono destinate a calare a metà settimana, però attenzione, non vuol dire che arriverà il freddo, il fresco, semplicemente torneranno vicine ai valori normali, ecco, per questo periodo.
0: Ma parliamo, sì, di tutta l'Italia, giusto Andrea Giugliacci?
1: Esatto, parliamo di tutta l'Italia, nel senso che soprattutto tra giovedì e venerdì questa rinfrescata coinvolgerà da nord a sud praticamente tutto il paese, quindi temperature più vicine a quelle normali per il periodo, ancora caldo perché le temperature normali di luglio sono comunque temperature elevate, ma un caldo più sopportabile, soprattutto con meno afa, perché la ventilazione spazzerà via gran parte dell'umidità. Però attenzione, perché le proiezioni a medio-lungo termine ci dicono che sarà una rinfrescata temporanea, di breve durata. È molto probabile che già nel corso del fine settimana le temperature tornino a salire in tutta Italia, e la prossima potrebbe essere un'altra settimana davvero bollente, con temperature particolarmente alte.
0: Ecco, queste previsioni di grandine, catastrofi varie...
1: Allora, purtroppo oramai l'abbiamo capito, dopo periodi così lunghi di caldo intenso, quando arrivano i temporali è frequente che questi temporali siano particolarmente intensi. Perché? Perché nell'atmosfera si accumula una grande quantità di energia che poi i temporali utilizzano come carburante per sviluppare delle nubi più imponenti e quindi per portare anche piogge più violente, e talvolta accompagnate appunto anche da queste violente grandinate e forti raffiche di vento. E questo non è insolito dopo i lunghi periodi di caldo, e a maggior ragione al nord, nella pianura padana, dove si accumulano anche grandi quantità di vapore, di umidità, e quindi ecco che tutti quegli elementi di cui si nutre il temporale sono presenti in abbondanza ed è facile che questi temporali siano particolarmente intensi. Quindi bisognerà fare attenzione, soprattutto al nord e soprattutto mercoledì, al centro e al sud, soprattutto tra giovedì e venerdì, allo sviluppo di questi temporali, perché fra tanti temporali è molto probabile che ce ne siano alcuni anche

0: decisamente intensi.
1: Quindi occhio alla macchina, occhio alle nostre cose, esatto, eccetera, eccetera. Però Andrea Giuliacci, se uno ci sta dietro e cerca su internet, eccetera, cercano di allarmarci sempre e comunque per acchiappare qualche click. Com'è questo fenomeno che sfrutta le nostre paure, anche patologie per quanto riguarda il maltempo? Io stesso divento pazzo se vedo che si avvicina la pioggia e se prevedo o sento prevedere che arriva la grandine. Approfittano un po' di noi, no? I siti, soprattutto quelli improvvisati.
0: Ahimè sì, la sensazione è questa, nel senso, è vero che il maltempo, soprattutto quando è intenso e violento, può portare delle insidie, ma questo non significa che non si possano, per così dire, schivare queste insidie, nel senso, basta tenere i corretti comportamenti, basta sapere quando c'è la possibilità di temporali di forte intensità, in modo tale da ad esempio banalmente mettere al sicuro la macchina o comunque evitare di muoversi in quelle fasi in cui si sa che il maltempo potrebbe essere più intenso, semplicemente seguendo quelle che sono le indicazioni che ci danno le previsioni meteo e anche i corretti comportamenti. In realtà anche gli episodi di maltempo, quello forte, si possono affrontare in tutta serenità. Hai detto bene, spesso si usano dei termini molto allarmisti e soprattutto senza magari dare anche le indicazioni che sarebbero corrette per affrontare le fasi di maltempo, mentre ripeto, con i corretti comportamenti anche le fasi di maltempo, quelle più aspre, si possono tranquillamente affrontare.
1: Io ringrazio Andrea Giuliacci, quindi avremo un'estate più o meno così, insomma, che durerà fino a quando? Perché ormai le stagioni non hanno superato i vecchi confini delle date di inizio e di fine,
0: detto bene.
1: No?
0: È vero, sempre più spesso, tra l'altro, l'estate si mangia, letteralmente si mangia un pezzo di autunno, prolungandosi anche per gran parte di settembre. Allora, quando le stagioni estive iniziano così, con prepotenza, con tempo decisamente estivo, tanto sole e tanto caldo, difficilmente poi cambiano carattere e quindi è molto probabile che tutta la stagione estiva sia caratterizzata da prevalenza di tempo soleggiato e da fasi molto calde, quindi direi buone notizie per chi deve partire per le vacanze o per tutti noi quando ci troveremo in vacanza, un po' meno per quei periodi in cui dovremo rimanere in città, perché appunto in questa occasione, quando l'estate parte così, difficilmente poi prende diverse direzioni.
1: Grazie davvero Andrea Giuliacci, a presto.
0: Grazie a te ancora, una buona serata a tutti.
1: Allora, buona serata. Intanto alla Marcegaglia di Ravenna, sciopero domani per le temperature troppo elevate, temperature insostenibili alla Marcegaglia di Ravenna, così i sindacati fanno scattare lo sciopero domani martedì 30 giugno per chiedere investimenti immediati contro i rischi legati alle alte temperature e il pieno rispetto delle misure di sicurezza. Lo sciopero dello stabilimento della Marcegaglia Ravenna e Marcegaglia Carbon Steel riguarderà tutti i turni lavorativi a partire dalle 6 di domani mattina ed è stato appunto proclamato per protestare, dicono i sindacati, contro le attuali condizioni di lavoro che sono del tutto inadeguate ad affrontare l'ondata di calore in corso. In molti reparti i lavoratori lamentano un'esposizione alle alte temperature al limite della sopportabilità e alcuni hanno subito momenti di malessere che li hanno costretti a rivolgersi ai propri responsabili per abbandonare anticipatamente la propria attività lavorativa. Quindi siamo anche al primo sciopero climatico, ma in buona sostanza siamo anche alla polemica politica. Sentiremo più tardi anche chi accusa questo governo di non aver fatto niente per tutelare i lavoratori dal caldo. Pensate che in Lombardia ieri sono stati oltre 11.000 gli accessi al pronto soccorso legati alle temperature. Il 30% di questi sono stati trasportati dal 118, caldo record in tutto il Friuli Venezia Giulia e a Trieste, mai così torrida, mai da quando si misurano le temperature. Intanto, a proposito delle polemiche, il Movimento 5 Stelle dice che il governo sottovaluta l'emergenza clima, subito investimenti, e intanto tante polemiche appunto legate alla questione caldo, tanti eventi pubblici annullati o rinviati, e la famosa storia dei rifugi climatici. L'ANCI, l'Associazione Nazionale che raggruppa i comuni italiani, chiede più sostegno, cioè dicono i sindaci: noi teniamo aperte le sale pubbliche, le biblioteche, i luoghi con l'aria condizionata, ma abbiamo bisogno di più sostegno da parte del governo. E poi le agenzie e i giornali che danno vari vademecum su come utilizzare l'aria condizionata, ma regolatevi un po' voi, poi ne parleremo anche con gli esperti, regolatevi un po' voi anche pensando alla bolletta, non servono i consigli degli esperti che ti dicono abbassa l'aria condizionata o spegnila o alza o fai così o fai colì, pensate semplicemente alla bolletta e vi potete regolare da soli. Allora, sono curioso, in attesa che arrivino i prossimi ospiti, sono curioso di sapere come vi siete protetti, come vi siete organizzati per questa massiccia ondata di caldo. E poi il gelo, ne parleremo dopo, il gelo tra Salvini e Vannacci e il gelo tra Vannacci e il mondo intero. Tutto questo a Italiano Limits, che dà rigorosamente come da contratto la linea alla regia per poi riprendersela subito dopo.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla 14, dove a causa di un incidente tra un camion e un'autovettura ci sono circa 8 km di code tra Castel San Pietro e Imola verso Taranto per il traffico, rallentamenti e code a tratti nella direzione opposta tra la diramazione per Ravenna e Casalecchio, rallentamenti e code a tratti per il traffico anche in A4 tra Somma Campagna e Desenzano verso Torino. A Bergamo lunghe code sulla circonvallazione Mugazzone dal cimitero Malpensa verso il centro, code anche in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Milano code a tratti in tangenziale ovest da Vigentina a Corsico direzione Laghi, grossi problemi sul tratto toscano della 1 con lunghe code per lavori tra Impruneta e Carenzano verso Milano e per un incidente tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In A24 verso Roma code per 2 incidenti tra L'Aquila Ovest e Torni in parte e più avanti tra Carsoli e Castelmadama. A Napoli code per un incidente sull'asse mediano traversa Merito e Fratta Maggiore verso Acerra e da Cardito a Fragola, Grumo Nevano verso Lago Patria. Per un altro incidente code anche sulla statale 162 DIR dalla tangenziale a Barra Ponticelli verso Pomigliano d'Arco. Queste le notizie più importanti, restate sul Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E sono morti, perché poi ci sono anche i decessi, un killer invisibile o quasi, il caldo. Sono morti due anziani per il caldo a Genova, erano ricoverati al Policlinico San Martino e tra poco avremo anche il professor Bassetti. Due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, erano ricoverati, l'uomo da due giorni e la donna oggi, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città di Genova in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione, era stato ricoverato in condizioni critiche ed è deceduto oggi. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 gradi di febbre, gravemente ipertermica, è morta senza riprendersi. Vedete, insomma, tra l'altro due anziani, va bene, l'uomo di 86 anni è anziano, ma la donna di 74 anni, insomma, entra nella fase anziana, non è ancora un'anziana, insomma, comunque si muore per il caldo.

0: E allora siamo sempre qui a parlare del caldo che non dà tregua, a raccontare appunto il caldo record con, vi ricordavo prima, fino a 11.000 accessi al pronto soccorso in Lombardia ad esempio, ma in tutta Italia è emergenza anche per quanto riguarda i campi, le coltivazioni, è emergenza per quanto riguarda l'abitare le città, è emergenza anche politica, perché le opposizioni ricordano alla Premier che non ha fatto niente, secondo le opposizioni, contro i cambiamenti climatici. E poi voglio sentire voi, voglio sapere voi come vi siete tutelati di fronte al grande caldo. Allora, avete sentito prima la notizia che vi ho dato dei due anziani morti, erano ricoverati al Policlinico San Matteo di Genova, e io saluto il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica delle malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Buonasera professor Bassetti, ben arrivato.
1: Buonasera a lei Poletti, buonasera.
0: Tra l'altro leggevo insomma che queste persone, avanti con gli anni, una sì, 86 anni l'uomo, un po' meno la donna, 74 anni, sono arrivati con febbre altissima, 42-43 gradi. Cosa succede al nostro corpo?
1: È come se saltasse la centrale di termoregolamentazione del nostro corpo. Il colpo di calore purtroppo è uno shock termico che manda fuori giri tutto il sistema che regola la nostra temperatura, quindi quel 42 in realtà è frutto del fatto che è saltata la centralina, e che quindi ci sono degli effetti purtroppo devastanti, perché febbre a 42 vuol dire naturalmente un effetto pesante sul cervello, e quindi con il rischio delle convulsioni, con della confusione mentale, tutta una serie di sintomi che sono direttamente correlati proprio a questi colpi di calore. Per cui noi che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire alle persone, soprattutto alle persone più fragili, che sono i bambini, sono gli anziani, e capisco che non è facile in questo periodo, bisogna stare a casa, è inutile. Io continuo a dire di fare certe cose e nella realtà le vedo, perché sono appena rientrato a casa dall'ospedale e comunque alle 3, alle 4 del pomeriggio ci sono tante persone anziane per strada, sotto il sole, e i bambini alla spiaggia. Mi spiace, purtroppo bisogna seguire le indicazioni dei sanitari, devo dire di tutti i medici, ma anche delle amministrazioni locali. Sono sempre purtroppo disattese, poi capitano certamente anche quando qualcuno le segue, ma è molto più frequente che capitano quando non vengono seguite le raccomandazioni in questo momento eccezionale, perché è un momento eccezionale che non si era visto da 50 anni, voglio dire.
0: E io sono uscito verso mezzogiorno e ho rimandato a casa un vecchietto anziano che camminava con un deambulatore, non so come si chiama quel coso con le rotelline. Gli ho detto: mi scusi, cosa ci fai in giro? E il dottore mi ha detto che devo muovermi 10 minuti ogni giorno. Sì, ma non deve andare fuori in pieno caldo, si muova la mattina alle 6, e il dottore gliel'ha detto in condizioni normali, vada a casa, e gliel'ho detto anche con una certa insomma con un certo tono deciso. Perché escono sti anziani? Perché escono se devono stare a casa, Bassetti?
1: Ma escono perché, allora, le ragioni sono tante, perché naturalmente a casa spesso sono da soli e quindi è un modo comunque di socializzare. Escono perché non tutti a casa hanno l'aria condizionata, i ventilatori che permettono di rinfrescare le case, quindi cercano di trovare refrigerio. Ma nella realtà quello che possiamo dire è che è giusto uscire se si va in un centro commerciale dove magari c'è l'aria condizionata, allora si trova un momento di refrigerio, ma non certamente per uscire per strada. È un grandissimo errore uscire per strada, quello, e purtroppo io mi accorgo ieri alle 3 del pomeriggio un papà e suo figlio in bicicletta su una salita della nostra città di Genova. Ma è possibile? Cioè, voglio dire, a un genitore così bisognerebbe dargli la potestà genitoriale, perché è un incosciente uno che porta un bambino piccolo in bicicletta a 35 gradi. Cioè bisogna avere, ci vuole, purtroppo siamo un paese con poco buonsenso e si capisce in queste cose, lo avevamo già capito, devo dire, ad esempio del Covid, ma lo stiamo capendo anche adesso che siamo in un momento d'emergenza.
0: E le partite di calcio, questi ragazzini costretti a giocare sotto il sole perché c'è il torneo dell'oratorio assolutamente da fare, è una roba assurda.
1: Diciamo che siamo sempre nell'assurdità, perché voglio dire, le partite di calcio in questa stagione sarebbe bene evitare di disputarle o a mezzogiorno o alle 3 del pomeriggio, basterebbe disputarle alla sera o disputarle alla mattina presto, oppure per un momento fermarsi, bisognerebbe, un po' come fanno a nord del mondo, il campionato di calcio anche dei bambini si ferma durante l'inverno, no? E qua da noi, quando c'è così caldo, bisognerebbe evitare di fare degli sforzi, soprattutto come quelli che si fanno nel calcio, andando in bicicletta o andando a giocare a tennis. Ecco, anche andare a giocare una partita di tennis alle 2 del pomeriggio è una roba da matti.
0: Senta, professor Bassetti, che mi dice dell'aria condizionata? Che precauzioni dobbiamo, a parte il portafoglio, che precauzioni dobbiamo seguire?
1: Fondamentalmente bisogna avere l'accortezza di non esagerare con la differenziale, cioè la temperatura che c'è tra quella che è fuori e quella che c'è dentro. Cioè se fuori ci sono 35 gradi non puoi mettere 21 gradi sul condizionatore, perché vuol dire avere degli ulteriori problemi. Diciamo che l'aria condizionata in questo momento, quello che serve di più è la deumidificazione, perché noi abbiamo un'umidità che arriva all'80-90%, quindi anche solo con la funzionalità di deumidificatore già rende l'aria gli ambienti più gradevoli. Dopodiché, se si deve stabilire una temperatura, bisognerebbe cercare di rimanere sui 24-25 gradi, ecco, evitare il talebanesimo dei 20-22, perché questo diventa anche problematico, oltre che diventare un problema anche di inquinamento che si somma già ai problemi che abbiamo, perché non dimentichiamoci che se qua abbiamo questo caldo è perché evidentemente questa Europa l'abbiamo inquinata più degli altri, più di altri continenti.
0: Sì, anche in questo settore abbiamo i negazionisti che lei ben conosce in altri settori, abbiamo quelli che per acchiappare qualche like, per avere qualche click, per avere un momento di visibilità ci raccontano che i cambiamenti climatici non esistono, così come non esisteva il Covid, così come il vaccino era pericoloso e quant'altro.
1: Ci sono delle strane similitudini, perché no, ma guardi, è incredibile, perché il profilo è sempre lo stesso, quello che era complottista, che diceva che il Covid non esisteva o che era stato creato in un laboratorio, che era contro i vaccini, filo Putin, è in genere anche uno che è contro, che è quello che dice che nella realtà c'è sempre stato caldo e che sotto, in questo periodo basta stare all'ombra e probabilmente non ce ne sono. Siamo un po' un paese da questo punto di vista abbastanza particolare.
0: Io ringrazio e auguro buon lavoro al professor Matteo Bassetti. A presto, professore.
1: Grazie a lei, buonasera, a presto, prestissimo.
0: Attendo anche voi, 334 11 11 622, soprattutto gli ascoltatori un po' più avanti con gli anni, come l'hanno affrontata questa ondata di caldo.

0: E ben ritrovato a Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Buonasera Bazzana.
1: Buonasera, grazie.
0: Noi ci parliamo da anni, ogni anno è sempre peggio. Che cosa sta accadendo ai campi dei coltivatori italiani? Un fenomeno tutto europeo, ma Coldiretti giustamente analizza casa nostra, dove i prodotti sono genuini e controllati, a patto che riescano in qualche modo ad arrivare nelle nostre tavole, perché qui tra siccità e grandini previste, Bazzana, il rischio c'è che non arrivino i prodotti.
1: Sì, è veramente una grossa preoccupazione. Ovviamente il problema non è neanche europeo, il problema è mondiale. Incidentalmente l'Europa in questo momento si trova nell'occhio del ciclone, diciamo così, perché ha le temperature più elevate. Da questo punto di vista l'Italia è in una condizione per certi versi peggiore di altri anni, ma migliore del nord dell'Europa, perché abbiamo visto che nel nord dell'Europa si sono toccate anche temperature più elevate. E questo forse ci può aiutare a far capire anche al legislatore europeo che quando l'Italia ha fatto delle denunce rispetto al problema del clima, al problema della siccità, non era un qualcosa di mediterraneo, ma è un qualcosa che sta diventando comune ai 27 paesi. Quindi da questo punto di vista, se c'è un aspetto, certo, che ci può aiutare, è quello di far comprendere al legislatore comunitario che il problema è continentale. Detto questo, cosa sta succedendo in Italia? Beh, sta succedendo quello che vediamo, ovvero sia temperature molto elevate. Stiamo facendo molta fatica con l'irrigazione per almeno due motivi. Un primo motivo è che quest'inverno abbiamo avuto scarse precipitazioni nevose e quindi soprattutto al nord, soprattutto in pianura padana, abbiamo un deficit idrico importante rispetto a quelle che erano le attese di copertura nevosa. Sappiamo che per ricaricare i fiumi e il Po bisogna che si sciolga la neve in quota, ma di neve in quota ce n'è poca. L'altro aspetto è quello del costo dei carburanti. Per carità, nell'ultimo periodo è leggermente sceso, aveva toccato dei picchi veramente allarmanti nelle settimane scorse, però il gasolio agricolo costa ancora troppo e quindi irrigare diventa veramente complicato, da una parte per la carenza di acqua, ma dall'altra parte anche per i costi esagerati appunto di questa pratica.
0: Senta, quali verdure rischiano e frutti rischiano di vedere di soffrire di più?
1: Ma noi sappiamo che innanzitutto il problema è comune a tutta Italia. Ci concentriamo soprattutto sulla pianura padana perché in questo momento, come si diceva, c'è un problema di temperature più elevate al nord che al sud e di un deficit idrico particolarmente rilevante sul fiume Po. Da questo punto di vista sappiamo che la pianura padana produce circa un terzo di quello che è il Made in Italy agroalimentare e il 50% degli allevamenti italiani gravitano su questo territorio. Quindi ci sono forti preoccupazioni innanzitutto per gli allevamenti e quindi per quello che è il foraggio, mais e pascoli e per quello che riguarda soprattutto la produzione di latte. Sappiamo che con temperature così elevate la curva di lattazione, quindi la produzione di latte in questo periodo, in questi mesi estivi, tende a calare del 15-20%. Quindi avremo una riduzione di produzione di latte e il rischio che questo appunto possa ridurre i nostri formaggi d'eccellenza che sono così apprezzati sia all'interno dell'Italia ma soprattutto all'export e tengono la nostra bilancia dei pagamenti in una condizione sicuramente importante per la nostra economia. Quindi questo è l'aspetto in questo momento più segnalato. Poi purtroppo abbiamo problemi sui pomodori, abbiamo problemi sul riso che è un'altra cultura sotto attacco anche per i prezzi molto bassi e poi ovviamente gli ortaggi e la frutta con queste temperature così calde hanno problemi di danni al frutto e agli ortaggi e quindi di riduzione dei raccolti. Complessivamente è veramente un periodo difficile.
0: Grazie e buon lavoro a Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti.
1: Però Poletti, io però vorrei chiudere con un richiamo, così per non essere solo negativi. Noi crediamo che si possa però lavorare, quello che stiamo chiedendo da un po' di anni, e con lei ne abbiamo parlato spesso, è il discorso degli invasi, ovvero sia le temperature sono elevate, l'irrigazione costa, però se in questo paese, e qualcosa si sta facendo in alcune regioni, se in questo paese mettiamo mano veramente a una rete di invasi in modo tale da poter conservare quell'acqua che ancora scende nel nostro paese, ma che purtroppo lasciamo andare a mare, possiamo vincere la partita. Per cui quello che è il nostro auspicio, come col Diretti, è che veramente le istituzioni capiscano che è fondamentale prevedere queste situazioni e quindi con gli invasi cercare di risolvere il problema una volta per tutte.
0: Grazie Lorenzo Bazzana, col Diretti.
1: Grazie a voi.
0: Saluto subito Serena Giacomin, fisica, meteorologa, climatologa. Ben arrivata, Giacomin.
2: Sì, buonasera, buonasera a lei e ben ritrovati.
0: Allora, molti dicono ha sempre fatto caldo. Che cosa c'è di diverso dal punto di vista scientifico rispetto a 30 anni fa?
2: Sì, beh, insomma, magari chi ha un po' più di 30 anni, anche a livello di percezione, si può in qualche modo accorgere del fatto che è vero, la stagione estiva è una stagione per sua natura calda, però questo caldo va oltre la diciamo scala climatica che descrive quello che è il clima sul nostro territorio italiano, nel senso che le temperature di questi giorni hanno registrato delle anomalie di 10 anche 12 gradi superiori rispetto alle temperature tipiche per l'ultima decade di giugno, quindi è vero, siamo nella stagione calda, ma questo caldo è un caldo che è definibile tecnicamente come estremo, ovvero qualcosa che nel nostro territorio, alla nostra latitudine, non ci dovremmo aspettare.
0: Ecco, quali territori italiani ritiene oggi Giacomin più vulnerabili ai fenomeni estremi nei prossimi 10 o 20 anni?
2: Ma allora, diciamo che in realtà tutto il territorio italiano è considerabile come un territorio vulnerabile. Gli effetti dell'estremizzazione climatica di fatti sono diversi e se andiamo ad analizzare diciamo dei settori come possono essere il settore alpino piuttosto che le nostre regioni meridionali, in maniera diversificata, però sono tutte zone che nell'immediato futuro vivranno con sempre maggior frequenza delle situazioni meteoclimatiche difficili da sopportare. Si può fare il caso effettivamente del sistema alpino, che è considerato e descritto un hotspot, quindi un punto caldo del riscaldamento globale, perché alle medie alte quote la velocità di riscaldamento è molto più rapida rispetto alla media globale, e del resto gli effetti li stiamo vedendo anche in queste ore, in questi giorni, con lo zero termico che è diffusamente al di sopra di quota 4500 metri. Dunque tutti quelli che sono i nostri ecosistemi alpini, soprattutto le nevi e i ghiacci, vanno in enorme sofferenza. Ci sono altre regioni che invece subiscono altri effetti, come possono essere quello dell'inaridimento, della desertificazione, e poi invece tutto il territorio, gran parte del territorio, ha l'annoso problema del dissesto idrogeologico, quindi frane, smottamenti, aree facilmente alluvionabili, e dunque in caso di eventi estremi, siano essi ondate di caldo, lunghi periodi di siccità, ma anche piogge particolarmente violente, il rischio a cui siamo esposti può essere estremamente alto.
0: Grazie a Serena Giacomin, fisica, meteorologa, climatologa, buon lavoro.
2: Grazie, a presto, un saluto, buon lavoro a voi.
0: 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Vi sto sentendo poco stasera, vi state risparmiando le parole perché c'è troppo caldo o perché volete intervenire solo nell'altra parte, quella che riguarda Salvini e Vannacci? È strano che non mi raccontiate la vostra sul caldo, perché quello tocca a tutti, tutti, di destra, di sinistra, tutti, tutti, tutti. A tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui, Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora mi scrive questo ascoltatore: signor Poletti, il primo caldo mi ha fregato, mai avuto un colpo di calore, era uscita all'una per Roma, testa bollente, non febbre, arrivata a casa quando mi coricavo, mi alzavo dal letto, vertigini fortissime di pochi secondi, appena mettevo il piede per terra sparivano. Mi sono durate una decina di giorni, però riflettevo in questo caldo, l'ho sentito a fine luglio, in fine luglio, quindi agosto, poi mi regolo. Mary, non capisco l'ultima frase, forse sei ancora un po' le vertigini, non ho capito cosa hai scritto, però insomma Mary ha avuto dei malori, ma noi torniamo.

0: Si sente che dobbiamo essere noi a comportarci bene per risparmio energetico, per non consumare troppo e via dicendo. Ma nessuno di questi esperti dice cosa incide sul cambiamento climatico, sul surriscaldamento, tutte queste guerre, questo mondo messo a ferro e fuoco, pozzi di petrolio bruciati, missili che volano, satelliti lanciati a destra manca ogni giorno. Quanta CO2 produce un lanciatore per mandare un satellite in orbita?
1: E anche le dichiarazioni di questo nostro ascoltatore hanno un perché, come se ce l'hanno. Noi continuiamo sul caldo, ma lo facciamo dal punto più politico e più divisivo. Vi convince o no la spiegazione del cambiamento climatico? Perché in questi giorni lo abbiamo sentito dire mille volte, sì va bene, ma anche 40 anni fa faceva caldo, ed è vero, 40 anni fa faceva caldo, esistevano le estati torride, esistevano i record, esistevano anche temporali violenti e grandinate. Ma come ha scritto la fisica Gabriella Grayson, il punto non è il singolo record di oggi, il punto è che i record arrivano sempre più spesso. Il clima non funziona come un semplice termometro che sale e scende, è un sistema complesso, e proprio per questo non basta dire estate fa caldo. Oggi abbiamo città da bollino rosso, temperature vicine ai 40 gradi, allerta gialla per temporali forti a Firenze dopo giorni di caldo estremo, rischio grandine e raffiche di vento. E abbiamo Coldiretti che chiede più verde urbano, ricordando che alberi e prati possono abbassare le temperature nelle città fino a 3,5 gradi. Angelo Bonelli, che avremo ospite tra poco, chiede al governo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Secondo lui non siamo davanti a una semplice emergenza meteo, ma a una crisi climatica diventata questione di sicurezza nazionale. Parla di temperatura media italiana aumentata di oltre 2,5 gradi rispetto all'era preindustriale, di rischio desertificazione sul 28% del territorio nazionale, con punte fino al 70% in Sicilia, e di danni enormi per agricoltura, economia e salute. Allora vi chiediamo, vi convince questa lettura? Il caldo che stiamo vivendo è davvero il volto quotidiano del cambiamento climatico? Oppure vi sembra che la politica usi ogni evento estremo per spingere la propria agenda? E ancora, il governo dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza nazionale, come chiede Bonelli, oppure servono meno annunci e più interventi concreti, città per città, strada per strada, su alberi, ombra, consumo di suolo, acqua, agricoltura e protezione delle persone fragili? Chiamate, scrivete o mandate un vocale al 334 11 11 622.

0: E devo dire, cari ascoltatori, io siccome non mi tengo niente, ho aperto la puntata di stasera con Andrea Giuliacci che mi tranquillizzava sui fenomeni estremi e quindi mi ha detto pioverà e grandinerà mercoledì. Allora dove sto trasmettendo? Che ho fatto? Ho aperto tutte le finestre giusto per non vivere di solo condizionatore e mi sono beccato durante il brano una mezza grandinata con pioggia in testa e quindi le previsioni cambiano di minuto in minuto e Giuliacci mi aveva messo tranquillo per niente. Questo perché non fa parte della serie, non mi tengo niente. Saluto Alina Ruxandra Mattei, portavoce di Ultima Generazione, ben arrivata.
1: Buonasera, grazie di avermi invitata.
0: Allora, voi le manifestazioni le avete fatte, l'urlo di disperazione delle nuove generazioni che si trovano il futuro bruciato l'avete lanciato e la politica che ha fatto? Gentilissima Alina Ruxandra Mattei, di fronte ai vostri allarmi reiterati più volte?
1: Beh, sinceramente questa è una domanda che ci poniamo anche noi molto spesso e ad oggi devo dire che non ci risulta abbia fatto molto. Tra l'altro mi risultano scandalose le ultime dichiarazioni del Presidente del Senato, La Russa, no? Che ha detto in un'intervista che al caldo estremo ci abitueremo, insomma al clima caraibico ci abitueremo, non moriremo, e sempre criticando appunto i movimenti ambientalisti ha affermato che ahimè ci preoccupiamo più di un uovo di tartaruga che non degli ovuli umani, no? Come se non fosse tutto connesso e come se non avessimo anche noi come specie umana bisogno di un equilibrio dell'ecosistema e ahimè anche dell'uovo di tartaruga.
0: Senta Alina, è un po' che non vi vediamo protestare. Voi continuate con il vostro movimento, forse in modo meno invasivo, quando fermavate il traffico o comunque facevate insomma dei gesti abbastanza estremi sulle statue, le piazze, eccetera. Avete cambiato modo di lottare?

0: così come ogni cosa ha dei periodi di trasformazione, di evoluzione, no? Di crescita, e probabilmente anche noi nell'ultimo periodo ci siamo trovati in uno di questi momenti. Ovviamente non abbiamo smesso e non smetteremo di combattere, perché la battaglia è troppo, come dicevo anche prima, è troppo importante, davvero ne va veramente della sopravvivenza dell'umanità. E di tutto il pianeta, non solo dell'umanità.
1: Sì, sì, no, chiaro. Senta, la domanda è molto stupida, ma mi serve per capire il vostro orientamento. Condizionatore sì o condizionatore no?
0: Ah, bella domanda. Il discorso qual è? Il condizionatore in alcuni casi diventa proprio una necessità, cioè alcuni ambienti chiaramente diventano davvero invivibili senza il condizionatore, quindi per dare una risposta secca direi condizionatore sì, senza esagerare. Per fare un ragionamento un po' più elaborato mi verrebbe anche da aggiungere che ahimè il condizionatore non se lo possono permettere tutte le persone, e qua arrivo anche al pensiero che questa crisi, questo collasso climatico e questo caldo estremo ovviamente viene vissuto in maniera diversa da chi lavora in ambienti con un'aria respirabile e chi invece lavora in ambienti senza aria condizionata, quindi a temperature davvero davvero estreme. Diventa in questo caso anche un problema di giustizia sociale, no?
1: Ringrazio Lina Ruxandra Matei, portavoce di Ultima Generazione. Sa cosa mi è piaciuto, a parte le parole che ha detto, sa cosa mi è piaciuto di più di questo collegamento, Alina?
0: Cosa?
1: Gli uccellini in sottofondo, quindi mi davano un senso di pace e di natura e di speranza. Guardi, non so.
0: Ma guardi, forse questa natura la dobbiamo. No, gli uccellini sono gli uccellini che sopravvivono nel quartiere dove vivo io. Io vivo in una città tranquilla, in una città dove c'è ancora per fortuna del verde, quindi ci sono ancora degli uccellini e quindi è così, si sentono. Mi viene anche da aggiungere che sia tanto tanto tanto importante guardarci intorno e davvero renderci conto che la sopravvivenza stessa dipende dalla natura, dall'equilibrio della natura, dalle specie animali, dalle specie vegetali. Dobbiamo prenderci cura, c'è la terra e la casa di tutte e di tutti noi, e dobbiamo veramente darci da fare, renderci conto che non possiamo andare avanti così.
1: Grazie Alina, portavoce di Ultima Generazione.
0: Voi.
1: Buon lavoro. E io intanto saluto il professor Franco Battaglia, già associato di chimica ambientale all'Università di Modena e Reggio Emilia. Buonasera professore.
2: Buonasera.
1: Allora, lei in buona sostanza dice che questi eventi estremi, se non ho letto male, sono sempre esistiti. La invita a non attribuire automaticamente ogni evento estremo al cambiamento climatico, giusto?
2: Ma dunque, allora, certo che no, soprattutto al cambiamento climatico causato dalle attività umane. L'uomo non cambia assolutamente per niente il clima, non lo può cambiare, comunque nel cambiamento climatico l'uomo neanche se ne accorge. Quello che stiamo parlando sono di eventi meteorologici che possono essere a noi sgraditi, ma che ci sono sempre stati e oggi non sono assolutamente con una frequenza maggiore che nel passato. Il problema nostro è tutt'altro, è completamente diverso da quello che ci viene raccontato. Certamente noi non possiamo pensare di fare delle azioni per cambiare il clima.
1: E quindi tutte queste politiche europee che insomma ci danno delle indicazioni o ce le dovrebbero dare per migliorare l'efficienza dei nostri edifici e quant'altro, professor Battaglia?
2: È tutto sbagliato, è assolutamente sbagliato. Guardi, noi ci stiamo lamentando perché ci sono due giorni con temperature in Francia di 42 gradi. No, ma a Dubai ci sono 40 gradi per due mesi consecutivi. Il problema è che quello che noi dobbiamo fare è proteggerci da eventi meteorologici che possono essere sgraditi, sono sia alluvioni, sia siccità, sia giorni di molto caldo, sia giorni di molto freddo. Possiamo soltanto non sperare di cambiare, ma soltanto proteggerci adeguatamente. Nel caso del caldo bisogna diffondere

0: accendere l'aria climatizzata, la climatizzazione degli ambienti chiusi a casa, negli uffici, nei negozi, al teatro, al cinema, no? Il 90% dei locali chiusi a, se non di più, il 100% probabilmente a Dubai è climatizzato, e negli Stati Uniti il 90% dei locali chiusi è climatizzato, a differenza per esempio che in Francia, dove oggi siamo al 25%, probabilmente la Francia non ha tutto questo bisogno per gran parte dell'anno e per le regioni più a nord, tuttavia a volte la climatizzazione serve anche se per pochissimi, per pochi giorni l'anno, per poche settimane l'anno, per proteggersi. I cosiddetti morti da caldo non esistono, esistono delle condizioni di persone, magari più anziane, magari lasciate sole, senza assistenza, e purtroppo senza ambiente climatizzato, perché le politiche energetiche dell'Unione Europea hanno portato all'Europa, il continente con l'energia elettrica più alta al mondo, e quindi è tutto sbagliato.
1: Guardi, va bene, grazie, grazie professor Battaglia, grazie, buona serata. Buona serata, che dire, io faccio parlare tutti, il professor Battaglia magari avrà convinto qualcuno di voi, a me proprio non mi ha convinto, vabbè. Saluto l'onorevole Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi Sinistra, buonasera onorevole Bonelli.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, lei oggi è stato chiaro, ha detto il governo deve dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Temperatura in Italia aumentata di oltre 2,5 gradi rispetto all'era preindustriale, insomma bisogna fare subito delle azioni immediate.
2: Sì, certo, vorrei essere molto chiaro da questo punto di vista, non è assolutamente mia intenzione pensare che il governo sia responsabile delle alte temperature, perché immagino che ci sia qualcuno che possa fare una polemica sciocca di questo tipo, ovviamente non mi rivolgo a lei. Detto questo, però, noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui la crisi climatica è una realtà. Ho sentito chi mi ha preceduto, io sono veramente esterrefatto che ancora oggi dobbiamo stare a discutere se esiste o non esiste il cambiamento climatico. Ogni anno che passa le temperature diventano sempre più alte, gli eventi meteo estremi diventano sempre più violenti. Andiamo 3 mesi indietro per vedere i tornado che hanno stravolto la Sicilia e la Calabria, eventi meteo estremi che prima venivano nei paesi tropicali. Allora, dunque, è che invece di affrontare l'inazione dobbiamo cominciare a costruire un piano nazionale di adattamento climatico, ovvero di come rendere, attraverso imponenti e importanti pianificazioni urbanistiche, più fresche le nostre città, di come rendere più fresche le nostre abitazioni, ci sono le tecnologie per poter far questo, e ovviamente impostare una politica energetica basata sulle rinnovabili, di come ridurre il rischio di desertificazione che purtroppo sta diventando una drammatica realtà. I dati del Consiglio Nazionale di Ricerche ci dice che la Sicilia, il 70% del territorio è a rischio di desertificazione, dovremmo investire per impedire che l'acqua la perdiamo. Non so se lei lo sa, dottor Poletti, che ogni anno perdiamo 3,4 miliardi di metri cubi di acqua perché non investiamo sulle reti che sono diventate colabrodo, e con quella quantità di acqua potremmo assetare 46 milioni di persone. Insomma, ci sarebbero tanti provvedimenti da prendere, però il dibattito non può essere tra chi dice che ci dobbiamo abituare al cambiamento climatico perché nei Caraibi continuano a vivere. Ecco, insomma, tutto ciò mi sembra veramente surreale e pericoloso. Abbiamo bisogno invece di politiche come la scienza ci indica.
1: Senta, il governo cosa le ha risposto? Nessuno le risponde.
2: No, non è che nessuno mi risponde, mi rispondono.
1: Voglio dire, nessuno le risponde in termini concreti, perché poi le risposte gliele danno, ma i termini concreti.
2: Ma mi pare
1: dove
2: che
1: sono.
2: Ci sia una sorta di superficialità nell'affrontare il problema, come dire, ad appassare la nottata e quindi ad appassare il periodo caldo. Il problema, guardi, è che queste temperature calde, molto molto forti, ogni anno sempre di più, poi porteranno verso il mese di ottobre e novembre a avere quegli eventi meteo estremi che sono i cosiddetti tornado, che prima pensavamo di vedere sui TG lontani da noi, e questo sta diventando sempre più una sorta di tropicalizzazione del nostro clima. Quindi quello che è necessario da fare, che quello che il governo dovrebbe fare, innanzitutto finanziare il piano nazionale di adattamento climatico, finanziare tutta una serie di interventi, invece di pensare alle armi probabilmente dovrebbero pensare alla vera guerra che abbiamo in corso, quella del clima contro il pianeta e contro le popolazioni più deboli, perché vede, le alte temperature colpiscono le popolazioni più povere e le fasce più certo. deboli, come gli anziani, certo. e quindi a questo punto di vista dovremmo fare qualcosa. L'indifferenza non va assolutamente bene.
1: Grazie all'onorevole Angelo Bonelli, Alleanza Verdi
2: Grazie
1: Sinistra. Grazie, buonasera. Sempre 334 11 11 622. Avete sentito anche le parole del professor Franco Battaglia, io insomma gliel'ho fatte dire, però insomma non le condivido, ma la forza di questa radio è quella di dare proprio per principio, per statuto quasi viene da dire, voce a tutti, e poi magari dibattere, discutere, eccetera eccetera. La forza della democrazia, la forza della nostra giornale radio è questa, e quindi io con piacere ospito anche persone delle quali non condivido gli orientamenti. Cioè un professore che mi dice basta accendere l'aria condizionata, non è colpa nostra, mi sembra troppo facile da mandar giù, ma lo rinviteremo questo professor Battaglia, così avremo modo insomma di confrontarci più diffusamente. Allora, lo sapete, no, di quello che è andato in scena nel fine settimana, la lite a distanza tra Salvini e Vannacci, e questo Vannacci che continua a crescere, e Meloni che deve decidere se tirarlo dentro oppure no, e lui che si fa tirar dentro nell'alleanza di centrodestra solo a determinate condizioni. Insomma, una bella battaglia che racconteremo tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 18 e 32 minuti.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
10: Sappi innanzitutto che l'estate mi ammazza, io non concludo più nulla, sono morto, morto. Cesare Pavese, lettera all'amico Pinelli. Siccome è chiaro il mio pensiero sul caldo non interesserebbe a nessuno, ognuno sente il proprio caldo, ecco, io seguo le regole, non ho l'aria condizionata e seguo, ecco, il mio per esempio Deus Ex Machina è il professor Bassetti, che io considero un grandissimo consulente, consigliere, con le mie 8 vaccinazioni Covid e tutto il resto. Vi auguro buon lavoro e buon compleanno. Tanti baci da Maria Teresa.
11: Bisogna essere proprio professore per dire che a Dubai per ben 2 mesi all'anno c'è 40 gradi. Poi pensavo che mi diceva che nevicasse, no, lo so, ma andiamo là. Vabbè, giustamente ognuno dice le sue minchiate. Io sinceramente che sono vegan, un clima così caldo d'estate con questi sbalzi non me li ricordo. Vabbè, comunque il cervello ce l'hanno loro, dicono queste cose qua. Perfettamente ragione loro, va bene, vuol dire che questi 2 giorni che per me sono 10 di caldo, va bene, userò il climatizzatore come dice il professorone. Cosa c'entriamo noi? Va bene, dai Poletti. Meno male che non ce l'ho di vicino, mi sembra una badilata, gliela tiravo sul coppino. Saluti Mauro.
12: Buonasera dottor Poletti, Giovanni della provincia di Cuneo. Guardi, io ho quasi 47 anni, li compierò a breve, e mi ricordo benissimo, io appunto abito nel centro, nel nord-ovest d'Italia, 35-30 anni fa, quando andavo a giocare a tennis, ero un pazzo come tutti i ragazzini a 12-13 anni, a luna di pomeriggio, e mia madre mi diceva sempre non andare a giocare perché oggi arriverà a 30 gradi. Ecco, 30 gradi oggi è una cosa che si riscontra a metà maggio qui da noi, come presumo in tutta Italia, per cui i negazionisti del clima sono abbastanza, diciamo, strambi, per non usare altri termini offensivi. Grazie, buona serata.
13: Non si preoccupi che i termini un po' offensivi li ha usati chi l'ha preceduta, ma noi torniamo da voi tra poco.

0: Ma io penso che nessuno neghi il cambiamento climatico, i cambiamenti ci sono sempre stati nella storia. Quello che si nega è la centralità dell'uomo. Noi comunque, qualsiasi cosa faremo rispetto alla forza e l'energia della terra, faremo un buco nell'acqua, perché il problema non è il carbonifero. Il carbonifero è un problema per l'inquinamento, ma noi non, questi sbalzi di temperatura non dipendono da noi, non potremo fare mai niente. Io mi piacerebbe che fossero convinte queste persone che l'uomo potrebbe veramente fare qualcosa, è la colpa dell'uomo, ma non è la colpa dell'uomo. Gabriele da Milano.
1: Sì, buonasera, volevo dire alcune cose. Il problema degli invasi è già stato toccato, è importantissimo, all'estero e soprattutto in Francia questa evoluzione c'è stata, la raccolta delle acque che cadono copiose soprattutto durante i nubifragi e non le buttiamo, gli acquedotti, tutti i tasti già toccati. Quello che volevo invece sottolineare è la piantumazione, occorrerebbe una legge, un disegno di legge che obblighi a piantumare tutti i campi abbandonati, le aree abbandonate e la depavimentazione anche di alcune strade minori proprio per togliere l'asfalto. Il signore che ha poi parlato della Francia che ha il 25% dell'aria condizionata dicendo che non hanno bisogno, forse non ha capito che proprio in Francia, che hanno un senso dell'ecologia incredibile, innato, innovativo e che ci è portato avanti da decenni, lo fa per risparmiare il caldo degli split, che anche quelli surriscaldano l'aria, è un circolo vizioso, noi dentro stiamo al fresco ma scaldiamo l'aria fuori, quindi bisognerebbe arrivare a tenere molto bassa e usare meno l'aria condizionata, ma soprattutto piantare alberi, la Cina sta piantando 1 miliardo di alberi, ha già iniziato, era il paese più inquinante del mondo e ora si sta annoverando fra i paesi che si stanno muovendo maggiormente per rendere ecologico lo Stato. Buonasera, grazie.
2: Ciao, buonasera a tutti, sono Lorenzo da Firenze. Mi piacerebbe porre una domanda da una parte a voi di Giornale Radio, dall'altra un po' alla maggior parte degli organi di stampa, di informazione. Ma come mai un fuoriuscito, come ce ne sono decine in ogni legislatura, un fuoriuscito di un partito politico come Vannacci sta acquisendo una capacità di catturare l'attenzione degli organi di stampa, degli organi di informazione, dei media, in modo tale da alimentare il suo percorso politico ad una velocità enorme? Mi piacerebbe capire quali sono i meccanismi, quali sono le dinamiche che evidentemente io non capisco, che fanno sì che uno dei 10-20 esuli di partito che ci sono in ogni legislatura, come mai abbia un percorso così tanto diverso dagli altri. No, sostanzialmente non si parla d'altro che di Vannacci in questo momento sulla politica italiana, e questo non fa sì che dargli la visibilità che gli serve per acquisire consensi.
3: Allora guardi, io seguo a ruota perché cambio tema, ma resto dentro la politica italiana, dentro il centrodestra e dentro una frattura che ormai non è più soltanto tattica, è personale, politica elettorale, perché nel weekend Giuseppe Cruciani ha di fatto realizzato due interviste che sembrano parlarsi a distanza. Prima Matteo Salvini alla festa dei giovani della Lega a Milano Marittima, poi Roberto Vannacci a Vicenza in un evento dedicato all'orafo Mario Roggero, condannato in primo grado per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto alla sua gioielleria. Due palchi diversi, due pubblici diversi, ma un unico tema politico. Che cosa resta del rapporto tra Salvini e Vannacci? E soprattutto che cosa succede adesso alla destra italiana? Salvini è stato chiarissimo, ha detto che guiderà lui la Lega anche nei prossimi 3 anni, fino alla fine del mandato. Ha spiegato che sarà lui a guidare la campagna elettorale, che si aspetta Zaia e Fedriga al suo fianco, non nelle retrovie, e che il suo obiettivo è riportare la Lega Lega sopra il 10%, ma soprattutto ha chiuso la porta a Roberto Vannacci, non una porta socchiusa, una porta sbattuta. Mi freghi una volta, non mi freghi la seconda, ha detto, e ancora non ci frega più, mai più con noi. Salvini parla di delusione umana più che politica, ricorda che Vannacci ha votato contro la fiducia al governo e contro il piano casa e sostiene che non si può stare insieme a chi considera fallita l'attuale maggioranza. A Vicenza Vannacci ha risposto, meglio ha preso atto, Salvini non mi vuole, ognuno va avanti per la propria strada, ma il generale non chiude al centrodestra, anzi apre direttamente a Giorgia Meloni, dice che Futuro Nazionale è pronto a entrare nella coalizione se verranno rispettate le sue linee rosse, aggiunge Meloni può chiamarmi, ha il mio numero. E qui il punto, Salvini dice Vannacci fuori e Vannacci dice Salvini può anche non volermi, ma il centrodestra è più grande della Lega e se Meloni vuole vincere può chiamarmi. È una sfida dentro la coalizione, ma è anche una sfida sullo spazio politico della destra, perché Vannacci parla agli elettori più radicali, più arrabbiati, più identitari. Salvini prova a non farsi scavalcare proprio su quei temi: sicurezza, immigrazione, Islam, legittima difesa. Non a caso, sempre con Cruciani, ha detto che vorrebbe militarizzare le stazioni e che se il centrodestra vincesse ancora gli piacerebbe tornare al Viminale. Sul caso Roggero, storica battaglia della Lega, Vannacci ha detto che chi si difende è sempre legittimato a farlo, che bisogna cambiare le norme, eliminare il rischio che chi reagisce debba risarcire il criminale e che la mancata azione della maggioranza sta alimentando il malcontento della gente. Insomma, Salvini e Vannacci, lo sappiamo, parlano allo stesso elettorato. Allora vi chiediamo, chi è più credibile oggi per rappresentare quella destra? Salvini, che guida un partito storico, governa ministri, amministratori, regioni, sindaci, o Vannacci che si presenta come il volto nuovo, più libero, più duro, più antisistema? E ancora, la Lega può davvero risalire sopra il 10% senza Vannacci? La rottura tra i due rafforza Giorgia Meloni, che può arbitrare il campo del centrodestra, oppure la mette davanti a un dilemma pericoloso: scegliere se tenere fuori Futuro Nazionale e rischiare di perdere voti, oppure aprire a Vannacci e spostare ancora più a destra l'intera coalizione? Voi da che parte state? Salvini ha fatto bene a chiudere definitivamente con Vannacci oppure sta commettendo un errore? Vannacci è davvero una risorsa per il centrodestra o rischia di spaccarlo e consegnare un vantaggio alla sinistra? Scriveteci e mandate i vostri vocali alla 334 11 11 622. Tra poco i nostri ospiti.

0: Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.
1: Eccoci, buonasera.
0: Buonasera, capisco che non ci volete avere a che fare con Vannacci, capisco che non vi preoccupa, però i risultati. Chi è che parla assieme a me?
1: Sono a Palazzo Marino, so che è un posto, però ci sono consiglieri. Adesso stavo uscendo per essere in totale silenzio con lei. Stavo uscendo dall'aula di Palazzo Marino.
0: Ma chi era quel consigliere che disturba, che si permetteva di intromettersi? Chi era? Era uno dei vostri?
1: Dei nostri. Adesso per stare a telefono con lei sto prendendo l'acqua.
0: Eh sì, perché piove. Si figuri che io ho aperto con le previsioni di Giuliacci stasera, che mi ha detto che fino a mercoledì non pioveva e abbiamo preso tutti acqua per colpa di Giuliacci. La cannate.
1: Sì, questa volta direi di sì.
0: Detto questo, l'importante è che non grandini, guardi.
1: No.
0: Detto questo, sti rapporti con Vannacci in qualche modo bisognerà ricucirli se si vuol fare un bel centrodestra che possa vincere le elezioni. O lei ritiene che Vannacci possa essere un fuoco di paglia come ne abbiamo visti tanti in questo paese?
1: Allora in questo momento Vannacci è all'opposizione, è lui che vota la sfiducia al governo, quindi è lui che anche io, insomma, Palazzo Marino ha detto che lui presenterà un suo candidato, quindi in contrapposizione a quello del centrodestra unito, cioè è lui che si sta ponendo fuori dalla coalizione.
0: Senta, sì, questo l'ho capito, però insomma,
1: è uno che vota
0: matematica...
1: la sfiducia, non è che voti la sfiducia, cioè, nel senso, poi vale tutto, però se voti la sfiducia è perché tu non vuoi starci in quella coalizione.
0: Sì, ha capito
1: staresti.
0: Che però sì, l'ho capito tutto, però
1: ha capito che gli conviene di più, perché ovviamente essere all'opposizione, facendo opposizione da destra, ti dà la possibilità di avere più consensi. E quindi un'opportunità politica la sua, che ci sta tutta. Infatti io non credo che sia che non prenderà voti alle elezioni politiche, le prenderà. Ma ci riuscivamo pure io e lei a prendere i voti facendo opposizione alla destra, cioè dice delle cose anche condivisibili senza volere però di metterle in campo.
0: Chiaro? Tutto chiaro.
1: Non tutte sono condivisibili, ovviamente, perché
0: no, chiaro. Parla di quando parla di?
1: Cioè, di n mila temi, sia dalla libertà a 360 gradi, quindi tutti i temi LGBT, sia quando parla di reddito di maternità, lì proprio guardi Poletti, io sono impazzita. Cioè non paternità o genitorialità, reddito di maternità. Quindi c'è la madre a casa a crescere i figli. In un recente confronto ha detto anche che anche gli asili nido non va tanto bene, che è meglio che le mamme tengano i bambini a casa fino alla materna, almeno così mi è stato riferito oggi. Cioè, mi auguro che non l'abbia detto, però il reddito maternità l'ha detto a Berlinguer, e come per dare un reddito alle donne per crescere figli a casa. Si figuri, io donna libera di destra del 2026, come posso vedere uno strumento del genere? A parte che andrebbe tutto agli immigrati, ma a prescindere da questo c'è un'idea di donna che è un po' diversa dalla mia.
0: Direi da quella di tutte le persone normali, diciamo.
1: Cioè, io sono per le libertà di tutti e per l'emancipazione di tutti. Cioè, siamo distanti, dai. Infatti, si ricorda che quando dicevano che andavo con Vannacci? Cioè, ma solo uno che non mi conosce può pensare a una roba del genere.
0: Va bene, ho visti tanti andare.
1: Ho capito, però cioè, voglio dire, con tutto il bene, un po' di storia politica ce l'ho, un po' di voti anche, posso mantenere il mio pensiero coerente, no?
0: A proposito di voti, lei ne ha molti perché insomma è sempre presente sul territorio, nelle periferie, eccetera. E ci sta pensando a fare il sindaco di Milano?
1: Ma caro Poletti, per me sarebbe un sogno, ma lo vedo praticamente impossibile, nel senso che ho vinto le primarie della Lega, ma ci vorrebbero le primarie di coalizione. Se dovessero decidere di fare primarie di coalizione, io mi candiderei, ma se decideranno ancora il nome calato dall'alto a mese dal voto, ovviamente non sarò io, metteranno la solita persona che alla fine andrà a perdere. Cosa dobbiamo fare?
0: Ecco, la Sardone che ci vede lungo ha fatto una bella analisi. Di che parlavate in consiglio comunale? Siete quanti siete arrivati? No, aspetti, quanti siete arrivati candidati del centrodestra tra proposti e autocandidati? A 27,
1: ah,
0: 28?
1: Saremo una ventina sicuramente. Tra poco saranno più i candidati alla carica di sindaco che dei consiglieri comunali, che anche potenzialmente possono sedere in consiglio. Comunque parlavamo del taser alla polizia locale,
0: che volete ovviamente dare. Chi non glielo vuole,
1: certo,
0: dare?
1: È una certa sinistra.
0: Per quelli che vogliono solo il blocchetto per le multe, lì,
1: l'ha detto lei, esattamente quello, quindi noi siamo qua. Grazie.
0: La lascio tornare con quel disturbatore dell'inizio telefonata.
1: grazie mille a tutti. Grazie,
0: buonasera, ciao, Silvia Sardone, grazie, europarlamentare della Lega. Allora, Salvini, intervistato da Giuseppe Cruciani, ha parlato di legge elettorale, preferenze e un centrodestra che sarà al prossimo governo con la Lega al 10%. Riascoltiamo queste parole, perché poi ci servono per meditare e per ragionare nella terza ora di trasmissione.
2: Io preferisco un modello in base al quale chi vince può governare per 5 anni e chi perde, se è bravo, vincerà la prossima volta. Non sto lì a parlare di
3: scorpori. Il proporzionale puro non ti piace?
2: No, devi permettere a chi vince di vincere nelle urne, non nei giochi di palazzo. E gli elettori devono sapere se votano Tizio con chi andrà al governo per fare che cosa. Prima del voto, non dopo il voto. Quindi questo secondo me è una legge elettorale seria. E qualunque sia, io ho una convinzione, non una certezza, sì, perché di dubbi ovviamente bisogna campare, che l'anno prossimo noi ci troviamo qua a festeggiare la vittoria del centrodestra con la Lega ampiamente sopra il 10%. Questo è.
3: Vabbè, a prescindere
2: dalla legge elettorale.
3: È una tua legittima ambizione per chiunque faccia politica. Però
2: ambizione, se tu mi devi dire per la qualità della vita cosa converrebbe fare,
3: adesso te lo chiedo
2: altro.
3: Adesso te lo chiedo, però per chiudere questa cosa della legge elettorale, perché magari può interessare qualche giornalista che è qui, c'è una cosa che è la questione delle preferenze. Cioè, io penso personalmente che le preferenze siano state siano una cosa giusta da introdurre. Sono state eliminate per X motivi che qui non stiamo a le volete o non le volete? I collegi li volete ancora oppure no?
2: Ma ti ripeto, io sono laico, per me proporzionale, maggioritario, basta che ci sia un premio che permette a chi prende un voto in più di governare, poi se sei bravo governi, se non sei bravo vai all'opposizione, perché è giusto così. Io sono stato eletto per decenni con le preferenze, in consiglio comunale e a Bruxelles. L'unico dubbio, e quindi sono laico anche su questo, l'unico dubbio è che in un momento storico come questo, quando ci conoscemmo ai giardinetti, la campagna elettorale per il Comune di Milano o per le europee la facevi con dei volantini in carta ciclostilati e messi sotto i tergicristalli. Adesso l'unica mia preoccupazione in quel campo lì, e ripeto, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti. Perché nel 2000 era un conto, nel 2026 se hai i milioni da spendere entri nelle case di tutti. Se sei uno studente, un operaio, un impiegato, un insegnante e non hai i milioni da spendere, te la giochi con più difficoltà rispetto a chi ha il portafoglio pieno.
3: Anche oggi.
2: Fatta salva questa...
3: Anche oggi non è che entrino proprio tutti questi operai con le segreterie di partito, diciamo.
2: Però guarda, la Lega da sempre, gli altri parlano di giovani per 4 anni e 9 mesi e poi quando fanno le liste i giovani li usano per attaccare i manifesti. Da noi i giovani attaccano i manifesti, ma da sempre rendono la Lega il movimento politico più giovane rappresentato in Parlamento.
0: Va bene, però stiamo parlando del conflitto Vannacci-Salvini, di Meloni che deve scegliere se imbarcare il generale. Voglio sentire come sempre i vostri ragionamenti al 334 11 11 622 dopo il giornale radio.
4: quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Domani l'incontro USA-Iran a Doha. Trump conferma, ma il viceministro degli esteri iraniano nega che ci siano colloqui in programma. Sparatoria in Germania, 6 morti, fermati 2 sospettati. Il terremoto in Venezuela, oggi 2 forti scosse di assestamento. Nessun segnale, interrotti i soccorsi per la mamma e i figli a Macuto. Wimbledon, buona la prima, ma quanta fatica per Jannik Sinner. Il campione in carica batte in 5-7 dopo oltre 3 ore. Il serbo Kecmanovic.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Marco Mancini e Alessandro Ciselin. Per lo sport, Jenny Di Gaetano. Colloqui con gli iraniani a Doha domani. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela. Nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo.
4: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
3: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che la scorsa settimana ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6 e l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini. Non arrivava alcun segnale di vita dalla struttura e il rischio per i soccorritori era molto alto. Al momento i morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti, oltre 50.000 i dispersi. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo, ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
5: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
3: Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla fidanzata del 15enne che ha assistito alla scena. Recuperato il corpo incastrato tra i ruderi del vecchio vecchio ponte romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi due giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso, che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. Il servizio.
6: Non si attenua, almeno per ora, la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa continentale dopo una notte afosa, e quasi ovunque si risale oggi in molti centri verso i 40 gradi. La buona notizia è che saremmo davvero al picco e che da domani è previsto un pur graduale abbassamento delle temperature, alimentato anche dai violenti acquazzoni già iniziati in particolare sull'arco alpino, ma la notizia ne contiene un'altra che la azzera. La diminuzione sarà talmente impercettibile da non abbassare i livelli di allerta sanitaria. Al contrario, nelle valutazioni effettuate stamani dal Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira e come la notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi, e il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
3: E poco fa la notizia che due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, lo ha detto stamane Papa Leone XIV nel corso della messa celebrata per la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, ma sentiamo gli auguri del Pontefice.
7: Nella festa dei nostri santi patroni rivolgo i miei auguri ai romani e a tutti coloro che vivono in questa città. Un pensiero accompagnato dalla preghiera rivolgo specialmente ai malati, alle persone sole, ai carcerati.
3: Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero uno del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Il servizio.
8: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata, come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto, in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Buona serata.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: È tutto con le news, ma non è tutto con l'informazione. Noi torniamo tra poco dopo il brano per Salvini Vannacci.

0: Buonasera, Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Come va?
1: Buonasera, buonasera a tutti. Alla grande, grazie.
0: Va bene, vedo che va alla grande almeno per quanto riguarda i sondaggi. Ieri il vostro leader, il generale Vannacci, ha detto: Meloni mi chiami, hai il numero. E a determinate condizioni probabilmente entrereste in coalizione, però Salvini furioso sbatte la porta. Invece lei come la vede questa vicenda?
1: Ma è un problema del centrodestra, se sono divisi tra di loro sull'ingresso o meno di Futuro Nazionale in coalizione, è un problema che devono risolvere loro. Noi le uniche condizioni che poniamo le poniamo in base ai valori, in base alle azioni da intraprendere. È un movimento giovane, fresco, siamo nati da poco, abbiamo 115.000 iscritti in 3 mesi. Noi siamo a disposizione del centrodestra per evitare di consegnare il paese a Fratoianni, alla Schlein, a Giuseppe Conte, però il centrodestra si chiarisca prima il proprio interno e poi ci chiarisca cosa vuole fare, perché se vuole vincere le elezioni per continuare a dare i soldi degli italiani a Zelensky, per continuare a prendere ordini da Ursula von der Leyen, per continuare a non mantenere le promesse ai tanti italiani di destra che hanno votato o che non vanno più a votare proprio perché delusi, allora noi non ci siamo. Se invece il presidente Meloni intende ravvivare il concetto di destra, ravvivare il concetto di identità, di tutela degli interessi nazionali, potrà contare su Futuro Nazionale.
0: Senta, lei che sta girando come una trottola, perché insomma a livello di vertici siete in pochi, quindi vi dividete le tante piazze, che si sente dire dalla gente che incontra? Insomma, è inutile dirlo, fate sold out in tutti gli eventi, cosa che preoccupa e innervosisce molto la Lega, so per certo, ecco.
1: Ma guardi, la Lega ormai non ha più interesse a parlare alla gente di determinate cose. La Lega oggi si definisce post ideologica, ha abbandonato le posizioni identitarie sovraniste. Non è per noi un problema la Lega, io ho il massimo rispetto per il partito che ho contribuito a fondare al Sud tanti anni fa, ma evidentemente oggi il disegno politico è quello di Zaia, non è più quello di Salvini, è quello dei governatori del Nord, non è più quello di un partito nazionale. Quando giriamo nelle piazze vediamo tanto entusiasmo, tanta voglia di partecipare. Lo ribadisco, 115.000 iscritti sono un fenomeno che non so se sia mai stato replicato in appena 3 mesi. Evidentemente c'è voglia di unità da parte degli elettori, ma ci sono tanti elettori che ci dicono pure di considerare per bene cosa fare, perché lo ripeto, se i voti dei tanti italiani di destra e di sinistra non perché ci votano anche persone che in passato hanno votato a sinistra, se i voti di tanti italiani che promettono di tornare alle urne devono servire a mantenere l'attuale status quo, allora gli italiani assolutamente non se la sentono di essere presi in giro. Si fidano del generale Vannacci, che non è un politico convenzionale, che è una persona che ha fatto altro nella vita, è una persona che ha comandato i reparti d'élite dell'esercito italiano, che ha salvato vite umane, quindi ha molta credibilità. Intorno a lui ci siamo noi che molto umilmente, da sporca dozzina, come siamo stati definiti da Roberto in primis, ci mettiamo al servizio di un progetto e di un'idea. E con molto entusiasmo continuiamo a girare nelle piazze italiane, e anche perché o facciamo così o subiamo la censura. La TV di Stato ci ignora, l'Osservatorio di Pavia ha certificato nello 0% la presenza di Roberto Vannacci nelle TV di Stato, eppure un movimento che fa parlare ogni giorno, è un movimento il cui leader viene praticamente quotidianamente citato su tutti i giornali, però c'è questa pecca della democrazia, del pluralismo sulla TV di Stato, e non per lamentarci, perché poi, per carità, attraverso i social, ma attraverso il contatto umano, noi apriamo sedi quando gli altri partiti non le hanno più. Io in questo momento mi trovo ad esempio ad Altamura, in provincia di Bari, dove ho appena finito una riunione con 40 nuovi iscritti, per cui per questo dico la grande, perché c'è tanto entusiasmo, tanta partecipazione.
0: Grazie Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, buon lavoro.
1: Buonasera a tutti.
0: E allora, questa puntata 200 di Italia No Limits, siamo a dire che la frattura tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci non riguarda più soltanto i rapporti personali, perché pesa anche nei numeri. I sondaggi raccontano un dato che fino a pochi mesi fa sembrava davvero impensabile.

Rilevazioni settimanali, il partito di Vannacci è passato in appena due mesi dal 3,6 al 5,3%, crescendo praticamente senza interruzioni. Numeri che spiegano anche perché Salvini abbia voluto ribadire con forza che sarà lui a guidare la Lega fino alla fine del mandato e la campagna elettorale del 2027, e spiegano anche perché Vannacci oggi possa permettersi di rispondere con calma: ognuno va per la sua strada. Ma c'è un altro elemento che potrebbe cambiare completamente lo scenario: la nuova legge elettorale. In Parlamento si discute il ritorno a un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soprattutto si discute delle preferenze. Fratelli d'Italia lavora per reintrodurle, mentre proprio la Lega frena. Salvini sostiene che oggi le preferenze rischierebbero di favorire solo chi ha milioni da spendere in campagna elettorale, l'avete sentito prima, mentre altri come Maurizio Lupi e Pier Ferdinando Casini chiedono di restituire agli elettori la possibilità di scegliere direttamente i parlamentari. E allora la domanda diventa politica: quanto pesa davvero oggi Roberto Vannacci? È soltanto un partito di protesta destinato a ridimensionarsi, oppure è ormai un soggetto capace di condizionare gli equilibri del centrodestra? Perché se i sondaggi fotografano la situazione attuale, una nuova legge elettorale potrebbe modificarne gli effetti. Con un sistema proporzionale ogni punto percentuale pesa e un partito al 6% potrebbe diventare decisivo per costruire una maggioranza. È anche per questo che Giorgia Meloni osserva con attenzione quello che succede. Da una parte Vannacci sottrae voti soprattutto alla Lega e in parte a Fratelli d'Italia, dall'altra, senza quei voti, secondo alcune simulazioni, il centrodestra rischierebbe di non essere più competitivo contro un eventuale campo largo. Insomma, Salvini oggi dice che con Vannacci non ci sarà un'alleanza. Vannacci replica che è pronto a parlare con il centrodestra se saranno rispettate le sue condizioni, ma la vera domanda è un'altra: alle prossime elezioni chi avrà davvero il coltello dalla parte del manico? Il leader della Lega o il leader di Futuro Nazionale? E se i numeri restassero questi, Meloni potrà davvero permettersi di lasciare Vannacci fuori dalla coalizione? Voi che dite? 334 11 11 622, e tra poco interpreto questi numeri con un sondaggista. Restate qua.

0: Buonasera Roberto Weber, presidente dell'Istituto XE e sondaggista, che sento malissimo. Buonasera. Peraltro. Buonasera,
1: mi
0: ecco.
1: Mi sente meglio?
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Weber, okay. Mi dà il quadro di quanto pesa Vannacci?
1: A quanto pesa oggi è relativamente poco importante. Quello che è importante, secondo me, è la velocità con cui ha acquisito peso. È difficile dirlo adesso, noi avevamo 15 giorni fa 5 punti e mezzo, ma quello che più ci ha stupito è che, sondando anche in dimensioni locali, in Friuli piuttosto che in Sardegna, in Lombardia, credo in Puglia, vai a scoprire che anche a livello locale questa dimensione di Vannacci viene fuori. Quindi direi che non sembra una meteora, sembra che colga pezzi di opinione pubblica significativa a livello nazionale, come ci aspettavamo, ma anche a livello locale. Quindi
0: ecco, una tendenza Weber che si protrarrà, no?
1: Allora, io tenderei a pensare di sì, non so fino a che soglia, questo lo vedremo, perché queste non sono sfere di cristallo, dopo puoi leggere, insomma. Però non mi ricordo, meglio, io non mi ricordo cose di questa natura. Ricordo bene la dimensione di Grillo, ma avevamo tutta un'altra cosa. Mi ricordo il fenomeno della crescita, la velocità, e questo però è il primo caso in cui noi vediamo un, tra virgolette, un nessuno, uno che non aveva profilatura politica, non aveva, emergere con tale velocità. Destinato a durare, ecco.
0: Grazie Roberto Weber, presidente dell'Istituto XE e sondaggista. Ascoltiamo i vostri vocali. Come vedete, ho tenuto poco la conversazione. Vi dico tutto: ho tenuto poco la conversazione col sondaggista perché si sentiva davvero male. Non vi meritate un audio così. I vostri vocali.
2: Buonasera, dottor Poletti, sono Alessandro da Milano, per la verità in trasferta a Barcellona in questo momento, ma questo è secondario. Vi stavo ascoltando e sentivo l'onorevole Sasso, un commento su di lui, nel senso che lui dice che ha aiutato a fondare il partito al sud, che non si riconosce certo in Zai, eccetera eccetera, ma io vorrei ricordare a lui che la Lega delle origini non è quella di Salvini, non è quella del partito di destra che conosciamo oggi, che va a sovrapporsi pesantemente con chiaramente quello che è oggi Vannacci. Io credo che la salvezza della Lega oggi dovrebbe essere un coraggioso segno di cambiamento al vertice soprattutto, e sarei, pur non avendo mai votato Lega, vedrei tantissimo di buon occhio il fatto che persone come Zaia, più moderate, con idee anche più innovative rispetto a quelle che porta oggi Salvini, possano prendere le redini del partito. Questo volevo dire e vi saluto. Buona serata.
3: Buonasera Poletti, sono Marco da Vicenza. Vannacci sicuramente è un fenomeno di forte crescita. Questo weekend appena passato era qui a Vicenza al Teatro Nuovo insieme a Cruciani e hanno fatto praticamente sold out, quindi sicuramente desta molta attenzione. Detto tutto ciò, da uno che ha sempre votato Lega, a parte le ultime elezioni, perché secondo me Salvini ormai è un uomo finito, troppe cavolate fatte in passato, l'unica sua salvezza è quella di dimettersi e mettere davanti una persona tipo Zaia, che qui in Veneto ha fatto sempre molto bene, per poter risollevare le sorti della Lega qui in Veneto almeno. Ma sicuramente la Meloni, se non lo tira dentro dalla sua parte, sarà un gran bel problema Vannacci, eh? Buonasera a tutti.
0: Ecco, questi ragionamenti volevo e questi ragionamenti state facendo qui a Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa nostra puntata 200. Pensate, una trasmissione che sta con voi tutti i giorni, tre ore dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'una, che è arrivata al traguardo delle 200 puntate, grazie a voi che ci ascoltate, grazie anche alla squadra e a Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Grazie naturalmente anche a chi mi consente di parlarvi ogni sera, ma mica ho finito qui, ne ho di cose da dire e farvi ascoltare. Adesso la linea alla regia per la pubblicità e poi siamo qui.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
12: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
13: Meteo.
14: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo buone sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessuna grande variazione da segnalare, con cielo sempre sgombro da nubi ovunque, anche in montagna. In giornata assisteremo a una canicola opprimente che si farà sentire in pianura, afa sulle coste e temperature anche fino a 38-39 gradi. Nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche violenti su rilievi alpini appenninici e localmente sulle pianure più settentrionali. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
15: Guidare informati.
16: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Campania per un incidente circa 3 km di code in A1 tra l'asse di supporto e l'allacciamento con la 16 verso Napoli. Code inoltre sul ramo di Capodichino verso la tangenziale, a seguire in tangenziale fino a Capodimonte verso Pozzuoli. Code anche sulla statale 162 DIR dalla tangenziale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani e in A3 tra San Giorgio ed Ercolano verso Salerno. A Salerno traffico congestionato al nodo di Fratte con Codena 2 tra San Mango Piemonte e Baronissi verso Fisciano e tra Baronissi e Fratte nella direzione opposta, code inoltre in A3 tra Fratte e Salerno Centro in ambo i sensi e sulla tangenziale di Salerno da Pastena verso Fratte. Verso Roma code a tratti sulla Pontina ad Aprilia e tra Pomezia e Castel di Decima, code inoltre in A24 da Carsoli a Castel Madama verso Roma, sempre verso Roma per un incidente code sull'Aurelia da Castel di Guido a Malagrotta, in A14 code a tratti tra Castel San Pietro e Bivio per la 13 16 verso Bologna. In A22 code per un incidente tra Nogaroad e Rocca e Verona Nord verso il Brennero, ripercussioni in A4 con code all'altezza dell'allacciamento con l'A22 per entrambe le provenienze. In A4 code tra Milano Est e Cinisello verso Torino, code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da San Donato a Lambrate verso Monza e in ovest tra Rozzano e Corsico direzione Laghi. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora i vostri vocali e poi i nostri ospiti. So già che la nostra ascoltatrice Silvana ha partorito un vocale, lo ascolterò assieme a voi tra poco.

0: Allora, prima del messaggio di Silvana, alcune dichiarazioni della preferita di Silvana, cioè Giorgia Meloni, che questa sera è ospite di 10 minuti su Rete 4 da Nicola Porro. Non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi, sono una persona franca, penso che l'Occidente sia più forte, unito. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte, unito, e ha lavorato per questo. Poi i rapporti solidi si fondano sulla franchezza, sono una persona franca oggi, lo ero ieri. Così la Presidente del Consiglio, rispondendo a una domanda sui rapporti con gli USA di Donald Trump, e insomma dice di non essere anti-americana. A proposito di tempo, visto che abbiamo parlato di tempo, acquazzone su Milano, cintura Navigli, Piazzale Lodi, la zona più colpita, violento acquazzone su Milano, ma per adesso la situazione è sotto controllo. La zona più colpita è stata la cintura compresa tra i Navigli e Piazzale Lodi. I vigili del fuoco hanno già effettuato una quindicina di interventi e stanno completando altrettanti interventi ancora in fase di smaltimento. Le operazioni hanno riguardato soprattutto alberi caduti, piante pericolanti, dissesti statici, alcune cantine allagate. Non si registrano feriti e la situazione è nel frattempo tornata alla normalità. E a proposito di normalità, è normale per noi ascoltare Silvana, forza!
1: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io l'ho sentito Salvini, ma di quello che dice Salvini, scusate, ma sono sempre un po' delle barzellette, perché poi alla fine non decide lui, decide la Meloni, perché lui ha sempre detto una cosa e poi votava completamente un'altra, cioè proprio completamente. Vi ricordate le accise, la Fornero, spernacchiatemi se non manterrò. Ormai lui è un leader spernacchiato, cioè a me fa veramente ridere Salvini, però nonostante questo mi fa più paura Vannacci, sinceramente, e secondo me alla fine si allierà col centrodestra, la Meloni lo tirerà dentro, perché le poltrone sono le poltrone, e Forza Italia starà muta, perché finché c'è Tajani, Tajani fa quello che dice la Meloni. Forse Marina Berlusconi può fare qualcosa, ma non subito. Quindi, secondo me, nonostante tutto, remi contro, io credo che alla fine si coalizzeranno e ne vedremo proprio delle belle. Vedremo. Ciao ciao.
0: Ne vedremo proprio delle belle. Intanto ne sentiamo Salvini, che si sente tradito da Vannacci, intervistato da Cruciani. Salvini che si sente tradito da Vannacci e non gli piace la parola Camerati.
2: Io non porto rancore, la delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina, ecco. Sicuramente, visto che gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, la nostra storia, il nostro passato, il passato della Lega è glorioso e sarà il presente e il futuro, ecco, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione. Detto questo, abbiamo l'ansia da prestazione? No, farà quello che riterrà di fare, lo seguo con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto che, con cui seguo la Schlein,
3: ti
2: Conte,
3: mai più,
2: Bonelli.
3: Ti sei mai più risentito al telefono? No, zero? No, no, okay, immagino.
2: No, mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda volta.
3: Però ecco, evitare, però. Su questo, scusa, però ci sono stati degli errori.
2: Detto questo, se ai loro convegni si salutano e si accolgono fra camerati, io preferisco le giornate della Lega Giovani, dove ci sono ragazze e ragazzi, amici, fratelli, no, compatrioti, autonomisti.
3: Non ti piace la parola camerati?
2: No, secondo me fa parte di un passato storicamente da studiare, perché quelli che poi vanno a rimuovere i simboli, le statue, le effigi del passato sono da ricoverare, perché siamo nel 2026, non torneranno nel fascismo, né nel comunismo, nel nazismo, per fortuna, però guardiamo avanti.
0: E intanto la Meloni, sempre intervistata da Porro su Rete 4, dice: non c'è grande differenza tra Vannacci e le opposizioni, e sembra chiudere la porta a Vannacci, ma tante ne vedremo. E uno che ne ha viste tante, l'onorevole Roberto Bernardelli, presidente di Patto per il Nord. Buonasera.
4: Buonasera a te e ai tuoi radioascoltatori. Due belle notizie: piove. Gran bella notizia, sì. Finalmente, perché sì, avevamo raggiunto i 40 gradi e Sinner è passato il turno, punto. Per il resto direi notizie belle non ce ne sono.
0: Non ce ne sono,
4: purtroppo,
0: perché
4: la situazione, no, le guerre continuano, poi voglio dire quello che è successo in Venezuela, purtroppo, e voglio dire, cercare belle notizie è difficile. Quanto a Vannacci ha preso in giro Salvini, d'altronde non era difficile prenderlo in giro. Vannacci però io l'ho conosciuto e ha fatto una dichiarazione molto chiara a me davanti a testimoni, che lui è per un'Italia confederale, come la Svizzera, come gli Stati Uniti, Non è male come notizia. Poi per il resto non è condivisibile, voglio dire, saluti romani, camerati, compagnia bella. Poi voglio dire, rimmigrazione, sì, certo, i delinquenti vanno rimandati al loro paese, però è più facile a dirsi che a farsi, perché molti di questi delinquenti, non avendo i documenti, non si sa da che nazione provengono.
0: Appena detto la Meloni, sempre da Porro, reimmigrazione, sono rimpatri volontari, già li facciamo, quindi già siamo in piena.
4: Sì, quelli volontari, però voglio dire, i delinquenti vanno rimpatriati al loro paese, non dobbiamo mantenerli noi nelle nostre carceri, che tu sai qual è la situazione carceraria italiana, è disastrosa. Patto per il Nord semplicemente dice: tuteliamo chi vive al nord, le aziende, i lavoratori, i pensionati, apro parentesi, pensionati tassati, siamo l'unico paese al mondo che tassa i pensionati. Vabbè, lasciamo perdere. Voglio dire, la situazione è drammatica, la sanità è un fatto, voglio dire, la sai tu meglio di me, qual è la sanità purtroppo anche in Lombardia, qual è la situazione della difesa del suolo, difesa delle famiglie che non arrivano a fine mese. Io sono nel settore del commercio, 1450 euro al mese. Ti posso garantire che se è monoreddito non arrivano a fine mese. Però paghiamo la luce, la più cara d'Europa, lo sai, no? La più cara, il kilowattora più caro d'Europa è quello italiano. Siamo fra i più tassati d'Europa. E purtroppo questa è una realtà. Viviamo in questo. Tante promesse, no? Togliamo il bollo, diminuiamo le tasse, compagnia bella. No, non è così. Al sud, tu lo sai che io ho un'azienda al sud, costo della vita è il 30% meno rispetto alla Lombardia, quindi il mio lavoratore del sud ha un potere d'acquisto. Vi ricordate quando la Lega parlava di gabbie salariali? Contratti d'area vanno fatti. Per dare la possibilità, perché l'inflazione continua a crescere, tu vai a fare la spesa, no? Vai al supermercato, ogni giorno il carrello della spesa costa di più, e quando parlano di sconti c'è meno prodotti dentro nella busta, perché poi prendono in giro un po' l'italiano.
0: Quanto dura Salvini, Roberto Bernardelli?
4: Ma ormai Roberto, tu lo conosci bene, Salvini è come un ghiacciolo che si scioglie al coso. Però lui ha detto che per 3 anni rimane segretario della Lega, Salvini premier, a me è il buon gusto di togliere premier, perché premier non lo so mai. E se il centrodestra rivincerà le elezioni, vuol fare il ministro degli interni. Che se fa il ministro degli interni, come ha fatto il ministro dei trasporti, Dio ce ne scampi e liberi.
0: Quindi
4: sbaglio.
0: Quindi sbaglio. Staremo a vedere. Grazie Roberto Bernardelli.
4: Aspetto per il nord. A settembre da me in trasmissione. Sì, un sì, impegno. Volentieri. L'hai preso. Volentieri. Ciao Roberto, sì, sì, preso, buone vacanze, preso. Un abbraccio.
0: Grazie,
4: ciao.
0: Grazie. Guiderà la Lega per i prossimi tre anni, Salvini. L'ha ribadito, sentiamolo.
3: Cioè, sarai tu a guidare la campagna elettorale della Lega fino al 27? Mi sembra di sì, per l'anno prossimo, no? Cioè, su questo non c'è dubbio.
2: C'è sempre la variabile ultraterrena.
3: Che, beh, ma quella adesso, che, quella non la prendiamo in considerazione.
2: Che non può essere stabilita da un
3: d'accordo,
2: congresso.
3: Questo
2: però, se la salute permette,
3: guiderai
2: assolutamente
3: la campagna
2: sì.
3: elettorale. Ora, benissimo. La campagna elettorale è un
2: assolutamente
3: momento...
2: Assolutamente sì, sì, con la forza della Lega è sempre stata e sempre sarà la squadra. Quindi non una campagna elettorale solitaria, servono i capitani, ma servono le truppe, perché capitani o generali o colonnelli senza truppe motivate, determinate e orgogliose non vanno da nessuna parte. Quindi da Zaia, Fedriga, i sindaci e i governatori me li aspetto tutti non dietro ma di fianco per vincere la campagna
3: elettorale. Perché prima non lo sono stati? In alcuni momenti non lo sono stati?
2: No, assolutamente sì. Assolutamente sì.
3: Allora, però questa domanda è collegata ai giardinetti in qualche modo, perché se uno va a vedere dove hai iniziato tu quando sei diventato segretario della Lega, me lo ricordo benissimo, era nel dicembre del 2013, no?
2: Sì.
3: Putin, l'ultima fase in cui è stato presidente, è iniziato più o meno all'epoca, nel 2012. Cioè, tu rischi di essere.
2: Cazzo, ma te le vai a cercare.
3: Lo so, ho capito. Adesso ho fatto questo collegamento per un motivo, non mica per Putin, poi ci andremo, ma su una cosa un po'. Cioè, non ti sei rotto le balle di fare. Cioè, hai una tua prospettiva da questo punto di vista, perché sei praticamente il leader politico più longevo, diciamo, in circolazione a guidare un partito. Ti sei dato un termine a questa, dopo la campagna elettorale del 27 lascio la Lega agli altri, che ne so, a Zaia, quello, nel senso, non voglio entrare nel dettaglio che non è nemmeno il momento, non è il caso. Cioè, ti sei dato un obiettivo, cioè, quando è che finisco di questo percorso?
2: No, ma io sono partito da militante e continuerò, anche quando non sarò più segretario, a fare il militante fra i militanti. L'anno scorso i militanti mi hanno chiesto di continuare a fare il segretario per 4 anni, uno è passato, ce ne sono altri 3, farò con orgoglio il militante fra militanti da segretario in questo momento per altri 3 anni e poi cederò volentieri il testimone.
3: Tu ti vedi ancora per 3 anni a guidare la Lega? Ti ci vedi ancora per 3 anni, oggettivamente?
2: Se io mi alzo...
3: No, ma è una domanda. No.
2: Finché mi alzo la mattina con carica
3: e
2: motivazione, e devo dire che questi 3 giorni mi hanno trasferito una carica e una motivazione eccezionali. Perché la Lega è questa, è anche questa. Quindi...
3: Sì, sì.
2: Poi... È semplice? È facile? Non sempre. Sento dentro il fuoco che avevo 35 anni fa quando feci la prima tessera, e alcune battaglie sono lì e purtroppo sono quasi solo nostre.

0: ne abbiamo parlato anche stasera. L'immigrazione continua a essere uno dei temi più divisivi del dibattito pubblico italiano. Si parla di sbarchi, di sicurezza, di accoglienza e di controlli. C'è però un altro fronte molto concreto che spesso resta sullo sfondo, quello del lavoro. Da una parte ci sono migliaia di imprese che denunciano difficoltà sempre maggiori nel trovare personale, dall'altra persone che arrivano nel nostro paese e cercano un'opportunità regolare per costruirsi un futuro. La domanda è: il lavoro può diventare davvero uno strumento di integrazione e allo stesso tempo una risposta alle esigenze del nostro sistema produttivo? E quale ruolo possono avere le agenzie per il lavoro nel favorire percorsi regolari, contrastando il lavoro nero, lo sfruttamento e il caporalato? Proprio per il loro impegno su questo fronte, Open Job Metis e Family Care hanno ricevuto anche quest'anno il riconoscimento dell'Agenzia ONU per i rifugiati, dedicato alle realtà che promuovono l'inserimento lavorativo di rifugiati e richiedenti asilo. Ne parliamo con Elisa Fagotto di Open Job Metis. Benvenuta a Italiano Limits.
1: Buonasera, grazie per l'invito e buonasera a tutti.
0: Allora, dottoressa Fagotto, ci racconti di questo risultato. È un premio importante, ma è importante il numero di rifugiati e richiedenti asilo che avete inserito nel mercato del lavoro italiano.
1: Sì, allora siamo molto onorati di poter, che è il quarto anno che UNHCR ci riconosce questo premio per l'impegno che abbiamo portato avanti nell'inserimento di persone rifugiate all'interno del mercato del lavoro, perché comunque vuol dire combattere il lavoro nero, vuol dire la prima forma di autonomia e indipendenza di una persona è quella di poter lavorare, quindi guadagnare e quindi non delinquere. E sicuramente poter inserire nel mercato del lavoro tramite l'istituto della somministrazione in maniera legale e ordinata vuol dire anche contrastare quei fenomeni di caporalato, lavoro nero, che comunque rovinano sicuramente il mercato del lavoro italiano. Anno su anno inseriamo sempre, lavoriamo per inserire sempre più persone anche attraverso percorsi di formazione e di qualifica. Si lavora per insegnare, per migliorare e insegnare l'italiano, per avere un livello di conoscenza della lingua italiana che sia tale per poter integrarsi nell'ambito lavorativo, per capire le linee guida di un'azienda, e formiamo anche i lavoratori su quelle competenze necessarie richieste dalle nostre aziende clienti. Quindi sì, è uno strumento sicuramente importante per contrastare l'inverno demografico e per dare una risposta concreta, con anche un cappello di responsabilità sociale all'impresa, alle richieste delle imprese italiane.
0: Ecco, nel 2025 leggo che Open Job Metis ha inserito nel mercato del lavoro italiano 2.240 rifugiati e richiedenti asilo, con un incremento del 10,2% rispetto all'anno precedente. Sono numeri importanti, come diceva lei, dottoressa Fagotto, si tolgono dal mercato del lavoro nero queste persone.
1: Esatto, chi arriva nel nostro paese tramite, diciamo, i flussi migratori, laddove hanno necessità comunque di lavorare e diciamo il sostegno economico è la prima forma, avere la possibilità di ritrovarsi in dei percorsi che organizziamo noi come agenzia per il lavoro, vuol dire avere un percorso sicuro, regolare, di tutela, e poter accedere al mercato del lavoro con tutte le tutele previste dal nostro paese, e sicuramente è uno strumento di inclusione sociale, ma soprattutto di presidio di legalità. Lo facciamo sia con i flussi, questa tipologia di flussi migratori, ma anche lavoriamo per far entrare personale qualificato, quindi persone che arrivano da paesi extracomunitari che hanno quelle competenze necessarie richieste dalle nostre aziende che fanno fatica a trovare. Quindi lavoriamo anche tramite questo canale, quindi con persone già presenti all'interno del territorio italiano, in cui la somministrazione del lavoro conferma il suo ruolo crescente del lavoro regolare, certo, come dicevamo, come strumento. E se noi ci pensiamo, insomma, i dati Censis, l'ultima ricerca che è stata presentata da Assosom, negli ultimi 10 anni la quota di lavoratori stranieri assunti tramite agenzie per il lavoro è passata dal 21,3% al 33,5%. Quindi
0: ne riparleremo sicuramente. Esatto. Grazie Elisa Fagotto, Open John Bettis, grazie davvero, buona serata.
1: Io ho finito
0: il tempo, che questa sera è stato tiranno sia dentro la radio che fuori, perché insomma sono stato alle prese anche con una grandinata, ma domani sono di nuovo qui su Italia No Limits, giornale radio, la radio libera di informare, assieme a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. La linea al timone delle 20, quindi restate su giornale radio, www.giornaleradio.fm.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 20 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Colloqui con gli iraniani a Doha domani, Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela, nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
9: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
8: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
10: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
8: Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla fidanzata del 15enne che ha assistito alla scena. Recuperato il corpo incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi due giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. Il servizio di Alessandro Cislin.
11: Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa continentale dopo una notte afosa e quasi ovunque si risale oggi in molti centri verso i 40 gradi. La buona notizia è che saremmo davvero al picco e che da domani è previsto un pur graduale abbassamento delle temperature, alimentato anche dai violenti acquazzoni già iniziati in particolare sull'arco alpino, ma la notizia ne contiene un'altra che la azzera. La diminuzione sarà talmente impercettibile da non abbassare i livelli di allerta sanitaria. Al contrario, nelle valutazioni effettuate stamani dal Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira e come la notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi, e il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
8: E poco fa la notizia che due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero uno del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
12: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re della TP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto, in chiave Italia, niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati del delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zeng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
13: Eccoci qua allo scattare delle 20:08, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20, dunque una buona serata, vi facciamo compagnia fino alle 21 e poi concluderemo un'altra giornata insieme qui su queste frequenze, per concludere una giornata di ordinaria follia meteorologica, diciamo così, una giornata caldissima eppure ancora troppo normalizzata, diciamo. Ci occuperemo di questo ovviamente anche nel corso della puntata, mentre parte del nord-ovest in particolare, è sferzata però adesso da violente piogge e grandinate, che sono l'effetto, diciamo, purtroppo non piacevole di comunque un parziale raffreddamento, diciamo così, a partire dai prossimi giorni. Non c'è solo il meteo, ovviamente, ci sono tutte le notizie internazionali, gli accordi fragilissimi in Medio Oriente, anche se domani Donald Trump ha annunciato che riprenderà i colloqui con l'Iran, in realtà subendo poi la smentita da parte di Teheran, e poi vi daremo le ultime dal Venezuela, paese che continua a essere colpito evidentemente dalla ricerca disperata in alcuni casi di pochissime persone rimaste ancora vive sotto le macerie dopo 4 giorni e di tante vittime che vanno ad aggiungersi. È stato recuperato anche poco fa a Caracas il corpo del salernitano Enzo Cuomo e sono stati individuati quelli della moglie Trini Adrian e della figlia Isabel di appena 22 anni. Finisce dunque la speranza a Macuto anche per il nostro concittadino e la sua famiglia. Tutto questo all'interno appunto della nostra puntata del Timone, che è pronta davvero per cominciare. Comincia anche ovviamente con i vostri messaggi 334 11 11 622 e Giorgio Berselli in regia, che saluto, fa partire anche la musica di questa puntata. Ripartiamo dai Nothing But Thieves e questo pezzo che si chiama Overcome.

0: Allora, ripartiamo con il timone delle 20 qui su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Ripartiamo dalla nostra rassegna stampa, partiamo anche dal nostro paese per poi ritornare sullo scenario internazionale, perché ci sono parole importanti da parte della Premier Meloni in un'intervista a Rete4. Apre, diciamo, alla possibilità che in futuro, immaginiamo nelle sue idee neppure troppo lontano, un Presidente della Repubblica di destra potrebbe in Italia non essere più un tabù, così appunto Giorgia Meloni, che dice si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare. Non è detto che non possa superarsi anche questo grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centro-sinistra. Si tratta poi, aggiunto, di dire una cosa banalissima, cioè che chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri. Valeva per la Presidenza del Consiglio, per la possibilità di governare, e potrà valere per la Presidenza della Repubblica, ma decideranno gli italiani. Detto che, insomma, non è una questione di tabù, magari è una questione di eredità storica, e che in realtà non decidono gli italiani ma il Parlamento, almeno per il momento. Vedremo, però, insomma, alcuni già da tempo sostengono che Giorgia Meloni abbia ambizioni di Quirinale per il post governo, e questa potrebbe essere anche una clamorosa apertura, a meno che non abbia qualcun altro in mente. Torneremo evidentemente sull'argomento se ci saranno novità, ma non ce ne attendiamo troppo a breve. Dobbiamo ripartire evidentemente dal Venezuela. Il bilancio aggiornato dei morti è salito a 1719 vittime. C'è anche, lo dicevamo, un italiano con la sua famiglia. Il corpo di Enzo Cuomo Salernitano è già stato recuperato dalle macerie, quelli della moglie e della figlia sono stati individuati in Venezuela, appunto a Caracas, ma emergono anche tutte le difficoltà di un paese che era stato scosso, per usare una metafora poco poco politica in questo caso, politically correct, da un altro tipo di terremoto qualche mese fa. Ci racconta le ultime da un'altra giornata di ricerche disperate e di conta delle vittime nella sua copertina, Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, parlo di un paese che non esiste più. Non esiste parafrasi più adatta delle parole usate da Giampaolo Pansa sui luoghi del Vajont per descrivere la situazione alla Guaira, una vera e propria regione fantasma a 4 giorni dal sisma che ha colpito il Venezuela. Una strage senza precedenti recenti, tanto da spingere anche alcuni vigili del fuoco italiani venuti in assistenza alla ricerca dei dispersi a sospendere i soccorsi. In giornata a Caracas la terra è tremata di nuovo, un episodio che ha gettato un'ombra di sconforto sul lavoro instancabile dei soccorritori, talvolta rischiarato dall'estrazione di corpi ancora in vita. Per tutta la giornata si sono susseguite scosse di assestamento, accompagnate peraltro da abbondanti piogge nello stato di Portoghese. L'esondazione di fiumi e torrenti ha costretto alla fuga circa 100 famiglie, un mese dopo che una tempesta analoga si era già abbattuta sulla località, sita a circa 500 km dalla capitale, Caracas. Ma a far lievitare il bilancio delle vittime del terremoto ci sono anche evidenti lacune amministrative. Il blocco degli accessi alla Guaira è talmente stringente che vale anche per molti soccorritori stranieri, ai quali è vietato letteralmente l'ingresso. Nel mentre, racconta Stefano Tamburrini sul Fatto di oggi, al Poliedro di Caracas, dove l'iscrizione alla lista dei soccorritori sarebbe libera e gratuita, dilaga la corruzione, con l'abitudine di chiedere 50 o 100 dollari ai volontari per partecipare ai soccorsi. Sono all'ordine del giorno anche gli scontri fra polizia e vigili del fuoco, mentre al loro sbarco i Marines americani si sono trovati una macabra pletora di cadaveri estratti dalle macerie ma abbandonati nel cortile esterno di un obitorio. Per non parlare dei contractor che hanno incontrato vere e proprie forme di ostilità da parte della polizia e sono stati trattenuti anche per 5 o 6 ore prima di poter operare. Tentativi di lucrare sugli aiuti economici sono stati scoperti ancora prima che gli afflussi più consistenti cominciassero. Insomma, a 6 mesi dal regime change di Trump, lo Stato venezuelano è certo più assistito dall'estero, ma ancora in preda al caos burocratico e securitario. La polizia, in particolare, è accusata di inerzia di fronte al dramma, oltre che di ostacolare i soccorsi. Nell'ora più buia, Maduro è in carcere, il madurismo in formissima. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci, e ovviamente continueremo a seguire la situazione in Venezuela. Tra poco cambiamo argomento, perché intanto ci sono i mondiali.

0: Allora rientriamo in diretta qui al timone delle 20 e ripartiamo dalla Germania che è attraversata intanto dal ciclone, insomma, che ha portato questo caldo imbizzarrito per l'Europa, che attende una serata in realtà di divertimento, di calcio con il mondiale in arrivo, ma che oggi è stata scossa da una notizia che arriva da Stade, una città di circa 50.000 abitanti vicino ad Amburgo. La polizia tedesca riferisce che 6 persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco per un attacco avvenuto intorno alle 12 in un centro per madri con figli. Le 6 persone uccise sono tutte adulte, non sappiamo al momento la loro età, sappiamo però che diverse altre persone sono state ferite, quindi insomma uno scenario ancora abbastanza complesso, ma sicuramente una notizia che ha scosso il paese lì nel cuore dell'Europa. In collegamento con noi Francesco De Felice, giornalista e corrispondente freelance a Berlino per il giornale e per la Stampa. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Insomma, 3 persone arrestate, 2 uomini e una donna, una di loro sospettata di aver sparato e insomma per ora quello che trapela è che l'attacco sarebbe motivato da ragioni familiari, quindi escludendo diciamo l'ipotesi del terrorismo. Che cosa è accaduto? Insomma, e magari in Germania ci sono più notizie rispetto a quelle che ho appena riportato.
1: È stata una giornata, Stade per la Germania, veramente drammatica. Le notizie si sono succedute un minuto dopo minuto, molto parziali, la polizia è stata molto molto abbottonata. Infatti adesso si è da poco conclusa la conferenza stampa con gli inquirenti, sia le forze dell'ordine, sia la ministra dell'interno della Bassa Sassonia, capo della polizia di Lüneburg, che è il centro competente per Stade. Devo quindi in parte rettificare quanto già detto. Gli arrestati sono 2. Si tratta di un 45enne nato in Germania.

0: Germania con origini turche e di una persona che con il principale sospettato ha forti, stretti legami familiari, quindi una sorella, una cugina. La terza persona non è fermata, ma è in commissariato per l'interrogatorio ed è la madre, la moglie o compagna di chi ha sparato. Queste le prime, i primi così accenni. Entrando più nel dettaglio, si tratta molto molto probabilmente di una degenerazione di una disputa sull'affidamento familiare di una minore di 3 mesi. Ricostruendo cosa è successo, una coppia, tra cui l'omicida, ha avuto una figlia e per problemi legati soprattutto al padre, che secondo fonti non confermate sarebbe affiliato a uno dei clan della mafia cosiddetta araba, ma in realtà curda, molto potente in Germania, gli è stata sottratta la bambina, che è stata affidata a questo centro per giovani madri e figli di Stade, che offre consulenza sia psicologica sia lavorativa a donne in difficoltà e soprattutto alloggi. Quindi la minore, la bambina di 3 mesi, era stata assegnata a questo centro. Durante un colloquio concordato, il padre ha estratto un'arma da fuoco e ha sparato a ripetizione, si contano più di 10 colpi d'arma da fuoco sui presenti. Le vittime sono 6, 4 donne e 2 uomini, sono tutti adulti, quindi sono rimasti illesi, non sono interessati i giovani, i bambini, gli ospiti di questo centro. Sì. Si tratta invece, a morire sono stati tutti dipendenti dello stesso centro o dell'ufficio per i giovani di Stade, quindi diciamo gli impiegati, i burocrati che dovevano trattare con questo padre padrone, sembrerebbe dalle prime ricostruzioni, sull'affidamento della bambina. Non si sa cosa ci sia alla base di questo orrore, quali siano le responsabilità, se si tratti effettivamente di un padre padrone o se sia stata la donna a avere comportamenti che hanno portato alla separazione. Quindi tutto rimane da chiarire, se ne parlerà molto probabilmente domani, arriveranno altri dati. Ogni modo, è escluso ogni movente terroristico, ogni movente estremista. Anche la polizia tedesca è stata molto precisa, non si tratta neanche di un femminicidio, è un problema però questo molto presente purtroppo anche in Germania, dove la società resta profondamente maschilista. Questo va detto al di là dello stereotipo di paese molto avanzato. Naturalmente quando si parla di femminicidi, l'estrema destra xenofoba, il partito punta il dito sugli immigrati. Questo però almeno è nato in Germania, molto probabilmente ha la cittadinanza tedesca, e basta guardare le statistiche del ministro dell'interno, sono anche molti tedeschi quelli che gli estremisti di destra chiamano Biodeutsch, i tedeschi biologici, a uccidere, violentare, ferire le proprie compagne.
1: Ecco, volevo andare un po' in quella direzione, non so se i leader politici abbiano, come dire, al di là probabilmente di aver espresso lo shock per questa notizia che ha sconvolto, diciamo, la giornata, però è un caso, come dire, che ci hai descritto, di cui sapremo di più nelle prossime ore, che esula da tutta una serie di riferimenti politici che però immagino, come dire, visto che poi tutto il mondo è paese, possano comunque nascere, ci auguriamo che non sia così. C'è stata qualche reazione politica in queste ore?
0: Al momento no, però sui social è partito il solito tantam di capo espiatorio sugli stranieri. Subito si è parlato di attentato islamista, subito si è parlato di omicidio compiuti da uno straniero, si sono fatti anche i soliti nomi di origine medio orientale. I nervi sono molto tesi in Germania, c'è una polarizzazione montante che copre tutto lo spettro delle dinamiche politiche, dalla politicienne all'economia, alla convivenza, allo stato sociale. Al momento torno su AfD, non ha preso posizioni per una volta, non è partita a razzo, lasciatemi dire, sui messaggi xenofobi, non ho registrato però neanche messaggi di leader politici, se non quello della ministra dell'interno della Sassonia, che del Partito Socialdemocratico, si è recata a Stade sul posto per la conferenza stampa e ha parlato di un giorno terribile, un giorno spaventoso per la città e per tutto il Land della Bassa Sassonia.
1: Chiaro, insomma, è una notizia che anche nei dettagli che emergono è davvero tremenda. E se vi ha fatto venire in mente però possibili reazioni di altri luoghi, insomma, dall'Irlanda del Nord fino al caso di Modena, ricorderete, in cui il tema poi dei migranti, eccetera, è emerso, è il motivo per cui va monitorata anche nelle prossime ore. Però quello che abbiamo finora ci porta in un'altra direzione, che non toglie nulla ovviamente a questa tragedia. Io ringrazio Francesco De Felice per essere stato in collegamento con noi questa sera e per questi dettagli che, insomma, come capite, necessitano ulteriori approfondimenti, però questo è quello che emerge da una giornata di fuoco, sia da un punto di vista, diciamo, meteorologico, che evidentemente più letterale in Germania. Tra poco, sulla giornata di fuoco invece fortunatamente solo metaforica nel nostro paese, noi rientriamo qui al timone per la seconda parte, quindi rimanete con noi, sosta brevissima e poi di nuovo insieme, di nuovo in diretta qui su Giornale Radio.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo buone sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessuna grande variazione da segnalare, con cielo sempre sgombro da nubi ovunque, anche in montagna. In giornata assisteremo a una canicola opprimente che si farà sentire in pianura, afa sulle coste e temperature anche fino a 38-39 gradi. Nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche violenti su rilievi alpini e appenninici e localmente sulle pianure più settentrionali. Altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione. Nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Eccoci qua ancora insieme, 20 e 33 di questo 29 giugno. Una buona serata da parte di Francesco Massardo e ancora insieme per il timone delle 20 con la regia di Giorgio Berselli. Ripartiamo con un flash dagli Stati Uniti nel nostro racconto della giornata, perché oggi la Corte Suprema, che ricordiamo negli Stati Uniti è a maggioranza conservatrice, ha rilasciato tre decisioni molto importanti. Una, diciamo, favorevole all'amministrazione Trump, due sfavorevoli. La prima allarga le possibilità del governo e del presidente di licenziare i capi di agenzie federali e quindi non l'avrà presa bene soprattutto Lisa Cook, consigliera della Federal Reserve, entrata nel mirino di Donald Trump, che però al momento resta al suo posto. In realtà la sentenza aveva come oggetto la decisione di Trump di licenziare Rebecca Slaughter, commissaria della Federal Trade Commission, una sorta di ente a tutela dei consumatori, perché aveva idee diverse da quella del presidente. Questa era la decisione in qualche modo più attesa. Ce n'è un'altra che riguarda l'autonomia delle banche centrali, che sapete essere un altro obiettivo sensibile del presidente Trump. La Corte Suprema ha riconosciuto che la banca centrale ha però un'autonomia eccezionale rispetto agli altri enti e dunque l'ha tutelata, il motivo per cui la Fed al momento non si tocca. Infine, una terza sentenza relativa al voto per posta, che da anni Trump cerca di screditare presentandolo come inaffidabile e facilmente manipolabile. I giudici hanno deciso che potranno essere conteggiati come validi anche i voti inviati il giorno delle elezioni ma ricevuti fino a 5 giorni dopo, confermando la validità di una legge dello stato del Mississippi, e dunque questa ultima notizia di nuovo non sarà gradita al presidente. Sono tutte notizie che chiaramente però interesseranno soprattutto le elezioni di midterm del prossimo autunno, un autunno che arriverà dopo un'estate che, possiamo già dirlo, batterà tutta una serie di record di calore, e se il buongiorno insomma si vede dal mattino, questo giugno non fa per nulla ben sperare. Tra poco ce ne occupiamo, intanto ripartiamo dalla musica, da un altro pezzo da ascoltare insieme. Arrivano i Coldplay qui su Giornale Radio, qui al timone delle 20 con Magic, e poi proviamo a portare un po' di chiarezza su questa heat wave, onda di calore che si è abbattuta sull'Italia.

0: per esempio, dicono: oddio, sta arrivando in Europa un clima caraibico, no? Ma i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo, insomma. Quasi.
1: E allora, insomma, conviene iniziare ad abituarsi in fretta, per dirla con il presidente del Senato La Russa, che ha detto: ma tutto sommato questo caldo non è poi un grosso problema nei Caraibi. Ai Caraibi ci convivono da un sacco di anni. Il fatto è che in realtà non siamo così distanti, anche se siamo certi che La Russa lo intendesse come un'iperbole, perché le temperature dei nostri mari, del mare Mediterraneo, in questo momento non sono particolarmente distanti da quelle dei Caraibi. E poi questa giornata di calore, che purtroppo ha fatto anche delle vittime nel nostro paese, si abbatte anche e soprattutto sui ghiacciai alpini, dove lo zero termico è arrivato sopra 4500 metri, con conseguenze che sì, forse ai Caraibi non conoscono, perché le Alpi non ce l'hanno, ma che sono ovviamente molto serie. Siamo in collegamento con Jacopo Gabrieli dell'Istituto di Scienze Polari del CNR. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
2: Grazie a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, veniamo da una giornata che rischia di diventare una giornata record per tutta una serie di motivi. Se non lo sarà, è perché magari domani, ecco, o tra qualche giorno sarà ancora peggio. Ci può aiutare intanto a capire che cosa significa che lo zero termico è così in alto, insomma, sulle Alpi? Questa sorta di linea nella seconda metà del Novecento si trovava neppure a 3000 metri, adesso sembra un miraggio.
2: Sì, ha detto bene. La questione di uno zero termico a 4600 metri è sicuramente un'anomalia per quanto riguarda l'arco alpino. Di per sé non è un valore significativo, o non lo è quantomeno per i nostri ghiacciai. Un giorno di zero termico a queste quote non fa nulla ai nostri ghiacciai. Il problema è che sono giorni, sono settimane, sono mesi che abbiamo uno zero termico che è assolutamente anomalo e assolutamente sopra a quella che è la media del periodo. Non è un problema quindi dei 4600 metri, il problema è che ogni 10 anni stiamo rilevando che lo zero termico si alza di circa 80-90 metri. Ecco, questo è davvero il problema per i ghiacciai sicuramente, ma poi per tutto il resto chiaramente.
1: Non è, come dire, qualcosa di reversibile, poi questo è il grosso problema, o almeno forse siamo ancora in tempo, questo non lo so. Gran parte dei ghiacciai alpini sono ormai un ricordo. Una quota così alta significa che anche le montagne più alte, insomma, oggi c'erano immagini del Cervino che colava letteralmente acqua. Cosa significa? Quanto tempo abbiamo per provare, se ne abbiamo voglia, a cambiare qualcosa?
2: Ma su una cosa il Presidente del Senato ha ragione, nel senso che dobbiamo abituarci nel senso che l'azione climatica si concretizza in due parti: la prima è adattarsi e la seconda è mitigare. È molto semplice a parole, è evitare di fare peggio di quanto già stiamo sopravvivendo, vorrei quasi dire. Il che significa: non ci sono scorciatoie, eliminare le emissioni di gas climalteranti. Su questo, di che ne dica la politica, di che ne dicano i mass media, di che ne dicano le chiacchiere da bar, la comunità scientifica è assolutamente compatta. La seconda azione invece è proprio adattarsi, perché il clima è cambiato e continuerà a cambiare, anche se noi saremo virtuosi. Allora, C'è tempo? Ce n'è poco, ce n'è davvero poco. Dobbiamo agire, direi subito, ma forse avrei dovuto dire ieri l'altro, per invertire una tendenza, ma siamo ancora in tempo a fare qualche cosa. Parlando di ghiacciai, da qui al 2050 le nostre azioni non porteranno dei cambiamenti significativi. Sia che noi saremo virtuosi, sia che non lo saremo, i ghiacciai continueranno a perdere massa, perché il clima è lento nel suo cambiamento. Quello che l'uomo ha fatto nei decenni scorsi continua ad impattare il nostro ambiente. Quello che noi possiamo fare è lavorare al 2100. È difficile, perché lavoriamo per generazioni future, però davvero è un qualcosa a cui ancora siamo in grado di porre rimedio, ma siamo assolutamente in ritardo.
1: Ecco, come dire, qua nessuno vuole fare il giustizialista, ecco, climatico, la politica ha le sue responsabilità, però anche abituarsi, per dirla con il Presidente del Senato, significa comunque fare qualcosa, perché è chiaro che la situazione che abbiamo vissuto in questi giorni ha dimostrato che non siamo abituati, se no non ci sarebbero così tante vittime e così tanti disagi. Un commento sulla politica, insomma, da scienziato glielo devo chiedere. Ne veniamo da un G7 qualche giorno fa a Evian, quindi non lontano, diciamo, dalle Alpi, in cui il tema del clima è stato scancellato, diciamo, dai leader europei per fare un omaggio al grande ospite Donald Trump.
2: Ma guardi, quando io ho detto che il Presidente del Senato aveva ragione sull'adattarsi, chiaramente lo facevo con un sorriso, chiaro, con un sorriso di tristezza. È evidente che noi dobbiamo adattarci, ma è evidente che adattarsi non significa, come ho sentito dire da altri politici, fa caldo, andiamo all'ombra. Non è questo. Adattarsi significa appunto prendere atto, ma dentro di sé, proprio in coscienza, di qualcosa che sta cambiando, che è cambiato e che cambierà solamente ed esclusivamente per l'azione dell'uomo. Anche su questo la scienza è concorde, di che se ne dica, è l'uomo che sta impattando il clima, è l'uomo che è la causa dei cambiamenti climatici attuali. La politica ha delle grosse responsabilità, ma me lo lasci dire, la politica secondo me è un po' lo specchio di noi stessi, certo, sì, sì. Di quello che siamo noi. La politica risponde agli elettori. Io credo che a tutti noi faccia un po' comodo dire ma sì, sopravvivono i tropici, sopravviveremo anche noi. Ci sentiamo legittimati a fare un po' tutto quello, a continuare lo stile di vita che abbiamo sempre avuto. Fa tanta paura il pensare di cambiare, il pensare di essere davvero con i piedi sulla soglia di quel baratro. E allora dire andiamo all'ombra in un qualche modo è come si può dire?
1: Sì, un palliativo, diciamo, che però non ci farà fare grandissime cose in futuro, detto che poi insomma, no, ai tropici no. si rischia di non stare bene nei prossimi anni, perché rischiano di finire sotto il livello del mare, ma questo sarebbe un altro discorso. Io ringrazio molto Jacopo Gabrielli per essere stato con noi. Ovviamente per noi il parere degli scienziati è fondamentale, ma siamo in una fase adesso sì di emergenza, e speriamo che poi subito dopo si inizi a parlare un po' più seriamente della questione. Tra poco noi torniamo invece in Medio Oriente per il finale, ripartiamo anche dall'ultimo pezzo di questa puntata del Timone, ci ascoltiamo Of Monsters and Men, questa è Dream Team.

0: E allora eccoci qua per andare verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 20. Non abbiamo ovviamente dimenticato lo scenario medio orientale che continua ad appoggiare le sue pretese di percorso verso la pace sull'estrema fragilità dei due accordi in vigore, quello per lo stretto di Hormuz tra Donald Trump e il regime iraniano, e poi quello siglato venerdì tra Israele e il Libano, che sarebbe un accordo anche storico da un certo punto di vista, se non fosse appunto estremamente fragile proprio nel modo in cui è stato presentato. Siamo in collegamento con Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, scritto anche per Arez e collabora con il New York Times. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera.
0: Insomma, per chi ha studiato, ecco, la storia recente e non solo dei conflitti arabo-israeliani, diciamo in generale, un accordo come quello che venerdì è stato siglato tra Stati Uniti, Libano e Israele sarebbe davvero di portata storica. C'è di mezzo, come dire, un Hezbollah non invitato al tavolo e diversi punti ancora non chiarissimi. Che tipo di accordo è stato firmato? In realtà si tratta di un memorandum d'intesa su cui lavorare, diciamo, nelle prossime settimane.
1: Allora, l'accordo tra Libano e Israele, che è un accordo, mentre quello tra Iran e Stati Uniti è un memorandum d'intesa, sì, ha, diciamo, una valenza simbolica molto forte per due aspetti. Primo, che entrambi gli stati riconoscono il diritto dell'altro a esistere, che non è un dettaglio da poco, perché il Libano è tra i paesi arabi che dal 1948 non riconoscono Israele, mentre altri, il Marocco, gli Emirati, l'hanno riconosciuto. Per il Libano formalmente Israele non dovrebbe esistere, e questa è la prima portata simbolica. La seconda è che riconosce il Libano, il governo libanese, come sovrano sul suo territorio, che anche qui sembra una cosa da nulla, ma in realtà non lo è, perché di fatto in Libano c'è Hezbollah, che è un partito, milizia, diciamo un'organizzazione estremamente complessa, che di fatto governa e ha il quasi monopolio della forza, che è uno degli indici appunto di sovranità, su, diciamo, due belle fette del territorio, e nel sud è anche la Valle della Bekaa, e questa è una cosa. Ora, qual è la... e anche sulla carta è una cosa che funziona, perché in soldoni cosa dice? Dice: adesso Israele sta occupando il sud del Libano, però Israele è in guerra con Hezbollah, non con il governo libanese. Nel momento in cui il governo libanese riassume il controllo del territorio, Israele se ne va e ridà le chiavi dei terreni che occupa illegalmente al legittimo proprietario, che non era quello che li occupava prima, il governo del Libano.
0: Che a noi, come dire, può sembrare abbastanza scontato, diciamo, visto che gli apparteneva anche prima, non lo è, visto che, insomma, il timore che ci potesse essere un'occupazione era piuttosto reale, diciamo, a Beirut.
1: Sì, beh, nel senso che, cioè, dipende poi molto da Beirut, da chi la vede a Beirut.
0: Dal governo, certo.
1: E nel senso che probabilmente un libanese non pro Hezbollah ti dice che c'è un'occupazione israeliana molto sgradita e molto violenta, ma che prima c'era un'occupazione di Hezbollah un pochino meno sgradita, un pochino meno violenta dal loro punto di vista, però che li aveva trascinato, come ha detto anche il presidente Aoun, in una guerra che non è la loro. E questo e anche questo è un dato di fatto. E tra l'altro, diciamo, sulla carta il principio che ha ribadito è lo stesso della famosa dichiarazione ONU 1701 del 2006, che diceva esattamente la stessa cosa, e solo che, diciamo, sono cambiate le cose in campo e effettivamente c'è, diciamo, una diciamo un confluire di intenti che prima non c'era, perché nel 2006 lo si sapeva benissimo che il governo di Beirut non aveva nessuna intenzione e men che meno nessuna possibilità di disarmare Hezbollah. Non ci pensavano, c'erano i poveretti dell'UNIFIL che erano messi lì formalmente per aiutare l'esercito libanese, e che comunque non esisteva, e che venivano menati sia dagli israeliani che da Hezbollah. Ecco, ed era una situazione, e poi sono successe un po' di cose. C'è stata la guerra del 2024, che è in realtà molto più importante di questa per gli equilibri di Hezbollah, perché Hezbollah viene, diciamo, resa molto debole. e Francia e Stati Uniti annunciano il ritiro di UNIFIL, che è di per sé una brutta notizia, ma anche uno strumento di pressione, e quindi diciamo che si è creata una opportunità, una finestra di opportunità imperfetta, ma che c'è, di dire ok, va bene, adesso noi ci liberiamo di questo, di questa presenza. Qual è il problema in tutto questo? E poi come lo si mette in pratica? Sappiamo che gli israeliani sono già ritirati da un primo villaggio, che ci sono due villaggi che saranno zone pilota, che poi arriva l'esercito libanese e vediamo, che Dio li aiuti, come se la cavano. È chiaro che diciamo, c'è un fare il furbo da entrambe le parti, entrambe le parti in guerra, che sono Israele e Hezbollah, non il governo libanese, che è tirato e c'è, cioè, un po' la vittima sacrificale fin dall'inizio.
0: Certo.
1: È
0: un po' simile a Gaza la situazione, nel senso di un accordo,
1: beh,
0: poi che però
1: beh, no,
0: insomma, non sappiamo quanto possa essere rispettato.
1: Sì, cioè no, cioè, ma il paragone è un po' tirato per la giacchetta, perché Gaza era un accordo e diciamo che cadeva in un vuoto di giurisdizione totale, con questo Board of Peace che chissà cosa fa, chissà cosa non fa,
0: certo.
1: Sono anche delle notizie piuttosto inquietanti. Il Libano, per quanto uno stato, diciamo, che può essere definito uno stato fallito in alcune zone, uno stato che ha perso il controllo del suo territorio, è uno stato. E per quanto, diciamo, l'esercito libanese non sia l'esercito israeliano, non sia l'esercito turco, non è che proprio non esistono.
0: Chiaro.
1: Quindi, diciamo, non direi neanche che è, diciamo che è così assurdo questo accordo, anzi. Il problema è che ci sono due attori nella regione, anzi tre, di cui due di sicuro vogliono far saltare l'accordo, e uno dipende. Quelli che due di sicuro vogliono far saltare l'accordo sono l'Iran, che in questo momento ha una posizione di forza, che in questo momento, vediamo se è vero, sostiene che gli arriveranno 30 miliardi dagli Stati Uniti, e dove li andranno a investire, e certamente non nella ricostruzione, ma in qualche milizia, incluso Hezbollah. E questo è un fatto. Hezbollah stesso, che è molto indebolito, però non è completamente in ginocchio, qualcosa farà. E il terzo attore, che è quello, diciamo, più in forze, è Israele, che da un lato avrebbe intenzione a continuare l'occupazione, o almeno una parte dell'occupazione, però è messo sotto pressione, e internos, e se si lasciano sfuggire questa opportunità, e si tirano anche un po' la zappa sui piedi gli israeliani, perché comunque...
0: Volevo infatti chiederti, come, per concludere, come ne esce dal tuo punto di vista Netanyahu, che continua a parlare di governi di larghe intese, su alcuni paletti, come dire, non transigerà, però come percepisce il suo elettorato, diciamo, questo accordo, che è un accordo appunto storico da un certo punto di vista, forse storico anche dall'altra parte del confine?
1: Sì, allora, prima di tutto l'elettorato di Netanyahu è estremamente diversificato, lui pesca dalla destra tradizionale, pesca dalla destra estremista, pesca da una parte della destra religiosa. Ora, di sicuro la fazione più ideologica, più oltranzista, non è tanto felice, perché chiaramente loro più territorio prendono, più sono contenti.
0: Chiaro.
1: E invece da... diciamo l'elettorato, anche sempre di Netanyahu, che comunque pare non verrà rieletto se i sondaggi sono giusti, che sempre si colloca a destra, però non è necessariamente tutto super oltranzista, e lo vedo probabilmente con una cosa positiva, perché adesso, cioè, ricordiamo, liberarsi di Hezbollah direttamente al confine emana dal cielo, cioè adesso noi ce lo dimentichiamo, però per tutto il primo anno di guerra, dopo il 2023, Israele era un paese che aveva completamente perso il controllo dei 40 km più a nord, cioè come se l'Italia perdesse il controllo dell'Emilia Romagna in proporzione, perché erano città sotto il fuoco e completamente evacuate, perché c'era Hezbollah che tira razzetti, tira robe pesanti, ecco. E E noi diciamo, ce la dimentichiamo questa cosa, però cioè è un problema oggettivo, non è un'arma retorica di Netanyahu e Hezbollah, tanto che dove Netanyahu effettivamente è un po' risalito di popolarità è stata proprio con la guerra del 2024, quella in cui loro entrano in Libano, pestano duro sia Hezbollah ed effettivamente le città a nord possono essere ripopolate, sono rientrati 80.000 profughi da quella roba lì. E quello di sicuro è anche se poi lasciamo stare che Netanyahu c'entra poco, secondo me è tutto opera dell'intelligence militare, quel successo militare lì, però è quello diciamo
0: comunque un risultato che è stato in qualche modo rivendicato e che influenzerà, immaginiamo, in qualche modo anche la campagna elettorale, detto che appunto ci sono molti altri questioni sul tavolo e non è un momento diciamo di grande popolarità per Netanyahu. Questo era per spiegarvi diciamo anche un po' meglio l'accordo che è stato messo in piedi, perché è così importante, anche perché però possiamo aspettarci diciamo qualsiasi cosa. Ringrazio molto Anna Momigliano per essere stata con noi questa sera e vado a questo punto verso la conclusione davvero di questa puntata del Timone, ringraziando Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione e dandovi appuntamento a domani sempre dalle 20 alle 21 per concludere insieme la serata su Giornale Radio, la radio libera di informare, da Francesco Massardo. Per oggi è tutto.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 21 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. In Venezuela sale drammaticamente il bilancio delle vittime, che sarebbero almeno 1.700. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal paese stesso, ma anche da Messico ed El Salvador. Interrotta invece l'operazione di recupero di una donna e dei due figli dopo 20 ore di ricerche. Una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura. Recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo, che si trovava con sua moglie e la figlia 22enne in un palazzo di 14 piani a Caracas, crollato durante la doppia scossa del 24 giugno. I corpi delle due donne sono stati individuati ma non ancora recuperati. Tragedia sfiorata a Campo Rosso in provincia di Imperia, dove due fratellini di 12 e 3 anni sono rimasti intossicati a causa di una fuga di gas proveniente dalla bombola di un cucinino all'interno della loro abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la madre era uscita per andare al lavoro lasciando i figli soli nell'appartamento. A trovare e salvare i due bambini sono stati i vigili del fuoco di Ventimiglia, intervenuti nell'abitazione dopo una segnalazione per il forte odore di gas. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. Morti a causa delle temperature roventi invece un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Due gemelle di 15 mesi sono morte invece nel nord della Francia per disidratazione. I genitori sono stati arrestati. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di 10 minuti, ha risposto a una domanda sulle relazioni con gli Stati Uniti. «Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito e ha lavorato per questo». Poi sulla politica italiana ha detto: «Una Presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù». E sulla legge elettorale ha aggiunto: «Osteggiata da chi non ha mai vinto le elezioni». Bannacci: «Non vedo grande differenza con altre opposizioni». Il calcio, esordio da 3 punti all'Europeo Under 19 in Galles per la nazionale italiana di Bollini, che supera 2-0 i serbi. In avvio ci prova Coletta, la sblocca Liberali, che si procura e trasforma il rigore dell'1-0. Nella ripresa ancora Coletta, che c'entra però la traversa. La chiude Idrissu prima del legno di Novicic. Prossimi impegni nella girone contro la Croazia giovedì alle 15 e l'Ucraina domenica alle 17. Ed è tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
9: Immaginate la scena, è notte fonda, tutto tace, ma per voi il riposo è un miraggio. Vi rigirate nel letto, ma quella fitta alla parte bassa della schiena non vi dà tregua. Non è il dolore acuto di uno sforzo fatto in palestra, è proprio una morsa sorda, costante, che paradossalmente sembra peggiorare proprio ora che dovreste rilassarvi. E la beffa arriva al mattino, quando la sveglia suona, vi sentite come arrugginiti, rigidi, quasi come se aveste bisogno di un ingranaggio oliato per iniziare a camminare. Molti lo chiamano semplicemente mal di schiena, danno la colpa allo stress, al materasso vecchio piuttosto che all'età che avanza, anche se magari hanno solamente 30 anni. Bene, in realtà quel dolore ha un nome preciso: spondilite assiale. È una patologia di cui si parla ancora troppo poco, che spesso viene diagnosticata con anni di ritardo, rubando tempo prezioso alla qualità della nostra vita. Succede che la schiena fa male al riposo e migliora col movimento. Non è una malattia legata all'avanzare dell'età, spesso colpisce i giovani nel pieno della loro attività. Esistono, per fortuna, delle armi per tornare a dormire sonni tranquilli. Ne parleremo con un ospite, il professor Francesco Ciccia, ordinario di reumatologia all'Università Luigi Vanvitelli. Con lui faremo un viaggio dentro questa infiammazione invisibile, smontando i falsi miti e scoprendo che oggi, grazie alla ricerca, non si deve più avere paura di restare bloccati. Se anche voi combattete ogni notte con quel dolore che non passa, potete intervenire in trasmissione 334 11 11 622. Il professore avrà risposte da darvi. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: un tipo di mal di schiena che invece di passare mentre si è a letto ci sveglia nel cuore della notte. È un mal di schiena che ci fa sentire, come dire, arrugginiti appena mettiamo i piedi a terra. Si chiama spondilite assiale. Ne parliamo con il nostro ospite, il professor Francesco Ciccia, ordinario di reumatologia all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Benvenuto, buon pomeriggio professore.
1: Buon pomeriggio a lei e grazie per l'invito.
0: Perché questa schiena ci tormenta proprio quando dovremmo riposare?
1: Perché un mal di schiena che ha delle caratteristiche diverse dal mal di schiena normale. Mal di schiena legato a patologie degenerative, artrosi, che è quello più frequente nella popolazione generale, quello per intenderci legato alla presenza di invecchiamento delle strutture della colonna, con la presenza di ernie discali che possono determinare appunto lombalgia. Però questo tipo di lombalgia è una lombalgia che ha delle caratteristiche diverse, è una lombalgia più dei soggetti anziani, anche se può presentarsi in qualunque fascia di età, e ha delle caratteristiche appunto che sono tipiche, sono il fatto che questo mal di schiena aumenta durante il movimento, mentre invece migliora con il riposo notturno. Il mal di schiena a cui lei si riferisce alla domanda, invece un mal di schiena di soggetti di età più giovane, generalmente soggetti hanno meno di 40 anni, in cui il dolore non è legato alla presenza di una patologia degenerativa e quindi artrosica della colonna, ma alla presenza di infiammazione. E purtroppo tutti i meccanismi infiammatori che si realizzano nel nostro corpo di notte vanno peggio, e vanno peggio per una serie di motivi: il calo per esempio del cortisolo endogeno, una serie di modifiche circadiane, quindi durante la giornata, nella dinamica di alcune cellule infiammatorie, per cui di notte generalmente il dolore va peggio quando c'è un'infiammazione articolare, poi a maggior ragione, e quindi il dolore notturno è associato, come diceva lei, a questo arrugginimento, questa sensazione di blocco articolare, che è particolarmente evidente al risveglio, comunque dopo qualunque momento di riposo che il paziente assuma o abbia.
0: Quindi colpisce soprattutto i giovani, non è una malattia, mi passi il termine, da vecchi, e non è una malattia legata all'età che avanza. Spesso diamo la colpa al materasso, diamo la colpa magari al troppo lavoro, invece c'è un campanello d'allarme preciso che deve farci sospettare qualcosa di diverso, di più serio?
1: Sì, ci sono delle stigmate che vanno tenute in considerazione, le abbiamo anche un po' accennate, cioè un dolore presente di notte che ci risveglia, un dolore che è presente al mattino e che va meglio con il movimento, la rigidità mattutina, se un soggetto che abbia meno di 40 anni, sono degli elementi che devono farci pensare che il mal di schiena non sia legato, come diceva lei, al materasso o al lavoro o al carico, ma potrebbe essere legato ad una malattia infiammatoria articolare.
0: Ma esiste una predisposizione genetica? Siamo noi, con i nostri comportamenti, con le nostre magari cattive abitudini, a favorire l'insorgenza di questa tipologia di mal di schiena?
1: Questa è una domanda estremamente interessante. Sicuramente c'è una predisposizione genetica che rende conto però complessivamente di non più del 30% del rischio di sviluppare la malattia. In particolar modo c'è un'associazione con una molecola genetica che si chiama HLA-B27 che è presente nella popolazione generale intorno nel 5-8% dei soggetti anche sani, ma al contrario è presente nel 90% dei pazienti con spondilite assiale, specialmente nella sua forma più aggressiva ed evolutiva, che è la forma radiografica, che una volta era chiamata anche spondilite anchilosante. La base genetica è importante per tutte le malattie del nostro organismo, specialmente le malattie reumatologiche. Ci sono alcuni comportamenti che possono aumentare il rischio, sicuramente l'obesità è un fattore legato ad un incrementato rischio di sviluppare una malattia infiammatoria articolare della colonna, ma anche il fumo di sigarette è un altro fattore che va assolutamente ad incidere sia sul rischio sia poi su una malattia più severa e meno responsiva ai farmaci. Si discute tanto di microbioma intestinale, ci sono dei dati ormai molto molto forti che suggeriscano un ruolo anche del microbioma intestinale nel modulare appunto risposte infiammatorie che poi dall'intestino si trasferiscono alla schiena, alle articolazioni, però ad oggi non ci sono interventi specifici che possano essere utilizzati per modificare questo tipo di, come dire, di fattore ambientale.
0: Vorrei girarle dei messaggi dei nostri ascoltatori. Ho 38 anni, ogni mattina sembro un vecchietto, scrive Matteo da Caserta. Ci metto mezz'ora solo per riuscire a infilarmi le calze perché la schiena è bloccata. Stiamo parlando di una persona di 38 anni. Ma è possibile alla mia età o sono io che sono fuori fase?
1: No, assolutamente. Diciamo, c'entra esattamente il problema, l'età, perfettamente l'età. Al rischio di cui parlavamo, sì. Il fatto che il dolore sia un dolore mattutino con questa difficoltà anche nel movimento sicuramente è un segnale di qualcosa che andrebbe sicuramente approfondito in ambito reumatologico.
0: Il mio datore di lavoro pensa che io stia fingendo perché durante il giorno mi vede muovermi normalmente, ma io la notte non dormo per il dolore. Come si spiega questa malattia a chi non la vede, scrive Giulia, perché poi non è neanche facile da diagnosticare, no? Quanto tempo passa in media dal primo dolore alla diagnosi corretta, professor Ciccia?
1: Questo tocca un punto dolente con questa domanda, perché gli studi più recenti indicano che ancora c'è un ritardo diagnostico in Europa di circa 7-8 anni, e quindi dall'esordio del sintomo, nel momento in cui viene fatta una diagnosi, possono passare tanti anni. Molto spesso il paziente ha delle trafile, degli iter un po' complicati, nel senso talvolta finisce anche con l'essere operato dall'ortopedico, perché c'è l'evidenza di un'ernia e quindi si immagina che sia l'ernia a produrre il dolore, quindi c'è un ritardo diagnostico importante. Soprattutto le donne sono le maggiori, hanno maggiori problemi perché sono meno credute rispetto agli uomini nel momento in cui lamentano un dolore, per cui c'è anche una sovradiagnosi di fibromialgia, per cui molto spesso vengono etichettate come, insomma, sei fibromialgica o comunque non credute, e sono poi i soggetti che hanno sicuramente un maggior ritardo diagnostico. Non è la diagnosi, ci sono degli step codificati per fare la diagnosi, c'è da dire che però ci sono molte barriere relativamente alla fattibilità di alcuni test, in particolar modo alla lettura di alcuni test, in particolar modo la risonanza magnetica, per cui ancora oggi rimane un po', come diceva lei, complicato, insomma, arrivare ad una diagnosi corretta in tempi rapidi.
0: Però ci sono, diciamo, degli esami bussola per non perdere tempo. Subito risonanza?
1: No, non ci sono degli esami specifici.
0: Non c'è.
1: In realtà, sulla base del sospetto, il reumatologo consiglierà degli esami, tra cui l'attivazione anche della B27, la radiografia della colonna del bacino ed eventualmente una risonanza. Sulla base di quella poi porrà sospetto diagnosi di malattia, però c'è necessità del reumatologo, ecco, questo è fondamentale per l'interpretazione del quadro clinico.
0: Si può guarire o è una condizione con cui bisogna imparare a convivere?
1: Non si guarisce sicuramente, però ci sono dei farmaci, oggi abbiamo tanti farmaci che sono in grado di controllare l'attività di malattia e quindi sono in grado di mandare il paziente in remissione, che significa scomparsa sostanzialmente dei segni e dei sintomi, consentono anche di bloccare l'evoluzione della malattia, che può evolvere specialmente nei maschietti, specialmente nei pazienti che hanno l'HLA-B27, specialmente nei fumatori, può evolvere verso quella condizione che si chiama spondilite anchilosante, che è, diciamo, lo stadio evolutivo finale di questo processo infiammatorio, in cui l'infiammazione esita nella formazione di ponti ossei che finiscono col saldare le vertebre l'una all'altra, determinando un quadri molto drammatici, devo dire, come il paziente che non riesce più a guardare l'orizzonte perché è curvo, ha sviluppato una gobba, non riesce più a muovere la colonna e non riesce neanche a sollevare il collo. Tutto questo oggi è possibile intervenire praticamente per modificarlo, e quindi il messaggio è sicuramente rassicurante, nel senso che abbiamo terapie che consentono di restituire una vita normale, sì, una vita normale lavorativa, sociale, sessuale ai nostri pazienti, e quindi il problema è fare una diagnosi precoce, fare una diagnosi corretta e precoce, questo ci consente di entrare in questa logica appunto terapeutica con farmaci estremamente potenti nello stadio dell'infiammazione.
0: Questo ci conforta. Ci fermiamo per qualche istante, professor Francesco Ciccia, torniamo fra poco.

0: semplice mal di schiena è una vera e propria sfida per il sistema immunitario. La spondilite assiale può cambiare la vita, ma oggi la medicina ha qualche arma che fino a 10 anni fa sembrava davvero fantascienza. Siamo in diretta con il professor Francesco Ciccia, uno dei massimi esperti del settore, per capire cosa succede quando il nostro corpo decide di attaccare la nostra colonna vertebrale. E, oltre alla schiena, professor Ciccia, ci sono altri segnali che il corpo ci manda. Lei prima ha menzionato il microbiota intestinale, ma anche gli occhi possono essere coinvolti, persino i talloni. È così?
1: Sì, assolutamente, è una malattia infiammatoria sistemica e quindi la parte, diciamo, articolare, la parte della colonna è soltanto uno degli attori che ci troviamo ad affrontare. Abbiamo sicuramente un coinvolgimento oculare, molto spesso i pazienti, circa un terzo dei pazienti può avere anche un esordio con un'infiammazione oculare, specialmente della camera anteriore dell'occhio, quella si chiama uveite anteriore, l'occhio diventa rosso. Il paziente ha difficoltà, anche doloroso, il paziente ha difficoltà a guardare la luce, quindi ha una fotofobia, e questo sicuramente l'uveite anteriore è sicuramente un qualcosa che va considerato. Se chiaramente esordisce dopo la diagnosi, è facile inquadrarla, molto spesso esordisce prima della diagnosi, ma devo dire che ormai gli oculisti sono molto attenti nell'inquadrare le uveiti non infettive nel sospetto di una malattia reumatologica e di una spondilite. Ci può essere un coinvolgimento della cute, il coinvolgimento più frequente è la psoriasi cutanea nelle sue varie forme. La psoriasi è un fattore di rischio veramente importante per lo sviluppo della spondilite, delle spondiartriti in generale. Ci sono anche altre manifestazioni un po' più rare, ma insomma la psoriasi è sicuramente quella più frequente. Può essere coinvolto il cuore, specialmente il tessuto, il pacemaker, il tessuto di conduzione tra atrio e ventricoli, quindi bisogna fare attenzione, specialmente nei giovani, alla comparsa di alterazioni del ritmo, specialmente se queste sono transitorie e poi si ripristina il tutto. Questo è qualcosa che va guardato sempre nel sospetto, ovviamente in un maschio giovane, nel sospetto di una spondilite. La malattia può complicarsi con insufficienza aortica, insufficienza valvolare, e sicuramente l'altro elemento, l'intestino, perché molti pazienti, indipendentemente dall'alterazione del microbioma, hanno una infiammazione intestinale

0: calcola un 50-60% hanno un'infiammazione intestinale che non è clinicamente evidente, che cioè evidenziamo soltanto facendo una colonoscopia, ma molti pazienti hanno, cioè pazienti con spondilite molto spesso hanno pure una malattia infiammatoria cronica intestinale tipo Crohn, rettocolite ulcerosa, e quindi anche questi pazienti devono guardare con molta attenzione a questo dolore alla colonna infiammatorio, perché potrebbero avere un'associazione con una spondilite.
1: Le chiedo, lo sport fa bene o rischia di infiammare ancora di più la colonna?
0: Questa è una domanda estremamente interessante. Lo sport fa bene, l'ideale, quello che noi consigliamo, anzi fa parte dell'attività, della terapia delle spondili artriti, quello che consigliamo è attività aerobica che non solleciti in maniera molto intensa le articolazioni, perché quello che sappiamo, specialmente in studi che derivano da modelli murini, cioè in topini che sviluppano la malattia, è che lo stress meccanico sui tendini è un fattore fondamentale per l'innesco della malattia, e quindi c'è una necessità di trovare un bilancio, un bilanciamento tra la necessità di fare attività fisica e il non sollecitare eccessivamente queste strutture, e quindi noi consigliamo generalmente il nuoto, attività fisica in acqua, o il Pilates, che sicuramente rappresenta un caposaldo ci sono anche degli studi, un caposaldo nel trattamento della malattia. I nostri pazienti, quando fanno attività fisica aerobica, stanno meglio ai pazienti che non la fanno. Mai immobilizzare il paziente con spondilite. C'erano ortopedici, insomma, molti anni fa, che mettevano il busto, il paziente poi si ritrovava con la colonna completamente bloccata. Quindi il movimento è fondamentale, bisogna però avere attenzione, insomma,
1: alla tipologia del movimento.
0: Esattamente, tipologia del movimento. Sì.
1: Esiste un'alimentazione specifica che può, non dico risolvere, ma aiutare almeno un po' a spegnere questa infiammazione, professor Ciccia?
0: Sì, esistono delle terapie. Abbiamo cominciato 25 anni fa con farmaci che bloccano le citochine. Le citochine sono delle piccole proteine che servono alle cellule per comunicare l'una con l'altra, e in un sistema immunitario esuberante, impazzito come quello dei pazienti, come diceva lei, sistema immunitario che aggredisce la colonna, che aggredisce le strutture proprie, queste proteine, queste citochine, questi comunicatori tra le cellule sono molto molto numerosi, e quindi c'è la possibilità di bloccarle e di ridurre quindi questa comunicazione aberrante tra le cellule, di ridurre l'infiammazione. Abbiamo cominciato 25 anni fa col blocco di una di queste proteine, si chiama fattore di necrosi tumorale, gli anti-TNF alfa, che hanno modificato la vita e la storia naturale della malattia negli ultimi, già all'inizio li abbiamo cominciato ad utilizzare, e continuiamo ancora ad utilizzarli nella pratica clinica. Sono arrivati altri farmaci che bloccano altre citochine, come per esempio l'interleuchina 17, e più di recente abbiamo dei farmaci che, queste sono tutte terapie iniettive sottocutanee, più di recente abbiamo invece visto l'introduzione di compresse, di pillole, che hanno un'azione un po' più profonda, intracellulare, e che bloccano il segnale appunto di queste proteine citochine all'interno della cellula, ma di tante citochine contemporaneamente. Questa è l'ultima terapia arrivata nel trattamento delle nostre malattie.
1: Bene, la ringrazio moltissimo, professor Francesco Ciccia. Abbiamo parlato di spondilite assiale col professor Francesco Ciccia, ordinario di reumatologia all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Grazie ancora.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: E adesso diamo la linea alla regia per una brevissima pausa e poi torniamo, perché dobbiamo parlare di calcoli renali.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 31 minuti.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nel corso delle prossime ore tempo buono su tutta la penisola, con cieli ovunque sereni. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli del tutto sgombri da nubi ovunque, comprese le aree montuose. Nel pomeriggio condizioni di caldo intenso e opprimente nelle pianure del centro-nord, con massime fino ai 38-39 gradi, afa diffusa lungo i litorali. Prenderanno forma invece forti acquazzoni o temporali pomeridiani sui rilievi alpini, appenninici e localmente sulle alte pianure del nord. Altrove invece continuerà a splendere il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
7: Quando si parla di calcoli renali, spesso si pensa a un problema acuto legato al dolore improvviso della colica. In realtà la nefrolitiasi è una malattia cronica che tende a ripresentarsi e che richiede una strategia di lungo periodo. Una recente revisione scientifica ha analizzato decine di studi su oltre 30.000 pazienti per capire cosa funziona davvero nella prevenzione delle recidive. E il quadro che emerge è interessante ma anche complesso. Alcuni farmaci sembrano offrire un beneficio come i tiazidici o l'allopurinolo o i citrati, ma le prove non sono sempre forti e spesso gli studi hanno limiti metodologici importanti. Anche sul fronte della dieta le certezze sono poche ma chiare su alcuni punti: bere di più, ridurre il sale e mantenere un apporto adeguato di calcio. Molto più controverso invece è l'uso di rimedi naturali o integratori come il succo di limone, che in alcuni studi mostra un possibile effetto protettivo ma con problemi di aderenza e tollerabilità. Il messaggio degli esperti quindi è prudente: qualcosa funziona, ma non esiste ancora una soluzione unica e definitiva per prevenire i calcoli. E la ricerca continua a muoversi tra conferme parziali e nuove ipotesi. 334 11 11 622 è il numero di WhatsApp per intervenire sul prossimo argomento in questa discussione. Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: I calcoli renali sono un disturbo molto comune che colpisce circa il 10% della popolazione e tende spesso a ripresentarsi nel tempo. Si formano quando alcune sostanze presenti nelle urine come calcio o salato o acido urico si concentrano troppo e danno origine a cristalli. Questi cristalli aggregandosi diventano veri e propri sassolini che possono restare nel rene oppure scendere nelle vie urinarie. Il risultato nei casi più acuti è la colica renale, un dolore improvviso molto intenso. Negli ultimi anni però la ricerca ha cambiato prospettiva, non solo trattamento del dolore ma soprattutto prevenzione delle recidive. Tra dieta, idratazione e farmaci le strategie esistono, per fortuna, ma le evidenze non sono sempre così definitive. Anche rimedi come succo di limone sono ancora oggetto di studio, ma ne parliamo con la dottoressa Maria Cristina Gregorini, direttrice struttura complessa nefrologia e dialisi presso l'azienda USL di Reggio Emilia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Dottoressa Gregorini, i calcoli renali sono, come detto, piccoli sassolini, no? Che si formano. Come si formano?
1: Assolutamente sì, sono dei veri e propri sassi, tant'è che nell'antichità venivano chiamati mal della pietra, non a caso. Si formano, come diceva lei giustamente nell'introduzione, per la precipitazione di cristalli, cioè ci sono sostanze che in determinate condizioni, prima di tutto la sovrasaturazione, cioè l'eccessiva quantità di queste sostanze in un volume di urina piccolo, quindi quando c'è una elevata concentrazione di certe sostanze e si verificano alcune condizioni, queste sostanze si aggregano, formano dei cristalli e nel tempo, nell'arco di anni, possono crescere fino a formare questi veri e propri sassi, cioè i calcoli.
0: Sì. E uno dei fattori principali sembra essere proprio il fatto di avere urine troppo concentrate. Quindi bere poco è davvero così determinante?
1: Allora, bere poco è un fattore altamente predisponente, sì.
0: Sì.
1: La prima cura per tutti i tipi di calcoli è sempre un'abbondante idratazione, che non è solo bere una certa quantità di acqua, ma bere una quantità di acqua utile a mantenere il flusso il volume, cioè la quantità totale di urina prodotta superiore almeno a 2 litri nelle 24 ore. Cosa significa? Che in certe situazioni, per esempio d'estate o in caso di un lavoro all'esterno con una temperatura molto elevata, la quantità di acqua potrebbe essere anche superiore ai 2 litri, ai 2 litri e mezzo per avere questo volume di urine. In altre situazioni, se io faccio un lavoro tranquillo, seduta a una scrivania con l'aria condizionata, magari ho bisogno di bere una quantità inferiore. Questo è un po' per sfatare il mito,
0: certo,
1: del litro, 2 litri, ecco.
0: Certo.
1: In realtà bisogna far riferimento a condizioni un pochino più complesse.
0: Però nella vita quotidiana incidono anche, non so, l'assunzione di sale, proteine animali, no? Quindi lo stile di vita rimane centrale.
1: Assolutamente sì, i calcoli sono una malattia del metabolismo, più frequenti in persone appunto che abbiano, come dire, un po' di deragliamento metabolico, non so, le persone obese, le persone con diabete, anche se in realtà i calcoli possono colpire chiunque, però certamente fanno parte, diciamo così, di un certo modo anche di vivere, quindi
0: sì.
1: L'alimentazione è fondamentale, l'idratazione è fondamentale e purtroppo alcune cattive abitudini alimentari come l'introdurre, utilizzare cibi molto saporiti, molto ricchi di proteine, come diceva giustamente, sono dei fattori favorenti.
0: Anche il calcio, c'è ancora l'idea diffusa che eliminare il calcio dalla dieta aiuti. È così?
1: Allora, assolutamente no. Allora, questo è un punto fondamentale, perché nell'immaginario collettivo, siccome la maggior parte dei calcoli sono effettivamente fatti in buona parte di calcio e altri minerali, si pensa che eliminare il calcio dalla dieta aiuti. È esattamente il contrario. Quindi questa è una cosa che è molto importante far sapere, perché non solo il calcio non va eliminato, ma in determinate situazioni va addirittura aumentato, perché è in grado di legare certe sostanze impedendone l'assorbimento e quindi ha addirittura una funzione protettiva. Non bisogna fare confusione, diciamo, con l'elevata escrezione di calcio con le urine, che tecnicamente si chiama ipercalciuria, e che molto spesso è legata a un eccessivo consumo di sale.
0: Sì.
1: E non di calcio.
0: Abbiamo dei messaggi degli ascoltatori, giro il primo. Ho avuto un calcolo renale 2 anni fa e da allora vivo con la paura che possa tornare. Bevo tanto, ma vorrei capire se c'è qualcosa che posso fare di più per prevenire le recidive. È Massimo a scrivere questo. Intanto ci dica quanto è alto il rischio di recidiva. E poi rispondiamo anche a Massimo. Prego.
1: Ma il rischio di recidiva effettivamente è alto, è variabile nel tempo, ma si stima tra il 10 e il 40%, quindi chi ha avuto una colica renale, chi ha espulso un calcolo è effettivamente a rischio di avere una recidiva. Chi ha avuto una colica ovviamente vive nella paura, perché la colica è un dolore veramente molto molto forte, che si ricorda bene. Talvolta i calcoli possono anche essere asintomatici, quindi senza dolore. In tutti i casi, bere molto è sempre estremamente importante. Non so se l'ascoltatore abbia fatto analizzare il calcolo.
0: Questo non ce lo dice.
1: Esatto. Allora, per chi espelle in qualche modo un calcolo, è molto importante farlo analizzare. È un esame molto semplice, si porta in laboratorio e viene fornita l'analisi chimico-fisica, cioè ci dice la composizione del nostro sasso.
0: E quanto è importante conoscere la composizione del sasso?
1: È importante perché ci aiuta, diciamo, nel dare indicazioni anche di tipo dietetico più precise, tenendo però presente che ci sono indicazioni di massima valide per tutti i tipi di calcoli, che sono bere tantissimo, ridurre drasticamente il consumo di sale e alimenti salati. Questo è proprio un fatto centrale che riguarda tutte le tipologie di calcolosi, e ridurre le proteine animali. Poi ci sono, per ciascun tipo di tipologia di calcolo, delle indicazioni un pochino più precise. Un esempio, i calcoli di ossalato, insomma, si combattono anche evitando di assumere cibi in grandi quantità, cibi che contengano molto ossalato. Per l'acido urico, cioè la riduzione delle proteine animali è molto importante, perché bisogna ridurre le fonti di purine che si trasformano poi in acido urico. Quindi ci sono delle indicazioni un pochino più puntuali, che però in linea di massima vanno bene, diciamo, per tutti. Quindi il consiglio per il radioascoltatore è quello di bere tantissimo, di ridurre il sale, non solo il sale che aggiungiamo ai nostri alimenti,
0: ma anche il sale nascosto, che è quello più insidioso, no?
1: Che perché fa la
0: poi
1: parte del leone.
0: Esatto. Va bene, e noi ci fermiamo per qualche istante, brevissima pausa, e poi torniamo a parlare di calcoli renali con la dottoressa Maria Cristina Gregorini. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say

0: Don't find me.
1: La calcolosi renale non è solo un episodio acuto, ma una condizione che tende spesso a ripresentarsi, richiede quindi una gestione nel lungo periodo. Negli ultimi anni una revisione su migliaia di pazienti ha analizzato cosa funziona davvero nella prevenzione delle recidive. Alcuni farmaci mostrano possibili benefici, ma con evidenze ancora non sempre solide. Si può intervenire, si deve intervenire anche sul fronte alimentare, lo dicevamo prima con la dottoressa Maria Cristina Gregorini. Dottoressa, molti associano i calcoli renali a un dolore acuto. Cosa succede davvero nel nostro corpo quando si formano?
2: Ma il dolore acuto è espressione del movimento di un calcolo. Se il calcolo rimane fermo lì dov'è, non provoca dolore, quindi la colica è espressione di un tentativo del nostro organismo di liberarsi di questo corpo estraneo. E il dolore violento è dovuto proprio al fatto che c'è una contrazione della muscolatura liscia, soprattutto dell'uretere, che cerca davvero di buttar fuori questo ospite indesiderato. Però se non c'è questo movimento, il calcolo rimane lì dov'è, può crescere. Ci sono calcoli che crescono in maniera enorme, i cosiddetti calcoli a stampo, chiamati così perché fanno proprio lo stampo della cavità all'interno del rene in cui si sviluppano, e raramente danno coliche, rimangono lì. Ci sono dei reperti proprio anche storici, addirittura di tutte le cavità renali occupate da questi sassi che somigliano quasi a dei rami di corallo.
1: Ma i calcoli non rimossi, dottoressa Gregorini, possono trasformarsi in altro, in altre cose?
2: Neoplasie? Sì. Direi di no. I calcoli non rimossi, se crescono eccessivamente, o dipende molto anche dalla sede in cui si trovano, possono favorire le infezioni sicuramente, e soprattutto possono dare dei quadri di ostruzione delle vie urinarie, che possono portare anche all'insufficienza renale acuta. Quindi è molto importante, quando si sa di avere un calcolo, che questo venga studiato.
1: Certo.
2: Sia dal punto di vista morfologico.
1: Intanto individuato.
2: La posizione, le dimensioni, per poter decidere quale strada terapeutica sia la migliore. Più indicata.
1: Messaggio ancora a Elena che scrive: in famiglia abbiamo casi di calcoli renali, volevo sapere quanto incide davvero la predisposizione genetica rispetto allo stile di vita.
2: Beh, la familiarità nella litiasi renale, nella calcolosi renale è abbastanza importante, abbastanza forte. Poi in medicina non esiste nulla scolpito nella pietra.
1: Certo.
2: Però diciamo che spesso persone che hanno i genitori o insomma parenti stretti con problemi di calcoli tendono ad averli. Lo stile di vita è fondamentale anche per contrastare questa eventuale predisposizione. Un'altra cosa che non abbiamo detto sin qui, che è invece estremamente importante, è lo studio metabolico delle persone che hanno scoperto di avere un calcolo.
1: Sì.
2: E si fa con degli esami del sangue e degli esami dell'urina, fatti sulla raccolta dell'urina delle 24 ore, che va ad identificare esattamente tutte le sostanze che vengono escrete, che vengono rilasciate con l'urina e diciamo la loro quantità, perché questo aiuta a capire come intervenire appunto prima di tutto con la dieta e anche eventualmente con degli integratori.
1: Come si tratta il calcolo? E quando è il caso di intervenire chirurgicamente? Quali sono oggi le tecniche chirurgiche?
2: Bene, allora, prima di tutto, come dicevo, bisogna fare questi esami, perché comunque la terapia, diciamo, medica è sempre indicata. Spesso si utilizzano degli integratori, non sono dei veri e propri farmaci, sono di fatto degli integratori prevalentemente a base di citrato di potassio e di magnesio, che servono a correggere un po' queste alterazioni metaboliche. Chiaramente se il calcolo supera una certa dimensione, quindi oltre i 5 mm o addirittura arriva vicino al centimetro, è difficile che e non viene espulso spontaneamente, perché la colica renale a volte è efficace nel portare fuori, nell'espellere il calcolo. Ma se questo non è avvenuto, quindi il calcolo è ritenuto, bisogna rivolgersi all'urologo per decidere quale sia l'intervento migliore. Oggi ci sono dei trattamenti cosiddetti mini invasivi, cioè non si va ad aprire il rene per togliere il calcolo, ma si può utilizzare ad esempio la litotrissia extracorporea, cioè il cosiddetto bombardamento con onde d'urto che si fa dall'esterno.
1: Che è una cosa diversa dal laser, mi scusi se la interrompo.
2: Sì. Sono proprio onde d'urto generate da una macchina che frammentano il calcolo, dopodiché i frammenti vengono, diciamo, passati. Poi ci sono invece delle tecniche di rimozione endoscopica, cioè si passa attraverso le vie naturali, quindi l'uretra, la vescica, l'uretere, il tubino che porta l'urina dal rene in vescica, e si va a prendere il calcolo nel punto in cui si trova, che può essere più o meno alto. E ci sono varie tecniche, queste sono proprio delle tecniche urologiche, quindi di pertinenza, diciamo, chirurgica. Se queste tecniche endoscopiche, che sono più di una, non sono percorribili perché magari il calcolo è proprio incastrato, è troppo grosso, eccetera, allora si può ricorrere anche alla litotomia percutanea, cioè dall'esterno si fa un taglietto che va a tagliare appena, insomma, un pezzetto di rene dall'esterno per entrare nelle cavità ed estrarre il calcolo. È una tecnica chirurgica, ma
1: richiede ricovero?
2: Sì. Questa tendenzialmente sì, anche perché comunque poi bisogna, insomma, ci vuole anche una terapia di supporto. Poi naturalmente dipende da caso a caso, ci sono situazioni diverse.
1: Chiudiamo con il succo di limone. È una leggenda metropolitana, invece non è vero, funziona, perché sul succo di limone si è detto molto, no? C'è chi lo usa come alternativa naturale ai citrati. L'effetto è significativo?
2: Allora, come la leggenda metropolitana del calcio, qui invece è all'opposto, vale a dire il succo di limone è assolutamente indicato.
1: Ah, bene.
2: Non a caso il limone, il nome scientifico della pianta di limone è citrus, perché perché è acido, ma soprattutto perché contiene molti citrati, quindi tutti gli agrumi in genere. Molta frutta contiene dei citrati, anche alcune verdure, però il limone in particolare, quindi il succo di limone è indicato, è un vecchio consiglio che però mantiene una sua assoluta validità, fa parte, come dire, dei corretti stili di vita, quindi
1: ben venga il limone. Quindi ben venga il limone.
2: Assolutamente sì, magari uno potrebbe coltivare una meravigliosa pianta,
1: certo,
2: un po' esigente, ma ad uso specifico.
1: Va bene, la ringrazio moltissimo, dottoressa Maria Cristina Gregorini, direttrice struttura complessa nefrologia e dialisi presso l'azienda USL di Reggio Emilia. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
1: Ed è tutto, Check Up finisce qui, vi lascio alle notizie, linea alla redazione e a seguire Roberto Poletti con Italia No Limits. Un saluto, la Mangone torna domani.
0: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 4 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Si aggrava ancora il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. A renderlo noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Tra gli altri nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 dispersi e 29 sono stati rintracciati. Nel frattempo si continua a scavare tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni, Aaron Levy Cantiglio Vargas, è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira da squadre di soccorso provenienti dal Venezuela, dal Messico e da El Salvador. Almeno 5.000 i feriti totali. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne è morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernario in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio tra due sue amiche, quindi la tragedia. Lo scorso 2 giugno l'onorevole Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, era finito fuori strada lungo la superstrada che collega Biella a Vigliano, fortunatamente senza coinvolgere altre persone o mezzi. Una volta sottoposto all'etilometro era stato rilevato un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito. Oggi la prefettura di Biella ha deciso per la sospensione della patente di guida per 1 anno. Schiaffo a Trump dalla Corte Suprema, Lisa Cook può restare nel Consiglio dei Governatori della Fed, il presidente non la può licenziare, hanno stabilito i giudici. Non è idonea, replica il tycoon che annuncia decisioni immediate. Contro il parere di Trump, la Corte ha anche stabilito che i voti per posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, ma ha ampliato i poteri presidenziali stabilendo che Trump può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission, Rebecca Slaughter. Una grande vittoria, ha commentato il tycoon. Mondiale di calcio, a Houston il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al 6° minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleção di Ancelotti. Dalle 22:30 in campo Germania-Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
6: E chi l'avrebbe mai detto? Siamo arrivati alla puntata 200, se non ho sbagliato i conti, se Matteo Respinti non ha sbagliato i conti. Ma Lorenzo Cappadone me lo conferma, siamo alla puntata 200 che inizia questa puntata 200 dopo il brano parlando del mega caldo.

E allora, puntata 200, dicevo, in diretta dalle 17 alle 20 e seconda edizione dalle 22 all'1. Andate sul nostro sito giornaleradio.fm, vi ci mando sempre su giornaleradio.fm. Trovate tutto sulla nostra radio. Noi questa sera partiamo nuovamente dal caldo perché l'Italia è ancora nella morsa dell'afa. Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli, molte città viaggiano tra i 35 e i 40 gradi. A Roma il bollino rosso resta anche per il 30 giugno e il 1 luglio. In Lombardia, dopo un weekend con punte vicine ai 40 gradi, si attendono temporali anche violenti con rischio grandine e vento, lo stesso in Veneto. Quindi il quadro è doppio: prima caldo estremo, poi possibile instabilità forte. Allora, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni, nei prossimi mesi? Questa ondata è arrivata al picco, avremo altre fiammate. L'estate 2026 sarà un'estate normale, solo partita in modo aggressivo, oppure dobbiamo prepararci a settimane sempre più difficili? C'è poi il tema delle città. Coldiretti, sulla base di dati CNR, ricorda che alberi, prati e aree verdi possono abbassare le temperature urbane fino a 3 e 5 gradi. Non è un dettaglio estetico, è una questione pratica. Asfalto, cemento e coperture possono arrivare a temperature altissime, trasformando in centri urbani in forni. In Milano in questi giorni ha avuto la stessa temperatura di Bangkok. Una pianta adulta può assorbire polveri sottili, un ettaro di vegetazione può sottrarre CO2 all'atmosfera, le abitazioni circondate dal verde possono risparmiare anche energia, eppure nei capoluoghi italiani il verde urbano resta ancora troppo poco rispetto alla superficie costruita. Dunque serve meno cemento, servono più alberi, più ombra, più parchi, più rifugi climatici. Le nostre città sono progettate per un'estate come questa. Poi c'è la salute. Il Ministero della Salute dice che al momento in Italia non risulta un aumento della mortalità tra gli over 65, ma avverte: attenzione alta, anziani da proteggere, pronto soccorso da non sovraccaricare. In Lombardia nel weekend sono aumentate le chiamate e gli accessi ai pronto soccorso. Bologna ha aperto biblioteche e spazi climatizzati come rifugi climatici. A Roma si moltiplicano le misure contro il caldo. E infine l'agricoltura: preoccupazione per riso, mais, pomodori, ortaggi, frutta, pascoli e stalle. Il caldo, pensate, può ridurre la produzione di latte anche del 15-20%, aumentare i costi di irrigazione e mettere sotto pressione un settore già colpito dai rincari energetici. Come state vivendo questo inizio d'estate? Vi sentite protetti da questa emergenza? E allora ditemelo, scriveteci, mandate i vostri vocali 334 11 11 622, raccontatemi la vostra esperienza con il caldo. E poi andremo anche alla politica, con la sfida Vannacci Salvini, ma per ordine, cominciamo con il caldo.

0: Buonasera al meteorologo Andrea Giuliacci. Salve Andrea.
1: Buonasera Roberto.
0: Allora, cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore?
1: Allora, nelle prossime ore pochi cambiamenti. Questo vuol dire che, ahimè, ci sarà ancora da soffrire per il caldo, un caldo intenso che si farà sentire anche nelle ore notturne. Non mancherà qualche temporale, soprattutto sulle zone montuose. Attenzione, non è escluso che dalle montagne qualche temporale riesca a scivolare anche sulle vicine pianure. E la situazione non vedrà grossi cambiamenti neanche domani, magari un po' più di instabilità nelle ore pomeridiane, quindi qualche temporale in più, ma ancora con una giornata decisamente calda. Qualcosa potrebbe cambiare invece a metà settimana. Perché? Perché l'alta pressione a metà settimana potrebbe indebolirsi e favorire così il passaggio di una perturbazione con delle correnti relativamente più fresche. Questo significa che le temperature sono destinate a calare a metà settimana, però attenzione, non vuol dire che arriverà il freddo, il fresco, semplicemente torneranno vicine ai valori normali, ecco, per questo periodo.
0: Ma parliamo, sì, di tutta l'Italia, giusto Andrea Giuliacci?
1: Esatto, parliamo di tutta l'Italia, nel senso che soprattutto tra giovedì e venerdì questa rinfrescata coinvolgerà da nord a sud praticamente tutto il paese, quindi temperature più vicine a quelle normali per il periodo, ancora caldo perché le temperature normali di luglio sono comunque temperature elevate, ma un caldo più sopportabile, soprattutto con meno afa, perché la ventilazione spazzerà via gran parte dell'umidità. Però attenzione, perché le proiezioni a medio e lungo termine ci dicono che sarà una rinfrescata temporanea, di breve durata. È molto probabile che già nel corso del fine settimana le temperature tornino a salire in tutta Italia, e la prossima potrebbe essere un'altra settimana davvero bollente con temperature particolarmente alte.
0: Ecco, queste previsioni di grandine, catastrofi varie.
1: Allora, purtroppo oramai l'abbiamo capito, dopo periodi così lunghi di caldo intenso, quando arrivano i temporali è frequente che questi temporali siano particolarmente intensi. Perché? Perché nell'atmosfera si accumula una grande quantità di energia che poi i temporali utilizzano come carburante per sviluppare delle nubi più imponenti e quindi per portare anche piogge più violente, e talvolta accompagnate appunto anche da queste violente grandinate e forti raffiche di vento. E questo non è insolito dopo i lunghi periodi di caldo, e a maggior ragione e al nord, nella pianura padana, dove si accumulano anche grandi quantità di vapore, di umidità, e quindi ecco che tutti quegli elementi di cui si nutre il temporale sono

0: dietro, cerca su internet, eccetera, cercano di allarmarci sempre e comunque per acchiappare qualche click. Com'è questo fenomeno che sfrutta le nostre paure, anche patologie per quanto riguarda il maltempo? Io stesso divento pazzo se vedo che si avvicina la pioggia e se prevedo o sento prevedere che arriva la grandine. Approfittano un po' di noi, no? I siti, soprattutto quelli improvvisati.
1: Ahimè sì, la sensazione è questa, nel senso, è vero che il maltempo, soprattutto quando è intenso e violento, può portare delle insidie, ma questo non significa che non si possano, per così dire, schivare queste insidie, nel senso, basta tenere i corretti comportamenti, basta sapere quando c'è la possibilità di temporali di forte intensità, in modo tale da ad esempio banalmente mettere al sicuro la macchina o comunque evitare di muoversi in quelle fasi in cui si sa che il maltempo potrebbe essere più intenso, semplicemente seguendo quelle che sono le indicazioni che ci danno le previsioni meteo e anche i corretti comportamenti. In realtà anche gli episodi di maltempo, quello forte, si possono affrontare in tutta serenità. Hai detto bene, spesso si usano dei termini molto allarmisti e soprattutto senza magari dare anche le indicazioni che sarebbero corrette per affrontare le fasi di maltempo, mentre ripeto, con i corretti comportamenti anche le fasi di maltempo, quelle più aspre, si possono tranquillamente affrontare.
0: Io ringrazio Andrea Giuliacci, quindi avremo un'estate più o meno così, insomma, che durerà fino a quando? Perché ormai le stagioni non hanno superato i vecchi confini delle date di inizio e di fine,
1: detto bene.
0: No?
1: È vero, sempre più spesso, tra l'altro, l'estate si mangia, letteralmente si mangia un pezzo di autunno, prolungandosi anche per gran parte di settembre. Allora, quando le stagioni estive iniziano così, con prepotenza, con tempo decisamente estivo, tanto sole e tanto caldo, difficilmente poi cambiano carattere e quindi è molto probabile che tutta la stagione estiva sia caratterizzata da prevalenza di tempo soleggiato e da fasi molto calde, quindi direi buone notizie per chi deve partire per le vacanze o per tutti noi quando ci troveremo in vacanza, un po' meno per quei periodi in cui dovremo rimanere in città, perché appunto in questa occasione, quando l'estate parte così, difficilmente poi prende diverse direzioni.
0: Grazie davvero Andrea Giuliacci, a presto.
1: Grazie a te ancora, una buona serata a tutti.
0: Allora, buona serata. Intanto alla Marcegaglia di Ravenna, sciopero domani per le temperature troppo elevate, temperature insostenibili alla Marcegaglia di Ravenna, così i sindacati fanno scattare lo sciopero domani martedì 30 giugno per chiedere investimenti immediati contro i rischi legati alle alte temperature e il pieno rispetto delle misure di sicurezza. Lo sciopero dello stabilimento della Marcegaglia Ravenna e Marcegaglia Carbon Steel riguarderà tutti i turni lavorativi a partire dalle 6 di domani mattina ed è stato appunto proclamato per protestare, dicono i sindacati, contro le attuali condizioni di lavoro che sono del tutto inadeguate ad affrontare l'ondata di calore in corso. In molti reparti i lavoratori lamentano un'esposizione alle alte temperature al limite della sopportabilità e alcuni hanno subito momenti di malessere che li hanno costretti a rivolgersi ai propri responsabili per abbandonare anticipatamente la propria attività lavorativa. Quindi siamo anche al primo sciopero climatico, ma in buona sostanza siamo anche alla polemica politica. Sentiremo più tardi anche chi accusa questo governo di non aver fatto niente per tutelare i lavoratori dal caldo. Pensate che in Lombardia ieri sono stati oltre 11.000 gli accessi al pronto soccorso legati alle temperature. Il 30% di questi sono stati trasportati dal 118, caldo.

0: record in tutto il Friuli Venezia Giulia e a Trieste, mai così torrida, mai da quando si misurano le temperature. Intanto, a proposito delle polemiche, il Movimento 5 Stelle dice che il governo sottovaluta l'emergenza clima, subito investimenti, e intanto tante polemiche appunto legate alla questione caldo, tanti eventi pubblici annullati o rinviati, e la famosa storia dei rifugi climatici. L'ANCI, l'Associazione Nazionale che raggruppa i comuni italiani, chiede più sostegno, cioè dicono i sindaci: noi teniamo aperte le sale pubbliche, le biblioteche, i luoghi con l'aria condizionata, ma abbiamo bisogno di più sostegno da parte del governo. E poi le agenzie e i giornali che danno vari vademecum su come utilizzare l'aria condizionata, ma regolatevi un po' voi, poi ne parleremo anche con gli esperti, regolatevi un po' voi anche pensando alla bolletta. Non servono i consigli degli esperti che ti dicono abbassa l'aria condizionata o spegnila o alza o fai così o fai colì, pensate semplicemente alla bolletta e vi potete regolare da soli. Allora, sono curioso, in attesa che arrivino i prossimi ospiti, sono curioso di sapere come vi siete protetti, come vi siete organizzati per questa massiccia ondata di caldo. E poi il gelo, ne parleremo dopo, il gelo tra Salvini e Vannacci e il gelo tra Vannacci e il mondo intero. Tutto questo a Italiano Limits, che dà rigorosamente come da contratto la linea alla regia per poi riprendersela subito dopo.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 29 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nel corso delle prossime ore tempo buono su tutta la penisola, con cieli ovunque sereni. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli del tutto sgombri da nubi ovunque, comprese le aree montuose. Nel pomeriggio condizioni di caldo intenso e opprimente nelle pianure del centro-nord, con massime fino ai 38-39 gradi, afa diffusa lungo i litorali. Prenderanno forma invece forti acquazzoni o temporali pomeridiani sui rilievi alpini, appenninici e localmente sulle alte pianure del nord. Altrove invece continuerà a splendere il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E sono morti, perché poi ci sono anche i decessi, un killer invisibile o quasi, il caldo. Sono morti due anziani per il caldo a Genova, erano ricoverati al Policlinico San Martino, e tra poco avremo anche il professor Bassetti. Due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, erano ricoverati, l'uomo da due giorni e la donna oggi, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città di Genova in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. Era stato ricoverato in condizioni critiche ed è deceduto oggi. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 gradi di febbre, gravemente ipertermica, è morta senza riprendersi. Vedete, insomma, tra l'altro due anziani, va bene, l'uomo di 86 anni è anziano, ma la donna di 74 anni, insomma, entra nella fase anziana, non è ancora un'anziana, insomma, comunque si muore per il caldo.

0: E allora siamo sempre qui a parlare del caldo che non dà tregua, a raccontare appunto il caldo record con, vi ricordavo prima, fino a 11.000 accessi al pronto soccorso in Lombardia, ad esempio, ma in tutta Italia è emergenza anche per quanto riguarda i campi, le coltivazioni, è emergenza per quanto riguarda l'abitare le città, è emergenza anche politica, perché le opposizioni ricordano alla Premier che non ha fatto niente, secondo le opposizioni, contro i cambiamenti climatici. E poi voglio sentire voi, voglio sapere voi come vi siete tutelati di fronte al grande caldo. Allora, avete sentito prima la notizia che vi ho dato dei due anziani morti, erano ricoverati al Policlinico San Matteo di Genova, e io saluto il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica delle malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Buonasera professor Bassetti, ben arrivato.
1: Buonasera a lei Poletti, buonasera.
0: Tra l'altro leggevo, insomma, che queste persone, avanti con gli anni, una sì, 86 anni l'uomo, un po' meno la donna, 74 anni, sono arrivati con febbre altissima, 42-43 gradi. Cosa succede al nostro corpo?
1: È come se saltasse la centrale di termoregolamentazione del nostro corpo. Il colpo di calore purtroppo è uno shock termico che manda fuori giri tutto il sistema che regola la nostra temperatura, quindi quel 42 in realtà è frutto del fatto che è saltata la centralina e che quindi ci sono degli effetti purtroppo devastanti, perché febbre a 42 vuol dire naturalmente un effetto pesante sul cervello e quindi con il rischio delle convulsioni, con della confusione mentale, tutta una serie di sintomi che sono direttamente correlati proprio a questi colpi di calore. Per cui noi che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire alle persone, soprattutto alle persone più fragili, che sono i bambini, sono gli anziani, e capisco che non è facile in questo periodo, bisogna stare a casa, è inutile, io continuo a dire di fare certe cose e nella realtà le vedo, perché sono appena rientrato a casa dall'ospedale e comunque alle 3, alle 4 del pomeriggio ci sono tante persone anziane per strada, sotto il sole, e i bambini alla spiaggia. Mi spiace, purtroppo bisogna seguire le indicazioni dei sanitari, devo dire di tutti i medici, ma anche delle amministrazioni locali. Sono sempre purtroppo disattese, poi capitano certamente anche quando qualcuno le segue, ma è molto più frequente che capitano quando non vengono seguite le raccomandazioni in questo momento eccezionale, che non si era visto da 50 anni, voglio dire.
0: E io sono uscito verso mezzogiorno e ho rimandato a casa un vecchietto anziano che camminava con un deambulatore, non so come si chiama quel coso con le rotelline. Gli ho detto: mi scusi, cosa ci fai in giro? E il dottore mi ha detto che devo muovermi 10 minuti ogni giorno. Sì, ma non deve andare fuori in pieno caldo, si muova la mattina alle 6, e il dottore gliel'ha detto in condizioni normali, vada a casa, e gliel'ho detto anche con un certo tono deciso. Perché escono sti anziani? Perché escono se devono stare a casa, Bassetti?
1: Ma escono perché, allora, le ragioni sono tante, perché naturalmente a casa spesso sono da soli e quindi è un modo comunque di socializzare. Escono perché non tutti a casa hanno l'aria condizionata, i ventilatori che permettono di rinfrescare le case, quindi cercano di trovare refrigerio, ma nella realtà quello che possiamo dire è che è giusto uscire se si va in un centro commerciale dove magari c'è l'aria condizionata, allora si trova un momento di refrigerio, ma non certamente per uscire per strada. È un grandissimo errore uscire per strada e purtroppo io mi accorgo, ieri alle 3 del pomeriggio un papà e suo figlio in bicicletta su una salita della nostra città di Genova. Ma è possibile? Cioè, voglio dire, a un genitore così bisognerebbe dargli la potestà genitoriale, perché è un incosciente uno che porta un bambino piccolo in bicicletta a 35 gradi. Cioè bisogna avere, ci vuole purtroppo siamo un paese con poco buon senso e si capisce in queste cose, lo avevamo già capito, devo dire, ad esempio del Covid, ma lo stiamo capendo anche adesso che siamo in un momento d'emergenza.
0: E le partite di calcio, questi ragazzini costretti a giocare sotto il sole perché c'è il torneo dell'oratorio assolutamente da fare, è una roba assurda.
1: Diciamo che siamo sempre nell'assurdità, perché voglio dire, le partite di calcio in questa stagione sarebbe bene evitare di disputarle a mezzogiorno o alle 3 del pomeriggio, basterebbe disputarle alla sera o disputarle alla mattina presto, oppure per un momento fermarsi. Bisognerebbe, un po' come fanno a nord del mondo, il campionato di calcio anche dei bambini si ferma durante l'inverno, no? E qua da noi, quando c'è così caldo, bisognerebbe evitare di fare degli sforzi, soprattutto come quelli che si fanno nel calcio, andando in bicicletta o andando a giocare a tennis. Ecco, anche andare a giocare una partita di tennis alle 2 del pomeriggio è una roba da matti.
0: Senta, professor Bassetti, che mi dice dell'aria condizionata? Che precauzioni dobbiamo, a parte il portafoglio, che precauzioni dobbiamo seguire?
1: Fondamentalmente bisogna avere l'accortezza di non esagerare con la differenziale, cioè la temperatura che c'è tra quella che è fuori e quella che c'è dentro. Cioè se fuori ci sono 35 gradi non puoi mettere 21 gradi sul condizionatore, perché vuol dire avere degli ulteriori problemi. Diciamo che l'aria condizionata in questo momento quello che serve di più è la deumidificazione, perché noi abbiamo un'umidità che arriva all'80-90%, quindi anche solo con la funzionalità di deumidificatore già rende l'aria e gli ambienti più gradevoli. Dopodiché, se si deve stabilire una temperatura, bisognerebbe cercare di rimanere sui 24-25 gradi, ecco, evitare il talebanesimo dei 20-22, perché questo diventa anche problematico, oltre che diventare un problema anche di inquinamento che si somma già ai problemi che abbiamo, perché non dimentichiamoci che se qua abbiamo questo caldo è perché evidentemente questa Europa l'abbiamo inquinata più di altri continenti.
0: Beh sì, anche in questo settore abbiamo i negazionisti che lei ben conosce, in altri settori abbiamo quelli che per acchiappare qualche like, per avere qualche click, per avere un momento di visibilità ci raccontano che i cambiamenti climatici non esistono, così come non esisteva il Covid, così come il vaccino era pericoloso e quant'altro.
1: Ci sono delle strane similitudini, perché no, ma guardi, è incredibile, perché il profilo è sempre lo stesso, quello che era complottista, che diceva che il Covid non esisteva o che era stato creato in un laboratorio, che era contro i vaccini, filo Putin, è in genere anche uno che è contro che è quello che dice che nella realtà c'è sempre stato caldo e che in questo periodo basta stare all'ombra e proprio non ce ne sono. Siamo un po' un paese da questo punto di vista abbastanza particolare.
0: Io ringrazio e auguro buon lavoro al professor Matteo Bassetti. A presto, professore.
1: Grazie a lei, buonasera, a presto, prestissimo.
0: Attendo anche voi, 334 11 11 622, soprattutto gli ascoltatori un po' più avanti con gli anni, come l'hanno affrontata questa ondata di caldo.

0: E ben ritrovato a Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Buonasera Bazzana.
1: Buonasera, grazie.
0: Noi ci parliamo da anni, ogni anno è sempre peggio. Che cosa sta accadendo ai campi dei coltivatori italiani? Un fenomeno tutto europeo, ma Coldiretti giustamente analizza casa nostra, dove i prodotti sono genuini e controllati a patto che riescano in qualche modo ad arrivare nelle nostre tavole, perché qui tra siccità e grandini previste, Bazzana, il rischio c'è che non arrivino i prodotti.
1: Sì, è veramente una grossa preoccupazione. Ovviamente il problema non è neanche europeo, il problema è mondiale. Incidentalmente l'Europa in questo momento si trova nell'occhio del ciclone, diciamo così, perché ha le temperature più elevate. Da questo punto di vista l'Italia è in una condizione per certi versi peggiore di altri anni, ma migliore del nord dell'Europa, perché abbiamo visto che nel nord dell'Europa si sono toccate anche temperature più elevate, e questo forse ci può aiutare a far capire anche al legislatore europeo che quando l'Italia ha fatto delle denunce rispetto al problema del clima, al problema della siccità, non era un qualcosa di mediterraneo, ma è un qualcosa che sta diventando comune ai 27 paesi. Quindi da questo punto di vista se c'è un aspetto, certo, che ci può aiutare è quello di far comprendere al legislatore comunitario che il problema è continentale. Detto questo, cosa sta succedendo in Italia? Beh, sta succedendo quello che vediamo, ovvero sia temperature molto elevate. Stiamo facendo molta fatica con l'irrigazione per almeno due motivi. Un primo motivo è che quest'inverno abbiamo avuto scarse precipitazioni nevose e quindi soprattutto al nord, soprattutto in pianura padana, abbiamo un deficit idrico importante rispetto a quelle che erano le attese di copertura nevosa. Sappiamo che per ricaricare i fiumi e il Po bisogna che si sciolga la neve in quota, ma di neve in quota ce n'è poca. L'altro aspetto è quello del costo dei carburanti. Per carità, nell'ultimo periodo è leggermente sceso, aveva toccato dei picchi veramente allarmanti nelle settimane scorse, però il gasolio agricolo costa ancora troppo e quindi irrigare diventa veramente complicato, da una parte per la carenza di acqua, ma dall'altra parte anche per i costi esagerati appunto di questa pratica.
0: Senta, quali verdure rischiano e frutti rischiano di vedere di soffrire di più?
1: Ma noi sappiamo che innanzitutto il problema è comune a tutta Italia. Ci concentriamo soprattutto sulla pianura padana, perché in questo momento, come si diceva, c'è un problema di temperature più elevate al nord che al sud e di un deficit idrico particolarmente rilevante sul fiume Po. Da questo punto di vista sappiamo che la pianura padana produce circa un terzo di quello che è il Made in Italy agroalimentare, e il 50% degli allevamenti italiani gravitano su questo territorio. Quindi ci sono forti preoccupazioni innanzitutto per gli allevamenti e quindi per quello che è il foraggio, mais e pascoli e per quello che riguarda soprattutto la produzione di latte. Sappiamo che con temperature così elevate la curva di lattazione, quindi la produzione di latte in questo periodo, in questi mesi estivi, tende a calare del 15-20%. Quindi avremo una riduzione di produzione di latte e il rischio che questo appunto possa ridurre i nostri formaggi d'eccellenza, che sono così apprezzati sia all'interno dell'Italia ma soprattutto all'export e tengono la nostra bilancia dei pagamenti in una condizione sicuramente importante per la nostra economia. Quindi questo è l'aspetto in questo momento più segnalato. Poi purtroppo abbiamo problemi sui pomodori, abbiamo problemi sul riso, che è un'altra cultura sotto attacco anche per i prezzi molto bassi, e poi ovviamente gli ortaggi e la frutta con queste temperature così calde hanno problemi di danni al frutto e agli ortaggi e quindi di riduzione dei raccolti. Complessivamente è veramente un periodo difficile.
0: Grazie e buon lavoro a Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti.
1: Però Sì. Poletti, io però vorrei chiudere con un richiamo, così per non essere solo negativi. Noi crediamo che si possa però lavorare, quello che stiamo chiedendo da un po' di anni, e con lei ne abbiamo parlato spesso, è il discorso degli invasi, ovvero sia le temperature sono elevate, l'irrigazione costa, però se in questo paese, e qualcosa si sta facendo in alcune regioni, se in questo paese mettiamo mano veramente a una rete di invasi in modo tale da poter conservare quell'acqua che ancora scende nel nostro paese, ma che purtroppo lasciamo andare a mare, possiamo vincere la partita. Per cui quello che è il nostro auspicio, come col Diretti, è che veramente le istituzioni capiscano che è fondamentale prevedere queste situazioni e quindi con gli invasi cercare di risolvere il problema una volta per tutte.
0: Grazie Lorenzo Bazzana, col Diretti.
1: Grazie a voi.
0: Saluto subito Serena Giacomin, fisica, meteorologa, climatologa. Ben arrivata, Giacomin.
2: Sì, buonasera, buonasera a lei e ben ritrovati.
0: Allora, molti dicono ha sempre fatto caldo. Che cosa c'è di diverso dal punto di vista scientifico rispetto a 30 anni fa?
2: Sì, beh, insomma, magari chi ha un po' più di 30 anni, anche a livello di percezione, si può in qualche modo accorgere del fatto che è vero, la stagione estiva è una stagione per sua natura calda, però questo caldo va oltre la diciamo scala climatica che descrive quello che è il clima sul nostro territorio italiano, nel senso che le temperature di questi giorni hanno registrato delle anomalie di 10 anche 12 gradi superiori rispetto alle temperature tipiche per l'ultima decade di giugno, quindi è vero, siamo nella stagione calda, ma questo caldo è un caldo che è definibile tecnicamente come estremo, ovvero qualcosa che nel nostro territorio, alla nostra latitudine, non ci dovremmo aspettare.
0: Ecco, quali territori italiani ritiene oggi Giacomin più vulnerabili ai fenomeni estremi nei prossimi 10 o 20 anni?
2: Ma allora, diciamo che in realtà tutto il territorio italiano è considerabile come un territorio vulnerabile. Gli effetti dell'estremizzazione climatica di fatti sono diversi e se andiamo ad analizzare diciamo dei settori come possono essere il settore alpino piuttosto che le nostre regioni meridionali, in maniera diversificata, però sono tutte zone che nell'immediato futuro vivranno con sempre maggior frequenza delle situazioni meteoclimatiche difficili da sopportare. Si può fare il caso effettivamente del sistema alpino, che è considerato e descritto un hotspot, quindi un punto caldo del riscaldamento globale, perché alle medie alte quote la velocità di riscaldamento è molto più rapida rispetto alla media globale, e del resto gli effetti li stiamo vedendo anche in queste ore, in questi giorni, con lo zero termico che è diffusamente al di sopra di quota 4500 metri. Dunque tutti quelli che sono i nostri ecosistemi alpini, soprattutto le nevi e i ghiacci, vanno in enorme sofferenza. Ci sono altre regioni che invece subiscono altri effetti, come possono essere quello dell'inaridimento, della desertificazione, e poi invece tutto il territorio, gran parte del territorio, ha l'annoso problema del dissesto idrogeologico, quindi frane, smottamenti, aree facilmente alluvionabili, e dunque in caso di eventi estremi, siano essi ondate di caldo, lunghi periodi di siccità, ma anche piogge particolarmente violente, il rischio a cui siamo esposti può essere estremamente alto.
0: Grazie a Serena Giacomin, fisica, meteorologa, climatologa, buon lavoro.
2: Grazie, a presto, un saluto, buon lavoro a voi.
0: 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Vi sto sentendo poco stasera, vi state risparmiando le parole perché c'è troppo caldo o perché volete intervenire solo nell'altra parte, quella che riguarda Salvini e Vannacci? È strano che non mi raccontiate la vostra sul caldo, perché quello tocca a tutti, tutti, di destra, di sinistra, tutti, tutti, tutti. A tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622. Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
4: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
3: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
4: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Radio.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Al momento sono 11 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, lo rende noto la Farnesina. I feriti sono 4, 40 dispersi e 29 connazionali rintracciati. Sono stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato questa mattina. I tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. Sono stati celebrati nella chiesa di Pieve di Camaiore Lucca i funerali di Kete Andreoni e del figlio Mirko Moriconi, uccisi il 24 giugno da Piero Moriconi, marito e padre delle vittime, detenuto nel carcere di Lucca con l'accusa di duplice omicidio volontario. Al termine dell'esequie, un lungo applauso ha accompagnato l'uscita delle bare dalla chiesa. Proseguono le ricerche di Shahdat Hossain, il presunto killer sospettato di aver sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Sono scattate ricerche a tappeto con posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Più di 70 segnalazioni sono arrivate in 2 giorni alla polizia di varie città italiane e potrebbero essere svolte in settimana le autopsie sui corpi delle vittime. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano ieri ad Axios. Il Ministero degli Esteri di Teheran lo ha smentito affermando che non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana. Mentre il presidente Trump lo ha confermato su Truth e i negoziatori americani Witkoff e Kushner sarebbero in partenza per il Qatar. In Oman, riunione sulla gestione di Hormuz, ma è a rischio anche l'intesa in Libano. Stop dal presidente del Parlamento di Beirut, alleato di Hezbollah. In Italia è arrivato il dissidente di Gaza a cui Hamas dava la caccia. Qui mi sento protetto, ha dichiarato all'ANSA. La tassa sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro costerà ai cittadini europei la bellezza di 17,7 miliardi di euro l'anno. E quanto denuncia il Codacons, che ricorda come il balzello si applicherà non su ogni pacco ma su ogni singolo articolo acquistato online dai paesi extraeuropei. Mondiale di calcio, a Houston il Brasile batte 2-1 il Giappone a tempo quasi scaduto e passa agli ottavi, dove affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Prima della mezz'ora il vantaggio nipponico con Sano, ma nella ripresa Casemiro sigla il pari di testa e subito dopo Vinicius colpisce un palo. Al sesto minuto di recupero Martinelli completa la rimonta per la Seleção di Ancelotti. Dalle 22:30 in campo Germania-Paraguay. Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: E allora mi scrive questo ascoltatore: signor Poletti, il primo caldo mi ha fregato, mai avuto un colpo di calore, era uscita all'una per Roma, testa bollente, non febbre, arrivata a casa quando mi coricavo, mi alzavo dal letto, vertigini fortissime di pochi secondi, appena mettevo il piede per terra sparivano. Mi sono durate una decina di giorni, però riflettevo in questo caldo, l'ho sentito a fine luglio, in fine luglio, quindi agosto, poi mi regolo. Mary, non capisco l'ultima frase, forse sei ancora un po' le vertigini, non ho capito cosa hai scritto, però insomma Mary ha avuto dei malori, ma noi torniamo.

0: sembra che dobbiamo essere noi a comportarci bene per risparmio energetico, per non consumare troppo e via dicendo. Ma nessuno di questi esperti dice cosa incide sul cambiamento climatico, sul surriscaldamento, tutte queste guerre, questo mondo messo a ferro e fuoco, pozzi di petrolio bruciati, missili che volano, satelliti lanciati a destra manca ogni giorno. Quanta CO2 produce un lanciatore per mandare un satellite in orbita?
1: E anche le dichiarazioni di questo nostro ascoltatore hanno un perché, come se ce l'hanno. Noi continuiamo sul caldo, ma lo facciamo dal punto più politico e più divisivo. Vi convince o no la spiegazione del cambiamento climatico? Perché in questi giorni lo abbiamo sentito dire mille volte, sì va bene, ma anche 40 anni fa faceva caldo, ed è vero, 40 anni fa faceva caldo, esistevano le estati torride, esistevano i record, esistevano anche temporali violenti e grandinate. Ma come ha scritto la fisica Gabriella Grayson, il punto non è il singolo record di oggi, il punto è che i record arrivano sempre più spesso. Il clima non funziona come un semplice termometro che sale e scende, è un sistema complesso, e proprio per questo non basta dire estate fa caldo. Oggi abbiamo città da bollino rosso, temperature vicine ai 40 gradi, allerta gialla per temporali forti a Firenze dopo giorni di caldo estremo, rischio grandine e raffiche di vento. E abbiamo Coldiretti che chiede più verde urbano, ricordando che alberi e prati possono abbassare le temperature nelle città fino a 3,5 gradi. Angelo Bonelli, che avremo ospite tra poco, chiede al governo di dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Secondo lui non siamo davanti a una semplice emergenza meteo, ma a una crisi climatica diventata questione di sicurezza nazionale. Parla di temperatura media italiana aumentata di oltre 2,5 gradi rispetto all'era preindustriale, di rischio desertificazione sul 28% del territorio nazionale, con punte fino al 70% in Sicilia, e di danni enormi per agricoltura, economia e salute. Allora vi chiediamo, vi convince questa lettura? Il caldo che stiamo vivendo è davvero il volto quotidiano del cambiamento climatico, oppure vi sembra che la politica usi ogni evento estremo per spingere la propria agenda? E ancora, il governo dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza nazionale, come chiede Bonelli, oppure servono meno annunci e più interventi concreti, città per città, strada per strada, su alberi, ombra, consumo di suolo, acqua, agricoltura e protezione delle persone fragili? Chiamate, scrivete o mandate un vocale al 334 11 11 622.

0: E devo dire, cari ascoltatori, io siccome non mi tengo niente, ho aperto la puntata di stasera con Andrea Giuliacci che mi tranquillizzava sui fenomeni estremi e quindi mi ha detto pioverà e grandinerà mercoledì. Allora dove sto trasmettendo? Che ho fatto? Ho aperto tutte le finestre giusto per non vivere di solo condizionatore e mi sono beccato durante il brano una mezza grandinata con pioggia in testa e quindi le previsioni cambiano di minuto in minuto e Giuliacci mi aveva messo tranquillo per niente. Questo perché non fa parte della serie, non mi tengo niente. Saluto Alina Ruxandra Mattei, portavoce di Ultima Generazione, ben arrivata.
1: Buonasera, grazie di avermi invitata.
0: Allora, voi le manifestazioni le avete fatte, l'urlo di disperazione delle nuove generazioni che si trovano il futuro bruciato l'avete lanciato, e la politica che ha fatto? Gentilissima Alina Ruxandra Mattei, di fronte ai vostri allarmi reiterati più volte?
1: Beh, sinceramente questa è una domanda che ci poniamo anche noi molto spesso e ad oggi devo dire che non ci risulta abbia fatto molto. Tra l'altro mi risultano scandalose le ultime dichiarazioni del presidente del Senato La Russa, no, che ha detto in un'intervista che al caldo estremo ci abitueremo, insomma al clima caraibico ci abitueremo, non moriremo, e sempre criticando appunto i movimenti ambientalisti ha affermato che ahimè ci preoccupiamo più di un uovo di tartaruga che non degli ovuli umani, no? Come se non fosse tutto connesso e come se non avessimo anche noi come specie umana bisogno di un equilibrio dell'ecosistema e ahimè anche dell'uovo di tartaruga.
0: Senta Alina, è un po' che non vi vediamo protestare. Voi continuate con il vostro movimento, forse in modo meno invasivo, quando fermavate il traffico o comunque facevate insomma dei gesti abbastanza estremi sulle statue, le piazze, eccetera. Avete cambiato modo di lottare o semplicemente vi siete presi una pausa da questo modo di lotta?
1: Allora, la pausa purtroppo non ce la concediamo perché riteniamo che sia talmente grave la situazione in cui ci troviamo, in cui versa

0: la battaglia è troppo, come dicevo anche prima, è troppo importante, davvero ne va veramente della sopravvivenza dell'umanità. E di tutto il pianeta, non solo dell'umanità.
1: Sì, sì, no, chiaro. Senta, la domanda è molto stupida, ma mi serve per capire il vostro orientamento. Condizionatore sì o condizionatore no?
0: Ah, bella domanda. Il discorso qual è? Il condizionatore in alcuni casi diventa proprio una necessità. Cioè alcuni ambienti chiaramente diventano davvero invivibili senza il condizionatore, quindi per dare una risposta secca direi condizionatore sì, senza esagerare. Per fare un ragionamento un po' più elaborato mi verrebbe anche da aggiungere che ahimè il condizionatore non se lo possono permettere tutte le persone, e qua arrivo anche al pensiero che questa crisi, questo collasso climatico e questo caldo estremo ovviamente viene vissuto in maniera diversa da chi lavora in ambienti con un'aria respirabile e chi invece lavora in ambienti senza aria condizionata, quindi a temperature davvero davvero estreme. Diventa in questo caso anche un problema di giustizia sociale, no?
1: Ringrazio Lina Ruxandra Matei, portavoce di Ultima Generazione. Sa cosa mi è piaciuto, a parte le parole che ha detto, sa cosa mi è piaciuto di più di questo collegamento, Alina?
0: Cosa?
1: Gli uccellini in sottofondo, quindi mi davano un senso di pace e di natura e di speranza. Guardi, non so,
0: ma guardi, forse questa natura la dobbiamo. No, gli uccellini sono gli uccellini che sopravvivono nel quartiere dove vivo io. Io vivo in una città tranquilla, in una città dove c'è ancora per fortuna del verde, quindi ci sono ancora degli uccellini e quindi è così, si sentono. Mi viene anche da aggiungere che sia tanto tanto tanto importante guardarci intorno e davvero renderci conto che la sopravvivenza stessa dipende dalla natura, dall'equilibrio della natura, dalle specie animali, dalle specie vegetali. Dobbiamo prenderci cura, c'è la terra e la casa di tutte e di tutti noi, e dobbiamo veramente darci da fare, renderci conto che non possiamo andare avanti così.
1: Grazie Alina, portavoce di Ultima Generazione.
0: Voi.
1: Buon lavoro. E io intanto saluto il professor Franco Battaglia, già associato di chimica ambientale all'Università di Modena e Reggio Emilia. Buonasera professore.
2: Buonasera.
1: Allora, lei in buona sostanza dice che questi eventi estremi, se non ho letto male, sono sempre esistiti. Lei invita a non attribuire automaticamente ogni evento estremo al cambiamento climatico, giusto?
2: Ma dunque, allora, è certo che no, soprattutto al cambiamento climatico causato dalle attività umane. L'uomo non cambia assolutamente per niente il clima, non lo può cambiare, comunque nel cambiamento climatico l'uomo neanche se ne accorge. Quello che stiamo parlando sono di eventi meteorologici che possono essere a noi sgraditi, ma che ci sono sempre stati e oggi non sono assolutamente con una frequenza maggiore che nel passato. Il problema nostro è tutt'altro, è completamente diverso da quello che ci viene raccontato. Certamente noi non possiamo pensare di fare delle azioni per cambiare il clima.
1: E quindi tutte queste politiche europee che insomma ci danno delle indicazioni o ce le dovrebbero dare per migliorare l'efficienza dei nostri edifici e quant'altro, professor Battaglia?
2: È tutto sbagliato, è assolutamente sbagliato. Guardi, noi ci stiamo lamentando perché ci sono due giorni con temperature in Francia di 42 gradi. No, ma a Dubai ci sono 40 gradi per due mesi consecutivi. Il problema è che quello che noi dobbiamo fare è proteggerci da eventi meteorologici che possono essere sgraditi, sono sia alluvioni, sia siccità, sia giorni di molto caldo, sia giorni di molto freddo. Possiamo soltanto non sperare di cambiare, ma soltanto proteggerci adeguatamente. Nel caso del caldo bisogna diffondere l'aria climatizzata, la climatizzazione degli ambienti chiusi a casa, negli uffici, nei negozi, al teatro, al cinema. No, il 90% dei locali chiusi, se non di più, il 100% probabilmente a Dubai è

0: climatizzato, e negli Stati Uniti il 90% dei locali chiusi è climatizzato, a differenza per esempio che in Francia, dove oggi siamo al 25%, probabilmente la Francia non ha tutto questo bisogno per gran parte dell'anno e per le regioni più a nord, tuttavia a volte la climatizzazione serve anche se per pochissimi, per pochi giorni l'anno, per poche settimane l'anno, per proteggersi. I cosiddetti morti da caldo non esistono, esistono delle condizioni di persone magari più anziane, magari lasciate sole, senza assistenza e purtroppo senza ambiente climatizzato, perché le politiche energetiche dell'Unione Europea hanno portato all'Europa, al continente con l'energia elettrica più alta al mondo, e quindi è tutto sbagliato.
1: Guardi, va bene, grazie, grazie professor Battaglia, grazie, buona serata. Buona serata, che dire, io faccio parlare tutti, il professor Battaglia magari avrà convinto qualcuno di voi, a me proprio non mi ha convinto, vabbè. Saluto l'onorevole Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi Sinistra, buonasera onorevole Bonelli.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, lei oggi è stato chiaro, ha detto il governo deve dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Temperatura in Italia aumentata di oltre 2,5 gradi rispetto all'era preindustriale, insomma bisogna fare subito delle azioni immediate.
2: Sì, certo, vorrei essere molto chiaro da questo punto di vista, non è assolutamente mia intenzione pensare che il governo sia responsabile delle alte temperature, perché immagino che ci sia qualcuno che possa fare una polemica sciocca di questo tipo, ovviamente non mi rivolgo a lei. Detto questo, però, noi ci troviamo di fronte a una situazione in cui la crisi climatica è una realtà. Ho sentito chi mi ha preceduto, io sono veramente esterrefatto che ancora oggi dobbiamo stare a discutere se esiste o non esiste il cambiamento climatico. Ogni anno che passa le temperature diventano sempre più alte, gli eventi meteo estremi diventano sempre più violenti. Andiamo 3 mesi indietro per vedere i tornado che hanno stravolto la Sicilia e la Calabria, eventi meteo estremi che prima venivano nei paesi tropicali. Allora, dunque, è che invece di affrontare l'inazione dobbiamo cominciare a costruire un piano nazionale di adattamento climatico, ovvero di come rendere, attraverso imponenti e importanti pianificazioni urbanistiche, più fresche le nostre città, di come rendere più fresche le nostre abitazioni, ci sono le tecnologie per poter far questo, e ovviamente impostare una politica energetica basata sulle rinnovabili, di come ridurre il rischio di desertificazione che purtroppo sta diventando una drammatica realtà. I dati del Consiglio Nazionale di Ricerche ci dice che la Sicilia, il 70% del territorio è a rischio di desertificazione, dovremmo investire per impedire che l'acqua la perdiamo. Non so se lei lo sa, dottor Poletti, che ogni anno perdiamo 3,4 miliardi di metri cubi di acqua perché non investiamo sulle reti che sono diventate colabrodo, e con quella quantità di acqua potremmo assetare 46 milioni di persone. Insomma, ci sarebbero tanti provvedimenti da prendere, però il dibattito non può essere tra chi dice che ci dobbiamo abituare al cambiamento climatico perché nei Caraibi continuano a vivere. Ecco, insomma, tutto ciò mi sembra veramente surreale e pericoloso. Abbiamo bisogno invece di politiche come la scienza ci indica.
1: Senta, il governo cosa le ha risposto? Nessuno le risponde.
2: No, non è che nessuno mi risponde, mi rispondono.
1: Voglio dire, nessuno le risponde in termini concreti, perché poi le risposte gliele danno, ma i termini concreti.
2: Ma mi pare che
1: sono?
2: Ci sia una sorta di superficialità nell'affrontare il problema, come dire, da passare la nottata e quindi da passare il periodo caldo. Il problema, guardi, è che queste temperature calde, molto molto forti, ogni anno sempre di più, poi porteranno verso il mese di ottobre e novembre avere quegli eventi meteo estremi che sono i cosiddetti tornado, che prima pensavamo di vedere sui TG lontani da noi, e questo sta diventando sempre più una sorta di tropicalizzazione del nostro clima. Quindi quello che è necessario da fare, che quello che il governo dovrebbe fare, innanzitutto finanziare il piano nazionale di adattamento climatico, finanziare tutta una serie di interventi, invece di pensare alle armi probabilmente dovrebbero pensare alla vera guerra che abbiamo in corso, quella del clima contro il pianeta e contro le popolazioni più deboli, perché vede, le alte temperature colpiscono le popolazioni più povere e le fasce più certo. deboli come gli anziani certo. e quindi a questo punto di vista dovremmo fare qualcosa. L'indifferenza non va assolutamente bene.
1: Grazie all'onorevole Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Grazie Sinistra. Grazie, buonasera. Sempre 334 11 11 622, avete sentito anche le parole del professor Franco Battaglia, io insomma gliel'ho fatte dire, però insomma non le condivido, ma la forza di questa radio è quella di dare proprio per principio, per statuto quasi viene da dire, voce a tutti e poi magari dibattere, discutere eccetera eccetera. La forza della democrazia, la forza della nostra giornale radio è questa, e quindi io con piacere ospito anche persone delle quali non condivido gli orientamenti, cioè un professore che mi dice basta accendere l'aria condizionata, non è colpa nostra, mi sembra troppo facile da mandar giù, ma lo rinviteremo questo professor Battaglia, così avremo modo insomma di confrontarci più diffusamente. Allora, lo sapete, no, di quello che è andato in scena nel fine settimana, la lite a distanza tra Salvini e Vannacci, e questo Vannacci che continua a crescere e Meloni che deve decidere se tirarlo dentro oppure no, e lui che si fa tirar dentro nell'alleanza di centrodestra solo a determinate condizioni. Insomma, una bella battaglia che racconteremo tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale radio.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 23 e 34 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore condizioni decisamente buone sull'intero territorio nazionale, con cieli ovunque sereni. Nella mattinata di domani ancora cieli del tutto sgombri da nubi ovunque, comprese le aree montuose. Nel pomeriggio condizioni di caldo intenso e opprimente sulle pianure del centro-nord, con massime che potranno toccare i 38-39 gradi, afa diffusa lungo i litorali. Prenderanno forma invece forti acquazzoni o temporali pomeridiani sui rilievi alpini, appenninici e localmente sulle alte pianure del nord, mentre altrove continuerà a splendere il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
5: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Sappi innanzitutto che l'estate mi ammazza, io non concludo più nulla, sono morto, morto. Cesare Pavese, lettera all'amico Pinelli. Siccome è chiaro il mio pensiero sul caldo non interesserebbe a nessuno, ognuno sente il proprio caldo, ecco, io seguo le regole, non ho l'aria condizionata e seguo, ecco, il mio, per esempio, Deus Ex Machina è il professor Bassetti, che io considero un grandissimo consulente, consigliere, con le mie 8 vaccinazioni Covid e tutto il resto. Vi auguro buon lavoro e buon compleanno. Tanti baci da Maria Teresa.
7: Bisogna essere proprio professore per dire che a Dubai per ben 2 mesi all'anno c'è 40 gradi. No, pensavo che mi diceva che nevicasse, no, lo so, ma andiamo là. Vabbè, giustamente ognuno dice le sue minchiate. Io sinceramente che sono veg, un clima così caldo d'estate con questi sbalzi non me li ricordo. Vabbè, comunque il cervello ce l'hanno loro e dicono queste cose qua. Perfettamente ragione loro, va bene, vuol dire che questi 2 giorni che per me sono 10 di caldo, va bene, userò il climatizzatore come dice il professorone. Cosa c'entriamo noi? Va bene, dai Poletti. Meno male che non ce l'ho di vicino, mi sembra una badilata, gliela tiravo sul coppino. Saluti Mauro.
8: Buonasera dottor Poletti, Giovanni della provincia di Cuneo. Guardi, io ho quasi 47 anni, li compierò breve, e mi ricordo benissimo, io appunto abito nel centro, nel nord-ovest d'Italia, 35-30 anni fa, quando andavo a giocare a tennis, ero un pazzo come tutti i ragazzini a 12-13 anni, a luna di pomeriggio, e mia madre mi diceva sempre non andare a giocare perché oggi arriverà a 30 gradi. Ecco, 30 gradi oggi è una cosa che si riscontra a metà maggio qui da noi, come presumo in tutta Italia, per cui i negazionisti del clima sono abbastanza, diciamo, strambi, per non usare altri termini offensivi. Grazie, buona serata.
9: Non si preoccupi che i termini un po' offensivi li ha usati chi l'ha preceduta, ma noi torniamo da voi tra poco.

0: Ma io penso che nessuno neghi il cambiamento climatico, i cambiamenti ci sono sempre stati nella storia. Quello che si nega è la centralità dell'uomo. Noi comunque, qualsiasi cosa faremo rispetto alla forza e all'energia della terra, faremo un buco nell'acqua, perché il problema non è il carbonifero è un problema per l'inquinamento, ma noi non, questi sbalzi di temperatura non dipendono da noi, non potremo fare mai niente. Io mi piacerebbe che fossero convinte queste persone che l'uomo potrebbe veramente fare qualcosa, è la colpa dell'uomo, ma non è la colpa dell'uomo. Gabriele da Milano.
1: Sì, buonasera, volevo dire alcune cose. Il problema degli invasi è già stato toccato, è importantissimo, all'estero e soprattutto in Francia questa evoluzione c'è stata, la raccolta delle acque che cadono copiose soprattutto durante i nubifragi e non le buttiamo, gli acquedotti, tutti i tasti già toccati. Quello che volevo invece sottolineare è la piantumazione, occorrerebbe una legge, un disegno di legge che obblighi a piantumare tutti i campi abbandonati, le aree abbandonate e la depavimentazione anche di alcune strade minori proprio per togliere l'asfalto. Il signore che ha poi parlato della Francia che ha il 25% dell'aria condizionata dicendo che non hanno bisogno, forse non ha capito che proprio in Francia, che hanno un senso dell'ecologia incredibile, innato, innovativo e che ci è portato avanti da decenni, lo fa per risparmiare il caldo degli split, che anche quelli surriscaldano l'aria, è un circolo vizioso, noi dentro stiamo al fresco ma scaldiamo l'aria fuori, quindi bisognerebbe arrivare a tenere molto bassa e usare meno l'aria condizionata, ma soprattutto piantare alberi, la Cina sta piantando 1 miliardo di alberi, ha già iniziato, era il paese più inquinante del mondo e ora si sta annoverando fra i paesi che si stanno muovendo maggiormente per rendere ecologico lo stato. Buonasera, grazie.
2: Ciao, buonasera a tutti, sono Lorenzo da Firenze. Mi piacerebbe porre una domanda da una parte a voi di Giornale Radio, dall'altra un po' alla maggior parte degli organi di stampa, di informazione. Come mai un fuoriuscito, come ce ne sono decine in ogni legislatura, un fuoriuscito da un partito politico come Vannacci sta acquisendo una capacità di catturare l'attenzione degli organi di stampa, degli organi di informazione, dei media, in modo tale da alimentare il suo percorso politico ad una velocità enorme? Mi piacerebbe capire quali sono i meccanismi, quali sono le dinamiche che evidentemente io non capisco, che fanno sì che uno dei 10-20 esuli di partito che ci sono in ogni legislatura, come mai abbia un percorso così tanto diverso dagli altri? No, sostanzialmente non si parla d'altro che di Vannacci in questo momento sulla politica italiana, e questo non fa sì che dargli la visibilità che gli serve per acquisire consensi.
3: Allora guardi, io seguo a ruota perché cambio tema, ma resto dentro la politica italiana, dentro il centrodestra e dentro una frattura che ormai non è più soltanto tattica, è personale, politica elettorale, perché nel weekend Giuseppe Cruciani ha di fatto realizzato due interviste che sembrano parlarsi a distanza. Prima Matteo Salvini alla festa dei giovani della Lega a Milano Marittima, poi Roberto Vannacci a Vicenza in un evento dedicato all'orafo Mario Roggero, condannato in primo grado per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto alla sua gioielleria. Due palchi diversi, due pubblici diversi, ma un unico tema politico. Che cosa resta del rapporto tra Salvini e Vannacci? E soprattutto che cosa succede adesso alla destra italiana? Salvini è stato chiarissimo, ha detto che guiderà lui la Lega anche nei prossimi 3 anni, fino alla fine del mandato. Ha spiegato che sarà lui a guidare la campagna elettorale, che si aspetta Zaia e Fedriga al suo fianco, non nelle retrovie, e che il suo obiettivo è riportare la Lega Lega sopra il 10%, ma soprattutto ha chiuso la porta a Roberto Vannacci, non una porta socchiusa, una porta sbattuta. Mi freghi una volta, non mi freghi la seconda, ha detto, e ancora non ci frega più, mai più con noi. Salvini parla di delusione umana più che politica, ricorda che Vannacci ha votato contro la fiducia al governo e contro il piano casa e sostiene che non si può stare insieme a chi considera fallita l'attuale maggioranza. A Vicenza Vannacci ha risposto, meglio, ha preso atto, Salvini non mi vuole, ognuno va avanti per la propria strada, ma il generale non chiude al centrodestra, anzi apre direttamente a Giorgia Meloni, dice che Futuro Nazionale è pronto a entrare nella coalizione se verranno rispettate le sue linee rosse, aggiunge: Meloni può chiamarmi, ha il mio numero. E qui il punto: Salvini dice Vannacci fuori e Vannacci dice Salvini può anche non volermi, ma il centrodestra è più grande della Lega e se Meloni vuole vincere può chiamarmi. È una sfida dentro la coalizione, ma è anche una sfida sullo spazio politico della destra, perché Vannacci parla agli elettori più radicali, più arrabbiati, più identitari. Salvini prova a non farsi scavalcare proprio su quei temi: sicurezza, immigrazione, Islam, legittima difesa. Non a caso, sempre con Cruciani, ha detto che vorrebbe militarizzare le stazioni e che se il centrodestra vincesse ancora gli piacerebbe tornare al Viminale. Sul caso Roggero, storica battaglia della Lega, Vannacci ha detto che chi si difende è sempre legittimato a farlo, che bisogna cambiare le norme, eliminare il rischio che chi reagisce debba risarcire il criminale e che la mancata azione della maggioranza sta alimentando il malcontento della gente. Insomma, Salvini e Vannacci, lo sappiamo, parlano allo stesso elettorato. E allora vi chiediamo: chi è più credibile oggi per rappresentare quella destra? Salvini, che guida un partito storico, governa, ministri, amministratori, regioni, sindaci, o Vannacci, che si presenta come il volto nuovo, più libero, più duro, più antisistema? E ancora, la Lega può davvero risalire sopra il 10% senza Vannacci? La rottura tra i due rafforza Giorgia Meloni, che può arbitrare il campo del centrodestra, oppure la mette davanti a un dilemma pericoloso: scegliere se tenere fuori Futuro Nazionale e rischiare di perdere voti, oppure aprire a Vannacci e spostare ancora più a destra l'intera coalizione? Voi da che parte state? Salvini ha fatto bene a chiudere definitivamente con Vannacci oppure sta commettendo un errore? Vannacci è davvero una risorsa per il centrodestra o rischia di spaccarlo e consegnare un vantaggio alla sinistra? Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622. Tra poco i nostri ospiti.

0: Silvia Sardone, europarlamentare della Lega.
1: Eccoci, buonasera.
0: Buonasera, capisco che non ci volete avere a che fare con Vannacci, capisco che non vi preoccupa, però i risultati, chi è che parla assieme a me?
1: Sono a Palazzo Marino, so che è un posto, però ci sono consiglieri, adesso stavo uscendo per essere in totale silenzio con lei. Stavo uscendo dall'aula di Palazzo Marino.
0: Ma chi era quel consigliere che disturba, che si permetteva di intromettersi? Chi era? Era uno dei vostri?
1: Dei nostri. Adesso vabbè. Per stare al telefono con lei, sto prendendo l'acqua.
0: Eh sì, perché piove. Si figuri che io ho aperto con le previsioni di Giuliacci stasera, che mi ha detto che fino a mercoledì non pioveva e abbiamo preso tutti acqua per colpa di Giuliacci. La cannate.
1: Sì, questa volta bene, direi di sì,
0: Detto questo, l'importante è che non grandini, guardi.
1: No.
0: Detto questo, sti rapporti con Vannacci in qualche modo bisognerà ricucirli se si vuol fare un bel centrodestra che possa vincere le elezioni. O lei ritiene che Vannacci possa essere un fuoco di paglia come ne abbiamo visti tanti in questo paese?
1: No, vabbè, allora in questo momento Vannacci è all'opposizione, è lui che vota la sfiducia al governo, quindi è lui che anche io, insomma, Palazzo Marino ha detto che lui presenterà un suo candidato, quindi in contrapposizione a quello del Centrodestra Unito, cioè è lui che si sta ponendo fuori dalla coalizione.
0: Senta, sì, questo l'ho capito, però insomma,
1: è uno che vota la sfiducia, non è che voti la sfiducia, cioè, nel senso, poi vale tutto, però se voti la sfiducia è perché tu non vuoi starci in quella coalizione.
0: Sì, no, ha capito, staresti. Che però sì, l'ho capito tutto, però
1: ha capito che gli conviene di più, perché ovviamente essere all'opposizione, facendo opposizione da destra, ti dà la possibilità di avere più consensi. E quindi è un'opportunità politica la sua, che ci sta tutta. Infatti io non credo che sia che non prenderà voti alle elezioni politiche, le prenderà. Ma ci riuscivamo pure io e lei a prendere voti facendo opposizione alla destra, cioè dice delle cose anche condivisibili senza l'onere però di metterle in campo.
0: Chiaro? Tutto chiaro.
1: Non tutte sono condivisibili, ovviamente, perché
0: no, chiaro. Parla di quando parla di?
1: Cioè, di n mila temi, sia dalla libertà a 360 gradi, quindi tutti i temi LGBT, sia quando parla di reddito di maternità, lì proprio guardi Poletti, io sono impazzita. Cioè non paternità o genitorialità, reddito di maternità. Quindi c'è la madre a casa a crescere i figli. In un recente confronto ha detto anche che anche gli asili nido non vanno tanto bene, che è meglio che le mamme tengano i bambini a casa fino alla materna, almeno così mi è stato riferito oggi. Cioè, mi auguro che non l'abbia detto, però il reddito maternità l'ha detto a Berlinguer, e come per dare un reddito alle donne per crescere figli a casa. Si figuri, io donna libera di destra del 2026, come posso vedere uno strumento del genere? A parte che andrebbe tutto agli immigrati, ma a prescindere da questo c'è un'idea di donna che è un po' diversa dalla mia.
0: Direi da quella di tutte le persone normali, diciamo.
1: Cioè, io sono per le libertà di tutti e per l'emancipazione di tutti. Cioè, siamo distanti, dai. Infatti, si ricorda che quando dicevano che andavo con Vannacci, cioè, ma solo uno che non mi conosce può pensare a una roba del genere.
0: Va bene, ho visti tanti andare.
1: Ho capito, però cioè, voglio dire, con tutto il bene, un po' di storia politica ce l'ho, un po' di voti anche, posso mantenere il mio pensiero coerente, no?
0: A proposito di voti, lei ne ha molti perché insomma è sempre presente sul territorio, nelle periferie, eccetera. E ci sta pensando a fare il sindaco di Milano?
1: Ma caro Poletti, per me sarebbe un sogno, ma lo vedo praticamente impossibile, nel senso che ho vinto le primarie della Lega, ma ci vorrebbero le primarie di coalizione. Se dovessero decidere di fare primarie di coalizione io mi candiderei, ma se decideranno ancora il nome calato dall'alto a mese dal voto, ovviamente non sarò io, metteranno la solita persona che alla fine andrà a perdere. Cosa dobbiamo fare?
0: Ecco, la Sardone che ci vede lungo ha fatto una bella analisi. Di che parlavate in consiglio comunale? Siete quanti siete arrivati? No, aspetti, quanti siete arrivati candidati del centrodestra tra proposti e autocandidati? A 27, 28?
1: Saremo una ventina sicuramente. Tra poco saranno più i candidati alla carica di sindaco che dei consiglieri comunali, che anche potenzialmente possono sedere in consiglio. Comunque parlavamo del taser alla polizia locale,
0: che volete ovviamente dare. Chi non glielo vuole,
1: certo,
0: dare?
1: È una certa sinistra. È una certa
0: perché?
1: Sinistra.
0: Per quelli che vogliono
1: che
0: solo il blocchetto
1: di...
0: per le multe lì, le contalmare,
1: esatto,
0: per le multe.
1: L'ha detto lei, esattamente quello. Esattamente quelle, quindi noi siamo qua. Grazie,
0: la lascio tornare con quel disturbatore dell'inizio telefonata.
1: grazie mille a tutti. Grazie,
0: buonasera, Paolo. Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. Allora, Salvini, intervistato da Giuseppe Cruciani, ha parlato di legge elettorale, preferenze e un centrodestra che sarà al prossimo governo con la Lega al 10%. Riascoltiamo queste parole, perché poi ci servono per meditare e per ragionare nella terza ora di trasmissione.
2: Io preferisco un modello in base al quale chi vince può governare per 5 anni e chi perde, se è bravo, vincerà la prossima volta. Non sto lì a parlare di
3: scorpoli. Il proporzionale puro non ti piace?
2: No, devi permettere a chi vince di vincere nelle urne, non nei giochi di palazzo. E gli elettori devono sapere se votano Tizio con chi andrà al governo per fare che cosa. Prima del voto, non dopo il voto. Quindi questo secondo me è una legge elettorale seria. E qualunque sia, io ho una convinzione, non una certezza, sì, perché di dubbi ovviamente bisogna campare, che l'anno prossimo noi ci troviamo qua a festeggiare la vittoria del centrodestra con la Lega ampiamente sopra il 10%. Questo prescindere dalla legge elettorale.
3: Una tua legittima ambizione per chiunque faccia politica, però
2: ambizione, se tu mi devi dire per la qualità della vita cosa converrebbe fare,
3: adesso te lo chiedo
2: altro,
3: adesso te lo chiedo, però per chiudere questa cosa della legge elettorale, perché magari può interessare qualche giornalista che è qui, c'è una cosa che è la questione delle preferenze. Cioè io penso personalmente che le preferenze siano state siano una cosa giusta da introdurre. Sono state eliminate per X motivi che qui non stiamo a le volete o non le volete? I collegi li volete ancora oppure no?
2: Ma ti ripeto, io sono laico, per me proporzionale, maggioritario, basta che ci sia un premio che permette a chi prende un voto in più di governare, poi se sei bravo governi, se non sei bravo vai all'opposizione, perché è giusto così. Io sono stato eletto per decenni con le preferenze, in consiglio comunale e a Bruxelles. L'unico dubbio, e quindi sono laico anche su questo, l'unico dubbio è che in un momento storico come questo, quando ci conoscemmo ai giardinetti, la campagna elettorale per il Comune di Milano o per le europee la facevi con dei volantini in carta ciclostilati e messi sotto i tergicristalli. Adesso l'unica mia preoccupazione in quel campo lì, e ripeto, io sono sempre stato eletto con le preferenze, è fare una campagna elettorale che permette solo ai milionari di emergere e prendere i voti. Perché nel 2000 era un conto, nel 2026 se hai milioni da spendere entri nelle case di tutti. Se sei uno studente, un operaio, un impiegato, un insegnante e non hai milioni da spendere, te la giochi con più difficoltà rispetto a chi ha il portafoglio pieno.
3: Anche oggi.
2: Fatta salva questa...
3: Anche oggi non è che entrino proprio tutti questi operai con le segreterie di partito, diciamo.
2: Però guarda, la Lega da sempre, gli altri parlano di giovani per 4 anni e 9 mesi e poi quando fanno le liste i giovani li usano per attaccare i manifesti. Da noi i giovani attaccano i manifesti, ma da sempre rendono la Lega il movimento politico più giovane rappresentato in Parlamento.
0: Va bene, però stiamo parlando del conflitto Vannacci-Salvini, di Meloni che deve scegliere se imbarcare il generale. Voglio sentire come sempre i vostri ragionamenti al 334 11 11 622 dopo il giornale radio.
4: È mezzanotte e 3 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. In primo piano ancora il terremoto in Venezuela. Altri 5 italiani appartenenti alla stessa famiglia, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, sono morti a causa del violento sisma. Secondo quanto si apprende, si tratta della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Le 5 vittime non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati. 6 persone, 4 donne e 2 uomini sono state uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stad, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia in Germania. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni tedesco di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori. Madre e bambina stanno bene. L'uomo è stato arrestato insieme a una donna di 65 anni, sua familiare, mentre cercava di fuggire a bordo di un'auto. Restiamo in Germania, dove 3 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave questa sera a Monaco a causa di un'esplosione apparentemente provocata da un atto doloso, lo ha dichiarato un portavoce del governo. L'esplosione è avvenuta in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano. Morti a causa delle temperature roventi invece un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. 2 gemelle di 15 mesi sono morte invece nel nord della Francia per disidratazione. I genitori sono stati arrestati. Siamo allo sport, il calcio. Il Brasile supera lo scoglio Giappone nei 16esimi di finale al Mondiale 2026 e stacca il pass per gli ottavi, nei quali affronterà la vincente di Costa d'Avorio, Norvegia. I verdi oro di Ancelotti si impongono 2-1 a Houston, dove sono le reti di Casemiro al 56esimo e Martinelli al 95esimo a rispondere al provvisorio vantaggio nipponico realizzato da Sano. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ha commentato Ancelotti dopo il match. Sentiamo.
7: Sapevamo che era difficile perché tutte le partite sono difficili e a maggior ragione un 16esimo di finale della Coppa del Mondo contro una squadra che è molto solida e che ha fatto ottimi risultati. Nell'intervallo ho detto di avere pazienza perché il gol lo facevamo, prima o poi il gol si faceva. Lo importante era mantenere l'equilibrio per non complicare la partita e la squadra, devo dire, che ha fatto molto bene.
6: E con le parole di Ancelotti è tutto, grazie per averci seguito.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: È tutto con le news, ma non è tutto con l'informazione. Noi torniamo tra poco dopo il brano per Salvini Vannacci.

0: Buonasera, Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Come va?
1: Buonasera a tutti. Alla grande, grazie.
0: Va bene, vedo che va alla grande almeno per quanto riguarda i sondaggi. Ieri il vostro leader, il generale Vannacci, ha detto: Meloni mi chiami, ha il numero. E a determinate condizioni probabilmente entrereste in coalizione, però Salvini furioso sbatte la porta. Invece lei come la vede questa vicenda?
1: Ma è un problema del centrodestra, se sono divisi tra di loro sull'ingresso o meno di Futuro Nazionale in coalizione è un problema che devono risolvere loro. Noi le uniche condizioni che poniamo le poniamo in base ai valori, in base alle azioni da intraprendere. È un movimento giovane, fresco, siamo nati da poco, abbiamo 115.000 iscritti in 3 mesi. Noi siamo a disposizione del centrodestra per evitare di consegnare il paese a Fratoianni, alla Schlein, a Giuseppe Conte, però il centrodestra si chiarisca prima il proprio interno e poi ci chiarisca cosa vuole fare, perché se vuole vincere le elezioni per continuare a dare i soldi degli italiani a Zelensky, per continuare a prendere ordini da Ursula von der Leyen, per continuare a non mantenere le promesse ai tanti italiani di destra che hanno votato o che non vanno più a votare proprio perché delusi, allora noi non ci siamo. Se invece il presidente Meloni intende ravvivare il concetto di destra, ravvivare il concetto di identità, di tutela degli interessi nazionali, potrà contare su Futuro Nazionale.
0: Senta, lei che sta girando come una trottola, perché insomma a livello di vertici siete in pochi, quindi vi dividete le tante piazze, che si sente dire dalla gente che incontra? Insomma, è inutile dirlo, fate sold out in tutti gli eventi, cosa che preoccupa e innervosisce molto la Lega, so per certo, ecco.
1: Ma guardi, la Lega ormai non ha più interesse a parlare alla gente di determinate cose. La Lega oggi si definisce post-ideologica, ha abbandonato le posizioni identitarie sovraniste. Non è per noi un problema la Lega, io ho il massimo rispetto per il partito che ho contribuito a fondare al Sud tanti anni fa, ma evidentemente oggi il disegno politico è quello di Zaia, non è più quello di Salvini, è quello dei governatori del Nord, non è più quello di un partito nazionale. Quando giriamo nelle piazze vediamo tanto entusiasmo, tanta voglia di partecipare. Lo ribadisco, 115.000 iscritti sono un fenomeno che non so se sia mai stato replicato in appena 3 mesi. Evidentemente c'è voglia di unità da parte degli elettori, ma ci sono tanti elettori che ci dicono pure di considerare per bene cosa fare, perché lo ripeto, se i voti dei tanti italiani di destra e di sinistra, non perché ci votano anche persone che in passato hanno votato a sinistra, se i voti di tanti italiani che promettono di tornare alle urne devono servire a mantenere l'attuale status quo, allora gli italiani assolutamente non se la sentono di essere presi in giro. Si fidano del generale Vannacci, che non è un politico convenzionale, che è una persona che ha fatto altro nella vita, è una persona che ha comandato i reparti d'élite dell'esercito italiano, che ha salvato vite umane, quindi ha molta credibilità. Intorno a lui ci siamo noi che molto umilmente, da sporca dozzina come siamo stati definiti da Roberto in primis, ci mettiamo al servizio di un progetto e di un'idea, e con molto entusiasmo continuiamo a girare nelle piazze italiane, e anche perché o facciamo così o subiamo la censura. La TV di Stato ci ignora, l'Osservatorio di Pavia ha certificato nello 0% la presenza di Roberto Vannacci nelle TV di Stato, eppure un movimento che fa parlare ogni giorno, è un movimento il cui leader viene praticamente quotidianamente citato su tutti i giornali, però c'è questa pecca della democrazia, del pluralismo sulla TV di Stato, e non per lamentarci, perché poi, per carità, attraverso i social, ma attraverso il contatto umano, noi apriamo sedi quando gli altri partiti non le hanno più. Io in questo momento mi trovo ad esempio ad Altamura, in provincia di Bari, dove ho appena finito una riunione con 40 nuovi iscritti, per cui per questo dico la grande, perché c'è tanto entusiasmo, tanta partecipazione.
0: Grazie Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale, buon lavoro.
1: Buonasera a tutti.
0: E allora, questa puntata 200 di Italia No Limits, possiamo dire che la frattura tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci non riguarda più soltanto i rapporti personali, perché pesa anche nei numeri. I sondaggi raccontano un dato che fino a pochi mesi fa sembrava davvero impensabile. Futuro Nazionale continua a crescere e in alcune rilevazioni supera addirittura la Lega. Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, il movimento di Vannacci arriva al 6%, mentre il Carroccio si ferma al 5,6%. Altre rilevazioni attribuiscono a Futuro Nazionale percentuali persino superiori, ma il dato forse più interessante è l'andamento. Nelle rilevazioni settimanali il partito di Vannacci è passato in appena due mesi dal 3,6 al 5,3%, crescendo praticamente senza interruzioni. Numeri che spiegano anche perché Salvini abbia voluto ribadire con forza che sarà lui a guidare la Lega fino alla fine del mandato e la campagna elettorale del 2027, e spiegano anche perché Vannacci oggi possa permettersi di rispondere con calma: ognuno va per la sua strada. Ma c'è un altro elemento che potrebbe cambiare completamente lo scenario: la nuova legge elettorale. In Parlamento si discute il ritorno a un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soprattutto si discute delle preferenze. Fratelli d'Italia lavora per reintrodurle, mentre proprio la Lega frena. Salvini sostiene che oggi le preferenze rischierebbero di favorire solo chi ha milioni da spendere in campagna elettorale, l'avete sentito prima, mentre altri come Maurizio Lupi e Pier Ferdinando Casini chiedono di restituire agli elettori la possibilità di scegliere direttamente i parlamentari. E allora la domanda diventa politica: quanto pesa davvero oggi Roberto Vannacci? Soltanto un partito di protesta destinato a ridimensionarsi, oppure è ormai un soggetto capace di condizionare gli equilibri del centrodestra? Perché se i sondaggi fotografano la situazione attuale, una nuova legge elettorale potrebbe modificarne gli effetti. Con un sistema proporzionale ogni punto percentuale pesa e un partito al 6% potrebbe diventare decisivo per costruire una maggioranza. E anche per questo che Giorgia Meloni osserva con attenzione quello che succede. Da una parte Vannacci sottrae voti soprattutto alla Lega e in parte a Fratelli d'Italia, dall'altra, senza quei voti, secondo alcune simulazioni, il centrodestra rischierebbe di non essere più competitivo contro un eventuale campo largo. Insomma, Salvini oggi dice che con Vannacci non ci sarà un'alleanza. Vannacci replica che è pronto a parlare con il centrodestra se saranno rispettate le sue condizioni, ma la vera domanda è un'altra: alle prossime elezioni chi avrà davvero il coltello dalla parte del manico? Il leader della Lega o il leader di Futuro Nazionale? E se i numeri restassero questi, Meloni potrà davvero permettersi di lasciare Vannacci fuori dalla coalizione? Voi che dite? 334 11 11 622, e tra poco interpreto questi numeri con un sondaggista. Restate qua.

0: Buonasera Roberto Weber, presidente dell'Istituto XE e sondaggista, che sento malissimo. Buonasera. Peraltro. Buonasera,
1: mi
0: ecco.
1: Mi sento meglio?
0: Perfetto, perfetto, perfetto. Weber, okay. Mi dà il quadro di quanto pesa Vannacci?
1: A quanto pesa oggi è relativamente poco importante. Quello che è importante, secondo me, è la velocità con cui ha acquisito peso. È difficile dirlo adesso, noi avevamo 15 giorni fa 5 punti e mezzo, ma quello che più ci ha stupito è che, sondando anche in dimensioni locali, in Friuli piuttosto che in Sardegna, in Lombardia, credo in Puglia, vai a scoprire che anche a livello locale questa dimensione di Vannacci viene fuori. Quindi direi che non sembra una meteora, sembra che colga pezzi di opinione pubblica significativa a livello nazionale, come ci aspettavamo, ma anche a livello locale. Quindi
0: ecco, una tendenza Weber che si protrarrà, no?
1: Allora, io tenderei a pensare di sì, non so fino a che soglia, questo lo vedremo, perché queste non sono sfere di cristallo, dopo puoi leggere, insomma. Però non mi ricordo, meglio, io non mi ricordo cose di questa natura. Ricordo bene la dimensione di Grillo, ma avevamo tutta un'altra cosa. Mi ricordo il fenomeno della crescita, la velocità, e questo però è il primo caso in cui noi vediamo un, tra virgolette, un nessuno, uno che non aveva profilatura politica, non aveva, emergere con tale velocità. Quindi
0: grazie,
1: è destinato a durare, ecco.
0: Grazie Roberto Weber, presidente dell'Istituto XE, sondaggista. Ascoltiamo i vostri vocali. Come vedete, ho tenuto poco la conversazione. Vi dico tutto: ho tenuto poco la conversazione col sondaggista perché si sentiva davvero male. Non vi meritate un audio così. I vostri vocali.
2: Buonasera, dottor Poletti, sono Alessandro da Milano, per la verità in trasferta a Barcellona in questo momento, ma questo è secondario. Vi stavo ascoltando e sentivo l'onorevole Sasso, un commento su di lui, nel senso che lui dice che ha aiutato a fondare il partito al sud, che non si riconosce certo in Zai, eccetera eccetera, ma io vorrei ricordare a lui che la Lega delle origini non è quella di Salvini, non è quella del partito di destra che conosciamo oggi, che va a sovrapporsi pesantemente con chiaramente quello che è oggi Vannacci. Io credo che la salvezza della Lega oggi dovrebbe essere un coraggioso segno di cambiamento al vertice soprattutto, e sarei, pur non avendo mai votato Lega, vedrei tantissimo di buon occhio il fatto che persone come Zaia, più moderate, con idee anche più innovative rispetto a quelle che porta oggi Salvini, possano prendere le redini del partito. Questo volevo dire e vi saluto. Buona serata.
3: Buonasera Poletti, sono Marco da Vicenza. Vannacci sicuramente è un fenomeno di forte crescita. Settimana, questo weekend appena passato, era qui a Vicenza al Teatro Nuovo insieme a Cruciani e hanno fatto praticamente sold out. Quindi sicuramente desta molta attenzione. Detto tutto ciò, da uno che ha sempre votato Lega, a parte le ultime elezioni, perché secondo me Salvini ormai è un uomo finito, troppe cavolate fatte in passato, l'unica sua salvezza è quella di dimettersi e mettere davanti una persona tipo Zaia, che qui in Veneto ha fatto sempre molto bene per poter risollevare le sorti della Lega qui in Veneto almeno. Ma sicuramente la Meloni, se non lo tira dentro dalla sua parte, sarà un gran bel problema Vannacci, eh? Buonasera a tutti.
0: Ecco, questi ragionamenti volevo e questi ragionamenti state facendo qui a Italiano Limits

0: su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa nostra puntata 200. Pensate, una trasmissione che sta con voi tutti i giorni, tre ore dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'una, che è arrivata al traguardo delle 200 puntate. Grazie a voi che ci ascoltate, grazie anche alla squadra e a Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Grazie naturalmente anche a chi mi consente di parlarvi ogni sera, ma mica ho finito qui, ne ho di cose da dire e farvi ascoltare. Adesso la linea alla regia per la pubblicità e poi siamo qui.
1: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 28 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Siamo alle ultime battute di questa intensa ondata di calore portata dall'anticiclone africano Caronte, con i primi temporali anche forti in arrivo. Nella prima parte della giornata avremo condizioni meteo caratterizzate da stabilità, senza alcun tipo di disturbo da segnalare. Durante le ore pomeridiane, rovesci diffusi colpiranno i settori montuosi e localmente le aree di alta pianura al nord, con il rischio di fenomeni di forte intensità. Contesto termico ancora decisamente caldo e afoso sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora i vostri vocali e poi i nostri ospiti. So già che la nostra ascoltatrice Silvana ha partorito un vocale, lo ascolterò assieme a voi tra poco.

0: Allora, prima del messaggio di Silvana, alcune dichiarazioni della preferita di Silvana, cioè Giorgia Meloni, che questa sera è ospite di 10 minuti su Rete 4 da Nicola Porro. Non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi, sono una persona franca, penso che l'Occidente sia più forte, unito. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte, unito, e ha lavorato per questo. Poi i rapporti solidi si fondano sulla franchezza, sono una persona franca oggi, lo ero ieri. Così la Presidente del Consiglio, rispondendo a una domanda sui rapporti con gli USA di Donald Trump, e insomma dice di non essere anti-americana. A proposito di tempo, visto che abbiamo parlato di tempo, acquazzone su Milano, cintura Navigli, piazzale Lodi, la zona più colpita, violento acquazzone su Milano, ma per adesso la situazione è sotto controllo. La zona più colpita è stata la cintura compresa tra i Navigli e piazzale Lodi. I vigili del fuoco hanno già effettuato una quindicina di interventi e stanno completando altrettanti interventi ancora in fase di smaltimento. Le operazioni hanno riguardato soprattutto alberi caduti, piante pericolanti, dissesti statici, alcune cantine allagate. Non si registrano feriti e la situazione è nel frattempo tornata alla normalità. E a proposito di normalità, è normale per noi ascoltare Silvana, forza!
1: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io l'ho sentito Salvini, ma di quello che dice Salvini, scusate, ma sono sempre un po' delle barzellette, perché poi alla fine non decide lui, decide la Meloni, perché lui ha sempre detto una cosa e poi votava completamente un'altra, cioè proprio completamente. Vi ricordate le accise, la Fornero, spernacchiatemi se non manterrò. Ormai lui è un leader spernacchiato, cioè a me fa veramente ridere Salvini, però nonostante questo mi fa più paura Vannacci, sinceramente. E secondo me alla fine si allierà col centrodestra, la Meloni lo tirerà dentro, perché le poltrone sono le poltrone, e Forza Italia starà muta, perché finché c'è Tajani, Tajani fa quello che dice la Meloni. Forse Marina Berlusconi può fare qualcosa, ma non subito. Quindi, secondo me, nonostante tutto, remi contro, io credo che alla fine si coalizzeranno e ne vedremo proprio delle belle. Vedremo. Ciao ciao.
0: Ne vedremo proprio delle belle. Intanto ne sentiamo Salvini, che si sente tradito da Vannacci, intervistato da Cruciani. Salvini che si sente tradito da Vannacci e non gli piace la parola camerati.
2: Io non porto rancore, la delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina, ecco. Sicuramente, visto che gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, la nostra storia, il nostro passato, il passato della Lega è glorioso e sarà il presente e il futuro, ecco, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione. Detto questo, abbiamo l'ansia da prestazione? No, farà quello che riterrà di fare, lo seguo con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto che, con cui seguo la Schlein,
3: ti
2: Conte,
3: mai più,
2: Bonelli.
3: Ti sei mai più risentito al telefono? No, zero? No, no, okay, immagino.
2: No, mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda volta.
3: Però ecco, evitare, però. Su questo, scusa, però ci sono stati degli errori.
2: Detto questo, se ai loro convegni si salutano e si accolgono fra camerati, io preferisco le giornate della Lega Giovani, dove ci sono ragazze e ragazzi, amici, fratelli, no, compatrioti, autonomisti.
3: Non ti piace la parola camerati?
2: No, secondo me fa parte di un passato storicamente da studiare, perché quelli che poi vanno a rimuovere i simboli, le statue, le effigi del passato sono da ricoverare, perché siamo nel 2026, non torneranno nel fascismo, nel comunismo, nel nazismo, per fortuna, però guardiamo avanti.
0: E intanto la Meloni, sempre intervistata da Porro su Rete 4, dice: non c'è grande differenza tra Vannacci e le opposizioni, e sembra chiudere la porta a Vannacci, ma tante ne vedremo. E uno che ne ha viste tante è l'onorevole Roberto Bernardelli, presidente di Patto per il Nord. Buonasera.
4: Buonasera a te e ai tuoi radioascoltatori. Due belle notizie: piove. Gran bella notizia, sì. Finalmente, perché sì, avevamo raggiunto i 40 gradi e Sinner è passato il turno, punto. Per il resto direi notizie belle non ce ne sono.
0: Non ce ne sono,
4: purtroppo,
0: perché
4: la situazione, no, le guerre continuano, poi voglio dire quello che è successo in Venezuela, purtroppo, e voglio dire, cercare belle notizie è difficile. Quanto a Vannacci ha preso in giro Salvini, d'altronde non era difficile prenderlo in giro. Vannacci però io l'ho conosciuto e ha fatto una dichiarazione molto chiara a me davanti a testimoni, che lui è per un'Italia confederale, come la Svizzera, come gli Stati Uniti, Non è male come notizia. Poi per il resto non è condivisibile, voglio dire, saluti romani, camerate, compagnia bella. Poi voglio dire, rimmigrazione, sì, certo, i delinquenti vanno rimandati al loro paese, però è più facile a dirsi che a farsi, perché molti di questi delinquenti, non avendo i documenti, non si sa da che nazione provengono.
0: Appena detto la Meloni, sempre da Porro, reimmigrazione, sono rimpatri volontari, già li facciamo, quindi già siamo in piena.
4: Sì, quelli volontari, però voglio dire, i delinquenti vanno rimpatriati al loro paese, non dobbiamo mantenerli noi nelle nostre carceri, che tu sai qual è la situazione carceraria italiana, è disastrosa. Patto per il Nord semplicemente dice: tuteliamo chi vive al nord, le aziende, i lavoratori, i pensionati, apro parentesi, pensionati tassati, siamo l'unico paese al mondo che tassa i pensionati. Vabbè, lasciamo perdere. Voglio dire, la situazione è drammatica, la sanità è un fatto, voglio dire, la sai tu meglio di me, qual è la sanità purtroppo anche in Lombardia, qual è la situazione della difesa del suolo, difesa delle famiglie che non arrivano a fine mese. Io sono nel settore del commercio, 1450 euro al mese. Ti posso garantire che se è monoreddito non arrivano a fine mese, però paghiamo la luce la più cara d'Europa, lo sai, no? La più cara, il kilowattora più caro d'Europa è quello italiano, siamo fra i più tassati d'Europa e purtroppo questa è una realtà, viviamo in questo, tante promesse, no? Togliamo il bollo, diminuiamo le tasse, compagnia bella, no, non è così. Al sud, tu lo sai che io ho un'azienda al sud, costo della vita è il 30% meno rispetto alla Lombardia, quindi il mio lavoratore del sud ha un potere d'acquisto. Vi ricordate quando la Lega parlava di gabbie salariali? Contratti d'area vanno fatti. Per dare la possibilità, perché l'inflazione continua a crescere, tu vai a fare la spesa, no? Vai al supermercato, ogni giorno il carrello della spesa costa di più, e quando parlano di sconti c'è meno prodotti dentro nella busta, perché poi prendono in giro un po' l'italiano.
0: Quanto dura Salvini, Roberto Bernardelli?
4: Ma ormai Roberto, tu lo conosci bene, Salvini è come un ghiacciolo che si scioglie al coso. Però lui ha detto che per 3 anni rimane segretario della Lega, Salvini premier, almeno il buon gusto di togliere premier, perché premier non lo so mai. E se il centrodestra rivincerà le elezioni, vuol fare il ministro degli interni. Che se fa il ministro degli interni, come ha fatto il ministro dei trasporti, Dio ce ne scampi e liberi.
0: Quindi staremo a vedere. Grazie Roberto Bernardelli.
4: Aspetto
0: per il nord.
4: A settembre da me in trasmissione.
0: Sì,
4: un
0: sì,
4: impegno.
0: Volentieri.
4: L'hai preso.
0: Volentieri.
4: Ciao Roberto,
0: sì, sì, preso,
4: buone vacanze,
0: preso.
4: Un abbraccio.
0: Grazie,
4: ciao.
0: Grazie. Guiderà la Lega per i prossimi tre anni, Salvini. L'ha ribadito, sentiamolo.
3: Cioè, sarai tu a guidare la campagna elettorale della Lega fino al 27? Mi sembra di sì, per l'anno prossimo, no? Cioè, su questo non c'è dubbio.
2: C'è sempre la variabile ultraterrena.
3: Che, beh, ma quella adesso, che, quella non la prendiamo in considerazione.
2: Che non può essere stabilita da un
3: d'accordo,
2: congresso.
3: Questo
2: però se la salute permette,
3: guiderai
2: assolutamente
3: la campagna
2: sì.
3: elettorale. Allora, la campagna elettorale è un
2: assolutamente
3: momento...
2: Assolutamente sì, con la forza della Lega è sempre stata e sempre sarà la squadra. Quindi non una campagna elettorale solitaria, servono i capitani, ma servono le truppe, perché capitani o generali o colonnelli senza truppe motivate, determinate e orgogliose non vanno da nessuna parte. Quindi da Zaia, Fedriga, i sindaci e i governatori me li aspetto tutti, non dietro ma di fianco, per vincere la campagna
3: elettorale.
2: Perché
3: prima non lo sono stati? In alcuni momenti non
2: no,
3: lo sono
2: stati? No, assolutamente sì. Assolutamente sì.
3: Allora, però questa domanda è collegata ai giardinetti in qualche modo, perché se uno va a vedere dove hai iniziato tu quando sei diventato segretario della Lega, me lo ricordo benissimo, era nel dicembre del 2013, no?
2: Sì.
3: Putin, l'ultima fase in cui è stato presidente è iniziato più o meno all'epoca nel 2012, cioè tu rischi di essere...
2: Cazzo, ma te le vai a cercare.
3: Lo so, ho capito, adesso ho fatto questo collegamento per un motivo, non mica per Putin, poi ci andremo, ma su una cosa un po'... cioè non ti sei rotto le balle di fare, cioè hai una tua prospettiva da questo punto di vista, perché sei praticamente il leader politico più longevo, diciamo, in circolazione a guidare un partito. Ti sei dato un termine a questa, dopo la campagna elettorale del 27 lascio la Lega agli altri, a, che ne so, a Zaia, quello, nel senso, non voglio entrare nel dettaglio che non è nemmeno il momento, non è il caso, cioè ti sei dato un obiettivo, cioè quando è che finisco di questo percorso?
2: No, ma io sono partito da militante e continuerò, anche quando non sarò più segretario, a fare il militante fra i militanti. L'anno scorso i militanti mi hanno chiesto di continuare a fare il segretario per 4 anni, uno è passato, ce ne sono altri 3, farò con orgoglio il militante fra i militanti da segretario in questo momento per altri 3 anni e poi cederò volentieri il testimone.
3: Tu ti vedi ancora per 3 anni a guidare la Lega? Ti ci vedi ancora per 3 anni, oggettivamente?
2: Se io mi alzo...
3: No, ma è una domanda. No.
2: Finché mi alzo la mattina con carica e motivazione, e devo dire che questi 3 giorni mi hanno trasferito una carica e una motivazione eccezionali. Perché la Lega è questa, è anche questa. Quindi...
3: Sì.
2: Poi... È semplice? È facile? Non sempre. Sento dentro il fuoco che avevo 35 anni fa quando feci la prima tessera, e alcune battaglie sono lì e purtroppo sono quasi solo nostre.

0: Ne abbiamo parlato anche stasera, l'immigrazione continua a essere uno dei temi più divisivi del dibattito pubblico italiano, si parla di sbarchi, di sicurezza, di accoglienza e di controlli. C'è però un altro fronte molto concreto che spesso resta sullo sfondo, quello del lavoro. Da una parte ci sono migliaia di imprese che denunciano difficoltà sempre maggiori nel trovare personale, dall'altra persone che arrivano nel nostro paese e cercano un'opportunità regolare per costruirsi un futuro. La domanda è: il lavoro può diventare davvero uno strumento di integrazione e allo stesso tempo una risposta alle esigenze del nostro sistema produttivo? E quale ruolo possono avere le agenzie per il lavoro nel favorire percorsi regolari, contrastando il lavoro nero, lo sfruttamento e il caporalato? Proprio per il loro impegno su questo fronte, Open Job Metis e Family Care hanno ricevuto anche quest'anno il riconoscimento dell'Agenzia ONU per i rifugiati, dedicato alle realtà che promuovono l'inserimento lavorativo di rifugiati e richiedenti asilo. Ne parliamo con Elisa Fagotto di Open Job Metis. Benvenuta a Italiano Limits.
1: Buonasera, grazie per l'invito e buonasera a tutti.
0: Allora, dottoressa Fagotto, ci racconti di questo risultato? È un premio importante, ma è importante il numero di rifugiati e richiedenti asilo che avete inserito nel mercato del lavoro italiano.
1: Sì, allora siamo molto onorati di poter, che è il quarto anno che UNHCR ci riconosce questo premio per l'impegno che abbiamo portato avanti nell'inserimento di persone rifugiate all'interno del mercato del lavoro, perché comunque vuol dire combattere il lavoro nero, vuol dire la prima forma di autonomia e indipendenza di una persona è quella di poter lavorare, quindi guadagnare e quindi non delinquere. E sicuramente poter inserire nel mercato del lavoro tramite l'istituto della somministrazione in maniera legale e ordinata vuol dire anche contrastare quei fenomeni di caporalato, lavoro nero, che comunque rovinano sicuramente il mercato del lavoro italiano. Anno su anno inseriamo sempre, lavoriamo per inserire sempre più persone anche attraverso percorsi di formazione e di qualifica. Si lavora per insegnare, per migliorare e insegnare l'italiano, per avere un livello di conoscenza della lingua italiana che sia tale per poter integrarsi nell'ambito lavorativo, per capire le linee guida di un'azienda, e formiamo anche i lavoratori su quelle competenze necessarie richieste dalle nostre aziende clienti. Quindi sì, è uno strumento sicuramente importante per contrastare l'inverno demografico e per dare una risposta concreta, con anche un cappello di responsabilità sociale all'impresa, alle richieste delle imprese italiane.
0: Ecco, nel 2025 leggo che Open Job Metis ha inserito nel mercato del lavoro italiano 2.240 rifugiati e richiedenti asilo, con un incremento del 10,2% rispetto all'anno precedente. Sono numeri importanti e, come diceva lei, dottoressa Fagotto, si tolgono dal mercato del lavoro nero queste persone.
1: Esatto, chi arriva nel nostro paese tramite, diciamo, i flussi migratori, laddove hanno necessità comunque di lavorare e diciamo il sostegno economico è la prima forma, poter avere la possibilità di ritrovarsi in dei percorsi che organizziamo noi come agenzia per il lavoro, vuol dire avere un percorso sicuro, regolare, di tutela, e poter accedere al mercato del lavoro con tutte le tutele previste dal nostro paese, e sicuramente è uno strumento di inclusione sociale, ma soprattutto di presidio di legalità. Lo facciamo sia con i flussi, questa tipologia di flussi migratori, ma anche lavoriamo per fare entrare personale qualificato, quindi persone che arrivano da paesi extracomunitari che hanno quelle competenze necessarie richieste dalle nostre aziende che fanno fatica a trovare. Quindi lavoriamo anche tramite questo canale, quindi con persone già presenti all'interno del territorio italiano, in cui la somministrazione del lavoro conferma il suo ruolo crescente del lavoro regolare, certo, come dicevamo, come strumento. E se noi ci pensiamo, insomma, i dati Censis, l'ultima ricerca che è stata presentata da Assosom, negli ultimi 10 anni la quota di lavoratori stranieri assunti tramite agenzie per il lavoro è passata dal 21,3% al 33,5%. Quindi
0: ne riparleremo sicuramente. Ne riparleremo sicuramente. Esatto. Grazie Elisa Fagotto, Open John Bettis. Grazie davvero. Buona serata.
1: Buona
0: io
1: serata.
0: Io ho finito il tempo, che questa sera è stato tiranno sia dentro la radio che fuori, perché insomma sono stato alle prese anche con una grandinata, ma domani sono di nuovo qui su Italia No Limits, giornale radio, la radio libera di informare, assieme a Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia. La linea al timone delle 20, quindi restate su giornale radio, www.giornaleradio.fm.
2: Il punto G di Giuliano Guida.
3: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa su rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Timo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
16: Qui abbiamo gente furiosa.
17: Punto 1. Ovviamente l'acqua. Beviamone tanta, beviamola fresca, ma non ghiacciata e non gasata. Punto 2. Gli orari. Evitiamo di uscire nelle ore centrali della giornata. Ho fatto sport tutta la vita, ancora lo faccio, e non esiste nessuna medaglia d'oro per chi corre all'una del pomeriggio. Quindi se ne mangiamo al fresco. Punto 3. Il cibo. Per qualche giorno cerchiamo di mangiare alimenti più leggeri e più idratanti. Quindi un pochino meno di focaccia per qualche giorno e un po' più di anguria.
18: Lunedì 29 giugno 2026 e oggi si celebrano i santissimi Pietro e Paolo. E ricordate, come diceva mio amico Carl Gustav Jung, si supera solo ciò che si attraversa. Ciao!
19: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Considerando la situazione politica attuale del nostro paese, considerando che tutte le forze politiche stanno sbattendo come i tonni per cercare di capire dove andare, cosa fare, cosa proporre per riuscire a continuare a stare seduti su quella poltrona, io vi invito a riflettere già da adesso. È importantissimo, noi ci è rimasto un solo diritto, vero, concreto, quello di andare a votare per ribaltare tutto quello che non va bene. Quindi andare a votare significa mettere la nostra classe politica, tutta la nostra classe politica, opposizione e governo, in una situazione dove non possono più prenderci per il culo. E l'unico modo, perché tanto se non si mettono insieme tutti quanti per cercare di risolvere una situazione, collaborando seriamente, politicamente, da un punto di vista economico, da un punto di vista proprio di aiuto, di conservazione di quello che sono i valori del nostro paese, non arriviamo da nessuna parte.
20: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. La ministra Roccella cerca il marito, sono ore disperate in un lago, forse scomparso, affogato, non si sa, e i commenti, la

0: siete, compagnucci? Seminate l'odio, siete veramente delle persone malvagie, seminate l'odio nei vostri commenti. E a me questa cosa non mi spaventa, non mi tange, perché io lo sento tutti i giorni da parte vostra. Siete persone cattive, voi Gaza, voi sì, voi siete per l'inclusività, ma in fondo siete soltanto dei vittime del livore politico. Questo siete, cari compagni, non vi fermate nemmeno di fronte alle tragedie, compagnucci. Dovevate, siete cresciuti a pane e festa dell'unità e questo è il risultato. Andate a leggere i commenti che hanno scritto, vergogna, e nemmeno due righe sui giornali della sinistra, sui ciclostile della sinistra, nemmeno due righe. Vergognatevi, cari compagni, vergognatevi, non vi fermate nemmeno di fronte alle tragedie. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
1: Sveglia dormenti, sveglia, sveglia. Si complica sempre di più lo stretto di Hormuz. E ormai sembra che il tempo laggiù, in quel varco che è cruciale per l'economia di tutto il mondo, si divide in due stati. Il primo, quando l'America e l'Iran sono in guerra, e il secondo, quando l'America e l'Iran fingono di sottoscrivere una tregua. La verità, mentre Trump dice la tregua appesa al filo, e che siccome io non penso che siano stupidi, né penso che uno dei due fra gli Ayatollah e Trump sia pazzo, la verità è che forse questo stadio di incertezza nel varco che collega tutto il petrolio iraniano e quello del Golfo al Mediterraneo, io penso che alla fine la guerra convenga a quei protagonisti di più, altrimenti ci sarebbe davvero la pace. Ma allora sveglia dormienti, sveglia, perché Salvini chiude la sua super manifestazione a Milano Marittima e dice due cose. La prima, che lui vuole ridiventare ancora una volta ministro dell'interno e dispiace, e la seconda, che resta altri tre anni, vuole il governatore al suo fianco e dice che Vannacci non lo frega più. Mica male, eh? Bel programma, realizzasse almeno una di queste cose, eh. E poi parla anche Vannacci da Vicenza, dove ha una delle sue manifestazioni. Ebbene, sentite e leggiamo il retroscena sull'uomo in momento, scritto su Repubblica da Lorenzo De Cicco. Sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè, è lui che cambia passo. Il generale apre, ma solo uno spiraglio con la mano già sulla maniglia. Al Teatro Comunale di Vicenza, Roberto Vannacci si dice assolutamente disponibile all'alleanza con il centrodestra. Subito dopo però stende tante linee rosse davanti all'uscio, tante linee rosse, e l'arte del sì condizionato, tendere la mano purché l'altro impari prima a stringerla come vuole lui. Però qualcosa si muove in maggioranza, visto che i sedicenti futuristi e l'ex Parà, scrive Repubblica, continuano la galoppata nei sondaggi e diventa sempre più difficile non tenerne conto. Ieri Repubblica ha raccontato che sta ancora cambiando linea, ancora una volta cambiando linea, il futuro di Roberto Vannacci. Eh sì, i sondaggi riservati lo proiettano, attenzione, udite, udite, in breve addirittura in doppia cifra, intorno al 10%. È questa la progressione che l'ho portato in poche settimane al 6, e che secondo il sondaggista potrebbe portarlo al 10. Non è un'apertura a tutto tondo, ma qualche segnale di abboccamento c'è fra la Meloni e Vannacci per evitare di lasciare troppo i rapporti da quelle elezioni, mette caso servisse davvero siglare un'intesa. E Vannacci come risponde a questa linea della Meloni? Dal Veneto si mostra un filo più conciliante del solito. Siamo assolutamente disponibili a entrare in coalizione, dice assolutamente, ma appunto se verranno rispettate le nostre linee rosse, cioè le condizioni, e ne ha su tante cose, premette subito Vannacci, e poi inizia sul posizionamento internazionale, che vuol dire in sostanza abbassare l'Ucraina al suo destino invece all'investimento sull'energia e sulla sicurezza. Meno tranchant Vannacci è sull'economia, visto che parla di un sistema che noi giudichiamo debba creare benessere e ricchezza. Con la Premier racconta: non mi sono ancora sentito, non le ho mai parlato, ho spesso detto che non mi piace parlare per interposta persona,

positiva non sento di aver fregato nessuno, disponibile persino assolutamente dunque, ma con le mani libere e senza chiudere alla corsa in solitaria, che succede? Spiega il generale. Salvini non mi vuole, ognuno va avanti per la sua strada, non solo alle politiche, anche alle prossime amministrative, visto che il futuro nazionale sarà presente in quasi tutte le situazioni che richiederanno un suffragio dal 27 in poi, annuncia. E dice frasi così: il mio sestante viene fatto con le stelle, né con la Meloni, né con Salvini, né con Tajani. E così fra i fratelli, sentite, si ragiona da giorni sulla strategia migliore per contenere Vannacci. Qualcuno apre, come ha fatto pure con molta cautela il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, in TV di venerdì. Altri raccontano, per esempio, e la pensi così anche Giovan Battista Fazzolari, preferirebbero invece tenerlo fuori dalla comunicazione, costi quel che costi, cioè al prezzo di perdere le politiche. Allora, avete capito, questo articolo quanto è complesso, è un retroscena accurato, ben scritto, soprattutto racconta le contraddizioni di tutti a destra nel gestire Vannacci o nell'essere Vannacci con questa alleanza. Ricordiamoci però, questa mattina Nicola Compagnone si è svegliato all'alba e si è messo a lavorare. Wow!

0: belli, eh? Sono i Foo Foo Fighters. Godiamoci. Allora, sentite Lush Line. Costruire alternativa anche quando sempre lontana.
1: E crediamo che le cose si cambino soltanto insieme. Questo è il ruolo della sinistra e questo è il ruolo di un grande partito democratico e progressista come il nostro. E quando ti dicono che non c'è un'alternativa, il nostro compito è costruirla anche quando sembra lontana. Ma soprattutto quando vi chiederanno chi siete, voi rispondete che noi siamo quelli che vogliono attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista, articolo per articolo.
0: E sentite che cosa dice Giuseppe Conte.
2: Ma noi contrastiamo questa legge elettorale perché la riteniamo assolutamente inadeguata, non si cambiano peraltro le regole del gioco quando si pensa di perdere, un segno di grande debolezza che sta esprimendo questo governo in carica, un segno di grande difficoltà, dovrebbero andare a casa più semplicemente piuttosto che avviare le regole del gioco. Il premio di maggioranza, peraltro, è un premio che allontana ancora di più gli elettori dagli eletti. Noi siamo per un proporzionale con soglie di sbarramento e con le preferenze. Abbiamo presentato un progetto di legge, speriamo che tutti lo possano votare. In commissione non mi sembra, ma confidiamo che quando arriveremo in aula ci possa essere questa possibilità, per restituire la possibilità ai cittadini di scegliere anche i propri eletti e nello stesso tempo cercare di contrastare questa riforma che è assolutamente inaccettabile, inadeguata e anche distorsiva della rappresentatività.
0: E allora questo era Conte, ovviamente la legge elettorale lo abbiamo dall'inizio spiegato che è il nodo decisivo, cioè cambia tutto se si vota con quello che per ora conosciamo come Melonellum e non è che la terza bozza del centrodestra, oppure se si vota ancora, si fa per dire, con il Rosatellum, cioè la legge che volle Renzi. È complicato, ci sono molte variabili e una esattamente cosa farà il centro. Sentite intanto cosa farà la destra. Salvini chiude la porta a Vannacci.

0: dice: se ci ritiene falliti, non penso che per serenità cambierà voto in un anno.
1: A livello nazionale arriveremo credibili e in forza con questa alleanza,
2: con un accordo con Bannacci, lo reputo impossibile.
1: Con questa alleanza.
2: No, ma tu lo faresti oggi un accordo di nuovo? Cioè, alcuni dicono che
1: senza. Ma oggi evidentemente no, perché scusa, settimana scorsa, poi guardiamo i fatti. Settimana scorsa il Parlamento ha approvato il piano casa. Dopo 50 anni lavoriamo da questa settimana in avanti per restituire almeno 100.000 case che oggi non ci sono, sono vuote agli italiani. E come ha votato la fiducia al governo sul piano casa, per dare la casa agli italiani, ha votato contro, legittimamente. Quindi se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte in Parlamento adesso dici questo governo ha fallito e deve andare a casa, io immagino che per serietà, se ci ritiene dei falliti adesso, non è che cambierà il giudizio fra un anno.
2: No, quelle sono,
1: immagino,
2: permettimi di dire che quelle sono schermaglie. Mi pare di dire che non dici mai, cioè non è che mai con Bannacci, no, mai con Bannacci non lo
1: mai,
2: dici.
1: Mai o per sempre sono due avverbi.
2: Mai,
1: voglio dire.
0: Devo dirvi che fra il retroscena sulla Meloni e fra questa mezza retromarcia di Salvini rispetto ai toni Spavaldi non ci alleeremo mai, e poi invece fanno di conto col pallottoliere e provano a blandire il generale. Ma sentite che meraviglia, che follia, Valditara esalta il modello texano della Bibbia e sbaglia anche la citazione, ma va bene. Valditara 1-9, cioè.
3: Perché la nostra è la scuola che vuole costruire, è una cultura che vuole costruire. E allora abbiamo riscoperto l'identità, la nostra identità, l'Occidente, l'identità occidentale, la nostra storia, i nostri territori, i nostri distretti, sia nel campo dello studio della storia, della letteratura, della storia dell'arte, della geografia. Perché se tu non conosci quali sono i fiumi del nostro paese, quali sono i monti del nostro paese, qual è l'economia, i distretti industriali, banalmente, le potenzialità del nostro paese, come fai ad essere veramente un cittadino italiano? E come fai ad essere un cittadino italiano se, è una cosa che mi ha lasciato sconvolto, se la storia del nostro paese viene compressa? E per esempio pensate, quando mi sono trovato a guardare alcuni libri di testo in terza elementare, un anno intero a parlare dei dinosauri, ma che mi importa un anno intero a parlare di dinosauri e poi di Grecia, Roma, cristianesimo, un anno soltanto tutto compresso lì dentro, perché devi dare un grande spazio alle altre culture che non hanno contribuito a formare la nostra identità.
0: Interessante, vero? Sì, molto, molto, molto interessante. Allora continuiamo con questa antologia del nostro compagnone.
3: Allora, anche qui dobbiamo essere chiari. Vogliamo veramente integrare gli stranieri? Perché guardate, gli stranieri non è che gli stranieri siano brutti e cattivi, sia ben chiaro. Dobbiamo essere molto chiari anche su questo. Gli stranieri regolari, fra l'altro, quelli che vengono qui con un contratto regolare, sono utilissimi al nostro paese e vanno integrati. L'immigrato clandestino va rispettato nella sua dignità, ma l'immigrazione clandestina va contrastata, e va contrastata duramente, come stiamo facendo, non a chiacchiere, non sparando numeri impossibili, ma facendo una politica seria come quella che sta facendo la Lega, che ha fatto Matteo Salvini, ancor prima di lui Roberto Maroni, quando era ministro dell'Interno. La continuità dei ministri dell'Interno leghisti. Ma Vedete, se noi vogliamo veramente integrare chi vuol vivere insieme con noi, perché chi non vuol vivere insieme con noi vuol seguire le sue regole, prego si accomodi, e dobbiamo avere noi la consapevolezza dei nostri valori, della nostra identità, perché se non sappiamo più chi siamo, e come facciamo a integrare? Ed è solo così che noi possiamo dare un futuro. E fra l'altro mi ha fatto piacere leggere ieri che anche il Texas ha deciso di riscoprire l'identità occidentale e di limitare le varie culture alternative che ormai dominavano e dominano in America proprio a causa della cancel culture.
0: E allora cosa stiamo sentendo? Questa volta mi hai fregato, Peter. Ah, bene, sempre i Foo Fighters. E allora abbiamo volato fino alle 7.30, ci fermiamo per pochi attimi e poi ricominciamo a correre. State lì!
4: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È 1:34.
4: Giornale Radio.
8: Meteo.
7: Siamo alle ultime battute di questa intensa ondata di calore portata dall'anticiclone africano Caronte, con i primi temporali anche forti in arrivo. Nella prima parte della giornata avremo condizioni meteo caratterizzate da stabilità, senza alcun tipo di disturbo da segnalare. Durante le ore pomeridiane, rovesci diffusi colpiranno i settori montuosi e localmente le aree di alta pianura al nord, con il rischio di fenomeni di forte intensità. Contesto termico ancora decisamente caldo e afoso sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non

0: Ciao, buon lunedì da Paolo. Jonathan, hai rotto i coglioni. Ciao.
1: Volevo fare una considerazione sul commento urlato che ho sentito prima. E questo è una cosa che spazia da destra a sinistra, ma soprattutto da persone che si considerano di destra, e dove qualunquismo, frasi fatte e urlate sono ciò che anima i messaggi e ciò che anima le frasi di queste persone. Il ragionamento sta da un'altra parte. Per intervenire in radio e urlare, come poi si fa al bar, come si fa poi a casa o in piazza, ma magari pensateci due volte. Grazie.
2: Mi ricollego a quanto detto da Giancarlo, se non sbaglio, da Genova, che l'unica arma che abbiamo è andare a votare, e sono assolutamente d'accordo. Ma a chi dobbiamo votare? A questi quattro cialtroni che si presentano in tutti i partiti di maggioranza e opposizione? Se si presentasse, io faccio un nome che sostengo da tempo, Rosi Bindi, allora correrei a votare di corsa. Adesso sono pieno di perplessità. Saluti Marco da Napoli.
3: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma quale pace ad Hormuz? Ma quale pace con l'Iran? E poi in Libano? Perché Netanyahu se ne vuole andare dal Libano? Ma veramente siamo lontanissimi dalla pace, ogni due per tre pace, pace, e poi vedi filmati, manifestazioni in Libano, Hezbollah completamente escluso, che per quanto ci faccia schifo, e fa schifo pure a me, poi non mi piacciono tutte le associazioni fanatico-religiose, non mi piacciono di qualsiasi tipo siano, però loro devono essere inclusi, perché Hezbollah fa parte di questo conflitto, quindi non potete fare la pace senza Hezbollah. Però a Netanyahu non gliene frega niente, perché la sua idea è completamente diversa dalla pace. Vuole stare in Libano, vuole lo spazio, vuole una grande Israele, e quindi altro che pace. E poi a Hormuz siamo ridotti proprio male, pagheremo i dazi, roba da matti. Cioè, Trump non ne ha azzeccata una. Io sto solo aspettando le elezioni di midterm e vedrete che casino succederà, perché lui non accetterà il verdetto. Io non lo so cosa può succedere in quel paese lì. Sono molto preoccupata. Questi sovranisti sono il problema del pianeta. Ciao ciao.
4: Quante provocazioni. Allora, due giornali opposti per capire le cose, ma altrettanto utili. Allora, pensate che il Fatto Quotidiano al suo interno spiega ovviamente la cronaca che abbiamo detto, e poi si butta nell'analisi anche lui della situazione. Ma c'è un titolo che veramente mi ha folgorato anche questa mattina. Ovviamente è un titolo interessante perché riguarda la Chiesa contro l'Unione Europea. Avete adottato due pesi e due misure con Israele e l'America, e invece con la Russia. Avete capito? Questa non è da poco, e fra l'altro spiega tante tante cose. Domani intanto si chiude il PNRR, il primo bilancio, e che ci sono molti ritardi. Ma andiamo invece, vi dicevo, e mi piace combinarli, lo sapete, chi ascolta questo programma lo sa, al titolo della Verità, di Libero. E come sapete ha sempre una genialità creativa contro qualcuno, che so, la sinistra, eccetera. Allora oggi ditemi che vi pare i cretini a tastiera, Roccella travolta dall'odio sui social. Ora, inutile dire che chiunque abbia scherzato sulla scomparsa nel lago del marito della Roccella, Luigi Cavallari, 84 anni, un ingegnere e marito, ma chiunque abbia scherzato su questo è stupido, scemo, criminale. Ma dopodiché io sono rimasto veramente stupito che si possa fare un titolo di prima pagina su tanti, dicono loro, ma insomma su un po' di commenti sotto un post, come se fosse un affare di Stato. Allora meglio dire, ecco, vi racconto chi è capitalizzando questo sforzo, piuttosto che avere sempre questo titolo, chiamiamolo così, bastonato. Ma c'è anche la verità da guardare, la verità, come sapete, ha sempre uno sguardo terzo. C'è un titolo di apertura su lo scoop della verità che inguaierebbe Conte, e poi c'è una notizia in prima pagina, un tanto di foto del bengalese che ha ucciso una famiglia con la mannaia e si è rivelato essere un attivista del partito pro-islamico. E proprio lui bisognava fregarsene. Le vostre voci al 334 11 11 622, quelle raccolte da Nicola Compagnoni invece ve le fa sentire il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino. E allora entriamo di nuovo in questa strepitosa antologia del giorno e sentiamo che cosa dice Massimo Teodori al punto G sulla presidenza di Trump. 17.
5: A mio parere la presidenza, soprattutto la seconda presidenza Trump, ha rappresentato un elemento di frattura, di rottura con tutta la tradizione statunitense, sia quella del mondo conservatore sia quella del mondo progressista. Quindi c'è stata una vera e propria frattura. L'interrogativo che oggi molti si chiedono è se questa frattura è una frattura che rimarrà anche dopo la presidenza Trump, oppure se è una frattura che si ricomporrà alle prossime elezioni presidenziali. Questo è essenzialmente l'interrogativo che molti si pongono. Il mio parere è che, dato il sistema americano, che è un sistema sostanzialmente bipartitico, la frattura si ricomporrà dopo questo elemento abbastanza eccezionale e singolare che è stata la presidenza e che è la presidenza Trump.
4: Esatto, ma adesso andiamo a sentire, molto importante, la stroncatura con cui Paolo Mieli ha liquidato al punto G Rutte, il segretario generale della NATO.
6: Rutte si dimostra in questi giorni inadeguato, a differenza del suo predecessore Stoltenberg, che fu un eccellente segretario della NATO. Si dimostra per l'ennesima volta inadeguato. Tutte le espressioni di omaggio a Trump che ha avuto davvero smodate, ridicole, le hanno reso ridicolo davanti a tutto il mondo. E in più questa operazione che lei ha ricordato, che è una cosa che ci espone anche a dei rischi, cioè lui ha detto che noi, e perché la cosa non può essere troppo scoperta, ha indicato pure la Romania, l'Italia e la Romania, dall'Italia e la Romania erano partite missioni di guerra nei confronti dell'Iran, l'ha detto in modo molto contorto e sbagliando pure sulle cifre degli aerei partiti.
4: Bene, siamo tornati ancora in questa bellissima staffetta per le notizie del giorno, le opinioni, i pensieri lunghi. Ma allora sentite Arianna Farinelli come spiega questa buffonata di Trump che vorrebbe vedere, anzi immaginava di vedere già nelle strade del Venezuela gente che canta e che balla come se non fosse successo niente. E di chi è il merito? Ah, ovviamente suo.
7: Il giorno in cui sembra che il cessate il fuoco sia saltato, che i 14 punti del memorandum d'intesa siano saltati anche, che l'Iran rivendica il controllo dello stretto di Hormuz almeno per 30 giorni, lui si vanta del fatto di aver vinto la guerra in Venezuela, che chiama One Hour War, cioè la guerra di un'ora. Quindi ha vinto questa guerra in un'ora soltanto, e ora i venezuelani, secondo lui, sono molto più felici perché sono più ricchi, e sono più ricchi grazie ai milioni di barili di petrolio che gli Stati Uniti e le loro aziende estraggono. E quindi dice che sono più felici, che ballano e cantano in strada, questo al netto del terremoto. In realtà il terremoto dimostra proprio che sì, forse il regime di Delcy Rodriguez si è arricchito, ma certamente non il paese, non i venezuelani, perché infatti gli ospedali sono al collasso, non riescono a prendersi cura dei migliaia di feriti, perché il sistema sanitario era già al collasso prima che ci fosse il terremoto.
4: Incomincia a delimitarsi questo complessissimo quadro fatto di veti, minacce, scelte drastiche, ultimative, abbandono delle altre possibilità. Allora ancora il numero 334 11 11 622, e adesso ci infiliamo dentro un altro passaggio cruciale, ed è ovviamente Renzi che, udite udite, continua a voler essere super alleato del centrosinistra, e lo spiega così 11.
8: Quelli di Forza Italia e più in generale quelli della destra sono impauritissimi, perché Vannacci sta crescendo nei sondaggi, e quindi quelli che fino a una settimana fa dicevano mai con Vannacci, oggi sono a implorare il generale perché stia con loro. Dopodiché non so cosa farà Vannacci. Al suo elettorato sarà difficile far digerire l'idea di allearsi con quelli che in questi 4 anni non hanno fatto niente, ma non c'è dubbio che Mulè e tutto il resto della coalizione, utilizzo le parole di Trump per la Meloni per la foto, stiano implorando Vannacci perché Vannacci stia con loro. Quanto a me, Telese, mi scusi, io sono quello che ha fatto la legge sulle unioni civili, Vannacci è quello che dice che i gay non sono normali, io con Vannacci non ho niente a che fare.
4: No, ma
8: ho soltanto detto, a differenza di altri, no, lo dico, ma non lo dico a lei, perché a differenza di altri ho sempre detto, guardate che qui si sta sottovalutando il fattore Vannacci, perché se lui entra nei canapi del Palio è la Meloni in difficoltà, non è Futuro Nazionale, non è Vannacci. Quindi la Meloni pregherà Vannacci di stare con lei, glielo chiederà in ginocchio, vediamo se Vannacci accetta, perché se Vannacci accetta di stare con questi ha perso la faccia e perde mezzo elettorato. Tutta una partita da vedere, la destra per la prima volta è davvero divisa.
4: Ed eccoci qua, siamo tornati in studio, io voglio i vostri messaggi. 34 11 11 622.
9: Buongiorno General Scalea. No, stamattina volevo parlare del caldo veramente, ma afoso, non torrido, perché il torrido farebbe anche, insomma, voglio dire, non fosse così, è sopportabile, ma l'afoso è qualcosa di eccezionale, infatti 40 gradi non si capisce. Però volevo dire una cosa, parlano di morti adesso, però se uno vuole vedere la motivazione di questi morti per il caldo, la maggior parte viene per annegamento, cioè vanno a fare i bagni nei fiumi, nei laghi oppure al mare e non sanno nuotare. Cioè, attenzione, non tanto il calore proprio per sé, perché al limite tu lo puoi anche combattere, vai in un grande magazzino, prendi un ventilatore, un condizionatore, i poveretti magari vanno nei bar, qualcosa. Però se voi andate a vedere i morti, la maggior parte viene per annegamento, cioè vanno a fare i bagni nei laghi, nei fiumi, negano. Questo è l'ultimo, come se non è morto ancora perché non è stato ritrovato, ma il marito di quella ministra ne ha fatto il bagno nel lago. Ecco, questo volevo soltanto dire. Buongiorno a tutti.
10: Buongiorno, mi pare che sia passata un po' in sottordine, un po' sottaciuta la notizia che la vostra collega, la giornalista Federica Valenti, sia stata in qualche modo censurata dalla GI, la sua agenzia di stampa a cui faceva riferimento, perché in un suo articolo si è permessa di sottolineare ha parlato dello sconquasso della Lega e dei problemi ai vertici della Lega fra Salvini e Zaia, ecco, e quindi praticamente il giornale, la sua agenzia di riferimento, l'AGI, l'abbia trasferita dal Cronaca Parlamentare, se non sbaglio, alla Cronaca Estera. Mi chiedo dove sia in tutto ciò l'ordine dei giornalisti, dove siano i sindacati dei giornalisti, dove siano i colleghi giornalisti, che solidarietà abbiano manifestato la loro collega, perché non ho sentito parlare di scioperi rispetto a una notizia così importante e così devastante, perché insomma parliamo proprio di censura pura, quindi passiamo davvero il limite della famosa linea rossa. Dove siete? Dov'è questa notizia? Franco Pavia.
11: Sentir parlare il ministro Valditara è come sentir parlare di politica al Gianni, al Circolino, dopo il quarto bianco sporco. Sem ruina, bagai del signor, sem ruina. Ciao a tutti, Davide D'Alecco.
12: Quindi la Schlein si lamenta di un commento omofobo che arriverebbe dalla sua parte politica? Ma la sinistra non ha nulla da imparare a quanto mosse da Fazziane o Fuoco Amico. Ricordiamoci le cadute di governo per opera di Bertinotti e i famosi 111 di prodiana memoria. Ma cos'è? Hai paura di governare? Cos'è? Manca l'analisi e poi non c'ho l'elmetto, come diceva Venditti, però in salsa wok? Ma MDR.

0: Rieccoci qui in studio, fra pochi istanti arriva fra di noi, puntuale come un cronometro, il dottor ingegnere, ragioniere, commendatore, la liberatore Giuliano Guida Bardi. Ci spiegherà alcuni segreti del rito della mattina, intendo non il pediluvio, ma il dialogo con De Angelis, con colleghi, giornalisti e poi col più grande analista della storia. Allora, ovviamente io, ancora una perla selezionata dal nostro Nicola Compagnone, ed è ovviamente il ministro Valditara che cita la Bibbia, pensa di citare la Bibbia e invece è Pulp Fiction.
1: Perché la nostra è la scuola che vuole costruire, è una cultura che vuole costruire. E allora abbiamo riscoperto l'identità, la nostra identità, l'Occidente, l'identità occidentale, la nostra storia, i nostri territori, i nostri distretti, sia nel campo dello studio della storia, della letteratura, della storia dell'arte, della geografia. Perché se tu non conosci quali sono i fiumi del nostro paese, quali sono i monti del nostro paese, qual è l'economia, i distretti industriali, banalmente, le potenzialità del nostro paese, come fai ad essere veramente un cittadino italiano? E come fai ad essere un cittadino italiano se, è una cosa che mi ha lasciato sconvolto, se la storia del nostro paese viene compressa? E per esempio pensate, quando mi sono trovato a guardare alcuni libri di testo in terza elementare, un anno intero a parlare dei dinosauri. Ma che mi importa un anno intero a parlare di dinosauri e poi di Grecia, Roma, cristianesimo? Un anno soltanto, tutto compresso lì dentro, perché devi dare un grande spazio alle altre culture che non hanno contribuito a formare la nostra identità.
0: Rieccoci Giuliano, ci sei? Non ancora, peccato, perché qui si fa interessante questo scenario così complesso, incrociato, ma anche poi la discreta gaffe, perché sentiamolo ancora l'ultimo pezzo di Valditara.
1: Allora, anche qui dobbiamo essere chiari. Vogliamo veramente integrare gli stranieri? Perché guardate, gli stranieri non è che gli stranieri siano brutti e cattivi, sia ben chiaro. Dobbiamo essere molto chiari anche su questo. Gli stranieri regolari, fra l'altro, quelli che vengono qui con un contratto regolare, sono utilissimi al nostro paese e vanno integrati. L'immigrato clandestino va rispettato nella sua dignità, ma l'immigrazione clandestina va contrastata, e va contrastata duramente, come stiamo facendo, non a chiacchiere, non sparando numeri impossibili, ma facendo una politica seria come quella che sta facendo la Lega, che ha fatto Matteo Salvini, ancor prima di lui Roberto Maroni, quando era ministro dell'interno. La continuità dei ministri dell'interno leghisti. Ma vedete, se noi vogliamo veramente integrare chi vuol vivere insieme con noi, perché chi non vuol vivere insieme con noi, vuol seguire le sue regole, prego si accomodi, e dobbiamo avere noi la consapevolezza dei nostri valori, della nostra identità, perché se non sappiamo più chi siamo, e come facciamo a integrare? Ed è solo così che noi possiamo dare un futuro. E fra l'altro mi ha fatto piacere leggere ieri che anche il Texas ha deciso di riscoprire l'identità occidentale e di limitare le varie culture alternative che ormai dominavano e dominano in America proprio a causa della cancel culture.
0: Chi sono Peter? Questi li dobbiamo ballare. Chi? I Foo Fighters, il gruppo feticcio del comandante Bescapè. E allora balliamo.

0: Hormuz. La situazione di equilibrio sia molto instabile, ma va 6.
1: È stata un'azione, una reazione, speriamo che si concluda così, che non ci siano altre azioni. Certamente è un equilibrio molto instabile, però dobbiamo fare in modo che possa stabilizzarsi la situazione, che è interesse di tutti, interesse dell'Iran, interesse degli Stati Uniti, interesse nostro.
0: Vabbè, quando c'è l'interesse c'è tutto. Giuliano, eccoci.
2: Certo che questi ministri, anche a volerli difendere, anche a volerne pensare bene, d'estate potrebbero prendere fresco, andare in qualche luogo con l'aria condizionata, leggere un libro, perché francamente sono dichiarazioni che tra Valditara prima e Tajani dopo riescono ad avere il crisma della indifendibilità. Buongiorno e buona settimana e soprattutto auguri. Tu che sei un romano d'adozione, per la festa di Roma, oggi sono i santi Pietro e Paolo.
0: Ah, vedi che lo sai, pur essendo cresciuto
2: tante cose, caro,
0: in una provincia irsuta, isolata. Bravo.
2: Guarda,
0: bravo.
2: L'unico irsuto qui presente sei tu, sia fisicamente che intellettualmente, quindi lasciamo perdere l'irsutismo provinciale che è fuori
0: luogo.
2: No,
0: invece commentiamo la cosa del giorno, che mi sembra incredibile che Salvini e la Meloni, dopo aver detto peste e corna fino alla settimana scorsa, aprono sostanzialmente anche forse.
2: Sì, comprendo Luca, comprendo, però tra le cose incredibili che ci sono, non ci sono solo quelle di Salvini e della Meloni, che hanno un atteggiamento non radicale come quello che tu avresti desiderato con Vannacci, ma permettimi di notare che però è più curioso che invece importanti esponenti del centro-sinistra, che però dal centro-sinistra vengono presi a calci negli stinchi, vadano a vedere cosa succede dalle parti della destra. A me comincerebbe a piacere più un sistema nel quale ognuno parla delle cose di casa sua, ci dice intanto che cosa vuole fare, perché i cittadini hanno diritto di sapere.
0: Ma
2: a un'incollatura dalle elezioni.
0: Io ti stavo dicendo
2: a Renzi,
0: ti pare normale?
2: Sto dicendo che mi riferisco a Renzi e a te, cioè a due leader di centro-sinistra che anziché andare a parlare di quello che succede a casa loro, del motivo per cui non hanno ancora un premier, un programma, uno straccio di coalizione, un'idea di cosa andare a fare, vanno a mettere il ditino nella vicenda Vannacci, Meloni, Salvini. Come siamo contenti, come siamo contenti. Parlate un po' di voi.
0: Allora, ti ringrazio molto, tu che sei...
2: Ma con piacere, lo faccio con
0: affetto. Ora anche sociale ed extraparlamentare.
2: Di sociale extraparlamentare
0: a te, ma io sono un libero pensatore,
2: non ho niente.
0: Un po' corsaro,
2: liberissimo, corsarissimo, proprio un irregolare,
0: capire
2: certo.
0: Come è possibile, l'aveva previsto